0: nazionali dopo l'ultimo massiccio attacco russo su Kiev che ha provocato almeno 4 morti e 60 feriti. Mosca compensa la mancanza di progressi militari sul campo con il terrore contro i civili, ha affermato il ministro degli esteri ucraino dopo il lancio da parte della Russia in una sola notte di 600 droni e 90 missili, uno dei quali in grado di trasportare testate nucleari. Nella capitale ucraina un mercato è andato a fuoco, danneggiate decine di condomini, un'infrastruttura idrica, diverse scuole sono andate distrutte. Colpita e gravemente danneggiata a Kiev anche la residenza dell'ambasciatore albanese. Tirana, parlando di gesto inaccettabile, fa sapere che sul caso è stato convocato l'ambasciatore della Federazione Russa. Dura condanna anche da parte di Berlino dopo che gli attacchi russi hanno parzialmente distrutto a Kiev gli studi di 2 emittenti pubbliche tedesche. Gli attacchi contro i civili non sono un segno di forza ma di disperazione, il commento di Ursula von der Leyen. Il capo della diplomazia UE Kaya Kallas fa sapere che la prossima settimana i ministri degli esteri UE discuteranno su come aumentare la pressione internazionale su Mosca. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'accordo con l'Iran è in gran parte negoziato, dice il presidente americano Trump. Anche Teheran conferma, entrambe le parti parlano di un memorandum d'intesa che definirà una tabella di marcia per la risoluzione delle questioni in sospeso. Secondo quanto scrive Al-Arabiya, le parti già al lavoro si incontreranno il 5 giugno sotto la mediazione del Pakistan. Intanto i porti iraniani restano bloccati dagli americani, mentre gli iraniani tengono in scacco lo stretto di Hormuz. Il memorandum d'intesa tra i due paesi dovrebbe contenere una tregua di 60 giorni e, tra le altre cose, sbloccare 25 miliardi di dollari di beni iraniani congelati all'estero, lo scrive il Financial Times. I dettagli dell'accordo però ancora non ci sono e Teheran continua a sottolineare che la trattativa avrà un seguito quando sarà garantita la pace anche in Libano, mentre il primo ministro Netanyahu ribadisce che Israele manterrà la libertà d'azione contro Hezbollah indipendentemente dall'accordo raggiunto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E le crisi internazionali hanno fatto da filo conduttore del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal gruppo Il Sole 24 Ore, ieri l'ultima giornata.
3: L'energia è un tema prioritario, i costi per le imprese e i cittadini stanno salendo, pesa la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz. Si trovi al più presto una soluzione, dice il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, chiudendo il Festival dell'Economia di Trento.
4: Adesso leggiamo dichiarazioni, apriamo, chiudiamo, chiudiamo, apriamo, speriamo
5: che comunque si riesca a trovare una soluzione ad Hormuz, perché per noi ovviamente il capitolo energia è uno dei capitoli prioritari, ma non è da oggi. Soprattutto pensando al fatto che a noi ci serve un mercato unico europeo dell'energia, fino a quando questo non ci sarà è ovvio che sarà molto difficile per l'Italia riuscire a raggiungere gli standard di alcuni paesi che stanno andando molto meglio.
3: L'Europa deve saper rispondere compatta, è il momento di unirsi, dice Orsini, per poter fare delle politiche economiche vere a sostegno dell'industria e delle imprese. Noi, sottolinea il presidente di Confindustria, non vogliamo delocalizzare le nostre industrie e deindustrializzare il nostro continente. E in Italia, ripete Orsini, è necessario rimuovere gli ostacoli alle concessioni per le energie rinnovabili, è fondamentale il coordinamento tra regioni, province e comuni perché, spiega il presidente degli industriali, ci sono circa 4.000 richieste di licenze sulle rinnovabili ancora in attesa del via libera. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trento.
2: Il voto per le elezioni amministrative, ieri si è votato appunto dalle 7 alle 23, oggi ancora dalle 7 alle 15, affluenza in lieve calo.
6: Sono oltre 6 milioni gli italiani chiamati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali di circa 750 comuni, un nuovo test elettorale per le forze politiche dopo il referendum sulla giustizia. I capoluoghi interessati dal voto sono 18, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato e poi Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Agrigento, Enna e Messina. Oggi si potrà votare dalle 7 alle 15. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Nei comuni con più di 15.000 abitanti, se nessuno dei candidati raggiungerà il 50% più uno dei consensi, il ballottaggio tra i due più votati si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E chiudiamo tornando ancora allo sport. Per il tennis sulla terra rossa del Roland Garros di Parigi passa al secondo turno il 19enne azzurro Cina, che elimina al quinto set l'americano Opelka. Avanti anche Sonego, fuori Bellucci. Djokovic batte soffrendo il francese

0: Pezzi per i car. Il basket ora, vanno a gara 5 le due serie dei quarti dei playoff scese in campo ieri. Bologna ha infatti vinto a Trento gara 4 per 90-81, Tortona supera Venezia 89-71. Domani le gare decisive. L'Eurolega va ai greci dell'Olympiakos che superano 92-85 il Real Madrid. Ciclismo, il norvegese Lavi che si impone sul traguardo della 15ª tappa del Giro a Milano davanti a Maestri e a Marcellusi dopo una lunga fuga di un quartetto. Il danese Vingegaard resta in rosa, oggi ultima giornata di riposo. E per la vela, Luna Rossa batte New Zealand nel match race e trionfa a Cagliari nelle prime gare preliminari della Louis Vuitton Cup, 38esima America's Cup, in vista della sfida del 2027 a Napoli. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: È stato presentato al Festival del Cinema di Cannes quello che è stato definito il primo film in cui personaggi e ambientazione, cioè tutto quello che vediamo, è stato generato con strumenti di intelligenza artificiale. In realtà ci sono stati tanti prodotti simili che sono stati presentati, ma nulla è paragonabile ad un film vero e proprio. Sono stati dei cortometraggi, dei documentari. Questo viene definito il primo film, poi magari lo hanno definito i produttori, però sicuramente se ne sta parlando, non ultimo per il fatto che è stato presentato ad una vetrina internazionale importante come il Festival di Cannes. Le uniche cose fatte da umani sono la sceneggiatura, la regia e il lavoro dei tecnici davanti al computer, che non è poco, e quindi ci vogliono tanti tecnici che lavorano al computer per molte ore. Il regista è un kazako, Aitore Zoldaskali. Il film, che si intitola Hell Grind, dura circa un'ora e mezza ed è stato prodotto dalla californiana Xfield AI, una startup specializzata in intelligenza artificiale per il cinema, che ha ovviamente usato questo film come vetrina delle proprie tecnologie per i clienti di Hollywood. Quindi non è un prodotto consumer che possiamo utilizzare tutti noi, è un prodotto specializzato per chi fa cinema veramente. Secondo il fondatore della startup, il tutto è stato realizzato in appena 2 settimane di lavoro e costato $500,000, di cui 400,000 spesi in potenza di calcolo per l'intelligenza artificiale, quindi per l'inferenza dell'intelligenza artificiale, mentre una produzione tradizionale, sostiene il fondatore di questa startup, che ovviamente tira l'acqua al proprio mulino, ma per avere un'idea non penso che sia così sbagliato, dice una produzione tradizionale avrebbe richiesto un investimento di 50 milioni e ovviamente molto più tempo. Poi sappiamo che il mondo del cinema realizzato dagli umani ci ha riservato sorprese a proposito di budget, perché ci sono film indipendenti costati pochi milioni di dollari che sono diventati dei casi internazionali, però qui stiamo parlando di una svolta tecnologica. Allora, molta tecnologia è stata sviluppata negli Stati Uniti, ma il motore di generazione delle immagini è Seedance 2.0, cioè il modello di generazione video da prompt testuali creato dalla cinese ByteDance, quella di TikTok. E a proposito di prompt testuali, per questo film, che ha richiesto la generazione, ovviamente come per tutti, di migliaia di clip video da cui poi viene tratto il film vero e proprio, i prompt, dicono i tecnici che ci hanno lavorato, avevano una lunghezza media di 3.000 parole, giusto per capire anche la complessità del prompt. Secondo Zoldaskali, il regista, la tecnologia potrebbe consentire ad una nuova generazione di registi di realizzare opere ambiziose senza dover contare sui finanziamenti o sul sostegno degli studios, e quindi democratizzare la produzione, creare nuovi spazi creativi, soprattutto per giovani e anche per giovani autori provenienti da contesti lontani dai grandi circuiti industriali internazionali. Poi, se tutti sono in grado di fare dei film, certo vince la creatività, ma come ti fai conoscere? Come fai a far circolare il film? Sono tutti problemi che si stanno creando, troveremo delle soluzioni. Notizie in breve selezionate durante la settimana.
0: Digital News.
1: Iniziamo da una notizia che riguarda il nostro paese. C'è stata una nuova operazione contro la pirateria audio e video messa a segno dalla Guardia di Finanza, in questo caso di Ravenna, su coordinamento della Procura di Bologna, che ha agito grazie alle informazioni fornite da alcune piattaforme audio video come Netflix, Spotify, Sky, DAZN, eccetera. è stata smantellata una rete criminale che gestiva una piattaforma chiamata Cinema Goal con una modalità innovativa, perché normalmente questi criminali usano alcuni abbonamenti legittimi, quindi fanno un abbonamento a una di queste piattaforme, però poi reimpacchettano i flussi video verso tutti gli utenti che sono abbonati illegalmente. In questo specifico caso però, con un meccanismo molto furbo, perché poi i criminali sono criminali ma sono anche bravi, si ingegnano, allora, con questo meccanismo, che però è stato scoperto, si ingannavano le piattaforme e gli utenti che usavano appunto questa app Cinema Goal riuscivano ad accedere al flusso video e audio originale, quindi simile in tutto per tutto all'originale in quanto a qualità, però le piattaforme che erogano il servizio ovviamente dopo un po' si sono accorti di schemi particolarmente strani e quindi hanno poi fatto le denunce e questa rete è stata smantellata. Dunque, in Corea del Sud non ci sarà il blocco della produzione di memorie negli impianti di Samsung, il più grande produttore di memorie al mondo, sotto scacco dei sindacati che chiedevano una redistribuzione degli utili stellari che sta facendo in questi mesi la divisione dell'azienda dedicata a questi prodotti, e la divisione chip che produce anche le memorie. Però c'è stato un accordo dell'ultimo minuto che dovrà essere formalmente approvato dai lavoratori nei prossimi giorni, ma la previsione è che il via libera ci sarà. Samsung destinerà ai lavoratori della divisione chip il 10,5% dei profitti annuali sotto forma di azioni, oltre ad un ulteriore 1,5% in un bonus in contanti. Quindi pericolo scampato sia per l'azienda ma anche per il mercato, perché uno stop di settimane, come minacciato dai sindacati alla Samsung, avrebbe aggravato ancora di più la situazione, con prezzi in rialzo e soprattutto carenza di prodotti per, lo abbiamo detto più volte, l'ingordigia di chi costruisce data center per l'intelligenza artificiale. Quindi i problemi rimangono, anzi, secondo Samsung si aggraveranno, ma non così tanto come si poteva immaginare rispetto a questo stop ulteriore della produzione. Tra l'altro, trend quello dell'intelligenza artificiale che si conferma in salute, visti i conti stellari di Nvidia, che nella trimestrale ha registrato ricavi per 81,6 miliardi di dollari, con un aumento dell'85% su base annua. Quindi quelli che dicono siamo di fronte ad una bolla, per il momento devono guardare a questi dati, e se la bolla ci sarà, perché è possibile che ci sia una bolla finanziaria, anche tecnologica, con promesse che non verranno mantenute, però bisogna aspettare, perché per il momento i numeri dicono altro. Tra l'altro, gli utili di Nvidia su un fatturato di 81,6 miliardi sono di 58,3 miliardi di dollari, aumentati del 211% anno su anno. Nvidia deve però pensare al futuro, infatti la borsa sul futuro è stata un po' cauta e consapevole che prima o poi i competitor americani, anche quelli cinesi, ridurranno il divario tecnologico. Quasi tutti i mesi in Cina c'è una novità che tenta di ridurre questo gap. Allora, la nuova strategia

0: che quest'anno spenderà 135 miliardi in infrastrutture per l'intelligenza artificiale, ha deciso di licenziare 8.000 dipendenti, circa il 10% del totale. E non perché li sostituisce con l'intelligenza artificiale, ma perché deve risparmiare, perché spende troppo con l'intelligenza artificiale. Dunque, ci sono alcune notizie che riguardano Anthropic. Intanto aprirà la prossima settimana la sede italiana a Milano, ampliando così la rete di uffici europei già esistenti, che sono a Londra, Dublino, Parigi, Monaco e Zurigo, e dalla prossima settimana anche a Milano. Negli Stati Uniti l'azienda ha messo a segno un'assunzione di lusso, perché Andrei Karpathy, che è una delle grandi superstar dell'intelligenza artificiale, uno dei fondatori di OpenAI, ex responsabile dell'intelligenza artificiale in Tesla, è entrato a far parte di Anthropic, quindi un acquisto assolutamente eccellente. E tra l'altro, secondo indiscrezioni, la società potrebbe raggiungere a giugno il primo trimestre in utile, cosa abbastanza rara per una startup di intelligenza artificiale e segno della forte richiesta dei suoi prodotti. Sempre Anthropic, abbiamo scoperto dal prospetto per la quotazione in borsa di SpaceX, pagherà 15 miliardi all'anno a SpaceX per la fornitura di capacità di calcolo. Non parleremo ovviamente della quotazione, della futura quotazione di SpaceX, perché non siamo un programma di finanza. Se ne è parlato molto, anche se devo dire che tutte le metriche classiche che si usano quando si parla di un IPO, quindi di una quotazione in borsa di un'azienda tecnologica in modo particolare, penso che siano completamente saltate con SpaceX, vista la guida di Elon Musk. Tra l'altro nel prospetto c'è scritto che uno dei rischi è Elon Musk stesso, cioè loro sono consapevoli che Elon Musk può prendere delle decisioni che potrebbero mettere a rischio l'azienda. Però qui ci sono, insomma, ingredienti di vario genere, anche geopolitici, oltre che finanziari e tecnologici, quindi dire se i numeri che sono stati specificati, che tra l'altro ci dicono che SpaceX è in perdita di molti miliardi ogni anno, guardando al futuro, insomma, è molto difficile fare previsioni sulla base di questi numeri. Bentornati, questa è una nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Paglierini, raggiungetemi a 2024@radio24.it. Dunque, parleremo di token, di ricerca, di chip, dell'impatto dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro e anche di un maxi investimento in una startup italiana. Di questo parleremo tra poco. Adesso ci occupiamo di PMI, che sono, lo sappiamo benissimo, l'ossatura del tessuto economico italiano. Allora, l'accelerazione della tecnologia è così vorticosa e da un certo punto di vista non lineare in questo momento. Non sappiamo che cosa accadrà, se le promesse verranno mantenute, se ci saranno incidenti di percorso tecnologici o finanziari. Di sicuro buona parte del tessuto imprenditoriale nel nostro paese osserva senza farsi troppo coinvolgere. Oltre tre quarti delle PMI italiane non ha investito, ma soprattutto non prevede investimenti in intelligenza artificiale. Si legge nel rapporto appena presentato dall'Osservatorio Innovazione Digitale nelle piccole e medie imprese del Politecnico di Milano. Il professor Claudio Rorato è il direttore di questo osservatorio. Benvenuto, grazie di essere con noi.
1: Un saluto anche a voi e grazie per questo graditissimo invito.
0: Dai dati che voi avete elaborato e dalle stime che voi avete effettuato, che cosa emerge?
1: Ma diciamo che emergono luci e ombre per certi versi. Da una parte il mondo delle piccole e medie imprese sta effettivamente investendo di più, soprattutto nell'ambito delle tecnologie digitali di base. Abbiamo però poi ovviamente dei comportamenti differenti, perché se andiamo a guardare la pervasività tecnologica, il 50% delle imprese sta investendo intensamente nel digitale, un altro 50% in realtà è, diciamo, è un po' più disattenta o molto disattenta. E questo

0: Significa che ovviamente dipende un po' dai vari contesti e ci sono imprese che hanno avviato già nel tempo un processo di digitalizzazione che le ha portate anche a maturare interesse, per esempio, verso l'intelligenza artificiale, che la possiamo definire la tecnologia di frontiera o tra le tecnologie di frontiera, e quindi è arrivata in maniera naturale anche a sviluppare percorsi sull'intelligenza artificiale. E invece poi abbiamo quelle che sono indietro, ovviamente, nel percorso di digitalizzazione, che ovviamente all'intelligenza artificiale non ci pensano, ma perché è ancora distante, come se noi dovessimo, uso una metafora forse un po' forte, ma passare dall'elementare all'università è un po' difficile per tutti.
1: Professore, alcuni potrebbero dire la cosa è gravissima, altri potrebbero dire, beh, possono aspettare e vedere come va a finire, visto che ci sono ancora in alcuni ambiti un po' di incertezze. Che cosa dite e qual è il vostro commento, qual è la vostra posizione?
0: Allora, diciamo che trovare delle risposte univoche sarebbe semplificare eccessivamente la realtà. Noi oggi dobbiamo innanzitutto contestualizzare l'ambito, che è quello delle piccole e medie imprese, cioè imprese che vanno da 10 a 249 dipendenti, con una parte preponderante di piccole imprese rispetto alle medie. Stiamo parlando di circa l'80-90% di piccole rispetto a un 11% di medie, e nello stesso tempo dobbiamo anche tenere presente che l'hype dell'intelligenza artificiale che si sta manifestando in questi ultimi 2 o 3 anni ha un processo di maturazione che è più veloce per coloro che hanno, come dicevo prima, avviato dei percorsi già di digitalizzazione interna, e molto più lento per quelli che debbono ancora comprendere perché il digitale è una leva, per lo sviluppo. In secondo luogo, non va dimenticata una cosa che è altrettanto importante rispetto alle altre, e cioè che il contesto della piccola media impresa vede gli imprenditori soffocati dalla quotidianità, soprattutto quelli di piccola dimensione. La quotidianità lascia poco spazio alla programmazione, alla pianificazione, all'elaborazione di nuove visioni. Ci sono sicuramente delle eccellenze che stanno viaggiando a mille su questi investimenti, però la maggior parte no, come i dati lo hanno testimoniato. Ma non è un deficit imprenditoriale, o perlomeno non solo un deficit imprenditoriale. E la mancanza di tempo diventa la risorsa strategica su cui far leva per poter costruire un percorso di sviluppo. E qui entra quello che noi sosteniamo già da qualche anno, che soprattutto per le realtà di più piccola dimensione, l'ecosistema, cioè gli attori che ruotano attorno al mondo delle piccole e medie imprese, devono farsi avanti, fare la loro parte e probabilmente essi stessi cambiare qualche paradigma nella loro proposizione nei confronti delle piccole realtà. Il supporto all'imprenditore deve essere più deciso, il supporto all'imprenditore per fargli comprendere meglio qual è l'impatto di una digitalizzazione e poi anche di uso di intelligenza artificiale, che si traduce in cose quantitative. Noi dobbiamo rendere tangibili agli imprenditori, che sono uomini concreti, che sono uomini di prodotto, fargli capire che benefici generano i percorsi di digitalizzazione e poi anche di intelligenza artificiale. E nell'ecosistema ci mettiamo però anche i professionisti, che debbono portare nuova cultura digitale nelle imprese, aiutare gli imprenditori a elaborare delle nuove visioni. Il mondo dei competence center, Digital Innovation Hub, i punti di impresa digitale, le associazioni di categoria devono aiutare a formare gli imprenditori, perché gli imprenditori hanno bisogno essi stessi di comprendere l'impatto che le tecnologie hanno, e di conseguenza, se non comprendono questi aspetti, fanno fatica anche a percepire l'utilità dell'investimento.
1: Professor Rorato, grazie per essere stato con noi, a presto.
0: È stato un piacere per me, grazie e buona continuazione.

0: Questa settimana Google ha tenuto il proprio evento annuale per gli sviluppatori, il Google I.O., e molte delle evoluzioni future vanno nella direzione che avevamo indicato la scorsa settimana parlando di Android, cioè sempre più spazio all'intelligenza artificiale nella forma degli agenti che in alcune condizioni cominciano ad andare avanti da soli. Sulla ricerca, quindi sulla search, che è il cuore del business di Google, la gallina dalle uova d'oro di Google, Sundar Pichai, che è il capo di Google, ha confermato che si punterà sempre più sullo stile chatbot alla ChatGPT.
1: I love how search has become less about individual queries and feels more like an ongoing conversation.
0: Mi piace vedere la ricerca non più solo come semplici richieste, ma sempre più come una conversazione, dice Sundar Pichai. Nel corso dell'anno ci saranno altre novità che saranno disponibili per i clienti che pagano un abbonamento o per i clienti statunitensi, almeno in un primo momento. Tutte vanno nella direzione di attivare degli agenti che lavorano per noi. Ad esempio, affidare una ricerca ad un agente che ci informa se ci sono novità che ci possono interessare, che ne so. Cerco una casa con certe caratteristiche, faccio una ricerca classica, non la trovo e posso dire ad un agente: senti, tieni d'occhio questa ricerca e quando ci sono delle novità fammelo sapere. Oppure se faccio una ricerca la cui risposta è meglio visualizzata in un grafico, in una tabella, l'idea è sfruttare la capacità di programmazione istantanea, proprio del coding che riescono a fare gli agenti, per generare al volo interfacce utente dinamiche, tabelle, grafici, simulazioni personalizzate. E sempre in questa direzione va il lancio di Gemini Spark, che dovrebbe diventare un assistente personale. Però arriverà in Europa, per il momento non arriva, non ci sono notizie. Arriverà comunque nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, negli Stati Uniti, e poi bisognerà vedere, insomma, come funziona. Allora, tutto questo ovviamente, lo sappiamo benissimo, lo diciamo da tanto tempo, consuma un sacco di risorse.
1: To understand the scale at which people are adopting AI, there's another great proxy, tokens.
0: Per capire come già oggi la gente sta adottando l'intelligenza artificiale, c'è, dice, una metrica che si chiama tokens. Allora, ricordiamo che un token è un'unità fondamentale con cui i modelli linguistici leggono ed elaborano il testo. Sono modelli linguistici, ma leggono le parole trasformandole in tokens, quindi questo è l'elemento su cui lavorano, e forniscono risposte consumando tokens. E ovviamente questi tokens ci vengono fatti pagare, e chi usa molto, parliamo di servizi professionali, se usiamo questi sistemi da utenti privati, magari anche gratuitamente con un abbonamento, non consumiamo così tanto, ma se in un'azienda vengono attivati molti agenti, questi potrebbero consumare molti tokens, e a volte alcune aziende ci dicono anche che i conti cominciano a sballare, quindi questo è un tema di cui si sta parlando moltissimo. Comunque, tornando a Sundar Pichai.
1: We were processing 9.7 trillion tokens a month across the surface. It's a huge number. Last year at I.O., that grew to about 480 trillion tokens. And fast forward to today, that number has jumped 7 times to 3.2 quadrillion tokens per month.
0: Ha detto quadrillion, cioè quadriglioni. Allora, tutto ciò consuma un sacco di tokens, tutto ciò richiede grandi investimenti in tecnologia, e dice: soltanto 2 anni fa i nostri server elaboravano 9,7 trilioni di token al mese, lo scorso anno la cifra era balzata a 480 trilioni e siamo arrivati a 3,2 quadrilioni. Inutile nemmeno immaginarsi che cosa significano queste cifre, però stiamo veramente, ci stanno dicendo che comunque le richieste degli utenti stanno aumentando sempre di più. Devo dire, a volte anche inconsapevolmente, perché quando si fa una ricerca, se ti viene presentata una risposta alla ChatGPT in maniera, appunto, tipo chatbot, non è che l'hai voluto tu, ti viene erogata. Quindi c'è anche una parte di questo consumo che viene indotta dalle aziende sulla base di utilizzi che noi facciamo. Però sicuramente l'uso di questi strumenti sta crescendo. Tra l'altro, Sundar Pichai ha detto che

0: ci sono già 900 milioni di utenti dell'app Gemini, quindi del sistema di intelligenza artificiale di Google. Tutto questo richiede investimenti stellari.
1: In 2022 we were spending $31 billion annually in capex. This year we expect that number to be about 6 times that, approximately $180 to $190 billion. A key part of this investment is our custom silicon.
0: Tutto molto importante. Nel 2022, dice, la spesa in conto capitale di Google era di 31 miliardi, quest'anno questa cifra verrà moltiplicata per 6, sarà fra i 180 e i 190 miliardi di dollari, che poi sono le cifre moltiplicate anche per le altre aziende che preoccupano di più la borsa in alcuni momenti. E poi ha detto una cosa importante Sundar Pichai: una parte fondamentale di questo investimento è il chip prodotto internamente da Google. Google ha investito tantissime risorse per realizzare e creare un proprio chip per fare addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, anche per l'inferenza, cioè per l'erogazione dei servizi, per non doversi affidare sempre solo alla solita Nvidia, che comunque continua a fare i fantastigliardi, come abbiamo sentito. Allora, nel settore tutti i grandi player dell'intelligenza artificiale, del cloud, stanno progettando il proprio chip e lo hanno realizzato: Amazon, Microsoft, Meta. Ma c'è spazio anche per chi entra in questo mercato, cioè l'evoluzione dell'intelligenza artificiale sarà così pervasiva che c'è spazio per tanti player, come ad esempio l'olandese Axelera AI, guidata e cofondata da Fabrizio Del Maffeo, che avevamo già sentito in passato ma che ho incontrato pochi giorni fa, e abbiamo fatto il punto anche sugli ultimi investimenti dei venture capital in questa startup.
2: Noi facciamo chip per l'artificial intelligence, quindi siamo degli acceleratori, una sorta di equivalente di Nvidia, ma a basso costo e a basso consumo, disegnati per essere integrati all'interno di auto, sistemi di difesa e nelle ultime generazioni che stiamo sviluppando anche di data center e AI factory.
3: Quindi voi progettate ma non costruite, giusto?
2: Sì, come Nvidia, come AMD, noi, e tanti altri. Noi progettiamo il chip, progettiamo la parte software e poi abbiamo TSMC e Samsung che producono il chip.
3: Avete fatto notizia negli ultimi mesi o comunque negli ultimi anni anche per aver ricevuto finanziamenti importanti. Facciamo i conti, finora quanto avete ricevuto dai venture capital?
2: 450 milioni di dollari, quindi 390 milioni di euro in meno di 5 anni.
0: Una panoramica su quello che sta accadendo da Fabrizio Del Maffeo.
2: Sta succedendo che sta aumentando la specializzazione, nel senso che il mercato sta maturando, si capisce meglio la direzione del mercato, le tecnologie esistenti, la stessa Nvidia, sono più general purpose, e quindi c'è un'opportunità per molte aziende ad entrare in questo mercato con architetture specializzate che hanno questo vantaggio competitivo di performance per euro e performance per watt di consumo.
3: E voi in che cosa siete specializzati?
2: Noi siamo specializzati nell'inferenza, cioè quando un cliente ha la sua network, la crea nel cloud, e quando la network è trainata, quindi è pronta per essere utilizzata, può girare in maniera molto efficiente, a basso consumo, a basso costo, all'interno dei miei chip, che a loro volta possono essere integrati in devices come robot, macchine, auto, sistemi di sorveglianza, droni, eccetera, eccetera. Quindi il nostro scopo è proprio di democratizzare l'accesso alle AI, dando le AI in mano alle persone, agli innovatori, e integrarlo in prossimità della persona, dentro il mondo fisico, il physical AI.
3: I vostri clienti chi sono?
2: Sì, noi abbiamo la fortuna di avere più di 500 clienti nel mondo, crescono 30-40 clienti al mese in meno di 2 anni di commercializzazione. I nostri clienti sono nell'industria, nella robotica, nella difesa, tanti clienti nella difesa e sorveglianza. Questi sono, diciamo, i 3 grossi mercati nei quali abbiamo un discreto successo.
0: Allora, a proposito di investimenti di venture capital per far crescere le aziende, tipicamente le start-up,

0: Questa settimana l'italiana Lex Room ha annunciato la chiusura di un nuovo investimento cui hanno partecipato alcuni venture capital, fra cui alcuni fondi americani, da 50 milioni di euro. È un investimento estremamente importante per una startup italiana, ma significativo della crescita che questi sistemi di intelligenza hanno. Stiamo parlando del settore legale, tra l'altro questo è un settore che è al centro dell'interesse anche di grandi piattaforme di intelligenza artificiale, a partire da Anthropic, che ha lanciato un modulo espressamente per il mondo legale. Ma Lexroom si sta distinguendo piuttosto bene in questo mercato. Saluto Paolo Fois, amministratore delegato, uno dei fondatori di Lexroom. Bentornato, grazie di essere con noi.
1: Grazie Enrico, grazie per avermi invitato.
0: Partiamo da quello che voi fate. Voi siete una piattaforma al servizio degli avvocati, ne avete già più di 8.000 sulla vostra piattaforma. In realtà gli avvocati saranno di più perché sono studi, gli 8.000 che ho citato. A cosa serve Lexroom?
1: Allora, Lexroom è una piattaforma basata su tecnologia di AI generativa, quindi Large Language Models, che permette a professionisti legali di fare e completare ore di lavoro in pochi secondi. Stiamo creando l'infrastruttura per il lavoro legale AI first. Oggi sulla piattaforma abbiamo più di 12.000 avvocati attivi, sono circa 8.000 i clienti come menzionavi tu. E stiamo crescendo molto, sia in Italia che anche all'estero in questo momento. Okay. Abbiamo preso questo round di finanziamento B, di Series B, guidato da Left Lane, un fondo di New York, e Base 10 Partners, che erano i nostri lead investor nel Series A, per accelerare la nostra espansione all'estero e accelerare l'espansione di use cases che gli avvocati possono fare sulla piattaforma.
0: Perfetto, facciamo un esempio facile anche per chi non è un avvocato, per capire cosa fa la piattaforma, cioè in che modo può aiutare l'avvocato. Poi lo ricorderemo anche, immagino, nei prossimi minuti. Ovviamente il prodotto non è che va in automatico, l'avvocato ha sempre una responsabilità, bisogna sempre controllare quello che l'intelligenza artificiale ci fornisce, ma ci dà un bel aiuto.
1: Sì, esatto, noi abbiamo messo al centro l'avvocato, il giudizio dell'avvocato rimane sempre al centro del nostro prodotto. Quello che gli permette di fare in maniera molto semplice è creare delle bozze semilavorate di pareri, atti, email, lettere di qualsiasi tipo, facendo sempre riferimento a una fonte di dati istituzionale, normativa, giurisprudenza e regolamentazione di settore. Quindi noi, a differenza di altri prodotti che ci sono sul mercato, permettiamo agli avvocati di avere fiducia verso i contenuti generati grazie a questa fonte di dati che abbiamo integrato nel nostro prodotto. Più di 6 milioni di dati da fonti sempre verificabili.
0: Perfetto, adesso tocchiamo infatti un punto essenziale che non riguarda solo il mondo legale, ma riguarda in generale tutti i settori. Stiamo andando già da un po' di tempo, ma sempre più, verso una specializzazione di servizi basati su intelligenza artificiale generativa, appunto per tanti settori. Voi dite e sottolineate, e ti chiedo di spiegare che cosa significa, che l'approccio giusto, secondo voi, non è quello di specializzare un modello generalista, come del resto stanno annunciando le grandi piattaforme, come dire, gli LLM più famosi, Anthropic con Claude e anche tutti gli altri, che presentano dei prodotti specializzati per settori. Voi dite invece che bisogna fare l'inverso, cioè spiegami, perché è un punto, mi sembra, fondamentale, centrale.
1: Sì, dove appunto tutti sono partiti dai large language models, quindi dai modelli, e poi li hanno adattati per il settore legale. Noi siamo partiti prima di tutto dai dati, da dove partono gli avvocati, se ci pensi, perché il lavoro di un avvocato parte sempre dal dato di normativa, dal dato di giurisprudenza, dalla prassi. E noi abbiamo fatto fare all'intelligenza artificiale la stessa cosa, cioè partire prima dai dati e poi dare i dati al servizio del modello generativo. Questa è stata una scelta di posizionamento che abbiamo fatto all'inizio, quando siamo partiti, che oggi paga molto in termini di precisione delle risposte, completezza degli output e di verificabilità poi delle risposte che l'intelligenza artificiale fornisce.
0: Quando parli di dati, parli ovviamente di leggi, pareri, banche dati di uso quotidiano per gli avvocati, giusto?
1: Parlo di due tipi di dati. Uno è il tipo di dato primario, quello che noi chiamiamo dato primario, che sono appunto i dati che arrivano direttamente da fonti istituzionali pubbliche, che sia normativa, quindi tutte le leggi dello Stato in cui operiamo, la giurisprudenza, che è anche di diverso tipo, civile, amministrativa o tributaria, e poi la prassi derivata da tutte le autorità di settore che regolano i vari settori economici del paese. C'è un livello anche di dato proprietario dello studio che noi trattiamo in maniera confidenziale solo per lo studio che è cliente Lextrum, a cui permettiamo di fare leva su questa grande base di dati che magari hanno accumulato nel corso del loro lavoro di decenni di esperienza, per darla a disposizione delle AI solo per lo studio, in modo da arricchire la base di dati di fonti private, non solo pubbliche.
0: Certo, perché gli avvocati, così come tutti gli altri professionisti, tutte le altre aziende, stanno vivendo mesi, ma direi anche anni, in cui si fanno questa domanda: ma quando io metto i dati a disposizione di un LLM, dove finiscono questi dati? Questo è un punto importante. A proposito di LLM, quindi di Large Language Models, che cosa utilizzate? Cioè, non ve ne siete fatti uno voi, immagino. Quali LLM utilizzate?
1: Noi ci appoggiamo a diversi fornitori al momento e sono anche spesso intercambiabili tra di loro e dipendono anche dai momenti della giornata. Abbiamo fatto un sistema anche di routing sui modelli più efficienti per ogni dato momento, e usiamo tutti e tre i principali fornitori sul mercato, che sono OpenAI, Anthropic e Google in questo momento.
0: Ok, e non c'è nessun tipo di problema nell'usare questi LLM con dati che sono anche, come tu dicevi, proprietari dello studio?
1: Abbiamo costruito il nostro prodotto con esattamente questo in mente, cioè fornire agli avvocati un sistema sicuro, GDPR compliant, dove fossimo sicuri che i dati prima di tutto non uscissero dal territorio dell'Unione Europea e non venissero utilizzati per alcun tipo di training da parte di questi large language models. Quindi noi abbiamo modelli che fanno zero data retention policy, in termini tecnici si dice così, vuol dire che i modelli non conservano nessun tipo di dato che gli viene passato, ma funzionano esattamente come un muro su cui le cose rimbalzano e tornano indietro, e i dati vengono conservati su database in cloud, ma controllati dall'Extrum e segregati per cliente. Quindi noi abbiamo impostato l'architettura in questo modo per evitare appunto questo tipo di spillage di information verso i modelli.
0: Fuga di informazioni
1: verso i modelli.
0: Esatto. Sì. Un'ultima domanda rispetto all'espansione in altri mercati, poi invito tutti ad ascoltare la nostra lunga chiacchierata in podcast, sarà molto interessante, ma per il momento l'ultima domanda riguarda l'espansione all'estero. Voi siete neutrali rispetto al sistema legale dei paesi dove andrete ad espandervi nei prossimi mesi?
1: Allora, dal sistema legale no, quindi il sistema legale è necessario che sia di civil law. Il civil law vuol dire che l'interpretazione della legge spetta ai singoli giudici per il singolo caso, no? Un po' la semplifico estremamente, però un po' è questo la grande differenza. Quindi l'AI deve ragionare esattamente così, e questo è il sistema che abbiamo costruito noi, no? Cioè il sistema che ragiona per paesi di civil law. Quello che invece non importa è la lingua con cui l'AI lavora. Quindi l'unica cosa che bisogna fare per andare da un paese all'altro è sostituire la base di dati e fornire i dati corretti, aggiornati e sempre rilevanti del paese in cui stiamo andando, quindi in Germania, in Spagna, in altre nazioni che adesso stiamo lanciando. Programmiamo di andare in una nazione nuova ogni 3 mesi, questo è il nostro piano.
0: Un grande tema di dibattito nel mondo dell'intelligenza artificiale è l'impatto che tutte queste tecnologie messe assieme avranno sul posto di lavoro e anche che tipo di impatto avranno sulle organizzazioni, le aziende. Ne hanno scritto in un libro intitolato Intelligenza Luca Tremolada, giornalista del Sole 24 Ore, assieme a Silvia Zanella. Luca, bentornato, ciao.
2: Grazie. Tu lavori assieme a me in questo fantastico gruppo, il Sole 24 Ore, ti occupi di tecnologia e in questo

0: caso ti sei domandato quale potrà essere l'impatto sul mondo delle professioni, assieme perché ti sei fatto aiutare da Silvia Zanella, una manager che si occupa dell'impatto sul mondo del lavoro delle tecnologie. Silvia, grazie anche a te, benvenuta.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: In questo lavoro avete messo a confronto anche le vostre idee, che mi par di capire sono diverse, no?
2: Oddio, non abbiamo idee contrastanti, però abbiamo due punti di vista che in questo momento servono molto. Ed è il primo, insomma, il mio, che non è drammatico, però insomma pone un problema centrale. Attenzione, questa tecnologia sta arrivando. Arriva ineluttabile dappertutto, per cui sono veramente pochi le professioni che resteranno, diciamo, resteranno fuori da questa rivoluzione. Però insomma andremo a lavorare in maniera completamente diversa. Noi parliamo di una catena di montaggio agentica, no? Dove il ruolo del manager sarà quello di dire sì o no ad agenti mossi dall'intelligenza artificiale. E la domanda che mi pongo è: sicuramente questa tecnologia non ci sostituisce, però non è detto che ci renderà felici sul posto di lavoro.
0: Questo è un punto interessante. Devo dire che personalmente dipende dai giorni e dipende anche le persone con cui parlo. Ogni tanto parlo con gente che è completamente catastrofista e ti spiega anche il perché, e il giorno dopo parlo con persone che invece sostengono il contrario, che invece non succederà non nulla, però succederà poco, quindi non verremo sostituiti. E devo dire che faccio un po' fatica a prendere una decisione. Silvia Zanella, tu da che parte stai rispetto a queste due sponde che ovviamente stanno dibattendo già da alcuni anni?
1: Ma innanzitutto dico anche che la cosa straordinaria è che, pur avendo punti di vista differenti, siamo riusciti a non litigare, il che mi sembra un ottimo punto di partenza. Allora, io credo che sia molto presto per fare delle previsioni. È vero che è tutto molto dirompente, come stavate dicendo, ogni giorno si passa da una prospettiva catastrofista invece a una iperottimista. Credo che sarà necessario fare tutta una serie di step, soprattutto di consapevolezza e soprattutto di pulizia del dato, perché appunto spesso pensiamo e immaginiamo che tutte queste cose funzionino, ma funzioneranno solo in virtù del fatto del materiale di partenza che avranno, e questo materiale di partenza all'interno delle aziende non è sempre così ordinato come ci piacerebbe immaginarlo, e questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio è che le persone sono normalmente riluttanti alle trasformazioni, e lo sono a maggior ragione che queste trasformazioni negli ultimi 20 anni sono all'ordine del giorno, e quindi stiamo chiedendo alle persone che abitano e che vivono l'organizzazione tutti i giorni continuamente di aprire la loro mente, ribaltare i loro stereotipi, andare a vedere un nuovo modo di lavorare, e glielo stiamo appunto chiedendo in continuazione, fra l'altro in questo caso anche con lo spettro di un possibile di una possibile sostituibilità. Io sono ottimista nel medio periodo, nel senso che credo che sia una gigantesca opportunità per rivedere meglio il lavoro e per aiutare le nuove generazioni a imparare davvero a fare un lavoro di qualità, senza appunto fidarsi semplicemente di un output che necessariamente è monco dell'esperienza che a quell'output ha portato precedentemente. E quindi, diciamo, nel medio periodo sono sicuramente ottimista e credo che l'intelligenza artificiale ci possa dare davvero lo spazio per migliorare il modo di lavorare. Nel lungo non lo so dire, non mi avventuro in profezie, perché dipenderà veramente poi dalla capacità di queste tecnologie di leggere i nostri contesti, che sono per definizione abbastanza entropici, e poi dalla nostra capacità di governarle, o se viceversa abdicheremo e ci faremo governare.
0: Tu, Luca, che cosa ne pensi?
2: Ma io penso che in questa fase è un po' una tecnologia per vecchi, nel senso che è una tecnologia che funziona bene. Io li definisco gli agenti intelligenti come insomma degli stegisti con un quoziente di intelligenza più alto del tuo, e figli del padrone, nel senso che poi necessariamente faranno più carriera di te. Questa è un po' la sensazione a questa altezza dello sviluppo. È una tecnologia per vecchi perché fondamentalmente è più facile per un senior spiegare a una macchina come funziona un'azienda o come funziona il tuo lavoro che a un giovane. Ecco, da questo punto di vista non la vedo benissimo per le nuove generazioni. I dati che arrivano dagli Stati Uniti raccontano un tasto pausa premuto dove molte aziende hanno deciso di aspettare a prendere un programmatore junior, per esempio, perché si sono accorti che con i vari cloud, i vari codex, questi strumenti digitali, insomma, si riesce a programmare tranquillamente, anzi a potenziare le capacità di un senior. Allora, questo è un tema di preoccupazione, cioè se lo stagista in questo momento ha un rivale, ha un competitor come una macchina, è un problema, nel senso che devi a questo punto studiare dei percorsi di carriera completamente diversi rispetto al passato. Che cosa gli facciamo fare agli stagisti, posto che non c'è più spazio per fare le fotocopie, una metafora chiaramente, cioè devi chiaramente rimotivarli e reinserirli in un'azienda che verrà completamente ridisegnata.
0: Silvia Zanella, grazie per essere stata con noi, a presto.
1: Grazie mille a voi.
0: E grazie anche a Luca Tremolada. Ciao Luca, a presto.
2: Ciao.
0: Abbiamo concluso questa puntata, grazie per l'attenzione, vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana.

0: bene, Rubino. Io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Stai zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo English Bit di Giulia Crivelli.
6: Outlaw. In a landmark step for animal welfare, Taiwan has outlawed the consumption of dog and cat meat, the first country in Asia to do so. Con una decisione storica per il benessere degli animali, Taiwan ha messo fuori legge il consumo di carne di cane e di gatto. La notizia è di quasi 10 anni fa e da allora sono stati tanti i paesi del continente asiatico a seguire l'esempio di Taiwan, isola tornata al centro dell'attenzione globale con il viaggio di Donald Trump in Cina. Una notizia, quella sulla carne di cane e di gatto, che in fondo fa capire, visto che in Cina gatti e cani si possono ancora legalmente mangiare, che Taiwan è più vicina all'Occidente, per molti versi, che all'ingombrante genitore cinese e che da qualche anno ne rivendica con sempre maggior insistenza il controllo nel progetto della Greater China, che ha già coinvolto il ritorno a Pechino di Hong Kong. La prima parola che ci interessa di quel titolo del 2017 è outlaw, che può essere sostantivo e nome. Come verbo è regolare: outlaw, outlawed, outlawed. Poiché law vuol dire legge e lawyer avvocato, il significato è mettere fuori legge. There are plans to outlaw the carrying of knives. Ci sono piani per impedire per legge di portare con sé dei coltelli, diremmo in italiano. The Nationalist Party was outlawed. Il partito nazionalista fu dichiarato illegale. Il sostantivo indica soprattutto un fuorilegge. È un termine meno duro però di altri come criminal. Robin Hood, the world's most famous outlaw. Robin Hood, il fuorilegge più famoso del mondo. Out dà origine a moltissimi altri verbi. To outrun significa correre più veloce. To outsmart vuol dire superare qualcuno in intelligenza. To outsource non lo traduciamo neppure più, ma sappiamo che vuol dire appaltare, cioè dare in gestione esterna. To outvote significa battere qualcuno in un'elezione. Un'altra parola interessante del titolo è landmark, letteralmente segno sulla terra. The Empire State Building is a familiar

0: landmark on the New York skyline. L'Empire State Building è un elemento che caratterizza la skyline di New York. Poi c'è il senso figurato, come nel titolo. The ceasefire was seen as a major landmark in the fight against terrorism. Il cessate il fuoco fu visto come una tappa fondamentale nella lotta al terrorismo. Una landmark decision, step nel nostro titolo, è una decisione storica. Impossibile non notare welfare, che significa in primis benessere. We are concerned about the child's welfare. Siamo preoccupati per le condizioni di salute del bambino. Poi naturalmente c'è l'accezione che tutti conosciamo, perché ogni lingua l'ha mutuata dall'inglese. The state is still the main provider of welfare. È lo Stato a farsi carico della maggior parte delle misure di welfare. Parola che non siamo più abituati a tradurre, ma che nella sua etimologia, dovremmo ricordarlo sempre, significa stare bene.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Calcio, Roma e Como in Champions League, la Cremonese in B, derby di Torino iniziato in ritardo per il ferimento di un ultra juventino. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa anche in Canada, fuori Russell, secondo Hamilton davanti a Verstappen. Bruxelles preannuncia nuove sanzioni contro Mosca dopo i pesanti attacchi russi su Kiev. Stati Uniti, Iran, forse il 5 giugno nuovi colloqui verso l'accordo. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Tra Serie A e Formula 1 partiamo proprio dalla serata dello sport. Giovanni Capuano.
3: Serata di verdetti clamorosi in Serie A. Si è appena chiusa l'ultima giornata del campionato con Roma e Como che entrano in Champions League, mentre Milan e Juventus scivolano in Europa League. Si salva Lecce in Serie B, la Cremonese. Partiamo però proprio dal derby di Torino, che è finito da pochissimi minuti, è finito 2-2, derby che è iniziato con oltre un'ora di ritardo a causa dei gravissimi incidenti che si sono verificati all'esterno dello stadio nel corso del pomeriggio. Gli incidenti che hanno causato il ferimento di un tifoso juventino di 45 anni ricoverato all'ospedale delle Molinette, è stato operato, è in condizioni serie per lui, un grave trauma cranico. Il fischio d'inizio è stato ritardato di oltre un'ora. Il campo poi è finito 2-2, doppietta di Vlahovic, 24esimo del primo tempo e nono della ripresa, e poi il recupero del Torino con Casadei e con Che Adams. In Champions League va la Roma, che ha vinto 2-0 sul campo del Verona. I gol nel secondo tempo di Malen e del Sharawi, Roma che torna in Champions League dopo 7 anni, e a sorpresa nell'Europa più importante va anche il Como, che ha vinto 4-1 in trasferta sul campo della Cremonese. Jesus Rodriguez, Duvicas, Bonazzoli su rigore, così come da Cugna, autore poi di una doppietta ai marcatori. E poi fallimento clamoroso del Milan, cui sarebbe bastato un pareggio a San Siro contro il Cagliari. I rossoneri invece sono stati battuti per 2-1 nonostante il vantaggio dopo 90 secondi firmato da Salemaker. Sempre nel primo tempo al 20esimo il pareggio di Borrelli, poi nella ripresa al 12esimo il 2-1 di Juan Rodriguez. Da segnalare anche l'1-0 del Lecce sul Genoa, gol di Bandà dopo 7 minuti. Lecce dunque salvo a quota 38 punti. In giornata anche l'1-0 del Napoli sul Udinese, e Conte ha annunciato l'addio alla squadra partenopea, e l'1-0 del Parma sul Sassuolo. E poi da pochi minuti si è chiuso anche il Gran Premio del Canada di Formula 1. C'è stata la quarta vittoria in stagione di Kimi Antonelli, sul podio anche Lewis Hamilton, miglior risultato per lui con la Ferrari, poi Max Verstappen, quarto Leclerc, si è ritirato dopo 30 giri di duelli durissimi con Antonelli e Russell, e dunque in classifica l'italiano ha ora 43 punti di vantaggio sul compagno di scuderia. A te la linea.
2: Grazie a Giovanni Capuano. Voltiamo pagina. Mentre sul fronte della guerra degli Stati Uniti contro l'Iran si susseguono gli annunci di un accordo che però ancora non arriva, torna in primo piano anche il conflitto ucraino.
4: Il Ministero degli Esteri ucraino chiederà la convocazione di riunioni di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e di altre istituzioni internazionali dopo l'ultimo massiccio attacco russo su Kiev, che ha provocato almeno 4 morti e 60 feriti. Mosca compensa la mancanza di progressi militari sul campo con il terrore contro i civili, ha affermato il ministro degli Esteri ucraino dopo il lancio da parte della Russia in una sola notte di 600 droni e 90 missili, uno dei quali in grado di trasportare testate nucleari. Nella capitale ucraina un mercato andato a fuoco, danneggiate decine di condomini, un'infrastruttura idrica, diverse scuole sono andate distrutte. Colpita e gravemente danneggiata

0: Kiev anche la residenza dell'ambasciatore albanese. Tirana, parlando di gesto inaccettabile, fa sapere che sul caso è stato convocato l'ambasciatore della Federazione Russa. Dura condanna anche da parte di Berlino, dopo che gli attacchi russi hanno parzialmente distrutto a Kiev gli studi di due emittenti pubbliche tedesche. Gli attacchi contro i civili non sono un segno di forza ma di disperazione, il commento di Ursula von der Leyen. Il capo della diplomazia UE Kaja Kallas fa sapere che la prossima settimana i ministri degli esteri UE discuteranno su come aumentare la pressione internazionale su Mosca. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'accordo con l'Iran è in gran parte negoziato, dice il presidente americano Trump. Anche Teheran conferma. Entrambe le parti parlano di un memorandum d'intesa che definirà una tabella di marcia per la risoluzione delle questioni in sospeso. Secondo quanto scrive Al Arabiya, le parti già al lavoro si incontreranno il 5 giugno sotto la mediazione del Pakistan. Intanto i porti iraniani restano bloccati dagli americani, mentre gli iraniani tengono in scacco lo stretto di Hormuz. Il memorandum d'intesa tra i due paesi dovrebbe contenere una tregua di 60 giorni e, tra le altre cose, sbloccare 25 miliardi di dollari di beni iraniani congelati all'estero, lo scrive il Financial Times. I dettagli dell'accordo però ancora non ci sono e Teheran continua a sottolineare che la trattativa avrà un seguito quando sarà garantita la pace anche in Libano, mentre il primo ministro Netanyahu ribadisce che Israele manterrà la libertà d'azione contro Hezbollah indipendentemente dall'accordo raggiunto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E le crisi internazionali hanno fatto da filo conduttore del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal gruppo Il Sole 24 Ore, ieri l'ultima giornata.
3: L'energia è un tema prioritario, i costi per le imprese e i cittadini stanno salendo, pesa la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz. Si trovi al più presto una soluzione, dice il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, chiudendo il Festival dell'Economia di Trento.
4: Adesso leggiamo dichiarazioni, apriamo, chiudiamo, chiudiamo, apriamo, speriamo
5: che comunque si riesca a trovare una soluzione ad Hormuz, perché per noi ovviamente il capitolo energia è uno dei capitoli prioritari, ma non è da oggi, soprattutto pensando al fatto che a noi ci serve un mercato unico europeo dell'energia. Fino a quando questo non ci sarà, è ovvio che sarà molto difficile per l'Italia riuscire a raggiungere gli standard di alcuni paesi che stanno andando molto meglio.
3: L'Europa deve saper rispondere compatta, è il momento di unirsi, dice Orsini, per poter fare delle politiche economiche vere a sostegno dell'industria e delle imprese. Noi, sottolinea il presidente di Confindustria, non vogliamo delocalizzare le nostre industrie e deindustrializzare il nostro continente. E in Italia, ripete Orsini, è necessario rimuovere gli ostacoli alle concessioni per le energie rinnovabili. È fondamentale il coordinamento tra regioni, province e comuni perché, spiega il presidente degli industriali, ci sono circa 4.000 richieste di licenze sulle rinnovabili ancora in attesa del via libera. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trento.
2: Il voto per le elezioni amministrative, ieri si è votato appunto dalle 7 alle 23, oggi ancora dalle 7 alle 15, affluenza in lieve calo.
6: Sono oltre 6 milioni gli italiani chiamati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali di circa 750 comuni, un nuovo test elettorale per le forze politiche dopo il referendum sulla giustizia. I capoluoghi interessati dal voto sono 18: Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato e poi Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Agrigento, Enna e Messina. Oggi si potrà votare dalle 7 alle 15. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Nei comuni con più di 15.000 abitanti, se nessuno dei candidati raggiungerà il 50% più uno dei consensi, il ballottaggio tra i due più votati si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E chiudiamo tornando ancora allo sport. Per il tennis sulla terra rossa del Roland Garros di Parigi passa al secondo turno il 19enne azzurro Cina, che elimina al quinto set l'americano Opelka. Avanti anche Sonego, fuori Bellucci, Djokovic batte soffrendo il francese in pezzi per Ricard. Il basket ora, vanno a gara 5 le due serie dei quarti dei playoff scese in campo ieri. Bologna ha infatti vinto a Trento gara 4 per 90-81, Tortona supera Venezia 89-71. Domani le gare decisive. L'Eurolega va ai greci dell'Olympiacos che superano 92-85 il Real Madrid. Ciclismo, il norvegese Lavi che si impone sul traguardo della 15ª tappa del Giro a Milano.

davanti a Maestri e a Marcellusi dopo una lunga fuga di un quartetto. Il danese Vingegaard resta in rosa, oggi ultima giornata di riposo. E per la vela, Luna Rossa batte New Zealand nel match race e trionfa a Cagliari nelle prime gare preliminari della Louis Vuitton Cup, 38esima America's Cup, in vista della sfida del 2027 a Napoli. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: c'è una cosa che però a te sfugge perché non ci puoi arrivare perché è troppo fine. Se scusami, oggi sono offensivo.
1: Lo so.
2: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, non offenderti, potremmo metterci anche un robot.
3: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente, il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale, purtroppo per voi ci sono ancora. 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
5: Per Agnelli, l'attualità della musica, di Manuel Agnelli.
6: La positiva vibrazione che avvertite intorno a voi è proprio l'effetto tipico di una nuova puntata di Leoni per Agnelli. E io nel mio ruolo di unico e irriproducibile Manuel Agnelli vi annuncio che si parlerà di musica, intelligenza artificiale e molto altro nel mondo di Manuel.
7: Manuel.
8: Manuel.
7: Manuel.
8: Manuel. Manuel.
9: Il mondo di Manuel.
7: Manuel.
9: Il mondo perfetto.
7: Manuel.
9: Il mondo di Manuel.
8: Manuel.
9: Dove tutti sono Manuel.
6: Che siate benvenuti quindi a Leoni per Agnelli e che sia il benvenuto anche il mio amico Massimiliano Dagani, in arte Big Fish.
10: Wow.
6: Un uomo, un produttore e un DJ, non so se vuoi aggiungere altro.
10: Beh, un ex modello e se non mi facevo male giocavo nell'Atalanta, sai quelle robe
6: al
10: lì?
6: Al ginocchio,
10: sì, infatti.
6: Sempre il ginocchio. Senti, allora, vorrei cominciare dalla più stringente attualità, cioè dall'intelligenza artificiale, che è quella che fa cagare addosso un po' tutti, magari a te no, però vorrei sapere da te, che sei un uomo abituato a fare musica utilizzando le macchine, che cosa pensi di questo arrivo?
10: Ma allora, diciamo che secondo me l'intelligenza artificiale, se usata come tool, può essere una cosa interessante. Usata come tool cosa vuol dire? Io faccio un provino, non riesco col mio gruppo, non riesco ad arrivare ad un livello tale di sviluppo del pezzo, provo a vedere cosa mi dà in più questa cosa. Attenzione! Però essendo un tool, è un tool solo per capire, non va utilizzata poi in un master secondo me. Però io dico anche, probabilmente lo state chiedendo alla persona sbagliata. Diciamo che io e Manuel ci conosciamo da tanti anni, nonostante nessuno lo sappia, ma Manuel è stato il mio primo discografico con il Sottotono, un matto che ha creduto in un gruppo di scappati di casa a suo tempo. Però noi ci siamo affacciati al mondo della musica vera come gente che non sapeva suonare. Cioè, mentre Manuel e il suo gruppo...
6: Non sapevano suonare,
10: no,
6: in maniera diversa.
10: No, sapevate suonare degli strumenti. Io campionavo, come voleva, certo, il rap, campionavo da dischi vecchi, no? E quindi non sapevo suonare. Io ho usato questa mia, diciamo, questo mio gusto, chiamiamolo così, per comporre delle canzoni con... porzioni di altri brani. Quindi secondo me io sono anche a favore dell'utilizzo a scopo esplorativo dell'intelligenza artificiale.
6: Yes.
10: Poi secondo me sarà una bolla che scoppierà e questa cosa sarà utilizzata o a livelli altissimi o a livelli molto medio-bassi da il papà che vuol comporre la canzoncina per il compleanno della figlia. Perché io penso che comunque chi dibatte su questa cosa in maniera si accanisce, no? Mi rifaccio a una frase che dice sempre il dottor Parenzo: ha tanto tempo libero. Cioè, perché se produci musica non devi aver paura dell'intelligenza artificiale, perché tu fai la tua cosa, tu ti diverti, tu entri in quel meccanismo che conosci bene tu, di quasi trance, di divertimento, dove tu componi che gli altri facciano quello che vogliono, io sono io. Io
6: però, però ti dico due cose allora, e cioè...
10: Che hai tanto tempo libero? No.
6: Magari. Però allora, da una parte sono contento di sentirti dire queste cose perché un po' confermano il fatto che non è mai l'invenzione in sé, è sempre l'uso che se ne fa. L'invenzione è sempre una figata o quasi sempre una figata. È l'uso che l'uomo ne fa poi che... No? Traccia un confine fra la tragedia oppure la festa, però è un fatto, io ho sentito dei pezzi con la mia voce e non ero io, ma ero io, anche se i testi facevano ancora cagare perché lì non ci sono ancora arrivati, e in realtà un po' di confusione la crea, cioè ogni giorno ci sono 100.000 pezzi nuovi caricati sulle piattaforme, è difficile per i ragazzi poi distinguere quali di questi sono fatti con l'intelligenza artificiale.
10: Beh, la matrice si sente un po', eh? Cioè...
6: Per te che sei un esperto,
10: sì, poi
6: e per me che conosco la mia voce.
10: Poi ti dico, Manuel, probabilmente io sono ancora innamorato di quello che faccio e appunto, essendo stato forse vittima o carnefice della musica degli anni 90, utilizzandola come appunto come un non musicista e ero odiato da quelli che avevano studiato chitarra, basso, tastiere o piano per 10 anni, perché chiaramente mi dicevano tu fai dischi e non hai studiato musica e io invece vado a suonare nelle birrerie, perché?
6: E tu dici i cazzi tuoi.
10: Ma sì, ma io, è vero, è una roba, anche con le immagini, no? È una roba molto rischiosa questa, cioè, roba, perché messa in mano a qualcuno che è un po'...
6: Disonesto,
10: succedono i casini. Io però non la vedo ancora così. È vero che poi ci sono dei pezzi con la tua voce e tu dici cacchio, ma non l'ho fatto io. Magari.
6: E poi fanno schifo. Per no, cui è canta, una cosa che ti dà anche fastidio.
10: Magari perché... canta il Caltimpulcino Pio. Perché poi è una cavolata che ha fatto uno per divertimento che ha messo su WhatsApp in un gruppo e poi gira.
6: È difficile, cioè, spiegare a tutti: guardate che questo non sono io, non mi ci riconosco, eccetera, eccetera. Cioè, alla fine. Subisci, no? In un modo o nell'altro.
10: Sì, no, è vero, purtroppo è anche, cioè, sta roba è nata un po' con i social, se pensi anche le foto, il face swap, quelle robe lì, è la tecnologia, io non so, cioè, io penso che questa cosa sia inarrestabile, dobbiamo prenderne atto e anche prendere delle precauzioni, anche se poi è anche impossibile prendere delle precauzioni, perché fatta la legge ho trovato l'inganno, non so come dirti.
6: Sì, cioè... è vero. Però ci sono delle commissioni dei filtri, no? Che sono una parola, no? Il demonio, i filtri, no? Su internet doveva essere aperto a tutti, la forma più democratica di comunicazione, adesso è una forma di distrazione di massa quando non è di controllo di massa. Però ci sono delle commissioni che controllano la qualità dei cibi, la qualità dell'aria, in un certo modo anche la qualità dell'informazione, anche se in questo momento non è che stiano facendo un gran lavoro. Ci devono essere anche, secondo me, per questo tipo di tecnologie, per cui non è possibile accettare che ci siano delle informazioni completamente distorte che vanno in giro sulla base della libertà d'espressione, perché raccontare palle non è libertà d'espressione.
10: Assolutamente, però... Non ti sembra dalla notte dei tempi che il nostro lavoro, e lo scriviamo in caps lock, no? Il nostro lavoro non è visto dai governanti come un lavoro?
6: Assolutamente.
10: Ti ricordi i nostri amici che vanno in giro a suonare? Per i nostri amici, ti ricordi durante il lockdown?
6: Certo.
10: Non è una polemica fino a se stessa, è semplicemente che... Ci sono cose più importanti per i nostri governanti in assoluto. Quando passeranno queste leggi forse sarà troppo tardi, la tecnologia sarà già cambiata. E però tu ne fai le spese, puoi anche passare dei guai perché qualcuno crea un video con la tua faccia e la tua voce che dice delle cose che non sono giuste.
6: Sì, ma più che altro ne fanno le spese i ragazzi, no? Che si abituano a sentire la musica in maniera massificata, per cui a letto proprio.

0: punta su questo al 100%.
1: E sì, ti dico, i ragazzini purtroppo sono a scrollare, hanno il dito pro scroll, no? Cioè, vai in metropolitana, su 100 persone, no, 98 hanno il telefonino, sì, che stanno scrollando così, tanto perché non sanno cosa fare. Io mi sto imponendo di non fare una roba del genere, ma soprattutto io sto insegnando, e io non ho niente da insegnare, però sto condividendo, scusate, questa cosa che secondo me è molto importante. Noi veniamo da la tecnologia che ci ha portato ad avere la perfezione, la pulizia del suono, il suono a cannone al massimo, no? Tutto a tempo, il MIDI. Io adesso impongo, quasi da despota, in studio da me, ai ragazzi che lavorano con me, di suonare tutto. Cosa vuol dire? Anche se hai un sample di casse, di rullante, ti prendi un campionatore e lo suoni a mano. È storto, non mi interessa. Basso? O suoni il basso synth con la tastiera, non col MIDI, o se no suoni il basso e lo suoni e lo registri. Piano, vuoi fare il Rhodes, lo suoni, fai 2 minuti di take, prendiamo le migliori. Ci sono degli sbagli, degli errori, non mi interessa.
0: Roba. Sì, sì, sono d'accordo con te.
1: Io sono per l'umanizzazione della musica in un momento in cui c'è proprio il pompaggio con gli steroidi della perfezione.
0: E comunque i ragazzini, io li sto seguendo appunto attraverso varie rassegne, hanno ricominciato a suonare parecchio. Hanno ricominciato a suonare, a scrivere i loro pezzi da autori, diciamo, non solo da team di costruzione dei pezzi, e hanno ricominciato a raccontarsi un po', quindi non a trovare la hit a tutti i costi, ma a raccontarsi, quindi a raccontare, perché la necessità è prima quella.
1: È un
0: quindi
1: po' il cantautorato, no?
0: È un nuovo cantautorato, anche se poi è rock, anche se poi è mischiato con le musiche africane, perché c'è tanta Africa, sì, per fortuna. Credo che sia una questione un po' di curiosità, no? Di scoprire nuove cose. Tu non hai studiato musica, ma hai imparato a fare musica scoprendo comunque anche i grandi del passato, no?
1: Assolutamente. Io, grazie al rap, ho scoperto John Coltrane, perché guardavo io e divoravo i booklet, no? Prendevo i CD o i vinili, divoravo i booklet, vedevo che Jay-Z aveva preso il sample di Al Green. Chi è Al Green? Cioè, io, ragazzino della provincia di Novara, non sapevo chi fosse Al Green, che veniva da una famiglia di operai, cioè che dove la musica non era contemplata, no?
0: Certo.
1: E quindi io ho scoperto, mi sono formato un pelino col gusto di questi artisti che facevano quel tipo di musica, dal jazz, dal funk, eccetera, eccetera. Però, tornando un po' all'intelligenza artificiale, noi abbiamo fatto vari step nella musica. Noi diciamo che facciamo musica col computer, no? Dal MIDI file siamo arrivati a questi servizi a pagamento dove ti fornivano dei sample già fatti tipo Splice, e ti assicuro, la fine della musica è quando senti un pezzo che va a Sanremo tutto fatto con Splice.
0: Certo.
1: Cioè, allora dici, l'intelligenza artificiale non è semplicemente questo con gli steroidi. Però la gente, io mi rendo conto che ai ragazzi interessa fare musica non con quello spirito che avevamo noi negli anni 90, fine 80, dove che figata, no, faccio musica, voglio esprimermi, voglio superare l'asticella. No, fare musica adesso vuol dire avere qualcosa in più da proporre sui social. Sei bello, hai la cintura di Gucci, hai magari la macchina mediamente bella, e se fai anche musica sei ancora più figo. E qui, Manuel, ti chiedo, scusa se sto facendo un monologo, e qui, Manuel, ti chiedo, a quanti dei tuoi colleghi, giovani o vecchi, piace ancora fare musica?
0: No, allora, c'è questa nuova generazione, secondo me, che sto cercando, poi non la posso seguire tutto io, sono centinaia di ragazzi, addirittura forse migliaia, però credo che abbiano ripescato questo tipo di senso, cioè la musica che li fa stare bene, perché appunto possono raccontarsi attraverso la musica, possono sfogarsi attraverso la musica, quindi il contenuto conta tantissimo, e usano molto meno i social, li usano per trovarsi, per promuovere la loro roba, ma non per promuovere se stessi.
1: Ma anche per scoprire, no? Delle,
0: certo,
1: cose nuove.
0: E fra l'altro collaborano tanto, c'è un senso di comunità che era, da anni era scomparso, che è la cosa più bella. Collaborano, si scambiano gli indirizzi, si scambiano gli strumenti, eccetera. Insomma, quindi io ho molta speranza. Senti, siamo arrivati al primo pezzo e facciamo scegliere sempre i pezzi ai nostri ospiti. Come primo pezzo, che cosa hai scelto tu?
1: Allora, io ho scelto un pezzo che mi piace tantissimo, un pezzo di un produttore canadese.

0: che mescola l'R&B e l'hip hop, quello di Detroit, quello un po' più storto, no? Tipo Jay Dilla, però con una chiave house, no? Più con la cassa in quattro. Lui è Kei Tranada, e negli ultimi anni ha veramente creato un suo sound inimitabile. Il pezzo si intitola Intimidated, è il featuring di questa cantante R&B che si chiama Her.
1: Ascoltiamola.

0: Leoni per Agnelli.
1: Questa è Radio 24, sono Manuel Agnelli, sono in studio con Big Fish, musicista, produttore, DJ, mio amico, bell'uomo.
2: Bellissimo.
1: Senti, io e te ci siamo conosciuti, l'hai detto tu prima, no? Abbiamo collaborato negli anni 90.
2: In quel negozio in via Bergognone.
1: Che adesso è
2: un solarium.
1: Un solarium. E quindi
2: ci potrei, cioè io quasi avrei bisogno, no?
1: Bisogna tornarci. Però ognuno per la sua strada, per la nostra strada, per la propria strada, abbiamo contribuito a creare, perché sennò qua arrivano maree di una nuova scena che era davvero indipendente.
2: Sì.
1: Che ricordi hai, oltre a quello che un po' hai accennato prima di quei giorni lì?
2: Ma allora, che io ero totalmente inconsapevole di quello che poteva succedere, no? A differenza dei ragazzi di oggi che con i social vedono che il loro coetaneo ha firmato contratti milionari con le case discografiche. Io e il mio socio da allora, Tormento di Sottotono, volevamo solo alzare l'asticella della nostra musica, no? E diciamo che in quel periodo avere un'etichetta era una cosa fondamentale. Però non passando dall'indipendente rischiavi di essere rovinato dalla major, perché la major ti metteva in mano a della gente che voleva solo fare fatturato.
1: È chiaro, certo.
2: Invece io sono stato fortunato a entrare in contatto con la Vox Pop, l'etichetta di Manuel Agnelli e altri due ragazzi, Mattarelli, uno soprattutto.
1: Tutte e due Mattarelli, però.
2: Però grandi, che tra l'altro...
1: Giacomo Lo Spazio e Carlo Alberto.
2: Sì, avete creato dei gruppi senza precedenti, però da Casino Royale, Africa Unite.
1: Sì, il discriminante era il talento, non il genere, che questa è un'altra cosa importante, no? C'era le prime avvisaglie di La Cruz, c'erano gli After Hours naturalmente, sono passati lì di Techno God, cioè dall'elettronica all'hip hop, al rock, al reggae con gli Africa Unite appunto, all'elettronica, la canzone d'autore, c'era veramente tanta roba diversa,
2: e la cosa bella che era, nonostante fossero generi completamente diversi, mi dici tu, ci accomunava la voglia di fare musica. Sì. Poi, nel senso, in maniera genuina, senza fare le furbate, perché sì, poi adesso, cioè, questo devi fare il singolo estivo,
1: sì,
2: una roba agghiacciante, no? Tu non hai mai fatto un singolo estivo, Manuel?
1: Io?
2: Una roba reggaeton caraibica,
1: non
2: ci vedo.
1: Non ho mai vissuto l'estate.
2: Wow! In estate chiudo le tapparelle.
1: Chiudo le tapparelle.
2: E però la figata è che la cosa bella di quegli anni era il senso di appartenenza, Manuel.
1: Yes.
2: Cioè, tu ti sentivi figo perché facevi parte di un gruppo,
1: sempre,
2: magari di persone diverse tra loro, però dicevi, cacchio, faccio sta roba.
1: Che io credo che ancora oggi sia una di quelle cose che questa nuovissima generazione sta affascinando molto. Il senso, appunto, ne parlavo prima, di comunità e di fare le cose con la stessa visione al di là delle differenze estetiche, no? Ma secondo te quali sono le cause che hanno portato alla standardizzazione di oggi?
2: Io penso la cosa che portiamo sempre con noi in tasca, il telefonino, i social, perché io adesso, senza fare il vecchio brontolone che tanto non serve a niente, però penso che i social ci propongano dei modelli e le persone meno attente a sviluppare un proprio io seguono dritte dei modelli che sono già preimpostati da alcuni che... Io non so se è distrazione di massa o semplicemente voglia di essere bello come la ragazza che si è rifatta e gli zigomi o il seno.
1: Però è una pressione enorme che hanno sti ragazzi, perché a 18 anni poi si fanno, no, le prime plastiche, è una roba pazzesca questa. Cioè, voglio dire, da un certo punto di vista le pressioni ce l'hanno tutte le generazioni. Però questo apparire perfettissimi, efficientissimi, che il web spinge, che internet spinge, gli ha messo veramente una pressione ulteriore, no?
2: Guarda, io che lavoro, vabbè, io ho un figlio del 2002 e lui usa poco i social se non per guardarsi le cavolate del calcio, così, no? Però io quando incontro dei ragazzi suoi coetanei che fanno musica, io vedo questa ansia da prestazione.
1: Sì, è pazzesca.
2: La paura del fallimento.
1: Sì.
2: Manuel, scusa, posso dire una semi parolaccia?
1: Certo.
2: Ma quante cazzate abbiamo fatto noi con la nostra musica quando eravamo giovani? Quanti pezzi che non dovevano uscire sono usciti, però ci sono serviti per capire.
1: Non dirlo. Non...
2: No, ma io sono il capo, cioè, di questa cosa, però...
1: Sì, certo, sbagliare è fondamentale.
2: Ma no, e questi hanno paura di sbagliare, i ragazzi. Sì, sì. Ma sbagliate!
1: Infatti osano meno, per adesso. Però sono abbastanza convinto che proprio perché non c'è spazio per queste cose nel mercato di oggi, si stia riformando una specie di, anche lì, bolla, se vogliamo, che non dipende dalle dinamiche che ci sono oggi, dove c'è una libertà probabilmente maggiore, almeno c'è la libertà di sbagliare. Questa è una cosa che può essere interessante.
2: E ti dico, fino a poco tempo fa, perdonami, i ragazzi volevano firmare con una major. A me sembrava che fossero dei wannabe impiegati delle poste, sì, il posto,
1: sì,
2: fisso.
1: Sì, sì.
2: Io firmo con una major
1: e sono a posto.
2: Invece adesso c'è un po' più di senso di indipendenza, perché hanno capito che la major più di tanto non può fare.
1: No, anzi, è che dopo un anno, se non fanno numeri, sono fuori dai coglioni. Quello. Ma allora, ti parlavo di questa, appunto, realtà che io trovo in un certo tipo di ambiente, che è quello del cantautorato, del rock, della musica. Succede la stessa cosa anche nell'hip hop, cioè c'è una riscoperta della musica con un'attitudine simile a quella che avevamo noi nell'hip hop?
2: Allora, io penso che purtroppo nell'hip hop manca sempre la parte in mezzo, no? Cioè, c'è l'underground che sforna talenti e poi c'è il mainstream dove ci sono i soldi. Quindi i ragazzi, quelli che dovrebbero essere nella parte media, che dovrebbero dialogare anche con più

0: la gente, facendo vedere che sanno fare delle cose, non magari quelli dell'underground che sono monotematici.
1: Sì, per carità.
0: No. Non c'è. E quindi tutti vogliono essere nella parte mainstream, quindi il pezzo con l'autore, il pezzo con la base furba, il pezzo estivo, ma soprattutto io dico, ragazzi, che bisogno c'è di essere quello che i grandi della musica vogliono che voi siate. Cioè,
1: i grandi vuol dire le major.
0: Le major, so, eccetera. Dovete essere unici, perché se no non andate da nessuna parte.
1: Ma più che altro si autoproducono infelicità, perché poi non, cioè, si riconoscono fino a un certo punto nelle cose che fanno, perché le fanno per ottenere risultati e non per star bene, quindi alla fine questa cosa li porterà alla disgrazia. Sentiamoci un po' di musica, dai. Qual è il secondo brano?
0: Allora, il secondo brano che ho scelto è un brano di The Game con 50 Cent e si intitola Hate It or Love It. Due ex amici che una volta appunto erano amici e adesso non lo sono più.
1: Ce li ascoltiamo.
2: Yeah, let's take them back.

0: Leoni per Agnelli.
1: Rieccoci insieme, io sono Manuel Agnelli, qui con me in studio a Radio 24 c'è Big Fish. Massimiliano, io non ti ho mai chiamato Massimiliano in vita tua, ma
2: nessuno mi chiama Massimiliano, forse è quando mi fermano i carabinieri.
1: Allora Massimiliano
2: con la GL come scriveva una maestra delle elementari,
1: esatto.
2: un insegnante di una supplente una volta scrisse: Massimiliano, wow, che sogno.
1: Senti, tu stai lavorando al tuo nuovo album solista, di che si tratta?
2: Allora, apriamo una parentesi dolorosa, no? Nel senso che io ho avuto un'idea che è quella di reworkare dei brani storici dell'hip hop italiano. Cosa vuol dire reworkare? Prendere il sample di un pezzo e farci un'altra canzone. Lo stavo pensando a te di Fabri Fibra, che avevo prodotto io nel 2016 o 17, non mi ricordo. Diventa un'altra cosa con altre persone, con un'altra base, però con dei riferimenti musicali. Voglio fare questo per fare un tributo all'hip hop italiano, cioè è unire due o tre generazioni, la generazione magari di Fabri Fibra, Jake La Furia, Marrakesh, Gue Pequeño, eccetera, con magari quelli più giovani, Mecna, Gemon, eccetera, eccetera, e ancora quelli più giovani come, dicono mi a caso, Shiva, eccetera, eccetera, no? Per dare un po', fare un po' il riassunto di quello che è stata questa musica negli ultimi 25 anni. Sono usciti due brani, uno con il rework di un pezzo mio che si intitolava Resta Ancora, del 2004, con Mecna e Gue, poi un altro che non c'entra niente con, c'entra col disco ma non c'entra niente con questo concept, che è sempre un rework di un brano di Franco Califano, Io non piango si intitolava il brano, e con Jake La Furia e Car Brave, e adesso sono in lavorazione altri brani. L'idea è semplicemente condividere quello che è stato questo tipo di musica e renderlo alla portata di tutti, mettendo dei cantanti magari della scena, come si chiama adesso, indie, comunque dei cantautori, con dei rapper. Non deve essere solo un disco rap, deve essere un disco di condivisione di questo genere.
1: Ok, e una delle ultime cose che voglio chiederti, con i tuoi collaboratori tieni dei corsi di formazione per giovani, cioè qual è il punto fondamentale da cui parti per la formazione?
2: Allora, io parto dal punto appunto di, anche qui, di voler condividere le mie esperienze. Come dicevo prima, non ho niente da insegnare a nessuno. Io dico sempre, ragazzi, io questa cosa l'ho fatta così perché secondo me era giusto farla così. Oppure, questo problema l'ho risolto così perché mi sembrava giusto risolvere in questo modo. E i ragazzi che hanno forse paura delle figure più grandi di loro di età, rispondono bene, perché io mi metto al loro livello e dico: raga, ditemi voi come fareste. Magari loro hanno una chiave di lettura diversa dalla mia, e questa cosa rende tutto speciale, perché è proprio condivisione. La scuola pone il professore sul piedistallo e i ragazzi sotto lì con la testa verso l'alto che cercano di apprendere. Però io cerco di avere delle conversazioni che sono di pari livello, forse anche mi metto sotto, perché loro in questo momento hanno il turbo rispetto a me.
1: Certo.
2: Cioè hanno dei modi di risolvere le situazioni più veloci, sono certo. Più veloci di me.
1: Certo.
2: Cioè i giovani sono il futuro, ragazzi, non, per me quelli che cercano di oscurare i giovani sono da eliminare proprio dal lavoro.
1: Sì, impariamo tantissime cose.
2: Per me sono la benzina, i giovani sono la benzina.
1: Sono d'accordo. Salutiamo e ringraziamo Big Fish. Grazie mille Fish per essere stato qua.
2: Per me è stato un piacere enorme averti rivisto dopo tutto questo tempo, e soprattutto
1: la mia bellezza.
2: Aver detto un sacco di stupidaggini, spero che non siano state così tante, però dai.
1: Non saranno le ultime.
2: Wow.
1: Va bene, grazie Fish. Salutiamo e ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito. Vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19:10, in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonti Tramonti ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo con la musica di Carne Fresca, questa è Nuovo Samba degli Hotel Panorama. Che c'è?

0: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
1: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
2: Essere capita, considerata in una maniera diversa, è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
3: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
4: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
5: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
0: Io sono Federico Taddia.
1: Io sono Matteo Bussola.
0: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
1: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
6: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
7: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
8: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Piano.
1: Coltivare un piccolo orto in casa è una passione sempre più diffusa. Oltre la metà degli italiani si cimenta con il proprio angolo di agricoltura in città. Un hobby che abbatte lo stress e rende felici, oltre a creare l'occasione per informarsi sulla stagionalità dei prodotti e per consumare ortaggi freschi e sani. Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano e oggi studiamo l'ABC dell'orto in casa con l'aiuto di Matteo Fiocco, in arte Matt the Farmer, famoso agri-influencer, contadino reale e digitale. Allora, noi vogliamo dare qualche consiglio a chi vorrebbe fare un orto sul balcone. Partiamo proprio dall'ABC. Io ti chiederei quindi come prima domanda la luce, lo spazio, le zone d'ombra, ecco, come ci si deve regolare la prima occhiata?
2: La cosa più importante è, purtroppo non è la posizione, perché il balcone c'è regalato così com'è nella posizione, quindi non possiamo giocarci molto, però possiamo avere un grosso accorgimento in due cose che sono importantissime. Uno, i vasi devono essere meglio in terracotta rispetto alla plastica e sempre abbastanza larghi. Ti spiego perché la terracotta, perché quando arriva il sole che cuoce, serve uno strato di isolamento, altrimenti facciamo, diciamo, cuocere le radici. Quindi serve sempre un vaso un attimino più grosso, quindi bello dimensionato, meglio in terracotta. Se non si riesce, da preferire, anche se magari sono un pochino meno estetici, i colori più chiari rispetto a quelli più scuri. E in più, anche lì il mega trucco, il terriccio. Il concime deve essere dato una volta all'anno, perché giustamente non abbiamo la terra che riesce a rigenerarsi e quindi dovremo continuamente noi rigenerare quella terra. Ultima roba, l'acqua. Dovremo pensare a un impianto automatizzato, perché essendo in una posizione che magari è un pochino sfavorevole, richiede molta più acqua e in modo costante. Quindi non quando ci ricordiamo un sacco di acqua, ma in modo costante.
1: Che terriccio bisogna scegliere?
2: Allora, ci sono varie tipologie di terriccio. Tieni conto che in base un po' all'esigenza della pianta, ti faccio un esempio, ci sono alcune piante, orchidee, oppure, in questo caso non è l'orto, però sai, magari qualche fiore, riusciamo a mettere, oppure mirtilli, che richiedono base acida. Tendenzialmente, quasi tutte le piante richiedono il classico terriccio universale. Ti do un trucco, perché purtroppo quando si vanno a comprare nei vivai, garden center, si comprano dei terricci che costano, ma non sono ottimi. Come si va a sapere se è un buon terriccio? Mettiamo la mano sul sacco, se sentiamo che il sacco è caldo vuol dire che sta ancora fermentando, quindi vuol dire che non è maturo. Quindi tendenzialmente è il modo migliore per capire se quel terriccio lì può fare al caso nostro. E in più, concime, noi dobbiamo abituarci, metterci nell'ottica che ogni 3 mesi noi dobbiamo concimare quella terra lì.
1: Che cosa coltivare per iniziare, secondo te?
2: Allora, io parto sempre dal metodo esponenziale. Il primo anno si coltivano solo esclusivamente 3 ortaggi. Il secondo anno, o meglio, il secondo orto, perché possiamo fare quello estivo e dopo quello invernale. Il secondo orto ne facciamo 6 e dopo da lì possiamo ogni volta moltiplicarli. Questo perché? Perché ogni ortaggio da piantare è semplice. Dopo, quando crescono le piante, da gestire diventano molto complesse. Quindi io direi, partiamo in modo semplice. Cerchiamo di sfruttare l'altezza. Quindi magari fare un pomodoro con sotto dell'insalata e il basilico. Vedi, siamo già a 3 ortaggi e ti giuro che ci sarà già un bel po' di lavoro da fare, perché i pomodori richiedono dopo tanto lavoro, tante soddisfazioni, ma tanto lavoro. Quindi partiamo in modo naturalmente misurato. Il consiglio che io do sempre nell'orto sul balcone non è quello di partire in un orto produttivo, pomodori, melanzane, peperoni, che tutti partono di solito lì, ma fare un orto delle aromatiche. Perché? Perché in molti casi le aromatiche sono una delle cose che usiamo un sacco in cucina. Soprattutto ci sono delle aromatiche che mi durano tutto l'anno, quindi in un balcone, a mio avviso, non può mancare maggiorana, salvia, menta, rosmarino, timo, e poi da lì a lì si possono unire. Naturalmente basilico, per il pesto ci vuole, o una buona caprese va fatta. Dopo, se vogliamo, possiamo fare anche gli ortaggi di stagione.
1: Ci sono ortaggi o piccoli frutti amici fra loro che si possono mettere nello stesso vaso?
2: Le consociazioni funzionano, ma in grossi ecosistemi, diciamo che in un vaso di solito non si vede molto l'effetto.

0: Quello che però posso dirti è che di solito un ortaggio che produce tanto non sta bene vicino a un altro ortaggio che produce tanto. Ti faccio un esempio. Se noi mettiamo nello stesso vaso pomodori e melanzane, che sono due ortaggi che producono tanti chili, tendenzialmente si faranno un pochino la guerra. Quindi magari, come ti ho detto prima, possiamo mettere i pomodori con il basilico. Basilico che di sicuro sfrutta energia, ma non è così tanto energivoro. Questo che ti ho detto vale soprattutto per una cosa che ho notato. Il rosmarino e la salvia si uccidono, litigano. Dobbiamo metterli distanti su due vasi distanti. Non ho capito ancora il perché, però se li metti vicino si fanno la guerra.
1: E allora no.
0: E allora no, e l'ultimo consiglio naturalmente le infestanti. Mi raccomando, fragole, menta, se le mettiamo in un vaso non c'è pianta che regge, invadono tutto. Che poi dici, vabbè, finché la menta, mojito, tè, eccetera, ci può anche stare, però dobbiamo essere consapevoli.
1: Allora, tu parlavi di basilico, che a me piace molto, l'uso molto in cucina, però secca sempre nei vasetti singoli. Ma qual è il segreto, anche solo per limitarci al basilico?
0: Ti ricordi la prima cosa che ti ho detto prima? Il vaso. Quando noi compriamo una pianta di basilico, quel basilico lì è in una pianta che deve essere, meglio, è in un vaso, in un pagnetto di terra molto stretto, che ha senso perché deve essere trasportato e deve seguire le logiche della logistica, ma non le logiche della buona crescita di una pianta. La cosa migliore per quando compriamo un basilico, prendiamo il basilico, lo dividiamo in quattro perché ci accorgiamo che ci sono in quel vaso tantissime piantine e lo mettiamo in vasi il doppio più grossi del vaso, diciamo, d'origine. Quindi vuol dire che hai diviso il basilico in quattro e lo metti già in un doppio vaso. Stai tranquilla che quel basilico lì ti dura tutta la stagione. E lì, ciao, che pesto, ne avrai, vedrai.
1: Grazie. Chi non ha il balcone, secondo te, ha qualche speranza di fare un qualcosa di piccolino in casa?
0: Allora, tutti abbiamo comunque un davanzale. Di sicuro dobbiamo prima di tutto, soprattutto sui davanzali, anche sui balconi, mi raccomando, guardare alla sicurezza che i vasi non cadano. Questa cosa qua è una cosa importante perché ci sono a volte degli eventi anche atmosferici che possono far cadere i vasi. Detto questo, le aromatiche noi possiamo coltivarle ovunque, anche dentro casa, perché sono cioè, si adattano sempre bene al clima che abbiamo. Se le coltiviamo dentro casa, qualche consiglio: lontano dai termosifoni, mi raccomando, e il più vicino possibile, naturalmente, sempre se si può, ha una finestra in modo tale che possa comunque giovare di un pochino di luce. Ricordiamoci che comunque sono piante, quindi se stiamo via tutto il giorno e tutta la casa chiusa, la sera non riescono a prendere la luce necessaria. Detto questo, guarda, io vedo delle bellissime soluzioni, ce ne sono anche in commercio per chi magari non ha il balcone, ma proprio per le aromatiche, per avere quel tocco di freschezza che possiamo utilizzare in cucina, ma non solo. Tisane, tè, beveroni che vengono fatti, estrattori. Insomma, l'erba aromatica per me è la soluzione migliore per chi vuole partire a fare l'orto sul balcone.
1: Allora, dici dove possiamo trovarti sui social per seguire i tuoi consigli preziosissimi?
0: Allora, mi trovate su YouTube e su Instagram, Facebook, TikTok, insomma, su tutti i social come Matt the Farmer, Matteo il contadino.
1: Benissimo, grazie allora Matte, ciao!
0: Grazie a voi e buon orto!
1: Madre Terra termina qui, grazie a Matteo Fiocco per i suoi consigli e ad Alessandro Chiappini in regia. Potete scriverci a madreterra@radio24.it e riascoltare tutte le puntate in podcast su sito e app di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Calcio, Roma e Como in Champions League, la Cremonese in B, derby di Torino iniziato in ritardo per il ferimento di un ultra juventino. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa anche in Canada, fuori Russell, secondo Hamilton davanti a Verstappen. Bruxelles preannuncia nuove sanzioni contro Mosca dopo i pesanti attacchi russi su Kiev. Stati Uniti e Iran, forse il 5 giugno, nuovi colloqui verso l'accordo.

0: Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Tra Serie A e Formula 1 partiamo proprio dalla serata dello sport. Giovanni Capuano.
1: Serata di verdetti clamorosi in Serie A. Si è appena chiusa l'ultima giornata del campionato con Roma e Como che entrano in Champions League, mentre Milan e Juventus scivolano in Europa League. Si salva Lecce, in Serie B la Cremonese. Partiamo però proprio dal derby di Torino, che è finito da pochissimi minuti, è finito 2-2, derby che è iniziato con oltre un'ora di ritardo a causa dei gravissimi incidenti che si sono verificati all'esterno dello stadio nel corso del pomeriggio. Gli incidenti che hanno causato il ferimento di un tifoso juventino di 45 anni ricoverato all'ospedale delle Molinette, è stato operato, è in condizioni serie per lui, un grave trauma cranico. Il fischio d'inizio è stato ritardato di oltre un'ora. Il campo poi è finito 2-2, doppietta di Vlahovic, 24esimo del primo tempo e nono della ripresa, e poi il recupero del Torino con Casadei e con Che Adams. In Champions League va la Roma, che ha vinto 2-0 sul campo del Verona. I gol nel secondo tempo di Malen e del Sharawi. Roma che torna in Champions League dopo 7 anni, e a sorpresa nell'Europa più importante va anche il Como, che ha vinto 4-1 in trasferta sul campo della Cremonese. Jesus Rodriguez, Duvicas, Bonazzoli su rigore, così come da Cugna, autore poi di una doppietta ai marcatori. E poi fallimento clamoroso del Milan, cui sarebbe bastato un pareggio a San Siro contro il Cagliari. I rossoneri invece sono stati battuti per 2-1 nonostante il vantaggio dopo 90 secondi firmato da Salemaker. Sempre nel primo tempo al 20esimo il pareggio di Borrelli, poi nella ripresa al 12esimo il 2-1 di Juan Rodriguez. Da segnalare anche l'1-0 del Lecce sul Genoa, gol di Banda dopo 7 minuti. Lecce dunque salvo a quota 38 punti. In giornata anche l'1-0 del Napoli sull'Udinese, e Conte ha annunciato l'addio alla squadra partenopea, e l'1-0 del Parma sul Sassuolo. E poi da pochi minuti si è chiuso anche il Gran Premio del Canada di Formula 1. C'è stata la quarta vittoria in stagione di Kimi Antonelli, sul podio anche Lewis Hamilton, miglior risultato per lui con la Ferrari. Poi Max Verstappen, quarto Leclerc, si è ritirato dopo 30 giri di duelli durissimi con Antonelli e Russell, e dunque in classifica l'italiano ha ora 43 punti di vantaggio sul compagno di scuderia. A te la linea.
0: Grazie a Giovanni Capuano. Voltiamo pagina. Mentre sul fronte della guerra degli Stati Uniti contro l'Iran si susseguono gli annunci di un accordo che però ancora non arriva, torna in primo piano anche il conflitto ucraino.
2: Il Ministero degli Esteri ucraino chiederà la convocazione di riunioni di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e di altre istituzioni internazionali dopo l'ultimo massiccio attacco russo su Kiev, che ha provocato almeno 4 morti e 60 feriti. Mosca compensa la mancanza di progressi militari sul campo con il terrore contro i civili, ha affermato il ministro degli Esteri ucraino dopo il lancio da parte della Russia in una sola notte di 600 droni e 90 missili, uno dei quali in grado di trasportare testate nucleari. Nella capitale ucraina un mercato è andato a fuoco, danneggiate decine di condomini, un'infrastruttura idrica, diverse scuole sono andate distrutte. Colpita e gravemente danneggiata Kiev anche la residenza dell'ambasciatore albanese. Tirana, parlando di gesto inaccettabile, fa sapere che sul caso è stato convocato l'ambasciatore della Federazione Russa. Dura condanna anche da parte di Berlino, dopo che gli attacchi russi hanno parzialmente distrutto a Kiev gli studi di 2 emittenti pubbliche tedesche. Gli attacchi contro i civili non sono un segno di forza ma di disperazione, il commento di Ursula von der Leyen. Il capo della diplomazia UE Kaja Kallas fa sapere che la prossima settimana i ministri degli esteri UE discuteranno su come aumentare la pressione internazionale su Mosca. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: L'accordo con l'Iran è in gran parte negoziato, dice il presidente americano Trump. Anche Teheran conferma, entrambe le parti parlano di un memorandum d'intesa che definirà una tabella di marcia per la risoluzione delle questioni in sospeso. Secondo quanto scrive Al-Arabiya, le parti già al lavoro si incontreranno il 5 giugno sotto la mediazione del Pakistan. Intanto i porti iraniani restano bloccati dagli americani, mentre gli iraniani tengono in scacco lo stretto di Hormuz. Il memorandum d'intesa tra i due paesi dovrebbe contenere una tregua di 60 giorni e, tra le altre cose, sbloccare 25 miliardi di dollari di beni iraniani congelati all'estero, lo scrive il Financial Times. I dettagli dell'accordo però ancora non ci sono, e Teheran continua a sottolineare che la trattativa avrà un seguito quando sarà garantita la pace anche in Libano, mentre il primo ministro Netanyahu ribadisce che Israele manterrà la libertà d'azione contro Hezbollah indipendentemente dall'accordo raggiunto. Cristina Carpinelli, Radio 24.

0: Sole 24 Ore.
1: E le crisi internazionali hanno fatto da filo conduttore del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal gruppo Il Sole 24 Ore, ieri l'ultima giornata.
2: L'energia è un tema prioritario, i costi per le imprese e i cittadini stanno salendo, pesa la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz. Si trovi al più presto una soluzione, dice il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, chiudendo il Festival dell'Economia di Trento.
3: Adesso leggiamo dichiarazioni, apriamo, chiudiamo, apriamo, speriamo
4: che comunque si riesca a trovare una soluzione ad Hormuz, perché per noi ovviamente il capitolo energia è uno dei capitoli prioritari, ma non è da oggi. Soprattutto pensando al fatto che a noi ci serve un mercato unico europeo dell'energia, fino a quando questo non ci sarà è ovvio che sarà molto difficile per l'Italia riuscire a raggiungere gli standard di alcuni paesi che stanno molto meglio.
2: L'Europa deve saper rispondere compatta, è il momento di unirsi, dice Orsini, per poter fare delle politiche economiche vere a sostegno dell'industria e delle imprese. Noi, sottolinea il presidente di Confindustria, non vogliamo delocalizzare le nostre industrie e deindustrializzare il nostro continente. E in Italia, ripete Orsini, è necessario rimuovere gli ostacoli alle concessioni per le energie rinnovabili, è fondamentale il coordinamento tra regioni, province e comuni perché, spiega il presidente degli industriali, ci sono circa 4.000 richieste di licenze sulle rinnovabili ancora in attesa del via libera. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trento.
1: Il voto per le elezioni amministrative, ieri si è votato appunto dalle 7 alle 23, oggi ancora dalle 7 alle 15, affluenza in lieve calo.
5: Sono oltre 6 milioni gli italiani chiamati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali di circa 750 comuni, un nuovo test elettorale per le forze politiche dopo il referendum sulla giustizia. I capoluoghi interessati dal voto sono 18: Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato e poi Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Agrigento, Enna e Messina. Oggi si potrà votare dalle 7 alle 15. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Nei comuni con più di 15.000 abitanti, se nessuno dei candidati raggiungerà il 50% più uno dei consensi, il ballottaggio tra i due più votati si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E chiudiamo tornando ancora allo sport. Per il tennis sulla terra rossa del Roland Garros di Parigi passa al secondo turno il 19enne azzurro Cina, che elimina al quinto set l'americano Opelka. Avanti anche Sonego, fuori Bellucci, Djokovic batte soffrendo il francese in pezzi per Ricard. Il basket ora, vanno a gara 5 le due serie dei quarti dei playoff scese in campo ieri. Bologna ha infatti vinto a Trento gara 4 per 90-81, Tortona supera Venezia 89-71. Domani le gare decisive. L'Eurolega va ai greci dell'Olympiakos, che superano 92-85 il Real Madrid. Ciclismo, il norvegese Lavi che si impone sul traguardo della 15ª tappa del Giro a Milano davanti a Maestri e a Marcellusi dopo una lunga fuga di un quartetto. Il danese Vingegaard resta in rosa, oggi ultima giornata di riposo. E per la vela, Luna Rossa batte New Zealand nel match race e trionfa a Cagliari nelle prime gare preliminari della Louis Vuitton Cup, 38esima America's Cup, in vista della sfida del 2027 a Napoli. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Il caffè della domenica di Maria Latella.
7: Buona domenica! Questa domenica il caffè lo prendiamo con Letizia Moratti. Un lungo curriculum vitae, citerò solo alcune delle molte cose che ha fatto. Come sapete è stata la prima donna presidente della RAI, è stata ministro dell'istruzione, sindaco di Milano, creatrice diciamo della battaglia perché l'Expo arrivasse a Milano e poi nel terribili, tragici momenti del Covid è stata la responsabile della sanità nella regione Lombardia.

0: tra le molte cose, molto prima aveva avuto una lunga esperienza di imprenditrice. Buona domenica, Letizia Moratti.
1: Buona domenica a voi e grazie per l'invito.
0: Arriviamo dopo alla sua attuale esperienza politica in Forza Italia, ma prima mi vorrei concentrare sulla sua storia, la storia che lei racconta nel libro che è pubblicato da poco da Feltrinelli, L'importanza di credere nei sogni. Mi piace cominciare dal suo matrimonio. Era una neolaureata. E da poco, appunto, fidanzata con Gianmarco Moratti, vi siete sposati e praticamente nello stesso giorno del rito nuziale, ciascuno di voi due è andato nel proprio ufficio a lavorare. Era stata questa una scelta dettata dall'etica un po' calvinista. Come dire, che usava in quegli anni ancora a Milano e che un po' forse si è persa?
1: Allora, diciamo che l'incontro con Gianmarco mi ha cambiato la vita, quindi è stato l'amore unico della mia vita, che continua anche adesso. E era un amore talmente profondo che non avevamo bisogno sempre di avere degli spazi, solo per noi. Il nostro amore si alimentava anche dall'amore per gli altri e dall'impegno nelle attività che svolgevamo. E quindi tutto sommato non ci era sembrato strano, avendo appunto degli impegni. Gianmarco allora era vicepresidente e coproprietario del Corriere della Sera e io mi occupavo di assicurazioni. Non ci è sembrato così innaturale andare in ufficio nel pomeriggio per svolgere le attività che dovevamo svolgere.
0: Senta Letizia Moratti, lei è stata appunto imprenditrice e poi impegnata in politica. È una lunga storia quella che comincia con la presidenza della RAI. Un'istituzione, la più grande impresa culturale del paese, si dice, che è anche forse un concentrato del bene e del male burocratico di questo paese. Che cosa le piace ricordare di quel periodo e che cosa invece pensa che non sia cambiato nel peggio?
1: Diciamo che la RAI è sicuramente lo specchio del paese. Quando io sono entrata alla guida della RAI, la RAI era in profonda sofferenza perché perdeva ascolti, aveva un bilancio in perdita, dipendeva da un provvedimento che ogni anno veniva reiterato, che si chiamava Salva RAI, che dava soldi pubblici alla RAI. Io ho cercato di, come dire, di infondere orgoglio nell'azienda RAI, ho rifiutato da subito il Salva RAI, quindi i fondi pubblici che andavano ogni anno all'azienda, pensando che un'azienda si deve reggere sulle proprie gambe. E, ho cercato ovviamente di rivitalizzare la RAI con acquisti importanti, quindi ho comprato Pretty Woman, che ancora adesso è un valore per la RAI. Con Giovanni Minoli ho messo in cantiere e realizzato un posto al sole che ancora adesso è prezioso per la RAI. Ho portato via Mediaset la Formula 1, che per anni è stata, come dire, trainante per Rai 2. Però ho riportato il teatro in Rai, ho fatto il segretariato sociale per dar spazio alle iniziative di volontariato, quindi ho cercato di rendere la Rai un'istituzione. Difatti io la paragonavo alla Banca d'Italia, dicevo la Rai deve essere come la Banca d'Italia, un'istituzione al servizio del paese dal punto di vista culturale. Ho fatto i telegiornali tematici, quello economico, quello sulla salute, quello sulla cultura, ho rafforzato la parte estera, perché ho ritenuto e ritengo che la RAI sia un'istituzione davvero importante per il nostro paese. cosa è cambiato? Molte cose sono rimaste e io continuo a augurarmi che la RAI sia sempre più centrale come progetto culturale, non solo di intrattenimento.
0: Nel libro che citavo poco fa, L'importanza di credere nei sogni, e poi nei sogni ci arriviamo quando parliamo di San Patrignano e parliamo anche di Expo, però c'è anche diciamo, breve momento in cui si è interrogata se accettare o meno il Ministero dell'Istruzione che le veniva offerto appunto dal governo guidato da Silvio Berlusconi. Ora, il Ministero dell'Istruzione è un ministero molto complesso perché la scuola italiana è un sistema reso complesso da molta burocrazia. Tanto è vero che Silvio Berlusconi nella sua telefonata le disse: "Beh, Letizia, se scegli l'istruzione sappi che sono solo rogne." Lei si consultò come sempre con suo marito Gianmarco e poi decise di accettare. Ricordo che la sua riforma delle 3i fu molto, molto criticata. La difende oggi?
1: Assolutamente sì, io accettai di Ministero e scelsi il Ministero dell'Istruzione consultandomi anche con i miei figli perché ero convinta che attraverso un rafforzamento del canale professionale avremmo riportato in percorso di formazione tantissimi ragazzi che erano fuori, che non riuscivano a studiare nei licei e che erano fuori, quindi avevamo una dispersione scolastica altissima. In realtà, con la riforma che ho portato a termine, il canale professionale si è rafforzato, un canale di pari dignità perché dà la possibilità di accedere all'università esattamente come per i licei e siamo riusciti a riportare più di 100.000 ragazzi all'interno del percorso formativo. Ancora oggi, l'orientamento verso, la capacità di comprendere quelle che sono le proprie vocazioni, la considero un elemento importante nella scuola, esattamente come gli insegnamenti che riguardano le tecnologie e ovviamente anche l'insegnamento che riguarda le lingue. Quindi assolutamente sì, la rifarei, poi ovviamente rifacendola oggi la adatterei ai tempi.
0: Sì, purtroppo la dispersione scolastica poi si è ulteriormente diciamo, allargata. Adesso, noi la settimana scorsa abbiamo avuto il ministro Valditara qui al Caffè della Domenica, ci sono dati incoraggianti, ma resta il gap tra le richieste delle aziende che non trovano delle professionalità adeguate e l'offerta degli studenti. Ma veniamo a un altro capitolo molto importante. Non abbiamo il tempo di valutare tutta la sua azione come sindaco di Milano, ma sull'Expo mi vorrei concentrare, perché quella è stata, credo, la parte più epica, no? Da combattente della sua carriera, non solo in politica. E lì, sempre leggendo il suo libro, ne ho avuto, diciamo, contezza, lì lei ha capito l'importanza delle alleanze. Nel suo libro racconta di una colazione a New York con l'ambasciatore Fulci che le diede un consiglio che poi le è tornato utile.
1: Sì, l'ambasciatore Fulci, un carissimo amico, una persona che per l'Italia e per l'Europa, come ambasciatore presso le Nazioni Unite, ha svolto un ruolo fondamentale, mi aveva consigliato di tre passaggi, tre punti: visitare tutti i paesi, non chiedere il voto, ma proporre progetti e pensare che si può vincere o perdere fino all'ultimo minuto. In realtà, con un bellissimo rapporto e con una collaborazione istituzionale col governo, che era di un altro colore politico, ma nell'interesse dell'Italia abbiamo collaborato molto bene, ci siamo divisi i compiti e io da sola ho fatto 80 viaggi in 60 paesi, quindi è stato faticoso. Non ho mai chiesto il voto, ho proposto dei progetti che grazie a un'alleanza

0: portato anche l'ultimo giorno a organizzare 40 bilaterali e con una sorpresa che però non racconto, se no non spoilerò il libro. È una sorpresa molto bella che ci ha fatto il presidente Prodi, che in realtà è stata molto importante anche per la vittoria.
1: L'ultima cosa che voglio chiederle a proposito del libro, e poi invece passiamo alle vicende attuali della politica di queste settimane, è l'esperienza di San Patrignano. Lei racconta come all'inizio seguì suo marito Gianmarco, più che altro per amore nei suoi confronti, mentre poi invece San Patrignano è diventato centrale nella vita sua e della sua famiglia.
0: San Patrignano per me è la mia famiglia allargata. Con Gianmarco la mia vita è sempre stata una vita bellissima, molto fortunata, quindi abbiamo sentito come la necessità di allargare i nostri orizzonti affettivi. E pensando a un concetto che ci ripeteva mio suocero, che i bambini vengono sempre aiutati così come gli anziani, mentre i giovani no, abbiamo incontrato questa realtà fatta di volontari che dedicavano la loro vita ai giovani che avevano in un momento di fragilità, erano caduti nella dipendenza. Allora nessuno si occupava dei giovani tossicodipendenti, quindi nelle strutture pubbliche, e non esistevano strutture private, quindi San Patrignano ha svolto quasi un ruolo da pioniere in questo, e credo che il messaggio forte che dà San Patrignano è che dalla dipendenza si può uscire completamente, quindi ci si può reinserire pienamente nella società grazie a un percorso fatto di affetto, di anche di disciplina, di incoraggiamento ad assumersi le proprie responsabilità, anche l'aiuto a credere in se stessi e a tornare ad amare la vita. Quindi è un luogo magico, un luogo molto speciale che se non si visita non si riesce a comprendere, e per me nella mia vita è sempre stato, insieme alla mia famiglia, il punto fermo.
1: Veniamo ora all'attualità di queste settimane. Certamente quanto è accaduto la settimana scorsa a Modena è stato un duro colpo, uno shock, perché non era mai accaduto in Italia che un soggetto con problemi psichici, Salim El Khoudry, prendesse la macchina e si lanciasse contro un gruppo di persone. È vero che era seguito dal centro di igiene mentale di Castelfranco Emilia, ma è anche vero che questo evento ha di nuovo riacceso il dibattito all'interno della maggioranza su i permessi di soggiorno, quello che bisogna fare rispetto agli italiani anche di seconda generazione. Appunto Salvini ha avuto parole molto, molto nette sul fatto che appunto ci debba essere una stretta sui permessi di soggiorno. Il suo partito invece, Forza Italia, attraverso Tajani, ha fatto notare che Salim è comunque italiano. Lei che posizione ha?
0: Io mi ritrovo pienamente nelle parole del segretario di Antonio Tajani, quindi è un cittadino, Salim è un cittadino italiano, è nato a Bergamo, è di origini marocchine, ma è italiano, nato a Bergamo, peraltro è laureato, quindi insomma parliamo di una persona che, come dire, che difficilmente si poteva pensare che arrivasse ad un gesto come quello. Io credo che quando succedono tragedie come questa non bisogna cercare di strumentalizzarle a fini politici per una propria

0: tesi, una propria teoria, un proprio orientamento politico. Credo che l'unica cosa, come dire, in questi casi da fare è essere vicini ai feriti. Per fortuna non ci sono morti, ci sono feriti gravi, e anche esprimere la propria ammirazione per i cittadini che hanno fermato appunto questa persona. Quindi io mi auguro davvero che il Presidente della Repubblica possa considerare la medaglia, come è stato proposto da Tajani, a questi cittadini che si sono dimostrati davvero molto coraggiosi, perché non potevano sapere che cosa avrebbe potuto fare una persona, come dire, che aveva compiuto un atto così, così drammatico.
1: Non è un tema, come dire, per fortuna non lo è stato finora in Italia, un tema all'ordine del giorno, quello di un gesto rovinoso, terribile, dettato appunto da problemi psichici, ma è un tema europeo, perché purtroppo atti di questo tipo, per esempio in Germania, sono accaduti più e più volte, ma erano sempre ispirati da un fanatismo di tipo religioso e politico, la stessa cosa in Francia. Lei, che ha esperienza appunto europea, cosa pensa che si possa fare rispetto a un pericolo che è difficile da controllare? Perché qui non si tratta solo e sempre di militanti politici, rispetto ai quali appunto esiste l'intelligence, esistono i controlli di polizia, ma qui si tratta di persone con un disagio psichico spesso innescato dalla difficoltà di sentirsi inclusi in un paese che pure li ha accolti. Quindi come si fa?
0: Allora, è molto giusta la sua osservazione. Al di là ovviamente degli episodi che sono riconducibili a fanatismi politici o religiosi, che giustamente devono essere controllati dagli organismi preposti, io credo che il tema vero sia quello di affrontare una tematica che riguarda l'integrazione delle seconde generazioni, perché è lì che si annida il disagio, la difficoltà di trovare la propria identità e di sentire l'appartenenza profonda nei confronti del paese scelto. Credo che la scuola sia, come dire, un elemento essenziale nel accompagnare questi giovani nel percorso di integrazione. Personalmente sono convinta che la proposta fatta da Forza Italia sulla cittadinanza, presa dopo un numero di anni importante e però con dei risultati scolastici altrettanto evidenti e chiari e importanti, sia la strada giusta.
1: Mi perdoni, la interrompo, ma non volevo chiudere la nostra conversazione senza una domanda sulla lettera che Giorgia Meloni ha inviato a Ursula von der Leyen chiedendo la deroga del patto ritenendo che vada estesa anche all'energia, che è un tema molto importante per tutti i cittadini.
0: Sono orgogliosa che il nostro Presidente del Consiglio abbia scritto questa lettera. È impensabile che l'Europa non si ponga questo problema. La politica monetaria è della BCE, la politica economica è della Commissione e degli Stati membri. Quindi in un momento difficile come questo non si può aspettare di essere in recessione per prendere dei provvedimenti che aiutino le imprese, le famiglie a superare la crisi dei prezzi dell'energia. Quindi mi auguro davvero che la Presidente von der Leyen e la Commissione prendano in considerazione questa lettera, perché è una lettera rispetto alla quale mi ritrovo perfettamente, ed è la battaglia che io da parlamentare porto avanti in Parlamento. Quindi non aspettare di essere in recessione, ma prendere provvedimenti che diano sollievo alle famiglie e alle imprese sul tema dell'energia, che è un problema centrale per il costo della vita dei cittadini.
1: E allora, buona domenica Letizia Moratti, che ha preso con noi il caffè della domenica, e buona domenica a chi ci sta ascoltando, do appuntamento per chi vorrà alle 11 con Nessuna è Perfetta, sempre qui su Radio 24.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Bentornati a Nessuna è perfetta, buona domenica. Abbiamo preso il caffè della domenica con Letizia Moratti e ora continuiamo a parlare di quello che in chiave economica si può fare soprattutto per le nuove generazioni, e dopo invece avremo un momento, diciamo, più leggero, raccontando un po' com'è la società milanese, quella intellettuale che ha ispirato un romanzo di cui vi parlerà la nostra seconda ospite. Ma noi cominciamo con una Sunday Girl che è appena rientrata dal Festival dell'Economia di Trento, organizzato come sapete dal Sole 24 Ore, è in corso in queste ore ancora a Trento, e allora andiamo con la nostra Sunday Girl.

0: Buona domenica, Diana Bracco, presidente e amministratore delegato del gruppo Bracco e del CDI e presidente di Fondazione Bracco. Diana Bracco mercoledì scorso è intervenuta al Festival dell'Economia di Trento, come sapete organizzato dal gruppo Sole 24 Ore, e ha parlato di futuro e di giovani. Buona domenica, dottoressa Bracco.
1: Grazie anche a voi.
0: Come si restituisce concretamente la fiducia a una generazione che spesso si sente ignorata, talvolta persino dalle proprie famiglie?
1: Ma certo che il problema dei giovani è un problema, è un'emergenza, e ci sono tante cose da fare. Però la prima, io credo che il paese, ma tutto il paese, senza divisioni di politica, diciamo così, debba dare un messaggio di fiducia. Questo è un grande paese, io continuo a sostenerlo, un grande paese che fa grandi cose, che fa a questa cultura altissima, questa storia dappertutto, questa bellezza, e ha anche delle eccellenze, ha delle eccellenze punte di diamanti, non so, abbiamo tutta le scienze della vita, abbiamo l'aerospaziale, abbiamo la micromeccanica. Non è vero che non abbiamo idee, abbiamo idee, su quelle bisogna investire, certo, e bisogna dirlo ai giovani in modo che sappiano che un paese

0: che quando torneranno dai famosi soggiorni all'estero, che senz'altro anch'io raccomando, quando torneranno troveranno un tessuto che li accoglierà in maniera giusta, ecco.
1: Uno dei problemi per cui i nostri giovani non tornano, dottoressa Bracco, è la difficoltà di trovare casa in una grande metropoli, di avere uno stipendio adeguato al costo della vita di una grande metropoli e di veder riconosciuto il merito. Tutte cose che in alcuni paesi europei, non in tutti, precisiamolo, perché trovare casa a Londra non è facile e ormai non è facile nemmeno trovarla a Parigi, però tutte cose che finora sono sembrate più facili all'estero che in Italia. C'è una ricetta che lei vede, magari un lavoro, lei ha detto, congiunto, senza differenze politiche, ma anche congiunto tra privati e pubblico?
0: Tra privato e pubblico, senz'altro. Noi supportiamo moltissimo l'azione, la collaborazione da parte del privato, lo facciamo a parte il privato aziende, che ci sono aziende che hanno delle politiche di incentivazione per i giovani che non possiamo ignorare, però ci sono delle fondazioni che hanno dei programmi veramente importanti a favore dei giovani. Adesso io non voglio dire, però noi come Bracco, io lo sa, lei mi conosce, andiamo sempre per passi concreti. Allora, per concretezza le dico che noi abbiamo questo nostro progetto che chiamiamo Diventerò, che aiuta moltissimi giovani, credo che ne abbiamo contattati quasi 2500 in questi anni, li aiuta da un punto di vista finanziario e organizzativo a svilupparsi. E quindi queste sono cose molto importanti. Io vedo che c'è tantissimo, ecco, questo, c'è una tantissima risposta da parte dei giovani di tutti i settori. Pensi che adesso abbiamo, per esempio, facciamo una settimana da ricercatrice, perché io poi ho questa passione per le donne, quindi voglio che le donne diventino STEM, che si buttino nelle scienze, chiamiamole, non posso chiamarle dure, ma sono lauree dure. E facciamo questa settimana da ricercatrice con l'Università di Milano, una settimana di queste ragazzine che sono ancora al liceo. Insomma, abbiamo una lista di richieste che va oltre le nostre possibilità. Quindi non è vero che i giovani non si interessano, i giovani si interessano. E i giovani, io credo che poi se il paese gli dice guarda che io sto lavorando per darmi una costituzione, da una costituzione è una parola che non va bene, ma diciamo un'organizzazione più adatta a tenerti qui, a mantenerti, a aiutarti con le case, magari con i trasporti, che tu vada subito confine di Milano, ecco, il confine di Milano, ma con facilità. Non dimentichiamo che in America ci mettono un'ora e anche due per andare in ufficio, e quando vanno in ufficio.
1: Spesso anche a Londra. Dottoressa Bracco, lei al Festival dell'Economia di Trento ha citato il Presidente della Repubblica Mattarella: la conoscenza è il vento di cui il mondo oggi ha bisogno. Noi in Italia siamo ancora un po' indietro, sia sotto il profilo del numero dei laureati, sia, lei giustamente citava le discipline STEM, matematica, fisica, tutto quello che aiuta a formare degli ingegneri, ma anche dei fisici, dei matematici. Quello che voi fate con la vostra fondazione, con il progetto Diventerò, dovrebbe diventare appunto una pratica da imitare anche per tante altre aziende, perché uno dei problemi è che negli anni passati forse c'è stata meno sensibilità per aiutare la formazione e l'istruzione di quanto non ce ne fosse per investire in squadre di calcio. Oggi mi pare che forse questa sensibilità è aumentata.
0: Due cose. Una è questa è naturalmente proprio a lei ha ragione, bisognerebbe che questo modello si diffondesse e in effetti secondo me si sta diffondendo, perché pensi che il nostro tema delle lauree STEM che io ho iniziato parecchi anni fa adesso ha molta più imitazione, cioè ci sono altre aziende, industrie, imprese che anche loro vengono e facciamo delle lauree STEM insieme. Quindi questo vuol dire che il modello serve. L'altra cosa, e io qui spezzo una lancia che spezzo ormai da tanti anni, perché da quando mi interessano di ricerca e innovazione in Confindustria c'è necessità di investire sulla ricerca di più, e io continuo a sottolineare l'importanza di un meccanismo molto semplice, che è quello del credito d'imposta, perché effettivamente è molto importante che anche tutte le cose, questo lo dico perché mi illudo che diventi così l'Italia, che tutte le cose vengano fatte in maniera semplice, in maniera lineare, tutti sappiano dove vanno a parare, che cosa si ritroveranno, e allora possono fare poi anche dei conti. Comunque questa cosa del credito d'imposta è fondamentale, e noi a suo tempo l'avevamo ottenuto in una certa percentuale abbastanza significativa, adesso è stato di molto ridotto, e questo è peccato, perché invece il credito d'imposta sembra che sia una mancanza di reddito per lo Stato, ma non è così, perché è un investimento che domani ti darà altra presenza, altro fatturato.
1: Soprattutto, certo, soprattutto in un momento in cui le aziende hanno bisogno di giovani formati nella maniera giusta e i giovani hanno bisogno di trovare un lavoro. E come dire, il circuito può diventare virtuoso se ci si mette tutti insieme. Grazie, grazie a Diana Bracco, presidente e amministratore delegato del gruppo Bracco, appena rientrata dal Festival dell'Economia di Trento. Le auguro buona domenica.
0: Grazie anche a lei, dottoressa, arrivederci.
1: E noi adesso ci immergiamo in un mondo di TV e di cinici, fino alla malinconia, per citare un grande romanziere. Parliamo dell'ultimo romanzo di Guja Soncini, Qualunque cosa significhi amore, è pubblicato da Mondadori. Buona domenica, Guja.
2: Buona domenica a tutti. Il resto, diciamo, attiene a molti piani del mondo in cui viviamo. Uno di questi è, me ne sono occupata anche in un articolo di recente, il piano di coloro che odiano il loro pubblico. Non so se sappiamo di chi stiamo parlando e di cosa stiamo parlando, ma insomma diciamo che c'è tutta una sinistra televisiva e non, che ha a che fare con un pubblico che in fondo disprezza e al quale si sente superiore e al quale racconta delle cose che sa essere finte, ma sa che sono quelle che quel pubblico si vuole sentire raccontare. E quindi diciamo c'è un po' questo tormento interiore in una persona che tutti i giorni manda in onda il programma che produce il Satomei, è un programma culturale quotidiano, è una striscia immaginaria ovviamente di Rai 3 che si intitola Discanto, e che è una specie diciamo di Fabio Fazio delle femmine, no? Lei ha messo a condurlo una donna perché il programma è nato subito dopo il Me Too, e quindi lei ha capito che insomma sarebbe nata quella cosa che abbiamo visto molto negli ultimi 9 anni, cioè ci vuole una donna, mettiamoci una donna, se no poi ci dicono che non ci mettiamo le donne. E quindi ne ha fatto il programma culturale a quel punto che tutti devono guardare, perché sennò si sentono stessi a non guardarlo. Però questa cosa poi un po' la consuma.
1: È questo che colpisce nei personaggi che tu racconti. Sono tutti terribilmente in contraddizione con l'immagine che cercano di dare. Direi che sono finti. Intanto questo racconto del mondo televisivo è un racconto spietato ma anche molto divertente, perché questa produttrice, che è poi la protagonista del romanzo, Elsa Tomei, in fondo la migliore del cast che tu metti insieme.
2: Lui, se non altro, lei è intelligente, diversamente dagli altri.
1: Lei è anche spietatamente, come dire, cinica, no? E usa, per quel programma che tu citavi prima, cioè il programma di scanto, il programma culturale una conduttrice che non sa niente di quello di cui parla, ecco, Elsa Tomei la usa questa Fanny Montestrutto. Ce la racconti questa Fanny?
2: Fanny ha, diciamo, è figlia un po' di Elide Catenacci, di C'eravamo tanto amati, perché come lei è una figlia di palazzinaro romano, in realtà nel suo caso è palazzinara, perché la madre è quella ricca, il padre invece è un funzionario Rai, anche lui un po' vessato dalle donne di casa. E Fanny è una ragazza di oggi. Oggi c'è una differenza rispetto, c'eravamo tanto amati, un film del 74, c'è una differenza rispetto ai ricchi di una volta, ed è che i ricchi ereditari, cioè quelli che non dovrebbero dover dimostrare niente a nessuno, sono invece molto smaniosi di essere Fedez, per capirci, cioè di accendersi la telecamera del telefono in faccia e mettere le loro vite in pubblico. È un paradosso sociale abbastanza strano, perché quel mondo lì, quello di quelli che hanno fatto carriera e soldi esibendo le loro vite, l'hanno fatto perché avevano appunto bisogno di soldi. Perché queste persone che invece nascono ricche vogliono comunque mettere in scena la loro vita? Cioè, la domanda non è perché Fedez vuole essere Leonardo del Vecchio, è perché Leonardo del Vecchio vuole essere Fedez.
1: E questa Fanny passa registrandosi 2/3 del suo tempo, l'altro è diviso tra la psicanalista che la sopporta, anche perché ne trae un guadagno.
2: Però anche lei si registra, perché ormai gli psicanalisti sono peggio dei pazienti.
1: Ma la psicanalista ne trae un vantaggio, non soltanto economico, ma anche perché è arrivata anche lei a discanto, cioè allo studio televisivo, grazie a Fanny. E poi c'è il truccatore, c'è l'astrologo, c'è tutto questo mondo che ruota intorno alla reginetta televisiva Fanny. Gli altri personaggi sono altrettanto, non saprei se definirli, modesti umanamente. Per esempio il famoso editorialista Vanni Gualandi è uno del tutto finto, che si è costruito una identità del tutto finta, ma poi ci sono... Non voglio spoilerare, si dice con orrendo termine.
2: Vanni Gualandi è uno che, se venisse a cena con te, si annoterebbe qualunque cosa vagamente brillante tu dica, per poi farne un articolo il giorno dopo.
1: Non parlerei proprio per evitarglielo, perché con gli stronzi
2: perché
1: mi piace.
2: Non regaliamo materiale prezioso.
1: Con gli stronzi mi piace rendere, diciamo, della stessa moneta. Allora, io vorrei chiederti questo, ma mentre scrivevi questo romanzo, che hai aggiornato rispetto a una precedente edizione, non hai sentito un po' il peso di una comunità purtroppo molto realistica, perché i Gualandi, le Tomei, le Fanny, Montestrutto esistono davvero. Ecco, non hai sentito un po' il peso di questa comunità in cui non c'è, a parte la cameriera cubana, non c'è uno che non sia spinto da una stupida ambizione personale, che si racconti di essere quel che non è, Fanny è convinta che il Gualandi la ami, ma non è così. Cioè, hai sentito un po' il peso di un mondo inutilmente cinico? Tutto questo sforzo di essere cinici, ma per che cosa?
2: Che io sospetto che loro, poverini, siano inconsapevoli del fatto che i piani non sono due ma tre. Cioè, c'è il piano di quello che siamo, c'è il piano di quello che vorremmo essere, ma poi c'è un terzo piano che è il piano di ciò che diciamo agli altri che siamo. E non è detto che coincida con ciò che vorremmo essere. Quindi questo è un po' il dramma del quale loro sono, come siamo sempre tutti, per quanto riguarda i drammi che governano la nostra vita, inconsapevoli, per cui proiettiamo altri drammi, no? In fondo, se devo fare una sinossi filosofica del libro, è che i segreti che ti fregano non sono mai quelli che tu temevi venissero svelati. Tu badi tutta la vita che nessuno sappia delle cose di te che pensi ti rovineranno, e poi le cose che ti rovinano sono sempre altre. Le cose che interessano alle persone sono sempre altre. E le cose che minano la tua reputazione sono sempre altre. La reputazione è un grande tema del presente, ma quello che forse il libro dice è: ma siamo sicuri? Siamo sicuri che esista la reputazione, sia importante, sia fragile?
1: Sì, io infatti sono curiosa, sarei curiosa di leggere un sequel, cara Guido Soncini, per capire se Elsa Tomei regge all'impatto delle rivelazioni che non faremo qui, ma che pure vi attendono voi lettrici se leggerete il romanzo della Soncini, vi attendono in finale. Quindi se lei reggerà questo impatto. Forse sì, perché nel mondo della televisione poi le cose si cancellano e si torna indietro.
2: Beh, lo dice lei stessa, no? A un certo punto della cena lei fa un discorso in cui dice la TV evapora. Ed è così, le cose che ci sembrano clamorose, lei dice la TV perché lavora tutta la vita in TV, ma vale ovviamente per i social, vale ormai per tutta la comunicazione. Le cose che sembrano clamorose poi evaporano. Tra 2 giorni c'è un nuovo scandalo che rimpiazza quello di cui non ci ricordiamo già più.
1: L'ultima domanda prima di salutarci in questa domenica mattina, mi dici un personaggio reale, almeno uno che ha ispirato i personaggi di cui racconti nel tuo romanzo?
2: Io ho ispirato Vanni Gualandi, che fa una cosa che faccio sempre io e che faceva sempre Giuliano Ferrara quando io lavoravo al Foglio, cioè rileggersi compiaciuto quando qualcuno ti dice che bel pezzo ti hai scritto. Sì, effettivamente è proprio bello, guarda, vado a rileggerlo, ma sai che ha ragione, sono proprio brava.
1: Credo che sia una debolezza che molti giornalisti, molti di noi, abbiano coltivato almeno all'inizio, per i primi 10 anni del lavoro. Grazie a Guida Soncini per essere stata con noi in questa domenica mattina, nessuna è perfetta. E grazie a voi per averci seguito, grazie a Alessandro Chiappini in regia, Gaia Romani in redazione. Vi aspetto come sempre su Radio 24 domenica prossima.

0: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
1: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
0: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
1: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello di per sé è un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
0: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
1: Sì, ma dopo gli ospiti li trova la redazione. C'è
0: sì,
1: Elisabetta
0: ma poi
1: Busconi.
0: L'intervisto io.
1: Poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
0: In effetti non lo so.
1: Di almeno quando vai in onda il programma.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
2: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100.000. Punto.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
5: Saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Torna a teatro riproponendo il suo Il mansplaining spiegato a mia figlia, ma questa volta per la prima volta lo porta anche nelle capitali europee. Valerio Lundini.
6: In realtà è bello fare qualcosa che hai già scritto e quindi devi soltanto portarla in teatro e ricordartela, anziché scrivere da capo una cosa. Io ho questo problema che ci vuole molto di più a scrivere una cosa che a realizzarla, quindi ho pensato, adesso devo scrivere un nuovo spettacolo, ci devo mettere un bel po' di tempo, ma poi ho detto, aspetta, ma c'è un sacco di gente che ancora non l'ha visto. Ho detto, lo porto a Parigi, a Londra, che ci stavano tutti gli italiani all'estero che non se lo sono visti, e quindi faccio una bella grattata economica con tutti coloro che per motivi discutibili di essere andati via dal bel paese dove c'era il mio spettacolo visibile in teatro, posso guadagnare da questi. Questa è la risposta più becera. La più nobile è che no, in realtà mi divertiva farlo. E la risposta nobile comprende anche parte di quella becera, cioè che indipendentemente dagli introiti economici c'è anche piacere che lo vedano persone che se lo sono perse in passato, chi perché non mi conosceva, chi perché se l'è perso, chi perché non ce l'ha fatta a venire, chi perché non sapeva che ci fosse questo spettacolo in teatro, e allora lo rifaccio. Pure perché poi non lo farò più e a questo punto ho detto, senti, almeno un'ultima volta, un ultimo piccolo tour lo faccio. E poi conto anche di cercare di fare delle riprese di questo spettacolo, a ciò che quando invecchio me lo posso rivedere e capire se nel frattempo sono peggiorato o migliorato.
7: Questo spettacolo è lo stesso, identico, spiccicato spettacolo che in questo stesso teatro ho fatto un mese fa, compresa questa precisazione che già era presente il mese scorso, ma aveva meno senso rispetto adesso che ne assume uno un po' più lineare.
8: Quindi questo è il mio show. È ancora attuale il testo? Hai dovuto limare qualcosa? L'attualità l'ha reso da rinfrescare?
6: Fortunatamente, non essendo uno che lavora con l'attualità, quindi non è uno spettacolo dove si parla di società odierna, politica, notizie che leggi su Instagram, perché penso che di attuale siamo talmente circondati che se devo andare a teatro a vedere un altro che mi parla dei food blogger, di Trump e della guerra, dico, ok, a meno che non c'è un punto di vista così incredibile. No, quindi non ci sono grandi cambiamenti e cose che sono troppo invecchiate. C'è un punto in cui si parla del musical Grease, però mi sono reso conto che alcuni, magari generazione Z, non sanno cosa sia Grease.
8: È che questa cosa fa impressione, ma è vero.
6: Fa un po' impressione, è pure vero che c'è poco da fare, cioè nel senso molte delle nostre influenze sono gran parte televisive, quindi io conosco Grease anche perché ogni tanto in televisione, pam, c'è stava il musical Grease, anche se non lo guardavo dall'inizio alla fine, certo. Sapevo cos'era. Giustamente, se te non guardi lo stesso mezzo che guardavamo noi magari da piccoli, magari non ti arriva Grease, perché non è che su TikTok tappare il TikTok del musical Grease. Come sì. Godzilla, cioè a me non me ne frega niente di Godzilla, però so cos'è Godzilla. Secondo me si capisce lo stesso, cioè non è che devi conoscerlo, basta che capisci.
8: A proposito di basta che capisci, l'abbiamo detto, esatto. In qualche modo, Madrid, Barcellona, Bruxelles, Amsterdam, Londra.
6: Lo spettacolo è sempre in italiano perché è pensato per gli italiani che vivono in queste città. Giorni fa una persona francese mi ha detto che ci saranno anche dei francesi che sanno un po' l'italiano, questo non ci avevo proprio pensato. Una responsabilità, perché se devo parlare un po' più chiaro, speriamo di no.
8: Divertente.
6: Vabbè, divertente. Cioè io tutte le volte che sono stato a vedere gli Oasis, non è che Liam Gallagher si è fatto tutti questi problemi. Io non ho mai capito una parola di quello che lui diceva e ho continuato a dargli centinaia di euro.
8: Vabbè, giusto, è molto
6: quindi
8: giusto.
6: Non me lo farò io sto problema, non me lo farò.
5: Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Valerio Lundini. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Calcio, Roma e Como in Champions League, la Cremonese in B, derby di Torino iniziato in ritardo per il ferimento di un ultra juventino. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa anche in Canada, fuori Russell, secondo Hamilton davanti a Verstappen. Bruxelles preannuncia nuove sanzioni contro Mosca dopo i pesanti attacchi russi su Kiev. Stati Uniti, Iran, forse il 5 giugno nuovi colloqui verso l'accordo. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Tra Serie A e Formula 1 partiamo proprio dalla serata dello sport. Giovanni Capuano.
2: Serata di verdetti clamorosi in Serie A, si è appena chiusa l'ultima giornata del campionato con Roma e Como che entrano in Champions League mentre Milan e Juventus scivolano in Europa League, si salva Lecce in Serie B la Cremonese. Partiamo però proprio dal derby di Torino che è finito da pochissimi minuti, è finito 2-2, derby che è iniziato con oltre un'ora di ritardo a causa dei gravissimi incidenti che si sono verificati all'esterno dello stadio nel corso del pomeriggio. Gli incidenti che hanno causato il ferimento di un tifoso juventino di 45 anni ricoverato all'ospedale delle Molinette, è stato operato, è in condizioni serie per lui, un grave trauma cranico. Il fischio d'inizio è stato ritardato di oltre un'ora. Il campo poi è finito 2-2, doppietta di Vlahovic, 24esimo del primo tempo e nono della ripresa, e poi il recupero del Torino con Casadei e con Che Adams. In Champions League va la Roma che ha vinto 2-0 sul campo del Verona, i gol nel secondo tempo di Malen e del Sharawi. Roma che torna in Champions League dopo 7 anni e a sorpresa nell'Europa più importante va anche il Como che ha vinto 4-1 in trasferta sul campo della Cremonese. Jesus Rodriguez, Duvicas, Bonazzoli su rigore, così come da Cugna, autore poi di una doppietta, i marcatori. E poi fallimento clamoroso del Milan, cui sarebbe bastato un pareggio a San Siro contro il Cagliari. I rossoneri invece sono stati battuti per 2-1 nonostante il vantaggio dopo 90 secondi firmato da Salemaker. Sempre nel primo tempo al 20esimo il pareggio di Borrelli, poi nella ripresa al 12esimo il 2-1 di Juan Rodriguez. Da segnalare anche l'1-0 del Lecce sul Genoa, gol di Bandà dopo 7 minuti. Lecce dunque salvo a quota 38 punti. In giornata anche l'1-0 del Napoli sul Udinese e Conte ha annunciato l'addio alla squadra partenopea e l'1-0 del Parma sul Sassuolo. E poi da pochi minuti si è chiuso anche il Gran Premio del Canada di Formula 1. C'è stata la quarta vittoria in stagione di Kimi Antonelli, sul podio anche Lewis Hamilton, miglior risultato per lui con la Ferrari, poi Max Verstappen, quarto Leclerc, si è ritirato dopo 30 giri di duelli durissimi con Antonelli e Russell, e dunque in classifica l'italiano ha ora 43 punti di vantaggio sul compagno di scuderia. A te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano. Voltiamo pagina. Mentre sul fronte della guerra degli Stati Uniti contro l'Iran si susseguono gli annunci di un accordo che però ancora non arriva, torna in primo piano anche il conflitto ucraino.
3: Il Ministero degli Esteri ucraino chiederà la convocazione di riunioni di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e di altre istituzioni internazionali dopo l'ultimo massiccio attacco russo su Kiev che ha provocato almeno 4 morti e 60 feriti. Mosca compensa la mancanza di progressi militari sul campo con il terrore contro i civili, ha affermato il ministro degli Esteri ucraino dopo il lancio da parte della Russia in una sola notte di 600 droni e 90 missili, uno dei quali in grado di trasportare testate nucleari. Nella capitale ucraina un mercato è andato a fuoco, danneggiate decine di condomini, un'infrastruttura idrica, diverse scuole sono andate distrutte. Colpita e gravemente danneggiata a Kiev anche la residenza dell'ambasciatore albanese. Tirana, parlando di gesto inaccettabile, fa sapere che sul caso è stato convocato l'ambasciatore della Federazione Russa. Dura condanna anche da parte di Berlino dopo che gli attacchi russi hanno parzialmente distrutto a Kiev gli studi di 2 emittenti pubbliche tedesche. Gli attacchi contro i civili non sono un segno di forza ma di disperazione, il commento di Ursula von der Leyen. Il capo della diplomazia UE Kaya Kallas fa sapere che la prossima settimana i ministri degli esteri UE discuteranno su come aumentare la pressione internazionale su Mosca. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: L'accordo con l'Iran è in gran parte negoziato, dice il presidente americano Trump. Anche Teheran conferma, entrambe le parti parlano di un memorandum d'intesa che definirà una tabella di marcia per la risoluzione delle questioni in sospeso. Secondo quanto scrive Al-Arabiya, le parti già al lavoro si incontreranno il 5 giugno sotto la mediazione del Pakistan. Intanto i porti iraniani restano bloccati dagli americani, mentre mentre gli iraniani tengono in scacco lo stretto di Hormuz. Il memorandum d'intesa tra i due paesi dovrebbe contenere una tregua di 60 giorni e, tra le altre cose, sbloccare 25 miliardi di dollari di beni iraniani congelati all'estero, lo scrive il Financial Times. I dettagli dell'accordo però ancora non ci sono e Teheran continua a sottolineare che la trattativa avrà un seguito quando sarà garantita la pace anche in Libano, mentre il primo ministro Netanyahu ribadisce che Israele manterrà la libertà d'azione contro Hezbollah indipendentemente dall'accordo raggiunto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E le crisi internazionali hanno fatto da filo conduttore del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal gruppo Il Sole 24 Ore, ieri l'ultima giornata.
5: L'energia è un tema prioritario, i costi per le imprese e i cittadini stanno salendo, pesa la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz. Si trovi al più presto una soluzione, dice il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, chiudendo il Festival dell'Economia di Trento.
6: Adesso leggiamo dichiarazioni, apriamo, chiudiamo, apriamo, speriamo
7: che comunque si riesca a trovare una soluzione ad Hormuz, perché per noi ovviamente il capitolo energia è uno dei capitoli prioritari, ma non è da oggi, soprattutto pensando al fatto che a noi ci serve un mercato unico europeo dell'energia. Fino a quando questo non ci sarà, è ovvio che sarà molto difficile per l'Italia riuscire a raggiungere gli standard di alcuni paesi che stanno andando molto meglio.
5: L'Europa deve saper rispondere compatta, è il momento di unirsi, dice Orsini, per poter fare delle politiche economiche vere a sostegno dell'industria e delle imprese. Noi, sottolinea il presidente di Confindustria, non vogliamo delocalizzare le nostre industrie e deindustrializzare il nostro continente. E in Italia, ripete Orsini, è necessario rimuovere gli ostacoli alle concessioni per le energie rinnovabili. È fondamentale il coordinamento tra regioni, province e comuni perché, spiega il presidente degli industriali, ci sono circa 4.000 richieste di licenze sulle rinnovabili ancora in attesa del via libera. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trento.
1: Il voto per le elezioni amministrative, ieri si è votato appunto dalle 7 alle 23, oggi ancora dalle 7 alle 15, affluenza in lieve calo.
8: Sono oltre 6 milioni gli italiani chiamati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali di circa 750 comuni, un nuovo test elettorale per le forze politiche dopo il referendum sulla giustizia. I capoluoghi interessati dal voto sono 18: Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato e poi Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Agrigento, Enna e Messina. Oggi si potrà votare dalle 7 alle 15. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Nei comuni con più di 15.000 abitanti, se nessuno dei candidati raggiungerà il 50% più uno dei consensi, il ballottaggio tra i due più votati si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E chiudiamo tornando ancora allo sport. Per il tennis sulla terra rossa del Roland Garros di Parigi passa al secondo turno il 19enne azzurro Cina, che elimina al quinto set l'americano Opelka. Avanti anche Sonego, fuori Bellucci, Djokovic batte soffrendo il francese in pezzi per Ricard. Il basket ora, vanno a gara 5 le due serie dei quarti dei playoff scese in campo ieri. Bologna ha infatti vinto a Trento gara 4 per 90-81, Tortona supera Venezia 89-71. Domani le gare decisive. L'Eurolega va ai greci dell'Olympiakos, che superano 92-85 il Real Madrid. Ciclismo, il norvegese Lavi che si impone sul traguardo della 15ª tappa del Giro a Milano davanti a Maestri e a Marcellusi dopo una lunga fuga di un quartetto. Il danese Vingegaard resta in rosa, oggi ultima giornata di riposo. E per la vela, Luna Rossa batte New Zealand nel match race e trionfa a Cagliari nelle prime gare preliminari della Louis Vuitton Cup, 38esima America's Cup, in vista della sfida del 2027 a Napoli. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Funzionalità della prostata?
3: O ti senti così?
2: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
4: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
5: In che senso?
4: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
5: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
4: Uno su cui il team può sempre contare.
5: Un esperto nel gioco di squadra.
4: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
5: Uno specialista nel fare la differenza.
4: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
6: I want Europe to do great. I want UK to do great.
7: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
8: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
9: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
10: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità! Niente più metal! Scherzavo.
11: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
12: Non mi capisci.

0: mi capisci.
1: C'est la vie, Susanna, le schiume, questa è la sigla di questa puntata speciale di Non mi capisci. Buongiorno da Federico Taddia
2: e da Matteo Bussola.
1: Sì, puntata speciale perché siamo in diretta dal Festival dell'Economia di Trento, qui da Piazza Fiera. Postazione bellissima, prova di collasso per il pubblico, però perché,
2: cioè, in pieno sole, 50 gradi all'ombra.
1: Questo è il bello, c'è comunque qualcuno che ha recuperato un po' d'ombra per seguirci in questa puntata, dove ovviamente diamo voce alle ragazze e ai ragazzi in un festival che è particolarmente legato al mondo giovanile, no? Lo stesso claim dal mercato, i nuovi poteri, le speranze dei giovani, sono di speranze ma anche di progetti, spesso ne parliamo.
2: Di progetti, di sogni, anche direi della loro insospettabile concretezza, no? Poi quest'anno in tantissimi hanno risposto alla chiamata alle armi di Radio 24, questa call for ideas in cui portare idee, obiettivi, progetti, e molti fra questi li avremo proprio qui oggi con noi.
1: Tanti ospiti, vi presento subito i primi attorno al tavolo qua con noi, tra l'altro giocano più o meno in casa. Matteo Bertoldi, ciao Matteo.
3: Buongiorno a voi, grazie mille dell'invito.
1: 19 anni, consigliere circoscrizionale a Trento, studente di giurisprudenza all'Università di Trento e volontario della protezione civile dei vigili del fuoco. Quanto durano le tue giornate?
3: Ma diciamo che ti svegli alle 7 di mattina, arrivi a casa alle 11, bello stanco, però lo fai con tanta voglia di fare, passione.
1: E con questo spirito che comunque
3: sempre
1: contagia. E poi una vecchia conoscenza invece di Non mi capisci, diamo il ben ritrovato a Tobias Demetz. Ciao Tobias.
4: Ciao, buongiorno.
1: Giovane documentarista, 24 anni, vivi in Val Gardena, quindi insomma ti abbiamo fatto scendere fino a Trento. Hai girato da zero questo film documentario dedicato alla vita estrema dello zio, perché ricordiamo, lo zio dove vive?
4: Sono nelle montagne con 6 mesi di neve. Uh-huh. E fiori, animali e niente.
1: E niente, tu ogni tanto l'hai raggiunto con la tua telecamera?
4: Dal 2021 a 230 giorni.
1: Mamma mia. E tra l'altro prima mi dicevi che sali d'inverno con la neve in bicicletta. Io ti ho chiesto con le ruote chiodate, tu mi hai detto ma no, come fai andare a salire in bici?
4: Ma c'è del tutto, pedalare, portare è il modo più veloce.
1: Vabbè, se noi ci fidiamo. Poi insomma parleremo di questo documentario anche perché ci sono delle belle novità. E poi la musica dal vivo, come facciamo sempre qui a Non mi capisci nelle puntate live. E oggi è musica particolare ed è la musica di Luca Bas e di una piccola rappresentanza del coro Genzianella.
5: E con lo sfondo di Radio 24.

0: scatta l'applauso, bravi. Grazie. Luca Baso, una storia bellissima, ha contaminato TikTok con i cori di montagna. Ciao Luca.
1: Ciao ciao, infatti io cerco di raccontare il Trentino soprattutto attraverso il canto, e il primo canto che abbiamo fatto è stato proprio quello della, della Valsugana, brano che mi ha fatto un po' esplodere nel mondo dei social.
2: Sì, ma tu appunto hai contaminato con straordinario successo, forse anche inaspettato da un certo punto di vista, no? E la domanda a questo punto è quasi ovvia, no? Cioè, perché un ragazzo della tua età, tu quanto hai adesso? 21 anni?
1: 24 anni.
2: 24 anni. Quando hai cominciato? Hai cominciato qualche anno fa, giusto?
1: Sì, ho cominciato sui social a dicembre 2023, invece canto okay. da una vita.
2: Quindi a 21 dire. Anni tu decidi di condividere sui social i canti popolari trentini. Perché?
1: Diciamo che tutto è nato per caso, per divertimento. Ero nella mia stube in questa piccola taverna di legno dove si vivono momenti di convivialità e ovviamente si canta. E lì è stato mio cugino Gabriele a convincermi a mettere questo primo canto sui social. Avevo paura, tanta paura delle critiche, soprattutto anche da parte dei giovani. Col primo canto però subito mi sono ricreduto, perché tanti ragazzi soprattutto hanno apprezzato quello che faccio e sono onorato di questo.
3: Tra l'altro è famosissimo, c'è anche dell'insospettabile. Andrea Roccabella, il nostro regista, ti conosceva, ti seguiva. Cioè,
1: infatti mi fermano più calabresi che trentini solitamente, quindi sono okay. Di questo sono contento.
3: Anche se appunto non fai solo canti trentini, giusto?
1: Non faccio solo canti trentini, il canto popolare racconta di tante regioni. Col coro Genzianella di Roncogno facciamo canti piemontesi, canti lombardi, canti trentini, canti friulani, canti sardi. Insomma, canti che raccontano un po' tutta la nostra Italia.
3: Luca, ma i social un po' ti hanno cambiato la vita, ma i social hanno cambiato anche il tuo rapporto con questa musica, con questa tradizione?
1: Ma è una musica che ho sempre amato fin da bambino, inizialmente lo dico sempre, a prove andavo perché avevo la mia Ape 50 e sfrecciavo per le vie del paese, poi piano piano ho preso la passione ed è stato amore a prima vista. I social non hanno cambiato l'amore che ho, ma anzi mi hanno dato la possibilità di farlo conoscere a un pubblico molto più ampio e niente, sono felicissimo.
2: Luca, ce lo stavi raccontando prima, ci sono tantissimi coetanei, giovani che ti seguono. Ti sei chiesto perché, secondo te? Cioè, nel senso che quando si parla, no, della vostra generazione, si tende naturalmente a descrivere i tuoi coetanei come più interessati ad altri generi musicali, certamente non concentrati sulla tradizione. Perché questo grande successo, invece, secondo te?
1: Ma probabilmente la semplicità, la naturalezza di questi canti che raccontano un po' quello che facciamo durante la giornata, raccontano le nostre tradizioni, non raccontano solo della storia, abbiamo anche canti alpini che raccontano di guerra. Canti che raccontano il nostro paesaggio e canti che raccontano emozioni che viviamo ancora oggi. L'amore, la felicità, la convivialità sono valori che, sì, il canto popolare magari è considerato una cosa da vecchi, ma io dico assolutamente no. È una cosa che parla di oggi, parla di noi. Quindi sono contento che anche tanti giovani abbiano apprezzato. Ovviamente con alcune critiche.

0: Col coro saremo più di 30 persone, però è anche questo il bello, e è bello proprio l'incontro tra le varie generazioni. Fortunatamente noi come Coro Genzianella siamo molto fortunati ad avere i ragazzi che cantano con noi, ma è anche bello avere un po' di esperienza, avere anche anziani all'interno del coro che, con cui si può condividere la stessa passione.
1: La prima volta che hai detto al coro andiamo a cantare su TikTok, come ti hanno guardato?
0: Insomma, dai, cerco di prenderne sempre 3-4, se no mi guardano male. Ho fatto qualche progetto anche insieme al coro, ancora un po' straniti, soprattutto anche i più anziani, però piano piano si stanno abituando.
1: Ok, scaldate la voce, perché insomma sarete un po' la colonna sonora di questa puntata. Matteo, è tornata già e spesso la parola partecipazione, che credo sia una parola fondamentale di tutte le tue esperienze. Cosa significa per te partecipare?
2: Ma diciamo che partecipare significa mettersi in gioco in tutti quelli che sono gli ambiti che una persona può vivere, dalla scuola all'università alla partecipazione civica, ma anche, visto che abbiamo citato il Trentino, al volontariato, e quindi quelle che sono anche le associazioni piuttosto che i cori e tutte quelle attività che rendono rendono il nostro territorio, magari le città, vivibili e attrattive a 360 gradi, perché tutto quello che magari non riesce a fare la pubblica amministrazione piuttosto che il comune o le istituzioni, le associazioni e il volontariato vanno poi a riempire quei buchi. Penso anche ai Vigili del Fuoco Volontari, un'eccellenza qui in Trentino. Grazie a loro riusciamo a sopperire alla grande vastità del territorio e soprattutto anche alla difficoltà di raggiungere i due estremi, seppur essere una regione piccola, la nostra. Insomma, passare da una parte all'altra si impiega 4 ore e mezza, si arriva prima a Roma, diciamo, con l'autostrada. Quindi sicuramente grazie al volontariato, soprattutto di Protezione Civile, arriviamo anche ad avere persone che tutti i giorni gratuitamente e con passione sono formate sul territorio e che quindi rendono anche il servizio al cittadino di sicurezza un servizio, diciamo, immediato e rapido, che anzi è più veloce dove ci sono i volontari che non nella città, dove tra il traffico e tra altre mille intemperie si arriva sempre in ritardo.
3: Matteo, avrei molte domande da farti, parto da questa, è una domanda un po' ampia, se così possiamo dire, cioè che cosa vedi quando guardi la tua generazione, i tuoi coetanei? No, te lo chiedo perché spesso venite descritti come una generazione sostanzialmente disinteressata alla politica, no? al volontariato, disinteressata, no? Alla comunità, al senso di comunità, e invece, quando ci sono in ballo anche questioni decisive, penso per esempio all'ultimo referendum, certo, sulla magistratura, sono proprio stati i ragazzi e le ragazze della tua età a fare la differenza. Certo. Quanto è sbagliato questo pregiudizio, se lo è?
2: Ma diciamo che è un pregiudizio, ma secondo me è anche una comodità che magari spesso si utilizza, cioè per non coinvolgere i giovani magari si preferisce dire non vogliono partecipare. Poi però quando si va a vedere nelle associazioni di volontariato, dalle più disparate, ci si accorge che invece i giovani sono presenti e che se ai giovani si dà la possibilità, i giovani partecipano, e lo vediamo anche nelle piazze del Festival dell'Economia, che anche girando, insomma, anche agli eventi politici piuttosto che di confronto che con i premi Nobel, sono più i giovani che non le generazioni, diciamo, più, insomma, di un'età avanzata. Quindi una disillusione c'è, ma l'hanno avuta un po' tutte, diciamo, le nuove generazioni che si sono approcciate al mondo, e tutte l'hanno impresso un cambiamento. Penso che però per dei giovani che ad oggi vogliono iniziare a impegnarsi negli ambiti anche internazionali del volontariato, vedere un clima di guerre, di conflitti, ma anche di un dibattito, insomma, di una dialettica politica sempre più accesa, e quindi con insulti facili, ma anche aggressioni facili, non è una disillusione, ma a volte è uno scoraggiamento, insomma, che preferisce far fare al giovane la scelta di dire me ne sto fermo, faccio cose più comode. E anche il luogo comune del, lo dico io in primis quando, insomma, ho scelto di fare politica piuttosto che di fare volontariato, del chi te lo fa fare? Tutte queste ore, usale per far altro, oppure, ah, ma soprattutto questo anche, devo dire, tra qualche giovane c'è questo luogo comune quando ti dicono ah, ma non vieni pagato quando fai il vigile del fuoco volontario. Insomma, no, non vengo pagato, ma il pagamento è comunque il contatto sul territorio, le persone che incontri, insomma, e con cui tutti i giorni, insomma, impari cose nuove.
1: Insomma, rimaniamo sempre colpiti, felicemente colpiti, no? Dagli sguardi che le ragazze e i ragazzi ci portano, ci propongono, ci stimolano, ci chiamano in causa anche come adulti.
3: Sì, sì, ma io
1: stavo per dire vecchio prima, il nostro ospite invece ha detto le generazioni un po' più mature.
3: Ma guarda, sai Fede, io ricordo ancora il commento di Ilaria Camilletti, no, nella scorsa puntata del Salone del Libro, quando diceva che fra le ragioni che l'hanno spinta a scrivere il libro, il suo bellissimo libro Ilaria nella giungla, ricordiamolo ancora, diceva che c'era proprio questa questione, che era stanca di sentirsi raccontare dal mondo degli adulti come una realtà che in realtà non corrispondeva al vero, no? E noi ne abbiamo continuato

0: Mentre a dimostrazione ogni puntata, ragazzi che fanno cose, ragazzi che si impegnano nel volontariato, ragazzi che girano documentari, ragazzi che recuperano, che portano avanti la tradizione dei cori montani, alpini, eccetera. Cioè, la fotografia che noi ogni settimana scattiamo non corrisponde affatto al luogo comune che continua a circolare.
1: E quindi questa fotografia la vogliamo continuare a scattare, ma sicuramente e soprattutto la vogliamo ascoltare. Torniamo da Luca Buzz, che l'abbiamo appunto estrapolato dai social, l'abbiamo portato qua live. Luca, cosa ci proponete ora?
2: Il prossimo brano è La Pastora, un'armonizzazione di Luigi Pigarelli, uno dei primi brani che ho imparato e il primo brano che ho messo all'interno dei social. Tra l'altro un omaggio alla Crolità che quest'anno compirà 100 anni, una delle prime armonizzazioni per Colore della Sat, quindi La Pastora.

0: Luca Buzz, grazie Luca. Luca, ma quanto devi studiare? Perché anche questo è un fatto importante, e la stessa domanda poi la voglio fare anche sia a Matteo che a Tobias, nel senso che non basta avere una passione, poi bisogna
1: non
0: anche
1: basta
0: dedicare...
1: avere una passione, ma allo stesso tempo non serve essere Luciano Pavarotti per entrare a far parte di un coro. Come coro noi proviamo una volta alla settimana, dopo quello che fa tanto è anche il maestro. Noi abbiamo un bravissimo maestro, Andrea Fuoli, che ci insegna veramente veramente tanto, e anche questo fa la differenza. Ripeto, non serve essere dei cantanti professionisti, basta avere tanta passione e poi è il maestro a tirartela fuori.
0: Tobias, scusa Matteo.
2: No, ma anche perché la passione è quella che ti porta poi a fare il lavoro senza sentire la fatica, o addirittura apprezzandola, no?
1: Quindi... Assolutamente, perché è una passione, non lo facciamo per lavoro, e quindi anche la passione fa tutto.
0: Tobias, per te che appunto vuoi fare il documentarista, hai fatto questo documentario, insomma, hai lavorato e stai lavorando tanto, al di là del legame con lo zio, al di là della passione per la cinepresa, appunto quanto studio anche c'è?
3: Troppo. No, ogni giorno, tutto il giorno, domenica, sabato, di notte, di giorno. Poi ci sono tempi, qualche volta fai di più, qualche volta di no, ma devo sempre essere consistente, diciamo così.
0: Quindi aggiornarti anche, vedere, confrontarti.
3: Sì.
0: Stessa cosa per te, Matteo, credo che non sia sufficiente dire sì, ci sono, bisogna portare anche competenze, bisogna conoscere le leggi, forse, visto l'attività che fai.
4: No, certo, cioè, sicuramente anche il volontariato ormai è diventato, per fortuna, molto professionistico, e si è avvicinato anche a quelle che sono le responsabilità che hanno tutti, anche i lavoratori comuni, insomma, qui, e tutte quelle che sono anche l'ambito privato. Quindi bisogna essere consci di quello che si va a fare, soprattutto nell'ambito della protezione civile, perché insomma si vedono situazioni dalle migliori alle peggiori, e una mossa sbagliata chiaramente può costare alla persona, insomma, al ferito, piuttosto che all'intervento, serie problematiche, ma anche a te stesso, anche a livello chiaramente giuridico.
2: Ma Matteo, guarda, ti volevo chiedere prima, allora è una domanda provocatoria, mi rendo conto, ma sono sicuro che ci confezionerai una risposta all'altezza.
0: Oppure vai via. Insomma.
2: Oppure vai via. No, allora, il volontariato, naturalmente tutti siamo grandi sostenitori del volontariato, sacrosanto, benedetto. A volte non trovi che questa attenzione al volontariato rischi di diventare un alibi per consentire alle comunità o ai comuni di non erogare servizi che sarebbe loro dovere erogare? Questo, guarda, te lo dice un ex ragazzo che di servizio civile per un anno accompagnava col pulmino i bambini disabili a scuola, certo, o andava a recuperare gli anziani per accompagnarli a fare gli esami diagnostici, certo, no? Però ogni volta mi chiedevo, sì, benissimo, bene che ci sono io, ed è stata una delle esperienze più belle che io ricordo.
0: Certo. Tra l'altro non sai guidare, scusa.
2: Tra l'altro ho imparato lì. Ecco, quindi, non so se...
4: No, certo, cioè, è una domanda provocatoria, ma io dico che, insomma, concordo, perché è vero. Cioè, il volontariato si sviluppa proprio perché c'è necessità e c'è una comunità che risponde, c'è un servizio, un senso civico che chiaramente ne fa da maestro e mette in campo, insomma, e va a riempire quei buchi. A volte concordo, cioè le amministrazioni locali piuttosto che anche nazionali preferiscono elogiare il volontariato,
2: strumentalizzare,
4: utilizzare e magari anche implementarlo, certo, proprio per evitare di dover costruire tutto da zero, di dover magari trovare altre soluzioni, magari più dispendiose, onerose chiaramente, o difficili banalmente da mettere in campo, quindi assolutamente vero.
0: Matteo, di cosa ne avete parlato ieri in un panel, Giovani in Azione, il volontariato come spazio di partecipazione e protagonismo? Credo che siano state queste le tematiche toccate.
4: Esattamente, abbiamo avuto anche tanti ospiti a livello anche nazionale, tra cui il Presidente del Consiglio Nazionale Edoardo Italia, che proprio ha parlato di questo. Abbiamo messo al centro innanzitutto, in un festival che parla di giovani, non solo che parla di giovani, ma che fa parlare i giovani, quindi un panel di intera, diciamo, con un sola la generazione, diciamo, Z, diciamo così, che ha proprio parlato di quelli che sono i punti di forza e i punti di debolezza. E tra questi mi è piaciuto molto anche come è stato ben marcato il fatto che occhio a definire giovani quelli che giovani non sono. Ovvero, per i sondaggi, questo è anche un bel messaggio, e anche per quello che è la politica, occhio a dire hanno votato le i giovani, ma se si intendono giovani fino a 40 anni, e magari in qualche sondaggio si arriva a 50, perché se non è che l'età media magari anche della classe politica è di 60 anni, allora fino a 50 si è giovani, quindi occhio anche a definire insomma i giovani.
2: Io e Fede leggiamo i sondaggi solo per questo, perché quando li leggiamo ci sembra di essere quasi giovani.
0: Quasi giovani, sì, per un pelo. Ti faccio un'ultima domanda, Matteo, abbiamo ripescato una tua vecchia intervista, che non so da dove sia stata presa, però insomma dicevi ho maturato il mio pensiero critico e ho sviluppato il pensiero critico grazie alla lettura dei giornali, dei quotidiani. E, come si fa a convincere un ragazzo o una ragazza della tua età a sfogliare un quotidiano oggi?
4: Ma io credo che non va convinto, il ragazzo va più che stimolato, va messo in condizione di poterlo leggere, e cioè il ragazzo è ovvio che non andrà mai a 18 anni uscito da scuola in edicola a comprare il giornale. Se però il giornale lo si fa trovare in classe, e questo diciamo lo porto come esempio perché noi abbiamo fatto anche come classe il progetto proprio del giornale in classe, lo assicuro che durante la ricreazione, chiaro, il ragazzo va fuori in cortile a mangiare la merendina, ma quando torna il giornale lo sfoglia, magari fa una battuta, magari prende in giro un'immagine simpatica, però si informa. E tra tutte queste persone, quelli che vogliono informarsi e aumentare anche la conoscenza ci sono, e poi magari arrivano a casa, vedono il giornale a casa della nonna, lo leggono. Poi è anche importante a casa, insomma, tutto quello che viene fatto a casa dai genitori e dai nonni. Io ho avuto la fortuna, insomma, di avere a casa dei genitori e di una famiglia, dei nonni, che quando si cena c'era il telegiornale, insomma, di sottofondo. Chiaramente non è un ascolto attento, però assorbi, e questo lo devo essere sincero. Ho anche un confronto tra, insomma, generazioni diverse, penso con mio nonno, mia nonna, che quando anche vado in casa di riposo, quando incontro mio nonno, insomma, si discute del più e del meno, ma emergono sempre idee contrapposte a volte, ma alla fine la stessa sintesi.
2: Matteo Secca, quando ti confronti con la tua comunità politica, quando fai cose, ti capita mai di incontrare sottovalutazioni, denigrazioni, sospetti da parte del mondo adulto a causa della tua giovane età?
4: Sì, assolutamente sì, e l'ho notato anche in quelle che sono state anche le campagne elettorali, e le risposte erano: sei troppo giovane, aspetta e poi arriverà il tuo turno, senza ascoltare le idee. Invece magari si va su una generazione adulta che ha già potuto dimostrare quello che ha fatto, insomma, magari penso a chi ha 50 anni e si candida, invece lì non si chiede quello che si è fatto, ma si chiede invece, basta, insomma, l'età anagrafica e il ruolo magari che si ha all'interno della società.
0: Matteo Bertoldi, grazie davvero per essere stato qua con noi, in bocca al lupo per tutte le tue attività. Noi ci fermiamo pochissimo, poi di nuovo qua live da Trento con Non mi capisci.
5: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
6: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla Torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
7: Non mi capisci.

0: capisci.
1: Ancora non mi capisci, sempre in diretta da Trento, Piazza Fiera, questo è lo studio di Radio 24, questo è il Festival dell'Economia, Federico Taddia e Matteo Bussola, che sta, cosa stai scrivendo Matteo?
2: No, stavo copincollando una domanda.
1: Ah sì?
2: Sì.
1: Che
2: sì.
1: Ti devo fare io?
2: Sì, assolutamente, io vengo solo per quello, per le domande che mi fai tu.
1: Abbiamo già due nuovi ospiti al tavolo, ve li presentiamo tra un attimo, ma prima ancora la musica. Insomma, stiamo facendo questo viaggio insieme a Luca Buzz. Luca Buzz è un influencer, ahimè, ti tocca questa definizione, ti piace?
3: Dai, preferisco content creator.
1: Hai ragione.
3: Chiamami così, dai.
1: Content creator diventato appunto famosissimo in rete grazie a questa diffusione, a questa educazione ai canti di montagna, e oggi insieme a una piccola rappresentanza del coro Genzianella, che è il coro di cui tu anche fai parte, giusto?
3: Certamente, perfetto. Un coro di una trentina di persone, quindi oggi siamo un po' pochini.
1: Che tra l'altro avete girato il mondo, prima mi raccontavate.
3: Sì, abbiamo fatto molti viaggi, io purtroppo non c'ero, però il coro è stato in Sud America, è stato in Argentina, è stato in Brasile, Est Europa, insomma, ha viaggiato veramente, veramente tanto.
1: E tu stai avvicinando le nuove generazioni appunto a questa arte, a questa tradizione. Cosa ci proponete ora?
3: Adesso vi proponiamo una canzone d'amore, una delle tematiche più importanti del canto corale, La Morinella. Buon ascolto.

0: Bellissima, bellissima.
1: Grazie.
0: Tra l'altro, io non sono assolutamente un esperto di canti popolari, però queste sono sonorità che in verità riconosco, cioè so di averle già ascoltate, so che comunque hanno accompagnato le mie gite in montagna, che anche questo è bello, ritrovi
1: certo,
0: cose che da qualche
1: e
0: parte.
1: E come ho detto, tutti possono cantare in un coro, quindi
0: non
1: vi
0: esagerare,
1: aspetto.
0: Non esagerare, vi aspetto. Non esagerare. Forse Busta, tu Busta canti, no?
2: Sì, no, ma io andrei solo per andare in Sud America e fare il tour con tutti gli altri mentre lui resta a casa.
1: Grazie, molto gentile.
0: Diamo il benvenuto invece ai nostri due nuovi ospiti, Flavia Onuelo, ciao Flavia.
3: Ciao, buongiorno.
0: E Matteo Porcacchia, ciao Matteo.
4: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Entrambi avete partecipato alla call appunto del Festival dell'Economia che anche noi abbiamo amplificato, dove è chiesto alle ragazze e ragazzi di portare un progetto, portare un'idea e poi partecipare anche ai panel. E cosa spinge voi, tu Matteo hai 20 anni, tu Flavia ne hai 22, cosa spinge alla fine un ventenne, una ventenne a dire io questa idea quasi quasi la propongo?
3: Nel mio caso, io l'ho scoperto anche casualmente questa call e mi sono detta ma alla fine cosa c'è di male? Perché non posso buttarmi? E quindi mi sono iscritta un po' anche a ridosso della deadline, però è stata una bellissima idea e potrei tornare a farlo, lo rifarei altre mille volte, mi ha sicuramente aggiunto qualcosa al mio bagaglio, ecco.
0: Tu sei una studentessa di... è una cosa complicatissima, vero?
3: È anche in inglese, tra l'altro.
0: È anche in inglese, vai.
3: Comparative European International Legal Studies.
0: Qui a Trento?
3: Sì.
0: Tu sei di Udine, però, e la tua idea che hai proposto, in cosa consiste?
3: Allora, io ho proposto un'idea che per me è molto correlata al topic di questo Festival dell'Economia, cioè quello dei giovani, no? Che la fuga dei cervelli. E il mio topic invece era più specifico nel caso dei giovani con background migratorio, quindi quelli che sono immigrati in Italia, che hanno deciso di studiare in Italia. E la mia domanda era: sono veramente valorizzati questi giovani? E quindi sì, anche perché è un po' personale, essendo anch'io con un background migratorio, ecco.
2: Ma Flavia, se tu dovessi dire, esiste, diciamo così, insomma mi rendo conto che è una bieca generalizzazione, ma un talento specifico dei giovani con background migratorio, cioè sono più preparati, si impegnano di più forse perché hanno meno opportunità, hanno più desiderio di farcela, se tu dovessi identificare un pattern, no? Come si dice oggi, per costruire in qualche modo una tipologia di studente.
3: Allora, questo sicuramente lo vedo nei miei fratelli, lo vedo nei miei cugini, anche nei miei amici, tutti quelli che hanno questo background migratorio, che c'è una tendenza a volersi impegnare e a voler in un certo senso ripagare i nostri genitori per quello che hanno dovuto passare. Quindi loro sono arrivati anche in giovane età, hanno attraversato sicuramente tantissime difficoltà sia a livello economico sia a livello sociale, anche perché probabilmente non sono stati così fortunati come noi a potersi includere anche dal punto di vista della lingua, e quindi l'idea è quella di volerli ripagare per quello che hanno dovuto passare. Quindi ci impegniamo, cerchiamo di farcela tutta perché vogliamo dire grazie, dire un semplice grazie e cercare di fare il meglio per loro, ecco.
0: Nuove regole per trasparenza, inclusione e parità di genere è stato il titolo del panel a cui hai partecipato. Che contributo hai portato tu?
3: Allora, è stato sicuramente un impegnativo, perché i miei correlatori erano molto di spicco, cioè sicuramente personalità di spicco, e quindi un po' mi sentivo un po' in difetto, essendo l'unica studentessa anche di molto più giovane, però ho cercato di portare un punto di vista diverso, un punto di vista, come ho detto prima, un po' più specifico, perché si è parlato della direttiva dell'Unione Europea, quella sul gender pay gap, e di come potrà essere applicata anche alle aziende, e il mio punto di vista era quello sulla discriminazione intersezionale, no? Quindi noi guardiamo le donne, cerchiamo di includerle, cerchiamo di dare loro appunto equità, però bisogna anche pensare a quelle donne che oltre a essere donne sono anche
2: certo,
3: migrate, quindi c'è un... che come se il risultato fosse doppio, quindi della discriminazione, quindi sarebbe un po' più aggravata.
2: Beh, l'intersezionalità è proprio questo che FAO dovrebbe fare, no? Cioè attraverso i femminismi andare a tutelare tutte le forme di minoranza in qualche modo, no? Ho letto una tua dichiarazione, Flavia, molto bella, in cui dicevi, per ricollegarci al discorso di prima, questo paese mi ha formata però conosco una sensazione che i miei compagni non hanno mai provato: pensare prima ai documenti e poi alle opportunità. Un giorno ho smesso di viverla come un fatto personale, ho guardato i numeri e ho capito che è la storia di un'intera generazione. Che storia è e perché è importante oggi raccontarla?
3: È importante raccontarla perché lo vediamo nei numeri che ho anche citato durante il panel, cioè che gli studenti, i lavoratori, quelli che sono laureati stranieri in Italia, hanno meno probabilità di trovare lavoro rispetto a sempre gli stessi lavoratori stranieri che invece si sono fermati al diploma. E quindi è come se aver sudato per anni la formazione tutti quei sacrifici che ci sono dietro una laurea, che poi alla fine non vengono poi valorizzati, non vengono poi riconosciuti. E quindi uno si chiede, ma effettivamente il mondo del lavoro sta veramente tenendo in considerazione questi studenti che hanno anche diverse culture? Quindi anche ho detto infatti che un piano di internazionalizzazione aziendale non potrebbe replicare quelle che sono le reti che hanno questi studenti, che hanno reti in Africa, Asia e anche America Latina. L'idea è che conoscono anche più lingue, hanno quelle reti naturali, fungono un po' da ponte naturale, che secondo me è un vantaggio vero e proprio per le imprese italiane. Quindi l'idea è quella di assumere una persona per le proprie competenze, non per la provenienza, ecco.
0: Comunità energetiche, come superare gli ostacoli, invece il titolo del panel che si terrà domani alle 12:15, al quale partecipa Matteo Porcacchi. Matteo, tu hai 20 anni, sei giovanissimo, hai proposto un'idea che tra l'altro ha radici già alle scuole superiori.
4: Esatto.
0: No? Cos'hai proposto? Raccontaci questa storia. Tu vieni da Borgotaro, siamo in provincia di Parma.
4: Esatto, proprio al confine con la Liguria.
0: Da dove partiamo? Dalla terza superiore o dalla proposta che hai fatto?
4: Dalla terza superiore.
0: Che è successo?
4: Noi abbiamo cominciato questo progetto come PCTO, quindi ex alternanza scuola-lavoro, per capirci, e pian piano nel corso del tempo ci siamo comunque specializzati sulla realizzazione e progettazione di queste comunità energetiche che vadano a combattere un fenomeno molto importante che sperimentiamo in montagna, soprattutto, che è quello dello spopolamento, e mi ricollego prima appunto al discorso della fuga dei cervelli, in modo da incentivare le persone a non dover essere obbligate a scappare dalla montagna, perché io ti parlo proprio da ragazzo, da ventenne, vedo molti miei coetanei che preferiscono andare in città, non soltanto magari uscendo tra amici, ma proprio ad abitare, quindi facendo questo cambio comunque di vita. E il mio obiettivo, assieme a tutto il team che gestisco di ragazzi, è proprio quello di invertire questo trend, che, numeri alla mano, si sta iniziando ad invertire. Infatti dal 2018 al 2023 si sono registrate circa 100.000 persone che sono ritornate appunto a vivere in montagna, ma nonostante questo si inserisce comunque in un quadro di spopolamento generale, comunque di voglia delle persone di voler andarsene via da questi territori. Okay. Ed è un peccato sia per la storia della montagna che soprattutto per le economie locali, che comunque sono le prime a subirne gli effetti.
2: Matteo, cosa vuol dire lavorare a un modello di comunità energetica rinnovabile per le aree montane? Cioè, quali risorse bisogna integrare, coordinare, portare alla luce?
0: E soprattutto come si fa a spiegare ai cittadini?
4: Allora, sicuramente bisogna integrare molte risorse, non soltanto energetiche, quindi non semplicemente costruire la comunità energetica di per sé, ma andare a creare un senso di comunità che vada a includere tutte le persone, sia quelle che effettivamente partecipano alla comunità energetica che quelle che fanno parte comunque del territorio nella quale essa viene costruita. E questo è sicuramente il punto più importante, anche quello su cui noi ci siamo concentrati di più, quindi andare a creare una comunicazione trasparente e chiara per le persone che vi abitano. E sicuramente è un progetto che ha molte sfide, perché da un punto di vista proprio energetico e costruttivo richiede una serie di accorgimenti, anche perché noi vorremmo includere anche l'idrogeno verde in questo progetto, quindi un elemento che di per sé ha tutta una serie di appunto accorgimenti, di manovre di sicurezza da seguire, ma soprattutto, come ti dicevo prima, una questione di comunità, cioè il nostro obiettivo è rendere la comunità una parte del progetto stesso, perché il fine ultimo non è soltanto il produrre energia a basso costo, ma andare ad aumentare quello che è il benessere complessivo comunque delle persone.
0: Matteo Porcacchia, Flavia Onuelo, grazie davvero per essere stati con noi.
4: Grazie.
0: Complimenti per il vostro progetto. Tra l'altro ci sono anche le telecamere, mi ha appena ricordato Giorgio e Luca, a cui avevo fatto un gestaccio. Guarda che ci sono le telecamere, sei inquadrato.
2: Ma io non ho nessun problema, perché nelle telecamere, nelle riprese di Rant 24 vengo sempre di nuca, quindi posso fare qualunque cosa.
0: Eccoci qua di nuovo con le storie dei ragazzi e delle ragazze. Abbiamo ritrovato Tobias Demetz, che è venuto a trovarci. Avevamo parlato del suo documentario quando lo stava finalizzando, diciamo, eri, stavi lavorando alla parte audio. E a che punto siamo con questo lavoro? Che, insomma, ce l'hai detto prima, un lavoro che, al quale hai dedicato tantissimo tempo e tantissima energia.
5: Adesso lo sto inviando al Festival di Venezia, teoreticamente è finito, e adesso stavo costruendo una comunità tramite Instagram, così che la gente va a guardare il film e c'è più possibilità anche in tutto che tutti sanno, e così è anche più facile per il festival, o almeno così speravo.
2: Tobias l'ha detto, Federico, insomma, l'abbiamo già raccontato nell'altra puntata, la storia di tuo zio che vive a 2000 metri di altezza con un'economia proprio di sussistenza. Tra l'altro, parlando di transizione energetica, tuo zio effettivamente vive a impatto quasi zero sull'ambiente, no? È proprio interessante come modello anche. E però leggevo questa cosa straordinaria, che oltre al Festival del Cinema di Venezia tu sei stato negli Stati Uniti, hai conosciuto Francis Ford Coppola,
5: il figlio,
2: vabbè, che insomma comunque è un buon, no? In base ai 6 gradi di separazione tu ne hai mezzo, ma soprattutto che, leggevo, ci sono produttori americani che sembrano interessati a produrre questo docufilm in America. Mi chiedevo, o meglio, tu ti sei chiesto che cosa trovino negli States di così interessante in una storia così particolare, così intima, così...
5: Ma quello che era interessante è che gli interessano quanti guardano. Che io avevo, c'era una cena, c'era uno che parlava di 170 milioni di comprare e vendere, e poi lui ha detto, aspetta che chiamo il mio amico, che lui è un produttore di una gran film, e poi loro non mi hanno chiesto di cosa si tratta, erano solo interessati che sui social avevamo 70 milioni di views in totale, tutto il resto non gli fregava niente.
2: 70 milioni di views avete?
5: Sì.
2: Tuo zio sarà felicissimo.
0: Ma è diventato un personaggio? C'è qualcuno che scala le montagne per andarlo a cercare, a trovare?
5: Io.
0: Ah, sei, c'è quello che scala le montagne, sei tu.
5: Sì.
0: Ok, non è ancora così famoso. Hai lavorato 4 anni a questo film. Come è cambiato il rapporto con tuo zio?
5: All'inizio era difficile.

0: Perché lui aveva sempre la sua visione e poi avevo imparato il miglior metodo è di distaccarmi o quando c'erano le discussioni mi vado a fare 3 passi a piedi, ritorno e già si è dimenticato. E così pian piano è andato, però ovvio lui aveva le sue idee, io le mie e pian piano ci dovevamo un po' guardare che tutti e due sono contenti. Perché infatti lui non gli piaceva Instagram e tutta questa cosa, ma
1: No.
0: poi gli ho detto così possiamo mostrare quello che fa lui alla gente e più gente può vivere così o cambiare ogni giorno. C'è uno di Milano che è un fan che ha detto ogni giorno quando va a lavorare ci guarda perché poi cambia il giorno.
2: La percezione della sua giornata, certo. Tra l'altro è vero, Tobias, che proprio a Los Angeles hai avuto una specie di crisi creativa, identitaria. Cos'è successo? Ce ne puoi parlare?
0: Sì, il problema è che dopo che sono ritornato da Los Angeles c'erano così tante possibilità, così tante persone che chiedevano che io cercavo di fare tutto e non ci restavo più, non c'era più tempo e c'era sempre più pressione perché c'erano infatti queste decisioni grandi di persone grandi e io dovevo cercare di proteggere il mio, ad un tratto dovevo entrare con persone grandissime e per me era difficile e non sapevo neanche chi chiedere perché qui in Alto Adige non sapevano molto consigliare e poi lì sono momenti difficili e il peccato che nessuno parla di questi momenti, si vede solo successo, successo, successo,
1: Certo.
0: ma non questi momenti
1: Infatti,
0: fondamentali.
1: certo, che sono poi quelli che fanno la differenza spesso. Diamo le coordinate, Tobias. Il titolo del documentario è? E
0: A penny weighs more than a soul.
1: dove lo si può vedere oggi per aumentare ancora queste visualizzazioni?
0: Su Malga Futura,
1: Ok.
0: Instagram, Facebook, YouTube.
1: Che Malga Futura, ricordiamo, è sia l'account social ed è il nome anche della Malga dello zio.
0: Giusto.
1: Potrei mandarti il coro Genzianella sulla Malga, ti interessa?
0: Sì, abbiamo parlato prima.
3: Siamo pronti, siamo
2: No,
3: pronti.
2: anche perché 200 milioni di views, 300 milioni di views, conquistiamo il mondo.
3: Arriverà la collaborazione presto. Lo zio non lo sa, è un influencer, io più o meno lo so, però pronti.
1: Allora, Tobias, in bocca al lupo, noi continueremo a seguirti. Quindi, se vai
0: Grazie.
1: davvero a Venezia, se riesci a portare avanti questo progetto, noi sicuramente ti accompagneremo e continueremo a parlare di questo bel sogno che si sta realizzando. E grazie per essere stato qua con noi oggi. Chiudiamo con ovviamente i canti di montagna. Prima, però, ringraziamo tutta la squadra di Radio 24 che anche oggi ci ha supportato: Giorgio De Luca, Andrea Roccabella, Giulia Morini, che come sempre con noi ha scritto la puntata, e poi tutto lo staff, insomma, del Sole 24 Ore e di Radio 24 che ha contribuito a realizzare le dirette in questi giorni di festival. Luca, con cosa chiudiamo?
3: Abbiamo parlato di tradizione, amore, montagna. È il momento un po' di divertirci. Adesso facciamo Una volta a Gera, dove c'è anche una piccola parte di yodel.
1: Vai!

0: davvero. Ciao Matteo, buona settimana.
1: Ciao Fede, buona settimana a te.
0: Ciao Trento e ciao Radio 24, che insomma come sempre ci dà la possibilità di fare anche queste belle follie, quindi la ringraziamo. Ciao, a settimana prossima.
1: Ciao.

0: immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
1: Giganti?
0: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
1: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
0: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
2: Tutto può andare in trend, ma poi cosa rimane? Un viaggio alla scoperta del confine sottile tra segnale e rumore, tra ciò che resta e ciò che scompare in un click, in un mondo dominato dalle community e dai meme. Trend or Trash di Raffaele Bifulco e Anna Paterlini, dal 23 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
3: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: Credo che quello che ci caratterizza rispetto alla resistenza è che siamo passati, no? Visto che si menziona sempre, no? La caccia, sì. Il fatto che siamo nati per correre, per rincorrere i quadrupedi. Secondo me siamo passati da un mondo in cui è cruciale resistere per sopravvivere fisicamente, corro per andare a caccia, a un mondo in cui cambia qualcosa, nel senso che diventa importante esibire la propria capacità di resistenza per sopravvivere al mondo sociale. Quindi l'atto è più o meno lo stesso. La profondità, no? Un po' più verticale.
5: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
6: In onda ogni domenica alle 6.30.
5: E in podcast con qualche contenuto in più.
6: Tante voci diverse, quindi.
5: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
6: E due che non cambiano mai.
5: Le nostre.
7: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30. Su Radio 24.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Flottiglia di terra, persi i contatti in Libia con 10 attivisti, 2 sono italiani. Il presidente israeliano Herzog contro le violenze dei coloni e gli abusi sui prigionieri. Per l'accordo fra Stati Uniti e Iran ci vorranno ancora giorni, trattativa incagliata sulla questione nucleare. Scontri a Torino nel giorno del derby della Mole, ferito gravemente un ultra bianconero, partita ritardata di un'ora. In Champions vanno Roma e Como, Cremonese in bistra, ordinario Antonelli che trionfa anche nel Gran Premio del Canada davanti a un rinato Hamilton. Un buongiorno dalla redazione e da Valeria De Rosa. Preoccupazione per la sorte di un gruppo di attivisti della flottiglia entrato nel territorio libico controllato dalle autorità di Haftar. Si tratta di una decina di persone, fra cui 2 italiani. Potrebbero essere stati arrestati e la Farnesina sta procedendo alle verifiche. Intanto in Israele presa di posizione del presidente Herzog, che ha parlato di brutalità a proposito del comportamento dei coloni in Cisgiordania e ricordato come sia vietato abusare dei prigionieri. Il riferimento è al video dei giorni scorsi in cui il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir deride gli attivisti della flottiglia fermati in acque internazionali. Nel frattempo l'agenzia di stampa statale libanese riferisce che Israele ha bombardato un edificio a El Duir nel Libano meridionale ieri sera e 30 minuti dopo ha attaccato lo stesso luogo causando un numero imprecisato di vittime civili. Oggi la stessa città è stata colpita da 3 attacchi aerei israeliani e 4 attacchi di droni che hanno provocato un morto e 8 feriti. L'esercito israeliano ha preso di mira anche pescatori palestinesi, ferendone 3. Ci vorranno ancora giorni perché Stati Uniti e Iran raggiungano un accordo che ponga fine alla guerra.
2: L'accordo con l'Iran è in gran parte negoziato, dice il presidente americano Trump. Anche Teheran conferma, entrambe le parti parlano di un memorandum d'intesa che definirà una tabella di marcia per la risoluzione delle questioni in sospeso. Secondo quanto scrive Al-Arabiya, le parti già al lavoro si incontreranno il 5 giugno sotto la mediazione del Pakistan. Intanto i porti iraniani restano bloccati dagli americani, mentre gli iraniani tengono in scacco lo stretto di Hormuz. Il memorandum d'intesa tra i due paesi dovrebbe contenere una tregua di 60 giorni e, tra le altre cose, sbloccare 25 miliardi di dollari di beni iraniani congelati all'estero, lo scrive il Financial Times. I dettagli dell'accordo però ancora non ci sono e Teheran continua a sottolineare che la trattativa avrà un seguito quando sarà garantita la pace anche in Libano, mentre il primo ministro Netanyahu ribadisce che Israele manterrà la libertà d'azione contro Hezbollah, indipendentemente dall'accordo raggiunto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E pochi minuti fa si è espresso anche il segretario di Stato americano Rubio, dichiarando che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso. Pensavamo di poter avere qualche notizia ieri sera. Non darei troppo importanza alla cosa, ha detto Rubio a Nuova Delhi, riferendosi appunto al potenziale accordo, parlando con i giornalisti prima di lasciare la capitale indiana, dove si trovava per una visita ufficiale. L'Unione Europea condanna la Russia per gli ultimi massicci bombardamenti su Kiev che hanno provocato 4 morti e 60 feriti. Lanciati nella notte fra sabato e domenica 600 droni e 90 missili, uno dei quali in grado di trasportare testate nucleari. Bruxelles ha annunciato nuove misure per aumentare la pressione internazionale sulla Russia. Veniamo in Italia al voto per le elezioni amministrative. Urne aperte oggi fino alle 15 in 750 comuni, fra cui 18 capoluoghi. Alle 23 l'affluenza era del 46,31%. Il dato sulle 6.278 sezioni totali risulta in calo rispetto a quello registrato alla stessa ora dell'ultima tornata elettorale, quando la percentuale era stata del 50,2%.
3: Sono oltre 6 milioni gli italiani chiamati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali di circa 750 comuni, un nuovo test elettorale per le forze politiche dopo il referendum sulla giustizia. I capoluoghi interessati dal voto sono 18: Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato e poi Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Agrigento, Enna e Messina. Oggi si potrà votare dalle 7 alle 15. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Nei comuni con più di 15.000 abitanti, se nessuno dei candidati raggiungerà il 50% più uno dei consensi, il ballottaggio tra i due più votati si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Si è concluso ieri il Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal gruppo Sole 24 Ore e Trentino Marketing. Sentiamo il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che ha tracciato un bilancio della manifestazione e poi il racconto dell'ultima giornata di lavori.
4: Abbiamo avuto i numeri più alti di sempre, 45.000 presenze, questo è il record in assoluto, un numero di panel mai avuti, un numero di relatori mai avuto, il 95% delle strutture, dei posti nelle strutture alberghiere che in questi giorni sono stati confermati, numeri importanti, un festival pluralista, che abbiamo sentito le voci del governo, ma abbiamo sentito anche le voci delle opposizioni, un festival popolare perché mantiene alto l'aspetto accademico, l'aspetto scientifico con i premi Nobel, ma riesce a coinvolgere la gente.
5: L'energia è un tema prioritario, i costi per le imprese e i cittadini stanno salendo, pesa la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz. Si trovi al più presto una soluzione, dice il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, chiudendo il Festival dell'Economia di Trento.
6: Adesso leggiamo dichiarazioni, apriamo, chiudiamo, apriamo, speriamo
7: che comunque si riesca a trovare una soluzione ad Hormuz, perché per noi ovviamente il capitolo energia è uno dei capitoli prioritari, ma non è da oggi. Soprattutto pensando al fatto che a noi ci serve un mercato unico europeo dell'energia, fino a quando questo non ci sarà è ovvio che sarà molto difficile per l'Italia riuscire a raggiungere gli standard di alcuni paesi che stanno andando molto meglio.
5: L'Europa deve saper rispondere compatta, è il momento di unirsi, dice Orsini, per poter fare delle politiche economiche vere a sostegno dell'industria e delle imprese. Noi, sottolinea il presidente di Confindustria, non vogliamo delocalizzare le nostre industrie e deindustrializzare il nostro continente. E in Italia, ripete Orsini, è necessario rimuovere gli ostacoli alle concessioni per l'energia rinnovabili, è fondamentale il coordinamento tra regioni, province e comuni perché, spiega il presidente degli industriali, ci sono circa 4.000 richieste di licenze sulle rinnovabili ancora in attesa del via libera. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trento.
0: La cronaca: sono 8 i tifosi fermati per gli scontri avvenuti tra ultrà del Torino e della Juventus prima del derby della Mole, valido per la 38esima giornata di Serie A. La partita è slittata di un'ora rispetto al fischio d'inizio delle 20:45, dopo che un tifoso bianconero è rimasto ferito riportando un trauma cranico per essere stato colpito da un oggetto contundente, probabilmente una bottiglia di vetro. L'uomo, un 36enne, è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico all'ospedale Molinette di Torino. L'operazione si è conclusa, il tifoso si trova ora ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata e in osservazione. I tifosi bianconeri avevano chiesto alla squadra di non giocare, minacciando l'invasione di campo. Dopo una lunga trattativa si è deciso di giocare un'ora più tardi fra le proteste dei tifosi juventini che hanno abbandonato gli spalti prima del calcio d'inizio. La partita si è poi chiusa sul 2-2, un risultato ininfluente per l'esito della volata Champions, considerate le vittorie della Roma per 2-0 sul Verona e del Como 4-1 a Cremona, che hanno qualificato giallorossi l'Ariani alla prima lega continentale. Relegate in Europa League la stessa Juventus e il Milan, che cade clamorosamente in casa per 2-1 contro il Cagliari. Retrocede in B la Cremonese, visto anche il successo del Lecce per 1-0 sul Genoa. Gli altri risultati: Parma-Sassuolo 1-0, Napoli-Udinese 1-0 con Antonio Conte, che ha annunciato il suo addio alla panchina dei partenopei. Ascoltiamolo.
8: Su Napoli ho fallito in una cosa: non sono riuscito a compattarvi. Allora io dico, se non si porta compattezza nell'ambiente di Napoli, diventa difficile poi combattere contro le altre squadre.
0: In Formula 1, straordinario Kimi Antonelli che trionfa anche a Montreal nel Gran Premio del Canada e allunga in testa la classifica mondiale, visto il KO del suo compagno in Mercedes e grande rivale George Russell, fuori al 30° giro quando era in testa alla gara. Sul podio anche Hamilton, finalmente protagonista con la Ferrari che ha preceduto la Red Bull di Verstappen e l'altra Ferrari di Leclerc. Termina qui questa edizione di GR24 curata da Maria Piera Ceci e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. Ci risentiamo alle 6.59.
1: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
9: Potrei raccontarti di come l'Energizing Comfort suggerisce sulla base delle tue preferenze programmi benessere con musica, luci, clima e massaggi per arrivare ovunque in perfetta forma. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando ti rilasserai.
10: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
11: Livello 1, dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 730 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over.
12: No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
13: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
14: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
15: L'evoluzione della medicina nucleare, il progetto Remodel. Su 24 ore salute, il nuovo quaderno sanità realizzato con il contributo di Novartis.

0: vedi che sono.
1: Ma buongiorno, eccomi qua. Parliamo di lei, di una ghiandolina fatta proprio a farfalla. È la tiroide, ne abbiamo parlato in diverse occasioni. La festeggiamo perché oggi è la sua giornata, è proprio la giornata mondiale della tiroide. Ma come festeggiate una ghiandola? Noi sì, festeggiamo perché il nostro è un programma di salute. E vogliamo sempre raccontare quanto bene, quanto è bello il nostro corpo. Parliamo di organi, parliamo di ghiandole in particolare oggi, e di come sia perfetto il loro funzionamento. Impatta molto il funzionamento del il benessere, direi, la salute, in questo caso della tiroide, sulla nostra salute. Quindi abbiamo mille e una ragione per festeggiarla e anche per aiutarla a mantenersi in salute. Per questo abbiamo invitato al nostro appuntamento mattutino il professor Andrea Lania. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a lei.
1: È un po' una specie di compleanno, no? Si festeggia una volta all'anno anche la tiroide. E il professor Andrea Lania è docente di endocrinologia all'Humanitas University e responsabile dell'unità operativa di endocrinologia e diabetologia all'Humanitas in Milano. Professore, abbiamo detto, questa è la sua giornata. Ricordiamo quante cose buone e belle fa la tiroide per noi, perché sicuramente ha un impatto importante sul nostro benessere, sulla nostra salute.
2: Ma assolutamente sì.
1: Prima di parlarne male, ecco. Prima
2: assolutamente,
1: di...
2: ma ne parliamo assolutamente bene, anche perché è veramente di aiuto, partendo già durante lo sviluppo fetale, perché già durante lo sviluppo fetale gli ormoni tiroidei prima della mamma e poi quelli prodotti dal feto sono importanti per lo sviluppo, sia uno sviluppo in termini di accrescimento somatico, quindi del corpo durante lo sviluppo appunto in utero, ma anche per lo sviluppo del sistema nervoso centrale, quindi uno sviluppo poi di quelle che sono le funzioni neurocognitive. Quindi inizia già a lavorare presto l'ormone tiroideo e la tiroide. Altra cosa importante è che poi dopo continua a darci una mano, perché fa crescere il bimbo, fa crescere quindi in altezza, contribuisce al crescimento staturale del bimbo, alla maturazione scheletrica, regola il nostro metabolismo, quindi ci dà la capacità di consumare adeguata energia anche in relazione a quello che accade intorno a noi, quindi ci aiuta ad adeguarci all'ambiente, un po' come tutti i sistemi endocrini poi alla fine.
1: E poi richiede poco, in fondo.

0: secondo la tiroide.
1: Un po'
0: no?
1: di iodio. Basta lo iodio.
0: Basta lo iodio. E, dove lo troviamo e quali sono le indicazioni per aiutare la tiroide a mantenersi in salute? Per uomini e per donne, un po' a tutte le età, professore.
1: Ma guardi, lo iodio lo troviamo nel sale. Al supermercato, nei negozi abbiamo il sale che è fortificato con lo iodio, il sale iodato, l'ha usato nelle quantità che noi utilizziamo comunemente in cucina, e ci dà un giusto apporto di iodio giornaliero. Poi esistono delle condizioni, come appunto la gravidanza di cui dicevamo prima, in cui è sensato ed è indicato una supplementazione iodica, perché in quella fase aumenta il fabbisogno di iodio da parte della mamma, perché la funzione tiroidea deve adeguarsi a questa condizione, appunto la gravidanza.
0: Quindi sempre qualche pizzico in meno quando parliamo di sale, ma iodato. Ma il sale iodato lo possono usare tutte le persone, anche le persone che hanno una tiroide che ha cambiato il passo, funziona poco, funziona troppo, o stanno assumendo una terapia, cioè meglio sempre iodato o bisogna fare attenzione?
1: Meglio sempre iodato, direi che in generale la raccomandazione è di utilizzare lo sale iodato. Poi potrebbero esserci delle condizioni in cui lo specialista potrebbe dare un suggerimento diverso, ma questo va limitato a situazioni specifiche e sotto la supervisione dello specialista endocrinologo.
0: Quindi vale questa raccomandazione generale, poi sarà lo specialista magari a correggere un po' il tiro. Professore, ma l'alimentazione, parliamo di persone che hanno una tiroide che per diverse ragioni o funziona troppo o funziona poco. L'alimentazione può avere un ruolo, a parte lo iodio? Ci sono degli alimenti che è meglio preferire o meglio evitare?
1: Ma io le direi di no.
0: Direi di no.
1: Esistono degli alimenti che in chi è in terapia con ormone tiroideo, in terapia sostitutiva, possono in qualche modo ridurne l'assorbimento.
0: Ad esempio?
1: Ad esempio per tutti la soia, per esempio. O alimenti particolarmente ricchi in fibre, perché sono in grado di ridurre l'assorbimento appunto di queste piccole quantità di ormone tiroideo che vengono fornite con la terapia.
0: E
1: per il resto un'alimentazione variata fa bene anche alla tiroide, non soltanto all'organismo nel suo complesso, ma anche alla tiroide.
0: Professore, dopo averne raccontato le virtù, noi oggi, e anche come mantenerli in salute, io vorrei che lei ci aiutasse ad entrare in un tema su cui insomma c'è ancora un pochino di resistenza. Vorrei parlare dei noduli tiroidei. Sono molto frequenti, nella maggior parte dei casi benigni. Però ci servirebbe capire da lei quando vanno controllati, quali esami servono davvero per arrivare ad una diagnosi precisa, anche perché sono abbastanza frequenti, cioè è frequente che una persona quasi per caso durante un controllo ecografico trovi un nodulo alla tiroide o più noduli alla tiroide, oggi più di ieri, solo perché facciamo più controlli oppure ci sono anche altri fattori?
1: Ma direi perché facciamo tanti controlli. Ormai è possibile riscontrare incidentalmente noduli della tiroide in corso di esami che vanno dall'opera dei tronchi sovraortici ad una risonanza della colonna cervicale a un esame ecoendoscopico. Ormai le motivazioni per i quali incidentalmente vengono riscontrati questi noduli stanno diventando sempre più numerose. E i noduli sono numerosi, cioè la frequenza è una frequenza importante, perché se noi facessimo uno screening ecografico potremmo arrivare al 50% dei pazienti, dei soggetti screenati con uno o più nodularità a livello tiroideo. Però, come ha anticipato lei precedentemente, nella stragrande maggioranza sono benigni, quindi
0: però
1: vanno vissuti
0: com'è.
1: Con estrema tranquillità.
0: Ecco. Però sa com'è, no, professore? Quando ci dicono c'è un nodulino, tutte le neoformazioni, insomma, ci danno qualche preoccupazione. Ma a parte trovarli per caso, ci sono dei segnali che magari possono farci venire il sospetto? Ad esempio, è vero, me lo dica lei, è vero che il bisogno di schiarirsi la voce spesso, oppure sentire una specie di fastidio al collo, possono essere campanellini, spie che si accendono, che possono così segnalare un aumento di volume della tiroide o la presenza di noduli? Oppure sono leggende metropolitane?
1: No, diciamo che in genere il motivo per il quale ti schiarisci la voce non è tanto legato alla presenza di una

0: esserci delle iperfunzioni, cioè una tiroide che aumenta la propria attività perché uno di queste nodularità o la nodularità si autonomizza, e i sintomi dell'ipertiroidismo sono un po' quelli che conosciamo, un senso di irrequietezza, agitazione, tendenza al calo di peso, intolleranza al caldo, tachicardia, quindi notti non riposate, quindi sintomi abbastanza impattanti.
1: Ecco, ci sono dei sintomi, ma questi li avvertiamo, altri un pochino più sfumati. Secondo lei ogni tanto comunque la tiroide va controllata? Basterebbe un semplice esame del sangue o bisogna proprio andarla a vedere con un'ecografia? E chi dovrebbe farlo?
0: Ecco, esatto, partirei dalla seconda domanda.
1: Sì.
0: Direi che i pazienti con familiarità per malattie tiroidee avrebbe senso che diano un'occhiata alla funzione della propria ghiandola, eventualmente se c'è familiarità per noduli tiroidei anche al quadro ecografico. C'è una tendenza alla familiarità sia per il malfunzionamento della tiroide, perché ricordiamo l'ipotiroidismo è prevalentemente su base autoimmune, e quindi c'è familiarità in tal senso, ma questo vale anche per le nodularità tiroidee.
1: Certo. Professore, dedicheremo poi una puntata, un video a quello che è il percorso di quando si trova il nodulo tiroideo, che cosa, quali sono i passi successivi, perché se ne dovrà valutare la natura. Prima si parlava di noduli caldi e freddi. Senza portarci in sala operatoria, che cosa succede? Come, una volta individuato il nodulo, qual è il passo successivo?
0: Ah, intanto sono due le cose da fare. Sì. La prima è valutare la funzione complessiva della ghiandola, quindi fare un esame del sangue che ci vada a valutare la funzione della ghiandola. E seconda cosa, dobbiamo anche valutare come appare la nodularità ecograficamente, perché è la descrizione ecografica quella che ci fa, come dire, far sospettare la possibilità che quel nodulo possa non essere benigno, e quindi la necessità di procedere con un esame citologico dopo ago aspirato. Quindi l'esame ecografico è un esame dirimente, è un esame che ci dà delle indicazioni circa la necessità di procedere oltre con degli esami un pochettino più significativi.
1: Professor Lania, grazie davvero per la sua chiarezza, per averci fatto conoscere più da vicino questa ghiandola così importante, e anche per averci raccontato quali passi avanti sono stati fatti sia nel percorso diagnostico che in quello chirurgico e terapeutico. Alla prossima, professore, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a lei e agli ascoltatori.
1: Bene, per oggi è tutto, ci sentiamo e ci vediamo. Valeria Bernardi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Una buona giornata da Nicoletta.

0: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
1: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.

0: c'è allegria.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di

0: quanto credi.
1: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
2: Finalmente, Franz, con che dati?
3: Ah, boh.
2: Sì, ma non posso fare tutto io.
3: E chi lo fa?
2: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
1: Tipo Pantera quello col TH?
4: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
1: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
5: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
6: Vi presenta... Tempo in diretta.
7: L'anticiclone regala tanto sole e un clima molto caldo in questo inizio di settimana. Al mattino qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e arco alpino, con possibili temporali, sempre buono e caldo altrove. Valori termici tra l'altro in ulteriore ascesa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Mamma, mi racconti una fiaba?
9: Farò di più, ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee, un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato, un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te, per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
8: Ma questo albero cresce sempre.
9: Sempre dove stai tu, amore mio.
10: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
11: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
14: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro. In regalo solo domani, con la Gazzetta dello Sport.
15: In poche ore, pochissime, siamo passati da una tregua che sembrava quasi fatta alla minaccia di nuovi bombardamenti via social, con indiscrezioni secondo le quali Donald Trump sarebbe stato convinto a non accettare l'accordo con l'Iran, fino ad arrivare al segretario di Stato Marco Rubio, che dice che la firma potrebbe essere già oggi, mentre l'Ucraina piange nuove vittime per un violento bombardamento russo su Kiev. In Italia si vota per le amministrative, con alcune partite più rilevanti come quella di Venezia e con un lieve calo dell'affluenza. Tanto sport. Kimi Antonelli alla quarta vittoria consecutiva in Formula 1 con il Gran Premio del Canada. Federico Cinà, tra i più giovani italiani a vincere un match di tennis in uno slam contro Opelka. Ieri la Roma e il Como che vanno in Champions, la Juve che non ci va, in una serata di derby macchiata da un evento terribile. Un tifoso bianconero ricoverato in condizioni molto gravi dopo gli scontri. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
16: Se il buongiorno si vede al mattino, buonanotte.

0: 24 mattino di Simone Spezia.
1: A parte il fegato che mi fate mangiare quasi tutte le mattine, vi voglio bene.
2: Meno male. Lauricella, che mi è disattento alla par condicio, mi apre con una voce di De Luca che è candidato a Salerno, ma non credo che sia un problema. Ma non c'è par condicio, Carmelo, non c'è, perché sotto un certo numero di elettori non c'è par condicio. Tornati dalla bellissima esperienza del Festival dell'Economia di Trento, e grazie a tutti quelli che sono venuti a trovarci, che ci hanno salutati per strada, alla squadra meravigliosa che ha lavorato perché tutto funzionasse come doveva, e ci è riuscita. Mi sono alzato questa mattina, ho aperto il Sole 24 Ore, o meglio, ho guardato il Sole 24 Ore e ho detto: oggi è una di quelle giornate. È una di quelle giornate faticose nelle quali io vi racconterò che il Sole 24 Ore è uscito con uno dei suoi, delle sue periodiche analisi sulla qualità della vita, nella fattispecie la qualità della vita per anziani, bambini e giovani. Vi dirò quali sono le città che vincono e inizierà la sequenza di messaggi che mi dice: ma com'è possibile? Io sto benissimo a Canicattì. E perché è così in fondo in classifica? Ed è una di quelle giornate faticose nelle quali passerò il tempo a spiegare: ma amico, ma ci sono 30 parametri, sono dei parametri nei quali si ricerca un certo grado di oggettività, e grazie a questi parametri poi, se tu stai bene a Canicattì, stai bene tu a Canicattì, e non è... No, sono felice per te.
3: Secondo me è tutta colpa di Lauricella.
2: Lo è sempre, per definizione. Comunque, la città migliore dove vivere per gli anziani, il ranking comprende Trieste, Trento, Milano, Roma, Verona. Punteggio medio su 20 parametri complessivi per i bambini: Firenze, Milano, Aosta, Trieste, Siena. Ah, no, ma io a Milano vivo malissimo con i bambini, la famiglia non è una città per le famiglie. Oh, madonna, che nervi.
4: Cosa?
2: Per i giovani, Bolzano, Trento. Ah, ma io sono giovane, a Bolzano non c'è niente da fare la sera. Lo so, va bene, poi a parte che non lo so perché non vivo a Bolzano. A Trento mi sono divertito molto, devo dire, nei giorni scorsi, nelle sere di libera uscita, quelle nelle quali non c'era la trasmissione, però... deve essere una mia percezione. Gorizia, sì, io immagino che a Gorizia non ci sia una grande attività serale e culturale, o magari sì, però. Però la disoccupazione giovanile è bassa, il livello di istruzione è alto, ci sono servizi per il tempo libero, c'è una percezione di sicurezza più alta, evidentemente. Ci sono più aree sportive, contano questi come parametri.
5: Cala, cala.
2: Eccoci qua, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è lunedì 25 maggio. Sono le 6:35 minuti e 30 secondi e c'è, come avete sentito, l'immarcescibile Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ine e Luca Ferrero, la squadra di 24 mattino, e ne fate parte anche voi. Qualcuno mi ha detto a Trento: ciao Spezia, piacere, sono parte della squadra. Bello, mi piace.
6: Buongiorno,
2: 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dunque, È una giornata, quella di oggi, che ci trova ancora una volta, oltre a tutte le questioni estere sulle quali arriveremo tra un attimo, che ci trova ancora una volta a commentare un episodio di violenza correlato al mondo del calcio. Nella fattispecie riguarda il derby tra Torino e Juve, una guerriglia prima del derby. La curva bianconera aveva chiesto di non giocare, poi ha deciso di abbandonare

lo stadio e tornano le riflessioni su pezzi di città o momenti nei quali si è letteralmente ostaggio degli ultras. A quanto pare un gruppo di tifosi si è staccato prima della partita, tifosi, bestie, chiamatele come volete, e sono andati a scontrarsi. Un uomo di 36 anni che veniva da Milano è stato colpito alla testa, non si sa esattamente da cosa, forse da un fumogeno come sostiene il padre, forse da una bottiglia lanciata da altri presunti tifosi. Fatto sta che ha dovuto subire un'operazione d'urgenza, è in coma indotto e tutti noi naturalmente speriamo che se la cavi. Vedremo come andrà questa vicenda. La giornata è una giornata naturalmente fortemente concentrata ancora una volta sulle partite estere, con il presidente americano Donald Trump che ha dato segnali diversi, mi pare di poter dire, ancora una volta, nel senso che tra venerdì e sabato questa tregua sembrava cosa fatta, dopodiché sono iniziate a circolare queste indiscrezioni secondo le quali alcuni suoi consiglieri, i repubblicani e lo stesso Israele e anche alcuni paesi alleati gli avrebbero detto no, calma, perché accordo, per come si sta configurando, è sostanzialmente una sconfitta, perché è un accordo che vi vede quasi come un pareggio, visto che era partito con distruggeremo l'Iran, salveremo la popolazione dagli ayatollah, invece finisce con solo ipotesi di consegna di una parte dell'uranio e l'Iran che mette sul piatto la necessità di proseguire il suo programma nucleare. E beh, molti lo identificarono come una sconfitta, e dunque questa notte un nuovo post sui social che faceva supporre nuovi bombardamenti o la minaccia di nuovi bombardamenti. E poi nemmeno un'ora fa, il segretario di Stato americano Rubio che dice che è possibile un accordo con l'Iran già oggi. Pensavamo di poter avere qualche notizia ieri sera, forse oggi, non darei troppo importanza alla cosa, ha detto da Nuova Delhi, e ha detto qualsiasi sia il patto con l'Iran, Israele ha sempre il diritto di difendersi, ogni paese al mondo ha questo diritto. Vedremo naturalmente, posto che naturalmente, come sapete e come abbiamo raccontato in più di un'occasione, nel momento nel quale dovesse essere riaperto lo stretto di Hormuz sarebbe tutto certamente benefico, ma i tempi di riassestamento dell'economia mondiale e della situazione energetica sono più lunghi di quanto non si immagini. Sono 33 le navi che hanno attraversato lo stretto nelle ultime 24 ore, lo hanno riferito i Pasdaran e dunque lo hanno riferito gli iraniani. Mentre sull'altro fronte, quello libanese, il Ministero della Salute ha denunciato una serie continua di attacchi contro il settore sanitario e dei servizi di emergenza nel sud del Libano. Come vedete, le cose non si fermano. Dal lato di Israele c'è da segnalare che il presidente israeliano Isaac Herzog ha criticato gli atti brutali contro le persone fermate in Israele, perpetrate da una manciata di persone che credono che gli arrestati non abbiano diritti umani, riferimento naturalmente alla scena che abbiamo ampiamente commentato nella giornata di giovedì, quella di Ben-Gvir con gli esponenti della flottiglia. L'esercito israeliano si è tirato fuori da questa vicenda dicendo non siamo stati noi a fare quegli arresti, non siamo stati noi a compiere quelle brutalità, ed è probabile che siano uomini dello stesso Ben-Gvir. Giornata che è quella di ieri, che ha visto un nuovo attentato alla Casa Bianca. Un uomo sabato ha aperto il fuoco ad un posto di controllo di sicurezza ed è morto dopo essere stato colpito dagli agenti che hanno risposto al fuoco. È il 18° attacco contro, la Casa Bianca o Donald Trump da quando Donald Trump è tornato alla presidenza. Attacco di qualche tipo, di vari tipi. Sul fronte dei carburanti siamo sostanzialmente fermi, e un dato interessante, che è quello raccolto da un'impresa e diffuso nelle scorse ore, mentre in Francia e Germania il pieno è diventato un problema di bilancio familiare, con la benzina arrivata a 2,03 e 2,24 al litro nel momento di picco e il gasolio a 2,23 e 2,43.

0: In Italia i prezzi sono rimasti al di sotto di entrambi per tutto l'arco della crisi, lo sono ancora oggi, ma naturalmente, come sapete, su questo pesa l'effetto del taglio delle accise voluto dal governo. Il petrolio ha chiuso con un lieve rialzo. Notizie anche dall'Ucraina, sul fronte estero, un massiccio attacco russo ha colpito Kiev nelle prime ore di domenica, dopo che il paese aveva avvertito di aspettarsi una rappresaglia per l'azione della settimana scorsa a Luhansk. Le forze russe hanno colpito Kiev con missili e droni, si calcolano 4 morti al momento, 2 nella capitale, 2 nella regione, e almeno 83 persone sono rimaste ferite. Sono stati attaccati degli obiettivi civili. Questo il quadro. Poi ci sono le amministrative, naturalamente si è votato domenica 24, si vota anche oggi fino alle 15, ci sono 18 capoluoghi coinvolti, ve li elenco per darvi un'idea perché sono notevoli, ci sono delle partite interessanti: Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno, Agrigento, Enna, Messina, e dovremmo aver finito con i capoluoghi. Affluenza in lieve calo al 46,3%. Domani naturalmente ci torneremo, sarà, non dico al centro della puntata, ma è probabile che lo sia alla fine, perché è un passaggio importante. Si tratta di 6 milioni di persone chiamate alle urne, si tratta di partite che possono segnare un passaggio rilevante dal punto di vista politico, perché il primo appuntamento elettorale dopo il referendum nel quale la maggioranza è stata sconfitta. Festival dell'economia che si chiude ieri, dunque 330 eventi, 800 partecipanti, vi dico per testimonianza, sale tutte piene sempre in tutti gli eventi, 45.000 presenze, un'edizione da record, e si è chiuso con un'intervista del nostro direttore Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, al presidente di Confindustria Orsini, il quale torna a parlare di un'Europa che dice deve unirsi per poter fare delle politiche economiche vere a sostegno dell'industria e dell'impresa. Dice che la concorrenza, soprattutto quella cinese, ha portato via 1 milione di posti di lavoro dall'Europa, e dice le politiche europee su questo sono deficitarie.
1: Tutelare le imprese, tutelare i lavoratori vuol dire mantenere il tessuto sociale ovviamente del nostro territorio, della nostra Europa, cosa che rischia di venire a mancare se non abbiamo più la tenuta ovviamente delle nostre imprese. Quindi per noi è fondamentale che questo avvenga, e le politiche europee in questo momento sono molto deficitarie sul tema dell'industria.
0: Così dunque il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Noi ci fermiamo, c'è il traffico, ci ritroviamo subito dopo.
2: Strade in diretta.
3: Una buona giornata, un buon inizio di settimana a tutti voi che siete in ascolto. Attenzione, si verificano disagi sulla 10 Genova Ventimiglia a causa di un incidente tra l'innesto con la 26 Genova Gravellona Toce e Genova Nervi in direzione Genova. Sulla direttissima si rallenta per un veicolo in avaria tra la variante di Valico e Badia in direzione Firenze, traffico in notevole aumento in direzione dei principali centri urbani. È tutto per il momento, più tardi.
2: 24 mattino.
4: Ma che brutto risveglio. Ieri il diesel costava 1,929. Stamattina sto passando il terzo distributore e sono tutti sopra il 2 euro. Ma che è successo stanotte?
0: Ce l'hanno con lei, cara ascoltatrice.
5: Questo weekend il gasolio è aumentato di 13-14 centesimi, altro che fermi.
0: Allora, direi che possiamo rimanere per un attimo sul Festival dell'Economia di Trento. Tra gli altri interventi interessanti mi pare che ci sia quello dell'ex Presidente del Consiglio, Romano Prodi, che si è soffermato esattamente sul nostro rapporto con la Cina e con gli Stati Uniti, servi di fronte a Trump e incapaci di agire di fronte ai cinesi. Sentiamolo.
6: Allora, ci comportiamo come servi di fronte a Trump e non sappiamo come comportarci di fronte ai cinesi. Cioè, l'ultimo incontro dell'Unione Europea, della Commissione Europea con la Cina l'anno scorso, a luglio, doveva durare 2.

0: giorno è durato un giorno solo perché tedeschi, italiani e francesi non sapevano che cosa dire, insomma, sostanzialmente. Ecco allora il problema di avere una politica, perché oggi con la Cina abbiamo un potere, perché siamo un grandissimo mercato, ma fra qualche anno l'Europa conterà meno come mercato cinese.
1: Così dunque Prodi, presente anche lui al Festival dell'Economia di Trento. Cosa ancora? C'è una preoccupazione che sta salendo per il virus di Ebola in Congo, con un rischio epidemico che è passato da alto a molto alto, lo ha annunciato lo stesso direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in una conferenza stampa. Secondo le rilevazioni dell'OMS, il virus si sta diffondendo rapidamente, il rischio di diffusione globale rimane basso, però c'è quella che viene definita dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, un'emergenza globale, 200 morti su 867 casi sospetti. I decessi sono registrati in 3 province, appunto, del Congo. La sfida oggi è riuscire a curare i pazienti malati da Ebola, dice Valeria Greppi, capo progetto di Medici Senza Frontiere a Goma. Medici Senza Frontiere sta dispiegando appunto personale medico per questa emergenza. Sentiamola.
2: In questo momento stiamo supportando per l'ultimo focolaio di Ebola nelle province dell'Ituri e del Nord Kivu nella Repubblica Democratica del Congo, dove ci sono già altre emergenze umanitarie in corso. La sfida oggi è riuscire a curare i pazienti malati da Ebola, riuscire a tracciare i loro contatti e allo stesso tempo riuscire a continuare a garantire i servizi essenziali e l'accesso alle cure per altre malattie come la malaria, il colera e l'HIV. Le fasi iniziali e di avvio della risposta possono creare preoccupazione all'interno della comunità, anche perché la diagnostica per questo virus è complessa e non abbiamo a disposizione moltissimi kit diagnostici. Nonostante questo, la comunità è direttamente coinvolta, infatti è assolutamente essenziale costruire un rapporto di fiducia.
1: Così appunto da Goma, Medici Senza Frontiere, che racconta di questa situazione estremamente difficile. E poi naturalmente, come vi dicevo, siamo partiti da una questione di sport, che non è una questione di sport naturalmente, è una questione di violenza collegata allo sport, ma c'è il tanto sport di ieri. Innanzitutto è iniziato il Roland Garros e gli occhi sono puntati tutti su Jannik Sinner, che potrebbe mettere a segno il cosiddetto career grand slam, cioè il grande slam della carriera, cioè vincere tutti e quattro i tornei più importanti non nello stesso anno, un risultato già ottenuto da Carlos Alcaraz. Si è visto sempre a Roland Garros un bel segnale da un giovane, Federico Cinà, che è tra i più giovani italiani a vincere una partita in un torneo dello Slam ieri contro Pelka, e la vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio del Canada. Sono 4 vittorie consecutive e appunto siamo evidentemente, mi pare a questo punto, abbastanza acclarato che siamo di fronte ad un fenomeno. E poi ci sono naturalmente, c'è la questione della Champions e ci sono risultati negativi, come sapete, per Milan e Juventus, mentre invece bene il Como e la Roma che accedono alla Champions League. Era il risultato atteso evidentemente dalla Roma. Cosa ancora? Dal venerdì quello che c'era mancato e che avevamo annunciato ampiamente era l'attesa per questo decreto dell'esecutivo che avrebbe dovuto mettere mano appunto alla questione delle accise e soprattutto alla questione dell'autotrasporto. Ebbene, è stato prorogato fino al mese di giugno il credito d'imposta a favore degli autotrasportatori per i maggiori costi di carburante sostenuti nel periodo marzo-giugno 2026, limite di spesa complessivo di 300 milioni. E questo ha fatto sì e è stata ampliata l'agevolazione per l'acquisto di gasolio, questo per l'agricoltura. Questo ha fatto sì che rientrasse la protesta che era prevista da parte appunto degli autotrasportatori, della Federazione degli, degli autotrasportatori, che avevano immaginato addirittura uno sciopero. Questo sciopero, ne avevamo parlato con lo stesso ministro Salvini, avrebbe rischiato di bloccare l'Italia e di creare addirittura dei problemi di approvvigionamento.

0: E invece questo sciopero è rientrato. Un ultimo paio di cose, visto che ci avviciniamo alla stagione estiva. Uno, poi torneremo a parlarne alle 8.35, perché questo è un grande tema che anima il dibattito, soprattutto tra famiglie, scuole e non solo. Si è registrata, vi avevo dato conto della decisione presa dalla Regione Emilia-Romagna di sperimentare in 42 comuni l'apertura delle scuole, anche a partire dal 31 agosto. Il tema sono le vacanze scolastiche italiane sono troppo lunghe. Esperimento in 42 comuni solamente per le scuole primarie. E questo ha fatto registrare la testimonianza che poi molti interessi si incrociano in queste vicende. Non solo tutto quel mondo che dice la scuola non è un parcheggio. Ha dato, mi pare di poter dire, soddisfazione a tutti quei genitori che in quelle prime due settimane di settembre non sanno mai che cosa fare, ma ha suscitato la protesta, apprendo oggi, di albergatori e bagnini che dicono ma scusate, se le scuole ricominciano il 31 di agosto, poi come facciamo noi? Cioè, nel senso, quelle sarebbero due settimane potenzialmente di vacanza nelle quali le famiglie potrebbero restare al mare eccetera eccetera. E lo apprendo oggi, ne scrive oggi ampiamente il Corriere della Sera, e poi ci arriveremo. Mentre come già vi avevo accennato leggendo il Sole 24 Ore nei giorni scorsi, la Versilia sta resistendo alle aste per le gare per i balneari, racconta oggi il Quotidiano Nazionale a pagina 16, in un pezzo che curiosamente si intitola Abbiate rispetto, abbiate pazienza amici del Quotidiano Nazionale, però sottoscritto così è: arriva l'estate, incubo Bolkestein sulle spiagge. E la Versilia resiste alle aste, ci sarà una causa civile per blindare le concessioni fino al 2033 e bloccare le gare per le nuove licenze. Vedremo come andrà. Intanto il giornale radio, il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, i nostri canali social, Facebook, Instagram, X e tutto il resto. Ci sentiamo subito dopo.
1: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come Audi Q5 e-Hybrid e Audi A6 e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più Salute e Benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più Salute e Benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più Salute e Benessere è un progetto Publiscoop Group.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Torna Viscom,
5: punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il

0: 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano. Due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: La finanza aziendale cambia rapidamente. Data analysis, intelligenza artificiale, cyber security, sostenibilità e fintech ridefiniscono le competenze richieste ai professionisti. Sentiamo Raffaele Oriani, Dean Lewis Business School e professore ordinario di finanza aziendale.
4: Nel mondo del corporate finance, l'evoluzione tecnologica e regolatoria richiede profili sempre più completi. Le competenze tecniche restano fondamentali, ma oggi devono integrarsi con la capacità di lavorare con i dati e con l'intelligenza artificiale, con l'attenzione ai rischi ESG e alla cyber security e con la comprensione delle innovazioni tecnologiche, soprattutto nel mondo fintech. A questo si aggiungono soft skills sempre più importanti, capacità decisionali, visione strategica e lavoro in team. In un mondo che cambia a ritmi mai visti prima, serve un aggiornamento continuo, in grado di collegare strumenti finanziari, trasformazione digitale e nuovi modelli di creazione del valore.
3: Scopri di più sull'offerta formativa in ambito finance di Lewis Business School, attiva a Milano.
5: Sono le 6:59.
6: GR24, il sole 24 ore.

0: In Libia persi i contatti con 10 attivisti della flottiglia di terra, 2 sono italiani, il presidente israeliano Herzog contro le violenze dei coloni e gli abusi sui prigionieri. Record di presenze al Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal gruppo Sole 24 Ore. Il prossimo anno si ripartirà con un giorno in più. Scontri a Torino nel giorno del derby della Mole, ferito gravemente un tifoso. È scattata la protesta dei sostenitori bianconeri, partita ritardata di un'ora. In Serie A, Roma e Como in Champions, Cremonese retrocessa. Formula 1, Kimi Antonelli domina anche in Canada e un Renato Hamilton è secondo con la Ferrari. Buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Preoccupazione per la sorte di un gruppo di attivisti della flottiglia di terra entrati nel territorio libico controllato dalle autorità di Haftar e di cui non si hanno più notizie. Fra loro anche 2 italiani. Intanto, contro le violenze sui prigionieri in Israele è intervenuto anche il presidente Herzog.
1: Tra le 10 persone che fanno parte del Global Sumud Convoy, la carovana umanitaria che intende raggiungere Gaza attraverso l'Egitto e ora si trova in Libia, con cui si sono persi i contatti, ci sono anche 2 italiani. Si tratta di Domenico Cendrone e Dina Alberizia. Il gruppo viaggiava su 2 mezzi, un'ambulanza e una macchina, e i contatti si sono persi quando sono entrati nel territorio libico controllato dalle autorità di Haftar. Il team legale della flottiglia e la Farnesina si sono attivati per capire cosa è successo. Potrebbero essere stati arrestati. Tutto questo mentre per le violenze sui membri della flottiglia via mare, l'esercito di Tel Aviv tenta di smarcarsi dalle critiche. Respingiamo le accuse di abusi da parte dei soldati, ha dichiarato l'ufficio del portavoce dell'IDF. Sdegno per le violenze è stato manifestato dal presidente israeliano Herzog, che ha parlato di imbestialimento. Per Ben-Gvir, Herzog non è degno di essere presidente. Intanto in Spagna montano le polemiche per la violenza della polizia sugli attivisti spagnoli all'aeroporto di Bilbao. Il bilancio è stato di 4 arrestati, poi rilasciati, e diversi contusi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Le trattative vanno avanti, ma ci vorranno ancora giorni perché Stati Uniti e Iran raggiungano un accordo che ponga fine alla guerra. Potremmo avere notizie già oggi, ha dichiarato il segretario di Stato Marco Rubio, lasciando Nuova Delhi qualche ora fa, dove era in visita ufficiale, ma non darei troppa importanza alla cosa, ha aggiunto.
2: Vicini a un accordo per trasformare l'attuale cessate il fuoco in una soluzione più duratura, lo ribadiscono sia gli americani che gli iraniani, che secondo Al-Arabiya torneranno a incontrarsi il 5 giugno sotto la mediazione del Pakistan. Il Financial Times parla di un memorandum d'intesa che dovrebbe contenere una tregua di 60 giorni e, tra le altre cose, sbloccare 25 miliardi di dollari di beni iraniani congelati all'estero. In questi 2 mesi ci saranno diversi incontri. La tabella di marcia sarebbe stata definita da entrambe le parti per chiudere su quei temi ancora rimasti irrisolti, uno dei quali riguarda l'impegno da parte iraniana a non perseguire lo sviluppo di armi nucleari. L'altro tema è la riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Teheran continua a sottolineare che la trattativa avrà un seguito quando sarà garantita la pace su tutti i fronti, anche in Libano. Il primo ministro Netanyahu ha detto che Israele manterrà la libertà d'azione contro Hezbollah indipendentemente dall'accordo raggiunto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La guerra in Ucraina. Kiev ha chiesto la convocazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo l'attacco russo sferrato nella notte tra sabato e domenica.
3: Decine di droni e missili ipersonici su Kiev fanno almeno 4 morti, distruggono scuole e condomini, negozi e musei, colpiscono anche la rete idrica. E ad appena 80 km dalla capitale ucraina si abbatte anche un missile balistico a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari multiple. Il massiccio bombardamento è la risposta di Putin alle incursioni ucraine contro una base dei servizi di sicurezza del Cremlino e contro un dormitorio studentesco nel Donbass occupato, raid che avevano fatto decine di vittime, e allo stillicidio di attacchi con cui Kiev sta mettendo in difficoltà raffinerie e infrastrutture russe. La super arma impiegata da Mosca è una chiara escalation, accusano Francia e Germania. Kiev parla di strategia del terrore contro i civili, invoca l'intervento delle Nazioni Unite e torna a colpire in profondità. I droni di Kiev nelle ultime ore arrivano a Yaroslav, 250 km a nord-est della capitale russa. Mosca è in un vicolo cieco, terrorizza i civili e tenta il ricatto nucleare, denuncia l'alta rappresentante gigante Kallas, mentre la Finlandia si offre di mediare a nome dell'Europa nei futuri colloqui di pace. Se me lo chiedessero, non potrei dire di no, ha affermato il presidente finnico Alexander Stubb. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Prima della pagina politica, la cronaca che ci porta a Torino, scontri, un ferito grave in occasione del derby della Mole, fermate 8 persone.
4: È in osservazione, in terapia intensiva e in prognosi riservata all'ospedale Molinetti di Torino. Il tifoso della Juventus è ferito gravemente al cranio, operato d'urgenza. L'uomo, un 36enne di Milano, Marco Leonardo Bassoccu, sarebbe stato colpito da un lacrimogeno alla testa non lontano dallo stadio olimpico Grande Torino nelle ore che hanno preceduto il derby della Mole. Gara cominciata con un'ora di ritardo alle 21.45 e terminata 2-2 nell'ultimo turno di campionato, che ha portato all'esclusione della Juventus dalla Champions League dopo i successi di Roma e Como. Il tifoso, 36enne, attualmente in coma farmacologico, appartiene al gruppo Viking. È rimasto ferito negli scontri scoppiati nel pomeriggio tra ultrà di Toro e Juve. I supporter bianconeri, prima dell'inizio del match, avevano abbandonato il settore ospiti dell'Olimpico chiedendo il rinvio della partita. Il tutto in un clima già teso da altri scontri sventati in città nella notte della vigilia. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore Torino.
0: Il voto per le elezioni amministrative, urne aperte oggi fino alle 15 in 750 comuni, fra cui 18 capoluoghi. Alle 23 l'affluenza è stata del 46,31%, in calo rispetto a quella registrata alla stessa ora dell'ultima tornata elettorale.
5: Sono circa 750 i comuni interessati da questa tornata elettorale. Si vota per l'elezione diretta dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali. Gli italiani chiamati alle urne sono oltre 6 milioni. Per maggioranza e opposizione è un nuovo banco di prova in vista delle politiche del prossimo anno. Le sfide più attese sono quelle di Venezia, Salerno e Reggio Calabria. Gli altri 15 capoluoghi in cui si vota sono Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti e poi Avellino, Andria, Trani, Crotone, Agrigento, Enna e Messina. Oggi si potrà votare fino alle 15. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Nei comuni con più di 15.000 abitanti, se nessuno dei candidati alla poltrona di primo cittadino raggiungerà il 50% più uno dei consensi, i ballottaggi tra i due più votati si terranno domenica 7 e lunedì 8 giugno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Si è concluso ieri con l'intervista al presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, il Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal gruppo Sole 24 Ore e Trentino Marketing.
6: Il costo dell'energia alle stelle per le crisi geopolitiche. L'Europa deve essere in grado di unirsi per poter fare delle politiche economiche vere a sostegno dell'industria e delle imprese. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, lancia l'appello chiudendo il Festival dell'Economia di Trento. Noi, dice, non vogliamo delocalizzare le nostre industrie e deindustrializzare il nostro continente. L'energia, sottolinea, è un tema prioritario ancor più oggi con la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz.
7: Adesso leggiamo dichiarazioni, apriamo, chiudiamo, apriamo, speriamo.
8: Speriamo che comunque si riesca a trovare una soluzione ad Hormuz, perché per noi ovviamente il capitolo energia è uno dei capitoli prioritari, ma non è da oggi, soprattutto pensando al fatto che a noi ci serve un mercato unico europeo dell'energia. Fino a quando questo non ci sarà, è ovvio che sarà molto difficile per l'Italia riuscire a raggiungere gli standard di alcuni paesi che stanno andando molto meglio.
6: L'energia è importante per le imprese non solo in Italia. È necessario sbloccare le concessioni per le energie rinnovabili. È fondamentale il coordinamento tra regioni, province e comuni perché, spiega Orsini, ci sono circa 4.000 richieste di licenze sulle rinnovabili ancora in attesa del via libera. E lancia un appello a tutti i partiti perché siano uniti per la sperimentazione del nucleare di nuova generazione in Italia. Se vogliamo sempre dire di no, dice Orsini, rimarremo il fanalino di coda dell'Europa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trento.
0: Record di presenze a Trento, 45.000 persone per un festival dell'economia che tornerà il prossimo maggio con una giornata in più, quella del martedì. Il bilancio dell'iniziativa con il direttore di Radio 24 e del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini.
9: Per definire l'edizione 2026 del Festival dell'Economia di Trento c'è soltanto un oggettivo: fantastico. 800 relatori in arrivo da tutto il mondo, 330 eventi. Due sono stati i messaggi che sono emersi con maggior chiarezza. Uno rivolto ai giovani: dovete avere coraggio, dovete osare, non dovete avere paura dei sepolcri imbiancati, dovete remare controcorrente. Lo hanno detto Alessandro Benetton, la sua eminenza Cardinal Ravasi, senza giri di parole. Il secondo messaggio è che il festival è un festival che ama la pace. Il popolo di Trento, il popolo del Festival dell'Economia, è un popolo che vuole la pace contro le guerre.
0: Una strategia comune per salvare il futuro di 1700 lavoratori del colosso svedese Electrolux, quello che discuteranno oggi al Ministero delle Imprese del Made in Italy, azienda, sindacati e rappresentanti delle 5 regioni in cui si trovano i siti produttivi Electrolux.
10: Si apre oggi pomeriggio al Ministero delle Imprese del Made in Italy il tavolo sulla vertenza Electrolux, dopo l'annuncio della multinazionale svedese di circa 1700 esuberi negli stabilimenti italiani. Il ministro Adolfo Urso incontrerà azienda, sindacati e rappresentanti delle 5 regioni coinvolte: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche. Il piano, presentato l'11 maggio scorso, ribattezzato Electroshock dai lavoratori, prevede la chiusura del sito di Cerreto d'Esi nelle Marche con 170 addetti e mette a rischio 400 posti a Forlì. Criticità anche negli stabilimenti di Porcia, Susegana e Solaro. In queste settimane davanti alle fabbriche si sono moltiplicati scioperi e presidi. Governo, regioni e sindacati chiedono all'azienda di ritirare il progetto e presentare un nuovo piano industriale senza licenziamenti collettivi. La vicenda è diventata anche un caso politico nazionale. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha chiesto alla premier Giorgia Meloni di seguire direttamente la vertenza, mentre il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha parlato di massacro sociale. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Torniamo alla cronaca. Rientrati in Italia i corpi dei 5 sub morti in una grotta alle Maldive. Ora saranno le autopsie a fornire qualche elemento per ricostruire quanto accaduto.
11: Verrà formalizzato oggi l'incarico per eseguire le autopsie sui corpi dei 5 sub nostri connazionali morti alle Maldive dopo essere rimasti intrappolati in una grotta sottomarina. La professoressa Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia, la ricercatrice Muriel Odenini, il neolaureato Federico Gualtieri e il capobarca Gianluca Benedetti. Tutti subesperti, si ipotizza possano essere rimasti disorientati finendo l'ossigeno, ma ora ad aiutare a fare chiarezza saranno le autopsie e le analisi delle GoPro ritrovate dal team finlandese, il cui lavoro ha consentito il recupero dei corpi. Sul fronte delle indagini, la squadra mobile di Genova proseguirà nell'acquisizione di testimonianze e documenti. Sarà necessario, tra l'altro, appurare in cosa consistesse la missione affidata alla professoressa Montefalcone dall'Università di Genova, che ha da subito negato fossero previste alle Maldive attività di immersione subacquea. Gli studenti di Monica Montefalcone hanno intanto annunciato un estremo saluto alla loro carissima professoressa attraverso un'immersione.

0: A funerali avvenuti i ragazzi raggiungeranno a meno 17 metri per una preghiera collettiva il Cristo degli Abissi, la statua bronzea che si trova nel mare tra Camogli e Portofino. Roberta Pillegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Lo sport, cominciamo con la Formula 1 e con un inarrestabile Kimi Antonelli che in Canada conquista il quarto Gran Premio stagionale a lunga in testa al mondiale e si rivede una Ferrari finalmente competitiva.
2: E adesso diventa difficile non sognare con Kimi Antonelli, che nel fine settimana dei duelli e dell'autoscontro con George Russell ha conquistato a Montreal la quarta vittoria della stagione e della carriera e ha visto il compagno e rivale fermarsi dopo 30 giri ad altissima tensione, incassando 1-0 che lo fa cadere a 43 punti dal leader della classifica mondiale. Quarta vittoria di fila, vantaggio che diventa un record assoluto perché è il gap più alto mai registrato dopo 5 gare, superando anche quello inflitto da Vettel ad Hamilton nel 2011. Il giovane talento della Mercedes, insomma, ormai è diventato grande e lo ha dimostrato anche con la cattiveria messa in pista nei continui incroci con Russell prima del KO del rivale. Sul podio in Canada sono saliti anche Lewis Hamilton e Max Verstappen. Per Hamilton miglior risultato da quando guida la Ferrari, un raggio di sole completato dal quarto posto però a distanza abissale di Leclerc. Disastrose le McLaren, è ritirato Norris fuori dalla zona punti Piastri. Ora la Formula 1 torna in Europa, appuntamento a Monte Carlo nel primo weekend di giugno. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E poi il calcio con i verdetti dell'ultima notte di Serie A segnata, come avete sentito dai fatti di cronaca prima del derby di Torino.
3: La Roma che va in Champions dopo 7 anni, il Como che ci arriva per la prima volta nella storia, Milan e Juventus relegate in Europa League, la Cremonese che torna in B, verdetti dell'ultima notte di A che vive un grottesco prolungamento causa ai fatti di Torino. Quando il derby si chiude sul 2-2 con la doppietta di Vlahovic rimontata da Casadei e Adams, giallorossi e Lariani stanno già facendo festa. A Verona gli uomini di Gasperini passano con Malen che fallisce il rigore, ma nella stessa azione in sacco su assist di Dybala ed El Shaarawy, per la gioia di un popolo e del suo timoniere che sentiamo a DAZN.
4: È stata un'annata difficile per altri aspetti, paradossalmente non per il rapporto con i giocatori e per il rapporto col pubblico, e questo è stato alla fine la locomotiva forte che ha portato a questo risultato.
3: Il 4-1 a Cremona, doppietta di Dacugna, compreso un rigore dubbio, spinge il Como in Champions, la Cremonese in B, visto anche il successo del Lecce sul Genoa per 1-0. La gioia di Cesc Fabregas.
5: Chapeau per la squadra, un grandissimo applauso a loro e molto contento per la gente di Como perché lo merita anche.
3: Il tonfo è del Milan che spreca il vantaggio di Salemakers dopo 2 minuti, si fa rimontare dal Cagliari con Borrelli e Rodriguez, va a KO 2-1 tra i fischi e gli ululati di San Siro e precipita nell'Europa di scorta. Prima l'1-0 sull'Udinese era servito ad Antonio Conte per salutare il Maradona e il Napoli. Destinazione, chissà, magari la panchina azzurra. Ininfluente l'1-0 del Parma sul Sassuolo nel derby emiliano. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per il ciclismo il norvegese Lavik si impone sul traguardo di Milano nella 15ª tappa del Giro d'Italia davanti a Mirko Maestri e a Martin Marcellusi dopo una lunga fuga di un quartetto. Il danese Vingegaard resta in rosa, oggi ultima giornata di riposo. Termina qui questa edizione di GR24 curata da Maria Piera Ceci e Valeria De Rosa che l'ha anche condotta in regia. Carmelo Lauricella, la linea torna a 24 mattino, noi ci risentiamo alle 7.59.
6: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
9: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
10: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
11: Ciao, sono Tabata.
12: Io Matteo.
13: E io Mirko.
11: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
13: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
11: Cosa fate qui, dottoressa?
14: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
13: Perché lo fate?
14: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
11: Grazie.
13: Ora lo andiamo.
11: In un altro centro la nostra famiglia.
13: Ce ne sono 28 in Italia.
15: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
16: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
17: 24 mattino.
18: Asimo, però stai calmo, lunedì mattina stai calmo.
19: Sì, è vero.

0: la boxa in Italia sta diventando, è già diventata in realtà un'operetta. Non si sa chi, come, quando. Ma è possibile questa cosa, che non ci sia chiarezza in una sentenza europea, quando si devono applicare qui in Italia è tutto un bailam.
1: Sì, lo sai che hai ragione, hai perfettamente ragione, cioè, ma è possibile che ogni volta, cioè, si arriva fino al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato dice delle cose, basta, a quel punto non si fanno più ricorsi, non funziona più, non, ma veramente, guarda, sono d'accordo.
2: Qui ci vuole un esercito europeo, una sì, difesa comune europea. Europea
1: della Bolkestein, però.
3: L'Italia è il paese che, per cercare di mettere d'accordo gli interessi di tutti, alla fine non fa gli interessi di nessuno. Quindi credo che albergatori e ristoratori possano mettersi il cuore in pace, perché in realtà quanto deciso dall'Emilia Romagna è fuori dalla didattica, e quindi ciascuna famiglia potrà decidere se aderire o meno a questo progetto che riguarda le scuole primarie, e quindi le famiglie che vorranno andare in ferie ci andranno a settembre senza alcun problema.
1: Ma poi, in assoluto, io continuo a ritenere, ma poi ne parleremo, sarà nostro ospite proprio l'assessore all'istruzione della Regione Emilia-Romagna, e ne parleremo anche col presidente dell'associazione Presidi alle 8.35. C'è un tema di lunghezza delle vacanze estive delle scuole, un po' che è più largo, però è un primo fatto questo.
4: Ma della vittoria di Luna Rossa a Cagliari contro Team New Zealand non ne vogliamo parlare?
1: Basta, lo hai fatto tu, caro ascoltatore, quindi no, ci sta, ci sta. Sono le 7:20 minuti e 10 secondi, questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Con Carmelo Lauricella alla regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra. Non ho citato Giorgio De Luca, l'ho citato, madonna santa, come sto invecchiando male. Giorgio De Luca, straordinario a Trento, tra l'altro si è reso protagonista di una performance nel podcast live di Off Topic, pazzesca, come sapete è il bellissimo programma e podcast fatto da Riccardo Poli e Beppe Salmetti sui luoghi comuni, e Giorgio, in quanto napoletano, è stato chiamato a parlare di pizza. Ma c'è stato spazio anche per Sal Da Vinci. Allora, le aperture dei giornali di oggi, lunedì 25 maggio alle 7:21 minuti e 13 secondi, Il Sole 24 Ore. Sugli Stati Uniti e l'Iran, intesa pronta ma slitta la firma, Trump niente fretta, ma ci sono anche i dati, come vi dicevo, sulla qualità della vita per i giovani, il top è Bolzano, per i bambini la provincia di Firenze, ricordate che sono province, non le città necessariamente, e per gli anziani è Trieste.

Italia non si rassegnano al trionfo dei no, perché Forza Italia torna a parlare di responsabilità civile dei magistrati. Per questo il Fatto Quotidiano apre in merito a questa vicenda. Stati Uniti, Iran, slitta la firma, Teheran, questioni irrisolte, Quotidiano Nazionale, Trump congela l'intesa, il Corriere della Sera, Iran, Stati Uniti, Trump rallenta l'accordo, Israele vuole la libertà d'attacco, l'apertura di domani. La Stampa apre invece con la Russia, Putin colpisce Kiev e sfida l'Europa. La flottiglia dei miracoli e l'apertura di Libero cosa intende? Le misteriose guarigioni lampo degli attivisti dopo le foto in aeroporto. C'è il giallo di quelli partiti da Israele in salute e arrivati in barella, cioè usciti dall'aereo che li riportava poi in barella. C'è una foto tra l'altro dell'attivista Nesrin Zeiter, secondo la flottiglia aveva un collarino per un presunto trauma subito al collo, era dovuto a una sospetta lesione cervicale, sospetto rapidamente svanito perché si vede arrivare sorridendo in aeroporto. Islamici al voto in massa, pullman di Allah e propaganda ai seggi, è il titolo del giornale. Accordo Stati Uniti-Iran, gli ultimi ostacoli, la Repubblica, mentre il Messaggero apre con la Roma, bentornata in Champions, Malen El Shaarawy è 2-0 a Verona, giallorossi terzi, Como quarto, Milan e Juve fuori, anche se ovviamente c'è spazio anche per la firma che slitta per Stati Uniti e Iran. Impazzire per Garlasco è il titolo del Foglio, con un pezzo tutto da leggere che si articola in due pagine di Edoardo Camurri. Perché ci interessa così tanto? Non è solo morbosità. Vi leggo il sommario. Siamo Alberto Stasi, siamo Andrea Sempio, abbiamo conosciuto, magari amato, tante ragazze come Chiara Poggi. Il mondo in piccolo di Garlasco è il teatro cosmico della ricerca del vero e del bene, in cui sprofondiamo per provare a comprendere noi stessi. Oppure è morbosità, può darsi anche che sia questo. Caro Edoardo Camurri, con tutto il rispetto per l'intellettuale, può darsi che sia morbosità. Dunque, oggi vorrei aprire, nei giorni scorsi ci siamo occupati molto di quel ragazzo che è stato ferito a Milano e ha quasi perso l'uso delle gambe, il suo abbraccio agli aggressori che l'hanno ferito con delle coltellate e anche la lettera che aveva scritto e che aveva pubblicato a Avvenire, una lettera appunto di dolore insieme di perdono. Oggi invece apriamo con un'altra lettera, è la lettera di due genitori che mettono l'accento sulle conseguenze di un'aggressione di quel tipo. Ed è la lettera di due genitori di un ragazzo di 15 anni che è stato sfregiato e colpito, è stato reso di fatto disabile per l'uso di una mano da una gang di suoi coetanei e il cui sogno è stato rubato, così si intitola. Cosa intendono questi genitori? Siamo sul Quotidiano Nazionale, meglio, Arresto del Carlino, e scrivono Arresto del Carlino questi genitori. Ne scrive Chiara Gabrielli, il suo pezzo inizia così: a 15 anni si hanno così tanti sogni che è quasi impossibile contarli. Ma nel suo caso ce n'era uno che più di tutti desiderava si avverasse, volare, e voleva farlo come mestiere. E allora quel sogno se l'era tenuto stretto, aveva scelto una strada precisa, iscrivendosi all'aeronautico di Forlì. Le giornate passate a studiare per raggiungere la meta, voleva fare il pilota di aerei. Quel sogno però non si avvererà mai. Gli è stato portato via in pochi minuti un giorno di aprile dell'anno scorso, quando un gruppo di ragazzi, tutti della sua età, ha deciso di tendergli un agguato nel parco della scuola agraria di Cesena. Sfregiato con un macete in viso, ferito in modo permanente a tre dita della mano, il pilota non lo farà più. E a oggi nessuno ci ha chiesto scusa, un silenzio totale, dice la madre. Le lesioni alla mano, scrivono i genitori della vittima, e al volto non hanno colpito solo il suo corpo, hanno spezzato il percorso che stava costruendo con entusiasmo e sacrificio suo e della famiglia. Perché dopo quell'aggressione terribile ha dovuto cambiare scuola, rinunciare alla vita del convitto che amava, abbandonare progetti, amicizie, prospettive e quella serenità che ogni ragazzo dovrebbe avere il diritto di vivere. E forse questa è la ferita più difficile da spiegare. Non solo ciò che gli è stato fatto quel giorno, ma tutto ciò che gli è stato tolto dopo. Perché quando si distruggono i sogni di un ragazzo non si ferisce solo il presente, si cambia per sempre il futuro che aveva immaginato e che meritava di costruire. Ora, poi nella lettera c'è molto altro, c'è la richiesta di una giustizia rapida, c'è la richiesta di un risarcimento, c'è la richiesta delle scuse, ma
per così dire.

fermerei qua, perché dà un'idea di quanto non si valutino nemmeno lontanamente le conseguenze di azioni di questo tipo. E invece, se volete una buona notizia sul fronte, buona notizia naturalmente relativa, è meglio tendere a zero, però una buona notizia sul fronte, diciamo, della criminalità. Oggi c'è una pagina del Sole 24 Ore firmata da Bianca Lucia Mazzei e Serena Uccello, che cerca di raccontare, di capire se la nuova attenzione che sta dedicando il mondo delle forze dell'ordine alla violenza nei confronti delle donne sta avendo un qualche effetto. Negli ultimi 10 anni c'è stato un balzo degli ammonimenti dei questori, sono quei, appunto, quei provvedimenti che, con i quali appunto si ammonisce una persona che ha commesso delle violenze nei confronti delle donne. Sono passati solo dal 2023 al 2024, sono praticamente più che raddoppiati, da 2500 a 5986. Crescono dunque la capacità di reazione e le denunce. Tutto questo ha un impatto? Beh, forse sì, almeno a vedere i numeri. Io non so se sia l'ammonimento che ha funzionato o altre politiche, ma nel complesso, e questo è sempre bene ricordarlo, cioè mentre noi guardiamo con una grande attenzione spesso la cronaca nera e ai temi che riguardano la criminalità, e la criminalità di strada è certamente un problema, cioè non si sta negando che ci sia un problema di sicurezza nelle città, però dobbiamo sempre ricordarci che non solo noi abbiamo uno dei tassi di omicidi più bassi del mondo, ma è costantemente in calo. E il dato del 2025, pubblicato oggi dal Sole 24 Ore, indica che siamo sotto il livello del 2020. E vi ricordo che nel 2020 c'era il Covid, eravamo tutti sbarrati dentro casa, quindi gli omicidi calarono, sì, calarono notevolmente. Nel 2025 ci sono stati 286 omicidi, è il livello più basso da molti anni, quantomeno negli ultimi 10 anni. Nel 2015 furono 475, nel 2016 408, nel 2017 378, 286 nell'anno che è trascorso, di cui quindi 50 in meno rispetto all'anno precedente, e 22 omicidi di donne in meno, non tutti, tra l'altro non sappiamo se quali siano classificabili come femminicidi, che hanno delle caratteristiche particolari, però il dato è questo e mi sembra un dato da tenere presente, importante. E poi c'è la vicenda di, sempre sul fronte della cronaca, di El Khoudry. Ne abbiamo discusso molto nei giorni scorsi, è un caso di un paziente psichiatrico, una persona con problemi psichiatrici, è un caso di un terrorista, è tutti e due insieme. La verità è molto convinta che si tratti di un terrorista. Tanto che oggi con Carlo Cambi, a pagina 3, pubblica delle cose che sono emerse durante la trasmissione Fuori dal Coro e che riguardano questo. El Khoudry aveva, come avevamo già raccontato, 5 computer, 4 telefoni, 2 hard disk e 2 pennette USB. Non si sa se tutte queste cose ce le avesse, perché le forze dell'ordine e i magistrati che indagano non lo hanno fatto sapere, ma l'avevano fatto capire, perché avesse un'ossessione per conservare le cose vecchie, per intenderci, come può capitare, o se ce l'avesse perché li utilizzava per altri scopi. Però tra questo materiale sequestrato c'è almeno un video di violenza, aperte virgolette, molto significativo, chiuse virgolette, però non sappiamo esattamente se questo video di violenza, non sappiamo se questo video di violenza abbia a che fare con il terrorismo islamico. Secondo La Verità, poi ci sono le parole scritte dal padre che farebbero sospettare una sorta di odio per l'Occidente, anche se devo dire la verità che poi tradotte, cioè viste qua nel testo, cioè nel titolo si parla di parole contro il colonialismo, viste nel testo mi sembra una cosa, ve le leggo. Perché il colonialismo ha dominato, i paesi nord-occidentali si sono, tra l'altro una proprietà di linguaggio in arabo l'ha scritto, si sono imposti nel Nord Africa, i paesi colonizzati non hanno mai espresso la loro identità. Ma non mi sembra un messaggio da jihadista, però in Fuori dal Coro rivela che girano sui canali jihadisti video dell'attentato di Modena con commenti del tipo: non ho mai visto nessuno più coraggioso del monoteista che compie da solo un'operazione nel cuore del territorio dei crociati. Teniamolo là e vedremo come evolveranno le indagini, come abbiamo detto fin dall'inizio. Intanto una pausa.

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
6: Ecologia, cura, meditazione. Uibo. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo. 8x1000 unionebuddista.it.
7: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
8: Qui Venere, procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
9: Chiudere le buste paga alla velocità della luce non è più come chiedere la luna. Sistemi porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta con Job, il software completo e integrato per scrivere il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende.
10: Il futuro è digitale, con Job è più personale.
9: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
11: Potrei parlarti dei fari Digital Light, con oltre 1 milione di microspecchi e proiezioni grafiche che adattano continuamente il fascio di luce per viaggi in tutta sicurezza. Potrei, ma dimenticherai tutto appena lo vedrai con i tuoi occhi.
12: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
13: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
14: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
15: Vi presenta... Tempo in diretta.
16: L'anticiclone regala tanto sole e un clima molto caldo in questo inizio di settimana. Al mattino qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono e caldo altrove. Valori termici tra l'altro in ulteriore ascesa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
17: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
19: Ogni guerra ha un pretesto. Simone Guida, creatore di Nova Lectio, ci porta alla scoperta di quel fragile confine che trasforma il racconto in conflitto. Un'analisi lucida per capire come la scintilla perfetta può portare dalla paura al consenso. Le ragioni della guerra, dal 26 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 16,90 euro in più. Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
20: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
21: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
22: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
23: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
20: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
24: 24 mattino.
25: Neanche per i balneari è una bella situazione, perché comunque non c'è modo di sapere se e quando ci saranno queste aste, come funzioneranno, se ci sarà un indennizzo o non ci sarà un indennizzo, quali saranno le base d'asta, come saranno i rilanci, chi potrà partecipare. E quindi i balneari si trovano a lavorare dove investire, perché per lavorare devi comunque investire, senza sapere se l'anno prossimo avranno ancora il loro stabilimento balneare. Quindi non è facile neanche per loro.
26: Gli omicidi sono in calo e va bene, ma se questo calo è più forte per le vittime di genere maschile e invece è più tenue per le vittime di genere femminile, comunque quello che si sta facendo non è sufficiente.
1: Sì, l'unica cosa, caro ascoltatore, non sappiamo quante queste vittime di genere femminile, in quante di queste vittime di genere femminile il caso sia un caso di femminicidio e quindi, diciamo, tecnicamente detto, no? E quindi un partner, un ex partner correlato a questioni di dominio, di potere, di genere, eccetera, eccetera. Cioè, per restare a un caso recente di cronaca, sul quale tra l'altro ci sono delle evoluzioni che vedremo, perché da quel che leggo oggi dai giornali ci sarebbe un indagato fuori, o un'indagata addirittura fuori dalla famiglia. Il caso delle due donne, madre e figlia, morte per l'aricina, quello non sembrerebbe, se non è stato il marito, se non è stato per motivazioni eccetera eccetera, non sembrerebbe un caso di femminicidio. Quindi sono due omicidi, forse, almeno da quel che capiamo, e che non hanno le caratteristiche del femminicidio. Quindi sì, magari non si fa abbastanza, però, e non si fa mai abbastanza, perché dovremmo tendere a zero, però il dato è quello. Allora, vi porterei molto rapidamente su Hormuz, rapidamente, perché in realtà non abbiamo notizie, oddio, ma forse nemmeno troppo rapidamente, però qua c'è qualche elemento interessante da dire. Allora, a partire da questo pezzo che ho trovato che su Domani, a pagina 3, di Vincenzo Leone, ed è un pezzo secondo me utile perché ci aiuta a spostare l'attenzione dallo stretto di Hormuz per vedere che cosa succede da altre parti, laddove Leone racconta come il Mar Caspio, sul quale si affacciano 5 paesi, 2 dei quali sono Iran e Russia, sta diventando strategico tanto per l'Iran quanto per la Russia, per una serie di elementi. Appunto, siamo a pagina 3 di Domani. Innanzitutto per lo scambio di merci che hanno a che fare con l'aspetto militare, laddove la Russia starebbe supportando Teheran inviando materiale che serve a ricostituire gli arsenali, per quanto di arsenali la Russia ne abbia bisogno per la guerra in Ucraina. Starebbe aiutando starebbe aiutando Teheran anche negli ultimi mesi mandando grano, perché nel Mar Nero l'Ucraina può attaccare con droni aerei e anche soprattutto con i droni navali della classe Magura, e tiene il Caspio sotto attenta osservazione. Nell'agosto del 2025 è stata colpita una nave vicino ad Astrakhan, nel porto russo di Olia sul Caspio. Secondo lo Stato Maggiore ucraino, la nave era carica di componenti per droni di tipo Shahed e munizioni provenienti dall'Iran. Però è il punto dal quale la Russia può far passare il suo grano per farlo arrivare all'Iran.
0: Quindi è un fronte sul quale i paesi occidentali non hanno quasi nessun controllo. Teniamolo presente. Ma se riapre lo stretto di Hormuz, davvero, quanto ci mettiamo a tornare alla normalità? La normalità non arriverà subito, avverte Federico Fubini oggi sul Corriere della Sera a pagina 8. Prima della guerra lo stretto era il nono più navigato al mondo con 32.000 passaggi l'anno, il primo è Taiwan con 88.000 passaggi di navi commerciali. Ora il traffico è crollato a zero per la gran parte dei giorni. In poche settimane di guerra sono state danneggiate circa 80 infrastrutture del petrolio e del gas, sia in Iran sia da parte di droni e missili iraniani in quasi tutti gli altri paesi del Golfo. E infine ci sono le dinamiche interne alla stessa industria del petrolio a suggerire comunque tempi non immediati. Questo per tanti motivi, a partire dal fatto che sono state rilasciate molte scorte. È verosimile che oggi il sistema internazionale abbia già consumato 500 miliardi di barili di riserve strategiche e riserve private delle raffinerie. Già solo ricostruirle interferirà con il funzionamento del mercato per mesi, scrive Fubini. Virginia Piccolillo intervista il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sempre su Corriere della Sera, che dice: se ci sarà accordo valuteremo insieme la nuova riduzione di accise e prezzi. Donald Trump sta ricevendo delle forti pressioni anche dai senatori repubblicani per come sta gestendo questa proposta di tregua. Trump preoccupato per tanti motivi, ha detto ieri che non affretterà un accordo per porre fine alla guerra e che bisogna prendersi il tempo, anche se, come vi dicevamo, il segretario di Stato Marco Rubio ha detto questa mattina che si potrebbe arrivare già oggi ad una firma. Tutto questo dopo che una serie di membri del suo partito repubblicano hanno avvertito che potrebbe essere un errore disastroso la firma di questo accordo. Eppure, nota Viviana Mazza, sempre il Corriere della Sera, in questo caso a pagina 3, che lo stallo prosegue anche perché gli Stati Uniti sono in parte a corto di possibilità belliche per colpire l'Iran, tanto che, come nota qua Alessandro Rico, andiamo dal giornale più trampiano d'Italia, siamo a pagina 7 del quotidiano La Verità con Alessandro Rico, e il giornale, definiamo così un po' scherzosamente, però è vero che è sempre stato, no, molto dalla parte del presidente americano, titola un pezzo così: la pace di The Donald certifica il fiasco. E in questo pezzo Alessandro Rico parla di un fiasco militare che è difficile da nascondere. Nonostante abbiano martellato la Repubblica Islamica, gli americani non ne hanno piegato la resistenza, e se Teheran è riuscito a proteggere non solo buona parte dei suoi asset, ma anche a ricostruire in fretta le scorte distrutte, Washington ha svuotato i propri arsenali. Anche per questo Donald Trump preferisce il negoziato alla ripresa delle ostilità. Le difficoltà americane si stanno già ripercuotendo su alleati strategici. Taiwan e Giappone non avranno i missili che attendevano, per somma delizia di Xi Jinping. La pessima performance della prima potenza mondiale così ha finito per rassicurare Pechino, alimentando la sua ambizione nell'Asia Pacifica. Se avessimo assistito a una partita di calcio, scrive Rico, avremmo visto il Real Madrid pareggiare con il Como. Insomma, però il Como, no, non so, chiaro, il Real Madrid, il Real è il Real, però il Como, ragazzi, adesso mi sembra notevole. Io andrei a questo punto al traffico e ci ritroviamo subito dopo.
2: Strade in diretta.
3: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento, una buona giornata. Code per incidente sull'autostrada del Brennero tra Carpi e Campogalliano in direzione Modena, e sempre per incidente code sulla 13 Bologna-Padova, Trocchiobello e Ferrara Sud in direzione Bologna. A causa di un incidente, code sulla direttissima, traffico bloccato tra la Panoramica e Badia verso Firenze, e poi sulla 1 Milano-Napoli, si rallenta per lavori tra la variante di Valico e Sasso Marcone in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 14 Bologna-Taranto si procede in coda per un veicolo in panne tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Taranto. Mi fermo qui, ci risentiamo più tardi, a dopo.
2: 24 mattino.
0: Oh, e siamo in linea in quest'ultima parte con Vito Leccese, sindaco di Bari, che saluto. Sindaco, buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Bentornato, buongiorno a voi. Microfoni.
0: Allora, ne abbiamo parlato, grazie, se non vado errato, o venerdì o giovedì. Il primo giugno arriva quest'ordinanza del Comune di Bari che ci è piaciuta molto, perché...
4: perché non prevede... so se vale lo stesso per i miei concittadini.
0: No, non lo so, vedremo. Però, allora, prevede l'applicazione di una multa di 1.000 euro in caso di abbandono o deposito di rifiuti urbani accanto ai contenitori. Quindi, se capisco bene, sindaco, anche se trovi il cassonetto pieno, la spazzatura te la tieni a casa, diciamo così.
4: Sì, diciamo, però a Bari succede di peggio, nel senso che anche col cassonetto vuoto il sacchetto molto spesso viene abbandonato accanto al cassonetto, qualche metro più avanti o più indietro del cassonetto, insomma. Insomma, guardi, io sono 20 mesi che sono sindaco, non faccio il sindaco sceriffo, non mi piace la repressione, non mi piacciono le sanzioni, però sono stato obbligato, perché a queste latitudini il fenomeno dell'abbandono del rifiuto, il cosiddetto littering, sta diventando veramente un problema di carattere ambientale, un problema di carattere legato al decoro della città e soprattutto anche un problema di carattere finanziario e anche di equità, perché ovviamente i costi che noi sopportiamo per i servizi extra rispetto alla raccolta meccanica dei rifiuti da cassonetto stanno esplodendo, e quindi questi poi si scaricano sui cittadini che invece rispettano le regole, pagano regolarmente la Tari, e quindi sì, diciamo, anche per un discorso di equità.
0: Sì. Senta Leccese, ma voi avete ancora i cassonetti? Avete ancora i cassonetti o diciamo c'è una qualche forma di differenziata?
4: Allora, noi abbiamo,
0: chiedono gli ascoltatori,
4: alcune zone della città, la cintura esterna, i quartieri diciamo esterni al centro cittadino sono serviti dal porta a porta, e anche lì noi stiamo da qualche tempo, da quando è partito il porta a porta in quei quartieri, assistendo ad un fenomeno molto disdicevole che si chiama turismo dei rifiuti, cioè i residenti in altri comuni dove c'è il porta a porta spinto e che lavorano qui nella città di Bari si portano con sé il sacchetto per scaricarlo lungo le vie o abbandonarlo accanto ai cassonetti.
0: Quindi il tentativo, mi scusi, è anche per scoraggiare questo fenomeno che fate questa operazione.
4: Certo.
0: Allora, un ascoltatore dice: bisognerebbe togliere la patente a chi porta i rifiuti, a chi butta in giro i rifiuti andando con la macchina. Non la patente, però avete previsto qualcosa di simile, nel senso che c'è il fermo del veicolo per un mese?
4: Sì, quello è previsto da una norma nazionale che è stata emanata con un decreto e poi convertito in legge l'estate scorsa. Tra l'altro è un fenomeno purtroppo molto diffuso, che diventa ancora più diffuso durante i mesi estivi.
0: Sì. E appunto della gente che la porta, e poi sono soprattutto questi che vengono, i pendolari, no? che vengono presumi, come mi diceva lei, i pendolari,
4: sì,
0: dei rifiuti,
4: del rifiuto, il pendolarismo, sì, esattamente.
0: Pazzesco.
4: No, ma voglio insomma rappresentarle solo un dato che ovviamente io ricordo, forse giovedì lei ne ha parlato in trasmissione e la ringrazio perché mi ha fatto in diretta i complimenti. Si è rivolto a coloro che sono nella sua redazione lì a Milano, che questo fenomeno probabilmente non lo conoscono, perché è un fenomeno molto diffuso soprattutto a queste latitudini, dove il rifiuto per i cittadini è qualcosa di cui disfarsene, no? In tutti i modi, a qualsiasi costo e trasgredendo qualsiasi regola. Ovviamente il tentativo che noi facciamo, inasprendo le sanzioni, è quello di far partecipare a un percorso di condivisione responsabile i cittadini, sì, verso problemi che non sono solo di decoro urbano, riguardano anche il rispetto dell'ambiente, perché noi dicembre non avremo più impianti dove smaltire i rifiuti.
0: E l'igiene pubblica. Ecco, sindaco, però a fronte di questo uno deve offrire un servizio impeccabile come comune, cioè nel senso che se tu mi dici ok, no, io sono d'accordo con lei, come le dicevo, molti sono d'accordo tra gli ascoltatori che ci scrivono, però dall'altra parte come comune devi offrire un servizio dal punto di vista della presenza dei cassonetti, del porta a porta dove parte, della differenziata, della raccolta e dello svuotamento di quei cassonetti.
4: Sono d'accordissimo, tant'è che nell'ordinanza sono previste anche delle azioni di monitoraggio sull'efficienza del servizio fatto dalla nostra società partecipata, con relative sanzioni rispetto all'ottemperanza di quanto previsto nel contratto di servizio. Cioè è un'ordinanza che, come lei ha ricordato, raccoglie 14 ordinanze precedenti che sono state emanate nel corso degli anni scorsi, quindi diciamo un testo unico in materia di smaltimento, corretto smaltimento dei rifiuti nella città di Bari, prevede sanzioni nei confronti dell'AMIU, la società partecipata che fa l'attività di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti.
0: Le leggo a chiudere il messaggio di un cittadino barese, il quale dice: bidoni non svuotati regolarmente, nuovi bidoni della raccolta plastica con buchi così piccoli da rendere quasi impossibile alcuni conferimenti, la strada è piena di immondizia per strada per incapacità del comune di gestire i rifiuti. Gliela metto là così com'è,
4: questo fa parte insomma di un certo modo di intendere la città, no? E le responsabilità che ognuno di noi deve assumere. Certo, la mia da sindaco è una responsabilità maggiore rispetto a quella dei miei concittadini, però i miei concittadini dovrebbero anche capire che bisogna partecipare tutti insieme, assumere ognuno per il proprio ruolo e per la propria il modo di vivere in città, devono condividere determinate regole. Ovviamente noi stiamo facendo di tutto per efficientare il servizio, mi creda, noi spendiamo 75 milioni l'anno per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
0: Sindaco, un'ultima domanda, se non ricordo male voi avevate degli alti tassi di evasione TARI, come stanno andando?
4: Le stavo appunto dicendo, cioè che abbiamo 20 milioni di TARI non evasa, diciamo, la stima che fanno i nostri uffici. Stiamo recuperando molto, siamo intorno a una percentuale di recupero che è del 15% in questi ultimi 20 mesi. Ovviamente l'obiettivo è quello, anche con l'utilizzo dei cassonetti intelligenti, quelli di cui parlava il messaggio che lei mi ha letto, e il tentativo è quello di arrivare alla tariffazione puntuale, quindi insomma, a rendere la TARI più equa.
0: Sì. La ringrazio, Vito Lecese, sindaco di Bari. Niente, e poi grazie. Magari la richiameremo.
4: E poi voglio dirle che la colpa è sempre di Lauricella.
0: È sempre lui. Grazie sindaco.
4: Ci
0: sentiamo la prossima volta. La richiamiamo per capire a un certo punto com'è andata. Va bene, grazie. Benissimo, Vito Lecese, sindaco di Bari, esatto. Il giornale radio. Ciao.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude

0: per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Il segnale orario vi è offerto da...
5: Patto di non concorrenza violato?
6: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
5: Axerta.it.
7: Sono le 7:59.
8: GR24. Il sole 24 ore.

0: In Libia persi i contatti con 10 attivisti della flottiglia di terra, 2 sono italiani, il presidente israeliano Herzog contro le violenze dei coloni e gli abusi sui prigionieri. Accordo di massima tra Stati Uniti e Iran, ma per la firma ci vorrà tempo. Kiev chiede la convocazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo l'attacco russo. Scontri a Torino nel giorno del derby della Mole, ferito gravemente un tifoso, è scattata la protesta dei sostenitori bianconeri, partita ritardata di un'ora. In Serie A, Roma e Como in Champions, Cremonese retrocessa, Formula 1, Kimi Antonelli domina anche in Canada e un Renato Hamilton è secondo con la Ferrari. Un buongiorno dalla redazione. Da Valeria De Rosa sale la preoccupazione per il gruppo di attivisti della flottiglia di terra di cui si sono perse le tracce in Libia. Nel gruppo anche 2 italiani potrebbero essere stati arrestati. Si è attivata la Farnesina. Intanto, in merito alle violenze sugli attivisti della flottiglia fermati in acque internazionali e arrestati da Israele, l'esercito tenta di smarcarsi. Scontro tra il ministro Ben-Gvir e il presidente di Israele.
1: Tra le 10 persone che fanno parte del Global Sumud Convoy, la carovana umanitaria che intende raggiungere Gaza attraverso l'Egitto e ora si trova in Libia, con cui si sono persi i contatti, ci sono anche 2 italiani. Si tratta di Domenico Cendrone e Dina Alberizia. Il gruppo viaggiava su 2 mezzi, un'ambulanza e una macchina, e i contatti si sono persi quando sono entrati nel territorio libico controllato dalle autorità di Haftar. Il team legale della flottiglia e la Farnesina si sono attivati per capire cosa è successo. Potrebbero essere stati arrestati. Tutto questo mentre per le violenze sui membri della flottiglia via mare, l'esercito di Tel Aviv tenta di smarcarsi dalle critiche. Respingiamo le accuse di abusi da parte dei soldati, ha dichiarato l'ufficio del portavoce dell'IDF. Sdegno per le violenze è stato manifestato dal presidente israeliano Herzog, che ha parlato di imbestialimento. Per Ben-Gvir, Herzog non è degno di essere presidente. Intanto in Spagna montano le polemiche per la violenza della polizia sugli attivisti spagnoli all'aeroporto di Bilbao. Il bilancio è stato di 4 arrestati, poi rilasciati, e diversi contusi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Le trattative vanno avanti, ma ci vorranno ancora giorni perché Stati Uniti e Iran raggiungano un accordo che ponga fine alla guerra. Potremo avere notizie già oggi, ha dichiarato il segretario di Stato Rubio da Nuova Delhi, dove è in visita ufficiale, ma non darei troppa importanza alla cosa, ha aggiunto.
2: Vicini a un accordo per trasformare l'attuale cessate il fuoco in una soluzione più duratura, lo ribadiscono sia gli americani che gli iraniani, che secondo Al-Arabiya torneranno a incontrarsi il 5 giugno sotto la mediazione del Pakistan. Il Financial Times parla di un memorandum d'intesa che dovrebbe contenere una tregua di 60 giorni e, tra le altre cose, sbloccare 25 miliardi di dollari di beni iraniani congelati all'estero. In questi 2 mesi ci saranno diversi incontri. La tabella di marcia sarebbe stata definita da entrambe le parti per chiudere su quei temi ancora rimasti irrisolti, uno dei quali riguarda l'impegno da parte iraniana a non perseguire lo sviluppo di armi nucleari. L'altro tema è la riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Teheran continua a sottolineare che la trattativa avrà un seguito quando sarà garantita la pace su tutti i fronti, anche in Libano. Il primo ministro Netanyahu ha detto che Israele manterrà la libertà d'azione contro Hezbollah indipendentemente dall'accordo raggiunto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La guerra in Ucraina. Kiev ha chiesto la convocazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo l'attacco russo sferrato nella notte tra sabato e domenica.
3: Decine di droni e missili ipersonici su Kiev fanno almeno 4 morti, distruggono scuole e condomini, negozi e musei, colpiscono anche la rete idrica. E ad appena 80 km dalla capitale ucraina si abbatte anche un missile balistico a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari multiple. Il massiccio bombardamento è la risposta di Putin alle incursioni ucraine contro una base dei servizi di sicurezza del Cremlino e contro un dormitorio studentesco nel Donbass occupato, raid che avevano fatto decine decine di vittime e allo stillicidio di attacchi con cui Kiev sta mettendo in difficoltà raffinerie e infrastrutture russe. La super arma impiegata da Mosca è una chiara escalation, accusano Francia e Germania. Kiev parla di strategia del terrore contro i civili, invoca l'intervento delle Nazioni Unite e torna a colpire in profondità. I droni di Kiev nelle ultime ore arrivano a Yaroslav, 250 km a nord-est della capitale russa. Mosca è in un vicolo cieco, terrorizza i civili e tenta il ricatto nucleare, denuncia l'alta rappresentante Kallas, mentre la Finlandia si offre di mediare a nome dell'Europa nei futuri colloqui di pace. Se me lo chiedessero, non potrei dire di no, ha affermato il presidente finnico Alexander Stubb. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La cronaca italiana adesso che ci porta a Torino, scontri e un ferito grave in occasione del derby della Mole, fermate 8 persone.
4: È in osservazione, in terapia intensiva, in prognosi riservata all'ospedale Molinetti di Torino, il tifoso della Juventus è ferito gravemente al cranio, operato d'urgenza. L'uomo, un 36enne di Milano, Marco Leonardo Bassoccu, sarebbe stato colpito da un lacrimogeno alla testa, non lontano dallo stadio olimpico Grande Torino, nelle ore che hanno preceduto il derby della Mole. Gara cominciata con un'ora di ritardo alle 21.45 e terminata 2-2 nell'ultimo turno di campionato che ha portato all'esclusione della Juventus dalla Champions League dopo i successi di Roma e Como. Il tifoso, 36enne, attualmente in coma farmacologico, appartiene al gruppo Viking. È rimasto ferito negli scontri scoppiati nel pomeriggio tra ultrà di Toro e Juve. I supporter bianconeri, prima dell'inizio del match, avevano abbandonato il settore ospiti dell'Olimpico chiedendo il rinvio della partita. Il tutto in un clima già teso da altri scontri sventati in città nella notte della vigilia. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore Torino.
0: Il voto per le elezioni amministrative, urne aperte oggi fino alle 15 in 750 comuni, fra cui 18 capoluoghi. Alle 23 l'affluenza è stata del 46,31%, in calo rispetto a quella registrata alla stessa ora dell'ultima tornata elettorale.
5: Sono circa 750 i comuni interessati da questa tornata elettorale. Si vota per l'elezione diretta dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali. Gli italiani chiamati alle urne sono oltre 6 milioni. Per maggioranza e opposizione è un nuovo banco di prova in vista delle politiche del prossimo anno. Le sfide più attese sono quelle di Venezia, Salerno e Reggio Calabria. Gli altri 15 capoluoghi in cui si vota sono Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti e poi Avellino, Andria, Trani, Crotone, Agrigento, Enna e Messina. Oggi si potrà votare fino alle 15. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Nei comuni con più di 15.000 abitanti, se nessuno dei candidati alla poltrona di primo cittadino raggiungerà il 50% più uno dei consensi, i ballottaggi tra i due più votati si terranno domenica 7 e lunedì 8 giugno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Si è concluso ieri con l'intervista al presidente di Confindustria Emanuele Orsini, il Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal gruppo Sole 24 Ore Trentino Marketing.
6: Il costo dell'energia alle stelle per le crisi geopolitiche. L'Europa deve essere in grado di unirsi per poter fare delle politiche economiche vere a sostegno dell'industria e delle imprese. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, lancia l'appello chiudendo il Festival dell'Economia di Trento. Noi, dice, non vogliamo delocalizzare le nostre industrie e deindustrializzare il nostro continente. L'energia, sottolinea, è un tema prioritario, ancor più oggi con la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz.
7: Adesso leggiamo dichiarazioni, apriamo, chiudiamo, chiudiamo, apriamo, speriamo.
8: Ma che comunque si riesca a trovare una soluzione ad Hormuz, perché per noi ovviamente il capitolo energia è uno dei capitoli prioritari, ma non è da oggi, soprattutto pensando al fatto che a noi ci serve un mercato unico europeo dell'energia. Fino a quando questo non ci sarà, è ovvio che sarà molto difficile per l'Italia riuscire a raggiungere gli standard di alcuni paesi che stanno andando molto meglio.
6: L'energia è importante per le imprese, non solo in Italia. È necessario sbloccare le concessioni per le energie rinnovabili. È fondamentale il coordinamento tra regioni, province e comuni perché, spiega Orsini, ci sono circa 4.000 richieste di licenze sulle rinnovabili ancora in attesa del via libera. E lancia un appello a tutti i partiti perché siano uniti per la sperimentazione del nucleare di nuova generazione in Italia. Se vogliamo sempre dire di no, dice Orsini, rimarremo il fanalino di coda dell'Europa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trento.
0: Record di presenze a Trento, 45.000 persone per un festival che tornerà il prossimo maggio con una giornata in più, quella del martedì. Il bilancio dell'iniziativa con il direttore di Radio 24 del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini.
9: Per definire l'edizione 2026 del Festival dell'Economia di Trento c'è soltanto un aggettivo: fantastico. 800 relatori in arrivo da tutto il mondo, 330 eventi. Due sono stati i messaggi che sono emersi con maggior chiarezza. Uno rivolto ai giovani: dovete avere coraggio, dovete osare, non dovete avere paura dei sepolcri imbiancati, dovete remare controcorrente. Lo hanno detto Alessandro Benetton, la sua eminenza Cardinal Ravasi, senza giri di parole. Il secondo messaggio è che il festival è un festival che ama la pace. Il popolo di Trento, il popolo del Festival dell'Economia, è un popolo che vuole la pace contro le guerre.
0: Adesso lo sport con un inarrestabile Kimi Antonelli, che in Canada conquista il quarto Gran Premio stagionale, allunga in testa al Mondiale di Formula 1 e si rivede una Ferrari finalmente competitiva.
10: E adesso diventa difficile non sognare con Kimi Antonelli, che nel fine settimana dei duelli e dell'autoscontro con George Russell ha conquistato a Montreal la quarta vittoria della stagione e della carriera e ha visto il compagno rivale fermarsi dopo 30 giri ad altissima tensione, incassando 1-0 che lo fa cadere a 43 punti dal leader della classifica mondiale. Quarta vittoria di fila, vantaggio che diventa un record assoluto perché è il gap più alto mai registrato dopo 5 gare, superando anche quello inflitto da Vettel ad Hamilton nel 2011. Il giovane talento della Mercedes, insomma, ormai è diventato grande e lo ha dimostrato anche con la cattiveria messa in pista nei continui incroci con Russell prima del KO del rivale. Sul podio in Canada sono saliti anche Lewis Hamilton e Max Verstappen. Per Hamilton miglior risultato da quando guida la Ferrari, un raggio di sole completato dal quarto posto però a distanza abissale di Leclerc. Disastrose le McLaren, ritirato Norris fuori dalla zona punti, Piastri. Ora la Formula 1 torna in Europa, appuntamento a Monte Carlo nel primo weekend di giugno. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il calcio con i verdetti dell'ultima notte di Serie A, segnata, come abbiamo sentito, dai fatti di cronaca prima del derby di Torino.
11: La Roma che va in Champions dopo 7 anni, il Como che ci arriva per la prima volta nella storia, Milan e Juventus relegate in Europa League, la Cremonese che torna in B. Verdetti dell'ultima notte di A che vive un grottesco prolungamento causa ai fatti di Torino. Quando il derby si chiude sul 2-2 con la doppietta di Vlahovic rimontata da Casadei e Adams, giallorossi e Lariani stanno già facendo festa. A Verona gli uomini di Gasperini passano con Malen che fallisce il rigore, ma nella stessa azione in sacco su assist di Dybala ed El Shaarawy, per la gioia di un popolo e del suo timoniere che sentiamo a DAZN.
12: È stata un'annata difficile per altri aspetti, paradossalmente non per il rapporto con i giocatori, per il rapporto col pubblico, e questo è stato alla fine la locomotiva forte che ha portato a questo risultato.
11: Il 4-1 a Cremona, doppietta di Dacugna, compreso un rigore dubbio, spinge il Como in Champions, la Cremonese in B, visto anche il successo del Lecce sul Genoa per 1-0. La gioia di Cesc Fabregas.
13: Chapeau per la squadra, un grandissimo applauso a loro e molto contento per la gente di Como perché lo merita anche.
11: Il tonfo è del Milan che spreca il vantaggio di Saelemaekers dopo 2 minuti, si fa rimontare dal Cagliari con Borrelli e Rodriguez, va KO 2-1 tra i fischi e gli ululati di San Siro e precipita nell'Europa di scorta. Prima l'1-0 sull'Udinese era servito ad Antonio Conte per salutare il Maradona e il Napoli. Destinazione, chissà, magari la panchina azzurra. Ininfluente l'1-0 del Parma sul Sassuolo nel derby emiliano. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Per il ciclismo il norvegese Lavik si impone sul traguardo di Milano nella 15ª tappa del Giro d'Italia davanti a Mirko Maestri e Martin Marcellusi dopo una lunga fuga di un quartetto. Il danese Vingegaard resta in rosa, oggi ultima giornata di riposo. Termina qui questa edizione di GR24 curata da Maria Piera Ceci e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. La linea torna a 24 mattino, noi ci risentiamo alle 8.59.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
3: Finalmente, Franz, con che dati?
2: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
3: E chi lo fa?
2: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
3: Tipo Pantera, quello col TH?
4: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
5: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
8: 24 mattino.
9: Le 8 e 16 minuti di lunedì 25 maggio. Caro Paolo Mieli. Paolo, come stai? Buongiorno.
10: Trump, sempre Trump. Io non ti rispondo neanche che sto bene, perché sono troppo divertito dalle notizie ogni giorno su Trump. E se potrò, aprirò. Oggi Reuters ha calcolato che l'anno scorso, primo anno di presidenza, lui ha citato la sala da ballo, che era la sua cosa d'orgoglio, 25 volte. Quest'anno, dall'inizio dell'anno, a maggio 40 volte, di cui 9 volte solo nel mese di maggio. Cioè praticamente ogni 2-3 giorni lui ritorna a parlare di questa sala da ballo, che è una cosa meravigliosa. E poi annuncia quello, l'hai già detto tu, annuncia la pace tutti i giorni, e lì siamo un momento, ci vogliono 2 settimane per chiarire dei dettagli. Abbiamo fatto un patto con gli ascoltatori, quando arriva qualcosa di chiaro ne parleremo, ma fino a quel momento è inutile soffermarsi. Casomai posso citarti 2 cose a proposito della sala da ballo, che il Wall Street Journal fa notare un singolare paradosso. Parte dall'Università del Michigan, dove dice che c'è stato un sentimento diffuso, mai così basso, nei confronti della presidenza degli Stati Uniti, e l'Università del Michigan è uno spunto per dire che questo vale per tutti gli americani. Però c'è una cosa, che il mercato azionario non è mai andato così bene, cioè c'è un boom del mercato azionario che corrisponde a un sentimento di depressione diffuso dagli americani. Perché la depressione, lo spiega Robert Kagan in un saggio intelligentissimo su Atlantic, che dice, ma diciamoci la verità, noi siamo al momento della resa. Trump, leggo tra virgolette, spera di dileguarsi senza che gli americani si accorgano della portata di questa sconfitta. Ma di questo stiamo parlando. È entrato in Iran con propositi bellicosi, e i giornali iraniani danno ragione a Kagan, ovviamente, cioè parlo, dice, adesso vediamo, adesso ti diremo noi come, dove, quando potrei annunciare che è stato firmato un trattato. E c'è una cosa che pochi hanno notato, però l'ha notato Gabriella Colarusso su Repubblica, che Ismail Baghaei, che sai benissimo chi è, il portavoce del Ministero degli Esteri dell'Iran, ieri ha fatto un singolare riferimento al sito archeologico di Naxer Ostam, quello a nord di Persepolis, dove c'è un bassorilievo che raffigura la cattura e l'umiliazione di due imperatori romani, Filippo detto l'Arabo e Valeriano, per mano del più longevo e brillante re Sasanide, Shapur I, che fu uno shock per l'Occidente antico, virgolette, Roma era il centro indiscusso del mondo, gli iraniani infransero questa illusione e l'imperatore dovette scendere a compromessi, dice questo portavoce. Capisci l'allusione?
9: Sì. Dicono, un riferimento culturale che, come quello sulla trappola di Tucidide, diciamo, verrà sicuramente colto.
10: Questo è più fine, perché la trappola, sì, la trappola di Tucidide ormai lo fanno tutti. Questo qua, fatto da Ismail Baghaei, da oggi in poi Ismail Baghaei, leggerò con attenzione tutto quello che dice, perché così mi incuriosisce, questo riferimento è raffinato, è più raffinato. Passo a un altro paese, alla Spagna, dove i due più importanti giornali, Il País e Il Mundo, in modo diverso se la prendono con la nuova leader venezuelana Delcy Rodríguez, Il País accusandola che sta senza farlo notare, ma consegnando a Trump tutte le persone che lavoravano con il suo predecessore.
9: Maduro,
10: bravo, tu ricordi sempre il nome. E Il Mundo, con una cosa ancora più delicata, sempre contro Delcy Rodríguez, e un'inchiesta dei suoi due. Il Mondo fa parte del gruppo RCS Corriere della Sera, lo seguo anche per questo, e c'ha due giornalisti, che uno si chiama Esteban Urreizieta e Angela Martialai, che dicono che l'Unidad de Delinquencia Economica y Fiscal, un organismo severissimo spagnolo, sta indagando, oltre che su tutto il resto, sta indagando su Zapatero per una triangolazione di vendita di petrolio venezuelano a imprese cinesi grazie alla sua influenza su Delcy Rodríguez. Cioè Delcy Rodríguez, già prima della caduta di Maduro, faceva degli imbrogli, e secondo me vedrai che si allargherà questa inchiesta, perché una triangolazione di petrolio con la Cina potrebbe coinvolgere anche personaggi di altri paesi. Questo non dico di più, ma insomma questa è l'allusione che stanno facendo Urreizieta e Martialai, i due giornalisti. Venendo all'Italia, ma rimanendo ancora nel mondo, io stamattina sono rimasto un po' perplesso su un articolo di Corrado Ocone sul Libero e altri articoli sempre pubblicati sul Libero, gli attivisti pro palmi miracolati, cioè dicono che questi della flottiglia appena

0: presidente Herzog, il presidente di Israele, polemizza con Ben-Gvir e l'esercito dice: noi non c'entriamo l'esercito israeliano, quella è la polizia di Ben-Gvir che ha fatto quei pasticci. Allora è come se Mattarella polemizzasse col
1: con Piantedosi,
0: della sicurezza, cioè, con Piantedosi. Piantedosi, dicendo quella è la polizia che è sotto il comando di Piantedosi, insomma una cosa non irrilevante. Quindi vuol dire che qualcosa, lo dico a Ocone, lo dico al Libero, indipendentemente dal fatto che qualcuno possa aver fatto quegli eccessi che si fanno a volte sui campi di calcio, ma la cosa c'è, capito? Non sì, è, certo, è inutile provare a negarlo. Piuttosto, se vuoi dirne una cosa in più, ci sono due cose su cui tutti sorvolano, tranne Valentina Errante, che è bravissima sul Messaggero. Uno, che esiste una flottiglia 2 di quelli che sono andati via terra attraverso la Libia per arrivare a portare gli aiuti, cercano di portare gli aiuti via terra, non via mare. E questi qui ne stanno subendo di cotte di crude, nel senso che si chiama Land Convoy, è stato, due italiani sono spariti, sarebbero stati arrestati a Sirte, forse dalle milizie di Haftar. La portavoce di flottiglia, Maria Elena Delia, che è famosissima così, cerca di attirare l'attenzione, dice il gruppo, con un'auto, un'ambulanza, era stata invitata a negoziare la ripartenza, potrebbe essere, insomma, cerca di attirare l'attenzione, ma di questi qua bloccati in Libia e arrestati in condizioni, diciamo, forse più pericolose o comunque altrettanto pericolose degli attivisti della Global Summit Flotilla arrestati in Israele, si occupano pochi, sì. Hai visto sui giornali,
1: anzi, quasi niente.
0: Non c'è quasi niente. E la seconda cosa è quelli che sono arrivati a Bilbao, hai visto durante il weekend ci sono state delle, sì, problemi, perché nella fretta di abbracciare i loro cari hanno travolto i servizi di polizia, gli mandati che li hanno malmenati, e questo ha creato un caso. E caso di cui sia Francesca Albanese che i rappresentanti della Global hanno dato un'interpretazione che è il frutto dell'israelizzazione delle polizie di tutto il mondo, cioè a Bilbao la polizia si sarebbe, la polizia di frontiera, insomma, sì, quelli che erano all'aeroporto si sarebbero israelizzati. Ultimo, visto che sto parlando di queste cose, chiudo su un caso che vedrai che avrà minore, perché non, però avrà risalto su alcuni giornali, nel senso che uno dei più grandi scrittori italiani, Henry De Luca, ha rilasciato delle dichiarazioni a un giornale, Israel Hayom, e le riporta integralmente oggi in un articolo molto esauriente, Il Foglio del lunedì, in cui ha detto due o tre cose non di piccola importanza. Uno, che andrà adesso in Israele a fare un dibattito con il professore universitario Uri Cohen su, e dice che il giornale israeliano, che De Luca non è solo un romanziere, poeta di riferimento, ma anche un attivista sociale che parla yiddish ed ebraico antico, ha tradotto la Bibbia in modo unico, cose tutte vere. E faccio notare agli ascoltatori che Henry De Luca non è uno, è uno di estrema sinistra, è stato uno dei più grandi leader di Lotta Continua, oltre ad essere un grandissimo scrittore che ha un suo pubblico, è venerato dal suo pubblico, quindi non è uno che collabora al Libero, per dire, sì, riferimento alle cose che dicevo prima. E dichiara: per me il sionismo è il riconoscimento più semplice e basilare del diritto degli ebrei a una patria nazionale, una difesa essenziale e necessaria. Chiunque riconosca il diritto di Israele esistere qui, chiunque veda due entità vivere fianco a fianco, è già sionista per questo fatto stesso. Se tu dici voglio due popoli, due stati, uno dei due stati è Israele, e sì, quindi riconosci il diritto dei sionisti, questo è quello che dici. In Europa ci sono molte persone che la pensano così, ma hanno paura della loro stessa ombra, non sanno di essere sionisti, io lo dico ad alta voce e non mi importa del prezzo. Poi dice che farà un evento simile a luglio a Firenze, e è stato invitato da una sua amica israeliana, le ho detto sarò felice di venire, ma sono sionista, non sono capace di sedermi nella stessa stanza.

0: condividere un palco con persone che desiderano che Israele venga cancellata dalla mappa della terra. E la cosa più importante, non collaborerò con nessun evento o forum in cui si parli di genocidio e riferimento a Gaza. Questi hanno fatto un salto sulla sede. Dice: so benissimo cosa sia un genocidio, applicarlo alla guerra di Gaza è una distorsione storica e verbale. Ciò che è accaduto a Gaza è una guerra brutale e moderna in cui il numero delle vittime civili è enorme, terribile, perché quando si combatte in uno spazio urbano denso tra scuole e ospedali, la popolazione paga sempre il prezzo più alto. Lo abbiamo visto a Mosul, a Raqqa, a Mariupol, è l'effetto inevitabile del combattere un nemico che si trincera i propri cieli. È terribile, ma non è giusto. Genocidio, poi ne rilascio altri, adesso non voglio rubarvi
1: No,
0: troppo
1: cioè.
0: tempo, però
1: Sì, è chiaro che farà discutere, insomma, ovvio,
0: beh, è chiaro
1: per le
0: che in Italia
1: caratteristiche di De Luca,
0: parleremo
1: per le caratteristiche politiche di De Luca, insomma, no,
0: beh, è
1: certo.
0: ovvio,
1: Sì.
0: è ovvio. In Italia parleremo domani delle elezioni, ti dico solo che c'è una foto di un abbraccio fra la Schlein e Conte particolarmente affettuoso. E Filippo Ceccarelli su Repubblica ha fatto un articolo molto spiritoso dicendo sempre quel capo con lo sparso di preventiva cene si potrebbe ricreare questa immagine come l'amplesso del campo
1: No,
0: largo, insomma, ha
1: vabbè, dai, un po' troppo,
0: fatto una
1: dai, un
0: cosa.
1: po' troppo.
0: E poi c'è una polemica che voglio solo citare perché stiamo forse alla fase finale fra Marco Travaglio e Nichi Vendola, che coinvolge concetti da Gregorio, perché Nichi Vendola è stato prescritto in un processo che aveva, di cui dice che ha sofferto moltissimo, il processo Ilva, e mi ha costato un infarto, la prescrizione suscita in me solo rabbia. E lui dice: ma se ti suscita rabbia, un rimedio sicuro, rinuncia alla prescrizione e fatti di processare. La cosa non è irrilevante perché Vendola deve essere presentato alle prossime elezioni con AVS. Uno dei leader di AVS, Bonelli, è quello che ha denunciato questo scandalo da cui è nato. Poi Vendola, devo dire, si è comportato nel processo in modo esemplare, si è autocostituito parte civile praticamente contro se stesso, così. Però questa storiella della prescrizione rischia di essere una grana. Ieri Concita De Gregorio su Repubblica ha detto che Vendola ha raccontato, insomma, il suo rapporto con Vendola, che era un grande. E dice: un processo senza senso ha privato la sinistra di un possibile leader. Insomma, ha fatto un articolo e oggi Travaglio se la prende anche con lei. Fine. Adesso ti racconto un'altra storia, che sta uscendo un libro di cui si occupa Luigi Mascheroni sul giornale sul caso Moro, però in modo, dice, ne dà una risposta esoterica. Ti cito solo una cosa. Dice: per esempio, Gradoli, quando venne fuori il nome di Gradoli, non si capiva se era il paese Gradoli, ti ricordi quella seduta spiritica a cui partecipò? Dice: secondo loro può essere eletto come Gradoli. Allora, grado è il grado della massoneria. LI, se tu lo leggi come numeri romani, vuol dire 51, L50, I1, e il 51esimo grado della massoneria è il più alto e nascosto, e quindi quella di grado. Ma che ridi? Ma cosa
1: ma
0: ridi?
1: di che stiamo
0: Io l'ho
1: parlando? Io, guarda, guarda, Paolo.
0: trovato ultra persuasivo. Grado lì,
1: Madonna.
0: invece di leggere gradoli come
1: Che
0: leggi tu,
1: paese arriveremo?
0: grado lì.
1: Guarda, arriveremo nel 2126 e ancora ci saranno teorie complottiste sui fatti della Prima Repubblica, non ne
0: Beh,
1: usciremo
0: però
1: mai.
0: questa ammetterai che grado lì,
1: Un po',
0: a
1: però
0: parte che ce
1: vedi
0: ne
1: che
0: sono altri 50,
1: alla fine è convincente
0: grado
1: questa
0: lì
1: cosa.
0: vuol dire grado 51esimo, dice, vuol dire che dietro il complotto per rapire e uccidere Aldo Moro c'era il più alto
1: Quindi
0: grado della
1: il covo
0: massoneria.
1: sarebbe stato scelto apposta per quel motivo là, no? Cioè, come
0: Ma
1: fu.
0: guarda che questo
1: Vabbè,
0: viene spiegato
1: io.
0: ampiamente. Ma scusa, a pagina 25 del giornale, compri il giornale, leggi
1: Ok,
0: l'articolo di
1: va bene,
0: Luigi
1: ce l'ho qua
0: Mascheroni
1: da
0: e ti
1: qualche
0: convincerai anche
1: parte.
0: tu.
1: Eh
0: Va
1: sì,
0: bene.
1: senza dubbio.
0: Ciao,
1: Caro
0: scusami.
1: Paolo, ci sentiamo domani. Ciao, grazie. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Perché ridi, cretino?
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, IDEMA vince in tutte le categorie. Climatizzatori IDEMA, la soluzione 10 e lode per rendere

0: Refresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
13: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: Funzionalità della prostata?
15: O ti senti così?
14: O ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
16: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
17: Tecnologia e guida devono andare nella stessa direzione, rendere tutto più semplice. È da qui che parte il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
18: Per noi di Opel Italia la tecnologia deve aiutare davvero chi guida, senza aggiungere complessità. Su Opel Grandland questo si traduce ovviamente in un abitacolo più pulito, con meno distrazioni e più chiarezza. I comandi essenziali restano fisici, mentre i display sono orientati al guidatore e mostrano solo le informazioni utili. Anche l'Adapt Display permette di mantenere lo sguardo sulla strada. C'è poi tutto il lavoro fatto sull'organizzazione dello spazio interno, con vani intelligenti, ricarica wireless integrata e una logica d'uso pensata per rendere ogni funzione immediata. Tutto contribuisce a rendere l'esperienza più intuitiva e naturale.
17: Scopri di più su opel.it.
19: Quanto riguarda le vacanze estive in Olanda, come in altri paesi europei, noi abbiamo vissuto lì per 21 anni, le vacanze sono 6 settimane di scuola, 1 settimana di vacanza, 6 settimane di scuola, 2 settimane di vacanza e siamo a Natale, 6 settimane di scuola, 1 settimana di vacanza, 6 settimane di scuola, 2 settimane di vacanza e siamo a Pasqua, 6 settimane di scuola e poi sono le vacanze estive che cominciano praticamente da metà luglio e finiscono a fine agosto.
20: Ed è quello di cui parleremo oggi. Noi in Italia abbiamo non certamente il numero di vacanze degli studenti più alto del mondo, ma sicuramente abbiamo quello peggio distribuito nel corso dell'anno, nel senso che è tutto sostanzialmente concentrato sull'estate. o in larga parte concentrato sull'estate. Ci sono paesi nei quali le interruzioni estive sono molto più brevi e ci sono paesi come il nostro nei quali le interruzioni estive sono molto lunghe. Ogni volta che se ne parla escono fuori, come adesso ci arriveremo, il settore del turismo che dice: ah no, le vacanze devono essere d'estate, devono essere lunghe. Esce fuori tutto quel mondo che dice: ah, ma i bambini, i ragazzini non devono essere, aperte virgolette, parcheggiati, chiuse virgolette, qualsiasi cosa questo voglia dire. Questo elemento, come sanno perfettamente tutti i genitori, crea dei problemi organizzativi non indifferenti, e questo è ovvio, e da là nasce l'idea del parcheggio, ma anche crea dei problemi pedagogici. Di questo parliamo stamattina, in forza anche di una decisione che è stata presa dalla regione Emilia-Romagna, alla quale ha deciso che dal 31 agosto, con attività extracurricolari, apriranno le scuole primarie per quel paio di settimane che precedono l'apertura ufficiale delle scuole. Ne parliamo questa mattina con Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Buongiorno Giannelli, bentornato ai nostri microfoni.
15: Buongiorno, grazie per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori.
20: E tra un attimo ci raggiungerà Isabella Conti, che è assessora regionale alla scuola, appunto, della regione Emilia-Romagna. Se qualcuno è con lei, le dica che la stiamo cercando, e forse Alessandro Marco Tulli l'ha pescata, vediamo. Allora Giannelli, che cosa ne pensa innanzitutto dell'iniziativa della regione Emilia-Romagna e che ne pensa della questione in generale?
15: Ma guardi, diciamo subito che questa è una questione che spunta periodicamente, direi da almeno 20-25 anni a mia memoria. Quindi ogni tanto qualcuno dice: no, facciamo le vacanze come negli altri paesi europei, no, rimaniamo così com'è. Quello che posso dire, la constatazione di fatto, è che non abbiamo mai cambiato, e quindi diciamo, nonostante tutte le riflessioni di qualunque tipo, rimaniamo abbastanza pervicacemente, direi, sulla soluzione che lei ha già illustrato, e cioè si fanno lunghe vacanze estive e poi ridotte durante l'anno, cioè naturalmente Natale e Pasqua, insomma, sono tradizionali così. Io penso che onestamente sarebbe preferibile avere le vacanze più diluite, per tutta una serie di ragioni, sì, che vanno dalla, innanzitutto dal fatto didattico, che è meglio non interrompere per 3 mesi durante l'anno, ed è meglio anche avere delle pause di tanto in tanto, questo aiuta l'assimilazione indubbiamente, e poi anche dal punto di vista delle famiglie, della continuità dello stare con i figli, e così come per tante famiglie è necessario appunto che durante l'estate chi si dedica all'attività lavorativa, a bambini, insomma ragazzi in età molto giovane, non può sicuramente occuparsene, quindi in qualche modo ha bisogno di qualcuno che lo faccia al posto suo, e magari non può permettersi di pagare tate e quant'altro. Naturalmente per fare questo, perché il punto cruciale qual è? Sì. Il punto cruciale, ha ragione il ministro, ma come si fa a fare lezione con 40 gradi? Questo è ovvio. Sì. Il punto qual è? Che la nostra edilizia scolastica è molto scadente. E quindi le scuole non sono ben coibentate, non hanno assolutamente impianti di condizionamento, di raffrescamento di alcun genere, e sono pensate per un mondo di qualche decennio fa, quello in cui, appunto, in cui si facevano tanti mesi di vacanze e poi basta. Quindi io credo che una discussione seria su questo si può fare, e io sono, ripeto, favorevole al fatto che si facciano vacanze più scaglionate, però indubbiamente serve un forte investimento, sì, cioè una forte spesa da parte della nostra collettività, sì, per riassestare le scuole. Sì. Quindi servirebbe, sì, un bel dibattito pubblico per capire cosa vogliamo fare.
20: Sì, sì. Io diciamo in questi giorni di maggio non è che non si fonda dal caldo, credo, all'interno delle scuole, però, però va bene. Allora,
15: è un pomino che affitta, sì, giunge.
20: Isabella Conti, dunque, assessora regionale alla scuola della regione Emilia-Romagna, con questa sperimentazione che riguarda 42 comuni, assessora, se non vado errato. Buongiorno.
21: Sì, buongiorno a tutti. Dunque, sì,
0: Quest'anno la sperimentazione riguarderà 42 comuni in Emilia Romagna, perché poi sulla base, diciamo così, delle applicazioni pratiche che i comuni vorranno mettere in campo, noi la inseriremo nella legge che andremo ad approvare tra ottobre e novembre di sostegno alla genitorialità e contrasto alla denatalità, e la misura sarà strutturale, questo glielo posso assicurare, dal prossimo anno in tutti i comuni e per tutti i bambini tra i 6 e gli 11 anni della regione Emilia Romagna. Però quello che avviene, mi sono permessa, insomma, ho ascoltato con grande attenzione, quello che avviene nella nostra regione non è un cambiamento del calendario scolastico, perché qui non è coinvolta la didattica, e questo è un po' il punto, diciamo così, di novità che abbiamo provato a mettere in campo, nello stesso tempo anche di accordo, armonizzazione con tutte le varie posizioni, perché quanto veniva detto poco fa è senz'altro vero, ci sarebbe bisogno, per fare un cambio vero del calendario scolastico e quindi anche una riformulazione della didattica, di una serie di investimenti sia per quanto riguarda chiaramente le strutture, ma anche per quanto riguarda, insomma, il ruolo degli insegnanti, il loro riconoscimento, insomma c'è tutto un lavoro strutturale da fare che una regione non può fare. Ma noi che cosa abbiamo pensato di fare però? Di andare in sostegno alle famiglie, perché noi sappiamo che l'estate è molto lunga, con i tempi di oggi, nel 2026, in cui le famiglie e i genitori lavorano tanto e fanno fatica a arrivare a fine mese.
20: Le aggiungo, assessore, se mi consente, dato un argomento che immagino la troverà sensibile, dice un ascoltatore, fa notare che le vacanze lunghe sono state pensate in un'epoca nella quale le madri non lavoravano o lavoravano molto poco. Sì.
0: È esattamente così, oggi i genitori lavorano tutti e due, e soprattutto siamo in una condizione di crisi economica e comunque di inflazione altissima, per la quale le famiglie oggi stanno facendo molta fatica. È chiaro che se uno deve pensare di sostenere centri estivi per tutta l'estate, non ce la fa, e quindi o qualcuno ha una rete familiare di nonni o anche una rete amicale, oppure non sa come fare coi figli. E i figli in qualche modo ne risentono anche emotivamente, e noi ci siamo detti: proviamo a dare un segnale alle famiglie e diciamo, nelle scuole primarie, quindi età 6-11, nella stessa dinamica del pre post scuola e di quello che nella nostra regione già avviene per le scuole medie, cioè per le secondarie di primo grado, durante i pomeriggi, noi le teniamo aperte con attività creative, ludico-ricreative, storia del cinema, storia della musica, teatro, sport, per permettere ai bambini e ai ragazzi di avere un luogo protetto in presenza con del contenuto pensato appositamente per loro. In questo caso, nella regione Emilia-Romagna, per noi è prevista anche la gratuità per le famiglie, quindi queste prime due settimane dentro le scuole, che sono luoghi che comunque le famiglie conoscono, in cui si sentono sicure, non necessariamente, anzi non si sarà chiuso in classe, ma si potrà vivere lo spazio anche se c'è un giardino, insomma lo spazio aperto, le palestre e così via, per permettere ai bambini e ai ragazzi di fare delle attività. Dopodiché noi abbiamo previsto la gratuità, i comuni possono, e questo serve la sperimentazione, nella applicazione pratica, prevedere ad esempio anche solo una quota simbolica per fare in modo che non vi siano il 100% delle iscrizioni e una frequenza del 60%, per esempio, perché poi uno programma i servizi, paga gli educatori e le educatrici e magari i bambini non ci vanno perché uno dice: vabbè, tanto è gratis, intanto lo iscrivo, poi se riesco lo porto, se no no. E quindi pensare una cifra simbolica, ecco, ma una cosa assolutamente distante da quello che è il costo di un centro estivo, proprio semplicemente una quota per tenere, diciamo così, un po' responsabilizzati chi iscrive i bimbi, e poi la si potrà prevedere sulla base dell'ISEE, insomma, dopo i comuni faranno quello che ritengono più appropriato per la propria comunità. Sulla base della sperimentazione, che appunto vaglia anche tutti questi aspetti, solo al mattino, mattino con refezione, mattino refezione pomeriggio, noi nel prossimo anno andremo a inserirlo in legge e quindi daremo poi delle indicazioni molto più pratiche, diciamo così, e anche un pochino più stringenti per fare in modo che tutti i bambini tra i 6 e gli 11 anni abbiano questo servizio garantito.
20: Poi qualcuno fa notare, guardate che non è che nei centri estivi faccia fresco, cioè quando fai i campus estivi, perché dice: ah vabbè, ma la scuola, dentro la scuola fa caldo, perché nel campus estivo invece è bello fresco.
0: I bambini del nido possono stare al nido fino al 30 giugno, sono più piccoli non fa più fresco.
20: Per esempio, traffico.
21: Strade in diretta.
22: Ben ritrovati, partiamo dalla 4. Nella tratta Torino-Milano si verificano code per un incidente tra chi va su centro e chi va su ovest in direzione Torino, e per lo stesso motivo code sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna. Code sempre per incidente sulla 1 nel tratto Bologna-Firenze tra Firenze e Impruneta, e l'innesso con la 11 Firenze-Pisa Nord verso Bologna. Verso Milano si viaggia in coda per un veicolo in avaria tra la variante di Valico e Sasso Marconi. Ancora lungo lunghe code per un incidente sulla direttissima nel tratto compreso tra l'innesso con la panoramica e Badia verso Firenze, code in aumento. Sulla 14 Bologna-Taranto si verificano disagi in entrambe le direzioni per un veicolo in avaria tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro. Invece per lavori ritroviamo traffico lento sulla 16 Napoli-Canosa, tra Avellino Est e Benevento in direzione Canosa. È tutto, grazie dell'attenzione.
1: 24 mattino.
2: Tutto questo, giusto settimana scorsa parlavate del perché gli italiani non fanno figli. Io purtroppo non ho potuto farli, ma al di là di quello sento gli amici che hanno figli che una settimana di campo scuola al parco 400 euro, la settimana dell'oratorio estivo 200 euro. E ragazzi, la gente o lavora o cura i figli. Se cura i figli non gli può dare da mangiare. E sempre lì si torna.
21: Il punto del calendario scolastico è uno solo: il lavoro gratuito delle donne. Aspettarsi che le donne stiano a casa a occuparsi dei bambini e non lavorino, fregandosene riccamente del fatto che invece ad oggi è necessario il lavoro per le donne. Su questo si basa il calendario scolastico, sul lavoro gratuito delle donne.
20: Bravissima, scrive un altro ascoltatore, nelle scuole non si è investito nella ventilazione forzata, nemmeno sfruttando l'esperienza della pandemia. Vi ricordate quanto ne parlavamo nel 2020? Nelle scuole ci voleva ventilazione forzata, abbiamo preso 210 miliardi di piano nazionale di ripresa e resilienza. Vorrei sapere su queste cose che diavolo di fine hanno fatto quei quattrini. Vabbè, Presi e Giannelli, ma non è che c'è anche un po' di resistenza da parte degli insegnanti alla riduzione il corpaccione, diciamo, poi non tutti naturalmente, in modi diversi, però che dice?
15: Guardi, allora, bisogna come sempre inquadrare il problema, perché il problema è piuttosto articolato. Nessuno sta dicendo necessariamente che devono essere i docenti poi a fare lezione d'estate, anzi non è così, perché è ovvio che c'è un contratto collettivo nazionale di lavoro, è ovvio che chi ha lavorato ha diritto alle ferie secondo il contratto, chi sta meglio, chi sta peggio, quindi questo non è in discussione. Il punto è però un ripensamento globale del sistema. Perché se non si rivedono certe condizioni è evidente che poi è difficile cambiare, cioè il cambiamento soltanto sugli effetti senza un intervento sulle cause, per dire così, in genere non avviene, ed è quello che si fa da noi, dove in realtà si fanno polemiche, si fanno tante discussioni un po' campate per aria. Ripeto, negli ultimi 30 anni ne ho sentite tante, poi però non si decide nulla e si resta così com'è. Allora, io come dicevo all'inizio, penso che per tutta una serie di ragioni, a continuare ad avere uno stacco così ampio durante l'estate non sia da paese progredito. Nessuno dei paesi che ottiene buoni risultati scolastici fa così, e quindi credo che sarebbe necessario un ripensamento. Sì. Poi sono sacrosante tutte le osservazioni climatiche, sia quelle che dicono che fa caldo, come fa caldo, sia quelle che dicono che fa caldo sia a scuola, sia al centro estivo, sia a casa.
20: Sì,
15: e quindi il punto è, per tante famiglie con i bambini piccoli che devono lavorare, chi ci tiene i bambini e come si fa? È chiaro che si intersecano considerazioni di carattere didattico, organizzativo, logistico, sociologico, demografico, sì. E chi più ne ha più ne metta. Come sempre la scuola non è semplicemente il luogo dove si va a imparare qualcosa, è un po' più complicato di così, e quindi secondo me servirebbe un vero dibattito serio su questo, in cui tutti dobbiamo prenderci la responsabilità.
20: È un bellissimo punto, è un bellissimo punto, Presidente Giannelli, nel senso che è un pezzo centrale della nostra società, e quindi inevitabilmente tutto quello che c'è di contorno ci entra, a partire dalla come rispondete, assessora, come rispondete al settore, diciamo, dei balneari e degli albergatori che stanno contestando questa vostra decisione?
0: Ma io ho capito che c'è stato un piccolo misunderstanding iniziale, nel senso che la misura era stata recepita come una modifica al calendario scolastico e quindi con l'obbligatorietà del rientro a scuola, mentre invece abbiamo più volte sottolineato che si tratta di una misura a sostegno delle famiglie ed è una misura facoltativa, quindi non c'è un obbligo di rientrare. Questo anche proprio per rispettare invece e supportare quelle famiglie che si sono organizzate o che si hanno predisposto l'organizzazione familiare per andare magari in vacanza la prima o la seconda di settembre, perché magari costa un pochino meno, e si sono organizzate per lavorare durante l'estate. Quindi insomma, ho capito che poi c'è stato una...
20: Sì. Cioè, quindi non hanno letto bene, non hanno letto bene, in sostanza.
0: Ho capito che questa cosa un pochino è rientrata. Noi stiamo dando un sostegno alle famiglie, e il sostegno alle famiglie, come dire, se uno ha la serenità che per le prime due settimane di settembre non deve pagare dei centri estivi, probabilmente fa le vacanze anche più volentieri, no? Tra luglio e agosto. Quindi insomma, noi riputiamo che sia un aspetto, diciamo, importante per gli uni e per gli altri.
20: Ipotizzate estensioni di altro, penso soprattutto alle medie, tanto per dare un'idea, perché insomma, il liceo è diverso, cioè gestire un ragazzo dai 14 in su è diverso, no?
0: Noi sulle scuole medie, cioè sulle secondarie di primo grado, abbiamo già in campo una misura che si chiama Scuole Aperte. È un bando che abbiamo fatto, che è partito all'inizio di quest'anno e che abbiamo fatto alla fine del 2025, sempre con 3 milioni, per garantire, e il progetto dura 18 mesi, per garantire, come le accennavo prima, l'apertura pomeridiana. Ma molte scuole, cioè poi in realtà molti comuni, insieme al terzo settore, all'associazionismo che svolge queste attività integrative, diciamo così, hanno esteso anche all'estate. Quindi noi abbiamo già diverse realtà coperte in regione sulla secondaria di primo grado, e quindi si sta poi pensando questa sperimentazione insieme a Scuole Aperte, quindi quella delle prime due di settembre e quella delle secondarie di primo grado. Stiamo facendo una valutazione, perché magari in legge potremmo pensare di fare una misura unica.
20: Io ringrazio entrambi, grazie per essere stati con noi, Isabella Conti, assessora regionale alla scuola, Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Carmelo Lauricella, Alessandro Marco Turli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Luca Ferrero, Marco Santoro, la squadra dei 24 Mattino, e voi per l'ascolto. Ci trovate sui nostri canali social e ci risentiamo domani alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata, ciao!

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
5: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
6: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
7: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
8: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
9: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
10: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
11: Con ETS2 il prezzo delle emissioni entrerà in nuovi settori, dagli edifici ai trasporti. Anche le imprese dovranno leggere con attenzione questo cambiamento. Sentiamo Federico Caneva, Business Development Manager in Alperia.
12: L'ETS2 introduce un nuovo elemento di attenzione per le aziende. Il costo della CO2 potrà riflettersi sull'uso dei combustibili e sulle spese energetiche. Per questo diventa importante conoscere la propria esposizione, valutare gli impatti e pianificare interventi capaci di ridurre il fabbisogno energetico. La transizione richiede competenze tecniche, capacità di lettura normativa e scelte coerenti sul proprio modello energetico. Alperia affianca le imprese nell'analisi del quadro regolatorio e nell'individuazione delle soluzioni più adatte, efficienza di processi, elettrificazione dei consumi e sviluppo di energia da fonti rinnovabili.
11: Anticipare il cambiamento è una scelta strategica. Scopri di più su alperia.eu.
13: Sono le 8:59.
14: GR24, il sole 24 ore.
13: Stazionarie le condizioni del tifoso ferito a Torino prima del derby della Mole. Amministrative si vota fino alle 15, alle 23 affluenza in calo rispetto alle elezioni precedenti. Gas e petrolio, prezzi in discesa sulla speranza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano la cronaca con quanto successo ieri sera a Torino prima del derby della Mole. Diverse le persone fermate, i tifosi granata e bianconeri hanno tentato di venire in contatto prima della partita, a impedirlo le forze dell'ordine, contro le quali sono stati lanciati vari oggetti, tra cui pietre e bottiglie, che hanno le forze dell'ordine hanno risposto a loro volta con cariche di alleggerimento, anche con l'utilizzo di lacrimogeni. Ferito in modo grave un uomo.
15: Sono stabili le condizioni del tifoso della Juventus ricoverato all'ospedale Molinette di Torino. Non è chiaro cosa abbia colpito l'uomo alla testa, un 36enne di Milano, Marco Leonardo Bassoccu. Se un sasso, una bottiglia, secondo le prime ricostruzioni, o un lacrimogeno, come sostengono i tifosi. Il ferimento è avvenuto non lontano dallo stadio olimpico Grande Torino durante gli scontri scoppiati nel pomeriggio di ieri tra ultrà di Toro e Juve. 8 tifosi sono stati fermati dopo i disordini prima del derby della Mole, gara cominciata con un'ora di ritardo alle 21.45 e terminata 2-2 nell'ultimo turno di campionato, che ha portato all'esclusione della Juventus dal piazzamento Champions in virtù dei successi di Roma e Como. Il 36enne ferito appartiene al gruppo Viking. I supporter bianconeri prima dell'inizio del match avevano abbandonato il settore ospiti dell'Olimpico chiedendo il rinvio della partita. Il tutto in un clima già teso per gli scontri sventati in città nella notte precedente. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore Torino.
13: Affluenza in lieve calo per le amministrative, che stanno coinvolgendo quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Dei circa 6,3 milioni chiamati alle urne, alle 23 ha votato il 46,31%, in calo rispetto all'affluenza media delle precedenti comunali. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria. Ancora nessuna notizia del gruppo di attivisti della flottiglia di terra, di cui da ieri si sono perse le tracce in Libia. Il convoglio, formato complessivamente da 250 persone provenienti da diversi paesi, automezzi, case mobili, beni di consumo, un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, ha deciso ieri di muoversi verso la parte orientale. Una delegazione in avanscoperta, formata da un paio di mezzi e una decina di attivisti di diverse nazionalità, ha superato il confine tra Libia occidentale e orientale per intavolare una trattativa diretta. I 10 attivisti sono stati fermati dalle milizie di Haftar, a cui hanno consegnato i passaporti. Subito dopo le prime rassicurazioni inviate ai compagni di missione, i contatti si sono persi. A proposito di un accordo tra Stati Uniti e Iran, i lavori sono ancora in corso, ha detto il segretario di Stato Rubio. Pensavamo di avere qualche notizia ieri sera, magari oggi. Non darei troppo peso alla cosa, ci vuole un po' di tempo per avere una risposta, ha aggiunto Rubio parlando con i giornalisti a Nuova Delhi. Rubio è in visita in India ed era in partenza per Agra per una visita alla Taj Mahal. Il segretario di Stato ha però ribadito che il presidente Trump non ha fretta. Apre in forte calo il gas naturale sulla piazza di Amsterdam, in vista appunto di un imminente accordo per il cessate il fuoco tra Washington e Teheran, con la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz. Anche il prezzo del greggio è in calo. E allora andiamo a sentire l'andamento dei mercati. Un buongiorno a Deborah Rosciani.
16: Buona mattinata a Valeria, a te e agli ascoltatori. Sì, in effetti il trend è questo. Allora diamo subito la misura di questo calo sul mercato del greggio. Il Brent a Londra in scivolone di 5,5 punti a 98,25 dollari al barile, il greggio americano intorno ai 91. Tutto questo consente anche un'apertura piuttosto positiva per le borse europee, ricordando che stamattina la situazione è stata positiva anche in Asia e ricordando anche che oggi è una seduta a ranghi ridotti per le principali borse mondiali, perché è prevista la chiusura per festività di Hong Kong, Londra per il Bank Holiday, Zurigo e anche New York, che quest'oggi sarà chiusa. Andiamo intanto all'Europa con Parigi che sta salendo di un punto, ancora meglio Francoforte più 1,21, Milano vicino al punto percentuale di rialzo, sta partendo con un balzo di 4,5 punti Nexi per la notizia che Cassa Depositi e Prestiti punta a rafforzarsi nel capitale fino alla soglia del 30%. Buzzi più 2,47, Stellantis più 2,41, Amplifon più 2,29%, nuovi acquisti con un rialzo di oltre 2 punti su Abio. In negativo in questo momento abbiamo solo tre gruppi e guarda caso sono solo i titoli del settore energetico: Eni meno 2,21, Tenaris meno 1,21, Saipem meno 0,7%. Per ora è tutto.
13: Oggi in Vaticano, alla presenza del Papa, cosa mai avvenuta, sarà presentata la prima enciclica di Leone XIV.
17: La sfida che ci troviamo ad affrontare oggi non è tecnologica ma antropologica, ed è ad essa, come lui stesso ha spiegato, che Papa Leone prova a rispondere con la sua prima enciclica, la Magnifica Humanitas. Se era stata la rivoluzione industriale e il fortissimo impatto sociale da essa provocato a spingere Leone XIII a scrivere la Rerum Novarum, e ora l'intelligenza artificiale a preoccupare il Papa, tanto da parlarne poco dopo l'elezione. Oggi, come allora, l'obiettivo è custodire la persona umana, la sua dignità, la sua insostituibilità e arginare i rischi di quello che, insiste Prevost, è l'avanzare del paradigma tecnocratico. Ma non è tutto negativo. Il Papa, il primo ad avere una formazione matematica, riconosce le potenzialità, ma chiede a tutti un'assunzione di responsabilità. Per la prima volta alla presentazione in Vaticano ci sarà lo stesso pontefice e tra gli altri, accanto a lui, il fondatore di Anthropic, Christopher Ola, e il cardinale Michael Czerny, che guida la nuova commissione per l'intelligenza artificiale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Termina qui questa edizione di GR 24, la linea va 1 nessuno 100.000, noi ci risentiamo alle 10.

0: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
1: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
2: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: Tutto può andare in trend, ma poi cosa rimane? Un viaggio alla scoperta del confine sottile tra segnale e rumore, tra ciò che resta e ciò che scompare in un click, in un mondo dominato dalle community e dai meme. Trend or Trash di Raffaele Bifulco e Anna Paterlini, dal 23 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
4: Mamma, mi racconti una fiaba?
5: Farò di più, ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee, un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato, un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te, per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
4: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
5: Sempre dove stai tu, amore mio.
6: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
7: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
8: Chissà come aprirà la trasmissione il nostro Alessandro Bila, magari con la stessa enfasi di quando aveva vinto il derby?

0: 1. Nessuno. 100 Milan. Di Andrew Spannaus.
1: Infatti non lo apre affatto Alessandro Milan, apro io, buongiorno a tutti, siamo tornati a Milano dopo la festa, il festival di Trento, qualcuno è un po' stanco, qualcuno è contento come il nostro Alessandro, che lui, la sua previsione si è avverata e questo
2: ma
1: è importante.
2: Ma certo, no? Grazie caro ascoltatore, ecco ti prego mettimi la musichetta della Champions perché io potrei portare almeno 100 testimoni.
1: 100 testimoni, almeno. Ma neanche 100 persone ci lavorano
2: almeno 100 testimoni anche più della chat Go Milan Go, i fratelli rossoneri che saluto e abbraccio perché bisogna abbracciarsi nel momento delle difficoltà. Io da mesi in questa chat, continuavo a scrivere in questa chat, dai. Speriamo di andare in Europa League, di non andare in Champions.
3: Ma chi se ne frega?
2: Non andare in Champions.
1: Sottoscrivo,
2: io non voglio prendere 5 gol da Real, PSG, Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco. No, Europa League, sereni. Poi sono contento che sia andata in Champions la Roma, che è la mia seconda squadra, il Como, che è uno spettacolo per gli occhi del calcio. Viva i Fabregas.
1: Questo monologo
2: avanti così. Felicità. Ieri ero l'unico di questa chat sereno. Oh, meno male, non siamo in Champions. Meno male.
1: Vabbè,
2: meno
1: poi c'è il resto del mondo. È lunedì.
2: Poi c'è il resto del mondo. È lunedì. Bene, adesso parliamo di altre cose calcistiche. C'è il Roland Garros. No, scusate. Non siamo tutti convocati qui. Siamo una trasmissione del mattino, dalle 9 alle 11 del mattino. Ben ritrovato anche Carlo Salvatore, incredibilmente in regia, non l'hanno ancora fatto fuori. Mamma mia, ragazzi. C'è Miriam Lucchetti con Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione e siamo qui, avete già sentito il nostro prode Andrew Spannaus. Vai Carlo.

0: Un saluto anche al nostro Lorenzo Malinverni, regista della TV, canale 246 del digitale terrestre. Ci vedete lì, eh? Quindi tira bene giù il filo dal computer.
1: Perché?
0: E ti vedono.
1: Ma se no mi tira la testa. Capito? È scomodo qua, è scomodo.

0: Allora, partiamo subito dagli Stati Uniti. C'è un hashtag, se siete avvezzi a queste cose da social, che da un bel po' di tempo, per la verità, circola sulla rete, l'internet americano e anche mondiale, insomma. Questo hashtag, non ne abbiamo parlato la scorsa volta, è Someone Should Do It. Traduzione?
1: Qualcuno dovrebbe farlo.
0: Che cosa?
1: Che cosa?
0: Cioè, perché ricordiamo che no, devi stare attento in America. C'è la libertà di parola e di pensiero, però
1: la minaccia soprattutto alle alte cariche dello Stato non è permessa.
0: E quindi c'è questo hashtag che gira: Someone should do it. Qualcuno dovrebbe farlo. Ora, appunto, che cosa dovrebbe farlo? Proviamo a fare delle ipotesi, così buttiamole lì delle ipotesi.
1: Una cosa comunque seria, perché riflette quanto ho raccontato un paio di volte, ho un podcast qua, cioè gli attentati al presidente Trump non sono semplicemente qualche matto qua e là, poi saranno dei matti come quello di questi giorni che ha detto io sono Gesù Cristo, poi esatto, magari è la reincarnazione di Gesù Cristo, che ne sai tu.
0: Quello che però è stato ucciso ieri, sì, ucciso l'altro ieri, si credeva Gesù,
1: ha sparato vicino alla casa. Però c'è un humus nella società di persone che dicono, beh, insomma, però con il modo in cui si comporta questo qua, someone should do it, insomma, loro dicono, non sarò certamente io, però qualcuno
0: dovrebbe fare che cosa? Dovrebbe fare qualcosa, dovrebbe fare qualcosa, quello a cui tutti stanno pensando, ovviamente. Ecco, però, Andrew, io a proposito di questo ho letto l'ennesima intervista a tale Ken Burns, che è un documentarista, non so se tu lo conosci, certo. Va bene, è famosissimo. Io non sopporto più questa narrazione per la quale siamo nati da una rivoluzione e quindi abbiamo la violenza insita, cioè abbiamo avuto la guerra civile, cioè anche noi abbiamo avuto la guerra civile, anzi 80 anni fa, anche più recente rispetto a voi, anche noi con i romani abbiamo fatto l'impero, abbiamo fatto guerre,
1: tutto
0: abbiamo subito uccisioni, però non è che per
1: è
0: questo, ma anche noi abbiamo avuto la violenza, allora, nel
1: Ken
0: nostro
1: Burns,
0: passato.
1: Intanto, Ken Burns non è uno, vabbè, perché è un regista, parla così, è uno che recentemente, l'anno scorso, ha fatto un nuovo documentario molto riuscito, molto bello, sull'American Revolution, tutto sulla rivoluzione americana, quindi non è che parla a caso, è una questione di come si sente la società, poi chiaro, non è che giustifica, però è una rivoluzione, devi capire che nella società americana l'idea di decidere dal basso come va, cioè chi sono i nostri leader, è una cosa un po' più forte.
0: Un po' più forte.
1: Dal basso si decide.
0: Sì, io sostengo sempre che se mettessimo anche in Italia la libertà di acquistare un mitragliatore, che ne so, alla Conad, non è che voglio fare pubblicità alla Conad, giusto
1: avreste
0: per dire,
1: più morti di noi, ecco, questo se ci fossero, ecco, le armi libere qua avresti più morti,
0: credo anch'io,
1: se
0: che
1: solo
0: ci sarebbe,
1: per i litigi in strada,
0: sì,
1: di quelli,
0: no, sì su questo
1: macchina,
0: sì, quindi sì. Va bene le radici storiche eccetera, ma se puoi comprare anche un mitragliatore al PAM, ecco, dico al PAM oltre che alla Conad o alla COP, capisci che sarebbe un po' più
1: però
0: semplice,
1: però devi presentare la carta d'identità,
0: sì,
1: non è che
0: capirai. Senti, dacci invece un accenno riguardo a quello che succede tra Stati Uniti e Iran, poi ne parleremo alle 9:35 con una ospite, perché io non riesco più a stare dietro, cioè penso che stare dietro alla mente di Donald Trump sia come stare dietro a quella di un bambino di 6 anni, a volte è molto semplice capire quello che vuole fare,
1: a volte,
0: poi però essendo un bambino di 6 anni ogni tanto fa il capriccio finale.
1: In realtà qui, cioè, il contesto è abbastanza semplice: Donald Trump deve trovare una via di uscita dalla guerra, e ci si avvicina. Tutto il weekend, da sabato sera, stiamo aspettando l'annuncio o non l'annuncio, alla fine dicono siamo vicini a un accordo di base, e potete leggerlo con il mio articolo sul Messaggero di oggi, di base è un accordo a ribasso per forza che cerca di riaprire lo stretto di Hormuz, e poi il resto poi parleremo, sì, del nucleare. Però ci sono un sacco di persone americane che dicono scusa, ma Donald Trump, tu hai detto che non bisogna fare questo, tu hai fatto tutta questa guerra, hai fatto tutto questo casino, non bisogna dare i soldi all'Iran, adesso lo fai.
0: Tacco,
1: e lui è in difficoltà. Trump
0: però always chickens out.
1: Trump,
0: cioè se la fa sotto.
1: Invece questo caso ha fatto un gran casino, però deve trovare, sì, deve trovare la off ramp.
0: Questo devo dire, anche un mese fa, molti, in questo dico, leggere nella mente di Trump è come leggere nella mente di un bambino di 8 anni, abbastanza semplice.
1: Prima
0: un
1: hai
0: mese
1: detto
0: fa
1: sei, hai detto sei,
0: sì, vabbè, l'ho fatto crescere un po', sì. Un mese fa molti analisti avevano detto: guardate che nel giro di un mese Trump, sotto nei sondaggi, dovrà trovare un modo di uscire da questa guerra, dicendo che avrà stravinto,
1: un mese e mezzo,
0: che è l'Iran che vuole uscire dalla guerra. Vedi che ci siamo arrivati.
1: Ma
0: però
1: non è finita la cosa, non è finita. Se state scommettendo su Polymarket o qualcosa, magari chi ha un po' di soldi da bruciare, provate a scommettere su un nuovo bombardamento, vedete se magari ce la fate.
0: Secondo me infatti la sensazione è che forse ha fatto già troppi soldi sull'Iran anche lui, e adesso deve farli su Cuba e quindi si concentrerà su altro. Comunque ne parleremo alle 9:35. Adesso vogliamo parlare di un'altra vicenda che è un po' lo

0: strascico di quello che è successo con la vicenda, l'ultima vicenda della flottiglia. Sapete che c'è questo ministro israeliano Ben Gvir, per il quale la Francia ha detto è persona non grata. Vabbè, io ieri ho fatto una battuta dicendo vabbè, chissà a Ben Gvir che cosa gliene potrà importare non andare a Euro Disney con i bambini. Però è un segnale. No, ma se, cioè, secondo te a uno come Ben Gvir in questo momento interessa il fatto di non poter mettere piede in Francia? Non lo so. No. Però è un segnale politico. Molti parlano anche di sanzioni. Noi ne vogliamo parlare con un magistrato di lungo corso, adesso in pensione, torna con noi, è stato per anni anche giudice alla Corte Penale Internazionale, quindi il diritto internazionale lo conosce a menadito. Cuno Tarfusser, ben ritrovato, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, a Andrew Spanhouse e a tutto lo studio, a chi ascolta, e grazie dell'invito a parlare di una tematica che mi sta davvero molto a cuore.
0: Molto a cuore. Intanto le faccio una domanda, diciamo, su quello che può fare la politica, anche se lei è un magistrato, poi ci concentriamo invece su quello che può fare la giustizia, magari la Corte Penale Internazionale, perché si dice le sanzioni. Cosa vuol dire sanzionare un ministro, oltre al fatto di dichiararlo persona non grata? Questo possono farlo tutti gli stati, ma le sanzioni cosa significa?
1: Beh, prima di rispondere a questa domanda mi faccio fare un paio di premesse che credo siano necessarie quando si parla in termini critici del governo israeliano, no? Io non sono né un antisemita né un propal, sono a favore dello Stato di Israele, ma sono anche a favore dello Stato di Palestina, condanno con tutte le forze l'azione di Hamas, uno degli atti criminali e terroristici più gravi della storia. Ecco, sono un liberal democratico europeista e appunto, come dice lei, conosco un po' il mondo internazionale e il diritto internazionale. Oh, adesso arrivo alla sua domanda. Io trovo davvero ipocrita che il nostro, ma anche altri governi europei e la stessa Commissione europea si stracciano adesso le vesti di fronte alle immagini di cittadini italiani ed europei che sono brutalizzati dalle Israel Defense Forces e che sono vergognosamente incitati da questo Ben Gvir, da questo ministro, che da anni si sa che ha delle posizioni assolutamente, se vogliamo dire genocidiari, almeno le esprime. Non ho sentito tanto sdegno di fronte alle immagini che comunque quotidianamente arrivano nelle nostre case, no? E adesso si parla di sanzioni. E giustamente lei dice, ma cosa gliene frega a Ben Gvir di andare in Francia o comunque se gli sequestrano i beni magari che non ha in tutta Europa? Zero. Ma zero. Quello che abbiamo visto in televisione, ma riferito alla flottiglia, non sono comportamenti inqualificabili, non sono sintomi che Israele ha oltrepassato il limite, come sento dire, no? Questo è il nostro ministro degli esteri. Quello che abbiamo visto si chiamano crimini di guerra.
0: Su questo le dico una cosa, Tarfusser, perché lei ha detto fatte dall'IDF, sa che la versione israeliana è che erano delle evidentemente fantomatiche guardie all'ordine personale di Ben Gvir, cioè come dire, Israele dice il nostro esercito, quello regolare, non ha fatto nulla, se qualcuno questo ha fatto qualcosa
1: non lo so. E chi riesce a controllare,
0: ma
1: questo?
0: Certo,
1: cioè,
0: sì, no,
1: sono
0: questo.
1: Comunque stati degli israeliani che sotto l'incitamento di Ben Gvir, di un membro del governo,
0: a peggio mi sento se un ministro ha delle milizie personali,
1: no, appunto cioè, voglio dire, mi pare una scusante che lascia tutto il tempo che trova, ma comunque questi sono crimini di guerra e le dico sono crimini di guerra il virgolette cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute e quello della violazione della dignità delle persone utilizzando trattamenti umilianti e degradanti, articolo 8 secondo comma dello Statuto di Roma.
0: E ma infatti ieri credo che anche il presidente israeliano Herzog abbia preso le distanze, poi non so che cosa significhi dal punto di vista pratico, però ha preso le distanze dal ministro Ben Gvir dicendo...
1: Sì, beh, meno male qualche persona che ragiona anche ai vertici dello Stato c'è ancora.
2: Ma c'è questa è una situazione dove ci ha detto che ok, i crimini di guerra ci sono stati anche prima, hanno fatto tantissime cose, sì. No, non ci siamo, cioè, i governi non hanno reagito, però non è che questa situazione forse offre il momento per un

0: che esiste, no? Che c'è quella sanzione, ma esiste. E ricordo a chi ci governa in Italia e in Europa che per casi come questi, cioè voglio dire crimini, no? Questi sono crimini cosiddetti internazionali, la comunità internazionale nel 1998 a Roma ha creato la Corte Penale Internazionale.
1: Israele non ne fa parte.
0: Purtroppo,
2: Esatto,
0: no,
2: Israele
0: ma sì,
1: non ne fa parte. Neanche il mio
0: Israele no,
1: paese, tra l'altro.
0: no. Certo, ecco, su questo poi possiamo arrivare. Però purtroppo, invece di svilupparla, no, la Corte, di rafforzarla e di sostenerla, i suoi proprietari, ovvero gli stati, perché sono gli stati e la comunità internazionale che ha aderito, che sono proprietari della Corte, la stanno delegittimando. E indovinate da quando è iniziato questa delegittimazione? Guarda caso, esattamente dall'esplosione del conflitto israelo-palestinese, subito dopo. Precisamente da quando il procuratore della Corte, Karim Khan, ha chiesto l'emissione dei mandati di arresto a carico non solo dei capi di Hamas per l'orrenda strage del 7 ottobre, ma anche per Netanyahu e l'allora ministro della difesa Gallant.
2: Questo è un
0: Da
2: punto
0: allora.
2: interessante che vorrei approfondire un attimo. Prima devo dire a vari ascoltatori che dicono: ragazzi, evolviamoci ancora. Cosa dite? Persona non grata? Sì, è un'espressione latina, latino, che vuol dire non gradita, ma si dice così: persona non grata, latino. Invece di aggredire, insultare, studiate un attimo, studiate, poi dopo informatevi e poi dopo criticate. Però veniamo alla questione appunto della Corte Penale Internazionale. Il procuratore Karim Khan ha ricevuto un'accusa di molestia sessuale da parte di un'avvocata trentenne della stessa corte. Poi, per la verità, l'ONU ha fatto tutte le indagini e ha archiviato questo tipo di accuse proprio di recente. Queste accuse lo rendono poco credibile, secondo lei, questo
0: No,
2: procuratore?
0: ma assolutamente no. Allora, io conosco benissimo il procuratore, è una persona integerrima, seria, per bene, è uno conoscitore del diritto internazionale come pochi altri, del diritto internazionale penale come pochi altri. Il problema degli stati è che non distingue il procuratore tra crimini cattivi e crimini buoni, a seconda se li commettono gli amici o li commettono i nemici. Ricordo solo che quando ha chiesto e la Corte ha emesso i mandati di arresto a carico di Putin, tutto l'Occidente era lì a sostenere Putin e dire
2: Certo.
0: quanto era
2: E
0: bravo.
2: ricordiamo, ce l'ha detto
0: Karim
2: lei,
0: Khan.
2: che ha chiesto anche gli arresti per i capi di Hamas, no? Perché non è che voglio dire, ci sono dei crimini
0: Certo.
2: meno gravi, di
0: No,
2: altri.
0: non ci sono i crimini buoni e i crimini cattivi, no? Lui non lo distingue, quindi ovviamente trova i crimini e cerca di trovare i responsabili di questi crimini. Solo che ancora sotto l'amministrazione Biden è iniziata una ben organizzata e orchestrata macchina del fango. Io mi ricordo all'epoca ancora Biden presidente, 12 senatori americani che scrivono una lettera di minacce mafiose nel tono a Karim Khan e ha detto: guarda, se tu aggredisci i nostri amici è come aggredire noi, e noi te l'abbiamo detto, come dire, stai attento a quello che fai.
2: Che roba
0: Quando
2: strana,
0: poi
2: tra l'altro, senatori americani, c'è qui Andrew Spannaus di un'America che non riconosce la Corte Penale Internazionale, quindi che
1: sì,
2: cosa?
1: Lasciamolo finire poi a
0: cosa
1: una
0: si
1: domanda proprio su
0: mischiano?
1: questo.
2: Prego.
0: Cosa si mischiano i due? Dica.
2: No, no, fai la
1: No, la
2: domanda.
1: domanda è proprio su quanto è realistico l'idea che ci sia una corte che abbia un potere effettivo, no, sopra gli stati, cioè la sovranità alla fine, sovranità nazionale è ancora un principio che non si riesce a sostituire. Io credo che non bisogna sostituire, però di fatto l'idea della Corte Penale Internazionale dice che la sovranità deve essere subordinata a un sistema giudiziario, ma è reale pensare che possa funzionare così?
0: Ma no, scusi, ma questo non è che lo dice la Corte Penale Internazionale, questo lo dicono gli stati che l'hanno creata, perché le norme su cui fonda la Corte Penale l'hanno scritte gli stati, sono gli stati che hanno detto tu, io adesso metto lì una corte che ha una giurisdizione sovranazionale, non è stata la Corte a scriverlo.
1: Però viene fatto appunto. Quindi,

0: gli stati più grandi, perché gli stati più grandi, quelli che hanno più potere, e dicono: Stati Uniti, ma noi no,
1: Israele. No.
2: Eh beh, perché come tutti gli accordi internazionali, sono, adesso lo dico banalmente, dei contratti. Allora al contratto puoi aderire, puoi non aderire, ovviamente, ma ci sono delle regole che per le quali la giurisdizione, nel caso di Israele e Palestina, si estende sugli israeliani o su anche se no, l'Israele non ha ratificato lo statuto, per il semplice fatto che i crimini sono stati commessi sul territorio palestinese. No,
1: sì,
2: ipotetici crimini.
1: Diciamo anche questo: in una recentissima intervista, lo stesso procuratore Khan ha dichiarato che allo stato attuale, poi si sta ancora indagando, non sono stati raccolti gli elementi per parlare di genocidio per quel che succede a Gaza.
2: A me
1: quello che fa specie, che come dice lei, procuratore Tarfusser, ognuno poi utilizza la parte che gli fa comodo utilizzare per tirare per la giacca dalla propria parte gli organismi internazionali, no? Quindi adesso questa frase è stata presa per dire: vedete, no? In realtà
2: anche Khan dice che non c'è stato genocidio.
1: Sì,
2: però è diverso, no? Il procuratore deve poi provare l'accusa. Allora è molto più facile provare il crimine di guerra che non il genocidio. Io se faccio il procuratore, l'ultima cosa che in cui mi imbarco è su un'accusa di genocidio che è difficilissima da provare. Allora è molto più facile, siccome, visto che i crimini internazionali sono tutti, dal punto di vista tecnico giuridico, gravi uguali, io vado per quello che riesco a provare più facilmente,
1: cioè
2: no?
1: crimine di guerra
0: è il
1: crimine
0: normale guerra, nel sistema giudiziario, no? Giusto.
1: Sì, cioè, è chiaro. E poi...
2: Però fatemi dire una cosa sulla questione di allora, cosa fanno, cioè, come giustamente ha detto lei, queste accuse a carico di Khan sono state giudicate insussistenti da parte di un collegio di giudici nominati dagli stati stessi, che hanno analizzato tutti gli atti dell'indagine fatta contro Khan, costruita, io dico, contro Khan, e l'hanno riconosciuto insussistenti. Quindi nessuna condotta di abuso sessuale da parte di Khan. Cosa fanno gli stati a questo punto? Anziché prendere atto del verdetto unanime di questi giudici e rimettere Khan al suo posto, ridare slancio alle indagini, gli stati vogliono comunque sanzionare Khan. Tra questi stati, incredibilmente, si trova anche l'Italia. E sapete perché? Perché questa adesso è la mia teoria. Io non credo di andare molto lontano dalla verità se sostengo che Karim Khan debba essere sanzionato, rimosso, perché la sua integrità morale e giuridica, la sua autonomia e indipendenza, per non essere manovrabile, è evidente.
1: Vogliono sostituirlo con uno più manovrabile. Sì, questo ci sta.
0: Certo, proprio perché è integro lui.
2: No. Sì, uno più manovrabile, perché lui è di ostacolo a un accordo politico giudiziario tra stati finalizzato a far cadere qualche indagine sgradita, indovinate quale. Trovo pazzesco che proprio l'Italia sia in primissima fila a delegittimare e a distruggere il procuratore, quindi la Corte. L'Italia che vi ha dato i natali, cioè, prima non consegnando al Masri, ricordiamoci sempre al Masri.
1: Sì.
2: Ora, ignorando il verdetto di un collegio dei giudici, pur di disfarsi di un procuratore troppo capace, troppo autonomo, troppo indipendente per gli stati, dipendo dalle labbra di Trump e di Netanyahu. Fatemelo finire di dire.
1: No, ma è chiaro, l'ha detto chiaramente. Guardi, dottor Tarfus, noi questa storia credo che avrà degli sviluppi e quindi ci permettiamo di richiamarla. Adesso io devo andare in pubblicità, ma insomma, quello che Kuno Tarfus, che ripeto è stato per anni alla Corte Penale Internazionale, conosce perfettamente sia le carte che le persone di cui stiamo parlando, ci ha raccontato questo scenario. Noi intanto la ringraziamo per il momento e dopo la pubblicità dovremo andare a parlare allora di questo accordo Stati Uniti-Iran, che cosa succederà tra poco.
3: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Ciao, sono Tabata.
8: Io Matteo.
9: E io Mirko.
7: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
9: Cosa fate qui, dottore?
10: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
9: Perché lo fate?
10: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
7: Grazie.
9: Ora dove andiamo?
7: In un altro centro la nostra famiglia.
9: Ce ne sono 28 in Italia.
11: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà,
7: solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: Sa

0: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo domani con la Gazzetta dello Sport.
1: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema, 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
2: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Milà, te rotto Iovi con sto calcio, basta!
1: Signor Alessandro Milan, che è il paladino contro la pena di morte ed è qua che elogia a degli hashtag dove dicono qualcuno dovrebbe farlo. La vergogna non ha mai fine.
2: Elogia? Elogia, è una notizia, signore che sei all'ascolto. Elogia, ho elogiato, no, ho raccontato. Anzi, Andrew Spannausi ieri mi ha detto: oh, mi raccomando, raccontiamo di questo hashtag. E io prono, ho raccontato. Elogiare. Ma.
3: Ragazzi, lo sapete pure voi che sono tutte fake gli attentati a Trump, compreso quello prima della presidenza che gli hanno sparato all'orecchio.
2: Tutto fake, va bene, va bene.
4: Ah, raga, avete una grande fantasia, non solo voi.
2: Certo che avere però la mira di mira sfiorare l'orecchio,
4: 25%
2: ragazzi,
4: degli americani dice ha questi dubbi. Secondo me 50-60 degli italiani, forse i 70.
2: Una mira incredibile.
1: Buongiorno Milan, una domanda per Spannaus. Ma come mai non si può fare l'impeachment per un matto scatenato come Donald Trump che sta facendo insider trading e qualunque cosa?
4: Si può fare, però bisogna avere il Congresso disposto a farlo. I repubblicani del Congresso piano piano si stanno arrabbiando per alcune cose di Trump, hanno votato contro i finanziamenti per l'immigrazione, per la ICE, famosa ICE, l'altro giorno, perché Trump ha fatto un accordo con se stesso del Dipartimento della Giustizia, cioè che dà a lui l'immunità da indagini su questioni di tasse.
2: E insomma lo riprendiamo, ma intanto è con noi Greta Cristini, che salutiamo, analista geopolitica. Buongiorno, buongiorno Cristini, ben ritrovata.
5: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
4: Ciao, buongiorno.
2: Noi parlavamo con Andrew per capire che cos'è questo pareggio Iran-Stati Uniti, che non è una partita di calcio, ma si è capito come evolverà la situazione?
5: No, non si è capito e non credo lo stiano capendo bene nemmeno loro, perché hanno delle dichiarazioni completamente contraddittorie, se vogliamo, fra Trump, che lo sappiamo cambia idea un po' ogni 10 minuti, gli iraniani sono un po' più coerenti nel restare abbastanza cauti e comunque nel rivendicare che ci sono ancora delle frizioni su alcune clausole su cui non si sta trovando la quadra, mettiamola così. Rivendicano ad esempio nelle ultime ore di comunque voler portare avanti un programma nucleare pacifico, di non cercare l'arma nucleare, ma sappiamo che finché Trump invece non ottiene dichiarazioni, perlomeno concessioni su questo punto, difficilmente sarà spinto a riaprire lo stretto di Hormuz, che dal suo punto di vista è l'unica leva anche economica di pressione appunto sull'Iran, nonostante, come diceva giustamente Andrew Spannaus, c'è una pressione importante a livello domestico sia dai repubblicani che dai democratici, che dalla società americana stessa, che vede insomma i costi della benzina rialzarsi, che vuole questi costi riabbassarsi almeno in vista delle midterm. Quello che si prevede è un accordo, un memorandum of understanding di circa 14 punti, ma appunto i punti sono, diciamo così, ci arrivano tramite indiscrezioni, e si tratterebbe di una prima fase, dopodiché poi si aprirebbero negoziati più ampi in cui davvero capire se trovare un compromesso politico sulle questioni più spinose, dall'arricchimento dell'uranio, dal trasferimento dell'uranio già arricchito, fino ovviamente allo scongiolamento degli asset iraniani all'estero o all'alleggerimento delle sanzioni. L'unica cosa, e concludo, che Trump si ostina a ripetere è che il suo accordo sarà migliore e molto diverso da quello di Obama,
2: sì,
5: anche se su questo abbiamo dei grandi dubbi, perché Trump si lamenta sempre che Obama ha dato un sacco di soldi, ha riempito, no, aerei cargo di soldi dati all'Iran, sì, ma sappiamo bene che le concessioni americane per la riapertura di Hormuz saranno proprio lo scongelamento di asset iraniani, l'alleggerimento delle sanzioni, quindi non so quanto quando sarà davvero diverso.
2: Ah, tra l'altro Rubio, lo segnala anche Andrew Spannhauser, dice accordo possibile già oggi o risolveremo in un altro modo, no? Ma i punti, come dice Greta Cristini, sono l'uranio e Hormuz, i due punti
4: primo
2: chiave.
4: Punto Hormuz, bisogna riaprire lo stretto con un impegno di negoziare la questione dell'uranio nei prossimi 30-60 giorni. La cosa volevo chiedere a Greta Cristini riguarda i paesi del Golfo. C'è una cosa che Trump ha fatto che è diverso da Obama, chiaramente l'accordo di Trump sarà peggio di Obama, anche perché ha fatto una guerra in mezzo,
2: anche se lui dirà ho stravinto,
4: però fa niente, dai, glielo diciamo, sì Donald, sì, vai, sì, vai, bravo, vai, bravo. sei bravo, però ha parlato con gli altri paesi del Golfo che gli hanno detto no, non devi riprendere la guerra, no, su questa cosa. Però qual è l'atteggiamento degli altri paesi in zona? Perché l'Iran di fatto esce comunque, se uscirà, esce con maggiore potere, con un controllo comunque sullo stretto, c'è una minaccia in qualsiasi momento di poter tornare a agire.
5: Sì, infatti anche su questo dobbiamo essere chiari, la riapertura dello stretto di Hormuz comunque sarà una riapertura dal mio punto di vista necessariamente diversa da quella che abbiamo avuto finora, cioè appunto il libero commercio, cioè, la Repubblica Islamica dell'Iran ha creato una vera e propria autorità per lo stretto del Golfo Persico,
4: no?
5: Esatto, no? Dove vuole, se non insomma ottenere pedaggi eccetera, comunque di fatto nazionalizzare quel passaggio. Per quel che riguarda i paesi del Golfo, allora le sensibilità sono sempre mantenute diverse fra l'Arabia Saudita, che è un approccio molto più cauto, più prudente, più verso appunto effettivamente la diplomazia, mentre gli Emirati Arabi Uniti, lo sappiamo dalle ultime indiscrezioni e anche in realtà con il legame che si è diciamo così palesato sempre più stretto con lo Stato ebraico, con lo Stato di Israele, pare insomma che funzionari insomma militari dell'IDF siano stati proprio presenti durante gli attacchi, no? Subiti dagli Emirati Arabi del Golfo, dagli Emirati Arabi Uniti per aiutarli nella difesa aerea, no? Ecco, gli Emirati Arabi Uniti hanno sempre un approccio un pochino più oltranzista, perché si stanno legando irrimediabilmente allo Stato di Israele e erano quelli che spingevano di più, se vogliamo, per almeno nelle scorse settimane, per una ripresa delle ostilità. Adesso effettivamente sembra che ci sia un'unione di intenti nel sostenere di arrivare effettivamente a un accordo. Evidentemente quindi i problemi di diciamo così sicurezza economica, energetica, e quindi la capacità di questi paesi poi di continuare a esportare il proprio greggio, il proprio GNL, sta pesando. Ricordiamoci però che gli Emirati Arabi Uniti, che sono quelli che sono appena usciti dall'OPEC Plus, sono gli unici di quei paesi insomma che hanno la possibilità di avere rotte alternative terrestri che possono bypassare lo stretto di Hormuz, e quindi questo ci spiega una loro diciamo così sensibilità che poteva permettersi di essere un pochino più bellicista o bellicosa, certo. Mettiamola così. Al momento ovviamente però stanno spingendo per questo accordo che dovrebbe alla fine, cioè di chiaro, come dicevi tu Andrew, è soltanto il fatto che per 60 giorni ci dovrebbe essere un cessato il fuoco e in qualche modo Hormuz dovrebbe riaprirsi.
2: Tutto il resto è nella mente forse non solo di Donald Trump. Intanto grazie Greta Cristini, grazie per essere stata qui con noi. Tutti fanno notare, ci fanno notare anche le violenze della polizia basca nei confronti dei militanti della flottiglia, no? Sai che sono arrivati i militanti della flottiglia in Spagna proprio lì in aeroporto, siccome volevano stare in una zona, la polizia non voleva farli stare in una zona, è degenerata subito con violenze. Tra l'altro senti anche il lato tragicomico, nel senso che la diplomazia israeliana ha convocato l'ambasciatrice spagnola per spiegare il perché delle violenze. No, c'è da ridere. Stiamo ridendo delle violenze, no, stiamo ridendo del fatto che con un sarcasmo estremamente puntuto la diplomazia israeliana ha convocato l'ambasciatrice spagnola per spiegare il perché delle violenze nei confronti dei militanti spagnoli della flottiglia.
4: Incredibile.
2: Dai, andiamo al traffico.
6: Strade in diretta.
7: Ben ritrovati. A causa delle operazioni di recupero di un mezzo e il proprio carico disperso, è chiusa la Bretella Evera Santhià tra Albiano e l'interscambio di Santhià. Ancora code a causa di problemi legati al traffico in viabilità ordinaria sulla 6 Torino-Savona tra Altare e l'innesto con la 10 Genova-Ventimiglia in direzione di quest'ultima, e poi code per un incidente sulla 1 nella tratta Milano-Bologna tra l'innesto con la tangenziale ovest di Milano e piazzale Corbetto verso Milano. Sempre sulla 1 nel tratto Milano-Bologna si procede in coda per lavori tra Piacenza Nord e l'innesto con la 21 in direzione Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto, a causa di un veicolo in avaria, disagi, code tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna, e sulla 16 Napoli Canosa per un incidente si rallenta ancora tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli. È tutto, mi fermo qui, grazie dell'attenzione.
6: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Ciao Milan, la prendi la Gazzetta con l'inserto Lautaro in edicola?
1: Una domanda, ma anche in America hanno delle pseudo accise o chiamatele come volete sui carburanti?
2: Io prendo l'inserto quella con 5-0, l'inserto speciale Champions 5-0. A meno Lorenzo Nespoli mi ha passato questa oggi in redazione, non so quell'altro inserto cosa fosse.
3: Accise sulla benzina, sì. E Trump ha anche detto possiamo tagliarle un po'. Subito quelli al congresso hanno detto non è una buona idea.
2: Vedi che tutto il mondo è paese.
3: Sì, ma sono 30 centesimi, cioè era abbastanza poco.
2: Tutto il mondo è paese, insomma. Allora, io ricordo che noi abbiamo il podcast
3: That's America.
2: Di questi temi abbiamo parlato, per esempio parliamo molto di intelligenza artificiale anche nella penultimo episodio.
3: Due episodi. Recente.
2: In un recente episodio, bravo, bravo, ce la caviamo così. Perché nella seconda ora parleremo a lungo di intelligenza artificiale, nel senso che viene a ritrovarci in studio Nello Cristianini, che è uno studioso di intelligenza artificiale, docente all'Università di Bath in Inghilterra. Ti piace?
3: Sì, ti piace come lo dici tu.
2: L'università di bagno sì. Bath. E invece in Italia, dell'Italia, intanto ci sono le elezioni e non possiamo, le amministrative non possiamo dire nulla perché ci sono le urne ancora aperte, vabbè, e si guarderà molto alle amministrative da domani. Devo dire che
3: tu leggi tutti questi giornali, sì. Cosa hai letto stamattina? Dai.
2: Sulle cose italiane, poche cose interessanti. Però c'è un articolo. Io sai che quando facevo la rassegna stampa avevo una cara vecchia rubrica che era La carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Altro che le mie tematiche sul calcio iniziali. Allora c'è stato un, non so chiamarlo come un abbraccio alle manifestazioni, tra l'altro per ricordare la strage di Capaci, quindi

0: strage in cui è morto il magistrato Falcone con tutta la sua scorta, con parte della sua scorta, c'è stato questo abbraccio, si sono incontrati Elly Schlein e Giuseppe Conte. È stato immortalato questo abbraccio molto ravvicinato, per cui sentite Filippo Ceccarelli sul quotidiano La Repubblica cosa lo paragona all'inizio. C'è a Roma in questi giorni una mostra di Robert Doisneau, la cui foto più famosa, hai presente? Il bacio,
1: Certo.
0: Il bacio alla fine della Seconda Guerra Mondiale, due cittadini che si baciano, immortalati da Doisneau. Questo bacio, questa foto iconica della nuova fase, Schlein e Conte e il quasi bacio che lancia... Ma mettimelo!
2: Ma chi se ne frega!
0: Ma dai, ma in Italia si parla di queste cose, il quasi bacio, guardalo qui, tra Conte e la Schlein per rilanciare il campo largo.
1: Vabbè, niente, sarebbe un commento malizioso da fare, ma non lo faccio, dai.
0: No, se devi dire cose maliziose, no.
1: No,
0: lo faccio. È vero, Leonardo Manera, scusa, al Festival dell'Economia di Trento, venerdì scorso, non aveva intervistato due Conte e Schlein dicendo che si erano sposati?
1: Sì, esatto, ho detto, ma voi
0: vedi
1: adesso
0: che Leonardo
1: mettete...
0: è avanti,
1: sì.
0: Ma vedi che Leonardo è avanti!
1: Hai capito?
0: Vabbè, dai, la prima ora di Uno Nessuno 100.000 finisce qui, la seconda seguirà la prima.
1: Sì, sono...
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
12: Potrei raccontarti di come l'Energizing Comfort suggerisce sulla base delle tue preferenze programmi benessere con musica, luci, clima e massaggi per arrivare ovunque in perfetta forma. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando ti rilasserai.
13: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
14: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
16: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
4: In che senso?
18: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
4: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
18: Uno su cui il team può sempre contare.
4: Un esperto nel gioco di squadra.
18: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
4: Uno specialista nel fare la differenza.
18: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia.
19: In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
20: Capannone da riqualificare? Coperture volute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
21: Una flotta

0: di veicoli costa non solo per l'acquisto o il noleggio, ma per come viene usata ogni giorno. Targa Telematics, il leader europeo nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità basate su dati e intelligenza artificiale, aiuta le aziende a capire dove nascono inefficienze e sprechi.
1: Oggi, integrando i dati dei veicoli con quelli delle carte carburante, è possibile verificare consumi, individuare frodi o comportamenti non coerenti con l'attività reale. Anche lo stile di guida incide direttamente sui consumi. Accelerazioni brusche, frenate frequenti e tempi di inattività aumentano sprechi e costi operativi. È così che i dati aiutano le aziende a ottimizzare la flotta e a ridurre i costi di carburante.
0: Scopri come dati AI e agenti KI possono ridurre costi, consumi e ottimizzare l'utilizzo della flotta su targatelematics.it.
2: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
3: Il segnale orario vi è offerto da...
4: Abuso permessi legge 104?
5: Acerta. Indaga. Documenta. Acerta.
4: Acerta.it.
6: Sono le 10.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Incidente mortale nel Mantovano, travolti due giovani indiani che stavano andando a lavorare. Israele continua a colpire il Libano, persi i contatti con un gruppo di attivisti della flottiglia di terra in Libia. Classifica della qualità della vita, Firenze, Bolzano e Trieste in cima alle classifiche. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In apertura una notizia di cronaca: due giovani operai di nazionalità indiana hanno perso la vita questa mattina dopo essere stati travolti da un furgone mentre si recavano al lavoro in bicicletta. È accaduto a Roncoferraro, comune del Mantovano. L'incidente è avvenuto alle 5.30. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo investendo i due ciclisti e finendo poi fuori strada ribaltandosi in un fossato. Sono stabili le condizioni del tifoso rimasto ferito ieri pomeriggio durante i disordini che si sono verificati prima del derby tra Toro e Juve nei pressi dello stadio di Torino. Oggi sarà sottoposto a un TAC di controllo, intanto resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva delle Molinette in prognosi riservata. Il giovane ha riportato un trauma cranico giudicato severo dai sanitari che, all'arrivo in ospedale, lo hanno sottoposto a un intervento neurochirurgico. In Medio Oriente adesso Israele continua a colpire il Libano mentre si sono perse le tracce di un gruppo di attivisti che sta cercando di raggiungere Gaza via terra.
8: Tre persone sono state uccise a Kfar Rumman nel sud del Libano in seguito ad attacchi con droni condotti questa mattina dalle forze di difesa israeliane che hanno colpito tre veicoli. Precedentemente l'esercito israeliano aveva emesso un ordine di evacuazione per 10 città e villaggi nel Libano meridionale. Un attacco della marina israeliana ha invece ferito tre pescatori palestinesi nelle acque al largo di Gaza City, secondo quanto riporta Al Jazeera. Per quanto riguarda la Global Sumud Convoy, la carovana umanitaria che intende raggiungere Gaza attraverso l'Egitto e ora si trova in Libia, con cui si sono persi i contatti, ci sono anche due italiani. Si tratta di Domenico Centrone e Dina Alberizia. Il gruppo viaggiava su due mezzi, un'ambulanza e una macchina. I contatti si sono persi quando sono entrati nel territorio libico controllato dalle autorità di Haftar. Il team legale della flottiglia e la Farnesina si sono attivati per capire cosa sia successo. Potrebbero essere stati arrestati. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Non vi è alcuna garanzia che gli Stati Uniti rispettino i propri impegni, lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei in risposta a una domanda sul linguaggio e sulle immagini minacciose di alcuni funzionari statunitensi che indicano la disponibilità ad attaccare l'Iran. Abbiamo cose, afferma il portavoce iraniano, molto più importanti da fare, e se rispondessimo ai tweet, alle foto e alle immagini non riusciremo a portare a termine le cose importanti. Siamo concentrati sulle collaborazione e la promozione dei metodi migliori per proteggere gli interessi nazionali dell'Iran, ha aggiunto. Ove necessario risponderemo, abbiamo il nostro stile e non lo copiamo, ha concluso il portavoce iraniano. Ieri si è concluso il Festival dell'Economia di Trento, dove sono stati presentati i risultati della classifica della qualità della vita, focus in particolare su bambini, giovani e anziani.
9: Firenze è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato per i giovani e Trieste quello dedicato agli anziani. Sono i risultati della nuova edizione della qualità della vita per fasce di età del Sole 24 Ore, pubblicata oggi e presentata in anteprima al Festival dell'Economia di Trento. L'indagine misura il benessere generazionale attraverso 60 indicatori territoriali: lavoro, salute, servizi, istruzione, sicurezza, ma anche la presenza di relazioni sociali. Le tre classifiche confermano il divario nord-sud, Trapani chiude l'indice dedicato ai bambini, Taranto quello dei giovani e Vibo Valentia la graduatoria degli anziani. Il nord-est domina spesso le posizioni di vertice, mentre le grandi città recuperano terreno grazie alla maggiore accessibilità dei servizi a 15 minuti. Tra i dati più significativi a Taranto la disoccupazione giovanile raggiunge il record negativo del 44%, mentre Milano registra le pensioni medie più alte d'Italia. Crescono anche le persone che vivono sole in aumento quasi dell'8% e nel 2025 aumenta il consumo di antidepressivi. Trento guida la spesa per l'assistenza domiciliare agli anziani e Cagliari è prima per numero di pediatri, nonostante sul territorio si registri uno dei dati più bassi sulla natalità. Michela Finizio, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Termina qui questa edizione di GR24, la linea torna a 1 Nessuno 100.000, al prossimo giornale radio alle 11.00.

0: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
1: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
0: Scusa, che c***o hai detto?
1: jethr.com.
2: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini. I buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, sono le 19 minuti, inizia la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Come ho preannunciato, caro Andrew Spannaus è venuto a ritrovarci in studio il professor Nello Cristianini. Eccoci qua, Nello.
1: E io ne sono molto contento.
0: Ecco, welcome anch'io. Back. Ma anch'io, no, capito, cioè tu sei più adesso facciamo la gara, anch'io sono.
1: No, io mica ho detto niente di te, ma è la coda di paglia.
0: Il professor Cristianini insegna da tempo all'Università di Bath intelligenza artificiale e quindi di questo parliamo, anche perché è uscito da poco il suo ultimo libro che si intitola Forma Mentis, la corsa per decifrare i pensieri delle macchine per il mulino. Eccoci qua, caro prof. Allora, io partirei da qui, dall'inizio un po' del libro, perché questa è una storia che, se volete, inizia in Australia, a un'Olimpiade dei matematici, quando viene dato un tema a dei geni della matematica che comprende anche un'espressione matematica molto nuova, linea soleggiata. Allora, vabbè, tutti questi matematici risolvono chi vince la medaglia d'oro, chi un po' meno bravo, eccetera. Contemporaneamente anche l'intelligenza artificiale risolve questi problemi. E l'intelligenza artificiale avrebbe vinto la medaglia d'oro, nel senso che li risolve in maniera ottimale. C'è un problema, che questo concetto di linea soleggiata l'intelligenza artificiale non l'aveva inserito nessuno come nozione. E allora da qui Nello Cristianini si pone la domanda: ma l'intelligenza artificiale può anche apprendere delle cose che non le sono state date come input?
2: È il tema del giorno, il tema del libro è proprio questo. Se questa macchina che stiamo costruendo è in grado di comprendere delle cose originali. Perché? Perché da un lato si ripete talvolta: ah, è solamente in grado di rigurgitare cose che ha letto. Un pappagallo. E dall'altro la osserviamo fare cose
0: nuove, cose inedite.
2: Ma a parte il concetto matematico inedito in quella domanda, ogni domanda alle Olimpiadi è inedita, perché altrimenti gli studenti l'avrebbero vista. Era disegnato tutto in modo tale che non c'era modo di rigurgitare niente, andava compreso. E la macchina ha preso la medaglia d'oro.
0: Ha compreso, il che vuol dire, da qui diciamo Nello Cristianini spiega come ragiona la nostra mente e nessuno lo sa, cioè quali sono le connessioni neuronali per le quali noi poi sviluppiamo i nostri pensieri, e da qui bisogna capire quali sono e come funzionano le reti neurali dell'intelligenza artificiale.
2: Sì, se fossero piccine piccine sarebbe facile dipanare la matassa, ma ormai gli ultimi modelli Mythos a 10.000 miliardi, la parola non c'è in italiano, trillions, 10.000 miliardi di connessioni. In quei numeri c'è scritta la conoscenza che ha assorbito la macchina addestrandosi, studiando. Andare a decifrare quello che c'è scritto lì dentro non è banale ed è il lavoro di alcuni scienziati che da alcuni anni fanno solo questo.
1: Ma questo comunque è coerente con quello, almeno da come capisco io, con quello che ci hai spiegato l'anno scorso quando eri qua e anche nel tuo precedente libro, cioè che l'intelligenza artificiale non è che rigurgita, nel senso che insegniamo che 2 più 2 è uguale a 4 e ci dice io so questa cosa, no, sa che tutti dicono e tutti dicono sempre che 2 più 2 è 4 e quindi no, impara che il sistema più o meno così lavora in termini di probabilità e quindi non è che se gli facciamo una domanda su una parola che non ha sentito, allora finisce a dire no, non ho mai sentito questa parola. Cercherà di appunto ragionare su questo come può fare parte di un discorso e quindi o inventerà qualcosa o ci azzeccherà.
2: Sì, dunque le nozioni di base le ha lette, quindi tutti dicono che Milano è Lombardia, se lo dicono quasi tutti, la macchina dice che sarà in Lombardia. Poi, se gli chiedo invece qual è il capoluogo della regione in cui si trova Bergamo, magari questa frase non l'ha vista, però riesce a collegare fonti diverse. Bergamo è in Lombardia, la Lombardia è un capoluogo, il capoluogo è Milano, e risponde, collegando tante cose. Questa capacità di collegare, fatta su scala immensa, questo è un esempio stupidino, ma su scala immensa, sì, le consente di risolvere problemi nuovi.
0: Tra l'altro ci fa notare un ascoltatore, se volete mandare domande via WhatsApp al 349-238-6666 o chiamandoci all'800-24-0024, parleremo fino alle 11 con Nello Cristianini, anche con le vostre domande, i vostri enigmi sull'intelligenza artificiale, e il buon Cristianini è qui a rispondere. Un ascoltatore ci fa notare, come ci avevi detto tu prima, che tra un'ora e mezza, un'ora e un quarto, alle 11:30 c'è grande attesa per la prima enciclica del Papa su questi temi, Magnifica Humanitas, proprio sui temi.
1: Ci faremo fare un riassunto dell'intelligenza artificiale subito.
0: Cristianini è qui a darci una grande anticipazione dal Vaticano.
2: Ho pranzato con un teologo che ha preso parte a quel progetto lì e ho tentato di tirargli fuori le informazioni segrete. Volevo andare a scommettere sui polymarket.
0: Ecco, sì, a scommettere.
1: Con insider information, meno male che non hai commesso questo reato. Insomma.
2: Questo peccato. No, ha detto che non ne sa niente, ha detto com'è. Io non so di cosa stai parlando, ha detto.
0: Ma se ha collaborato, meravigliosa questa cosa. No, però entriamo veramente nello specifico sul tema della comprensione, cioè le macchine che comprendono. In che senso possiamo dire che una macchina comprende e non semplicemente calcola o elabora tutte le nozioni che gli abbiamo inserito?
2: Bravo, è anche una questione di linguaggio. Intanto diciamo che sicuramente non è un essere umano. Cioè l'idea che ci obbligano a distinguere, anche con la polemica di Veltroni, sembra quasi che la scelta sia, ma è un essere umano o è un pappagallo? Come se non ci fosse un mondo intero in mezzo, no? È ovvio che anche un gatto può comprendere delle cose. Allora vi do un esempio più banale. Se voi giocate a briscola, non so se giocate a briscola, gli americani non giocano a briscola.
0: No, però...
2: Io ho fatto una fatica ad addestrare entrambi i miei figli a giocare a briscola, che loro sono gli unici a scuola che giocano a briscola.
1: È una roba di forma mentis italiana.
2: Bisogna conoscere. Però se il cane vi guarda che giocate a briscola e dopo un po' di tempo inizia a scodinzolare quando tirate su un 3 di briscola, voi direte, sto cane ha capito qualcosa, perché ha capito che conta qual è la briscola in questa partita qui, questo è un 3, il 3 vale 10... Se il cane scodinzolasse alla vista di un 3 di briscola, direste ha capito, non in modo umano, ma ha creato un concetto astratto. Questo tipo di cosa qui c'è ed è misurata. Guardare tanti esempi, creare un'astrazione, creare una gerarchia di concetti astratti e usarla per scodinzolare, questo è garantito.
1: E facciamo a livello di trillions e diventa una cosa proprio...
2: Bravo, l'effetto della scala.
0: Un ascoltatore, Nicola, va oltre e dice, ma potrebbe a questo punto politicizzarsi l'intelligenza artificiale, cioè elaborare anche un pensiero politico sulla base di una ideologia?
2: Questo magari posso parlare più avanti, quando abbiamo messo un po' di basi. Se uno volesse chiederle, più che altro la politica è un fatto di opinioni, no? Però i fatti li sa, e se uno chiede risolvimi il problema di... Ecco la politica, no? La macchina ha qualche soluzione.
0: Perché la politica in teoria dovrebbe risolvere i problemi,
1: però,
0: non formarsi solo
1: delle... Io ho dell'esperienza diretta, nel senso, io scrivo articoli in italiano, no? E invece di fare lo spell check, magari a volte metto dentro una cosa di intelligenza artificiale, adesso, se sono di fretta, controllami la grammatica se ho sbagliato qualcosa, no? E se io non dico al modello stai attento a non cambiare nessun giudizio, nessun fatto che ho messo, quello cosa fa? Tende a morbidire tutto quello che scrivo. Cioè io metto un giudizio un po' duro su Trump o qualcosa, e siccome...
0: È democristiano allora, si è politicizzato in maniera...
2: Ma questa frase qui non è...
1: Tende a smorzare i miei giudizi e i miei concetti, tende a fare questa cosa. Quindi in un certo senso è politicizzato perché è influenzato dal clima generale che trova.
2: Ma lì hanno una gran paura, no? Poverini, e già da decenni. Già al tempo che c'erano solamente i social media continuavano a chiamare Zuckerberg al Senato a sgridarlo. Sì. Adesso hanno l'incubo, da qualunque lato la macchina si esprima, qualche giornalista può prendere quella frase lì e dire la macchina ha detto questo. Il loro incubo ogni sera è che la mattina si svegliano e c'è uno scandalo. Quindi hanno istruito la macchina a non dire niente di controverso. Conclusione è, come dice Alessandro Milan, è democristiano.
0: Sono democristiano.
1: Quindi io dico, non cambia nulla di quello che ho scritto.
0: Quindi la cosa importante, se ho capito, è che anche le big tech americane non è che puntano ad avere delle intelligenze artificiali più potenti, ma a lavorare proprio sul tema di come le macchine possono comprendere.
2: Devono... Per motivi di sicurezza ormai è chiaro, e c'è un famoso articolo di Dario Amodei che si chiama L'urgenza dell'interpretabilità.
0: Dario Amodei è quello che ha fondato Anthropic, con la sorella.
2: Con la sorella, esattamente, che sono interessanti. Questo libro è molto basato sugli articoli pubblicati da Anthropic. Lui dice che è inaccettabile, secondo lui, che usiamo una macchina in questo modo, sempre più influente, e non comprendiamo il meccanismo. Dice, non è mai successo nella storia della tecnologia che non comprendiamo i meccanismi che usiamo. E quindi dice bisogna investire per decifrare. Decifrare è interessante per motivi di sicurezza e di controllo. Quando la macchina dovesse superarci, dovremmo sapere come controllarla, ma in più al beneficio che ci risolve una controversia filosofica da quattro soldi che non serve a nessuno, ma che faceva venire i problemi all'ego di molti filosofi, se sta macchina è in grado di comprendere o no. Abbiamo dei dati finalmente.
0: Infatti c'è il rischio, detto dalle stesse persone che elaborano l'intelligenza artificiale, che l'intelligenza artificiale diventi un po' troppo potente senza che ne comprendiamo i meccanismi.
2: Quella è la causa dell'investimento. Il beneficio collaterale di vedere cosa dicono i filosofi è un piacere separato.
0: Infatti Anthropic ha una filosofa, ce ne parlavi, e guarda, un ascoltatore, Paolo da Treviso, forse si legano le due questioni, chiede: potete chiedere su quale tipo di morale si sta formando l'intelligenza artificiale, anche dal punto di vista religioso, cattolica, ebraica, altro?
2: È esattamente la domanda, è proprio un bel, il libro ha il terzo atto su questo, perché... Ora, bisogna dire, ci sono tanti modi di fare filosofia e sono tutti belli, e sono tutti interessanti, però c'è un tipo di filosofo fra i mille che conosco di persona e mi dà un po' fastidio. È come è quello che va a vedere l'incontro di calcio sugli spalti, dopo 90 minuti di partita, è finita, va negli spogliatoi e spiega ai giocatori cosa hanno fatto. Questo a me serve a poco, perché loro sanno benissimo cosa hanno fatto, non gli serve questo, no? L'altro tipo, invece, è quello che fa qualcosa. Anthropic ha assunto la signora Amanda Haskell, dottorato in filosofia etica.
0: Perché? Perché lo ha fatto?
2: All'inizio volevano che si occupasse di dire alla macchina come comportarsi, cosa non fare. Loro pensavano, da ingegneri, questa farà l'elenco dei divieti. Non dire le parolacce, non insultare le minoranze. Questa ha capito subito che non esiste l'elenco dei divieti. L'etica non è un guinzaglio. Si spiega alla macchina, lei è incredibilmente coraggiosa, ha coraggio di farsi anche criticare. Si spiega alla macchina perché, qual è l'obiettivo, cosa vogliamo che tu sia, cosa ci aspettiamo da te. Ecco perché vogliamo che tu faccia le seguenti cose. È come una lettera a un figlio. Sembra pazzesco, addestrano la macchina su queste lunghissime lettere, che all'inizio erano segrete e lei chiamava internamente l'anima di Claude. E ora invece l'hanno svelato, è uscito fuori così per sbaglio. Quindi
0: Che cosa possiamo sapere di queste lettere? Cioè, che cosa...
2: Ci sono delle frasi incredibili. Dice: non devi fare mai male a nessuno, anche se te lo comandassi io, per esempio. Oppure dice: non devi mai fingere di essere un essere umano con nessuno. Salvo che non sia un gioco di ruolo in cui l'altra persona è consapevole. Pensate com'è sottile. Ci si fida che la macchina distingua. È molto interessante l'approccio, perché sta funzionando.
0: Bene, insomma, è fondamentale trovare le domande giuste. In questo caso una filosofa che si mette lì, ragione giuste, che poi giuste. Chissà se sono giuste per decreto, se sono giuste in base alla filosofia e alla morale di quella persona.
2: No? È il coraggio che mi piace. L'idea è che, da un lato, abbiamo fatto sta macchina proprio col cacciavite, neurone dopo neurone. Nel libro lo chiamo il livello microscopico, è come descrivere un gatto in termini di atomi. E poi però emerge spontaneamente dall'addestramento un livello di mezzo, con i concetti, le idee che descriveremo dopo, le cose che la macchina impara quando vede la briscola. Lo chiamo il livello di mezzo, mesoscopico. Ma in alto, quando la macchina è abbastanza grande e complessa, c'è questo livello macroscopico in cui è più facile parlarle. È chiaro che non è un essere umano, è chiaro che non ha sentimenti, non ha identità, ma è più semplice istruirla e controllarla parlandole.
1: Quasi come i tre livelli di Platone, insomma, mi stai preoccupando.
2: Ai, Platone.
0: No, ricordiamo, siamo
2: 22
0: con...
2: 22 minuti dall'inizio ci è arrivato Platone.
0: Siamo con Nello Cristianini, autore di Forma Mentis. Tutti questi concetti sono ben spiegati. Nello Cristianini, devo dire, leggete il libro, perché ha una capacità straordinaria, cioè quella di spiegare concetti complicati con degli esempi molto alla mano. Che è perfetto, no? Per cercare di capire tutti quanti quello di cui stiamo parlando, che sono questioni molto complicate. Per esempio, ti concentri molto nel libro sulle reti neurali, no? Che sono un po' l'equivalente della macchina del nostro cervello, l'equivalente per la macchina delle nostre

0: testa di un animale, di una persona, un topo, e guarda dentro, nel cranio, non vede le idee, vede un tessuto biologico nervoso. Se prende il microscopio, vede delle cellule. Se le colora con l'inchiostro, col colorante giusto, vede i neuroni.
1: E infatti anche gli scienziati che studiano il cervello umano non è che capiscono esattamente quali siano le connessioni elettriche per le quali si sviluppano le nostre idee. No.
0: Noi queste cose le sappiamo da 100 anni, perché tra l'altro Camillo Golgi a Pavia le ha scoperte. Comunque il punto è che è una rete di neuroni. Si possono imitare, si possono simulare. Una rete di piccole cellule collegate fra loro con dei filamenti in rete, simulata in modo semplificato in un computer, computa. Si sa dal 49. Sono decenni che sappiamo che si può computare simulando una rete di neuroni biologici. Ora l'abbiamo fatta con 10.000 miliardi di connessioni in un computer grande che ha 200.000 processori, che ha letto 500.000 libri. Questo è il computer che si usa oggi. Ma alla fine è una rete di neuroni simulata. Lì dentro, da qualche parte, la macchina sa che Milano è in Lombardia. Dove? Lì dentro, da qualche parte, si sa il concetto astratto di tono adulatorio, email fraudolento, software con un rischio di vulnerabilità.
1: Però non sappiamo dove, come nel nostro cervello.
0: E c'è della gente che è pagata per cercare di capire dove.
1: Però Andrew, scusami, perché in America, e ce l'hai spiegato anche sia nel podcast sia in questa trasmissione, ultimamente Donald Trump si dice abbia cominciato a nutrire dei dubbi sul superpotere di chi gestisce l'intelligenza artificiale? Che cosa esattamente lo inquieta?
2: Donald Trump è un profondo pensatore che si pone delle regole etiche su qualsiasi cosa che deve affrontare.
1: Deve fare il sarcastico sempre. No, ecco, no. Immagino che sia sarcastico.
2: Scusa, ero partito
1: conoscendoti
2: male.
1: Immagino sia sarcastico.
2: Adesso come un modello large language model, dice, oh scusa, non avevo basi per dire questa cosa, adesso dico un'altra. No. Allora, partiamo da questo. Le statistiche, i sondaggi, ma anche l'opinione pubblica, il dibattito politico, oggi ci dicono che c'è grande preoccupazione per l'intelligenza artificiale, va su più fronti. Potete ascoltare il podcast, dalla costruzione dei data center, la gente è arrabbiata perché consuma troppa energia, con troppa acqua, fanno queste enormi cose, preoccupati per i social media, per i modelli, come cosa fanno alle persone, e c'è preoccupazione per il lavoro, come cambia il lavoro, eccetera. Quindi se una statistica pazzesca, gli americani tra 14 e 29 anni, tra loro solo 18% si sente positivo verso l'intelligenza artificiale. 18%.
1: Quindi perché la novità spaventa?
2: C'è una ci sono.
1: Impaurisce.
2: Io ho un'altra idea di come si utilizza la tecnologia male, purtroppo, in molti casi. Senso, io non voglio parlare con una macchina di intelligenza artificiale quando telefono a una società, un'azienda che mi deve aiutare. Non voglio parlare con una macchina perché fa schifo e non mi dà il servizio che mi dà l'essere umano.
1: Chiaro. Okay. Anzi, io l'ho detto, sai cosa rispondo sempre alla macchina? Voglio parlare con un operatore umano.
2: Voglio parlare con un operatore. Voglio parlare con un operatore. Ripeti. Poi l'AI ha tutte queste funzioni che utilizziamo, che sono eccezionali, e poi alcuni che vengono utilizzate per risparmiare soldi e complicarci la vita, e questo mi fa arrabbiare di brutto. Però, a parte questo, quindi c'è una pressione anche dai repubblicani, nella società dei conservatori, verso la politica, di dire dobbiamo andarci piano con l'intelligenza artificiale. Non è che possiamo avere questa deregulation, perché questo è stato l'approccio dell'amministrazione Trump, cioè liberiamo tutto, sprigioniamo tutto per essere più forti.
1: E adesso.
2: Però l'idea era facciamo una regola, un ordine esecutivo naturalmente, evitiamo il congresso, ma una regola che dice che ogni nuovo modello deve essere approvato dall'amministrazione. Poi hanno detto no, sarà in modo volontario, e poi non l'ha firmato alla fine perché qualcuno gli ha telefonato dietro le quinte e ha detto non farlo, dai.
1: C'è una domanda,
2: quindi alla fine non fa nulla.
1: C'è una domanda interessante in termini sociali più che funzionali, chiede un ascoltatore. È ormai abbastanza evidente che l'intelligenza artificiale sposterà il concetto di lavoro umano verso altre sponde, chiede questo ascoltatore. Non essendo una tecnologia di transizione, in che modo le persone potranno ottenere un reddito da un contesto lavorativo che funzionerà sempre di più senza l'uomo? È il grande tema, insomma.
0: È importante. Entrambe le cose sono importanti. Bisogna anche continuare il pezzo di prima. È tutto importante. La gente ha diritto di essere ansiosa e fanno bene essere ansiosi. Non è che siano a colpa loro. Per il lavoro e anche per la questione delle aziende che abbiamo detto. E secondo me l'ansia nasce, poi parliamo anche del lavoro, l'ansia viene fuori. Guarda, a me viene la storia della tassista di Sarzana. Io vado a Sarzana al Festival della Mente 2 anni fa, mi prende in macchina la tassista e mi porta al festival e mi chiede lei di cosa parlerà oggi. Io dico parlerò di intelligenza artificiale.
1: Aia.
0: No, ma ha chiesto la domanda più classica che sento in Italia.

0: Ah, ma lei è pro o contro? Perché secondo me capita questo: se uno non comprende il fenomeno, il meccanismo, la meraviglia, la scienza che c'è dentro, l'altro modo per interpretarlo è Guelfi o Ghibellini. Siamo pro o siamo contro? Chi è il cattivo che devo combattere? È un modo per... E quando la stampa dice, ah, ma Trump, gli oligarchi, è un modo per non comprendere. Dire, ah sì, allora c'è un cattivo, lo attacco. Mi sono assolto dal dovere di comprendere i fatti, no? I fatti vanno compresi perché ci tolgono l'ansia. È veramente importante. Il mio unico obiettivo nel libro, uso le parole semplici, così lo capiscono tutti, passa la paura. Però il lavoro è un problema perché qua si parla di automazione. E automazione vuol dire fare il lavoro in modo automatico.
1: Eh sì. Allora facciamo così, con Nello Cristianini riprendiamo tra un attimo. Forma Mentis è il suo libro, ma vedo Deborah Rosciani pronta per le informazioni della borsa, e allora a Deborah e poi riprendiamo.
2: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ale, tranquillo. Presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
5: Finalmente, Franz. Con che dati?
6: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
5: E chi lo fa?
6: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
5: Tipo Pantera, quello col TH?
7: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
5: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr!
8: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Anche se molte fonti indicano che un'intesa fra Stati Uniti ed Iran non è ancora alla portata, la firma appunto potrà essere effettuata non prima ancora di qualche giorno, non è vicina, avrebbe detto un portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Tutto questo appunto non scoraggia le borse europee questa mattina a far partire bene la settimana di contrattazioni. Gli indici sono tutti in rialzo, in realtà sarebbero pronti i mercati finanziari a festeggiare un accordo che è stato preannunciato più volte dal presidente Trump nelle ultime ore e negli ultimi giorni. Abbiamo avuto stamattina una situazione positiva anche in Asia, con un nuovo record per il Nikkei a Tokyo. Era chiusa la Hong Kong, ma oggi avremo la chiusura anche di altre piazze. Abbiamo la chiusura di Londra per il Bank Holiday, di Zurigo e di New York per la giornata della memoria. Quindi l'Europa procede da sola, positivamente positivamente. Parigi sale dell'1,21%, Francoforte più 1,19%, Milano più 0,88%, ormai di nuovo ad un passo dai 50.000 punti. Parto dai titoli negativi perché sono dei cali inevitabili con il trend del mercato del greggio, appunto, che è in forte ribasso. Questa mattina sia su Brent che WTI siamo a New York a $91 al barile, il greggio europeo intorno ai 98, cali fra il 4 e il 5% rispetto alla sessione di venerdì. Eni meno 1,89, STM meno 1,10, Saipem meno 0,7, Tenaris meno 0,7, Leonardo meno 0,57. I migliori titoli: Nexi più 4,76%, c'è la notizia di una cassa depositi e prestiti pronta a rafforzarsi nel capitale fino alla soglia del 30%, la cassa però ha fatto sapere che non intende lanciare un'offerta pubblica di acquisto. Nuovi acquisti su Avio più 2,88, Buzzi più 2,81, Amplifon più 2,71, Diasorin più 2,29%, e per ora è tutto.
15: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
16: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
17: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
18: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
20: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
21: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
20: Oh, Contacta, adoro.
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
23: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
24: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Mi faccio una domanda, ma l'intelligenza artificiale può aiutarci anche nella medicina? Ma le case farmaceutiche sono d'accordo a far andare avanti l'intelligenza artificiale, così magari loro poi potranno vendere meno farmaci perché risolvono dei problemi che magari in questo momento vengono risolti con dei farmaci, invece l'intelligenza artificiale li risolve diversamente.
1: Buongiorno, una domanda per il prof. Io sto usando Cloud di Anthropic dopo averle provate bene o male tutte e devo dire che si nota una notevole differenza, quasi di un'intelligenza artificiale etica. Lei trova delle differenze reali nella direzione che ho appena descritto oppure è solo una delle intelligenze e si basa solo sullo stesso concetto come tutte le altre?
2: Allora, siamo con il professor Nello Cristianini, prof, se vuoi rispondere a quest'ultimo ascoltatore.
3: Beh, intanto la medicina è senza dubbio uno dei campi più promettenti. Sì. È un campo in cui c'è bisogno, in tanti paesi del mondo più che in Italia, dove il medico più vicino è a 1000 chilometri, l'infermiere può avere lo strumento e aiutare il paziente con lo strumento. Si sta usando in America moltissimo, proprio a livello il medico di famiglia ha anche dei prodotti che funzionano bene, questo non c'è dubbio. Ci vuole però un medico che interpreti, perché occasionalmente se dice sono stupidaggine, il medico se ne accorge, il paziente non deve farsi la diagnosi da solo. E le case farmaceutiche sono contente, è un prodotto in più che troveranno il modo di mettere insieme agli altri prodotti che vendono.
4: Ci faranno pagare meno per questo allora?
3: Senza alcun dubbio.
2: E invece
4: no, perché gli investimenti nella nostra legge.
3: Senza dubbio.
2: E l'ascoltatore che dice di Claude, di Anthropic... che utilizza
4: che la trova più etica.
3: L'abbiamo spiegato, è lo stesso meccanismo più grande. Claude ha investito molto sia nel mettere dentro dati di qualità, ad esempio libri, tra cui il progetto Panama, che possiamo parlare dopo, controverso, molti libri. Tradizionalmente Claude ha al suo interno molti laureati in discipline umanistiche. C'è un bel articolo del New Yorker che racconta quanti umanisti sono dentro lì dentro. Questo influenza il linguaggio e lo stile.
2: Allora, vero che ci sono degli ascoltatori, direi Antonio da Roma, buongiorno, se fate domande sintetiche il prof vi risponde. Grazie, Antonio.
5: Sì, ecco, allora, la prima quesito è perché l'Italia non si è dotata di un modello LLM nazionale paragonabile, non dico al Cloud, ma al Mistral. Il secondo è se, diciamo, avrà speranza di avere... e l'intelligenza artificiale factory, perché entro dicembre la Commissione Europea deciderà dove allocare queste factory di intelligenza artificiale e se il governo sta facendo qualcosa, ha capito l'importanza che se noi non ci dotiamo di questa LLM l'Italia praticamente scompare dal punto di vista tecnologico.
2: Prof, che dici? Grazie.
3: Secondo me è sempre meglio essere autonomi e partecipare, uno strumento nazionale ci sarebbe utile almeno a livello europeo, perché tra l'altro è utile anche avere uno strumento condiviso con gli altri europei, ma non dipendere da paesi terzi, sarebbe utile per mille motivi. L'abbiamo visto oggi, come è facile oggi in questi tempi spegnere un interruttore, togliere l'aiuto.
2: L'Italia la vedi bella settata su questo, pronta? Ingaggiata,
3: diciamo che
2: sta prendendo.
3: Io ho tanti amici che lavorano in questo campo e non hanno colpa di niente, ma è ovvio che siamo molto indietro. Parte della ragione è che abbiamo speso un sacco di tempo a spiegarci l'un l'altro: uno, quanto siamo bravi, e due, che sta cosa è una grande bufala. Ora, questa cosa non è una bufala, dobbiamo recuperare il tempo. Ma non c'è niente di male a recuperare il tempo invece che dimostrare che avremmo ragione. È meglio
2: recuperare il tempo. Guarda, ho parlato di bufala. Siccome c'è Giampiero da Prato, che credo mi ha detto, non so, pensa che sia una bufala. Giampiero da Prato, no, non voglio anticipare.
6: Buongiorno. Senta, le volevo dire, come la bufala intendo dire che. Noi se cerchiamo, andiamo su internet, cerchiamo un articolo, qualsiasi, io faccio il tecnico, io mi ritrovo un sacco di articoli, tutti nome, cognome, indirizzo, eccetera, via, codice, tutto quanto. Ora, una intelligenza è una parola, l'intelligenza non è una parola esatta, secondo me. Automazione la posso accettare, ma intelligenza no. Per fare il semplice motivo... che l'intelligenza alla persona che pensa, che disvive,
2: ma è esattamente,
6: cambia,
2: però Giampiero, è esattamente il cuore di questo libro di Nello Cristianini, che ci vuole spiegare invece che adesso l'intelligenza artificiale ormai comprende.
3: Ma ha ragione Giampiero di Prato, perché se noi
2: non lo spieghiamo, automazione.
3: No, ma finora abbiamo parlato d'altro. Finalmente parliamo del tema. Do un esempio semplice e poi da sole generalizzate. Il caso semplificato degli scacchi. Il programma Alpha Zero che nel 2018 batte da solo tutti i programmi scacchisti che erano già sovrumani per conto loro. In 9 ore di addestramento, senza alcun esempio di partita umana o regole umane, ha giocato contro se stesso e è diventato sovrumano. Cosa è successo qui? Ma la cosa importante è cosa non è successo. Così risolve la domanda di Giampietro. Non ha memorizzato regole umane perché non ne ha ricevute. Non ha visto esperienza umana perché non l'ha ricevuta. Non vince utilizzando la forza bruta, ovvero calcoli, perché computa molto meno che il suo altro avversario informatico, Stockfish, computava migliaia di volte
2: e
3: di meno.
2: E quindi ha imparato.
3: Non solo, non ha memorizzato nemmeno le proprie partite, perché il modello è di gran lunga più piccolo dell'esperienza che ha visto. Unica spiegazione, ha generato un modello astratto del gioco, ovvero, avendolo poi aperto nel 2022,
2: sì,
3: un gruppo di scacchisti e di informatici hanno trovato il neurone che si attiva solamente alla vista di uno scacco matto, in qualunque posizione concepibile. Un altro neurone che si attiva quando si controlla il centro. Un altro gruppo di neuroni ha imparato che la regina vale quanto 9 pedoni, lo stesso numero che si dà agli studenti di scacchi. Questa macchina da sola ha generato un modello astratto di concetti collegati fra loro che l'aiutano a comportarsi bene in condizioni mai viste. Questa forma qui è come il cane che scodinzola quando vede la briscola.
2: Quindi vuol dire che ha imparato da sé. Ecco.
3: Imparare si fa da anni. Generare un modello astratto del problema e usarlo per comportarsi è una forma di comprensione, non umana, senza sentimenti, ma c'è. Applichiamo questo al problema più complesso di comprendere tutti i testi scritti del mondo, quello che fa Claude, e collegarli insieme. Dentro la macchina Claude si trovano altri neuroni, non questa volta attivati dallo scacco matto, ma attivati da concetti estremamente sofisticati. E dopo, se volete, ve li racconto per convincervi che non è un caso di forza bruta o memorizzazione.
2: Aspetta, raccontaceli dopo il traffico, che c'è l'ultima parte tra un attimo.
7: Strade in diretta.
8: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Segnaliamo code per un incidente sia sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Montebello e Soave verso Brescia che sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e l'innesto con la 9 Milano-Como in direzione Varese. Code per lavori sulla 21 Torino-Piacenza tra Piacenza Ovest e Castel San Giovanni in direzione Torino e per un incidente disagi sulla 1 nella tratta Milano-Bologna tra Campegine e Reggio Emilia verso Bologna. Sulla direttissima, a causa di un incidente risolto, ancora lunghe code tra l'innesto con la panoramica e Badia verso Firenze, sulla variante di Valico, per un veicolo in avaria, code tra Barberino di Mugello e Aglio in direzione Bologna. Sulla 1 nel tratto Roma-Napoli, code, traffico congestionato tra l'innesto con la diramazione Capodichino e centro direzionale verso Napoli e per incidente disagi sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona tra Pesaro Urbino e il raccordo per Fossombrone in direzione Ancona. È tutto, a più tardi.
7: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, Gaetano scrive: ho letto tutti i libri di Cristianini, non so se anche questo Forma Mentis che è uscito da poco. La mia domanda sembra provocatoria, ma non lo è. Perché non si usa la stessa intelligenza artificiale per sapere come fa l'intelligenza artificiale a generare le sue idee?
1: Bravo Gaetano, non è provocatoria, è quello che si fa. Il motivo per cui Anthropic è così avanti agli altri ed riesce a trovare, adesso non ho spiegato i dettagli, ma trovare un ago in un pagliaio è più facile che trovare il concetto di Radio 24 dentro Claude, perché ne ha 10.000 miliardi di connessioni. Non lo trova una persona paziente, c'è un altro programma di intelligenza artificiale che è stato creato apposta per cercare i concetti che si chiamano monosemantici, le idee. E questi concetti si trovano grazie, ha ragione Gaetano, è così che facciamo.
2: Sì. Ma a proposito di trovare qualcosa di Anthropic, c'è il caso di Mythos, questo cioè, nuovo modello che si dice sia capace di scovare problemi, falli in tutti i sistemi elettronici, computer eccetera, e quindi addirittura hanno detto non pubblichiamo, non lo rendiamo pubblico perché dobbiamo capire quanto è pericoloso e proteggerci.
1: Ci insegna tante cose questa storia e possiamo dirle tutte quante. La prima è questa: Mythos è l'ultimo modello della famiglia di Claude, il più avanzato di tutti, appena fatto.

0: è il più grande, ma di gran lunga, però è stato giudicato troppo avanzato per essere messo in pubblico. Lo hanno segretato il governo e le aziende. Perché? Perché è stato costruito per essere un bravo programmatore. Neanche non abbiamo parlato di questo. Oggi i computer programmano benissimo gli altri computer, veramente bene, e vengono usati in gran parte per generare la prossima generazione. Pensate a cosa abbiamo detto, un computer che genera il prossimo modello intelligente e un altro che viene usato per decifrarlo. Siamo in un mondo, negli ultimi 3 anni il mondo è cambiato, ecco perché bisogna stare attenti a non dire cose antiche e banali, sto molto attento io, il mondo è cambiato, le idee mancano, le categorie per giudicare questo mondo, ci serviranno i filosofi, quelli bravi, perché c'è da creare un altro linguaggio. Adesso Mythos ha imparato a programmare, gli è andato ad esaminare del software già esistente. È un software open source che manda avanti l'intera internet. È un ecosistema di software open source che usiamo da Mozilla, Firefox, ai programmi che leggono i file MP4, i filmini, i server, tutto open source. E lui ha trovato dentro delle falle, dei difetti, che messi in fila, non da soli, aprirebbero la porta agli hacker e bloccherebbero tutto.
1: Per questo è stata...
0: Dopo vi do un esempio cosa vuol dire mettere in fila, se volete. E quindi hanno preso paura, perché messo nelle mani sbagliate nel giro di... Vi ricordate al tempo del 2000? C'era il famoso software bug, il baco del 2000?
1: Sì, sì, sì. Erano tutti terrorizzati. Cosa succederà?
0: Il Millennium Bug. Eppure tutti sapevano da anni che il 1 gennaio sarebbe arrivato. C'era il preavviso ed era comunque un problema. Questo è uguale, ma si chiama Zero Day. Quando esce abbiamo Zero Day Notice, preavviso. Questa macchina ha trovato una serie enorme di Zero Day problemi che sì.
1: E che si fa in quel caso?
0: Si blocca tutto e la macchina contribuisce a produrre le toppe per appezzare questa cosa finché è segreta.
1: Questo finché c'è un'etica di chi...
0: C'è stata chiarissima. Hanno creato un consorzio di molte aziende, banche e software. L'hanno chiamato Glasswing Project, c'è su internet. Questo consorzio di aziende insieme stanno testando tutto il software possibile delle banche, delle tre, per ripararlo. Ma non è che Mythos ha rotto, ha trovato una cosa che gli esseri umani non hanno trovato in 27 anni.
1: Sì, cioè le potenzialità appunto data in mano sbagliate è qualcosa di...
2: Tra un po' sentiremo che l'Iran e la Corea del Nord hanno dei modelli che stanno per distruggerci.
0: Questo è uno dei grandi dilemmi sull'open source. Dare i programmi, il software a tutti, da un lato è molto democratico, dall'altro crea questa cosa possibile che avete detto. È un dilemma. Posso dire una cosa brevissima? È un esempio questo, anche la medicina, ma anche controllare il software. È un esempio di un uso intelligente di una macchina che abbiamo speso soldi. Io mi immagino, scusate un minuto, aprite la porta la mattina, come siamo stupidi noi esseri umani, come Homer Simpson, aprite la porta alle 7 e in giardino c'è un alieno. Trovate un alieno, come un calamaro gigante che sta lì, che si è letto durante la notte tutti i libri della storia del mondo, in tutte le lingue, e li ha compresi. Ora voi poteste chiedere qualunque domanda a sto alieno. Noi gli abbiamo chiesto nell'ordine, genera deepfake pornografia, scrivimi la risposta della posta dell'ufficio così faccio TikTok, poi fammi i... prova a romperlo e fargli dire le parolacce, quante le hanno fatto questa cosa? Domanda e trabocchetto e quando sbaglia lo prendo in giro sulla stampa.
1: Cristianini ci sta dicendo, è uno strumento così potente, non utilizzatelo
0: chiediamogli come si cura il cancro, chiediamogli se il nostro software è sicuro, chiediamogli se si può fare una macchina più pulita. Sono cose che si possono fare, è per questo che stanno creando questa macchina, non per generare le interviste sul Corriere, chiedo scusa con tutto il rispetto, è una macchina profonda.
2: C'è un ultimo punto, posso toccare, fare questa domanda? No, c'è il famoso studio di MIT, detto anche?
1: Massachusetts Institute of Technology. MIT,
2: è lo studio
1: tutte
2: che
1: le
2: dice
1: volte mi frega.
2: Lo studio che dice che hanno fatto lavorare con ChatGPT un gruppo diviso in quelli che hanno usato ChatGPT e quelli di no, e alla fine il performance cognitivo, il rendimento cognitivo di quelli che hanno usato ChatGPT è diminuito. Cioè se usiamo questi modelli per fare delle cose che in cui noi non esercitiamo il nostro cervello, ci indeboliamo. Cosa ne dici?
0: È tutto possibile e sembra plausibile. Appunto perché sembra così plausibile, io sono scettico. Andrebbe ripetuto perché ci bisogna di anni di esposizione.
2: Era poche persone, era 58 persone.
0: Quando uno prende un gruppetto di persone, sa già cosa da dimostrare, fa uno studio, tutto sommato si può fare, la stampa ama queste cose. Io tendo a ripetere con grande calma e silenzio queste cose prima di dirle, ma ci sarà del vero senza dubbio.
2: Quindi dobbiamo sapere bene come utilizzare questi studi.
1: Che cos'è la machine psychology? Cioè dovremmo iniziare a parlare della psicologia delle macchine?
0: Allora, il punto fondamentale è questo, vale anche

0: per la biologia. Se io dico cosa capita alla gatta quando le prendo i gattini, questa si arrabbia. Uno potrebbe dire, no, io sono un fisico, la gatta è fatta di atomi ed elettroni, adesso vi faccio l'equazione completa di ogni singolo atomo e vi dico cosa fa la gatta. È il livello sbagliato. Oppure dico, no, io sono un biologo, la gatta è fatta di cellule, ora faccio un modello biochimico delle cellule della gatta. È il livello sbagliato. Arriva uno che dice, normale, la gatta vuole tenere i gattini con sé e ti attacca. Questo è un livello alto che descrive la gatta in termini intenzionali, non meccanismi elettrici. Eppure la gatta lo è, un sistema fisico e biologico, ma è anche una gatta che ha delle intenzioni, degli obiettivi e degli scopi.
1: E anche le macchine hanno questo livello.
0: È più utile, è più conveniente talvolta descrivere quello che fa la macchina in termini macroscopici. Tra virgolette la chiamano questi qua psicologi, ma non sono dei cretini, sanno benissimo.
1: Sì, non è che si mettono sul lettino con la macchina.
0: Però,
1: no?
0: C'era un filosofo del passato bravissimo, Daniel Dennett, non so se lo conosci, tra l'altro nel Massachusetts, però nel Maine. Ma lui diceva, se un programma che gioca a scacchi vi mangia, la regina mangia il pedone, secondo te come lo spieghi? Con la memoria, con i bit del computer? Lo spieghi con gli elettroni del filo elettrico o dici voleva evitare di perdere? Tante volte il linguaggio conta, ma il machine psychology dice cerchiamo di esplorare i concetti.
2: Siamo al livello adesso dove dobbiamo pensare a quei termini lì, non solo più i bulloni.
0: Nel maggio del 26 siamo a quel livello lì.
1: Tutti i dettagli ulteriori, e noi lo ringraziamo, li trovate nel libro Forma Mentis, la corsa per decifrare i pensieri delle macchine, edito dal Mulino. L'autore è Nello Cristianini, che ringraziamo davvero per essere stato qui. Torna con noi quando vuoi, caro Nello, caro prof. Noi ci troviamo domani, comprate questo libro perché davvero ci ha dato tanti spunti, ma qui li trovate ancora più dettagliati. Grazie!
0: Grazie a voi.
1: A domani.

0: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
1: Ambiente, animali, cura. Shhh, che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Funziona.

0: L'età della prostata?
1: O ti senti così?
0: O ti senti... Ah! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
2: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
3: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
4: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
5: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
2: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Sono le 11.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Trasferiti a Bengasi, i due attivisti italiani della flottiglia terrestre fermati in Libia. Più di 900 i contagi da Ebola in Congo, la Tunisia rafforza i controlli alle frontiere. Durante una rissa, una 21enne ferita con un colpo di pistola a Palermo. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. I due attivisti italiani della flottiglia via terra fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Fonti informate spiegano che potrebbero essere espulsi presto. Valentina Furlanetto ha sentito Sara Suriano, attivista della flottiglia in Libia.
12: Il blocco è arrivato a Sirte, dove siamo bloccati a Sirte nel deserto da 9 giorni. Questo perché la parte orientale, e dunque che è sotto il governo di Haftar, non ci consente l'accesso. Quello che è successo è che una volta arrivati al confine ci è stato chiesto che passasse, che entrasse per le negoziazioni solo una piccola delegazione. Una piccola delegazione composta da una macchina e un'ambulanza per un totale di 10 persone, tra cui 2 italiani. A partire dalle 16 di ieri, quindi circa un'ora dopo il loro ingresso all'interno della parte est, quindi del secondo checkpoint appunto della Libia Est, noi abbiamo perso i contatti con loro. Gli ultimi messaggi che ci sono giunti da parte loro è che erano stati richiesti i passaporti.
10: L'epidemia di Ebola dalla Repubblica Democratica del Congo rischia di allargarsi ad altri 10 paesi africani. La Tunisia ha rafforzato i controlli alle frontiere. Al momento sono 200 i morti in Congo, più di 900 i casi sospetti. Un focolaio che il paese si trova ad affrontare senza gli strumenti che aveva in passato. Con l'amministrazione Trump gli aiuti per lo sviluppo ricevuti dagli Stati Uniti sono passati da quasi $1,5 miliardi nel 2024 ad appena 21 milioni quest'anno.
12: Mentre il sistema sanitario congolese fatica a contenere la malattia, sempre più esperti accusano lo smantellamento di USAID da parte del governo Trump e i tagli di molti paesi agli aiuti umanitari di aver contribuito alla crisi. Chiara Trincia, portavoce dell'International Rescue Committee.
13: Non si parla di un fallimento locale, ma un fallimento dei sistemi internazionali disegnati proprio per aiutare i medici e le infermiere congolesi a controllare un'epidemia. In passato USAID avrebbe messo in piedi, montato una risposta globale, e manca questa presenza che ha salvato milioni di vite.
12: Grace Tran, ex lavoratrice USAID, segnala che lo smantellamento dell'agenzia ha avuto un impatto
1: impatto strutturale, specialmente sulla prevenzione. La promessa del Dipartimento di Stato di costruire 50 cliniche è arrivata troppo tardi, dichiara. Avrebbero dovuto essere costruite l'anno scorso. Ci vuole tempo e ogni ora che passa più persone si ammalano e il contagio continua a diffondersi. Il rischio che arrivi in Europa rimane basso, ma Trincia avverte.
13: Non esiste un'epidemia che riguardi solo gli altri. Questo è un banco di prova dell'importanza di investire nei sistemi sanitari globali e negli aiuti umanitari.
1: Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Sparatoria nella notte a Palermo. Durante una rissa, un colpo di pistola ha ferito alla testa una ragazza di 21 anni ricoverata ora in modo grave. Si cerca di risalire ai partecipanti della rissa attraverso le immagini della videosorveglianza. È stato sottoposto ad intervento per un trauma cranico il tifoso di 36 anni rimasto ferito nella serata di ieri prima del derby fra Torino e Juventus. Non è ancora chiaro da cosa sia stato colpito, forse da una bottiglia di vetro. Record di presenze a Trento per il Festival dell'Economia organizzato dal gruppo Sole 24 Ore Trentino Marketing. Il bilancio, un primo bilancio dell'iniziativa con l'amministratore delegato del Sole 24 Ore, Federico Silvestri.
14: In questa settimana da Trento è stata dettata l'agenda politica ed economica del paese, perché tutti i protagonisti che sono venuti con il loro contributo hanno interessato tutta l'opinione pubblica e dunque anche tutti i media. Ha coinvolto tantissimo i giovani e questa forse è la cosa che ci rende più orgogliosi, li ha coinvolti sia come partecipanti ma anche come protagonisti, perché abbiamo visto veramente tantissime domande anche molto interessanti, alcune anche molto complicate, ma alcuni di loro si sono seduti come protagonisti in tanti panel e questo è un elemento su cui ci piacerebbe crescere ancora.
10: È tutto per questo GR24, vi lascio ai colleghi di Due di Denari, noi ci ritroviamo a mezzogiorno.

0: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Semplifica le note spese con N2F, digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
7: Primo,
8: prima
7: capisco
8: cosa?
7: Un po' italiano, un poco,
9: Beh,
7: ma non lo parlo.
9: Come vuole.
7: I'm going to speak
8: quindi
7: English,
8: parlerò in inglese, se
9: come
8: va bene.
9: Come vuole, come vuole.
7: Ça va.
9: Ça va.
8: Benissimo.
9: Che però è francese. Quindi, adesso...
7: Inglese.
9: Ah, ça va, ça va, ça va.
7: Inglese. Ça va, c'est le français, mais... For economic matters, I think
8: per questioni economiche penso di essere più tranquilla right. quando parlo inglese,
7: so, yes,
8: quindi parlerò inglese, sì.
10: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria.

Sì, ci piacerebbe ascoltarla ancora a lungo, ma insomma abbiamo sfruttato questa grandissima canzone di Bon Jovi per appunto segnalare intanto che questa è la mia vita, cioè quella di ritornare dal Festival dell'Economia di Trento e condurre in solitaria Due di Denari, perché il mio socio questa mattina ha un altro impegno, ma noi lo salutiamo come sempre con affetto e domani la coppia si ricompone come al solito. Perché per la copertina abbiamo scomodato It's My Life di Bon Jovi? Perché partiamo con una copertina che in realtà a Mauro sarebbe veramente piaciuta moltissimo. Domani magari gliela racconto, anzi anche oggi pomeriggio quando lo sento. Allora, dopo il successo dell'appuntamento del 30 ottobre dello scorso anno, il primo in Italia interamente dedicato alla discografia analogica e ai memorabilia della musica italiana ed internazionale, che ha visto centinaia di appassionati e collezionisti presenti in sala connessi da Italia, Stati Uniti, Australia, Francia e Singapore, Aste Bolaffi torna a proporre un'asta dedicata ai cimeli più iconici del mondo musicale. L'iniziativa è in programma il 4 giugno nella sala Bolaffi a Torino. È anche in modalità internet live. La vendita, pensate, riunisce 265 lotti che attraversano oltre 60 anni di storia della musica internazionale, fotografie autografate, strumenti musicali, vinili, abiti di scena e oggetti appartenuti o legati ad alcuni dei più grandi protagonisti della scena rock, pop ed autore. Fra i pezzi simbolo della vendita spicca per l'appunto il giubbotto realizzato da Dolce & Gabbana per Bon Jovi, indossato davanti a 72.000 spettatori il 25 giugno del 95 durante la prima serata del leggendario This Day's Tour al Wembley Stadium di Londra. Il capo è stato anche immortalato nel video ufficiale Live from London e rappresenta l'incontro tra la moda italiana e l'estetica rock degli anni 90. Prezzo base d'asta 5.000 euro, vedremo come finirà. Ma vi racconto anche che cos'altro succede in questa asta, perché oltre a questo iconico giubbotto, la sezione internazionale propone una fotografia autografata di David Bowie, l'862 base d'asta 1.500 euro, una chitarra elettrica Ibanez firmata da Slash, lo storico chitarrista dei Guns N' Roses, l'893 base 600 euro, la pelle di tamburo utilizzata da Charlie Watts e autografata da tutti i membri dei Rolling Stones, l'872 base d'asta 800 euro e un vinile, questo è incredibile, questo lo vorrei io veramente, firmato da Aretha Franklin e Whitney Houston, l'892 base d'asta 400 euro. Sono due delle più grandi voci della musica americana. C'è qualcosa di italiano? Sì, perché per la sezione italiana ci sono i grandi nomi del cantautorato nazionale, qua sono certa che Mauro parteciperebbe con piacere. Ci sono dei vinili autografati da Lucio Battisti, l'81 base d'asta 600 euro, Fabrizio De André, adesso non vi sto a dire tutti i termini economici, ma ci sono anche dei reperti di Rino Gaetano, Milva, Mina, Ornella Vanoni e non mancano anche cimeli dei protagonisti della scena contemporanea come Laura Pausini, Ligabue e Vasco Rossi. E quindi insomma appuntamento il 4 giugno per tutti gli appassionati di questi articoli, ci sarà da divertirsi. E sono finiti in asta invece beni di tutt'altro tipo in Giappone. Questa è stata una notizia che veramente ci ha divertito moltissimo, era della settimana scorsa ma l'abbiamo ripescata, l'abbiamo messa da parte proprio per ripartire oggi. Una coppia di meloni pregiati coltivati nell'isola settentrionale giapponese dell'Hokkaido ha raggiunto il prezzo record di, sentite qua, 5,8 milioni di yen, equivalenti a 31.400 euro alla prima asta stagionale, superando un record precedente che era stato stabilito nel 2019 di

0: 5 milioni di yen. Insomma, due meloni, ribadisco, due meloni di varietà sicuramente molto pregiata, ma parliamo di quasi 32.000 euro. Ad aggiudicarseli questi meloni appunto della varietà Cantalupo, che sarebbe un fiore all'occhiello della città di Yubari, è stata la Futami Seika, una grossista di frutta e verdura con sede a Kushiro. Io sto dicendo dei nomi che spero esistano veramente in Giappone, ma ne sono del tutto all'oscuro, e insomma, però questa notizia è stata riportata dai media locali. I frutti saranno poi esposti in uno dei supermercati appunto di questa grossista. Sono dei frutti rinomati per la loro polpa arancione molto succosa, a quanto pare per una dolcezza intensa. I meloni di Yubari sono molto apprezzati in Giappone come dono di prestigio. Secondo la cooperativa agricola locale, i produttori della zona prevedono di spedire quest'anno almeno 3.086 tonnellate di meloni per un valore di circa 2,12 miliardi di yen, con il picco del raccolto che è atteso tra giugno e luglio. In Giappone i prodotti d'eccellenza raggiungono spesso delle cifre elevatissime nelle prime aste stagionali, con i compratori che puntano su queste aggiudicazioni, naturalmente anche per fini promozionali. Insomma, siamo voluti partire come al solito in maniera divertente, però con delle notizie che appaiono a volte bizzarre, ma che sono assolutamente vere, e quindi io vorrei anche che mi raccontaste, visto che questa mattina sono da sola e quindi ho più che mai bisogno della vostra compagnia, ma avete mai partecipato a queste aste per aggiudicarvi magari un oggetto del desiderio che così appartiene un po' alla vostra rosa di hobby? E come andate? Insomma, è anche facile partecipare, rilanciare con i prezzi? A quanto siete arrivati anche per aggiudicarvi il bene che era l'oggetto del vostro desiderio? Se avete qualche esperienza carina da raccontarmi, mi farà piacere condividerla con tutti gli altri ascoltatori questa mattina. Naturalmente il numero per ricevere i vostri messaggi è sempre lo stesso, è il 349-238-6666, sms, whatsapp, anche vocali se volete. Di cosa parleremo per oggi? Naturalmente nella prima parte l'analisi dell'avvio della settimana finanziaria, ma poi a partire dalle 11.30 parleremo di un altro tema di grande attualità: famiglie e debiti, rischio sovraindebitamento, oppure quando si cade in una condizione di sovraindebitamento come si può risolvere la situazione. C'è già una norma che consente alle famiglie in queste situazioni di difficoltà di esdebitarsi, di liberarsi dei debiti, ma adesso c'è in Parlamento una nuova proposta di legge per riformare le procedure di sovraindebitamento nel nostro paese. È una proposta che prevede la sospensione automatica delle esecuzioni, la tutela nel caso dell'automobile e tempi certi per gli organismi di composizione delle crisi, che sono quegli organismi ai quali ci si deve rivolgere appunto quando ci si ritrova in una situazione particolarmente problematica. Questa iniziativa di legge è stata possibile grazie anche alle iniziative dello sportello Ripartenza di Consumerismo No Profit, e noi questa mattina ne parleremo con un rappresentante di questo sportello, l'avvocato Francesco Cacciola. Poi avremo con noi anche l'onorevole Carolina Varchi, presidente della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati. Anche in questo caso, se ci volete raccontare di una condizione magari particolarmente problematica e delicata nella quale vi trovate in questo momento, di debiti eccessivi, contratti non sempre perché uno vuole comprare chissà che cosa nella propria vita, ma perché a volte ci si ritrova in uno stato di bisogno, sono proprio queste quelle famiglie alle quali questa norma è rivolta. Anche in questo caso, se ci volete raccontare la vostra storia, siamo ben disponibili ad ascoltarla. All'800 24 00 24 vi sentiremo nella seconda parte della trasmissione, oppure anche in questo caso 349 238 6666. Adesso la giornata e la settimana finanziaria.
1: Meteo Borsa.
2: Dobbiamo attenerci alle regole, abbiamo delle regole in termini di bilancio, in termini di debito, in termini di deficit, abbiamo dei processi che funzionano e dobbiamo operare all'interno di queste regole. Se le regole valgono per tutta Europa e se le regole vengono seguite correttamente, allora automaticamente i mercati apprezzeranno e capiranno che questo o quest'altro paese è un paese nel quale investire, perché il rischio non esiste.
0: E abbiamo pescato anche per aprire il Meteo Borsa una dichiarazione di Christine Lagarde rilasciata ieri sera a Fabio Fazio, a Che Tempo Che Fa, appunto ospite, era ospite proprio la presidente della Banca Centrale

0: europea. Le banche centrali, come sapete, in questo periodo sono alle prese con la nuova crisi energetica, il forte aumento delle quotazioni del petrolio e tutte le materie prime, che sono stati appunto degli aumenti che hanno ridato una spinta considerevole all'inflazione. E in uno scenario in cui le banche centrali avevano ripreso a tagliare i tassi di interesse, anzi la BCE era anche alla fine del suo ciclo di politica monetaria espansiva, adesso subito pronti per nuovi aumenti, una ripresa degli aumenti quest'anno. Per molti quest'anno la BCE dovrà fare almeno due interventi sui tassi di interesse in aumento per appunto rimettere sotto controllo i prezzi che crescono. Ne parleremo fra un attimo con il nostro ospite, che vado a presentarvi, Davide Renzulli, Head of Advisory di Columbia Threadneedle Investment. Bentornato Renzulli da noi, buongiorno.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, corre l'obbligo ai nostri ascoltatori di segnalare e ricordare una circostanza che proprio Renzulli mi ha ricordato poco fa, quando ci siamo sentiti per un attimo al telefono prima di far partire questa rubrica. L'ultima volta che Renzulli ha partecipato al Meteo Borsa, ahimè, era il 24 febbraio del 2022, una giornata in cui Putin scatenò il suo intervento sull'Ucraina. Allora, io non voglio dire niente, Renzulli, e quindi qua spero che questo nostro nuovo incontro non sia foriero di altre situazioni problematiche per i mercati finanziari internazionali. Era una fase già molto delicata perché, ricordiamo, stavamo venendo fuori dalla pandemia, e anche per la forte accelerazione della ripresa economica post-pandemica già i prezzi soffrivano, già la crisi energetica aveva dato qualche segnale, che poi sono stati segnali enfatizzati appunto proprio dall'iniziativa della Russia sull'Ucraina. Magari oggi potremmo fare qualcosa di diverso, come dire, suggerire a Trump di firmarli questi accordi appunto con l'Iran per far ripartire Hormuz, mettersi d'accordo, anche se in realtà fonti dall'Iran, ve leggo dalle agenzie, ci stanno indicando che una firma non è questione di ore ma probabilmente di giorni, e speriamo che non diventino settimane. Che bel anniversario che abbiamo in comune io e lei.
1: Sì, assolutamente, speriamo che questa volta però sia il contrario, insomma, che sia un'imminente pace e che porti un po' più di serenità in senso generale, per chiaramente a livello umano, ma poi anche per una questione legata a tutto quello che si sta verificando, quindi molta difficoltà nell'interpretare, soprattutto da un punto di vista finanziario, anche i dati che chiaramente sono molto importanti per il proseguo delle attività sia sui mercati ma anche da un punto di vista di politica economica, insomma. Quindi speriamo bene, insomma.
0: Intanto, da quello che vediamo, comunque le borse partono piuttosto bene questa settimana, e quindi evidentemente credono all'intesa che potrà essere raggiunta. Se è questione di ore non lo sappiamo, se è questione di giorni non lo sappiamo, ma tra Stati Uniti ed Iran appunto ad un accordo per i mercati finanziari si arriverà a breve. Do una fotografia veloce della situazione: c'è una crescita di Parigi, della borsa francese, dell'1,37%, Francoforte più 1,27%, Milano più 0,95%, Milano sta davvero sfiorando i 50.000 punti, quindi credo che forse questo livello, speriamo insomma, possa essere toccato e superato a breve. Allora, su quali temi dobbiamo concentrare l'attenzione questa settimana? Ci sarà una giornata particolarmente calda a giovedì, lato macro.
1: Sì, giovedì questa settimana è una giornata molto intensa di dati macroeconomici, in particolare giovedì sarà la giornata più intensa perché negli Stati Uniti saranno pubblicati il prodotto interno lordo del primo trimestre del 2026, verrà dato il dato sull'inflazione preferita dalla Fed, il dato PCE, insieme ai dati sulle spese personali, ordini durevoli e anche i sussidi di disoccupazione, proprio per cercare di capire con questi dati come si sta muovendo l'economia americana. Non solo, però, questa settimana sono anche attesi dati sul mercato europeo, infatti l'intervista anche della Lagarde è importante per cercare poi di capire come sarà, come si muoverà la Banca Centrale Europea, visto che gli analisti si attendono ormai un imminente rialzo di 25 punti base, però è chiaro che molto dipende anche dai dati che usciranno, e questa settimana anche l'Europa sarà, penso venerdì usciranno i dati sull'inflazione e la crescita europea, con qualche dato in particolare anche su Francia e Germania, per cui una settimana molto intensa che ci aiuterà a capire dove eventualmente stiamo andando, perché non ci dimentichiamo che il conflitto di per sé chiaramente crea delle complicazioni, però il dato più importante in questo momento di cui se ne parla molto, e questa forse è un'analogia al 2022 di cui citava lei all'inizio, è il ritorno di un'inflazione, anche se chiaramente qui Stiamo parlando di un'inflazione che, per quanto possa aumentare,

0: detto in questa fase un po' meno preoccupata rispetto a quanto la BCE non lo fosse appunto in quel periodo. Detto questo, le banche centrali comunque sono alle prese con questa difficile traiettoria appunto dei prezzi, perché tutto sommato questa condizione dei tassi, di questa politica espansiva per certi versi ancora c'è bisogno, ma dall'altra parte appunto l'inflazione non la si può lasciare correre. C'è chi diceva che le banche centrali rincorrono l'inflazione invece che governarla, e quindi vedremo adesso come si comporteranno. Tutto questo, i conflitti, i dilemmi di Christine Lagarde, saranno anche gli stessi di Kevin Warsh, il nuovo numero uno della Banca Centrale Americana, che la settimana scorsa ha giurato peraltro alla Casa Bianca in una situazione appunto inedita, come se Trump avesse bisogno ancora una volta di raccontarci iniziative originali, perché appunto è la prima volta, Warsh è il primo presidente della Federal Reserve che presta giuramento alla Casa Bianca dai tempi di Greenspan del 1987, perché gli ultimi invece credo che l'abbiano fatto al Congresso, se non mi ricordo male. Ma a parte questo, le traiettorie delle banche centrali, quant'è un tema che state monitorando in questo momento? Rifacciamo anche un pochino di analisi rispetto a questo, perché loro continuano a dire guardiamo i dati, ma i dati ci sembrano abbiano una direzione abbastanza evidente.
1: Sì, i dati sono attesi, e quando il mercato si attende un dato è perché di fatto lo sta già monitorando molto attentamente, quindi sicuramente quest'anno le politiche monetarie hanno virato all'opposto, cioè si è partiti nel 2026, ancor prima di quello che poteva essere il conflitto tra Stati Uniti e Iran, dove le politiche monetarie erano viste in espansione, quindi sostanzialmente ci si aspettava più che dalla BCE, che era arrivata ormai a fine corsa, quindi dalla BCE ci si poteva aspettare eventualmente una stabilizzazione dei tassi, ci si aspettava un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. Oggi, e visto che le carte sono state un po' rimescolate per via del conflitto e c'è un'attesa di inflazione, probabilmente la BCE sarà portata ad aumentare almeno diciamo quantomeno nella prossima seduta di 25 punti base i tassi di interesse, e invece l'America, da un nostro punto di vista, è un po' più difficile per una previsione, perché appunto Warsh sarà chiamato subito pronti via, mi dispiace per lui, ma è un debutto molto complicato, perché dovrà essere in grado di gestire in maniera molto equilibrata quello che è il discorso tassi, perché da un lato si troverà sicuramente un'inflazione che è più alta rispetto a quelli che sono i target che si sono dati, ma dall'altro lato chiaramente deve pur mantenere un certo equilibrio e smorzare quelle che possono essere diciamo gli squilibri, sia in un senso positivo ma anche negativo. Quindi il suo compito è veramente di un'attività che deve essere ben ponderata prima di essere poi concretizzata, quindi staremo un attimino a vedere come si comporterà. Il suo è un ruolo abbastanza cruciale. Direi che al momento probabilmente c'è un'aspettativa di attesa da parte della Federal Reserve, anche se i dati a 12 mesi comunque suggeriscono quantomeno anche nella Federal Reserve un aumento da parte dei tassi di interesse, quindi c'è da dire che la Federal Reserve in questo momento parte anche da una base diversa, mentre la Banca Centrale Europea parte da tassi al 2%, la Federal Reserve, non entro nel merito della manovra fatta da Powell, ma sicuramente aver mantenuto dei tassi fermi al 3,60-3,70 chiaramente li sta aiutando maggiormente, perché non erano arrivati a fine corsa come invece la BCE, per cui partono da una base diversa, e questo è il motivo per cui non è più difficile fare anche delle previsioni su quello che sarà l'operato di Warsh.
0: Grazie a Davide Renzulli, Head of Advisory di Columbia Threadneedle Investment, per essere stato con noi, per averci dato, come al solito, averci consentito di avere una così comprensione su quelli che potranno essere i temi che questa settimana caratterizzeranno l'andamento dei mercati finanziari. Adesso invece è tempo di raccontarvi puntualmente quello che succede a Piazza Affari in questo momento.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente.

0: o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: 3, 2, 1, go!
4: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile fiscale e vi porta su un altro pianeta.
5: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
4: www.sistemi.com.
6: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
7: Giganti?
6: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
7: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
6: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
8: Formare manager oggi significa preparare persone capaci di guidare il cambiamento e generare impatto. È il cuore del modello Luis Business School, che il 27 maggio inaugurerà la nuova sede di Milano, una città già sede di realtà di altissimo profilo e di rilevanza internazionale. Sentiamo Raffaele Oriani, Dean Luis Business School e professore ordinario di finanza aziendale.
9: Il modello educativo della Luis Business School si fonda su personalizzazione, innovazione continua e attenzione alla crescita delle persone per sviluppare una leadership responsabile e innovativa. Accompagniamo manager, professionisti, giovani talenti e aziende nei percorsi di trasformazione, aiutandoli a consolidare competenze analitiche, creative e manageriali. Gli accreditamenti internazionali e lo status di Triple Crown Business School confermano il più alto posizionamento internazionale della scuola e la qualità della nostra offerta formativa, erogata in più sedi e pensata per dare agli studenti una prospettiva sempre più globale.
8: Scopri di più su Luis Business School.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Ne abbiamo parlato fino a qualche istante fa, la borsa in Europa parte piuttosto bene in attesa delle indicazioni economiche che arriveranno nei prossimi giorni, in particolar modo dagli Stati Uniti, ma soprattutto in attesa di una chiusura delle trattative fra Stati Uniti ed Iran per un'evoluzione positiva del conflitto, possibilmente un termine di questo. Il mercato del petrolio questa mattina scende in maniera vistosa, quindi credendo alle prospettive positive che però vengono continuamente rinviate. Un'intesa è stato detto poco fa da una fonte del Ministero degli Esteri iraniano, un'intesa non potrà arrivare prima di qualche giorno. Comunque il petrolio scende, le borse stanno andando molto bene, con oggi però le chiusure di Londra e oggi anche di Wall Street. Abbiamo Parigi che sale dell'1,42%, Francoforte più 1,37%, Milano più 0,94%, a Piazza Affari Nexi più 5,59%, c'è un interesse della Cassa Depositi e Prestiti a salire fino al 30% del gruppo. Ancora Avio di corsa più 5,51, Amplifon più 4,20, Stellantis più 3,25, in calo tutti gli energetici a partire da Eni meno 1,82, Tenaris meno 0,91, Saipem meno 0,6%. Torniamo subito con due di denari.
13: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
14: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
15: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
16: Ogni guerra ha un pretesto. Simone Guida, creatore di Nova Lectio, ci porta alla scoperta di quel fragile confine che trasforma il racconto in conflitto. Un'analisi lucida per capire come la scintilla perfetta può portare dalla paura al consenso. Le ragioni della guerra, dal 26 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 16,90 euro in più.
17: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
18: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
19: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
20: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
18: perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Semplifica le note spese con N2F, digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
23: Due di denari.

0: allora eccoci di nuovo ritrovati in diretta con Due di Denari, oggi in conduzione solitaria. Mauro torna domani, ma avrebbe certamente apprezzato il tema prescelto questa mattina per il nostro approfondimento dalle 11.30 in avanti. Parliamo di un tema che purtroppo continua ad essere di grande attualità, perché in Italia ci sono molte persone sommerse dai debiti. Sicuramente magari qualcuno a volte fa delle scelte incaute, un po' il passo, come si dice, un po' più lungo della gamba, in altre circostanze invece si cade in una situazione di difficoltà involontariamente, perché insomma le fasi avverse della vita ci toccano tutti, e quindi a volte poi venirne fuori è molto difficile. Allora, è stata presentata qualche giorno fa alla Camera dei Deputati una proposta di legge per riformare le procedure di sovraindebitamento in Italia. Intanto io volevo segnalare che questa proposta di legge è ad iniziativa dell'onorevole Letizia Giorgiani, che noi conosciamo molto bene, perché molti anni fa la Letizia Giorgiani non era ancora neanche parlamentare, era una, tra virgolette, passatemi il termine perché lei so che lo apprezzerà, volontaria in prima linea per aiutare tutti quei risparmiatori che caddero nella problematica delle banche risolte nel 2015, ve la ricorderete, la situazione di Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Chieti, Banca Marche e la Cassa di Risparmio appunto di Ravenna, tutti i cosiddetti obbligazionisti, azionisti appunto di queste banche, che si ritrovarono in fumo tutto il loro risparmio. E quindi da quel momento in avanti Letizia Giorgiani si è messa a fianco dei risparmiatori in quel caso per quel problema, e poi è andata avanti appunto continuando a manifestare anche dal Parlamento il suo interesse per queste tematiche, soprattutto per le famiglie in difficoltà. Andando all'attualità, in che cosa consiste questa proposta di legge? Vi dico solo due righe, poi con i nostri ospiti entreremo ancora più nel merito tecnico. Diciamo che è una proposta di legge che vuole aggiornare in modo puntuale il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza per rafforzare la tutela del, come dire, debitore meritevole. Grazie di essere con noi all'onorevole Carolina Varchi, presidente della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato, e ovviamente grazie alla collega Giorgiani che continua a tenere alta l'attenzione su questi temi e con la quale condivido questa proposta di legge che abbiamo depositato nella commissione di cui sono capogruppo.
0: Ha fatto bene a ricordare il tandem, e ringrazio anche per essere con noi l'avvocato Francesco Cacciola, responsabile dello spartello ripartenza di Consumerismo No Profit. Avvocato Cacciola, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Perché appunto questa proposta di legge ha anche il sostegno di Consumerismo No Profit. Ricordo anche che non è un caso che l'avvocato Cacciola appunto ha ottenuto la responsabilità dello sportello ripartenza di Consumerismo, perché anche l'avvocato con l'avvocata Elvira Carpentieri è da anni in prima linea in assistenza appunto alle famiglie che si trovano in questa situazione, e sostengono e aiutano legalmente le famiglie in difficoltà a liberarsi dei debiti, chiaramente con le norme che lo consentono. Allora avvocato Cacciola, mi consentirà l'onorevole Varchi solo per un attimo, vorrei andare immediatamente sul terreno pratico. Leggo che questa iniziativa di legge vorrebbe andare in aiuto a 3.400.000 famiglie italiane che si trovano in grandi difficoltà sul fronte dei debiti contratti. Avvocato Cacciola, qual è la sua quotidianità prima di andare alla sua expertise, come si dice, con ripartenza e con anche il vostro sostegno tecnico per questa proposta di legge? Ci racconta un po' qual è oggi la situazione di quelle famiglie che bussano alla porta del suo studio e chiedono un aiuto per liberarsi di condizioni non più sostenibili?
2: Assolutamente, io vi faccio capire un dato che dal mio punto di vista è allarmante, fa capire quanto sia necessario diciamo questo intervento e quanto sia importante diciamo questa proposta. Nel periodo

0: Covid, il numero di persone che ci contattava, cioè su 100 persone, solo 3 potevano usufruire del sovraindebitamento, perché tendenzialmente per le altre si potevano trovare degli accordi in via anche stragiudiziale, quindi non era una procedura necessaria per risolvere quel problema, perché non erano così gravi le situazioni debitorie. Oggi 20 su 100, quindi siamo passati da 3 a 20, da un 3% a un 20%, perché il sovraindebitamento io lo vedo sempre come estrema razio, quando una persona o una famiglia si trova veramente in condizioni critiche, ad esempio se magari già hanno subito dei pignoramenti sullo stipendio, hanno l'immobile all'asta, o comunque sono delle situazioni che non potrebbero essere gestite in nessun altro modo. Molto spesso utilizzo questa metafora: è come se uno si rompe la gamba, se la frattura è composta si può ingessare, non è necessario l'operazione, mentre invece quando è scomposta bisogna per forza intervenire a livello chirurgico. Il sovraindebitamento è l'intervento chirurgico, e sempre più persone, dato che hanno terminato i risparmi e non stanno pagando da tanto tempo, sono costrette ad agire in questi termini, anche se purtroppo ancora oggi le procedure vengono poco utilizzate, sia per le difficoltà di accesso, per i costi e per l'incertezza anche dell'esito della procedura.
1: Certo. Sì. La ringrazio per averlo detto, perché già molti ascoltatori, qualcuno ci racconta anche di essere un tecnico della materia e di gestire, come lei, avvocato Cacciola, queste situazioni. Effettivamente ci stanno raccontando come la procedura di sovraindebitamento e di esdebitazione appunto sia non sempre facilmente praticabile, proprio per le difficoltà tecniche che indicava. Magari poi fra un attimo le ricordiamo. Vado all'onorevole Carolina Varchi, che è peraltro un avvocato, giusto, di Palermo. Onorevole, sì, mi ricordo male? Quindi anche sì, da questo punto di vista bene. Tecnica della materia. Allora, noi avevamo già una legge, la numero 3 del gennaio del 2012, che ha introdotto nell'ordinamento italiano questa procedura per la ristrutturazione appunto dei debiti dei privati, cioè di coloro che, non rientrando nei presupposti della legge fallimentare, perché al di sotto dei limiti dimensionali, diciamo, previsti. Esatto, quindi diciamo è una categoria diversa quella alla quale questa legge appunto si rivolge. Quindi un contenitore legislativo lo avevamo già per tutelare queste persone. In che maniera la nuova norma da voi proposta, con la vostra proposta di legge, si vorrebbe intervenire per aumentare la gamma delle tutele delle persone che si trovano in difficoltà?
2: Ma la nostra proposta di legge intanto parte da un dato di osservazione, perché la legge che prima lei menzionava, che ha introdotto degli strumenti molto importanti, nella pratica continua a manifestare delle criticità. Tempi troppo lunghi, pronunce disomogenee fra un tribunale e l'altro, difficoltà di accesso alle procedure anche per costi elevati, e soprattutto una questione che ci è stata posta più volte: la tutela minima, per non dire scarsa, del debitore nella fase immediatamente successiva alla presentazione della domanda, cioè quando lui è più esposto, perché da un lato è pronto ad assumere un impegno con il tribunale, ma un attimo dopo rischia di non poterlo fare più, perché magari si ritrova con quote di stipendio pignorate e altri problemi. Quindi la ratio della nostra proposta qual è? Rafforzare il principio della cosiddetta seconda possibilità, naturalmente solo ed esclusivamente a protezione del debitore meritevole, quindi non chi agisce con dolo, con frode, con abuso di tutti quegli strumenti che la legge già prevede, che rimane escluso dalla nostra proposta, ma al debitore meritevole va data una seconda possibilità proteggendolo, senza perciò togliere ovviamente garanzie di tutela ai creditori, ma con la consapevolezza che è più un aspetto sociale che giuridico, cioè il sovraindebitamento, questa condizione di sovraindebitamento non è più una realtà di marginalità sociale estrema, ma oggigiorno può colpire all'improvviso famiglie, lavoratori dipendenti, piccoli imprenditori, anche professionisti che magari per una spesa sanitaria imprevista,
1: sì, ma basta una bolletta coniugale, basta una bolletta, onorevole, con quello, esatto, che stiamo vedendo. Se tu fino a un mese, esatto, fa pagavi di bolletta della luce 100 euro e te ne arriva una da 300, io lo so che possono sembrare per molti cifre contenute, per alcuni invece siamo veramente alla soglia della sostenibilità del mese. Vi chiedo un minuto di pazienza.

0: perché abbiamo il traffico e devo fare anche una correzione, perché invece di dire Cassa di Risparmio di Ferrara ho detto Ravenna, e cioè il presidente dell'ABI è di Ravenna, se mi sente praticamente mi viene a tirare le orecchie. Quindi le quattro banche risolte avevano tra queste quattro la Cassa di Risparmio di Ferrara e non Ravenna, scusatemi, mi sono sbagliata, capita anche a me qualche volta, anzi molto spesso, abbiate pazienza, adesso andiamo al traffico.
1: Strade in diretta.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. A causa di un veicolo in fiamme si verificano code sull'autostrada del Brennero tra Bolzano Sud e Gnaura in direzione Modena per un incidente, code sempre in direzione Modena tra Trento Sud e Rovereto Sud. Code per un incidente già risolto sulla A4 nel tratto Brescia-Padova tra Montebello e Soave in direzione Brescia, disagi per un altro incidente sulla A7 Milano-Genova tra l'innesso con la tangenziale ovest di Milano e Assago in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 1 Milano-Napoli verso Napoli code a causa di lavori tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza. È tutto, mi fermo qui, a più tardi.
1: Due di denari.
0: Allora, ritorniamo in diretta. Intanto stavamo monitorando con Marco Lombardo appunto anche la qualità dei messaggi che ci stanno arrivando. Mi spiace per tutti quelli che dicono vabbè, se ti indebiti è un problema tuo, ti devi gestire. È chiaro che sarebbe meglio non indebitarsi in maniera non sostenibile rispetto alle entrate del mese, e questa è la raccomandazione che noi diamo sempre anche a tutti coloro che ci chiedono che mutuo faccio, il fisso o il variabile. No, il mutuo è quello che devi fare, quello che ti consente appunto di dover pagare poi una rata sostenibile sulla base appunto del bilancio della famiglia. Però lo dicevamo poco fa proprio con i nostri ospiti, in particolar modo con la presidente della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, l'onorevole Carolina Varchi, che è con noi. E guardate che in queste situazioni ci si può scivolare molto facilmente e soprattutto non sempre si preannunciano. Onorevole Varchi, completo il mio ragionamento con lei adesso tecnicamente appunto i punti di forza di questa vostra proposta di legge e i tempi soprattutto per magari vederla già pubblicata in gazzetta. Non lo so come siete messi appunto in questo, a che punto è dell'iter?
3: Allora, è stata pubblicata già tra le proposte di legge, a breve noi cercheremo di incardinarla in commissione. Ovviamente sui tempi ad oggi io non riesco a fare una previsione. Quanto alle proposte, secondo me il punto centrale è quello dell'articolo 2, cioè l'introduzione di una sospensione automatica e temporanea delle azioni esecutive e cautelari nel momento in cui viene presentata la domanda di accesso a queste, insomma, no, procedure per uscire dalla crisi di sovraindebitamento. È una sospensione che può arrivare fino a 180 giorni e serve a mettere in sicurezza le buone intenzioni e le buone possibilità del debitore di ripartire, perché se mentre il tribunale pensa a come accettare o meno questa proposta il debitore continua ad avere aggressioni patrimoniali, è chiaro che la ripartenza diventa veramente un'utopia. Quindi questa sospensione secondo noi è il punto centrale della proposta e sono quei 180 giorni in cui si sospendono e si evitano le aggressioni patrimoniali e il tribunale, insomma, dà questa seconda possibilità al debitore. Poi ci sono altre proposte, insomma, gli articoli sono in tutto 5, quindi c'è il sistema di monitoraggio, ci sono le riforme degli organismi di composizione, certo, della crisi.
0: C'è una presa comunque di coscienza generale importante. Però, rispetto, esatto, alla serietà del tema.
3: Sì. Sì, sì, la nostra presa di coscienza riguarda l'attività di ascolto che abbiamo svolto con le associazioni, con anche i singoli debitori che negli anni ci hanno contattato. Il tema vero è che questa procedura introdotta in Italia in modo, secondo me, meritevole, rischia per la gran parte degli aventi diritto di essere uno strumento inutilizzabile. Con questa proposta di legge noi auspichiamo che invece diventi largamente applicabile.
0: Ritorniamo ai tecnici, all'avvocato Francesco Cacciola, cui faccio ascoltare la storia di Mirko dalla provincia di Venezia. Mirko, benvenuto.
4: Sì, buona giornata a voi. Ma niente, solo come testimone di vicini di casa che ho visto andare in crisi con molta discrezione, ho cercato di comprendere, ho capito che questo imprenditore con 40 dipendenti, un fatturato degno, improvvisamente ha avuto problemi perché appunto qualcuno non ha pagato a sua volta i suoi servizi ed è saltato completamente. Da quel momento è un problema enorme, cioè la normativa che prevede un sostegno, in realtà ci vogliono almeno 5-6 mila euro per partire, per darla un legale in mano, qualcuno che sia anche tecnicamente capace e che in zona non ho rintracciato in zona. So che voi parlavate di Brescia in qualche altra occasione, sostanzialmente io non ho potuto fare altro che affidarmi alla Caritas, vedere che la loro casa è stata pignorata, tutti i beni, conti correnti. Sto cercando di aiutarli, ma più che alloggiarli alla Caritas non ho potuto fare.
0: Mirko, la ringrazio
4: intanto. Chiudo con una nota, mi perdoni, Deborah, continuano a pervenire, ma a distanza da 2-3 anni, solo buste verdi al loro indirizzo. E loro vogliono sparire, perché le buste verdi sono tutte notifiche.
0: Conosciamo. Grazie Mirko. Avvocato Cacciola, cosa ci suggerisce questa storia? Beh, intanto siamo colpiti dal fatto che nell'area di Venezia non si trovi un professionista in grado di conoscere quantomeno i termini della legge che già esiste, per poter consentire a queste persone di capire se esistono dei margini per poter essere aiutati secondo i parametri legislativi che già abbiamo. Però ecco, questo ci indica quanto in tutta Italia ci sia uno stato fortissimo di bisogno di assistenza tecnica. Che ne dice?
5: Assolutamente sì, cioè, noi consideriamo anche il dato, l'anno scorso sono state depositate tipo 8.800 pratiche di sovraindebitamento a fronte di diciamo 3,4 milioni di famiglie che si trovano in una condizione di sovraindebitamento, e molto spesso le motivazioni che portano all'indebitamento non sono derivanti da spese folli, ma sono derivanti dalla incapacità di coniugare le entrate che uno ha con gli impegni a causa di eventi anche improvvisi.
0: Ma c'è una piccola impresa, basta che ti comincino a non pagare due fornitori o due clienti ed è finita, certo.
5: Ed è finita. Questo vale per la piccola impresa, per i lavoratori, i dipendenti pure, una separazione, una riduzione dello stipendio, una malattia magari di uno dei due coniugi e quindi non entrano più quei soldi, diventa impossibile poi riuscire ad onorare gli impegni assunti. Allora il concetto è: esistono delle procedure sia stragiudiziali volte a risolvere questi problemi, quando non sono sufficienti, perché comunque non permetterebbero diciamo di avere una sostenibilità del debito. La legge sul sovraindebitamento è indispensabile per poter aiutare le persone a ripartire, perché poi fondamentalmente questo è il concetto di fondo. È adesso ancora non è abbastanza conosciuta, presenta tutte quelle criticità, e noi, cioè, per questo motivo l'onorevole Giorgiani ha fatto questa proposta che dal mio punto di vista è eccezionale, perché con il fatto dei 180 giorni della sospensione darebbero fiato alle persone che già sono eccessivamente indebitate. Consideri che diciamo mi è capitato di parlare con persone che addirittura, anche se la legge non lo permette, attenzione, hanno 6 trattenute magari sulla pensione, gente che è dipendente, anche pubblica, che gli rimangono 200 euro a causa di tutte le trattenute che sono state fatte, perché purtroppo ci possono essere anche degli errori giudiziali nel momento in cui si subiscono tutte queste aggressioni e pignoramenti. In quei casi, nel momento in cui io non riesco ad avere una boccata di ossigeno, non sono nemmeno in grado di fronteggiare i costi iniziali di queste procedure e anche degli OCC, e ovviamente non sono in grado di poter aderire a questo tipo di procedura. Poi un'altra cosa che è stata diciamo reputata indispensabile è sicuramente il fatto delle tempistiche certe e anche dei criteri maggiormente oggettivi nella valutazione della meritevolezza, l'assenza di colpa grave e di dolo del debitore, perché nel momento in cui in tutta Italia viene fatta una cosa univoca, allora ovviamente diventa la legge diventa giusta. Io voglio portare soltanto un caso per far capire, certo, questa cosa qui.
0: Così chiudiamo allora, con questo, avvocato, grazie. Poi comunque vi richiamo quando l'iter sarà più avanzato e sicuramente vi rimettiamo di nuovo insieme come accoppiata Due di Denari. Prego, con l'esempio.
5: Allora, l'esempio è: presentiamo una pratica per una persona che aveva avuto delle difficoltà con un bar, perché praticamente con il Covid aveva chiuso l'attività, non andava avanti, rubava, aveva degli immobili. Siamo riusciti a portare un debito da 360 mila euro a 150, pagando a rate senza perdere gli immobili all'asta, perché questa persona aveva un immobile all'asta e l'abbiamo salvaguardato perché era il suo bene. Quindi una debitoria era mista. Entra il correttivo TER, che praticamente va a modificare questa cosa, tutte le persone successivamente che si trovano nella situazione

0: una debitoria mista, non possono più salvaguardare la casa, ma sono costretti a venderla e liquidare il patrimonio per togliersi i debiti. Mm. Anche questo va a creare una disparità, certo, diciamo, di trattamento, e questo non è giusto comunque.
1: E insomma, una norma ce l'abbiamo, ma dopo aver come dire, manifestato i suoi effetti in oltre 10 anni, anzi siamo ormai a qualche anno in più, abbiamo individuato tutti quei correttivi necessari appunto per rendere ancora meglio i suoi effetti, per l'appunto. Allora, io intanto ringrazio per oggi Francesco Cacciola, avvocato responsabile dello sportello Ripartenza di Consumerismo No Profit, e l'onorevole Carolina Varchi, presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, firmataria insomma insieme a Letizia Giorgiani della proposta di legge per riformare le procedure di sovraindebitamento. Vi abbiamo raccontato quello che sta accadendo, ci ritorneremo senz'altro, perché vedo che è un tema che come al solito scalda la pancia dei nostri ascoltatori. Grazie ad entrambi e a domani con Mauro.

0: Semplifica le note spese con N2F, digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi.
13: Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge.

0: la famiglia italiana del pet food.
1: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
2: Il segnale orario vi è offerto da
3: Concorrenza Sleale.
4: Accert. Indaga. Documenta. Accerta.
3: 800-800-007.
5: Sono le 12.
6: GR24. Il sole 24 ore.
5: L'enciclica di Papa Leone su tecnologia e intelligenza artificiale, urgente restare profondamente umani. Trasferiti a Bengasi i due attivisti della flottiglia terrestre fermati in Libia. Lavoravano in un allevamento della zona e due ventenni indiani travolti e uccisi mentre andavano al lavoro in bicicletta. I 1700 esuberi annunciati all'Electrolux, oggi il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In apertura l'enciclica di Papa Leone XIV, la prima del suo pontificato, ci racconta tutto Katia Caramelli.
7: La tecnologia non è una forza antagonista rispetto all'uomo e tuttavia non è neutrale, va quindi regolamentata. Parte da questo assunto l'enciclica di Prevost, Sei tempi della Rerum Novarum di Leone XIII, firmata nello stesso giorno, il 15 maggio. La dottrina sociale della Chiesa rispondeva alle sfide poste dalla rivoluzione industriale, ora quella di Leone XIV fa i conti con l'intelligenza artificiale, nel cui tempo sono sempre la dignità umana e i diritti inviolabili della persona a dover rimanere centrali. Più che un documento sull'intelligenza artificiale, la Magnifica Humanitas è una somma di principi della dottrina sociale della Chiesa, il primo dei quali è la promozione del bene comune, da cui deriva l'immoralità e l'inaccettabilità di eliminare o sottomettere una nazione. Il Papa mette in guardia dal paradigma tecnocratico, invita ad adottare un codice etico condiviso e a disarmare l'AI per sottrarla alla logica della competizione militare, economica e cognitiva, ribadendo il superamento del concetto di guerra giusta e condannando la corsa agli armamenti. La posta in gioco è altissima: impedire la crescita della tecnica e che possa sostituirsi o superare l'umanità.
5: Grazie alla nostra Katia Caramelli. Noi cambiamo argomento. Sono stati trasferiti a Bengasi i due italiani della flottiglia fermati in Libia. In Libano tre morti intanto per gli attacchi di Israele.
8: Sono accusati di essere entrati illegalmente nella parte orientale della Libia e per questo sono stati fermati, trasferiti a Bengasi e verranno probabilmente espulsi come clandestini i 10 membri della flottiglia aviaterra che si trovano in Libia, fra loro due italiani. Il team legale della flottiglia chiede che non vengano riportati i loro nomi per non ostacolare le trattative. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Haftar nell'area di Sirte, come spiega Sara Suriano, che fa parte della missione.
9: A partire dalle 16 di ieri, quindi circa un'ora dopo il loro ingresso all'interno della parte est, quindi del secondo checkpoint, appunto della Libia Est, noi abbiamo perso i contatti con loro.
8: E a 6 anni esatti dall'inizio del processo per corruzione e frode, il primo ministro Netanyahu tornò oggi in aula, mentre continuano in Libano gli attacchi con 3 morti per Oxfam. Il Libano è come Gaza, il disegno di Israele è l'annessione. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Il voto per le elezioni amministrative, urne aperte anche oggi fino alle 15 in 750 comuni, fra cui 18 capoluoghi. Alle 23 di ieri sera l'affluenza è stata del 46,31%, in calo rispetto a quello registrato alla stessa ora dell'ultima tornata elettorale. E naturalmente noi dalle 15 nei radiogiornali vi daremo

0: conto dello spoglio delle urne. Due lavoratori di origine indiana sono stati investiti da un furgone a Roncoferraro, in provincia di Mantova, mentre andavano al lavoro. I due avevano 24 e 26 anni e viaggiavano su una bicicletta.
1: A Roncoferraro, nel Mantovano, due giovani operai di nazionalità indiana hanno perso la vita, investiti da un furgone mentre stavano andando al lavoro. I due ventenni viaggiavano su un'unica bicicletta quando un furgone, guidato da un 68enne, ha perso il controllo e li ha investiti. Dopo l'impatto, la vettura è finita fuori strada e i due ragazzi hanno perso la vita poco dopo l'incidente. Nelle tasche non sono stati trovati documenti di identità, ma un contratto di impiego per un allevamento nelle vicinanze. Nella zona abita una numerosa comunità indiana impiegata nelle coltivazioni di melone e negli allevamenti bovini. Secondo i dati in mano ai sindacati è diffusa l'irregolarità lavorativa. Ivan Papazzoni, segretario provinciale della CGIL per i lavoratori dell'agroindustria.
0: È stato sottoposto ad intervento per un trauma cranico il tifoso rimasto ferito nella serata di ieri prima del derby fra Torino e Juventus. Non è ancora chiaro da cosa sia stato colpito, forse da una bottiglia di vetro. Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, fa parte dei Viking, gruppo storico ultra della Juventus con base a Milano. Una strategia comune per salvare il futuro di 1700 lavoratori del colosso svedese Electrolux è quello che discuteranno oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, azienda, sindacati e rappresentanti delle 5 regioni in cui si trovano i siti produttivi Electrolux.
2: Si apre oggi pomeriggio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo sulla vertenza Electrolux dopo l'annuncio della multinazionale svedese di circa 1700 esuberi negli stabilimenti italiani. Il ministro Adolfo Urso incontrerà azienda, sindacati e rappresentanti delle 5 regioni coinvolte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche. Il piano, presentato l'11 maggio scorso, ribattezzato Electroshock dai lavoratori, prevede la chiusura del sito di Cerreto Desi, nelle Marche, con 170 addetti e mette a rischio 400 posti a Forlì. Criticità anche negli stabilimenti di Porcia, Susegana e Solaro. In queste settimane davanti alle fabbriche si sono moltiplicati scioperi e presidi. Governo, regioni e sindacati chiedono all'azienda di ritirare il progetto e presentare un nuovo piano industriale senza licenziamenti collettivi. La vicenda è diventata anche un caso politico nazionale. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha chiesto alla premier, Giorgia Meloni, di seguire direttamente la vertenza, mentre il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha parlato di massacro sociale. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'Italia è fra i primi paesi europei ad aver recepito la direttiva sulla trasparenza salariale.
3: Chiedere all'azienda quali sono i livelli retributivi medi ripartiti per sesso delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro, cioè mansioni identiche alle proprie, o un lavoro di pari valore, mansioni comparabili. È questa la possibilità che si apre dall'8 giugno con il recepimento della direttiva europea sulla trasparenza salariale. In pratica non sarà possibile sapere quanto guadagna il singolo collega, ma conoscere la fascia retributiva applicata al proprio livello. Ad esempio, se la forbice va da 20.000 a 30.000 euro all'anno e il lavoratore ne guadagna 21.000, potrà sapere di trovarsi a livello più basso. L'obiettivo della direttiva è garantire la parità salariale tra uomini e donne per uno stesso lavoro e correggere eventuali divari tra i sessi superiori al 5%. Un'altra novità immediatamente applicabile riguarda le selezioni del personale. I candidati a un posto di lavoro avranno il diritto di conoscere subito lo stipendio iniziale o la fascia salariale per la posizione offerta. Inoltre sarà vietato chiedere al candidato o alla candidata quanto guadagnava nel precedente impiego. Valentina Melis, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed ora ci colleghiamo con Gianluca Nicoletti per sentire di cosa parlerà oggi a Melog.
4: Ciao, buongiorno, oggi parleremo del paradosso della legge sui monopattini. A tra poco.
0: Grazie a Gianluca Nicoletti. Noi ci fermiamo qui, le informazioni tornano alle 13 in effetto giorno.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

0: Sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni di ilsole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su ilsole24ore.com.
1: Potrei parlarti dei fari Digital Light, con oltre 1 milione di microspecchi e proiezioni grafiche che adattano continuamente il fascio di luce per viaggi in tutta sicurezza. Potrei, ma dimenticherai tutto appena lo vedrai con i tuoi occhi.
2: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
0: L'evoluzione della medicina nucleare. Il progetto Remodel. Su 24 Ore Salute, il nuovo quaderno sanità realizzato con il contributo di Novartis.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Parliamo di magnesio. Chi non lo conosce? C'è chi lo prende per dormire meglio, chi per i crampi, chi perché è stressato o perché gliel'ha consigliato un amico. Ma poi se chiedi ma che tipo di magnesio stai prendendo, quasi nessuno lo sa. Eppure non sono tutti uguali, e per capire le differenze abbiamo in linea con noi il professor Michele Viana, medico specialista in neurologia e dottore di ricerca in neuroscienze. Buongiorno e bentornato.
2: Buongiorno Nico, bentrovata.
1: Quando diciamo magnesio, di cosa stiamo parlando davvero? Quanti tipi ne esistono e soprattutto a cosa servono i principali?
2: Allora, intanto il magnesio è una molecola che, la cosa importante subito da dire, è che non viene assimilata così com'è, cioè, o meglio, per essere assimilata deve essere agganciata a un'altra molecola, e quindi questi composti si chiamano sali di magnesio, e ce ne sono veramente tanti, ma non sono tutti uguali, perché ovviamente a seconda di questo, di com'è il composto, può cambiare l'assorbimento intestinale, la tollerabilità, quindi anche l'eventuale presenza di effetti collaterali o piccoli disturbi, il grado in cui questi composti arrivano in determinati organi. Per esempio, il cervello, che è, diciamo, il mio organo di elezione, di scelta, no? Di studio, seleziona solo alcuni tipi di molecole attraverso quella che si chiama barriera ematoencefalica, quindi anche questo è molto importante. Ci sono tanti tipi di magnesio che assolutamente il cervello non lo vedono nemmeno, o altri che comunque fanno fatica ad essere assorbiti dall'intestino ancora, quindi ancora molti. Quindi veramente c'è da fare uno studio.
1: Bisogna scegliere bene, perché uno viene consigliato per energia e stanchezza, un altro per rilassamento e sonno, un altro ancora per i muscoli e intestino. Ci aiuta con una mini mappa?
2: Assolutamente. E la mia mappa si lega soprattutto al sistema nervoso centrale, ok? I sali di magnesio sono composti di magnesio associati ad altre sostanze che, a seconda della loro funzione, possono dare determinati ambiti di efficacia. E partiamo dal magnesio bisciclinato, che è legato alla glicina, che favorisce il rilassamento del sistema nervoso. Quindi, quando prevalgono tensioni, stress e difficoltà di rilassamento, questo è molto utile. Abbiamo poi il magnesio taurato, che è legato alla taurina, che è legata alla regolazione dell'eccitabilità del sistema nervoso generale, anche quello autonomo, quindi questo è molto utile in particolare quando ci sono stress, palpitazioni funzionali, iperattivazione neurovegetativa. E poi abbiamo un altro molto molto importante, che è l'L3

neonato che passa molto bene la barriera ematoencefalica, che ha, si è visto che ha molti risvolti positivi su tutto quello che è nell'ambito della memoria, attenzione e plasticità cerebrale. Ovviamente tutto questo, come sempre, non è una pillola magica, ma va inquadrato in un contesto di uno stile di vita sano, rispettando le regole dei comportamenti, ma soprattutto i ritmi del sistema nervoso, uno stile di vita corretto. E mi raccomando, se assumete terapie croniche, bisogna sempre parlarne col proprio medico, perché le possibilità di interazioni esistono per tutti i tipi di integratori.

0: this world. Meloc, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: A Roma sono iniziate le multe. E vedete quanti, allora, quindi stanno facendo le sanzioni, e la multa è intorno ai 30 euro se viene pagata subito, altrimenti diventa circa 50. Se il mezzo non ha la targa, viene sanzionato il conducente.
2: La prima multa d'Italia, ed ecco il primo monopattino elettrico senza contrassegno ormai obbligatorio. Verona, centro storico, seguiamo i controlli della polizia locale su targa e non solo. Sanzioni fino a 400 euro per i mezzi che superano i 20 km orari, anche il sequestro. I monopattini sfrecciano lungo i viali, tra le violazioni più frequenti, in due senza casco, nonostante da un anno e mezzo non si possa più andare, si rischiano multe fino a 250 euro.
3: Da oggi i monopattini sono veicoli a tutti gli effetti, sono inseriti nella banca dati della motorizzazione e hanno riferimento il proprietario. E per coloro che sono ancora in ritardo, occorre registrarsi al portale dell'automobilista per ricevere il targhino.
4: Certo, è divertente, se non fosse tragica, la storia del monopattino. È un grande paradosso, è qualcosa di indefinibile. Nacque l'uso del monopattino urbano con il Covid, sembrava la soluzione migliore per muoversi velocemente, per risparmiare tempo, spazio vitale, respiro, adesso non ricordo bene perché. Da allora le città sono riempite di monopattini, quindi l'opinione del percepire generale si è divisa in due grandi fronti: da una parte chi salutava il monopattino come un elemento di riscatto dello smog, delle città che inquinano, del traffico snervante, col monopattino velocemente si sguscia, si occupa meno spazio vitale degli altri, si arriva, si occupa meno spazio di parcheggio. Poi naturalmente il rovescio della medaglia, la gente a cui sta proprio geneticamente antipatico l'utente di monopattino. Non lo sopportano nel suo essere sregolato completamente, non avere assolutamente delle osservanze di quelle sono le norme del traffico. E poi fastidioso, i vari format di utenti di monopattino. Lui e lei, lui guida, lei sta dietro, tiene lo smartphone a vista di lui, con magari Google Map, con magari un amico, con magari il video che stanno girando assieme. E già questo è pericolosissimo, trovarseli davanti, perché sbandano, non guardano la strada. Poi c'è l'utente solitario che pensa di essere al circo, fa la gincana, fa le giravolte, ti taglia la strada, si mostra in virtuosismi con il piedino appuntato dietro come fosse un ballerino che sta per iniziare una pirouette. Poi c'è l'imbranato naturalmente da monopattino, quello che non lo sa guidare, quello che gli spegne continuamente. Poi in una città storica come quella di Roma ci sono i turisti da monopattino, frotte i turisti che prendono i monopattini e si sentono come Pinocchio e Lucignolo nel paese dei balocchi. Dice: che bello, qua si può fare quello che cazzo ci pare e nessuno ci dice niente. Siete proprio l'euforia di fare quello che vogliono, parcheggiarlo davanti al portone dove hanno la casa vacanza, andare nei marciapiedi, andare ovunque, comunque, senza rispettare nessuna segnaletica. Ecco, questo discorso da Omarell poi alla fine ha salutato con grande plauso il fatto che qualcuno ci ha da dire: beh, è finita l'emergenza Covid, quindi cominciamo a regolamentare il monopattino. E qua però viene un grande problema. Chi ha legiferato, il Parlamento, ha trasformato in un oggetto giuridico iper regolamentato il monopattino, quando poi sulla strada in realtà viene trattato come qualcosa, nemmeno un veicolo, un giocattolo. Sulla carta tutto sarebbe chiaro: casco, targa, assicurazione, limiti di velocità, divieti di andare in due, multe esemplari. Tutti dicono: basta, è finita la giungla dei monopattini. Da un certo punto di vista, come se fosse l'unico problema del traffico. Le auto in seconda fila, altri problemi sono. D'altra parte, in pratica, ogni legge si arena sul fatto che i decreti attuativi sono difficili da attuare, non ci sono procedure molto semplici sia per targarli sia per fornire il task a quelli in sharing e via dicendo. Quindi anche sull'assicurazione ci sono, non è facile, non è così diretto, è come se ci fosse un manuale d'uso di un veicolo che in realtà non esiste perché non è facilmente applicabile. E qua rimane l'assurdo: da una parte il cittadino che odia il monopattino perché lo parcheggia ovunque, perché sfreccia sul marciapiede, dall'altra parte chi lo difende in quanto è l'elemento di una città smart, sostenibile, verde. Quindi diventa il capro espiatorio urbano, è piccolo, però rompe le palle, è facile da odiare perché provi invidia perché possono andare per tutto, allo stesso tempo provi disprezzo perché mettono a repentaglio la tua facilità di guidare. E quindi cominciano poi le notizie periodicamente, Roma e Milano sono iniziate le sanzioni più frequenti sono quelli che vanno senza casco, tuttora a Roma vengo da un passaggio per il centro romano totalmente pieno di persone in due senza casco e questa la maggior parte delle multe vengono fatte a Milano. Poi a tre giorni da l'ultimo decreto del Ministero dei Trasporti che prevede una stretta sui monopattini elettrici in cui bisogna mettere un contrassegno identificativo, quindi una specie di targa adesiva che non si capisce bene come funziona, adesso me lo spiegheranno. In realtà si vede che è molto difficile, è difficile anche dividere fra i monopattini dati in sharing che dovrebbe essere più o meno regolari, cioè andare a una velocità regolamentata, massimo mi sembra 20 km all'ora, e quelli poi privati che addirittura arrivano a 60, 70, 80 km all'ora, perché uno se li compra, sa benissimo come sbloccarli e li blocca. In questo bailam monopattinesco io oggi vorrei capire qualcosa, vorrei capire se è in qualche maniera plausibile e attuabile una normativa sui monopattini, o se il monopattino nasce come veicolo indipendente, nasce sotto un'emergenza, continua a essere un veicolo che sia difficile fare entrare in una norma, in una griglia normativa seria. Vorrei sapere cosa ne pensa il pubblico, il numero è 800240024, sentiamo il nostro esperto che poi è sempre la stessa persona che ci segue in queste avventure. Giordano Biserni, buongiorno.
5: Sì, buongiorno Nicoletti, buongiorno a tutti gli radioascoltatori.
4: Biserni è presidente dell'ASAPS, che è l'associazione sostenitori amici della polizia stradale, sono quelli che poi si tirano sulle mani, che si mettono a studiare le norme, le possibilità di regolare. La domanda è quella che ho fatto, Biserni: riusciremo a trasformare i monopattini in veicoli che seguono le regole, o è fisiologicamente un veicolo che ha in sé una ribellione? Continueremo a vedere ragazzini o anche adulti che vanno in due, continueremo a vedere gente senza casco, continueremo a vederli sfrecciare ovunque e in ogni maniera.
5: Sarà abbastanza difficile regolarizzare i comportamenti quando per anni e anni si è permesso di considerare il monopattino una sorta di oggetto ludico sul quale, come lei ha detto bene prima, si riteneva di poter fare qualsiasi cosa. Sarà molto complicato, ma con la buona volontà e qualche segno si comincia a vedere.
4: Anche perché vanno educati, diciamo, i turisti che sono i primi a usare il monopattino. Esatto. Arrivano con l'idea che sia il paese del Bengodi, che ognuno può fare qualunque cosa. Esatto, è un po' difficile.
5: Esatto. Specie in Italia, perché non è il monopattino in se stesso che crea dei rischi, dei pericoli, il monopattino in quanto tale, è il conducente, perché il monopattino è un non inquinante, silenzioso, ecologico, sono i conducenti che invece assumono comportamenti assolutamente fuori riga e se non vengono sistematicamente sanzionati e fermati ritengono di poterla fare franca. Ora sembra che con l'aggravio di ulteriori orpelli dal punto di vista dei comportamenti ma anche delle regole, il targhino, come abbiamo detto prima, l'assicurazione,
4: ma i decreti da quant'è che sono in atto, cioè da quant'è che la legge è scritta e quindi deve essere attuata?

0: effettivamente come si fa a assicurare un veicolo se non abbiamo distribuito un adeguato numero a pioggia di targhini? Cioè l'assicurazione viene fatta sul targhino, sulla macchina viene fatta sulla targa o il telaio, ma in questo caso serve il targhino, poiché c'è questa difficoltà.
1: Il targhino, scusi Biserni, mi sembra aver capito che è poi una pecetta adesiva praticamente.
0: Sì, una pecetta adesiva che deve essere affittata.
1: Che chiunque lo può staccare quando vuole, no, in teoria, no, non è...
0: No, non è così facile da staccare, una volta staccata, da staccare si fa tutto, per carità, però tanto che quando, nel caso in cui si venda il veicolo, va venduto con lo stesso targhino e con la comunicazione del passaggio, ma non, cioè voglio dire, non è che posso cambiarlo a mio piacimento perché ho una necessità o l'altra. No, il targhino non è così semplice da viene rilasciato, poi voglio ricordare, dalla motorizzazione e poi dagli uffici delle pratiche automobilistiche a ciò autorizzati, per cui...
1: Quindi non è da sottovalutare quando no. Il tuo monopattino è stato targato, è targato, è come un autoveicolo, diciamo. Devi stare attento poi.
0: Anche per il passaggio il cambio di residenza non c'è bisogno di darmi nessuna comunicazione, perché anche per il targhino sarà il comune di residenza che comunicherà alla banca dati della motorizzazione il nuovo proprietario.
1: Quindi il targhino è obbligatorio da poco tempo, da 15 giorni.
0: Dal 16 maggio, però se lei va in giro ne vede ancora mica tanti col targhino, per cui c'è questa difficoltà che non è tutta addebitabile, diciamo.
1: Ma scusi, le aziende che danno i monopattini in affitto, come fanno? Devono targarli tutti, se no uno va lì, certo, e li vede, certo, e sono fuori regola, certo. Quelli devono essere targati per forza.
0: Certamente, ma le aziende di sharing sicuramente hanno già provveduto ad adottare i veicoli targhino. Il vero problema per queste aziende, parliamoci chiaro, è quello dell'uso del casco, perché ci sono caschi con omologazioni particolari, eccetera, ma l'uso del casco, come si fa? Chi lo porta a seguito, la persona, l'azienda che lo fornisce, con quali modalità, dove glielo dà? E le questioni igieniche? Cioè, te lo do con una retina, con un qualche cosa che salvaguardi l'igiene, casco, perché se l'ho usato un altro, almeno magari non va bene, eccetera. Ecco,
1: e poi l'estate ti fai un bagno di sudore in testa, quindi, di pidocchi, di zecche, quindi, di piattole, qualunque cosa, cioè quello che si è messo prima. Logico.
0: No,
1: un'altra cosa,
0: problema.
1: Scusi, le vespe che danno in affitto, gli scooter, sì, a Roma ci sono, hanno un bauletto dove si mettono i caschi, o copri il casco.
0: Certo.
1: Il monopattino dove lo metti il monopattino? Il casco?
0: Non ce l'hai. Fra l'altro, il monopattino, vede, ha anche un'altra caratteristica, Nicoletti, a differenza della bicicletta, sono due cose che vorrei dire, rispetto, molti fanno paragone bicicletta monopattino. Allora cominciamo a dire che col monopattino devi avere sempre tutte e due le mani occupate sul manubrio, non puoi avere una mano libera. Molti non lo sanno, la bicicletta si può guidare con una mano? Buio, sì, si può guidare con una mano se l'altra è libera, cioè se io guido con una mano, nell'altra non posso avere l'ombrello o la borsa della spesa, eccetera. Quindi, però posso guidare con una mano. Il monopattino no. Il monopattino è una cosa molto gettonata anche a noi dell'associazione, che abbiamo fatto uno speciale di 24 pagine per i soci, che si può scaricare sul nostro portale, che è interessato può andare a vedere. Posso attraversare col monopattino sulle strisce pedonali sfilandomi come al Palio di Siena? La domanda molti se la fanno. Allora, come le biciclette, la risposta è imbarazzante. Sì, purché non ci siano altri pedoni in transito, però attenzione! Se io non scendo, il consiglio che dà la polizia stradale, la polizia locale, è di scendere comunque da monopattino, perché se non scendo e attraverso sul monopattino e con la bicicletta, montando la bicicletta, attenzione, non ho più io la precedenza, ce l'hanno i veicoli, quindi molti dimenticano questo, invece arrivano come saette, come missili, e spesso trovano la condizione,
1: cioè,
0: di...
1: Uno si attraversa in quanto pedone, spingendo il mezzo, è un pedone.
0: Esatto.
1: Se lo attraversi guidando, sei un autoveicolo, quindi non c'è la precedenza.
0: E tu che devi dare la precedenza. Invece, io posso assicurare, nella mia realtà, di una piccola città come Forlì, ci sono dei punti di passaggio che devi farti il segno della croce assolutamente prima di andare avanti, perché da un momento all'altro può arrivare uno di questi veicoli lanciato, fa fatica anche a fermarsi, poi quando l'hai preso sono guai per tutti.
1: Fermiamoci solo un istante, Biserni, diamo la linea alle informazioni della borsa, ci sono molte telefonate, vorrei che gli ascoltatori utenti di monopatti, no, ci raccontino come stanno affrontando la vacatio legis di questi giorni, si sono messi in regola, si vorranno mettere in regola, e se c'è qualcuno che li affitta i monopatti, come vi state organizzando per il casco? Questa è la grande domanda. A dopo la borsa.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno con una spesa

0: Spesa minima di 30 euro con carta insieme. Puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
5: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro. In regalo solo domani con la Gazzetta dello Sport.
6: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
7: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
8: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
9: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
6: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
10: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per 1000 unionebuddista.it.
6: Un veicolo connesso produce dati preziosi, racconta come viaggia, come viene usato e può segnalare possibili problemi. Con Targa Telematics, il leader europeo nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità basate su dati e intelligenza artificiale, capiamo perché i dati oggi fanno davvero la differenza.
11: Ogni mezzo fornisce informazioni sullo stato del veicolo e stile di guida, ma i dati da soli non bastano. Il valore nasce quando vengono analizzati e letti nel modo giusto. È così che diventano utili. Aiutano a capire cosa sta succedendo, a prevenire criticità e prendere decisioni più rapide e accurate. È qui che il dato suggerisce l'azione. Permette di gestire meglio i veicoli, aumentare la sicurezza e sostenibilità delle flotte aziendali, riducendo gli sprechi.
6: Scopri di più su come dati, AI e agentic AI migliorano la gestione dei veicoli su targatelematics.it.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Milano, partiamo proprio da questa notizia, in questo momento in rialzo di oltre un punto, ritorna sopra i 50.000 punti, quindi un trend positivo, quello che sta caratterizzando l'avvio della settimana finanziaria per le borse europee, con Parigi che sarà addirittura di 1,5 punti, Francoforte più 1,42, questa mattina estesi i guadagni in Asia, anche se era chiusa Hong Kong, il Nikkei a Tokyo di nuovo sui massimi, più 2,87%, una settimana ricca di dati economici, ma soprattutto in un mercato che scommette sulla chiusura delle trattative fra Stati Uniti ed Iran, la chiusura del conflitto, la riapertura di Hormuz, quantomeno il petrolio questa mattina ha una discesa molto sostenuta. Infatti tra i titoli peggiori in Europa e a Milano figurano proprio i titoli del settore energetico. In questo momento Eni segna meno 1,85%, Tenaris meno 0,87%, Saipem meno 0,46%, abbiamo un calo anche di Leonardo meno 0,75% ed STM ribasso di un punto. Vola Nexi più 5,71, c'è un'indicazione che Cassa Depositi e Prestiti è pronta a rafforzarsi nel capitale fino alla soglia del 30%, corre anche oggi Avio più 5, Diasorin più 5, Buzzi più 3,93, Unicredit più 3 punti percentuali, questo è il quadro in questo momento, in una giornata che ricordiamo vede la chiusura di Londra per festività e oggi sarà chiusa anche Wall Street. È tutto.
15: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
17: Mom! Mamma, mi racconti una fiaba?
18: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che

0: viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te, per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
1: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
0: Sempre dove stai tu, amore mio.
2: Fappa Petretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
3: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
4: In che senso?
3: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
4: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
3: Uno su cui il team può sempre contare.
4: Un esperto nel gioco di squadra.
3: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
4: Uno specialista nel fare la differenza.
3: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
5: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: Mylog.
1: In tutte le grandi città, controlli a tappeto. 400.000 monopattini privati, vanno poi aggiunti quelli in sharing, l'obbligo è per tutti. 50.000 le targhe già emesse secondo il Ministero dei Trasporti. Ad oggi però sono ancora pochi i mezzi con il contrassegno esposto.
2: Sono andato per farla, ma mi è stato detto di aspettare e ci sono dei tempi lunghi.
3: Ancora non mi è arrivata la targa, quindi oggi a piedi.
4: Domani mi organizzerò per poterla fare, potrò riprendere e andare con il monopattino.
5: Allora, stiamo parlando oggi del paradosso del monopattino, mezzo veicolo, chiamato come volete, giocattolo, iperregolamentato, ci sono leggi, regolamenti, hanno fatto anche i decreti attuativi, quindi nel monopattino si può andare solo in certa maniera, rispettando alcune regole, con il casco, con la targa, con l'assicurazione. E qua si apre un problema che apparentemente è di difficilissima risoluzione. Stiamo parlando di tutte le ipotesi possibili con Giordano Biserni, che è presidente dell'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, che sono un gruppo di persone che proprio si applicano nel studiare, verificare soluzioni riguardo il traffico e la circolazione. Abbiamo alcuni ascoltatori, ho chiamato a raccolta gli ascoltatori utenti di monopattino per capire cosa stanno facendo. Usate un monopattino a noleggio, lo prendete la mattina, lo affittate, andate al lavoro, poi ne prendete un altro. E come fate per stare in regola? Il casco ve lo portate da casa? Avete un monopattino personale, l'avete targato, vi siete assicurati? Girate con il casco? Siete di quelli ligi o altrimenti aspettate che la vacatio legis prolungata nel tempo faccia passare l'estate? Sentiamo qualche ascoltatore. Alberto, dalla provincia di Savona.
6: Buongiorno dottor Nicoletti, a parte che io sono pienamente d'accordo con tutto ciò che lei ha detto nel preambolo, comunque io ho 63 anni, lo possiedo da diversi anni, da subito mi sono messo a norma installando le luci che non erano previsto, togliendo il sedilino, perché se nei paesi, diciamo Cina, ecco da dove provengo, la maggior parte di questi mezzi è consentito anche viaggiare seduti, ho tolto quello, ho messo le frecce, ho sempre girato con il casco, non sono mai andato sul marciapiede, ho fatto estendere nella polizza del capofamiglia anche la responsabilità contro eventuali investimenti, ecco, di animali o di persone. Però diciamo che non è questo il motivo per cui io l'ho chiamata.
5: È l'utente è perfetto, per me... comunque lei è il perfetto utente,
6: sì,
5: di monopattino.
6: Ho 63 anni, dottor Nicoletti, siamo vicini come età, sono un medico,
5: magari
6: rispetto le leggi, mi metto a norma e concordo con lei che vanno, che sprecciano in due col piedino dietro, con, facendosi i selfie eccetera. Ma il motivo per cui io l'ho chiamato è diverso, cioè che per me è stato fatto un torto nei confronti di chi usa il monopattino a fronte di quelli che hanno le bike, perché diciamo che queste bike sono finte, la maggior parte delle bike che lei vede sono dei motocicli elettrici, perché non pedalano, sfrecciano ovunque, fanno delle velocità,
5: soprattutto quelle che usano per la consegna del cibo,
6: all'ora,
5: diciamo,
6: ecco.
5: La verità, esiste penso una fabbrica di bike fatte apposta per chi poi va a consegnare il cibo, perché vanno velocissime, non le vede, vanno come moto
6: il cibo, ma perché poi esistono delle modifiche che tolgono la limitazione a 25 km all'ora. Cioè, ma io ho una collega che se l'è comprata. Una volta tornando con la macchina l'ho vista, mi ci sono messo indietro. Una collega è una donna a 62 anni, quindi non è certo una che modifica le biciclette elettriche, però faceva quasi 40 km all'ora. Cioè, e lì non c'è l'obbligo del casco, non c'è l'obbligo dell'assicurazione, non c'è l'obbligo delle luci, delle frecce, di niente. Cioè,
5: quindi lei allarga il tema, allarga il tema.
6: E uno rispetti il codice, però deve valere.
5: La dottore, lei allarga il tema, dice sì, va bene i monopattini, sono quelli che danno più nell'occhio, ma anche le biciclette elettriche andrebbero regolamentate. Biserni, cosa ne dice?
7: Dico che il dottore ha pienamente ragione, è una lamentela che emerge da più parti, anche noi come associazione riceviamo molte osservazioni di questo tipo. È vero, un veicolo deve andare a 25 all'ora, scommetto chi lo trova, uno che non supera la velocità, la spinta elettrica dovrebbe essere solo ausiliaria alla spinta fisica pedali.
5: E uno non dovrebbe andarci come una moto, seduto che cammina,
7: infatti,
5: è la moto elettrica.
7: Credo che i produttori di biciclette elettriche, quando sono entrati in vigore le nuove normative su monopattini, abbiano fatto dei grandi festeggiamenti, dei brindisi, perché a questo punto, però rimane un fatto che anche questa condizione, come è stato sottolineato dall'ascoltatore, prima o poi dovrà essere arbitrata, perché si sta sviluppando questo tipo di modalità in bicicletta che non, ha le caratteristiche di rischio, forse non come quelle monopattini, perché voglio ricordare che il monopattino ha le due ruotine piccole, per cui basta una buca profonda 3 cm che rischi di impennarti e volare. La bicicletta elettrica con le ruote più grandi certamente non ha questa caratteristica e questo rischio, ma anche in questo caso dipende da chi la usa. Diciamo che chi usa le biciclette elettriche, come nell'esempio che faceva prima l'ascoltatore, spesso sono persone un pochino più datate come età, hanno una tendenza di più al rispetto delle regole, ma quella sulla velocità, a parte...
5: Però, scusi Presidente, mi è venuta la curiosità, ogni tanto mi capita, nei momenti di tedio e di masochismo, passare il pomeriggio davanti alla televisione e scanalare i canali del digitale. Ogni tanto ci sono delle pubblicità, dei mezzi che vengono consigliati per anziani, così, che in realtà sono dei ciclomotori, però ci hanno messo i pedali, ci sono omologati come biciclette, ma sono tipo delle vespine, non so, qualcosa del genere, tu ci sono a 3 ruote, 4 ruote, che sono degli autoveicoli, motoveicoli a tutti gli effetti, però ci mettono un paio di pedali, siccome penso verranno dalla Cina, dove in Cina Omnia Licet non ci sarà problema, questi mezzi quando verranno regolamentati? Hanno una regola? Mi sembra assurdo.
7: No. Per il momento hanno le regole tipiche del velocipede, escluso il limite di velocità di 25 km/h, e che viene sistematicamente superato, specialmente di chi fa le consegne, eccetera.
5: No, ma c'è un dispositivo che se uno tira fuori un pirolino, non so bene che, automaticamente quello è il limitatore, poi va più forte.
7: È il limitatore che dovrebbero avere i monopattini, il limitatore a 6 km/h per le aree pedonali, a 20 km/h per le altre aree. Voglio ricordare che si può circolare solo nell'area urbana col monopattino, anche nell'extraurbana, anche se ci sono le piste ciclabili, non si possono mica più percorrere, attenzione. Ecco, questo qui, quello che viene sottolineato, che lei sottolinea.
5: Ma questo è importante, lei non può andare in monopattino su una pista ciclabile extraurbana.
7: Esatto, sì. Ora, con la legge del 177 del 2024, punto e virgola capo, stai fermino solo nell'area urbana, puoi circolare solo nell'area urbana, anche nell'area pedonale, a meno che non ci sia un divieto imposto dal comune per particolari condizioni, fiere, mercati, eccetera. È vietato anche le biciclette in qualche caso, io parlo da Forlì, lo so bene, no? Quello che succede nelle dinamiche del traffico, anche di questo tipo. No, non possono più circolare in area extraurbana. Prima potevano, li vedevamo addirittura, il fatto che non possano circolare non vuol dire che non lo facciano, no? Voglio dire, quindi è un veicolo che comunque non richiede patente, non richiede nulla di nulla.
5: Ma c'è una stima quanti monopatti girano in Italia, Biserni, più o meno, all'incirca?
7: Sono quelli che ha già detto il servizio prima, circa 400.000 monopattini di privati e 100.000 circa di sharing, eccetera. Voglio ricordare,
5: quindi sono mezzo milione di veicoli che in teoria le forze dell'ordine, la polizia municipale, dovrebbero in qualche maniera cominciare a fermare uno per uno per vedere se sono in regola, e quelli che non sono,
7: certo,
5: in regola si vedono occhio fermarli.
7: Sarà più facile farlo col targhino laddove e quando sarà leggibile, perché il targhino poi vuole un'acutezza visiva mica da poco per il monopattino che sfreccia, però insomma ci sono anche poi le telecamere nei centri urbani, quindi poi ti vengono poi a bussare a casa di quel conducente in quel momento. È chiaro che se era uno sharing, la società dirà che quel veicolo era

0: utilizzato da Giordano Biserni in quell'ora, in quel giorno, quindi la sanzione scatterà a, a suo carico. Però tornando al discorso delle, delle biciclette elettriche, certamente questa esigenza di fissare delle regole comincia a essere piuttosto sentita.
1: Guardi, abbiamo un ascoltatore che si chiama da Monaco di Baviera. Buongiorno, Luca.
2: Buongiorno Gianluca, volevo esporre la mia esperienza, se posso, perché io sono un utilizzatore vivo per metà dell'anno per motivi di lavoro e famiglia a Monaco di Baviera e per metà dell'anno in provincia di Latina. Bene, abbiamo comprato il monopattino sia in Italia che in Germania. Comprandolo in Germania, una volta che lo acquisti, ti chiedono ovviamente dei documenti nel negozio dove si acquista il monopattino. Tu lasci i documenti e dopo veramente qualche giorno, tipo 2 o 3 giorni, ti arriva a casa il tardino.
1: È immatricolato a tutti gli effetti sul proprietario.
2: Sì, arriva, sì, lasci i documenti, arriva, in quel caso l'abbiamo fatto a noi, ma lo porta mia figlia in Germania, lo porto anche io perché è immatricolato in mezzo, non la persona. Il tardino si paga 29 euro e in quei 29 euro è compresa anche l'assicurazione annuale. Bene, io ultimamente sono stato in Italia, ho provato a mettermi in regola perché ho 59 anni, utilizzo il monopattino regolarmente e a parte che il portale è un disastro perché mi ha bloccato in continuazione, la procedura non arrivava a buon termine quasi mai, anzi praticamente mai, perché non sono riuscito ad ottenere il tardino. Però una volta ottenuto il tardino, che immagino costi credo tra i 36 e i 39 euro, ora non ricordo esattamente, poi c'è da stipulare l'assicurazione, quindi il prezzo è maggiorato rispetto alla Germania, dove ricordo che la media degli stipendi è mediamente 2,5 volte quelli nostri, gli omologhi, parlo di stipendi omologhi.
1: Nonostante questo, chi targa a un prezzo inferiore al nostro monopattino è anche assicurato automaticamente. Per il casco invece come si comportano, solo per capire?
2: Mi scusi? Non ho capito.
1: Per il casco, come si comportano per il casco?
2: Il casco in Germania hanno una estrema attenzione alla sicurezza, il casco ci vuole, io dico sempre scherzando che il casco lo utilizzano anche i feti fin prima della nascita perché sono legatissimi alla sicurezza, usano le polsiere quando vanno in bicicletta, le ginocchiere, i caschi e anche sul monopattino. E poi inoltre le regole rispettano praticamente tutti e in più, cosa non da poco, le strade sono tavole da biliardo. Quando io sono in Italia faccio gincana tra buche, voragini, matti che sfrecciano e sono d'accordo con l'ascoltatore precedente, le biciclette corrono molto più di 25 km orari. Una cosa,
1: lei ci ha parlato di una situazione idilliaca che nulla a che fare con le nostre latitudini piuttosto. Biserni, cosa ne pensa di questo ascoltatore che ci porta a una situazione che ci fa invidiare a questo punto chi vive a Monaco?
0: Penso che bisogna andare a lezione di tedesco, c'è poco da fare, cioè ci voleva mica tanto ad agire in questo modo qui. Io credo che per il futuro si dovrà arrivare a questo, nel momento in cui lo compro il venditore dovrà attivare il meccanismo per dotarmelo subito di targhino. Però noi adesso abbiamo queste centinaia di migliaia di veicoli, pare che ne siano stati targati, chiamiamoli così, 50.000 solo.
1: Da chi dipende? Dal Ministero dei Trasporti questo problema?
0: Il Ministero dei Trasporti lo rilascia attraverso il portale automobilista, c'è tutta una procedura ovviamente burocratica abbastanza complessa, come diceva l'ascoltatore di Latina della Germania, e quindi è un meccanismo non così semplice per raggiungere. Poi proprio c'è questa impossibilità di ottenerlo in tempi brevi. Io credo che, spero, mi auguro che entro un mese e mezzo si chiuda la questione e quindi tutti quelli che lo chiedono possono esserne dotati, in modo che poi possono essere assicurati. Anche questo dell'assicurazione va chiarito bene, come va fatta. Per esempio l'assicurazione, la responsabilità del capo famiglia, che nel mio caso per la bicicletta sono assicurato, lo so, ma per il monopattino non sarà estesa, non lo so. Qui bisogna chiedere all'ANIA, bisogna chiedere alle compagnie assicurative, perché altrimenti qui si fa presto a rimediare qualche 60-70 euro magari di assicurazione in più.
1: Fermiamoci un istante, diamo appunto il traffico parlando noi di problemi legati al traffico.
3: Strade in diretta.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Dobbiamo segnalare ancora disagi, code per un mezzo in fiamme sull'autostrada del Brennero tra Bolzano Sud e Gnaura in direzione Modena, e per un incidente disagi sulla 4 nel tratto Milano-Brescia tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Traffico bloccato per incidente sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Carni e Pontebbia in direzione Tarvisio e sulla 1 nel tratto Milano-Bologna, code per un incidente tra Fidenza e l'innesto con la 15 Parma-La Spezia verso Bologna. Code per lavori sulla 7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano e sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara si verificano code per un incidente tra l'innesto con la 25 Torano-Pescara e Atri.

0: Melog.
1: Allora, intanto ringrazio, vediamo se riesco a leggere. Sì, do la grande notizia, oggi mi sono fatto anche l'altro occhio, quindi c'ho un occhio e non vedo una mazza e uno ancora c'ha i residui dell'altra operazione, sono praticamente totalmente cieco. Allora, Martin Garamone e Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini, li sto a memoria. Ricordo che sono collegato con Giordano Biserni, presidente dell'associazione sostenitore amici a polizia stradale. Stiamo parlando del problema monopattini, che veramente sembra una barzelletta. Non so cosa hanno aspettato e cosa pensano che accada. Pensano che vada in secondo piano quando parleremo di cose molto più importanti, i ponti sullo stretto e via dicendo. Cioè, nessuno penserà dei poveri monopattini. Poi sono un problema, è 500.000 di veicoli che girano totalmente quasi fuori legge. È difficilissimo da regolamentare, difficilissimo da portare una sensibilità nella guida di questi mezzi. Ma quando uno è abituato da anni a girare come andasse sui pattini a rotelle, con qualcosa che adesso è equiparato praticamente a un piccolo motociclo, beh, è un po' difficile farlo tornare indietro. Sentiamo Roberto da Pavia, poi sentiamo Biserni.
2: Pronto?
1: Roberto, sì, l'ascolto.
2: Sì, dottor Nicolazzi, buongiorno. Io parlo da ignorante, non uso questi mezzi, eccetera, però mi è venuto in mente una cosa. Non è più facile farsi un'assicurazione per poter guidare un monopattino? Nel senso, io potrei avere 3 monopattini a casa, oggi prendo uno, domani un altro, ma sono assicurato. Sarebbe anche burocraticamente più semplice.
1: Cioè, se ne prende uno per volta e ci fa un'assicurazione che me la giro da un monopattino all'altro.
2: Sì, voglio dire,
1: ma qual è il vantaggio? Qual è il vantaggio? Per chi è che ha 3 monopattini? Uno che ha più monopattini non deve assicurarli tutti, non sono cifre. Se ha 3 monopattini, lì che li usa tutta la famiglia.
2: Cosa, ma io potrei usare il monopattino di un mio amico, però sono assicurato per poterlo usare.
1: Se il suo amico l'ha assicurato, il monopattino è assicurato. Sentiamo Biserni, vediamo un po'. Mi sembra un po' un giro un po' complicato. Uno c'ha un monopattino, ce n'ha uno. Se ce n'ha 3, vuol dire che li usa tutti e 3, devono essere tutti e 3 assicurati.
3: E noi abbiamo 3 moto, devono essere tutte e 3 assicurate.
1: Non è che chi ha 2 macchine le assicura tutte e 2, mica può passare l'assicurazione.
3: Anche se un concetto del genere potrebbe essere fruibile con una polizza però sulla persona. Allora io ho una polizza assicurativa e dato che generalmente se non sono un acrobata ne guido una alla volta, posso circolare su diversi monopattini purché la polizza sia intestata a me. Però
1: ma se mio figlio prende il monopattino mentre io sto al monopattino si schianta, chi paga?
3: Deve essere assicurato il monopattino, quindi vedremo le variabili che verranno realizzate. Per ora la normativa prevede che deve essere assicurato il monopattino, quindi con il targhino. Può essere assicurato solo quando ci sarà un elemento identificativo, che in questo caso è il targhino, punto. Questa è la normativa. Poi domani vedremo l'evoluzione di questo veicolo che risente molto di molte variabili, si potrà arrivare anche in quella direzione.
1: Vediamo di capire, Biserni, visto che siamo in conclusione di trasmissione, quali sono i punti dolenti di tutta questa vicenda. Abbiamo elencato quello che sono i decreti, che lui sta facendo. Cosa lei vede impossibile? Di cosa dico io, vedo io impossibile? Vedo impossibile che chi affitta monopattini possa dare dei caschi usa e getta o riciclabile. Lo trovo impossibile, perché uno prende il monopattino, lo lascia dall'altra parte della città, lo lascia lì con il casco attaccato, ma figuriamoci quanto ci rimangono quei caschi attaccati, sono caschi che hanno un certo valore. O si dotano i monopattini di un bauletto, cosa che mi sembra strano per la stabilità e tutto, o il casco è un po' difficile, affittarsi un casco da un affittatore di caschi e poi restituirlo, qualcosa del genere.
3: Questo è l'aspetto sicuramente più problematico nei colletti, è quello del casco fin dall'inizio. Voglio ricordare che mi pare la sanzione sia di 50 euro, entro 5 giorni sono 35 euro, però non è tanto la sanzione, è la nostra, dobbiamo tutelare la nostra testa, perché in caso di incidente poi le conseguenze, tra l'altro sono caschi più leggeri di quelli del motociclista, sono caschi di omologazione europea diversi, però è un problema che credo che con l'ingegno italiano in qualche modo si troverà una soluzione, soprattutto per le società di noleggio, troveranno una modalità abbastanza...
1: Secondo me ci vuole un tipo di casco, va studiato chi se lo inventa, di facilissima sanificazione, che uno lo affitta e poi quando restituisce monopattino, pagando una penale, quindi avendo dei soldi da riprendere, lo va a portare in un centro.

centro di sanificazione, lo riporta indietro, qualcosa del genere, se no non si supera questa vicenda. Sentiamoci magari quando le cose andranno un po' più avanti, avremo altri elementi. Grazie Biserni, grazie agli ascoltatori. Su monopattini ancora mi sembra che sia un enorme punto interrogativo, ma arriva l'estate, vedrete, ci saranno cose più urgenti di cui occuparsi.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Funzionalità della prostata?
3: O ti senti così?
2: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
4: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
5: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
6: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano. Due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online.

0: Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Ecco l'enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Restare umani, dice il Papa, e disarmare l'intelligenza artificiale. Nuovi attacchi israeliani in Libano, 3 vittime, fermati intanto in Libia 2 attivisti italiani della flottiglia. Stati Uniti, Iran, Teheran conferma negoziati a oltranza, ma un'intesa non è imminente. Investiti e uccisi da un furgone, 2 giovani lavoratori all'alba in bici nel Mantovano. Scontri al derby di Torino, stabile il tifoso ferito alla testa, fermati 8 ultra juventini. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata, la giornata caratterizzata dalla presentazione in Vaticano della prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Ne parleremo tra pochissimo, raccontandovi che cosa contiene questo documento papale. Intanto però ci sono notizie che arrivano dal Medio Oriente. 2 attivisti italiani della flottiglia sono stati fermati in Libia, sarebbero stati trattati come possibili clandestini. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Haftar. Intanto, sempre in Medio Oriente, in Libano, ci sono nuovi attacchi israeliani.
2: A partire dalle 16 di ieri, quindi circa un'ora dopo il loro ingresso della Libia Est, noi abbiamo perso i contatti con loro.
3: Così Sara Suriano, 33 anni, insegnante in aspettativa, in viaggio con la flottiglia via terra che doveva portare aiuti a Gaza attraverso la Libia e l'Egitto. Sono ora a qualche chilometro da Sirte. 10 di loro sono entrati nella zona est della Libia, quella governata dal generale Haftar e le sue milizie, e di loro si sono perse le tracce. Il ministro degli esteri ha confermato che sono accusati di essere entrati clandestinamente, sono stati portati a Bengasi, dovrebbero apparire a breve davanti a un giudice ed è probabile che vengano espulsi. Fonti legali della flottiglia chiedono di non fare i loro nomi per questioni di trattative in corso. Sono 2 argentini, 2 italiani, un polacco, uno spagnolo, un americano, un uruguaiano, un portoghese e un tunisino. Le violenze denunciate dalla flottiglia via mare continuano intanto a far discutere. Respingiamo le accuse di abusi da parte di soldati, ha dichiarato l'IDF. Sdegno per le violenze sulla flottiglia, ma anche da parte dei coloni in Cisgiordania, è stato manifestato dal presidente israeliano Herzog, che ha parlato di imbestialimento del paese. Per il ministro Ben-Gvir, Herzog non è degno di essere presidente. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Trattative a oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, intanto una quadra che consenta di porre fine alla guerra ma anche riaprire lo stretto di Hormuz. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma oggi, avverte il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei, un accordo non è ancora imminente. Intanto però i mercati reagiscono a queste notizie con forti ribassi dei beni energetici. Il petrolio ha aperto questa mattina in calo del 5,8%, il WTI, il Brent in calo anche in questo caso del 5,5%. A scendere oggi è anche il gas naturale sul mercato di Amsterdam. E ora facciamo il punto anche per quanto riguarda la guerra in Ucraina.
4: Almeno 600 droni e oltre 90 missili ipersonici su Kiev fanno 4 morti, danneggiano scuole e condomini, mandano in frantumi le finestre di interi quartieri. Ad appena 80 km dalla capitale si abbatte anche uno dei nuovi missili balistici Oreshnik, in grado di trasportare fino a 6 testate nucleari. Bersaglio centrato è una cooperativa di box auto, 2 i morti. È la massiccia e costosa risposta di Putin alle incursioni ucraine sempre più incisive in territorio russo contro raffinerie e infrastrutture dello zar. Il raid su Kiev, ad oggi il più devastante mai registrato nelle intenzioni del Cremlino, punta dunque anche a rassicurare un'opinione pubblica russa che, nonostante i proclami di vittoria, vede il fronte ucraino fermo da mesi e la guerra ogni giorno più vicina alla soglia della propria casa. Stanotte uno sciame di droni ha paralizzato Yaroslav, 250 km a nord-est di Mosca, mentre Kiev invoca l'intervento delle Nazioni Unite e attacca appena oltre il confine. I suoi droni fanno 2 morti a Belgorod e Bryansk. Bocciata infine la proposta del segretario NATO Rutte di uno 0,25% del PIL degli alleati per Kiev, a dire no fra gli altri Regno Unito, Francia, Spagna e Italia. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca adesso ci porta in Italia. Due 25enni sono morti questa mattina all'alba nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano sulle loro biciclette per raggiungere il posto di lavoro.
5: A Roncoferraro, nel Mantovano, due giovani operai di nazionalità indiana hanno perso la vita, investiti da un furgone mentre stavano andando al lavoro. I due ventenni viaggiavano su un'unica bicicletta, quando un furgone, guidato da un 68enne, ha perso il controllo e li ha investiti. Dopo l'impatto, la vettura è finita fuori strada e i due ragazzi hanno perso la vita poco dopo l'incidente. Nelle tasche non sono stati trovati documenti di identità, ma un contratto di impiego per un allevamento nelle vicinanze. Nella zona abita una numerosa comunità indiana, impiegata nelle coltivazioni di melone e negli allevamenti bovini. Secondo i dati in mano ai sindacati è diffusa l'irregolarità lavorativa. Ivan Papazzoni, segretario provinciale della CGIL per i lavoratori dell'agroindustria.
6: Alla zona dell'Alto Mantovano c'è una grandissima, un'importante comunità indiana che è sempre più numerosa, che si sta integrando sempre di più nel nostro tessuto agricolo, ma che porta ancora dietro di sé una forte pericolosità per l'irregolarità.
5: Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un tragico incidente è avvenuto anche a Nurri in Sardegna. Un bambino di soli 3 anni è morto investito da un trattore guidato dal padre. L'uomo stava manovrando il mezzo quando in retromarcia ha travolto il figlio. L'uomo ora risulta indagato per omicidio stradale come atto dovuto. Il mezzo è stato sequestrato, i genitori hanno chiamato il 118, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Gli sviluppi del caso di Garlasco adesso con gli avvocati di Andrea Sempio che depositano le loro consulenze per la difesa, le intercettazioni in cui Sempio in automobile da solo sembra parlare del delitto, ebbene non contengono nessuna novità e soprattutto non sono confessioni.
7: Una perizia sulle impronte lasciate da suole di scarpe sulla scena del delitto, che secondo i legali della difesa dimostra siano incompatibili con i piedi di Andrea Sempio. Un'altra sul DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi. È il giorno delle consulenze chieste dagli avvocati di Andrea Sempio, Liborio Catagliotti e Angela Taccia, ora depositate in procura Pavia. Tra gli atti anche un'analisi della ormai famosa impronta 33, che si pensa sia stata lasciata dall'assassino, e un documento, fa sapere Catagliotti, per contestualizzare i soliloqui di Sempio, che secondo i legali sarebbero stati solo commenti a trasmissioni e podcast. Non è stata invece ancora depositata la perizia sulla personalità di Sempio, al centro della nuova indagine per l'omicidio di Garlasco a quasi 20 anni dai fatti. Secondo i legali, infatti, quella commissionata dalla procura non sarà ammissibile in tribunale. Si riservano, in caso contrario, di consegnare anche la propria. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora parliamo degli scontri di ieri sera, prima del derby di Torino. Restano stabili le condizioni che è rimasto ferito gravemente alla testa, mentre arrivano i primi arresti.
8: Restano stabili le condizioni di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni ferito gravemente durante i disordini scoppiati prima del derby di Torino. L'uomo resta ricoverato, intubato e in osservazione nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Molinette. Dopo l'attacco eseguita stamattina, il quadro clinico non avrebbe registrato variazioni. La prognosi per Basoccu, commercialista, residente a Milano ma originario di Casale Monferrato, membro del gruppo di tifosi bianconeri dei Viking, resta quindi riservata. Intanto 8 tifosi juventini sono stati arrestati dalla polizia che indaga sulla dinamica del ferimento e gli scontri pre-derby. 3 arresti sono stati eseguiti in flagranza, altri 5 in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora parliamo delle elezioni comunali, urne aperte fino alle 15, le sfide più delicate sono quelle di Venezia, Reggio Calabria e Salerno. Dalle 15, dicevamo, i primi exit poll, ma solo nelle città più importanti.
9: Affluenza in lieve calo per le amministrative nei 748 comuni, di cui 18 capoluoghi di provincia. Alle 23 è andato alle urne il 46,3% degli aventi diritto contro il 50,2% della precedente tornata, in cui però si votava anche per le regionali. Interessante la distribuzione della partecipazione, anche se il dato è ancora da consolidare. La più netta flessione, quasi 10 punti in meno, in Emilia-Romagna, regione solitamente con il record di affluenza, 8 punti in meno in Lombardia, 7 in Piemonte, mentre nel mezzogiorno l'affluenza è addirittura in leggero aumento. Una sfida che può essere considerata un piccolo test per i partiti a poco più di un anno dalle prossime elezioni politiche. Riflettori puntati soprattutto su Venezia, che il centro-sinistra punta a espugnare. Dopo 11 anni a guida Luigi Brugnaro, e dove la partita è ora tra il suo assessore Simone Venturini e Andrea Martella del Campo Largo. La maggioranza di governo vorrebbe invece strappare agli avversari Reggio Calabria, con Francesco Cannizzaro di Forza Italia, mentre a Salerno la sfida per il municipio vede il ritorno in campo dell'ex governatore campano Vincenzo De Luca, che corre senza il simbolo del PD. Gli altri 15 capoluoghi di provincia al voto sono Crotone, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Messina, Enna ed Agrigento. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno. Ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
14: Finalmente, Franz, con che dati?
13: Ah, boh.
14: Sì, ma non posso fare tutto io.
13: E chi lo fa?
14: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
13: Tipo Pantera, quello col TH?
15: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
13: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
16: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più salute e benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più salute e benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più salute e benessere è un progetto Publiscoop Group.
17: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
18: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
0: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. È arrivata Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone ai tempi dell'intelligenza artificiale. Nuovi attacchi israeliani in Libano, fermati intanto in Libia due attivisti italiani della flottiglia. Stati Uniti-Iran, Teheran conferma negoziati a oltranza, ma un'intesa non è imminente. Investiti e uccisi da un furgone, due giovani lavoratori in bici nel Mantovano. E poi gli scontri al derby di Torino, fermati 8 ultra juventini. Eccoci qua, 13 e 14 minuti in questo momento, cari ascoltatori, ben ritrovati con Effetto Giorno. E allora, come detto, c'era attesa per questo momento in Vaticano oggi per la presentazione della prima enciclica del Papa, di Papa Leone, un documento ai tempi dell'intelligenza artificiale, Magnifica Humanitas. Ce ne parla la nostra inviata in Vaticano, Katia Caramelli. Buongiorno Katia, ciao, benvenuta, eccoci qua.
19: Sì, ciao Alessio, buongiorno agli ascoltatori. Si è appena conclusa qui in Vaticano questa tanto attesa presentazione della prima enciclica di Papa Leone, che peraltro, caso del tutto inedito, era presente alla presentazione e ha concluso con una preghiera i lavori. Nel tempo dell'intelligenza artificiale dobbiamo rimanere umani, salvaguardando la dignità e i diritti di ogni persona. È la sfida a cui vuole rispondere la Magnifica Humanitas, che è appunto la prima enciclica di Leone, che più che un documento dedicato alla tecnologia o all'intelligenza artificiale è una vera e propria enciclica sociale sulla scorta del suo predecessore Leone XIII e della Rerum Novarum. Di fronte agli enormi cambiamenti della nostra epoca, dunque, la Chiesa indica una strada. Ma sentiamo il segretario di Stato Vaticano Parolin.
20: Il discernimento proposto dall'enciclica consegna un criterio esigente. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, custodire la dignità umana significa vigilare sulle nuove forme di disumanizzazione e restare fedeli alla grandezza dell'umano. La tecnica perciò non può ricevere la propria misura dalla sola efficacia o dalla rapidità dei suoi risultati. Chiede di essere ricondotta alla verità della persona, così come Gesù ce la rivela, alla giustizia della vita comune e al bene di tutti i popoli della terra.
19: È necessario impedire che nelle mani di pochi l'intelligenza artificiale diventi uno strumento di potere e amplifichi i divari e le disuguaglianze. Va tutelato su tutti il bene comune, dice il Papa, il lavoro, la famiglia, e occorre, sottolinea Prevost, disarmare l'intelligenza artificiale perché non sia a servizio delle guerre. Leone infatti ribadisce il concetto di superamento del concetto di guerra giusta e la condanna alla corsa al disarmo. Ma sentiamo il cardinale Fernandez che guida l'ex Sant'Uffizio.
21: Il titolo dell'enciclica ci porta a contemplare l'umanità come magnifica e lo fa anche se il testo riconosce la terribile capacità di male che c'è in noi, evidenziando quant'è ferita questa nostra umanità, che arriva al punto di assassinare migliaia di bambini e di innocenti in guerre contrarie persino al diritto internazionale, che non si possono giustificare in alcun modo.
19: Nell'enciclica non c'è una demonizzazione dell'intelligenza artificiale, delle nuove tecnologie, ma dicevamo vanno appunto governate, e questo l'ha sottolineato anche il fondatore di Anthropic, Ola, che era presente ed è intervenuto, che ha chiesto proprio l'aiuto della Chiesa perché la gestione dell'intelligenza artificiale vada nella giusta direzione. Un dialogo ha chiesto con la Santa Sede. E qui dal Vaticano è tutto.
1: Molto bene, Katia Caramelli, inviata in Vaticano alla presentazione dell'enciclica, la prima di Papa Leone, avete appena sentito. Adesso invece apriamo gli scenari internazionali. La pace tanto cara a Papa Leone è ancora lontana, ma qualche passo si sta facendo. Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali, buongiorno e ben ritrovato.
22: Grazie, buongiorno a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
1: Allora, partiamo dall'Iran, perché il portavoce e ministro degli esteri oggi iraniano ha confermato, perché tante volte abbiamo avuto accelerazioni e smentite, questa volta c'è una conferma, ci sono negoziati che vanno avanti molto bene, ma insomma un accordo non è ancora imminente. In ogni caso, Di Liddo, sembra chiaro che c'è questa volta una base di partenza, una base condivisa. Di cosa si tratta?
22: Allora, la base condivisa è sostanzialmente, uno, la volontà di interrompere le operazioni militari, che sono pesanti da entrambi i lati, per motivi ovviamente diversi dall'attaccante e da chi invece si sta difendendo, e la seconda, diciamo, il secondo terreno d'incontro attiene alla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz e quindi riprendere piano piano una normalità nel commercio internazionale. Lo scambio al momento presuppone appunto queste due monete, da una parte la libertà dei commerci, dall'altra l'interruzione delle attività militari. E il secondo punto di apertura riguarda invece il dossier nucleare, con l'Iran che si è dimostrato disponibile a interrompere per diversi anni l'attività di arricchimento, ma con tempi modali.

0: qualità custodi del materiale nucleare che vanno ancora stabiliti.
1: Mm. Allora, andrei sull'Ucraina di Lido, perché staremo a vedere, insomma, speriamo. Rubio, il segretario di Stato americano, dice che un accordo potrebbe arrivare anche oggi, ma insomma abbiamo atteso talmente tanto che stiamo a vedere. Però la porterei sull'Ucraina di Lido, perché c'è stata l'attesa, diciamo, rappresaglia russa dopo gli attacchi della settimana scorsa ucraini, che avevano fatto tante vittime nelle retrovie delle postazioni russe. Il missile Oreshnik che ha colpito, sono 2 morti, 87 feriti. L'attacco a Kiev. Anche qui le chiedo di Lido di raccontarci questo botta e risposta e a che punto siamo.
0: Beh, negli ultimi 10 giorni i russi hanno incassato degli attacchi profondi da parte ucraina, sia sul loro legittimo territorio, quindi in Russia, contro raffinerie e linee logistiche, sia nei territori occupati, in particolare contro la sede dell'FSB a Kherson. In uno degli attacchi poi contro i territori, diciamo gli obiettivi in territorio occupato, i russi hanno accusato gli ucraini, certo, di aver colpito un dormitorio. Quindi la repressione, o meglio la risposta da parte russa, non si è fatta attendere con il bombardamento delle ultime ore. Sul missile Oreshnik vale una riflessione aggiuntiva. Si tratta di un missile nato per utilizzare ordigni nucleari, quindi nel momento in cui viene utilizzato con testate convenzionali non si vuole produrre un danno, o meglio non è quella la ratio. La ratio è quella di fare segnalamento nucleare, quindi spaventare e mostrare la disponibilità presunta o reale russa ad utilizzare ordigni atomici.
1: Di Lido, l'ultima cosa gliela voglio chiedere, però, per quanto riguarda gli sconfinamenti dei droni russi, è successo molte volte, ma anche ucraini, e recentemente sui cieli dei paesi europei, con anche abbattimenti da parte di questi paesi. Non si capisce se sono droni manovrati dalla Russia, droni ucraini, o che cosa è accaduto.
0: Ah, guardi, l'ipotesi più concreta è quella che i droni ucraini siano stati gemmati, quindi intercettati elettronicamente dalle difese ucraine russe, e quindi portati fuori rotta. Non è una dinamica nuova, avviene molte volte. Naturalmente è ovvio che i paesi che vedono questi velivoli attraversare i propri cieli hanno paura, perché comunque i danni che può fare un drone sono danni importanti. Questo fa parte purtroppo di tutti quei rischi di escalation, tutti quei danni collaterali che ci accompagnano dall'indomani dell'invasione della, diciamo, Ucraina da parte della Russia su larga scala.
1: Marco Di Lido, grazie, il direttore del Centro Studi Internazionali. Ci fermiamo qua con le notizie internazionali. Adesso invece ci vogliamo occupare di una cosa tutta italiana, è una cosa interessante e riguarda, è stata presentata al Festival dell'Economia di Trento una parte della classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore, che esce a fine anno, ma che, come sapete, ormai da un po' di tempo in alcune categorie specifiche come sottoclassifica viene rilasciata durante l'anno. Parliamo della classifica del benessere per fasce di età, quindi le città divise per fasce di età, bambini, giovani e anziani. Ne parliamo con la collega del Sole 24 Ore, Michela Finizio, che se ne è occupata. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Eccoti qua. Allora, stavo leggendo, giusto così, giovani, prima Bolzano, seconda Trento, terza Gorizia, e già qua ci sarebbe da interessante, non vediamo tra le primissime città che uno si potrebbe immaginare per i giovani, le città dove ci sono tanti eventi, da Bologna, Milano, insomma Roma, eccetera, ma sono queste tre città. Per quanto riguarda gli anziani, prima Trieste, seconda sempre Trento, terza Milano, e qua ci si potrebbe anche sorprendere del perché Milano è la terza città per gli anziani, bambini, Firenze, sempre Milano, Aosta. Intanto ti voglio chiedere però quali sono le novità che ci sono della classifica di quest'anno, dell'edizione di quest'anno, perché riguardano le relazioni e anche i servizi di prossimità.
2: Sì, esatto, un po' come hai spiegato bene, per noi questa è una tappa di avvicinamento, no, alla qualità della vita, che a fine anno ci dirà qual è la provincia più vivibile.

0: sul benessere, no? Cioè, quindi cercare di attrarre attraverso la qualità della vita, servizi, welfare, condizioni, opportunità, le tre generazioni e stringere tra di loro un patto, sul territorio. Ed è infatti nel mix, delle tre generazioni che vincono territori, magari come Trento Bolzano, che sappiamo essere insomma sul podio spesso
1: Sì.
0: nella qualità della vita, ma anche tante altre province del nord-est che hanno un po' un fil rouge in tutte le prime 20 posizioni delle tre classifiche.
1: Assolutamente, ma certo, a proposito, ecco, vorrei farti una domanda per ognuna delle tre categorie. A proposito degli anziani, dicevamo, no? Prima Trieste, seconda Trento, terza Milano, quarta addirittura Roma. Può sembrare controintuitivo che città molto legate al lavoro, insomma, alla dinamica, diciamo, della realizzazione professionale come Milano e Roma, per esempio, siano invece in alto per gli anziani, no? E non troviamo invece magari città che uno potrebbe immaginarsi piccoline, eccetera. Questo
0: Sì, tu prima mi chiedevi indicatori nuovi. Uno di questi indicatori che premia soprattutto le
1: sì.
0: grandi città è proprio legato ai servizi di prossimità. Grazie a uno studio dell'Istituto Tagliacarne abbiamo mappato le famose città a 15 minuti dove esistono servizi di cura per gli anziani, ma anche servizi legati al commercio, sotto casa, quindi raggiungibili a 15 minuti. Ovviamente nelle città metropolitane si tratta di servizi molto più presenti, e chiaramente nelle città più densamente popolate. Ovviamente però ci sono anche dei dati economici, che premiano queste città. A Milano si tratta di, comunque le pensioni, l'importo medio delle pensioni più elevato. Quindi comunque è anche un tema di condizioni economiche della popolazione in fascia di età over 65. E poi ci sono anche tutti i dati legati alla salute e alla sanità che sicuramente insomma, ci sono dati che premiano alcuni territori, dalla speranza di vita alla
1: Sì.
0: presenza di infermieri o posti nell'RSA, insomma ce ne sono di indicatori che raccontano sicuramente un'offerta maggiore sul territorio.
1: Come sentite, continuo a sfogliare. Allora, più facile potrebbe essere la lettura per la qualità della vita dei bambini nelle città dove ci sono tanti servizi che sono fondamentali per crescere i bambini. La prima è Firenze, Milano, terzo posto Aosta, seguono Trieste, Siena, Monza, Cagliari, Genova, Ancona e Verbania Cusio Ossola. Invece, dove può essere anche in questo caso un po' controintuitivo, è per quanto riguarda i giovani, perché anche in questo caso, e lo avevo anticipato prima, non troviamo città magari universitarie come Bologna, Padova o Milano, dove ci sono tanti eventi, ma troviamo prima Bolzano, seconda Trento, terza Gorizia, poi ancora Trieste, Sondrio, Ravenna, per arrivare a una delle città che uno si potrebbe immaginare, Bologna al settimo posto. Anche qui, però in parte l'hai un po' anticipato, no, Michela Finizio, cosa sta
0: Sì.
1: cambiando un po'?
0: Allora, sicuramente c'è un dato, per esempio quello sulla disoccupazione giovanile, a Bolzano è la più bassa d'Italia, no? Quindi stiamo parlando di territori dove la disoccupazione giovanile praticamente è un fenomeno che non ce n'è poco, insomma poco esistente. Poi ci sono in realtà anche dei dati importanti proprio su quella che è l'età media al parto, la nuzialità, i matrimoni. Noi inseriamo questi indicatori nei giovani proprio per raccontare quello che è il passaggio all'età adulta che sembra quasi anticipato. In alcuni territori, a Gorizia c'è l'età media al parto più bassa e anche è un territorio dove probabilmente i progetti di vita riescono a essere anticiparsi, insomma, rispetto che altrove. Si tratta di territori molto istruiti, l'incidenza dei laureati è molto elevata, così come i livelli di istruzione in generale. E poi ci sono tutti i servizi per il tempo libero, che impattano sul territorio. A penalizzare i grandi centri sui giovani è
1: Sì.
0: anche un dato sulla percezione di insicurezza che abbiamo inserito quest'anno, oltre alle
1: Questo si
0: relazioni
1: può intuire
0: sociali.
1: effettivamente. Città grandi,
0: Esatto.
1: rischi maggiori.
0: Milano è proprio ultima, ad esempio, in questo, poi ci sono anche Verona. Ma anche Roma tra le ultime, perché la percezione del camminare, quante persone dichiarano di sentirsi insicure a camminare al buio nella propria zona in cui vivono, questo dato, è molto
1: Assolutamente.
0: forte, insomma, nelle città metropolitane.
1: Comunque trovate naturalmente tutto su Sole 24 Ore di oggi, ma anche in rete. Io intanto ringrazio Michela Finizio, collega del Sole 24 Ore, per questo racconto sulla qualità della vita bambini, giovani, anziani, le città, la classifica che poi a fine anno diventa la classifica generale. C'è il break, ci fermiamo come sempre 349 238 6666, tra poco torniamo con

0: Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
1: L'imprenditore italiano, l'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
2: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.

0: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
3: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto.
4: Fortunatamente.
5: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
4: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
5: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Borse europee in festa nell'attesa che sia annunciato l'accordo tra USA e Iran per porre fine alla guerra, come preannunciato dal presidente americano Donald Trump, anche se il tycoon ha già precisato di non avere fretta. A Milano il FTSE MIB, in progresso dell'1%, naviga sopra i 50.000 punti cercando di avvicinarsi al record di sempre. Oggi non arriveranno invece indicazioni da Wall Street, chiusa per festività, ma intanto il petrolio è in netto ribasso con WTI e Brent giù di oltre il 5%. Perde quota anche il gas. A Piazza Affari non si arresta la corsa di Avio più 4,5%, con la quotazione di SpaceX ormai alle porte e una rinnovata attenzione a tutto il comparto dello spazio. La notizia che CDP salirà al 29,9% del capitale di Nexi sta mettendo le ali alle azioni che così vanno su del 5,7%. Sono positive le banche con Unicredit, maglia rosa che scatta su di oltre il 3%. Da Radio Core Eleonora Micheli per Radio 24.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
10: perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte.

0: Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
4: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Effetto giorno. Effetto mondo.
8: We were told about 11 weeks ago by Hegseth and the Department of Defense that they had obliterated Iran's defenses and it was just a matter of time before we had the nuclear material. Now we're talking about a posture where we may accept the nuclear material remaining in Iran. How does that make sense at all?
9: Giulia, buongiorno.
10: Buongiorno.
9: Cosa abbiamo ascoltato?
10: La voce che abbiamo sentito, sì, è quella di Tom Tillis, che è un senatore repubblicano della Carolina del Nord, che ha annunciato già all'inizio dell'anno che non si sarebbe ricandidato in novembre, però nel frattempo alle elezioni di midterm, in cui, ricordiamolo, verrà rinnovato una parte importante sia del Senato sia della Camera dei Rappresentanti, però già prima era entrato in contrasto con Donald Trump sulla questione degli Epstein Files. Da allora è diventato uno dei nemici giurati di Donald Trump, che lo considera prima di tutto un, sì, perdente, però lui continua a evidenziare questa contraddizione, direi quasi fin troppo facile da evidenziare. Ne parlavamo anche prima, 27 di febbraio eravamo rimasti che la capacità nucleare iraniana era stata obliterata, queste erano le parole di exit dello stesso presidente Trump, e adesso scopriamo che invece lo scopo di questo accordo sarebbe di avere l'uranio che ancora potrebbe essere arricchito per essere usato per una arma nucleare. E quindi il senatore si chiede: ma che senso ha tutto questo? Qualcuno mi spieghi il senso di tutto questo, perché sono passate 11 settimane, appunto è un po' come se un giorno sì, un giorno no, Donald Trump cambiasse versione. Tutto questo, come sempre, viene evidenziato dai giornali americani. Poi si parla anche della posizione di Israele, tra l'altro oggi, non so se è già successo, comunque la banca centrale israeliana, è una settimana in cui tantissime banche centrali minori, se vogliamo, non la Fed, non la Banca Centrale Europea, non quella d'Inghilterra, però decideranno sui tassi, perché l'inflazione ormai è ovunque e siamo sempre lì. La politica monetaria e il rialzo dei tassi di interesse è basato sul fatto che è uno strumento per bloccare l'inflazione, però quando insieme all'inflazione c'è una crisi economica è un'arma a doppio taglio. Quindi intanto vedremo. Poi abbiamo citato Epstein, l'altro nemico giurato di Donald Trump, ha appena perso le primarie, sempre per le elezioni di midterm, ma ricordiamolo, siamo alla fine di maggio, ne manca di tempo a novembre, quindi questi nemici giurati di Donald Trump all'interno del suo stesso partito da qui a novembre non staranno zitti, perché tanto non hanno veramente più niente da perdere. Thomas Massie ha perso le primarie per ricandidarsi in novembre per il Kentucky e adesso, essendo stato uno dei primi a volere fortemente con una legge bipartisan, il famoso Transparency Act, la pubblicazione di tutti gli Epstein Files, dice: guardate che da qui a novembre noi continueremo su questa strada, io, i miei pochi colleghi repubblicani che sono d'accordo con me e soprattutto i democratici. Ma sentiamolo.
11: I think the biggest crime I committed against the swamp, Kristen, was showing the American people that somebody on the right could join somebody on the left and get something done, which is releasing the Epstein files that everybody knew needed to be done.
10: Quindi dice swamp è la palude, perché molti repubblicani chiamano

0: Washington la palude e Donald Trump sarebbe stato colui che avrebbe bonificato la Washington. Invece il senatore Massey dice: io invece ho dimostrato una cosa che nessuno, e secondo me vale per tantissimi paesi, il nostro compreso, che opposizione, che due partiti, uno chiaramente all'opposizione e uno chiaramente al governo, poi in America c'è un bipartitismo quasi perfetto, possono collaborare su temi comuni. E lui dice: questo Transparency Act, nel prosieguo dell'intervista, è probabilmente l'unica legge da decenni che non è stata fatta dalle lobby di nessuna parte politica, ma è stata fatta da due parlamentari. Lui è un parlamentare del Partito Democratico. E quindi anche qui vedremo, perché in realtà anche su questo circolano, e torniamo anche al ruolo di Netanyahu. Sapete quante volte è stato detto che Netanyahu saprebbe alcune cose molto compromettenti, che ci sono gli Epstein Files, sarebbe uno dei modi in cui ricatta Donald Trump. Intanto siamo tutti in attesa che veramente si concretizzi questo accordo.
1: Che altro, Giulia, dove ci vuoi
0: Ti
1: portare
0: porto
1: adesso?
0: velocemente in Cina,
1: Sì.
0: perché avrete sentito di quell'incidente con decine di morti in una miniera in Cina. I giornali cinesi parlano ancora degli sforzi dei soccorsi, e il China Daily invece ha una foto di tre astronauti che sono partiti ieri per una missione che non andrà, beh, sicuramente non su Marte, ma non allunerà nemmeno, però è una delle tante missioni spaziali che sta facendo l'Agenzia Spaziale Cinese. È partita dal nord della Cina e per la prima volta ci sono tre astronauti cinesi, uno dei quali in realtà è proprio di Hong Kong. E quindi naturalmente grande spazio a questo, perché non dimentichiamocelo mai che il sogno della Greater China con Hong Kong c'è già stato il ricongiungimento, diciamo così, ma non dimentichiamocelo che la questione Taiwan non è di secondo piano, cioè l'obiettivo di Xi Jinping e probabilmente di chi verrà dopo di lui è appunto riunificare la grande Cina. E quindi questo segnale, vedete, già Hong Kong, abbiamo un astronauta di Hong Kong sulla nostra navetta spaziale.
1: Chi è che segue un po' la trattativa Stati Uniti-Iran? C'è qualcuno che...
0: Beh, devo dirti, in Francia sicuramente, e anche nel Regno Unito c'è molto spazio. Financial Times apre su questo, perché lo sappiamo, cioè ci sono tutte le conseguenze economiche. Stamattina sentivo tutti gli ascoltatori che dopo la pausa del weekend, il congelamento del weekend, segnalavano i nuovi rincari sulle autostrade. Insomma, questo succede ovunque, e quindi questa inflazione di cui parlavamo all'inizio c'è. Intanto in Francia si aggiunge un altro candidato per le presidenziali del 2027, quell'Attal, che ha lavorato a strettissimo contatto con Macron per ormai da quando Macron è presidente, e che adesso promette di mettere al primo posto la spesa, gli investimenti maggiori, anche questo vi suonerà familiare, in sanità e istruzione. Non so se abbiamo tempo di sentirlo.
1: Sì,
2: Depuis 30 ans, par rapport à notre richesse nationale, les dépenses pour l'éducation et la recherche ont baissé de 15%. C'est l'inverse de ce que font toutes les grandes puissances qui caracolent aujourd'hui en tête des classements internationaux. Et ben moi, je veux que la France caracole à nouveau en tête des classements internationaux.
0: E quindi, appunto, come tutti sappiamo, è questa la grande scommessa di uno statista, cioè fare investimenti nella scuola e nella sanità che proiettano poi un paese molto più avanti rispetto alla sua scadenza politica, che è un po' quello che aveva detto di voler fare Macron, poi in realtà non ci è riuscito.
1: Giulia Crivelli, grazie. È tutto per la puntata di oggi. Valeria Bernardi, Alessandro Schirano, ciao a tutti, buona giornata.

0: Strade in diretta.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Segnaliamo code per un incidente sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione della 1 Milano-Napoli e sulla 1 nel tratto Roma-Napoli tra San Vittore e Caglianello verso Napoli. Traffico bloccato con code per un incidente sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Carnia e Pontebba in direzione Tarvisio e si viaggia in coda per un veicolo in avaria sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Firenze-Scandicci e Ginestra-Fiorentina in direzione Livorno. Code per un veicolo in panne anche sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra l'innesto con la 10 Genova-Ventimiglia e Masone in direzione Gravellona-Toce. Tutto a dopo.
0: Hashtag autotrasporti.
2: Un saluto da Giovanni Savarese, ben trovati ad Hashtag autotrasporti.

0: forti. Ottimismo ma anche prudenza, possiamo in qualche modo sintetizzare così le dichiarazioni arrivate dalle associazioni dell'autotrasporto dopo il vertice con il governo la fine della scorsa settimana. Erano presenti la premier Meloni e una compagine nutrita di ministri e sottosegretari. Un vertice che ha scongiurato almeno per il momento il fermo totale del trasporto merci, che sarebbe dovuto altrimenti scattare proprio oggi fino al prossimo 29 maggio. Ecco, protesta ufficialmente sospesa, ma l'attenzione resta alta, dicono le associazioni di categoria. Attenzione alta sull'effettiva attuazione poi di quanto promesso da parte dell'esecutivo. Ne parliamo con Alessandro Peron, segretario generale della FIAP, a cui do il benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco Peron, quindi si tratta per voi, diciamo, di un primo passo.
1: Sì, la cosa importante è stata la convocazione a Palazzo Chigi e l'attenzione da parte, insomma, della Premier Meloni, ma anche di un nutrito, diciamo, rappresentanza di governo a quello che erano le criticità del comparto. E è stato molto importante anche che tutto il comparto si è presentato unito e, diciamo, tra virgolette, diciamo, ha cercato di porre sul tavolo dei temi che erano stati condivisi da tutte le associazioni, e questo sicuramente è un segnale molto importante di unità, soprattutto di un comparto che magari a volte vede anche tante sigle e magari con idee diverse, insomma, ecco. Ma penso che in un momento di emergenza come questo serviva l'unità, e c'è stata l'attenzione da parte del governo.
0: Ecco, vogliamo ricordare quali sono i provvedimenti annunciati, almeno i principali?
1: Sì, quello che è stato definito fondamentalmente, che poi si è potuto vedere anche sul Consiglio dei Ministri che è avvenuto subito dopo, per cui è stato stanziato 300 milioni, diciamo, di risorse per andare a recuperare quello che è il rimborso delle accise che le aziende con veicoli sopra le 7,5 tonnellate avevano perso, dato dalla riduzione delle accise a tutti, per cui è stato previsto questo fondo da marzo a giugno. È stato poi accettato di ridurre il silenzio assenso per il recupero delle accise, che oggi a 60 giorni è stato portato a 30 giorni, questo è un altro segnale importante. C'è la disponibilità del governo anche per posticipare quelli che sono i contributi, quelli che sono le tasse di giugno a luglio. E poi un'altra novità veramente importante è stata quella, la ricostituzione della consulta al Ministero dei Trasporti, la consulta del settore, dove può essere un bel organismo per andare a discutere quelle che possono essere i vari provvedimenti normativi che il settore ha necessità, insomma.
0: Ecco, al di là della fase, diciamo, emergenziale, no? Soprattutto l'emergenza del costo dei carburanti, cosa vi aspettate per il settore proprio superata questa fase, più entrando più nel merito dei problemi del settore che spesso denunciate?
1: Ma in realtà la cosa più importante è il dialogo e il confronto. Voi sapete bene che oggi, insomma, noi siamo un settore che ha il compito di rifornire, di portare il cosiddetto Made in Italy in giro per il mondo e di rifornire i vari negozi nostri preferiti, per cui è un settore strategico, e una serie di normative anche europee impatteranno su questo settore in maniera importante nei prossimi mesi e nei prossimi anni, per cui il confronto col governo, il confronto col Ministero dei Trasporti deve essere costante, perché i temi sono tanti e per cui c'è bisogno di anche aiutare e di dare una visione alle imprese anche a medio periodo.
0: E allora grazie ad Alessandro Peron, segretario generale della FIAP.
1: Grazie a tutti i radioascoltatori.
0: E allora cambiamo pagina. Il prossimo 30 maggio il Brennero sarà al centro di una protesta. Sul versante austriaco, infatti, ha annunciato un blocco dell'autostrada A13 promosso da movimenti ambientalisti e dalla popolazione della valle del Wipptal. Protestano contro il traffico pesante, il rumore e l'inquinamento. Chiedono di ridurre il traffico pesante, appunto, attraverso le Alpi e accelerare il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia. È una mobilitazione che preoccupa il mondo dell'autotrasporto e non solo, considerando l'importanza strategica di quella direttrice per tutto il sistema della logistica e dei trasporti europei. E allora ne parliamo con Andrea Pellegrini, che è presidente di FAI Conftrasporto Trentino Alto Adige. Presidente Pellegrini, qual è la vostra posizione? Cosa ne pensate?
2: Intanto ti dico subito che credo che questa sia una scelta veramente scellerata proprio da parte, non ho ben capito se di un tribunale o un giudice austriaco che ha autorizzato una chiusura totale di un'arteria come strategica, non per l'Italia, per l'Austria o per la Germania, ma per l'Europa a prescindere, ok? Quindi

0: già lì non riesco a capire la motivazione. Non capisco perché non si poteva protestare senza prevaricare i diritti degli altri, però. Questo non riesco veramente a capirlo.
1: Chi protesta sostiene che per anni si sia continuato a investire soprattutto sul trasporto su gomma, mentre il potenziamento del trasporto merci su ferrovia è rimasto indietro rispetto alle necessità reali. Ma secondo lei quanto c'è di fondato in questa critica al sistema dei trasporti?
0: Allora, ripeto, nel rispetto delle idee di tutti ci mancherebbe, non condivisibili ma rispettabili. E tante volte parliamo veramente del nulla. Cioè la gente parla non conoscendo le cose. Cioè il traffico, diciamo merce, che verrà spostato sulla ferrovia, sicuramente è una cosa bellissima, ma rispetto alla totalità del traffico diventano comunque una parte veramente inferiore. Il traffico su gomma rimane per il momento comunque l'unica alternativa. Ma per questo motivo le aziende, dico italiane, ma europee, hanno investito tantissimo nel ricambio dei veicoli, utilizzando tutti i veicoli che oggi sono tutti Euro 6 e con bassa emissione di CO2 e soprattutto, e anche dal punto di vista, perché il problema austriaco era l'inquinamento acustico e l'inquinamento ambientale. Io credo che oggi con gli Euro 6, biocarburanti e i veicoli di ultima generazione, queste due cose sono addirittura venute a cadere. Sono delle motivazioni che non hanno più senso. Dopodiché c'è da fare di più, sicuramente siamo disposti, certamente, ma dobbiamo renderci conto che la cosa comunque arriva fino a un certo punto, la realtà dei fatti è diversa. La mia provocazione che faccio sempre a questi signori che vogliono spiegarmi tante cose, quanti sono in grado di dirmi il tempo che ci vuole per caricare un semirimorchio sul treno? Nessuno lo sa.
1: Lo stop totale del traffico è previsto tra le 11 e le 19, con la 13 del Brennero chiusa in entrambe le direzioni, tra Schönberg e il confine del Brennero. Saranno chiuse anche alcune statali e provinciali sul lato austriaco per evitare che poi il traffico si riversi sui centri abitati. Sul lato italiano ci sarà l'uscita obbligatoria dell'A22 a Vipiteno dalle 10:30, ma possiamo facilmente prevedere altre deviazioni più a sud in caso di code. Prima di chiudere, Pellegrini, le faccio un'ultima domanda, perché come sa negli ultimi anni il Brennero è diventato proprio un centro focale per i contrasti di cui stiamo parlando. Non temete che il blocco del 30 maggio rischi di aprire una fase nuova in qualche modo, cioè in cui fermare queste grandi direttrici europee possa diventare uno strumento di pressione sempre più frequente?
0: No, sicuramente, ma questa cosa veramente è quello che dà fastidio. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ma stiamo scherzando? Dopo che vogliamo fare l'Europa, libero scambio, libere merci, libero di qua, libero di là, e dopo un gruppo di persone per manifestare decide di chiudere la strada. Cioè, io credo che questo sia un sopruso. E faccio veramente fatica a capire chi è stato che ha avuto la coscienza di autorizzare una cosa del genere. Ma al di là delle ragioni che possono essere buone, per l'amor di Dio, ma facendo così, secondo me anche qualcuno che la poteva pensare come loro, non sono certamente io, cambierà idea.
1: Bene, allora grazie ad Andrea Pellegrini, presidente di FAI Conftrasporto Trentino Alto Adige, per essere stato con noi, e grazie a voi per averci ascoltato. Un saluto da Giovanni Savarese.
2: Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
3: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
6: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Livello 1, dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 7.30 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over. No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
9: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
10: Ciao, sono Tabata.
11: Io Matteo.
12: E io Mirko.
10: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
11: Cosa fate qui, dottore?
13: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
11: Perché lo fate?
13: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
10: Grazie.
12: Ora dove andiamo?
10: In un altro centro la nostra famiglia.
11: Ce ne sono 28 in Italia.
14: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
15: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
16: I want Europe to do great. I want UK to do great.
17: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
18: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
19: Earlier this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
20: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
21: Il segnale orario vi è offerto da...
22: Furti in azienda.
23: Accert. Indaga. Documenta. Accerta.
22: 800 800 007.
24: Sono le 14.
25: GR24. Il sole 24 ore.

Ben ritrovati con le notizie di GR24. 8 tifosi juventini sono stati arrestati, 3 in flagranza di reato, altri 5 in flagranza di ferita, grazie alle analisi delle immagini registrate da un drone. Restano stabili intanto le condizioni di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso di 36 anni ferito gravemente durante i disordini prima del derby di Torino ieri sera. In Vaticano oggi la presentazione della prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicato ai valori umani ai tempi dell'intelligenza artificiale. L'umanità magnifica creata da Dio si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva, recita l'incipit dell'enciclica: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Fermati in Libia, 2 attivisti italiani della flottiglia sarebbero stati trattati come possibili clandestini. Nuovi attacchi israeliani intanto in Libano, ci sono state 3 vittime. Stati Uniti, Iran, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano conferma: sono in corso negoziati a oltranza, ma una intesa non sarebbe ancora imminente. Investiti e uccisi da un furgone, 2 giovani di 25 anni questa mattina mentre andavano a lavorare all'alba in un'azienda agricola nel Mantovano in bicicletta. Era l'ultima notizia, è tutto per questo breve aggiornamento, vi lascio a tutti convocati.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Potrei raccontarti di come l'Energizing Comfort suggerisce, sulla base delle tue preferenze, programmi benessere con musica, luci, clima e massaggi per arrivare ovunque in perfetta forma. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando ti rilasserai.
3: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Sono veramente contento per il Como, un'espressione di calcio, a parte quando si buttano un po' in terra, io
8: giocavo con il portiere
7: con lui.
8: A parte quando giochiamo con il portiere, però.
7: Però siete stati bravissimi.
9: Dobbiamo convocare la banda.
10: Venite!

0: una grande, tra virgolette, rivincita. Si poteva passare anche un po' per il gatto nero di turno, no? Col fatto di essere retrocesso due volte all'ultima giornata. Invece siamo arrivati di nuovo all'ultima giornata, ma alla fine è arrivata questa salvezza meritata.
1: Ho detto che avrei fatto il possibile e l'impossibile, probabilmente ho fatto soltanto il possibile, non sono riuscito a fare l'impossibile.
2: Prima del Parma gli ho detto che con due vittorie siamo in Champions League. Le ho fatto vedere un video di un ciclista che era sesto e che inizia ad andare più veloce e alla fine piedi davanti e arriva alla fine in quel ultimo secondo, no? E questo è quello che abbiamo fatto un po'. La sensazione è stato sempre eravamo là e alla fine l'abbiamo potuto fare.
3: Abbiamo fatto il filotto al momento

0: giusto, no? L'abbiamo inseguito per tutto il campionato, quello che potesse darci la spinta per staccarci, pur stando sempre in posizioni molto alte. Qualcuno lì diceva anche che erano un gruppo da sesto posto, ma io sono sempre stato convinto diversamente, che bastava migliorargli un po' la squadra intorno e ci avrebbero portato ad alti livelli.
1: Sì, la squadra è arrivata quinta, ci meritiamo questa classifica. Poi si poteva far meglio, si poteva far peggio. Quello che abbiamo fatto è stato il massimo, quindi ragazzi non c'è da rimproverare niente.
2: Si va ad essere seri, non a tirar fuori kit della squadra depressa, fallimento, spogliatoio spaccato. Hanno perso la partita e invece di portarli in prigione ad Alcatraz li lasci a casa. Tutti i discorsi per creare caciara. È stata una lotta bellissima perché la Roma, il Como, il Milan, eravamo tutte lì e va accettato.
3: Gasp e Fabregas di Francesco Giampaolo, che ce l'ha fatta chi no, Fabregas che si dà al ciclismo, Gasperini che si toglie dai sassi, Allegri che non ce l'ha fatta, e come Spalletti. L'epilogo mi pare di una chiarezza cristallina, ma merita comunque un commento griffato, che di Pierluigi Pardo come tutti i giorni. Ciao Piero.
4: Ciao, ciao, ciao.
3: E di Paolo Condò. Buongiorno Paolo.
4: Ciao Paolo.
5: Signori, buongiorno. Ciao, ciao Carlo, ciao Pier.
3: Ciao professore. No, dicevo cristallino perché Juventus e Milan entrambe somigliano a nidi di vipere, e il problema poteva estendersi con virulenza diversa anche a Napoli e alla Roma, ma lì lo hanno risolto per tempo, Paolo.
5: Sì, beh, diciamo la Roma soprattutto, nel senso che a Napoli c'è stata la decisione di un allenatore.
3: Sì.
5: Decisione non sorprendente di Conte, non sorprendente conoscendo la sua storia. Poi i vari rilievi che ha fatto ieri in una conferenza stampa, che confesso di aver seguito distrattamente perché ero già concentrato su quello che doveva succedere la sera. Ecco, poi sono rilievi che sostanzialmente probabilmente conosce e capisce fino in fondo uno che vive l'ambiente di Napoli.
3: Certo.
5: Io la questione della compattezza e così via non esiste, cioè la compattezza di chi? non la capisco, cioè io vivo a Milano e ci sono su quanto combinano Inter e Milan ci sono mille pareri diversi, e diciamo mille pareri diversi sull'Inter che vince.
3: Sì,
5: ci sono, no, sul Milan ce ne sono, sono abbastanza più compatti e sono negativi, ovviamente. Ah, sì, certo. per quello che ha fatto il Milan quest'anno, cioè in tutti gli ambienti ci sono, cioè, non ho capito a chi si riferiva dicendo che non sono riuscito a compattare l'ambiente. Proprio la natura stessa del gioco del calcio, dovunque, non soltanto a Napoli, è quella di discutere. Però detto questo, lì non c'è una confusione societaria come c'è invece, come tu hai giustamente rilevato, alla Juventus e al Milan, e come al Milan più che alla Juventus, e mentre invece alla Roma c'era, si era creata, certo, ed è stata risolta col famoso tagliare il nodo gordiano.
3: Certo.
5: Ecco, è stata risolta nel momento in cui evidentemente stava impedendo alla squadra il decollo. È stato scelto uno dei due poli, direi quello inevitabile, perché appunto non è che potevi esonerare Gasperini in quel momento. È stato scelto uno dei due poli e il risultato si è visto. Allora sì che si è compattato,
3: certo,
5: l'ambiente attorno al vincitore di un braccio di ferro. Si è compattato l'ambiente, e questo vincitore del braccio di ferro ha meritato la vittoria, perché con il risultato a cui ha portato la squadra,
3: chiaro,
5: ha dimostrato che era giusto investire su di lui.
3: Ma certo, e infatti non sono indovino, sbaglio il pronostico, ma dopo che è stato sciolto quel nodo gordiano ho detto la Roma le vince tutte e cinque, ma secondo me non basta. Ovviamente mi sbagliavo, perché ho fatto i conti con Milan, non avevo fatto i conti con Milan e Juventus, che peraltro manifestano, Pier, grande novità stagionale. Cioè il grande thread della stagione è quello della divulgazione, del mettere in piazza grane familiari, allenatori e dirigenti contro.
6: Guarda, ieri sera, un po' perché la sfida è stata veramente punto a punto, il Milan alla fine col pareggio della Juve sarebbe andato in Champions League semplicemente pareggiando, trovando il gol del 2-2 contro il Cagliari, ma il Cagliari ha strameritato, però questo per dire quanto, assolutamente, però questo per dirti quanto poi in 38 giornate le differenze siano state minime.

0: Ieri sera devo dire che sono tornato a casa, ho visto un po' di post partita, Zone, Sky, Mediaset, ho visto tutto ieri sera e sembrava un po' una serata elettorale. Nel senso che gli allenatori passavano lì e c'era, capito, lo sconfitto. Andiamo nel quartier generale. Non so se Paolo ha avuto la stessa sensazione,
1: sì,
0: però era
1: è molto arguta, come, perché è vero. Sembrava un turno elettorale, la fine di un turno elettorale.
0: Sembrava un turno elettorale. Addirittura a luna di notte è apparso su Mediaset Spalletti, prima era già passato ovviamente a DAZN. Era veramente questa cosa.
1: Se mi passi la malizia, anche nei vari commentatori, ecco, nessuno cambiava opinione rispetto a quelle che aveva sostenuto durante l'anno, ma adeguava la realtà a quella che era la sua opinione.
0: Sembrava una serata elettorale, c'erano i vincitori e i vinti, tutto questo per delle distanze minime, ma che ovviamente fanno tutta la differenza del mondo. Quindi addirittura neanche nel caso di Allegri, per esempio, era un referendum, sembrava un referendum su Allegri, sì o no, dove poche manciate di voti, perché alla fine stiamo parlando di un dettaglio, fa tutta la differenza del mondo. E il verdetto alla fine è chiaro e Allegri è il primo ad accettarlo ed è oggettivo, insomma, nel senso che poi quando chiaramente l'obiettivo è il risultato, a parte che ce l'hanno tutti l'obiettivo come obiettivo risultato, vincere, esatto, o perdere fa tutta la differenza del mondo. Cioè, fra giocare una finale di Champions o di Europa League o di qualsiasi altra competizione, vincerla e perderla c'è tutta la differenza del mondo. E che non vuol dire però che poi alla fine nel valutare la stagione si debba essere, secondo me, un pochino più equilibrati. Questa è la prima valutazione. Poi il secondo input, poi se volete andiamo sul Milan, che secondo me è il tema forte della serata di ieri, e sulla Juve, e ci andiamo in maniera più analitica. Sul discorso di Conte c'è una bellissima, secondo me, c'è un focus, anche questo spero abbastanza arguto, su quello che è il giornalismo di chi segue una squadra, nel senso che Conte dice una cosa giusta, secondo me, dal suo punto di vista,
2: ma local,
0: cioè, in certi momenti, no, non è che è local, ma vale per Napoli, vale per Roma, vale per Milano, vale per Torino, cioè, per carità, insomma, qual è il limite fra essere, soprattutto perché poi molto spesso quando Napoli ha una sola squadra, è una città grande, grandiosa, con una sola squadra, ma lo stesso discorso vale per chi segue, perché ormai il giornalismo militante, no, di chi segue una squadra è quello. E allora qual è il limite fra dare per esempio uno scoop giornalistico? È anche vero che molti, appunto, proprio per quello che diceva Paolo prima, anche nella realtà delle singole squadre diventano pro allenatore o contro allenatore, pro dirigente o contro dirigente, quindi si assiste a una sorta di polarizzazione. E quello che Conte dice, che secondo me ha un suo pienissimo diritto di cittadinanza, è che probabilmente in tanti momenti di questi suoi 2 anni a Napoli si è trovato di fronte a quello che lui avrà considerato anche del fuoco amico, poi in qualche caso sarà stato invece semplicemente giornalismo, cioè il fatto di argomentare, di dare delle notizie, di discutere, di poter mettere in discussione tutta una serie di cose. In qualche caso sarà stata ricerca da parte di qualcuno di un ruolo, perché ormai l'opinionismo significa stare o di qua o di là. L'opinionista equilibrato, come posso essere io, come può essere Paolo, scusate, non è che voglio fare.
2: No, ma è chiaro. Rara, ma se alleni il Napoli, appunto, quelle pressioni sono in reps, se no alleni in Neuchâtel, magari ce n'è di meno. Voglio dire.
0: Attenzione. No, se alleni il Napoli, se alleni il Milano, questo punto di vista secondo me è identico il discorso, il ragionamento. Napoli ha la peculiarità che è la città italiana più grande in termini proprio numerici di numero di abitanti, con una sola squadra, ma lo stesso discorso vale a Firenze, lo stesso discorso vale per qualsiasi altra realtà.
2: Certo.
0: E probabilmente Conte in alcuni momenti della sua vicenda napoletana si sarà trovato di fronte dei pezzi, io veramente non lo so, non so. Ieri mi è arrivato un messaggio di una mia amica napoletana, io stavo facendo la telecronaca al 18° minuto, ma che mi diceva: poi mi spieghi che cosa voleva dire Conte, ti prego, dimmi che cosa. Io sto a fare la telecronaca del Milan, che ne so, non l'avevo neanche sentita tecnicamente quella frase lì. Però capisco benissimo che questo aspetto abbia un suo valore, perché ormai siamo appunto circondati di opinionisti tifosi di una fazione piuttosto che di un'altra, e di giornalisti che seguono una squadra dove c'è un limite che tante volte è molto sottile fra il diritto di cronaca e il fatto che magari alcune cose o alcune opinioni molto forti in certi momenti possono dare fastidio. Per il resto i verdetti sono chiari: sono andate in Champions League le 2 squadre che se lo sono meritato di più, io credo non ci sia discussione. Roma e Como hanno meritato di andare in Champions League molto di più.
2: Hanno meritato anche per demeriti altrui.

0: anche per sì, ampi sì. demeriti altrui. Ora Paolo è
1: no,
0: chiaro
1: cioè, delle
0: che
1: volte, delle volte scusami proprio veramente al volo, il risultato sportivo tante volte in tanti momenti va un po' può andare al di là di quelli che di quello che è stato il merito. No, in questo campionato qui, in questa sfida Champions qui, le due squadre delle quattro allenate meglio che il Napoli già andato. Allenate meglio, che hanno
0: che non avevano dei problemi interni come quelle altre due, perché secondo me quello si è visto plasticamente sul campo.
1: Il Como è una vicenda a parte, nel senso
0: sì,
1: che
0: però Pier, queste due, la Juventus e Milan sono due club in profonda difficoltà, e questo si è visto ieri sul campo. Poi leggiamo gli estratti e le cronache, no? Dell'uno contro l'altro, dell'altro contro l'uno. Ora Paolo, è chiaro che Spalletti e Allegri non sono innocenti per questa stagione, hanno le loro ampie colpe, però è chiaro che Milan e Juventus non possono fare il giorno della marmotta e ripartire ogni anno con l'anno zero. A Milano ad esempio è qualche stagione che si chiude con gli stracci che volano, non è che può essere replicabile all'infinito questa situazione.
2: Però qui devo, secondo me una cosa fondamentale del nostro mestiere è l'autocritica. E io me ne sono ritrovato proprio poco fa, registravo il video per domani per il Corriere della Sera che sarà dedicato ad Allegri, e ho detto una serie di cose nelle quali credo profondamente, e che sono queste le seguenti. L'anno scorso, nel momento in cui il Milan arriva ottavo e non è qualificato a nessuna coppa e quindi ha le settimane libere e può impostare un ritmo di lavoro sereno, tranquillo e soprattutto tanto lavoro, può mettere tanto lavoro dentro una squadra, andava preso uno di quegli allenatori che lavorano 14 ore al giorno fra campo e video e studiano continuamente nuove soluzioni, codificano il gioco per fare in modo che la squadra poi, naturalmente, se l'interprete individuale è più o meno forte, cambia qualche cosa del pronto?
0: Sì, ti sto ascoltando con attenzione.
2: Sì, no, cambia. Adesso però se pronto, mi senti?
0: Sì, ti sento, Paolino.
2: Sì, ecco, no, scusami, no, è che avevo una chiamata in ingresso. Aveva senso prendere un allenatore di quel tipo e non un gestore, perché Max Allegri è, secondo me, il migliore gestore di squadre di campioni che abbiamo nel nostro campionato. Ecco, in questa, ma non è per sua proprio DNA, per sua costituzione, non è il tipo di allenatore che se ne sta 14 ore tra campo e video a costruire un universo squadra. Ecco, non è Guardiola, non è Arteta, non è Sarri, non è quel tipo di allenatore. Ecco, è uno. E quando noi lo vediamo ogni tanto entrare, è successo un paio di volte in questi anni, fra le opzioni di mercato del Real Madrid, uno dice: ma come, non riesce a qualificare il Milan alla Champions e deve andare al Real Madrid? Avrebbe molto più senso,
0: sì.
2: perché quello invece è uno spogliatoio di superstar che devono essere in qualche modo sedotte, come ha fatto Ancelotti.
0: E infatti appartiene alla stessa categoria, secondo me.
2: No, e non devono, esatto, e non devono essere, se mi passi ovviamente l'esagerazione, non li devi far lavorare, perché non vogliono lavorare.
0: Sì.
2: Cioè, Mbappé, Vinicius, bene, non vogliono lavorare, vogliono solo giocare.
1: È un'iperbole, ma ci sta. È un'iperbole, ma ci sta. E non, certo. a caso il Real Madrid prende Mourinho. Non a caso il Real Madrid, poi vedremo come andrà.
2: Ha provato con uno che li voleva far lavorare.
1: Esatto.
0: Un disastro.
2: L'hanno espulso dopo metà stagione. Perché vogliono quel tipo di allenatore, come è Max Allegri. Ecco, vogliono quello, l'incantatore di serpenti. Uno che è in grado di parlare. Perché Modric dice che si è trovato meravigliosamente con Allegri?
0: Perché appartiene a quella categoria lì.
2: Perché ha saputo interpretare al meglio le esigenze di un grande campione di 40 anni. Non gli ha rotto le balle durante tutto l'anno, probabilmente, su quantità di allenamenti e così via, ma l'ha messo nelle migliori condizioni. E comunque, al di là del risultato, probabilmente il Milan fallisce la qualificazione perché si fa male Modric. Probabilmente quel punto di cui aveva bisogno con Modric in campo l'avrebbe trovato.
0: Sì.
2: Ecco, dove sta l'autocritica? Io questo non l'ho detto all'inizio della stagione e devo riconoscere, ma lo pensavo. No, ma non l'ho detto e anch'io ho pensato che dopo il disastro dell'anno scorso il Milan aveva bisogno di un allenatore di nome, di personalità, ma era un errore.
0: Ho capito, però c'è qualcosa che mi sfugge, perché una squadra non fa questo ciclo di partite da marzo oggi che ha fatto il Milan. Cioè, la partita di ieri sera mi ha detto che c'è qualcosa di altro e di diverso, che non è tanto Allegri, è qualcosa di differente e che va risolto alla radice, perché una squadra non si presenta in campo in quel modo lì, passi in vantaggio dopo un pugno di secondi, a quel punto lì buchi il pallone e va in Champions League. Quella squadra lì è stata presa a sberle da un Cagliari che non aveva niente da dire, che volava. Questo è una
2: come,
0: cosa che
2: come è stato preso a sberle da tutti in quest'ultimo mese.
0: Sì.
2: Hanno preso a sberle tutti. Era una squadra che non ha nessuna fiducia in se stessa. Ecco, nel momento in cui alcuni i migliori sono venuti a mancare, da Modric, anche Rabiot in queste ultime settimane, non è stato lui, Pulisic è tutto l'anno che non va né avanti né indietro, Leao non ti sto neanche a parlare, una volta perse quelli che dovevano essere i suoi ancoraggi individuali, certo, è andata alla deriva e c'è stata anche, secondo me, come ho scritto oggi, è un sacco vuoto il Milan da tempo, sì, certo, anche fisicamente. Sì, anche sì. Fisicamente. Questo con la programmazione che potevi fare non doveva succedere.
1: Questo secondo me è un aspetto sconcertante, lo dico sinceramente, nel senso che poi il Milan senza coppe teoricamente doveva volare. È chiaro che non è una squadra, allora è una squadra, ma adesso non è che deve essere un alibi, è stata una squadra progettata in maniera non lineare, diciamo così, con tutti questi centrocampisti centrali senza una prima punta, con un difensore in più che sarebbe servito, però dal punto di vista della condizione fisica io mi sarei aspettato un finale di stagione brillante per una squadra che non ha fatto le coppe, e non è andata così. Quindi nessuno qui, almeno né io né Paolo, siamo qui a fare sconti. Lo spettacolo di ieri è stato onestamente indegno, l'ultimo mese è stato indegno, una squadra annebbiata dal punto di vista proprio della condizione fisica e della condizione mentale. Quindi è una grande delusione, è una grandissima delusione, questo non c'è discussione, e il verdetto è un verdetto chiarissimo, perché non è che ieri il Milan ha perso per delle circostanze così esoteriche. Il Milan ha perso perché ha meritato di perdere,
0: ma la grande
1: volava, ma e poteva grande fare il 3-1 molto di più di quanto il Milan potesse fare il 2-2, quindi è un verdetto senza appello, e io sono convinto che Massimiliano Allegri sia assolutamente, da questo punto di vista, il primo a riconoscere tutto questo. Perché è successo? Poi sai, il Milan ha oggettivamente in questo momento una situazione particolare, molto molto complicata, ancora più della Juve secondo me, nel senso che nella Juve magari, cioè, la lettura che io do dello scenario Juve è quella di errori che sono stati fatti secondo me in generale negli ultimi 2 anni e mezzo e di una mancanza di una guida veramente forte. Nel Milan c'è una situazione ambientale dove i tifosi semplicemente prendono atto del casino. Ieri i tifosi sono stati encomiabili.
0: Sì, prendono atto.
1: Era Sassiro.
0: Ancora
1: una volta i tifosi sono stati encomiabili, come sono stati encomiabili a Reggio Emilia quando sono andati a seguire Sassuolo Milan. Cioè, i tifosi sono stati sempre dalla parte della squadra, con un punto di vista molto preciso a proposito della società, ma hanno sostenuto la squadra dal primo al 90° minuto. Ci sono stati dei fischi a fine primo tempo fisiologici, proprio umani, e c'è stato verso la fine della partita un po' di contestazione, ma neanche troppa per una tifoseria che era basita di fronte a quello che è successo. Cioè, posso dire, troppo sono stati supporti,
0: però adesso sia a Torino che a Milano devi creare nuove basi, perché mettere insieme con lo Spago una situazione che non è più gestibile, non puoi farlo. E a questo punto gli uomini centrali diventano quelli che detengono il portafoglio della società. Ecco. Cristiano Bologna è un ascoltatore, buongiorno.
3: Buongiorno a voi. Sì. Io volevo intervenire nel discorso alla parte popolana della storia. Volevo fare i più grandi complimenti alla mia società, al Cagliari, in particolare a Mister Pisacane, che è un uomo, non un giocatore, un allenatore non banale, e che ha fatto un qualcosa veramente di grande, perché ripartire dalla non gestione, ma rischiando tutto, con allenatore nuovo, giocatori giovani possibilmente italiani, in un sistema che non ti valorizza, anzi propaganda per la nazionale, ma poi chi fa il contrario, io sono molto orgoglioso di quello che è successo e magari meriterebbe un evidenziamento.
0: No, ma di sicuro.

0: essenzialmente di Sam Esposito, e poi c'è stato il sacrificio di Piccoli, che però è stato un sacrificio in
1: Certo.
0: qualche modo ragionato e pensato. Il Cagliari non ha mai rischiato nulla, e ieri, secondo me, a dimostrazione di quanto è bello il calcio di questi tempi, da questo punto di vista, dove tutti si impegnano. Ieri il Cagliari ha messo un punto esclamativo enorme
1: Ma
0: su una
1: chiaro.
0: stagione che era già buona, ma la partita di ieri è una partita,
1: Sì, ma non mi ha
0: non ce ne
1: sorpreso il
0: vorranno i
1: Cagliari,
0: tifosi del
1: ma ha
0: Milan.
1: sorpreso il Milan, ma ha sorpreso
0: No, no, certo,
1: che sorprendente è
0: sì, ha
1: stato il
0: sorpreso il
1: Milan,
0: Milan,
1: perché
0: ma il
1: il Cagliari
0: Cagliari che
1: era
0: già salvo fa una
1: leggero.
0: partita del genere è
1: Ma
0: proprio da
1: sicuro, ma
0: ammirare, da
1: come il
0: ammirare.
1: Verona nelle ultime partite di campionato, però non è questo il tema. Io volevo chiedere un'ultima cosa a Paolo Condò, perché conto molto sul Como e sugli Artono, che potrebbero, secondo me, essere quello che Abramovich fu per la Premier, perché tu ti ricordi meglio di tutti gli altri, Paolo, cos'era la Premier League con la sua nobiltà decaduta e decadente prima della metà degli anni 90. Ecco, ora, essendo un po' prosaici, la storia della
0: Sì.
1: Premier ha cominciato a cambiarla Abramovic venendo a fare la spesa in Via della Spiga a Milano.
0: Beh, sicuramente ha dato un impulso fortissimo al cambiamento. Io non so se gli Artono faranno la stessa cosa con il Como. So che va a giocare la Champions League, una squadra europea che pratica un calcio europeo. So che adesso io al posto di Nico Paz non avrei dubbi su cosa fare l'anno prossimo.
1: Sì,
0: Nel senso
1: esatto.
0: che se tu vai a Mourinho non è un allenatore per giovani, non lo è mai stato. Se Paz va l'anno prossimo a Madrid, si deve mettere in coda e giocherà soltanto in caso di nuovo disastro da parte dei titolari, mentre invece fare una stagione di Champions League con il Como per lui sarebbe un'ulteriore vetrina e un'ulteriore grandissima opportunità. Mi aspetto naturalmente che anche per l'entusiasmo che ha suscitato questa stagione, non questo risultato, questa stagione, perché c'è una prova molto semplice che sicuramente anche Pierre fa. Quando tu ti ritrovi ad avere il tempo per vedere soltanto una partita, ecco, qual è la squadra che vai a vedere? Tu che non sei tifoso o non particolare, ma vuoi vedere una partita di calcio. Quest'anno era il Como la squadra che si andava a vedere.
1: Sì.
0: Come è
1: Com'era
0: stata per anni
1: l'Atalanta prima?
0: l'Atalanta,
1: Sì,
0: esatto,
1: sì.
0: come è stato per anni l'Atalanta. Ecco, Un
1: queste sono
0: pochino
1: perché vuoi
0: Sassuolo. vedere. Sì,
1: Un
0: quest'anno
1: pochino
0: molto bene. Sì, Sassuolo. difatti, quest'anno anche il Però il
1: Sassuolo
0: Como
1: molto bene.
0: assolutamente al primo posto di questa. Sono
1: Ecco, e
0: d'accordissimo.
1: quindi
0: E
1: io so che quando ci sarà Como Paris Saint-Germain,
0: sì, che
1: ecco,
0: sono parenti. Attenzione.
1: vincerà il Paris Saint-Germain, non ho dubbi, cioè è molto probabile che succeda questo, però so che il Como se la giocherà al 200% delle sue potenzialità. La
0: Allora,
1: mia paura, io ho tifato Arsenal, perché la mia paura è che se avesse perso anche quest'anno, secondo me l'Arsenal avrebbe detto a Arteta, ok, non ce la fai, e avrebbe chiamato Fabregas. Era una cosa che proprio
0: Sì, o
1: ci
0: come no,
1: stava,
0: anche ex.
1: quello di...
0: Senti,
1: Esatto,
0: sai cosa
1: proprio per
0: faccio?
1: questo.
0: Io
1: E
0: dopo
1: invece
0: la
1: sono
0: fine,
1: contento.
0: io dopo la finale di Champions League, che è più aperta di quanto non si possa pensare, di quanto
1: Sì,
0: potesse pensare 2 mesi fa,
1: concordo.
0: ti richiamo e facciamo un bel dibattito sul fatto che, secondo me, come Paris Saint-Germain sono parenti stretti, perché sono
1: Hanno, certo, hanno quel tipo, hanno soprattutto un allenatore che ogni partita si studia qualche cosa di nuovo perché è consapevole che in quest'era, che è l'era della comunicazione, della connessione totale, qualsiasi cosa tu faccia. Questo, guarda, me l'ha detto Farioli. Me l'ha detto Farioli quando l'ho intervistato a inizio stagione. Lui mi ha detto che quando col Nizza ha giocato la prima volta contro il Paris Saint-Germain, quindi stiamo parlando, cos'è, sono 2 anni fa, l'anno scorso era l'Ajax, 2 anni fa era il Nizza, quando giocò contro Luis Enrique, ecco, a un certo punto lui dispose, doveva battere un calcio di punizione e dispose in un certo modo i suoi giocatori e Luis Enrique scattò a bordo campo per urlare, fanno quella cosa che vi ho fatto vedere durante la settimana, che lui diceva era uno schema che lui aveva elaborato in un'amichevole estiva su come battere il calcio d'angolo, il calcio di punizione. E il calcio moderno è questo: tu ogni partita devi inventarti qualche cosa,
0: Certo.
1: è il suo bello, ma è inevitabile che molta gente rimanga indietro.
0: No, ma certo, però puoi farlo se hai comunque dei ragazzi
2: giovani di grande talento su cui può applicare.

0: parti. Se invece sei Real Madrid, l'alleni in un altro modo, allora lì magari ti serve un allenatore di tipo diverso. Paolo, grazie davvero, a molto presto, ti abbraccio forte, mi fermo per la borsa, Pierluigi Pardo resta con noi, così come gli ascoltatori, 800 24 00 24.
1: Non telefono, non chiamo.
2: Ok, ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
3: L'ho convocati tutti, sono tutti convocati.
2: Ecco, bravo mister.
4: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20... Un'ora al giorno va in burocrazia.
10: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
9: Scusa, che c***o hai detto?
10: jethr.com.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
13: Giganti?
12: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
13: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
12: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
14: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
16: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta Borse in diretta.
20: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani, abbiamo un dato, un elemento da mettere subito in evidenza. Poco fa a Piazza Affari è successo un evento storico, almeno così l'hanno ribattezzato all'interno della comunità finanziaria, perché il FTSE MIB ha superato il suo precedente record, che era stato toccato il 6 marzo del 2000, 50.109 punti, superando questa soglia, arrivando al livello su cui si trova in questo momento a 50.162, record di sempre. Oggi l'indice segna un rialzo dell'1,31%. Abbiamo una situazione complessivamente positiva in tutta Europa, in un mercato convinto che nel giro forse di ore, al massimo di qualche giorno, si possa trovare un accordo per chiudere la crisi gravissima in Iran con l'accordo con gli Stati Uniti, una prospettiva positiva che questa mattina ha mandato al ribasso in maniera importante anche le quotazioni del petrolio, sostenendo così le borse. Oggi Wall Street sarà chiusa per festività. Nel frattempo abbiamo Parigi che segna più un 88% e Francoforte più un 65%. A Piazza Affari, proprio per effetto del calo del petrolio, sono in ribasso i titoli del settore in via quasi esclusiva, perché per il resto il quadro è positivo ovunque. Abbiamo in particolar modo in questo momento Amplifon a più 6,28, Nexi più 5,91, con la prospettiva che Cassa Depositi e Prestiti salga al 30% del capitale poco sotto, Avio più 5,74, Diassorin più 3,65, Buzzi più 3,48%. Oggi era chiusa anche Londra per festività e stamattina in Asia nuovi record, in particolar modo per il Nikkei a Tokyo. Per ora è tutto.
0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
22: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
23: Un'auto deve adattarsi a chi la guida, non il contrario. È su questa idea che nasce il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
24: Ogni esigenza di mobilità è diversa e per questo per Grandland nasce su una piattaforma multi-energy. Ibrida, plug-in hybrid e 100% elettrico convivono nella stessa architettura. Con la versione hybrid in città si può guidare a zero emissioni, senza bisogno di ricaricare la colonnina. La versione plug-in hybrid offre fino a 97 km in elettrico, perfetti quindi nell'uso quotidiano e ideali anche per contenere i costi. Può essere ricaricata la colonnina per muoversi in elettrico durante la settimana e avere allo stesso tempo la flessibilità di fare lunghi viaggi grazie al motore a benzina. Nella versione elettrica si arriva fino a 700 km di autonomia, con ricarica rapida pensata per gestire le soste in modo semplice. È una disponibilità che si traduce in libertà di scelta reale.
23: Scopri tutti i dettagli su opel.it.

0: direttore generale ha detto che costruiremo una grande squadra, tutte le settimane ci parlo con John Elkann, si va fiduciosi a ricominciare, a creare, a tentare di creare una squadra più forte. In alcuni momenti siamo stati in preda a questi dubbi, a difficoltà di reagire, questo lo fa soprattutto il carattere, che non si può allenare quello lì.
1: Non c'è un piano A, un piano B, è un piano unico che facere una squadra che poi vincere nel futuro, un futuro prossimo. La responsabilità è di tutti, la prima è con io, sicuro. È molto importante capire lo che non ha funzionato, lo sappiamo. È molto chiaro per Luciano, per io, per la proprietà.
2: Luciano Spalletti, come sta?
0: L'ho sentita questa teoria del è bruciato perché in nazionale gli è successo questo, si vuol riferire a questo?
2: No.
0: Mi sono portato a letto quella che è l'amarezza della partita e ho passato delle notti senza vita, fallito, tutti fallito, dimissioni fallito, mi fanno ridere ormai, a me mi manca solo la prima categoria, poi sono stato in tutti gli spogliatoi di tutte le categorie del calcio, per cui ce l'avete dura, ci si vede il prossimo anno.
3: Ah beh, Spalletti, la rivincita di Spalletti, intanto quanto al mondiale, prima volta nella storia di una convocazione nazionale spagnola senza nemmeno un giocatore del Real Madrid, dominano quelli del Barcellona, era in qualche modo atteso però questo. Quanto al Milan, in questo momento è in corso in un hotel di Milano un incontro, perché per il Milan è tempo di pranzi e di tempeste, no? Ieri a pranzo Cardinale con Ibra, Boncada, senza Furlani, ovviamente senza Allegri, poi la sera la frittata col contorno di contestazione durissima, oggi incontro a pranzo con alcuni giornalisti scelti dal club, presente Ibrahimovic, Furlani e Boncada sono in sede, Tare Allegri chissà dove sono. Quindi questa è la fredda cronaca su cui ragioneremo da oggi pomeriggio in poi. Pierluigi Pardo, resta con me, non sei andato a pranzo del Milan? No.
4: Sono a Roma.
3: A Roma.
4: In grande, diciamo che mi avanzerebbero 8-9 cose, cose interessanti, io dicevo a Paolo Condò, che mi sono venute in mente. Però andiamo avanti, se riesco
3: Abbiamo tempo di chiacchierare anche con gli ascoltatori.
4: Sì, sì.
3: 800-24-0024, numero verde, ma intanto c'è Gianni Balzarini, amico e collega di Mediaset. Ciao Gianni.
4: Ciao Balz.
5: Ciao ragazzi.
3: Derby, lavoro duro, derby nato male, finito peggio. Oggi Simonelli ha detto che mai più a fine stagione. Poi il derby puoi mettere anche a febbraio, ma non c'è una stagione per l'inopportunità innanzitutto di certi comunicati sui colori, no? Detto che non è quella la causa, però è meglio astenersi da tutto.
5: Diciamo
3: questo.
5: Che un po' di cavolate sul calendario sono state fatte quest'anno,
3: sì,
5: chiamiamole così.
3: Qualcuna sì. Senti, il giorno dopo per la Juventus com'è?
5: Ma il giorno dopo è quello della, non tanto la riflessione, qua ci dovrà essere un incontro in settimana e dovrà essere un incontro decisivo, lo dice la parola stessa, decidere dove si vuole arrivare, ed è normale, connaturato nella storia della Juve, ma come ci si vuole arrivare e in quanto tempo ci si vuole arrivare, perché si è perso questo tipo di dimensione. Negli ultimi anni era ben chiaro dove si volesse arrivare, ma non si è trovato il sistema, o il sistema è stato utilizzato male. La Juve è la società che forse ha speso di più di tutte dopo il Covid, tra ricapitalizzazione e quant'altro si sfiorano i 900 milioni, credo, ma sono stati spesi molto male. Quindi c'è da rivedere un po' tutto il discorso del management, della dirigenza, bisogna capire se a Comolli sarà offerta una nuova opportunità. Io credo che ieri Spalletti sia stato abbastanza chiaro, insomma, è d'accordo con l'idea di Comolli, che si è assunto le sue responsabilità di progettare la nuova Juve, ma vuole spazio nella progettazione di questa nuova Juve. E quindi anche la posizione Comolli dovrà essere rivista. Il tutto deve essere ratificato da John Elkann, è lui che deve decidere, in sostanza.
3: No, su questo non c'è dubbio. Poi Piero, non so se ripartirei con due componenti scollate e in fondo indebolite, perché Spalletti si imbizzarisce, abbiamo sentito, no? Però di fatto lo Spalletti di un mese fa non è quello di adesso, e nemmeno quello che sarà a settembre, perché comunque è un allenatore indebolito dagli eventi.
4: È indebolito dagli eventi sicuramente, però è un allenatore che secondo me, cioè se tu hai fatto questa scelta, per me rimane una scelta comunque giusta, ed è giusto continuare a dargli la fiducia, poi puoi decidere di fare altro, ma io fossi nella Juve continuerei con Spalletti. A quel punto ovviamente compatibilmente ai budget, compatibilmente a quelle che sono le opportunità, però lo devi coinvolgere, cioè insomma, prendere Spalletti e azzopparlo, nel senso di continuare a fargli allenare squadre che non sono sue, quest'anno era evidente, era ovvio, perché è arrivato in corsa, sarebbe un errore secondo me, doppiamente un errore, perché Spalletti sai benissimo quello che è, in qualche modo l'ha dimostrato nel bene e nel male, l'ha dimostrato anche con la nazionale. La domanda di Monica Bertini era assolutamente una domanda chiara, però insomma all'una e un quarto di notte dopo una serata stressante ci sta che Spalletti possa aver equivocato, e secondo me c'è stato subito il giusto chiarimento, non era una domanda, io non ci ho letto niente di
3: assolutamente malizioso.
4: Di malizioso, e Spalletti è un grande allenatore, cioè un allenatore che nel 2023, cioè non nel 2013, nel 2023 ha costruito un capolavoro talmente bello, e comunque ha avuto una carriera di alto rendimento. Nel momento nel quale decidi di partire da lui, secondo me, proprio per le sue caratteristiche, che sono quelle di un allenatore più che di un selezionatore, di un allenatore più che di un gestore, devi tener conto di quelli che saranno i suoi desiderata. Poi magari ti chiede un giocatore di un certo profilo, ti fa il profilo A, il profilo B, il profilo C. Se ci sono i soldi arrivi al profilo A, se no arrivi al profilo B, se no arrivi al profilo C, ma lo devi coinvolgere da questo punto di vista. È chiaro che è una botta, perché comunque il meccanismo del calcio di oggi fa sì che più vinci, più fai soldi e più li puoi spendere, più li puoi spendere, più sei competitivo e più vinci. Abbiamo fatto mille volte questo ragionamento, è l'esatto contrario dello sport americano, dove in certi momenti conviene quasi andare male, tra virgolette, perché l'equilibrio viene considerato, qui no.
3: Non è praticabile. La Juve
4: ha perso minimo 30 milioni, già semplicemente di premi UEFA legati alla competizione che giocherà, più tutti gli incassi e più tutto il resto. Quindi questo complica il quadro sia per la Juve che per il Milan, e lo semplifica per come Roma. Ieri Gasper nel post partita lo ha detto in maniera assolutamente chiara e precisa.

0: che la Champions conquistata è una svolta perché con tutti i paletti che la Roma aveva storicamente consentirà l'alleggerimento di questi paletti e quindi poter fare una squadra, certo, migliore. Juve e Milan hanno la situazione opposta, però se tu hai preso Spalletti e ci credi, e secondo me la Juve fa bene e continuerà a crederci, compatibilmente a quelli che saranno i budget lo devi coinvolgere nelle scelte.
1: No, non c'è dubbio, però la mia domanda è che faccio a Gianni Balzerini, che mi risponde dopo il traffico, è questa: è compatibile la permanenza di Spalletti? Io sono d'accordo con Pierluigi, lo hai chiamato, gli hai dato una squadra che non ha fatto lui, questa è un attenuante, lui ha fatto degli errori, sì, la Juventus ha fallito, sì, perché quello era l'obiettivo minimo, però è compatibile la permanenza di Spalletti e dell'attuale dirigenza, e sappiamo che i rapporti sono stati, ma probabilmente sono ancora difficili, con il futuro della Juventus. Traffico, torniamo.
2: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
3: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
4: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
3: Non è poca cosa.
5: Strade in diretta.
6: Ancora un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Dobbiamo segnalare disagi per un incidente sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione della 1 Milano-Napoli, e sulla 24 Roma-Teramo tra l'inizio della Complanare e l'inizio del Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. Sulla 1 nel tratto Roma-Napoli si procede in coda per un incidente anche in questo caso tra San Vittore e Caianello in direzione Napoli, e verso Napoli code per un veicolo in fiamme tra Firenze e Pruneta e Firenze Sud. Code per incidente sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Carnia e Pontebba in direzione Tarvisio, e sulla tangenziale ovest di Milano tra Assago e la vecchia Vigevanese in direzione dei Laghi. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.

0: Dunque, Gianni Balzarini, è possibile un protrarsi della convivenza tra Spalletti, che è corretto Resti, e l'attuale dirigenza? Facciamo un cognome come lì.
1: Ma teoricamente sì, il problema è come Comolli potrebbe prendere quello che si profila, comunque in ogni caso come un ridimensionamento, perché lui era stato il deus ex machina del mercato, aveva ritardato l'arrivo di Modestò, di Ottolini, perché voleva fare tutto lui. È chiaro che adesso, se dovesse rimanere, gli si dice che non potrà più fare tutto lui. C'è la figura emergente di Chiellini, di cui tenere assolutamente conto. Per cui è possibile, se lui accetta di fare un passo indietro, ma ci sta, cioè voglio dire, nel momento in cui ammetti le tue responsabilità ti viene offerta di fatto una nuova possibilità, però devi mediare tra quello che è stato il tuo operato l'anno scorso e questa possibilità che ti viene offerta eventualmente di continuare. Poi sai, subentra il discorso della società forte, della proprietà forte. È chiaro che al primo attrito che ci dovesse essere, che probabilmente ci sarà qualora i due dovessero continuare assieme, dovrà intervenire prontamente John Elkann o chi per esso per dirimere la questione. Sì. La domanda, il domandone è questo: è in grado John Elkann poi di fare un po' il cane da guardia della situazione, di intervenire, e soprattutto ne ha voglia, visto che la Juve non è l'unico asset del gruppo Exor, ma anche altri asset, perché adesso bisogna parlare così, su cui convogliare la propria attenzione. Tutto è possibile, guarda, se esistesse il buon senso sempre ti direi sì, è possibile,
0: sì.
1: Ma il buon senso a volte emergerà.
0: No, ma no, è come tenersi la mela con dentro un bacco che è lì, magari non dà fastidio, però magari sì, insomma questo, esatto. Questo è il senso.
1: E appena dà fastidio gli dà lo scappellotto e ritorna alla mela.
0: ciao Gianni, grazie.
2: Ciao Gianni.
0: Cos'è che ti era venuto in mente prima della chiacchierata con Paolo?
2: Ma un cinquantina di cose, no? Una cosa secondo me interessante sul Como è che è un modello che può essere utile per il calcio italiano, anche perché magari noi non siamo contentissimi di avere molte delle nostre società con dei capitali che arrivano dall'estero, ma in realtà il Como è invece rappresenta una via interessante per il calcio italiano, perché lì è stato fatto un investimento

0: territorio, su una zona d'Italia particolarmente bella, particolarmente ricca, ce ne sono in Italia di luoghi come quelli. Penso alla Sardegna, penso a Venezia, le prime cose che mi vengono in mente.
1: Firenze,
0: ma Roma, qua possiamo, guarda,
1: andare avanti finché vuoi.
0: Fare ce l'abbiamo a profusione. E insomma, io continuo a pensare che insomma il nostro paese continui a vivere. Diciamo, non siamo in un'epoca particolarmente fortunata rispetto a signori che arrivano da altri luoghi del mondo dove magari hanno la forza delle materie prime che in questo momento sono dominanti, però abbiamo una bellezza, dei brand, uno stile che ci rende in qualche modo attraenti, per cui magari non è il massimo, perché l'ideale sarebbe riuscire ad avere una forza imprenditoriale delle nostre aziende che nascono nel nostro territorio però insomma questa cosa qui è, magari non riesce ad averla, e avere però dei luoghi del nostro paese come ti fa capire che qualcuno da fuori venga, metta dei soldi, si appassioni a un territorio importante, ma neanche proprio in cima alla mappa, no? Nel senso che
1: appunto,
0: non è Venezia, e faccia capire, magari invoglia anche altri investitori di altri luoghi del mondo a venire a fare un progetto di un certo tipo, perché qui tu veicoli una certa idea di qualità della vita, di bellezza, sono tutte cose che noi italiani siamo quasi, quasi non ce ne rendiamo conto perché le diamo per scontate.
1: La grande differenza è che non è il fondo
0: americano,
1: non è il fondo americano cardinale che viene a prendere il Milan per fare legittimamente business. Qui si tratta di un discorso profondamente diverso, e poi si tratta di comunque di una proprietà estremamente facoltosa. Non a caso prima ti ho fatto l'esempio di Abramovic, ma perché lo penso davvero. Anche la Premier non aveva investitori stranieri. La svolta, cioè il Chelsea, mi insegni, non era in cima alla mappa della Premier League.
0: Lì la forza della Premier League sta nella capacità, diciamo, di connessione adesso, che nasce dal Commonwealth, che nasce dalla lingua inglese, che nasce dal fatto che i club inglesi erano già famosi in tutto il mondo, e il fatto che lì tutto funziona, tanto per essere molto chiari, qui non funziona tutto, però hai dei valori immateriali che possono essere molto attraenti, perché per dei proprietari stranieri avere una squadra di calcio in dei luoghi come quelli del nostro paese può diventare molto attraente. Il modello Como nasce così ed è un modello che sta funzionando, al di là di tutti i complimenti meritati sulla qualità del gioco e sul lavoro di Fabio, ma c'è un grande progetto imprenditoriale, e da questo punto di vista non c'è dubbio che, non con un budget infinito, perché poi il Como è vero che ha valorizzato dei giocatori, insomma, che ci ha messo tanto di sugo Fabregas, però è vero anche che ha avuto all'interno di un budget non infinito, ma comunque più che discreto, ha avuto una libertà ben riposta, perché è bravissimo, io l'ho sempre detto, una libertà di poter modellare un disegno e un progetto a sua immagine e somiglianza.
1: Certo,
0: e
1: con un materiale che questo sta al parallelo con Paris Saint-Germain, con un materiale umano che si presti in maniera chiara, come il Paris Saint-Germain, ma anche il Barcellona, a questo tipo di idee di impatto. Ragazzi, siamo solo all'inizio, i prossimi giorni saranno molto divertenti, parleremo ovviamente di Kim Antonelli, Roland Garros, di tutto quanto, ma intanto ci vediamo qui, grazie per Luigi Pardo, Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato, regia Radio 24, e Tiempero, regia televisiva. Ci sentiamo domani alle 2.

0: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti affianca con una consulenza su misura e uno specialista dedicato per costruire un parco auto in linea con le tue esigenze e percorrenze reali. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le tue soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, col supporto dedicato per la gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione

0: ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati

0: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
1: Sono le 15.
2: GR24, il sole 24 ore.

0: Elezioni comunali, seggi appena chiusi, tra poco i primi exit polls. Scontri prima del derby di Torino, 8 arresti e 11 DASPO. Concorrenza sleale dalla Cina, 5 paesi, tra cui l'Italia, chiedono protezione all'Europa. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'appuntamento delle notizie di GR24. In primo piano le elezioni comunali per oltre 6 milioni di italiani, seggi chiusi da poco, fari puntati in particolare sulle principali città dove si votava, tra cui Venezia, Salerno e Reggio Calabria. Alle 23 di ieri sera l'affluenza risultava in calo rispetto alle tornate precedenti. Tra pochissimo dovrebbero uscire anche i primi exit polls. Ci colleghiamo con Alessandra Schepisi per vedere se c'è già qualche primo dato da commentare. Alessandra, buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio Alessio, ancora qualche minuto di attesa per gli exit poll che saranno solo su 6 città: Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Prato, Arezzo, Messina, quelle considerate più rappresentative, mentre alle 16 ci saranno le prime proiezioni. Intanto l'affluenza che ferma alle 23 di ieri, anche questa dovrebbe arrivare tra qualche minuto, è in lieve calo nei 748 comuni. Alle 23 è andato alle urne il 46,3% degli aventi diritto contro il 50,2% della precedente tornata, in cui però ricordiamo si votava anche per le regionali, e c'è una partecipazione, è interessante il dato sulla partecipazione, sulla distribuzione della partecipazione. C'è una flessione di quasi 10 punti in Emilia Romagna, regione appunto come sappiamo in cui la partecipazione è sempre alta, 8 punti meno Lombardia, 7 meno in Piemonte, mentre il sud è andato bene per quanto riguarda sempre il dato relativo alle 23 di ieri, e l'affluenza è addirittura in alcuni casi in leggero aumento. Ricordiamo che questa è una sfida che appunto riguarda 18 capoluoghi di provincia, c'è un capoluogo di regione che appunto è Venezia, e sono in tutto le regioni sono appunto Reggio Calabria, Crotone, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Messina, Enna ed Agrigento, e ci sono dal punto di vista degli schieramenti 5 sindaci uscenti di centrodestra, 8 di centrosinistra, 5 guidati dalle liste civiche. Ecco i primi exit poll che stanno arrivando. Dunque per Messina il candidato sindaco Federico Basile tra il 51 e il 55%, mentre Marcello Scurria tra il 27 e il
0: dati in tempo reale, naturalmente, perché stanno uscendo proprio
1: Sì, sono in tempo reale, quindi li stiamo davvero leggendo insieme,
0: sì,
1: però
0: sì.
1: Andrei su Venezia, che è la sfida più interessante. Simone Venturini, centrodestra, una forchetta tra il 47 e il 51, e Andrea Martella, centrosinistra, 40-44, sono ancora exit poll. Ricordiamo che Venezia ha 11 anni di guida centrodestra, è dunque una sfida interessante, perché appunto il centrosinistra vuole appunto espugnare quella che è considerata una roccaforte del centrodestra.
0: È indietro e anche senza copertura della forchetta, ma naturalmente sono solamente intenzioni di voto, immagino. Reggio Calabria, Alessandra?
1: Reggio Calabria, abbiamo una forchetta tra il 64 e il 68% per Francesco Cannizzaro, candidato del centrodestra, e qua lo scarto è maggiore. Domenico Donato Battaglia, centrosinistra, è tra il 21 e il 25%. Ricordiamo che Reggio Calabria attualmente è guidata dal centrosinistra, e dunque anche questa è una sfida importante. La maggioranza appunto tenta di strappare questo capoluogo al centrosinistra. Altre sfide sono dunque abbiamo Prato. Il dato di Prato sto cercando di leggerlo in tempo reale insieme a voi, perché tra l'altro la Toscana è un'altra
0: sarebbe in vantaggio
1: sfida
0: a Prato,
1: molto interessante. Il centro-sinistra
0: in vantaggio. Prato nettamente in vantaggio, Vincenzo De Luca in vantaggio anche a Salerno, anche questo è un dato importante, sempre exit poll naturalmente. E se c'è qualche altro dato che possiamo dire, altrimenti ci possiamo sia aggiornare in coda all'edizione di questo GR, forse facciamo così e poi sicuramente più avanti. Adesso andrei avanti intanto con le altre notizie brevemente, se ci sarà qualche aggiornamento sul fronte delle elezioni comunali. In chiusura ve le daremo. In Vaticano oggi la presentazione della prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Nel documento Leone XIV parla dei valori umani ai tempi dell'intelligenza artificiale. L'umanità creata da Dio si trova oggi di fronte a una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele, dice il Papa, o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. 8 tifosi juventini sono stati arrestati, 3 in flagranza di reato, altri 5 in flagranza differita, grazie alle analisi delle immagini registrate da un drone. Stabili le condizioni del tifoso di 36 anni, ferito gravemente nei disordini prima del derby di Torino. Il questore ha inoltre emesso 11 DASPO. E intanto a Milano, al processo per l'omicidio del 29 ottobre 2022 di Vittorio Boiocchi, capo ultra interista, è arrivata la confessione di uno degli imputati, Daniel D'Alessandro. Quando stava entrando nel palazzo esplosi i colpi, lo feci per 15.000 euro, lo facevo tutto quello che mi chiedeva Marco Ferrico, ero dipendente dalla cocaina, chiedo scusa alla famiglia, così D'Alessandro in aula con dichiarazioni spontanee, ammissioni arrivate dopo quelle degli altri imputati, compreso Marco Ferrico, considerato appunto il mandante, ex

0: direttore della Nord e organizzatore del delitto. Cinque paesi europei, tra cui Italia, Francia e Olanda, hanno chiesto all'Unione Europea di rafforzare i meccanismi di protezione dalla concorrenza sleale della Cina. Sentiamo.
1: Il disavanzo commerciale dell'Unione Europea nei confronti della Cina è cresciuto lo scorso anno da 300 a 360 miliardi di euro e la tendenza prosegue nei primi mesi di quest'anno. Tutto questo nonostante l'Europa, per frenare la cosiddetta sovrapproduzione sussidiata, abbia aumentato negli ultimi anni dazi e restrizioni sui beni cinesi: auto e bici elettriche, pannelli solari, acciaio e alluminio, minipacchi. Ma alcuni paesi, scrivono cinque paesi europei alla Commissione senza mai citare la Cina ma con espliciti riferimenti, ricorrono a pratiche sempre più ambigue e complesse per eludere i dazi doganali dell'Unione. Italia, Francia, Spagna, Lituania e anche la finora liberista Olanda chiedono alla Commissione di rafforzare gli strumenti di protezione con più personale e moltiplicando le indagini sui settori colpiti dall'invasione dei beni cinesi, anche con misure protezionistiche immediate di salvaguardia nelle more dell'indagine. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In chiusura vi ricordo i primi dati relativi alle elezioni comunali. Dunque, secondo gli exit poll Opinio Italia per la RAI, in vantaggio il centrodestra a Venezia e a Reggio Calabria. In vantaggio invece il centro-sinistra a Salerno e anche a Prato. Questi sono i primi dati disponibili. Al momento non ci sono altri exit poll, ma ci torneremo nella prossima edizione di GR24 alle 16. Per ora è tutto.

0: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee, un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
1: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
0: Sempre dove stai tu, amore mio.
2: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
3: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
8: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
9: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
10: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
7: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
11: Mi dissero, i tuoi sogni non ti porteranno da nessuna parte, e io andai ovunque. Joy Musai.
12: La gara più lunga del mondo, la gara più difficile del mondo, e quindi questi due aggettivi, la più lunga del mondo e la più difficile del mondo, hanno acceso una lampadina e detto sì, devo farla, devo provarci.
11: Storie di lunghe sciate e di lunghe traversate, in una puntata che si intitola Alla fine sono arrivato.
13: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

Sapete quando vi raccontiamo storie di gare di bici, gare di corsa, moltissimo, è proprio una categoria quella, no? Soprattutto l'endurance, gli sport di endurance sono una categoria di storie che ci arrivano perché quel tipo di sport ti permette non tanto nella gara, certo anche molto nella gara, ma soprattutto nell'allenamento, in quello che accade prima, di ragionare, di pensare, di cercare di capire quali sono i tuoi obiettivi. Ecco, dimenticate tutte quelle gare di endurance. La gara che ci racconta Massimo è una gara che primo ci porta in un posto abbastanza inospitale, il Circolo Polare Artico, ma soprattutto ci racconta di una gara di sci di fondo, parliamo di quello, che dura massimo 30 ore, quindi un giorno è un pezzettino, ed è lunga 220 km. 220 km è la distanza che c'è tra, non so, provo a dirla male, tra Milano e Verona? Vediamolo, vediamo subito. Forse, secondo me, è anche di più di quella distanza. Ecco, Milano-Verona sono 168 km. Proviamo a fare al volo Milano-Vicenza. Milano-Vicenza sono 216 km. Ok, 216 km, è più che andare da Milano a Vicenza, con degli sci, al Circolo Polare Artico, massimo 30 ore. Questa è la storia che vi raccontiamo oggi, che potete immaginare non è solo una gara di sci, è qualcosa di più, anche e soprattutto per l'autore e protagonista di questa storia, che è il nostro ascoltatore Massimo. E poi vi raccontiamo invece un'altra storia di una persona che so essere un nostro ascoltatore, perché capita che ci sentiamo, siamo amici, ci conosciamo. Lui in questo momento della sua vita vive a Trieste. Sto parlando di Alex Bellini, che 20 anni fa esatti compì una lunghissima attraversata a remi, cioè attraverso l'oceano Atlantico, dall'Europa fino al Brasile. La puntata si intitola Alla fine sono arrivato. Benvenuti.

0: Durante la sua spedizione in Groenlandia nel 1883, l'esploratore polare Adolf Erik Nordenskjöld lasciò che due uomini del suo equipaggio esplorassero con gli sci le aree interne sconosciute del continente di ghiaccio. Dopo circa 57 ore, i due Sami, originari della zona di Jokkmokk, tornarono esausti, dichiarando di avere percorso complessivamente 460 chilometri. Nordenskjöld riportò l'episodio nel resoconto della spedizione, ma molti lettori faticarono a crederci. Coprire una distanza simile in così poco tempo, esclusivamente sugli sci, sembrava semplicemente impossibile. Per rispondere agli scettici, Nordenskjöld organizzò una gara di sci da Jokkmokk a Kvikkjokk e ritorno. Era davvero possibile percorrere 220 km in un solo giorno? Il 3 aprile del 1884 la gara ebbe inizio. 18 uomini si presentarono sulla linea di partenza. Dopo 21 ore e 22 minuti, Pav Lars Tuorda tagliò il traguardo, dimostrando che ciò che molti ritenevano impossibile poteva invece diventare realtà.
1: Già anni fa io facevo queste gare, ho fatto una quindicina di marce longhe, ho fatto un paio di Vasaloppet, quindi gare di lunga distanza, e così navigando su internet ero venuto a conoscenza di questa gara che era abbastanza sconosciuta in Italia. Infatti ad oggi mi sembra che gli italiani che l'abbiano percorsa non sono più di una decina negli ultimi 10-15 anni. Quindi avevo visto questa gara, però l'avevo subito accantonata perché mi sembrava troppo lunga, avevo ancora i figli in casa, avevo un lavoro un po' più impegnativo anche come termini. Non volevo impegnarmi in un allenamento monastico per un anno per preparare questa gara, e quindi l'avevo vista e avevo anche accantonata, l'avevo tenuta come un sogno.
0: Una gara di 220 chilometri, sì, 220 chilometri da completare entro 30 ore, un richiamo irresistibile. Così un anno fa decisi di iscrivermi. Tutto nasce come un sogno, vago, lontano, quasi infantile. Poi, lentamente, nella mente, prende forma un obiettivo. Il sogno diventa razionale e misurabile. Ma un obiettivo resta sterile se non si trasforma in progetto. Il progetto è fatto di allenamenti, piani, attrezzatura, logistica, viaggi e, quando possibile, di compagni.

0: montagne lungo il cammino. Nonostante gli allenamenti quotidiani, corsa, ski roll, ski erg e sci non appena possibile, nonostante 13 marce longhe e 2 vasaloppet alle spalle, pochi giorni prima della partenza io avevo paura. Temevo davvero di non farcela. Massimo non è una debolezza, è il passaggio obbligato di chi affronta qualcosa fuori scala. Temere di non farcela significa solo che stai prendendo sul serio questa impresa, mi dicevo. Avvicinandosi la gara, il corpo era stanco, la mente non poteva più barare. Stavo guardando l'ignoto dritto negli occhi. L'impresa non è finire. L'impresa è restare dentro il prossimo passo. Quando tra il chilometro 130 e il 170 arriverà il pensiero «forse non ce la faccio», ricordati questa frase: «Non devo farcela oggi, devo solo andare avanti adesso». Questa gara non si porta a termine con la forza. Si porta a termine con il rispetto del proprio corpo, con l'adattamento all'ignoto e con la continuità. Ed è questo che ho allenato. Da solo, nei lunghi pomeriggi in compagnia soltanto della fatica, soprattutto a livello mentale. A Jokkmokk nevica. Mancano pochi minuti alle 5 del mattino. Siamo oltre 500 atleti sulla linea di partenza. Un colpo di fucile. Si parte. Gli sci scorrono bene, il paesaggio nordico di betulle e conifere incanta. Attraversiamo un lago ghiacciato vasto quanto il lago di Garda. Massimo, sei al circolo polare artico, mi dicevo. Nessun animale, nessun uccello, solo il freddo, il respiro e il battito del cuore. Le basi vita si succedono regolari, i chilometri scorrono forse troppo velocemente rispetto alle previsioni. Le salite, 1800 metri di dislivello complessivo, si conquistano metro dopo metro. Due volte superiamo un passo a 430 metri. Non era esattamente ciò che avevo ordinato nel menù artico. Dopo 12-13 ore di marcia forzata arriva la fatica vera. La mente smette di chiedersi come arrivare in fondo e inizia a martellare. E se non fossi all'altezza? È la domanda nuda, senza risposta tecnica. La parte più dura di questa gara non è la fatica, ma è l'intimità. Quando non puoi più fingere, non puoi distrarti, rimandare, resti tu, stanco e fragile. E questo spaventa più del freddo, più del vento, più della distanza. La resilienza mentale è la capacità di restare quando tutto dentro di te suggerirebbe di smettere. A un certo punto la fatica non è più un avversario da battere, diventa un dato di fatto. Ignorarla è inutile, contrastarla è dispendioso. L'unica strada è dialogare con essa. In quel punto ho capito una cosa semplice: non si può reggere mentalmente a una distanza di 220 km. Nessun essere umano lo fa, nemmeno i migliori. La resilienza non consiste nel pensare in grande, ma nel frammentare l'esperienza, ridurre l'orizzonte fino a renderlo abitabile. Il prossimo chilometro, la prossima base vita, la prossima salita. In quelle ore il dialogo con me stesso diventa continuo. Non enfatico, non motivazionale, funzionale. Mi parlo come si fa con qualcuno che deve continuare, non come con qualcuno da spronare. Respira, rilassa le spalle, spingi con le braccia.
1: Io mi sono allenato un anno, 8 mesi, in completa solitudine. E in completa solitudine vuol dire immaginare la gara, pensare come trovarsi, capire quali condizioni potevo, in quali condizioni fisiche, psicologiche, mentali potevo trovarmi. E quindi sono arrivato alla gara molto preparato. E quindi, nei mesi precedenti mi ero preparato questo dialogo interiore che nasce comunque da esperienze pregresse che ho fatto in montagna.
0: Quando arriva la fatica vera, non la interpreto come un segnale di fallimento, ma come un'informazione. Il corpo sta lavorando, la locomotiva consuma carbone, sì, ma continua ad avanzare. Alla fine ho capito che questa gara non si finisce con un colpo solo, si finisce per continuità. Continuare nonostante tutto, ma non contro tutto. La resilienza mentale non è un atto eroico, è una lunga serie di piccoli aggiustamenti invisibili, fatti in silenzio, quando nessuno guarda. Arriva la notte artica, nevica di nuovo. La neve, ghiacciando, diventa veloce. La notte mi avvolge nel cono della pila frontale. Le basi vita sono tende tradizionali lapponi, una stufa al centro, pelli di renna sulle panche, e sono un richiamo fortissimo. Massimo, resisti alle sirene. Se entri ora non esci più. A 50 km dall'arrivo, dopo una telefonata alla famiglia e sotto l'aurora boreale, qualcosa cambia. Una scarica di energia impropria, un delirio di onnipotenza. Abbandono il kit di sopravvivenza per andare più leggero. Ora voglio solo arrivare e sentire l'acqua calda sulla pelle. Durante la notte i volontari delle basi vita mi chiedono come sto, se ho crampi, vogliono verificare che sia lucido e sono pronti a bloccarmi in caso di problemi cognitivi. All'ultimo chilometro una caduta violenta. La pila frontale scivola verso un torrente, la recupero togliendo gli sci. Arriverò alle 3 di notte, dolorante ma intero. Il giorno dopo il sole sorge su Jokkmokk. Michael, un amico svedese, al settimo tentativo arriva in tempo. Lo sorreggo, piange dall'emozione. Bernadette, madre di 3 figli, conclude la gara al 3° tentativo per dimostrare la tenacia femminile scandinava. Qui capisco davvero cosa significa questa gara. Non è solo una prova sportiva, è un atto umano.

0: Loro sono Red Hot Chili Peppers che cantano Snow per chiudere il racconto di Massimo e introdurre la chiacchierata insieme. Ciao Massimo, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno Matteo, tutto bene, grazie. Piacere di sentirti.
0: Piacere mio. Massimo, raccontami, innanzitutto pronunciami con esattezza il nome della gara.
1: Allora, la gara è un nome per noi abbastanza difficile da pronunciare, si chiama Nordiensko Skiold Lopet.
0: Benissimo.
1: Dove quindi... Lopet vuol dire gara. Okay. E tutti la chiamano la Nordensky.
0: Perché è la gara del nord.
1: Esatto.
0: Ricordaci un po' i dati, la durata, la lunghezza, le condizioni, quando avviene, dove avviene.
1: Allora, è una gara che si avviene al Circolo Polare Artico, precisamente nella Lapponia svedese, nella porzione svedese della Lapponia, e avviene a fine marzo, quando l'inverno diciamo è un po' più clemente dal punto di vista climatico. E infatti quest'anno fino a 10 giorni prima c'erano 30 gradi sotto zero e spirava un vento blizzard a 100 km all'ora. È una gara molto lunga, di 220 km. E per poterla completare bisogna farla entro 30 ore, quindi un giorno abbondante.
0: Tu sei riuscito a ricreare in allenamento, che l'hai detto, cioè sei allenato praticamente un anno, le condizioni che avresti trovato in un posto come quello?
1: Ma sostanzialmente sì, innanzitutto per una serie di circostanze non cercate da me, mi sono allenato quasi sempre da solo, nel senso che non ho trovato nessun compagno di avventura, nessun amico che volesse condividere con me questa esperienza.
0: Non mi viene quindi... difficilissimo immaginarlo, in effetti, se posso dirtelo, Massimo.
1: Certo, e quindi allenandomi da solo, sostanzialmente nella fatica dell'allenamento, nella routine dell'allenamento, cercavo di ricreare le stesse condizioni, gli stessi stati mentali, cercavo di immaginarmi, di immaginarmi come potesse essere la gara, come poter resistere ai momenti di crisi e momenti di incertezza che sicuramente sarebbero subentrati.
0: Senti, in 30 ore di gara, tu in realtà ci hai messo un po' di meno, giusto? Quanto ci hai messo?
1: Sì, ci ho messo 22 ore.
0: 22, beh, 22 wow, ore. Altro che un po' di meno, tanto meno. Sì. In 22 ore sei riuscito a dormire, a riposarti un po', in queste che tu chiami le basi vita, che già il nome è abbastanza inquietante, base vita, come dire che fuori da lì la rischi.
1: Cioè, no, allora assolutamente non ho dormito e non, nelle basi vita cercavo di fermarmi il meno possibile. Io vedevo le basi vita come delle sirene, nel senso che sono delle tende lapponi, tende tradizionali lapponi, con una stufa all'interno, con le pelle di renna tutto attorno, e sostanzialmente fermarsi e poi ripartire, cioè ripartire dopo essersi fermati è sempre molto faticoso, e quindi cercavo di fermarmi il meno possibile. Poi per quanto riguarda dormire, sostanzialmente avevo una tale carica di euforia, adrenalina, endorfine che si muovevano nel corpo e chissà che altro, che praticamente anche terminata la gara non riuscivo a dormire. Sono arrivato a casa alle 3-4 della mattina e non riuscivo assolutamente a dormire.
0: Grazie davvero per la storia e per questa chiacchierata. In bocca al lupo per la prossima avventura, facci sapere.
1: Senz'altro, grazie Matteo, grazie a tutti.
0: Ciao, buona giornata. Ciao.

0: 199 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo domani con la Gazzetta dello Sport.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Ecologia, cura, meditazione, uibo. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo. 8x1000 unionebuddista.it.
11: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
12: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini. I buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Buon pomeriggio a Deborah Rosciani, una giornata che si sta caratterizzando per diversi record, intanto per il forte calo del prezzo del petrolio da questa mattina, 98,4 dollari a Londra, 91,70 a New York, una giornata che vede questa tendenza grazie alle speranze di pace fra Stati Uniti ed Iran, anche se ancora notizie non ne abbiamo, almeno decisive e significative in queste ore. Per il resto il mercato ci crede ad un'evoluzione positiva delle trattative e gli indici spingono. Oggi Wall Street è chiusa per festività, lo è anche Londra, andiamo a vedere le piazze più forti d'Europa, Parigi più 1,77, Francoforte più 1,56 e segnaliamo il record di sempre di Piazza Affari in rialzo dell'1,27% a 50.142 punti, il record che non si vedeva dal 6 marzo del 2000, poco prima che scoppiasse la bolla tecnologica. A Piazza Affari ovviamente le vendite riguardano i titoli del settore energetico, Eni meno 2, Saipem meno 1, ma anche la difesa, Leonardo meno 0,80, Tenaris meno 0,49, STM meno 0,26. Dall'altra parte invece troviamo rialzi decisi e forti su Nexi più 6,7%, con l'impegno e la volontà della Cassa Depositi e Prestiti di aumentare nel capitale di Nexi almeno fino a quasi il 30%, senza la volontà di far scattare un'offerta pubblica d'acquisto. Amplifon più 6,43, Avio di nuovo in forte rialzo più 5,82, abbiamo un rialzo di 3,5 punti oggi per Diasorin, Buzzi e Unicredit. Per quello che riguarda il mercato valutario, l'euro a 1,1643 sul dollaro, quando ritorneranno le contrattazioni a Wall Street saranno giornate ricche di dati economici che saranno concentrati particolarmente nella giornata di giovedì. Per ora è tutto.
16: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
17: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
18: Funzionalità della prostata?
19: O ti senti così?
18: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
20: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca... bonus, permessi... Che c***o, cedolini, F20... Un'ora al giorno va in burocrazia.
19: Con Jet HR? No. Assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su

0: hr.com.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
3: Matteo Caccia racconta.
4: Alex Bellini è un esploratore italiano e nel 2006 ha completato la traversata remi in solitaria più lunga mai compiuta. 226 giorni in mare aperto, da solo, su una barca di 7 metri, dall'Europa al Brasile. Ripeto, a remi. Quella storia la scrisse in un libro che oggi, a distanza di 20 anni, è stato ripubblicato. Si intitola Pensa se non ci avessi provato. E oggi vi raccontiamo l'ultimo atto di quel viaggio incredibile. Mesi e mesi di solitudine mi hanno regalato uno sguardo nuovo. La noia e la paura sono diventate occasioni di riflessione. Le avventure e le disavventure vissute a bordo sono state tanto forti che rimarranno incise per sempre nei miei ricordi. Quando scenderò dalla barca sarò profondamente cambiato. Provo un piacere particolare a prepararmi l'ultima colazione a bordo. Guardo la tazza d'alluminio con il manico consunto e grandi macchie di incrostazione e ripenso a tutte quelle notti, a quei giorni in cui in quella tazza mi sono perso. È sciocco, ma sento di avere nostalgia di queste piccole abitudini. Che lo voglia ammettere o no, sto prendendo le distanze dal mare. Nella bruma mattutina intravedo già la mia vita che mi aspetta a terra, come nel dormiveglia che precede il risveglio, quando i sensi tornano in contatto con il mondo, la realtà riprende forma, piano piano. Uno squillo del telefono interrompe i miei pensieri. È mio papà, da Fortaleza, in Brasile, dice di essere lì da 2 giorni e di non stare più nella pelle dell'emozione. Mi avverte che insieme ad alcuni amici sta per salpare per venirmi incontro in mare. Da anni non si concede nemmeno un giorno di vacanza dalla sua bottega dove restaura mobili antichi. Solo per questa occasione ha chiuso per 2 settimane. Ci teneva molto a vedermi arrivare. Dalle sue parole capisco che finalmente il suo entusiasmo e il mio stanno viaggiando nella stessa direzione.
5: Il mare sembra, rispetto appunto a un'ora fa, un altro mare. Non mi era mai capitato di vedere questa faccia del mare. Ha cambiato aspetto, ha cambiato faccia, sembra tutto diverso, sconosciuto.
4: Tra le onde schiumose inizio a distinguere una piccola barca che appare e scompare. I pensieri tristi si allontanano. Come chiudendo un libro smetto di remare, incrocio i remi uno sull'altro, mi alzo in piedi sull'ondeggiare del mare e con un braccio teso segnalo la mia presenza. Ho vinto io, sì, io, ho vinto io, continuo a urlare, senza alcun freno. I pugni sono serrati, le nocche bianche colpiscono ripetutamente lo scafo. Vorrei saltare, ballare, fare capriole, ma la mia barca prigione me lo impedisce. Urlare in questo momento non mi basta per manifestare la mia gioia. Eppure, prima ancora della gioia, a invadermi lo spirito è qualcosa di diverso, più profondo. Un sentimento che riconosco solo dopo. Sollievo. Sì, mi sento letteralmente sollevato per essere arrivato alla fine del mare. Per aver visto avverarsi il mio più grande desiderio, per essere sopravvissuto. L'incontro con il team sul barcone è breve e l'emozione è trattenuta, anche perché sono tutti provati dal mal di mare. Clio è disteso a terra su un fianco, sofferente, non riesce neanche a reggersi in piedi. Mio papà sta un po' meglio, è seduto a prua, tiene fisso lo sguardo all'orizzonte. Siamo tutti visibilmente commossi, felici di rivederci, ma le parole sono poche. Ci diamo appuntamento a terra tra qualche ora. Prima di allontanarsi, scattano alcune foto. Io riprendo con la mia videocamera digitale il beccheggiare del barcone che si allontana, lasciando nell'aria un tanfo di gasolio quasi

Raggiungo terra poco dopo il tramonto, scortato dal motoscafo della Marina brasiliana che mi viene incontro appena entro nel golfo del porto di Fortaleza. I due militari a bordo si congratulano con me per la splendida avventura e mi lanciano un pacchetto da parte del loro capitano che mi aspetta a terra. Dentro trovo una t-shirt e un cappello della Marina. Non appena metto piede sul pontile galleggiante, trovo ad attendermi molte persone. Il mio team, che si è appena ripreso dalla breve traversata, le alte cariche della Marina brasiliana in tenuta ufficiale e Silviano Piana di Grafoplast, arrivato in tempo direttamente dall'Australia, il mio sponsor. I primi passi sono incerti, l'andatura zigzagante. Per un attimo rischio di finire di nuovo in acqua. Mangio molto, bevo ancora di più, qualunque cosa. Parlo senza sosta. Sono rimasto in silenzio così a lungo che sento una grandissima voglia di raccontare. Puzzo nonostante la doccia di pioggia prima di arrivare. Ho la barba lunga e folta, eppure con grande dispiacere di tutti mi rifiuto di andare subito a lavarmi. Voglio mantenere il mio stato di naufrago intatto fino al giorno della festa. Quei giorni di attesa passano molto lenti. Mangio con gli ufficiali nella mensa e passo la maggior parte del tempo vagabondando per gli edifici, scambiando chiacchiere con chiunque incontri. La sera però torno sempre a dormire in barca. Mi viene chiesto di non allontanarmi dalla caserma e rispetto il loro volere senza fare obiezioni. Non ho fretta di uscire nel mondo. Il lunedì pomeriggio è tutto pronto per la cerimonia. A quel limbo mi ero abituato in fretta. Ci stavo bene. Ma è arrivato il momento di risalire sulla rosa di Atacama, la mia barca, e coprire le ultime centinaia di metri per raggiungere la spiaggia di Beira Mar, dove già si era radunata una folla numerosa. Sciolgo per l'ultima volta gli ormeggi e con il cuore leggero mi dirigo verso la mia destinazione finale. Le sirene delle imbarcazioni della guardia costiera che mi segue a poca distanza sono frastornanti, hanno il potere di distogliermi dal presente. In quel chiasso rivivo in pochi secondi tutte le fasi della mia odissea. La terra, almeno psicologicamente, è ancora molto distante e chissà quando la toccherò davvero. Io ho vinto, io! Ma l'urlo esce flebile dalle mie labbra, come l'aria che sfugge da un palloncino quasi sgonfio. L'unica sfida che ho combattuto è stata quella contro me stesso. Io, unico e solo ostacolo alla riuscita. Io, il mio più grande nemico. E sono riuscito a vincerlo. Mi alzo in piedi a guardare lo splendore di quel luogo, bacio la barca, lì vicino alla bussola, con affetto. Oltre non potrei andare, neanche volendo. Alle mie spalle, la prua della mia barca, la rosa di Atacama, tra poco non troverà più acqua da solcare, ma infiniti granelli di sabbia che assieme formano un intero continente, l'America. Tra le mani ho la bandiera brasiliana legata con un nodo a quella italiana, simbolo dell'unione fra due continenti lontanissimi, connessi da una storia comune, la migrazione italiana in Brasile, e ora uniti anche dalla forza dei remi. Poi compio l'ultimo passo, quello che mi riconsegna definitivamente la terra, e posso finalmente festeggiare.

0: questa è la meravigliosa Oceano di Silenzio, cantata, scritta, musicata da Franco Battiato, mentre il racconto che vi abbiamo fatto è tratto fresco fresco dal libro che è appena stato ripubblicato, come vi dicevo, 20 anni dopo, dall'editore Sonzogno di Alex Bellini, che si intitola Pensa se non ci avessi provato. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale che raccontiamo da una settimana ormai, Comprami, seconda stagione.
1: Strade in diretta.
2: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura la situazione sul tratto umbro dell'autostrada del Sole, che al momento è chiusa.

0: tra Orte e Attigliano in direzione Milano a causa di un veicolo in fiamme. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni, all'altezza di Orte si formano code. Più a nord, sul tratto Emiliano della 1, code per incendio tra Reggio Emilia e Bivio A22 in direzione Napoli. In Lombardia, sulla 7 Milano-Genova, incolonnamenti per un incidente tra Bereguardo e Gropello Cairoli verso Genova. Diversi disagi per i cantieri in Liguria, sulla 10 Genova-Ventimiglia, code tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia e tra Spotorno e Savona verso Genova. Infine nel nord-est, sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio, code tra Carni e Pontebba in direzione del confine di Stato a causa di un incidente tra numerosi veicoli all'interno della Galleria Dogna. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strade in diretta torna tra un'ora circa.
1: Matteo Caccia racconta.
2: Reale e digitale, vero e finto. Due mondi separati, due mondi regolati da leggi differenti. Più Daniele Vaschi procede in questa inchiesta, più li vede avvicinarsi l'un l'altro, sempre di più, quasi a fondersi insieme. Ma le leggi che li governano non sono le stesse. Questi due mondi alla fine riusciranno a fondersi oppure si scontreranno in mille pezzi? La consapevolezza, l'educazione digitale e l'educazione sessuale emergono come realtà mancanti, spesso siamo in ritardo, dice Daniele, che vi ricordo è l'autore di Comprami, la seconda stagione di Comprami, il podcast originale di Radio 24, 24 ore podcast che vi stiamo raccontando in questa nostra storia seriale. Sei proprio fortunato, dice il protagonista, qualche settimana fa ero in brutti rapporti con la mia ragazza, quella che sta su OnlyFans. Perché? È la tua ragazza, chiedo. Ma certo, è la cosa più vicina a una ragazza. Oggi ascoltiamo un'altra preziosa sfaccettatura dei mille scenari che possono germogliare tra il reale e il digitale, il vero e il finto. State con noi.

0: Lei non è finta per Armando. Lui si preoccupa se lei va a Dubai, probabilmente spinta da un'agenzia. Si preoccupa che non riesca a gestire questo successo che sta vivendo, che lui sa che può essere provvisorio. Anche lui ha vissuto il successo, sa che può essere un'illusione. E lei? Beh, lei non è quello che vedo io. Non è una donna che investe sulla sua bellezza vendendo intimità a degli sconosciuti. Per Armando lei è innegabilmente qualcosa di diverso.
1: Ti affezioni subito a queste persone?
2: Allora...
1: Perché anche lì tu mi dici, io entro per vedere se ho una disfunzione erettile. Capisci,
2: esatto,
1: che non è una disfunzione erettile, ma ci vai avanti. Cioè, ti piace questo meccanismo?
2: Perché in realtà si è sbloccato qualcosa.
0: Come ho accennato prima, non ho scelto Armando tra molti clienti di OnlyFans che ho intercettato per questa inchiesta solo per la sua storia. Viste le interviste precedenti, immaginavo che mi sarei nuovamente trovato di fronte a domande alle quali io non avrei saputo rispondere con chiarezza. Armando è l'unico utente della piattaforma che mi ha promesso che dopo aver parlato con lui mi avrebbe accompagnato a fare una seconda intervista.
1: Ma dove stiamo andando?
2: Stiamo andando nel suo studio.
1: Di chi?
2: Del mio psicanalista, anzi psichiatra.
0: Pochi minuti in auto e sono nuovamente pronto ad accendere i miei microfoni.
2: Esatto. Stiamo andando al mio psichiatra, che è un genio, che secondo me è una rockstar.
1: Ah sì?
2: Sì, è veramente.
1: Ciao. Ciao.
3: È un piacere vederti dal vivo. Ciao, sono Marco.
0: Io e Armando siamo seduti uno accanto all'altro, dall'altra parte della scrivania, il suo psichiatra.
1: Allora, noi ci siamo fatti un'ora con Armando, però parto da lei, chi è?
4: Io mi chiamo Marco Lazzarotto Muratori e sono uno psichiatra e psicoanalista.
1: Allora, la cosa divertente di questo lavoro è che io passo gli ultimi 4 mesi alla ricerca di clienti di OnlyFans, passando da psicologi, sessuologi, psichiatri, polizia postale, e finisco trovandomi in uno studio perché il cliente che mi porta.
4: È ironico.
1: Da lei, perché se no non ci sarei mai arrivato. No, questo diciamo è effettivamente perché deontologicamente i suoi colleghi, beh, innanzitutto perché cercavo probabilmente un cliente decisamente più problematico, che non ho trovato. Mi sono stati raccontati, direi non in maniera allarmante, nessuno mi ha detto c'è l'esploit di una piattaforma come questa ha corrisposto a un esploit nei nostri studi di casi problematici. Questo me lo confermi anche tu, diamoci del tuo
4: avanti. E va benissimo. E sì, no, te lo confermo anch'io assolutamente. Diciamo che perlomeno alla mia osservazione i casi problematici, se esistono, non vengono, perché probabilmente si soddisfano nel loro legame con questa piattaforma,
1: sì,
4: e quindi nel loro legame con queste persone, che con questi creator, diciamo, che stanno su queste piattaforme, e quindi lì si soddisfano,
1: sì,
4: e quindi perché dovrebbero chiedere aiuto a una figura come la mia?
1: Quando io dico ad Armando, sentenzio, guarda che queste non sono innamorate di te, è probabilisticamente impossibile, perché lo stanno facendo per monetizzare, quindi probabilmente sono brave a fartelo credere a te. È evidente che tu sei ingaggiato su questo, mi chiedo però se sto sbagliando io a leggere il racconto che mi fa Armando.
4: Il punto, capisco anche perché ci sia una resistenza in questo dialogo, perché quando entra in gioco la relazione, si arriva al dialogo. Sostanzialmente, se il sesso passa in secondo piano, quello che c'è in primo piano è il dialogo, quindi la relazione. Ma questa relazione implica una gamma di emozioni, affetti e forse anche sentimenti, della cui veridicità si può solo speculare, naturalmente. È difficile dire se sia vero o non sia vero. Se il sesso è solo sesso, è anatomia fondamentalmente, è meccanica dell'anatomia. Quando ci spostiamo sul piano della relazione, lì, dal mio punto di vista, i giochi si fanno molto più sottili. E in questa sottilità è come un gioco a poker al contrario: si comincia a carte scoperte e poi si va a carte coperte.
1: Certo.
4: E quindi è molto più difficile riuscire a capire se qualcuno mente, se mente, se non mente, se quanta verità ci sia in mezzo.
1: Innegabile che abbiamo un rapporto dove una persona sta pagando e una persona sta guadagnando.
4: E questo è il punto saliente, secondo me. Il punto saliente è: per che cosa paghiamo veramente? Chi utilizza OnlyFans per cosa paga? Cosa compriamo in quel momento?
1: E qual è la risposta?
4: La risposta è che noi compriamo un'oncia di attenzione e quindi di affetto, presumibilmente. Ma il soggetto, a meno che non sia un soggetto francamente delirante, da una parte è consapevole che la creator potrebbe essere, non so, a Tenerife anche se dice di essere in Italia, o a Dubai anche se dice di essere a Tenerife, cioè lo sa benissimo, cioè c'è una consapevolezza. Ma siccome questa presa è molto più forte, OnlyFans lo sai, si innesta proprio su questa questione, è chiaro che il soggetto che lo utilizza in quel modo è come se fosse un po' dentro un meccanismo a porta girevole. Come negli hotel, no? Le porte girevoli. Uno entra, esce, entra, esce, entra e perché si lascia irretire e affascinare, esce e rivede la realtà per quello che è, poi entra e poi riesce.
1: Il dottore dice che compri attenzione.
2: Sì.
1: D'accordo.
2: Sì, fermo restando che spesso, per esempio, le subscription sono gratuite.
1: Beh, quello però è un meccanismo per fregarti.
2: Sì, se non lo sai. Ma per esempio io quello l'ho imparato, entro, chatto, grazie, buonasera, stammi bene, sweet dreams. E finisce là e mi sono fatto due chiacchiere prima di andare a dormire.
1: Allora ti ributto contro l'angolo, è innegabile da quello che mi dicevi al telefono, da quello che ci siamo detti prima, che tu hai un sentimento forte nei confronti di alcune di queste
2: sì,
1: ragazze.
2: Sì.
1: Tra l'altro non di una, di alcune.

0: Mi sei quasi poliamoroso.
1: Vabbè, giustamente.
0: Però quando noi ti tiri,
1: è una forma di difesa.
0: Stavo scherzando. Quando noi torniamo, quando ti portiamo a terra, dicendoti guarda che quella è solo attenzione, e te lo stiamo dicendo sì, in maniera sgarbata,
1: sì, certo,
0: come dirti,
1: certo.
0: Ma è quello che ho provato a chiederti anche prima,
1: che non sono riuscito a dire,
0: No, beh, in realtà non ti svincoli, nel senso che dall'esterno, da quello che mi dici, ma da quello che mi hanno detto anche gli altri clienti, tu sei invaghito di queste persone.

0: Loro sono Baustelle che cantano Arriva lo yeah yeah per chiudere questa puntata che invece si intitolava Alla fine sono arrivato. Io ringrazio moltissimo Daniele Vaschi che ci permette di raccontare il suo Comprami, la seconda stagione. Daniele sarà in studio con noi venerdì per fare una chiacchierata e sapere com'è andata questa seconda stagione, o meglio la lavorazione di questa seconda stagione. Ringrazio però tutta la redazione di questo splendido programma, o meglio tutta la splendida redazione di questo programma, che altrimenti sembra che siamo qui a raccontarcela. Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, ma soprattutto quella redazione diffusa, quegli autori diffusi, quegli scrittori della propria vita, biografi di se stessi, che siete voi, ascoltatori di Radio 24, ascoltatori di Matteo Caccia Racconta, che continuate a riempirci la casella elettronica della posta elettronica Matteo Caccia, chiocciola. No, Matteo Caccia Racconta, non fate errori, mi raccomando. Matteo Caccia Racconta, @radio24.it per mandarci la vostra storia che in pochi, pochissimi, magari nessuno sa ancora. Linea GR, ci sentiamo domani, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Sa,

0: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
3: Finalmente, Franz, con che dati?
4: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
3: E chi lo fa?
4: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
2: Tipo Pantera, quello col TH?
5: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
6: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
7: Arr. Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
0: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
9: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
10: Ciao, sono Tabata.
11: Io Matteo.
12: E io Mirko.
10: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
12: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
10: Cosa fate qui, dottoressa?
13: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
10: Perché lo fate?
13: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
10: Grazie.
12: Ora lo andiamo.
10: In un altro centro la nostra famiglia.

0: ne sono 28 in Italia.
1: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Tutto può andare in trend, ma poi cosa rimane? Un viaggio alla scoperta del confine sottile tra segnale e rumore, tra ciò che resta e ciò che scompare in un click, in un mondo dominato dalle community e dai meme. Trend or Trash di Raffaele Bifulco e Anna Paterlini, dal 23 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
4: Una carriera internazionale si costruisce anche attraverso l'esposizione a contesti diversi. Per questo Luiss Business School ha sviluppato una strategia multi-hub, articolata su Roma, Milano, Amsterdam, Dubai. Sentiamo Luca Pirolo, Associate Dean per la Multi-Hub Strategy e Head of Specialized Masters, Luiss Business School.
5: La nostra strategia vuole offrire agli studenti un'esperienza che non sia solo formativa, ma anche di crescita personale e culturale. I percorsi Luiss Business School connettono infatti contesti economici, sociali e professionali totalmente diversi, permettendo ai partecipanti di confrontarsi con mercati globali e una faculty internazionale. Non si tratta solo di studiare in più città, ma di vivere esperienze integrate con le opportunità concrete dei territori.
4: Scopri i programmi multi-hub di Luiss Business School.
6: Hai presente quando il navigatore ti dice ricalcolo e tu obbedisci? Come se fosse un oracolo con la batteria al 12%. O quando internet va lento e ti arrabbi con l'aria. E quando scorri i social come se fossero sempre esistiti, tipo i semafori? Ecco, non sono sempre esistiti, qualcuno li ha inventati. Fondamentali è il podcast che racconta le menti, le idee che hanno creato il nostro mondo. Internet, smartphone, GPS, social network. Sono Gabriella Grayson e Fondamentali, le menti che accendono le idee, è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
7: Il segnale orario vi è offerto da
8: Falsa malattia.
9: Accerta, indaga, documenta, accerta.
8: 800 800 007.
10: Sono le 16.
11: GR24, Il Sole 24 Ore.
10: Exit poll, centrodestra avanti a Reggio Calabria e Venezia, centrosinistra in vantaggio a Salerno e a Prato. Ebola in ospedale a Milano, due persone rientrate dall'Uganda con la febbre. Scontri prima del derby di Torino, 8 arresti e 11 DASPO. Di nuovo buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24. In base ai primi exit polls, il centro-destra mantiene Venezia e conquista Reggio Calabria, mentre il centro-sinistra vince a Salerno e a Prato. Affluenza al 61%, ci racconta tutto il pomeriggio elettorale Alessandra Schepisi. A te Alessandra.
12: Sì, buon pomeriggio Alessio. Innanzitutto partiamo dal dato dell'affluenza perché è pressoché definitivo, mancano poche decine di sezioni, sfiora il 60%, in calo di oltre 4 punti percentuali rispetto alle precedenti comunali e si conferma la tendenza che c'era anche ieri alle 23, dunque un calo più marcato al nord, in Emilia Romagna 54% contro il 65% delle precedenti amministrative, Lombardia 52 contro 61, Piemonte 59,9 contro il 64,8, mentre Mezzogiorno ha sostanzialmente tenuto qualche lieve diminuzione in Campania e Basilicata e l'Abruzzo addirittura a qualche punto percentuale in più. E, rispetto poi alla per quanto riguarda invece i vari risultati, hai anticipato tu già qualcosa, ma sembrerebbe esserci per i comuni più significativi una situazione di vantaggio rispetto alla situazione di partenza per il centrodestra. Ricordiamo che ovviamente sono elezioni difficili da decifrare nel valore politico, perché poi molti comuni non sono riconducibili ad una parte politica, ci sono coalizioni che non si presentano con lo stesso assetto con cui i partiti poi si presentano alle politiche, ma si profila sicuramente una vittoria del centrodestra a Reggio Calabria.

0: Calabria, dove Cannizzaro è tra il 64 e il 68%, e battaglia del centro-sinistra tra il 21 e il 25%. A Venezia, Simone Venturini del centrodestra, già facente parte della giunta dell'ex sindaco Brugnaro, è al 47-51, mentre Martella centro-sinistra 40-44, quindi diciamo una forchetta meno ampia. E poi abbiamo anche il trionfo invece di De Luca, che però qui è il campo progressista è diviso. Vincenzo De Luca, sostenuto da una lista, 56-60%, mentre Gherardo Maria Marenghi del centrodestra 14-18%, quindi qua la vittoria è diciamo pressoché scontata. A Prato, Bifoni centrosinistra, già sindaco per 2 mandati consecutivi, è tra il 49,5% e il 53,5%, mentre Banchelli centrodestra tra il 26 e 30, Arezzo Comanducci centrodestra, anche qua però l'amministrazione uscente era di centrodestra, 41,5-45,5, Ceccarelli centrosinistra 32,36%, e diamo anche il dato di Messina, dove basta raggiungere il 40% e dunque dovrebbe aver vinto Basile con la lista civica Sud Chiama Nord di Cateno De Luca, mentre il centrodestra tra il 27 e il 31%, e dunque, come dicevo, tra i comuni più rappresentativi, l'unico ribaltone per il momento sembra essere quello a Reggio Calabria.
1: Grazie allora Alessandra Schepisi. Adesso le altre notizie. Due cooperanti da poco rientrati dall'Uganda sono ricoverati in isolamento all'ospedale Sacco di Milano. Hanno sintomi che potrebbero essere riconducibili all'Ebola. L'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso.
2: Sette persone, sette cittadini italiani sono rientrati dall'Uganda, da una zona dell'Uganda che si trova non lontano dal confine con il Congo e con Ruanda, rientrati in Italia 24 ore or sono, durante la notte hanno manifestato una sintomatologia. Pensiamo che probabilmente la causa più possibile sia quella di una malaria.
1: Il ministro delle imprese Adolfo Urso, in avvio del tavolo in corso al Ministero per le imprese, ha definito irricevibile il piano Electrolux che prevede 1.700 esuberi in Italia. L'amministratore delegato del gruppo svedese Massimiliano Ranieri ha però ribattuto che il costo dell'energia è diventato insostenibile, creando un 45% di svantaggio rispetto agli altri paesi europei. I divari, ha detto Ranieri, che sono aumentati negli ultimi anni. Sentiamo invece il segretario generale della UILM, Rocco Palombella, all'ingresso al Ministero.
3: C'è una richiesta, 1.700 licenziamenti, la chiusura di un altro stabilimento. Ragioni non ce ne sono. Sono stati recuperati tutti i margini, e quando si recupera vuol dire che hanno fatto sacrifici tanti lavoratori e tante comunità. Beh, si può recuperare adesso. Si torna indietro, si ritira quella cosa, quella comunicazione di giorno 11 che è stata realizzata, e di lì loro devono sapere che rilanciare gli stabilimenti, come sono già in grado di poterlo fare, significa sia per loro che per l'Italia un valore aggiunto. È quello che chiederemo tutti insieme.
1: 8 tifosi juventini sono stati arrestati, 3 in flagranza di reato, altri 5 in flagranza di ferita, grazie all'analisi delle immagini registrate da un drone. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Era l'ultima notizia, è tutto per questo aggiornamento di GR24, vi lascio nessun luogo e lontano.

0: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Il Papa e la magnifica umanità, Iran, la diplomazia faticosa, Ucraina, missili sulla capitale. Benvenuti a una nuova puntata.
10: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
11: We've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region.
12: President Volodymyr Zelensky inspects the damage from Russia's overnight strikes on Kyiv.
13: At key moments in history, the church is called to decipher the new things in the light of the gospel and the dignity of the human being.
14: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
9: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto, buon inizio di settimana da parte mia e da parte di tutta la squadra. Come sempre, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Come sempre per voi 349-238-6666, X Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, il nostro canale Instagram, il canale 246 del Digitale Terrestre. Tra pochi istanti saranno le 16:10 esatte qui in Viale Sarca a Milano, la stessa ora anche nella Città del Vaticano, dove oggi Leone XIV ha pubblicato la sua prima enciclica dal titolo Magnifica Humanitas.

0: Dopo i 5 giorni del Festival dell'Economia di Trento siamo tornati qui in diretta dagli studi di Milano. Come sempre, atmosfera particolarmente intrigante quella di Trento. Stringere la mano un po' di fedeli ascoltatori, scambiarci un po' di idee, un po' di opinioni. E fra l'altro vedo Valeria Bernardi non ha potuto esprimere tutto il suo disappunto di fronte alle colonne sonore, alle note che ci stanno accompagnando in questa prima puntata della settimana. Perché? Perché con il cilindro del nostro Andrea Macchioni questa volta ci porta ad ascoltare il Christian Metal. È un'idea del chitarrista dei Korn che si è messo a mescolare abilmente le sonorità che tanto a noi piacciono, quelle belle, possenti e pesanti, con dei temi che hanno a che fare con la fede e la religione. E quindi onestamente non si può dire niente, non è attaccabile, cara Vera Bernardi, un pezzo come questo. Perché queste note ci accompagnano all'inizio di questo nostro viaggio? Perché lo sapete, è un momento storico la giornata di oggi, la prima enciclica di Papa Leone XIV, che a dispetto dell'ecumenismo che trasuda da queste note, ebbene, il Papa ci è andato giù pesante, soprattutto e anche sull'intelligenza artificiale, sui colossi e i grandi delle big tech, e ha cercato di ristabilire in qualche modo il predominio della dignità umana. Una enciclica molto politica, oserei dire anche quasi geopolitica, ben 200 pagine che proveremo ad analizzare e a leggere appunto tra le righe. Poi dovremo andare a Kiev, la capitale ucraina colpita da centinaia di droni e svariati missili, sono decine e decine feriti, almeno 4 i morti, usato anche un missile Oreshnik, che è un missile ipersonico capace di trasportare testate nucleari. Questa volta non le aveva evidentemente, ma è un chiaro segnale politico che arriva dal Cremlino. Il tutto dopo quell'incursione rovinosa per i russi da parte ucraina che, secondo i russi, avrebbe portato anche all'uccisione di alcuni ragazzi in un dormitorio. Cosa smentita dagli ucraini, staremo a vedere se nei prossimi giorni vi saranno ulteriori dettagli. Peraltro, proprio come ritorsione, Mosca sta consigliando a tutti i cittadini stranieri di lasciare Kiev perché hanno intenzione di colpirla ancora una volta. E poi dico forse c'è il conto alla rovescia per finalmente far scoppiare la pace tra Stati Uniti e Iran. Marco Rubio, come al solito, ha trasudato ottimismo, dice che siamo veramente vicini a un passo. Dall'altra parte, come spesso accade, ormai sta accadendo da settimane, arriva la doccia fredda da parte degli ayatollah. Iran dice che sono stati fatti dei passi in avanti, ma ancora non siamo assolutamente vicini a un accordo. Oggi vi racconteremo quali sono i punti di contatto e quali invece sono i punti di divergenza. Mentre voi scaldate i polpastrelli, 349-238-6666, io butto un occhio all'agenzia, un occhio appunto ai vostri messaggi, noi iniziamo il nostro racconto, ripartiamo proprio dalla capitale ucraina e lo facciamo con questa voce.
1: The museums, schools, just apartments.
2: Hanno colpito i musei, le scuole, gli appartamenti. Il museo di Chernobyl, che è stato costruito tra l'altro per il suo anniversario, è stato costruito solo un mese fa. Lo hanno colpito. Hanno attaccato deliberatamente proprio quel museo. È follia.
0: Così il presidente Volodymyr Zelensky, poche ore dopo il devastante attacco che ha scosso la capitale Kiev, lo dicevo, sono decine e decine i morti, i feriti, sono almeno 4 al momento morti. Davide Maria De Luca, firma del Domani, autore del podcast Guerre, che vive a Kiev ormai da parecchio tempo e spesso ci racconta che aria tira nella capitale. Davide, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno e grazie per l'invito. Ho avuto la fortuna di non essere a Kiev proprio in quella notte tremenda.
0: Peraltro, non so se chi è collegato al canale 246 del Digitale Terrestre può vedere Davide Medeluca, che è lontano dal solito scenario che normalmente ci propone, che appunto è quello ucraino. Hai avuto questa fortuna anche perché, Davide, verrebbe da dire che l'allarme su Kiev non è affatto terminato. Mosca ha appena consigliato a tutti i cittadini stranieri di allontanarsi dalla capitale perché intende colpirla ancora e in maniera molto molto violenta. E in più c'è quel lancio del missile ipersonico Oreshnik, che è un missile capace di portare testate nucleari. Non le portava, ma sembra un chiaro, evidente segnale da parte di Vladimir Putin a Volodymyr Zelensky.
3: Sì, l'annuncio di oggi è praticamente preoccupante, praticamente spaventoso. Fino ad oggi parole simili da Mosca, quindi parole come colpiremo i centri decisionali di Kiev, raccomandiamo ai diplomatici di lasciare la città, erano state usate solo come minaccia. Se Kiev colpirà la nostra parata del 9 maggio, lanceremo un attacco contro il centro di Kiev e quindi è meglio che i diplomatici se ne vadano. Invece questa volta la minaccia è esplicita, si dice lo faremo, nei prossimi giorni saranno colpiti i centri decisionali decisionale di Kiev, quindi il quartiere governativo che si trova nel centro della città vecchia in un'area densamente abitata. Quindi sì, sono certamente un messaggio molto molto allarmante, che però bisogna anche vedere come interpretarlo, perché francamente non è che Kiev sia stata risparmiata negli ultimi 4 anni. Sostanzialmente l'aumento dei bombardamenti contro Kiev ha semplicemente seguito l'aumento di capacità russa di produrre missili e droni. Quindi forse in realtà da un lato questo annuncio è abbastanza spaventoso, dall'altro forse in realtà ci dice semplicemente che la Russia continuerà a fare quello che già sta facendo, cioè aumentare la sua produzione di droni e missili e lanciare tutti quelli che produce o quasi contro la capitale ucraina.
0: La voce e l'analisi di Davide Maria De Luca, firma del Domani, autore del podcast Guerre. Nostro ospite spesso quando dobbiamo riaccendere i riflettori su questo lunghissimo conflitto che ahimè è accompagnato da altre crisi che proveremo anche a riassumere e a raccontare anche questa prima puntata della settimana. Una crisi, quella ucraina, che ha vari connotati. Uno è quello strettamente bellico, il secondo è quello industriale, giustamente evocato da Davide Maria De Luca. Ce n'è un terzo che è prettamente politico, perché negli ultimi giorni una serie di dichiarazioni da parte di leader politici europei, in particolare mi riferisco a Friedrich Merz, stanno iniziando a porre sul tavolo, riguardo al tema dell'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, una formula light, cioè una formula che in qualche modo, e sarebbe fumo negli occhi per Volodymyr Zelensky, prevederebbe lo status di paese membro associato, ma senza per esempio il diritto di voto. Quindi una sorta di quello che chiamavamo un tappeto rosso steso per Kiev anche per ragioni politiche. Il tappeto rosso sta diventando o rosa o grigino, insomma scegliete voi il colore. Cosa sta accadendo, Davide?
3: Beh, quella degli ultimi giorni sembra sia in realtà discretamente, come dire, una fuga in avanti del cancelliere tedesco Merz, che sta cercando una soluzione per far quadrare il cerchio, cioè portare l'Ucraina nell'Unione Europea senza litigare con gli altri paesi europei che a questa idea potrebbero mettere il veto, dopo che ad aprile

0: prima volta la possibilità di questa Unione Europea Light per l'Ucraina era stata ventilata e seccamente respinta dagli ucraini, la settimana scorsa Merz è passato all'azione, ha riproposto l'idea e ha scritto direttamente una lettera con le caratteristiche di questa proposta alla Commissione Europea. Kiev è rimasta in silenzio, almeno Zelensky è rimasto in silenzio per mi pare 24-48 ore dopo la proposta e insomma ha impiegato qualche giorno a respingerla. Credo sia stato anche perché, come dire, gli stessi ucraini volevano capire quanto la proposta di Merz fosse una proposta dei principali paesi europei e quindi, come dire, quasi una sorta di prendere o lasciare, meglio questo di niente, e quanto invece fosse un'iniziativa del cancelliere. Quando è diventato chiaro che era un'iniziativa del cancelliere, mi è sembrato di capire che a Kiev hanno deciso di alzare un po' il volume nella loro risposta negativa, perché ricordiamolo, per l'Ucraina l'entrata a pieno titolo nell'Unione Europea, per l'Ucraina ma soprattutto anche per il leader Zelensky, è la condizione necessaria, è il, come dire, è l'unico risultato che renderebbe non vani tutto il sangue e le distruzioni subite non solo negli ultimi anni ma a partire dal 2014, dalla rivoluzione di Maidan, che ricordiamolo era iniziata proprio sulla questione dell'accesso all'Unione Europea. Il problema è che credo che a Kiev purtroppo a volte non si rendano conto di quanto questo percorso sarà ancora erto di ostacoli, di quanto sarà davvero difficile e di quanto siano profonde in moltissimi paesi europei lo scetticismo sull'idea che l'Ucraina possa davvero essere fatta entrare nell'Unione Europea nel breve periodo. Quindi vedremo se alla fine sarà davvero un'unione light quella che spunterà Kiev, semplicemente per il fatto che le obiezioni a qualcosa di più sono troppo forti e troppo radicate.
1: Anche perché non sfugge a nessuno, lo abbiamo spesso ribadito, Davide Maria De Luca, confortami anche in questo, che c'è stata un'accelerazione nel processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, dettata soprattutto da ragioni ideologiche e politiche. E alcuni paesi, quelli in attesa, la lunga fila, entrare nell'Europa a volte è lungo, faticoso, costoso, insomma si sono un po' risentiti e hanno detto ma come, io sono anni che faccio fatica, cerco di far quadrare tutto e poi arriva l'Ucraina, con tutto il rispetto evidentemente, una situazione particolare di estrema vulnerabilità. E su questo ti vorrei solleticare, prima di ringraziarti e lasciarti il tuo lavoro, uno dei nodi, l'abbiamo spesso raccontato, è proprio la corruzione. Eppure l'Ucraina ha dimostrato di avere possenti anticorpi da questo punto di vista, perché ha reso plateale e pubblica alcuni scandali, quindi quantomeno c'è una volontà, ci sono dei corpi intermedi che reagiscono eccetera. Quali sono gli altri veri motivi per i quali l'Europa potrebbe essere davvero lontana per l'Ucraina?
0: Beh, uno centrale, che riguarda anche il problema dell'adesione alla NATO, è che entrare in una di queste istituzioni internazionali costringerà i membri di queste istituzioni a difendere militarmente l'Ucraina se sarà attaccata in futuro, e numerosi paesi europei, numerosi leader europei danno per scontato che l'Ucraina sarà ancora attaccata in futuro e sono molto dubbiosi di voler combattere la Russia per correre in aiuto di un alleato della NATO o nel caso di un alleato dell'Unione Europea. Forse però ancora più importante, perché diciamo così non si tratta di un'ipotesi ma si tratta della realtà, è il fatto che l'Ucraina è un paese molto popoloso, con un settore agricolo molto grande però anche molto molto povero e molto molto bisognoso di soldi. Quindi se l'Ucraina dovesse entrare nell'Unione Europea, il denaro distribuito dall'Unione Europea ai vari paesi sarà distribuito in maniera completamente diversa, e gran parte dei paesi dell'Europa centrale e dell'Europa orientale, pensiamo alla Polonia, da beneficiari netti di questo sistema, quindi da paesi che ricevono dall'Europa più soldi di quanti soldi danno all'Europa, passeranno a diventare contributori netti, cioè paesi che danno di più all'Europa di quanto ricevono, e questo è un altro grosso problema. E infine ricordiamo la questione più banale: tantissimi esperti, politici, opinionisti ricordano che l'Europa è già molto grande ed è già molto difficile prendere decisioni così con un sistema con 27 paesi, un sistema dell'unanimità. Aggiungiamo anche l'Ucraina, con tutti i problemi che potrebbe avere in un dopoguerra, rischia davvero, almeno al secondo alcuni, di diventare un incubo per tutti quanti.
1: Grazie mille come sempre a Davide Maria De Luca, ti leggiamo sul Domani, ti ascoltiamo su Guerre, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie a voi, a presto.

Rispondi messaggio al 349-238-6666. È una puntata particolarmente interlocutoria questa di quest'oggi di Nessun Luogo Lontano. Come è interlocutoria la situazione sui due dossier principali, se volete, quelli dei due conflitti principali? Da un lato Russia-Ucraina, in cui la Russia minaccia e parecchio e mostra i muscoli in maniera molto molto potente. Dall'altra parte stiamo tutti con gli occhi incollati alle agenzie, perché è mattina negli Stati Uniti. Voi sapete che ogni mattina, che si sia leoni o gazzelle, c'è una sola cosa da fare, che è guardare le agenzie e capire se Donald Trump ha parlato o ha twittato. Dicevo, dalla costa degli Stati Uniti arriva un malcelato ottimismo, come sempre, su Stati Uniti-Iran. Dall'altra parte l'Iran frena. Marco Rubio ha detto che potrebbe essere questione di giorni, addirittura di ore, quindi oggi stesso ci potrebbe essere un accordo che poi proveremo a esplorare. Dicevo, 349-238-6666, qualcuno torna sul problema corruzione in Ucraina, l'abbiamo raccontato un sacco di volte, sottolineo sempre una cosa: rispetto ad altri regimi c'è trasparenza e c'è la volontà anche politica di mettere in discussione anche pezzi grossissimi, come per esempio l'ex consigliere del presidente Volodymyr Zelensky. Un regime completamente chiuso in cui davvero la corruzione è inattaccabile, beh, queste cose manco escono. Questo secondo me è uno dei punti che va sempre tenuto presente nel raccontare la situazione in Ucraina. E poi, senza alcun timore, abbiamo sempre detto che c'è un evidente beneplacito politico da parte di alcuni attori europei nel dire accogliamo l'Ucraina come segnale politico all'interno della famiglia europea. Qualcuno scrive: non credo che l'Ucraina possa vincere la guerra con la Russia, cosa si aspetta a trattare seriamente con Vladimir Putin accettando sostanzialmente le sue condizioni? Non lo so, gentile Ugo, dovrebbe chiederlo sostanzialmente agli ucraini, perché sono loro artefici del loro destino e della loro diplomazia. Qualcuno ci chiede conto sui membri della flottiglia fermata in Libia, fa riferimento all'ascoltatore o all'ascoltatrice alla cosiddetta flottiglia via terra, quella fermata in Libia nella zona di Bengasi, coinvolti anche alcuni italiani. Note della Farnesina fanno sapere che si sta lavorando per il loro immediato rilascio. Nando da Cagliari: molti dicono che l'economia russa è in declino, vedendo cosa sta lanciando sulla capitale l'Ucraina non mi sembra proprio. Attenzione, gentile Nando, dobbiamo distinguere un po' di cose. La prima: l'economia russa è in difficoltà nel senso che è un'economia dopata, è molto rivolta alla guerra, ha subito un ampissimo processo di riconversione dell'industria pesante proprio in industria bellica, per cui la grande quantità di armamenti non deve trarre in inganno da questo punto di vista. Ci sono altri segnali, come espresso anche da alcuni leader politici ed economisti russi, che lasciano un po' di preoccupazione ai russi stessi. Qualcun altro, Marco da Alba, di altro tenore il suo messaggio: sbaglierò, ma il missilone, più che prova di forza, fa riferimento al missile ipersonico Oresnik, sembra un segnale di debolezza. Possono devastare tutto ma conquistare nulla, non gli resta che alzare la posta. Fino a quando? Si chiede così Marco da Alba. Come scriveva molto bene nello scavo su Avvenire, che peraltro è a Kiev, lui inviato di Avvenire, quando è arrivato l'ennesimo attacco su Kiev, la città era sostanzialmente, per tutti gli allarmi, già sottoterra. Sapete, si usa anche e soprattutto le stazioni delle metropolitane, i parcheggi sotterranei, varie cantine, e migliaia di persone avevano già trovato rifugio. Il tutto perché, lo sapete, nei giorni scorsi Kiev aveva colpito un centro di comando nella regione occupata di Kherson, uno stabilimento militare russo a 1700 km dal confine ucraino, e secondo fonti russe un dormitorio dove sarebbero morti una decina di ragazzi. Queste reazioni russe che vanno a colpire la capitale sono un po' la reazione, il contraltare a quella prova di efficacia che aveva dato l'Ucraina nelle settimane scorse, andando a colpire obiettivi particolarmente sensibili anche in luoghi molto molto distanti dal confine tra la Federazione Russa e quella ucraina. Il dato più preoccupante, come abbiamo già ripetuto un paio di volte, è l'utilizzo del missile Oresnik, questo vettore difficilmente intercettabile, capace di trasportare anche testate nucleari, e che secondo almeno due fonti diverse militari ucraine è stato realmente quello, l'Oresnik, lanciato, e non appunto un altro missile. Nella sola Kiev due persone uccise, 56 ferite, 30 poi ricoverate. Poi Zelensky ha parlato complessivamente di un bilancio di almeno 83 feriti, 62 solo nella capitale. Senza la discesa nei rifugi precipitosa, il bilancio poteva essere molto molto più pesante.
Allora, qualcuno mi contesta, ho utilizzato il termine regime per l'Ucraina, sì, lo utilizziamo in senso assolutamente lato, cioè come regime politico, è una democrazia molto più trasparente rispetto ad altri regimi in cui invece l'opacità la fa da padrone, in cui le inchieste sulla corruzione neanche si fanno, perché si può usare il termine regime anche in senso lato per definire un tipo di governo. Non c'era da me una indicazione di una presunta deriva autocratica

0: di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
1: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
2: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
3: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Nei grandi edifici, comfort e consumi dipendono da molte variabili. Meteo, orari, affollamento, impianti e uso degli spazi. Serve un controllo più intelligente. Sentiamo Giacomo Astolfi, responsabile Tech Solutions in Alperia.
4: Sibyl HVAC lavora sulla gestione dinamica della climatizzazione. La piattaforma raccoglie informazioni dall'edificio, interpreta le condizioni esterne e prevede la domanda termica così da regolare gli impianti prima che si creino sprechi e squilibri. Il sistema non si limita a correggere, ma anticipa il comportamento dell'edificio e adatta il funzionamento alle reali esigenze degli spazi. Questo è utile nei complessi con superfici estese, presenze variabili e impianti articolati dove il fabbisogno cambia durante la giornata. In questo modo è possibile coordinare meglio la climatizzazione, valorizzare gli impianti esistenti e ridurre consumi e costi operativi mantenendo comfort e salubrità.
1: Più controllo, meno sprechi. Scopri di più su alperia.eu.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: In attesa di notizie sulla firma nelle prossime ore, nei prossimi giorni dell'accordo di pace fra Stati Uniti ed Iran, i mercati finanziari oggi marciano, fanno partire molto bene la settimana, è chiusa Wall Street per festività, lo è anche Londra, ma il resto dei mercati spinge il piede sull'acceleratore. Parigi in questo momento sale dell'1,94%, Francoforte più nel 93%, in vigoroso ribasso il prezzo del petrolio e in rialzo appunto le borse, con Milano con più nel 45%, che tocca il suo massimo storico dal 6 marzo del 2000, 50.230 punti. In discesa i titoli energetici, i migliori Nexi più 7, Cassa Depositi e Prestiti pronta a salire al 30% del capitale senza offerta pubblica d'acquisto, Avio più 6,87, Amplifon più 6,47, più 4,5 punti per Diasori, in una giornata davvero di semi euforia. L'euro a 1,1641 sul dollaro, è tutto.
8: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
9: Finalmente, Franz, con che dati?
8: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
9: E chi lo fa?
8: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
9: Tipo Pantera, quello col TH?
10: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
9: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
11: Arr. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.

0: 10%.
1: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere bel tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Nessun luogo è lontano.
9: So we've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region.
10: Dunque abbiamo fatto alcuni progressi nelle ultime 48 ore insieme ai nostri partner della regione del Golfo e abbiamo una bozza che potrebbe, in caso di successo, lasciarci non solo con uno stretto completamente aperto, senza pedaggi, ma anche farci fare dei passi in avanti su una delle questioni chiave, ovvero le ambizioni nucleari dell'Iran in passato.
11: Il consueto ottimismo del segretario di Stato Marco Rubio. Trump invece poche ore prima aveva detto l'accordo con l'Iran sarà o grandioso e significativo oppure non ci sarà alcun accordo. Lo stesso presidente Trump sottolineava che egli non ha affatto fretta di concludere l'accordo. Eppure ci sono un po' di segnali che lascerebbero presagire che una stretta di mano finale potrebbe davvero arrivare. Ci sono dei punti di contatto, nel senso che, per esempio, tutte le parti contendenti e tutto il mondo vorrebbe il prima possibile la riapertura dello stretto di Hormuz. Ci sono dei motivi invece di forte conflitto, di forte attrito, per esempio il programma nucleare, rispetto al quale ci potrebbe essere una moratoria anche piuttosto lunga, ma chi poi si occuperebbe dell'uranio arricchito? E poi c'è l'incognita Libano, nel senso incognita Hezbollah. L'Iran vuole un accordo omnicomprensivo che vada a includere anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Hezbollah, ma su questo Israele potrebbe davvero nicchiare. A che punto siamo? Siamo davvero vicini a una svolta o meno? Buongiorno e ben ritrovate. Nessun luogo lontano, a Michela Mercuri, insegna storia dei paesi musulmani, Università di Padova. Professoressa, buongiorno, grazie per essere con noi.
12: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
11: Allora, qui è una delle domande da non so quanti miliardi di dollari, perché stiamo commentando una pace che potrebbe scoppiare da settimane. Forse oggi è la giornata giusta, ma forse no. E quindi è molto molto difficile, immagino, per un analista stare alla finestra e osservare quello che accade, o meglio quello che non accade. Ci aiuti?
12: Più che sulla finestra, sono sul baratro della finestra, oserei dire. In realtà, come diceva bene lei, Hormuz in questo momento è la chiave principale di qualunque accordo. Credo che Trump in qualche modo abbia fatto il più grande regalo possibile e immaginabile all'Iran, cioè abbia detto all'Iran: guarda che tu hai una leva negoziale pazzesca che si chiama Hormuz. Ora, cosa può accadere? Perché è intorno a questo che si gioca anche una buona parte del negoziato, che l'Iran potrebbe in qualche modo sfruttare Hormuz, quindi dire: guarda, io rallento il controllo o sblocco lo stretto di Hormuz. Chiaramente questo però de jure, non de facto, perché poi ci vorranno anni davvero per riprendere una navigazione regolare, però in cambio non parliamo di restituzione dell'uranio arricchito, stop non ci sarà uno stop, diciamo così, del nostro programma missilistico, insomma può usarlo come leva negoziale. Dall'altra invece può dire un'altra cosa, cioè ipotesi 2, può dire questo: questo, può dire guardate, bene, io voglio mantenere un minimo, un qualche minimo controllo sullo stretto, quindi sui pagamenti delle navi che passano per lo stretto, venitemi a dire qualcosa, questo in qualche potrebbe chiaramente creare delle grosse frizioni con i paesi del Golfo. Una cosa però in questo momento è certa, gli Stati Uniti hanno

0: perso. Anche se dovesse divenire tra mezz'ora ad
1: Sì.
0: un accordo con l'Iran, hanno comunque perso grazie a del loro errore su Hormuz.
1: Particolarmente tranchant oggi la professoressa Michela Mercuri, ma credo in questo caso, come spesso accade, abbia ragione da vendere. Lo scrive un ascoltatore: nel migliore dei casi si ritorna alla situazione che c'era durante l'amministrazione Obama, si fa riferimento a quell'accordo sul nucleare, che lo ricordo ancora una volta, da quell'accordo l'amministrazione Trump ha deciso di uscirsene, ma quell'accordo prevedeva non soltanto dei limiti all'arricchimento dell'uranio, ma anche dei controlli da parte dell'AIEA. Quindi a tutti gli effetti era un modo per tenere a bada anche eventuali pulsioni da parte del regime iraniano. Qui parliamo, professoressa Mercuri, di punti di contatto e punti di frizione tra le parti contendenti, ma ce n'è uno che è di difficile maneggio, perché stiamo parlando del conflitto tra Israele e Hezbollah. L'Iran vuole che anche quella parte lì venga chiusa, quindi un cessate il fuoco definitivo, Israele che si ritira dal sud del Libano, ma Israele non ha nessuna intenzione in questo momento di fermare l'opera a metà, perché sta combattendo contro Hezbollah, con, fra l'altro, degli effetti nefasti su tutto il Libano, però non vuole certamente fermarsi adesso, quindi come la mettiamo?
0: Anche qui mi toccherà essere un po' tranchant. Credo che anche in vista delle possibili future elezioni anticipate, l'Italia in questo momento sia in una condizione piuttosto difficile, quindi potrebbe piegare in qualche modo la testa davanti alla richiesta di Trump di accettare questo accordo. Ma cosa potrebbe fare? Potrebbe fare replicare, chiamiamolo così in maniera un po' brutta, brutale, il modello accordo Gaza, cioè dire ok. Io accetto l'accordo, mi ritiro piano piano dal sud del Libano, smetto di bombardare il sud del Libano, così in qualche modo fa passare questo accordo e non si pone come intraccio, anche perché non è forse più nelle condizioni di farlo il governo Netanyahu in questo momento, e poi però de facto continuo comunque a bombardare o ad essere presente così come sta facendo a Gaza. Quindi magari potrebbe essere questa la
1: Sì.
0: possibile scappatoia, diciamo così, di Netanyahu.
1: Più formale che sostanziale, peraltro ricordo, seguendo il suo ragionamento, professoressa Mercuri, che c'è un cessate il fuoco tecnico in Libano, ma che sostanzialmente non è mai entrato in vigore. Stiamo ragionando e stiamo analizzando tra quella che potrebbe essere una risposta formale, superficiale, di comodo, e quella che in realtà è la sostanza dei fatti. Per stare sulla sostanza dei fatti, c'è stata una telefonata nelle scorse ore, una conferenza, una call tra il presidente Trump con alcuni leader dei paesi arabi e musulmani, alcuni già dentro all'ottica dei piani di Abramo, altri fuori. E sostanzialmente avrebbe detto che una volta che scoppierà la pace vorrebbe che tutti siglassero accordi di pace con Israele, quasi a rendere i piani di Abramo una nuova creatura ancora più ipertrofica in cui il Medio Oriente vivrà di una pace incredibile. Aggiungo un aspetto, questo lo sta facendo in un momento in cui i piani di Abramo scricchiolano e parecchio, evidentemente. E il tutto, ci sono gli Emirati Arabi Uniti che guardano con grande preoccupazione quello che sta accadendo perché, e la riassumo brutalmente, stavano diventando in qualche modo la Singapore del Golfo, un'eccellenza in tantissimi campi, pace, hub finanziario, hub aeroportuali, intelligenza artificiale, rapporti con Israele, eccetera, eccetera. Tutto questo caos sta mettendo in crisi anche quell'impostazione emiratina. Qui c'è un aspetto formale, Trump che prova a mettere una toppa dicendo siglate accordi di pace e tutto sarà come prima. C'è un aspetto sostanziale, qua vengo alla domanda per lei, quanto tempo ci vorrà perché l'area torni a respirare come dire, quella normalità e quella serenità geopolitica, che tanti attori vorrebbero?
0: Ma l'area tornerà a respirare quella serenità geopolitica che tutti vorrebbero? Anche qua, pessimismo cosmico, mi dispiace, ma io non sono molto, molto convinta che tutta quell'area tornerà a respirare tranquillità. Uno, la questione Gaza, non voglio tornare sempre là, ma è la questione delle questioni. La questione Gaza è ancora aperta, questo non dobbiamo dimenticarlo. La questione Hezbollah rimarrà aperta. Da qui poi fare accordi, l'abbiamo detto prima, da
1: Sì.
0: qui fare degli accordi di Abramo per pacificare alcuni paesi arabi e musulmani con Israele per riaprire, come è stato fatto nel 2020, relazioni con Israele, bella vedo dura. Uno, perché molti paesi arabi, in primis l'Arabia Saudita che si vorrebbe portare dentro agli accordi di Abramo, grande obiettivo di Trump, lo sappiamo da sempre, comunque ha sempre detto io valuterò questa cosa prima chiaramente del 28 febbraio, quindi prima dell'inizio delle ostilità, valuterò questa cosa solo se si riconoscono due popoli e due stati, e questo chiaramente Israele non ha minimamente in mente di farlo. In secondo luogo, i paesi del Golfo, ma anche gli altri paesi arabi come l'Egitto, eccetera, hanno capito bene che purtroppo per loro gli Stati Uniti, la Pax Americana, se vogliamo la Pax Americana in salsa musulmana o in salsa del Golfo, beh, non esiste più. Gli americani chiaramente non sono in grado di assicurarne comunque la tranquillità, la pace, l'esistenza, e questa è stata una, mi passi il termine, una brutta botta psicologicamente che hanno preso i paesi del Golfo, che si sono magari in qualche modo affacciati anche ad altri attori. Cioè il Pakistan, in questo momento il Pakistan ha 8.000 soldati in Arabia Saudita, potrebbe mandarne molti altri perché ha un accordo di cooperazione militare. C'è la Cina che ha aerei in Arabia Saudita, aerei di difesa e quant'altro. Quindi voglio dire, mi sembra proprio che non ci siano le condizioni né per rimettere in piedi in questo momento perlomeno gli accordi di Abramo, né per pacificare la regione. Concludo con un'ultima cosa, lei mi chiedeva degli Emirati. Beh, gli Emirati sono l'unico paese che in questo momento è un po' il punto di rottura e sta anche rompendo un po' le relazioni con gli altri paesi del Golfo, in modo particolare con i sauditi, perché gli Emirati vogliono comunque provare a continuare ad essere, no, la Singapore comunque dell'area, nonostante le devastazioni eccetera, e sono l'unico stato, e concludo, che davvero supporta Tukur, qualunque cosa faccia Israele e gli Stati Uniti. Quindi c'è anche una rottura nella compagine del Golfo tra sauditi ed Emirati.
1: Grazie mille alla professoressa Michela Mercuri, Università di Padova. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Peraltro, sul ruolo degli Emirati Arabi Uniti, vi suggerisco un articolo che ci suggeriva quest'oggi in riunione di redazione il nostro Antonio Taglia, un articolo pubblicato dalle Grand Continent, sulle Grand Continent, da Robert Worth, analista, firma di Atlantic, tra le altre cose. Sostiene che la guerra con l'Iran sta mettendo in crisi l'intera strategia regionale, ma soprattutto gli Emirati Arabi Uniti e i progetti di Mohammed bin Zayed, che per anni ha cercato di costruire quella che è a tutti gli effetti una piattaforma, se volete anche non soltanto commerciale, finanziaria e quasi di metodo, mi verrebbe da dire, per rendere gli Emirati Arabi Uniti, cosa che stavano facendo, appunto quella che si potrebbe definire, che nell'articolo viene definita, la Singapore araba, cioè un grandissimo equilibrio anche nella diplomazia con i vari attori, ma soprattutto un'eccellenza in alcuni campi che attraeva e attrae anche tanti investimenti. Giustamente la professoressa Mercuri ribadiva un aspetto che gli Emirati sentono è parecchio: gli Stati Uniti non hanno garantito, non sono riusciti a garantire la sicurezza di alcuni paesi del Golfo, e questo è un dato importante, straordinario dal punto di vista storico, se ci pensiamo. Allora, piccola pausa, visto che l'ottimismo qua non riusciamo ad averlo per tutte queste notizie che per il momento non sono ancora buone, vediamo un attimo se il Papa Leone XIV, nella sua nuova enciclica Si rifà l'umanità, si rifà la dignità umana, punta il dito sulla Silicon Valley, in senso lato naturalmente, e tra poco vi racconto che cosa dice il Papa nella sua enciclica. Traffico, poi torniamo.
2: Strade in diretta.
3: Ben ritrovati all'ascolto. Al confine tra Lazio e Umbria, la 1 Milano-Napoli è ancora chiusa tra Orte e Attigliano in direzione Firenze per un mezzo pesante incendiato poco dopo Orte. Il traffico non è più bloccato, ma permangono lunghe code a partire da Magliano Sabina. Più a nord, incolonnamenti invece per un incidente tra Valdarno e Incisa, sempre in direzione Firenze. Prudenza poi sul tratto emiliano per fumo provocato da un incendio all'altezza del bivio A22. Andiamo proprio sull'autostrada del Brennero, dove per incidente si viaggia in coda tra San Michele ed Egnaora in direzione del Brennero. Gli altri disagi in Piemonte: sulla A4 Torino-Milano, rallentamenti per incidente tra Novara Ovest e Biandrate in direzione Torino, e sulla tangenziale di Torino, code per un altro incidente tra Borgaro e Caselle verso Aosta. È tutto, Strada in diretta torna tra circa un'ora.
2: Nessun luogo è lontano.
4: 135 years ago, my venerable predecessor Leo XIII,
5: 135 anni fa, il mio venerabile predecessore Leone XIII osservò la situazione degli operai delle fabbriche, le loro famiglie sradicate e le nuove forme di povertà generate dalla rapida trasformazione industriale. Capì che la Chiesa non poteva rimanere distante. In un momento epocale che minaccia la dignità umana, l'enciclica Rerum Novarum pronunciò la sua parola evangelica e sociale sulle novità in corso. Oggi ci troviamo di fronte a una trasformazione di analoga portata, forse con conseguenze ancora maggiori.

0: La voce di Papa Leone XIV, che ha firmato il 15 maggio la sua enciclica, non è una data a caso quella decisa dal pontefice per apporre la sua firma su ben 200 pagine. Perché? Perché è proprio l'anniversario, il 135esimo della Rerum Novarum, era il 1891, Papa Leone XIII, il suo predecessore, che prendeva le distanze o quantomeno spiegava all'umanità che bisognava stare attenti, c'era una rivoluzione industriale in corso e quindi quella rivoluzione andava gestita, andava contenuta, andava maneggiata con cura. La stessa cosa va fatta con la rivoluzione digitale e con l'intelligenza artificiale, tema principe dell'enciclica di Papa Leone XIV, che vuole disarmare l'intelligenza artificiale, che denuncia nuove forme di schiavitù e di impatto sul lavoro, che denuncia l'impatto ambientale della stessa tecnologia. La civiltà, ha detto Papa Leone, si misura dalla cura e non dalla potenza. Restiamo umani. Immorale sottomettere e eliminare una nazione, c'è un diritto dei popoli ad esistere. Questi sono alcuni dei punti di queste lunghe 200 pagine e dobbiamo provare a leggere tra le righe di queste lunghissime pagine. Lo facciamo con Alessandro Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Sentite una sua prima analisi.
1: La prima enciclica di Leone XIV è da considerarsi certamente come il manifesto del suo pontificato, centrata sulla custodia della persona umana ai tempi dell'intelligenza artificiale, strumento, dice Leone, che influenza la vita, plasma le decisioni e cambia il modo anche di combattere le guerre. Nel suo documento il Papa chiede essenzialmente di liberare l'intelligenza artificiale da logiche che la trasformano in strumento di dominio esclusivo o di morte. In voga il discorso che le tecnologie possono essere al servizio del bene comune. Il fatto che sia stata firmata l'enciclica al 135esimo anniversario della Rerum Novarum, l'enciclica di Leone XIII del 1891, ricordiamo che Leone XIII, Papa Picci, è il pontefice a cui Leone si ispira, bene, qui all'epoca il Papa trattò le conseguenze della rivoluzione industriale, delle cose nuove, infatti questo era il titolo della rivoluzione industriale, e trattato in questa enciclica, ebbene oggi il Papa americano dice che l'intelligenza artificiale inciderà di più della rivoluzione industriale. La sfida di oggi quindi è sottrarre questi strumenti ai monopoli, restituirli alla pluralità delle culture umane. Il documento tratta molti altri temi, in realtà solo l'intelligenza artificiale, dai conflitti, per esempio, ribadisce che non esiste la guerra giusta o moralmente accettabile. Poi naturalmente tratta anche i temi della finanza, dell'economia, sempre riprendendo anche molto il discorso di Papa Francesco, fino ai temi classici della Chiesa, come l'aborto e l'eutanasia, che lui definisce scelte illecite.
0: La voce di Carlo Marroni, credo aveva detto erroneamente Alessandro Marroni, vaticanista, firma del Sole 24 Ore per questa enciclica. Peraltro è stata una mattinata piuttosto intensa per il Vaticano, perché il Papa ha ascoltato i pronunciamenti dei vari vescovi appunto invitati e soltanto dopo ha promulgato in qualche modo questa enciclica. 349-238-6666, qualcuno di voi si chiede se ancora nel 2026 abbiano senso le encicliche. Beh, lo hanno, perché a tutti gli effetti il Papa dà un indirizzo, c'è un'autorità anche morale riconosciuta da miliardi di persone in tutto il pianeta Terra, e quindi quando il pontefice parla c'è, soprattutto se c'è un risvolto politico e geopolitico come in questo caso, ci sembra piuttosto utile andare a capire che direzione vuole prendere. Ed è interessante che questa avvenga proprio sull'intelligenza artificiale a distanza di qualche settimana da conferenze anche piuttosto controverse e discusse. Peter Thiel proprio a Roma, che parlava di anticristo, certamente non è il Papa che sta rispondendo a Peter Thiel evidentemente, ma sicuramente alcuni membri della Chiesa vogliono ripristinare una gerarchia, no, in quelli che sono gli studi religiosi. Qualcuno ironizza sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, la tratta quasi come una divinità, sempre 349-238-6666. Continuiamo con l'analisi, la voce è sempre quella di Carlo Marroni, vaticanista e firma del Sole 24 Ore, sentite.
1: Certamente questo potrà essere un nuovo motivo di contrasto fra Leone e il presidente americano, che infatti il Papa ha dentro il cuore dei temi del nuovo potere mondiale, di cui Trump è uno dei prodotti più evidente, forse il più tossico, andando anche dentro l'intelligenza artificiale e le tecnologie che hanno piegato anche i sistemi della difesa. Infatti il Papa parla dei sistemi d'arma sempre più diciamo controllati dagli algoritmi, al di là quindi di ogni controllo umano. E aggiunge, e questo l'ho fatto nel discorso che ha tenuto alla presentazione, fatto dall'altro unico che un Papa si presenti a una presentazione ufficiale di un'enciclica, e ha parlato di resoconti che gli sono stati fatti molto preoccupanti, appunto di algoritmi che possono impedire non solo la difesa, ma anche impedire l'accesso per esempio all'assistenza sanitaria, al lavoro e alla sicurezza sulla base di dati viziati da pregiudizio e ingiustizia. Bene, questo allarme molto profondo e circostanziato entra nel cuore del trumpismo tecnologico, dove Peter Thiel e la sua Palantir sono tra i più forti. Da ricordare che Thiel pochi mesi fa è venuto a Roma per una conferenza addirittura sull'anticristo, tra l'altro del tutto ignorato dal Vaticano, il Vaticano che ricordiamo ora è guidato da un papa americano.
0: E questi tutti gli aspetti, se volete, di politica, di geopolitica e anche di confronto e discussione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito bellico, è un tema, lo sapete, ne parliamo spesso anche qui nel suo luogo lontano. L'appello a disarmare l'intelligenza artificiale da parte del Papa non è assolutamente né peregrino e né giunge a caso in un momento in cui le armi autonome sono a un passo, si pone una questione etica gigantesca, in cui gli algoritmi in più di un teatro hanno consentito il proliferare di obiettivi, sono stati utilizzati per esempio a Gaza, sono stati utilizzati anche in Iran, e quindi sono certamente un motivo di discussione e di riflessione non soltanto per il Vaticano, ma anche per chi osserva e purtroppo racconta ancora questi conflitti. Ci sarebbero un sacco di messaggi da leggere al 349-238-6666, il tempo però sta scadendo, e allora io vi ricordo quello che ci guiderà per tutta la settimana, anche la puntata di domani: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal, viva! Ai miei doveri, come sapete, c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Nessun Luogo Lontano, darvi appuntamento per domani ore 16, un saluto da Gian Paolo Musumeci.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
3: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
4: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro.
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Potrei parlarti dei fari Digital Light, con oltre 1 milione di microspecchi e proiezioni grafiche che adattano continuamente il fascio di luce per viaggi in tutta sicurezza. Potrei, ma dimenticherai tutto appena lo vedrai con i tuoi occhi.
11: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
12: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
13: In che senso?
12: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
13: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
12: Uno su cui il team può sempre contare.
13: Un esperto nel gioco di squadra.
12: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
13: Uno specialista nel fare la differenza.
12: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia.
10: In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare con

0: Comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Pioggia di fatture da Saturno.
5: Fatture processate.
4: Pratiche nebulose.
5: Già chiuse.
6: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
7: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
9: Senti Mauro, ma se...
10: Vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
9: Non siamo noi.
10: Oh, e se...
9: Vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
10: Ecco, non siamo noi.
9: E se anche...
10: La banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
9: Non siamo noi.
10: Ah, e se invece...
9: Accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
10: Con autorevole leggerezza, ecco... Quelli siamo noi.
9: Due di denari. Diffidate dalle imitazioni.
10: Faba la luce.
11: Sono le 17.
12: GR24. Il sole 24 ore.
11: Il voto alle comunali, affluenza in calo, De Luca avanti a Salerno, centrodestra in vantaggio a Venezia, Arezzo e Reggio Calabria. Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone, restiamo umani anche di fronte all'intelligenza artificiale. La tragedia dei subitaliani alle Maldive, l'Ateneo di Genova cancella i profili online di Montfalcone e Oddenino. Dopo il flop Champions, Milan a un passo dall'ennesima rivoluzione, si va verso l'esonero di Allegri. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In apertura il voto per le comunali con l'affluenza intorno al 60%, quasi 5 punti in meno rispetto alla precedente tornata. Ma ci dice tutto in diretta Maria Luisa Pezzali.
13: Buon pomeriggio Dario, a te e a chi ci ascolta. Ricordiamo, si è votato in quasi 750 comuni, di cui 18 capoluogo. Vediamo subito le sfide principali con le prime proiezioni che confermano i dati degli exit poll, a partire da Venezia, in cui è in vantaggio il centrodestra, in continuità dunque con la giunta Brugnaro. L'assessore Simone Venturini è al 51% contro il 38,6% dell'avversario di centrosinistra, il senatore PD Andrea Martella. Centrodestra in vantaggio anche a Reggio Calabria, dove si profilerebbe una vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro, deputato vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, al 68,8% contro il 21,7% di Domenico Battaglia, sindaco facente funzione dopo l'elezione al Consiglio regionale dell'ex primo cittadino Giuseppe Falcomatà. In questo caso si tratterebbe dunque di un ribaltone. Si profila una vittoria al primo turno anche per l'ex governatore campano Vincenzo De Luca. A Salerno 59,3%, la percentuale a lui attribuita dalle prime proiezioni, contro il 15% dello sfidante di centrodestra Gherardo Maria Marenghi e contro il 14% dell'altro candidato del campo progressista 5 Stelle e AVS Francesco Massimo Lanocita. Sfidanti dunque a grande distanza. Tra le altre città citiamo Arezzo, dove è in vantaggio il centrodestra, Prato, qui invece è il centrosinistra in vantaggio, e Messina, dove si profila una conferma del sindaco uscente Basile. È tutto.
11: Grazie a Maria Luisa Pezzali. Nel tempo dell'intelligenza artificiale abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani. Così Papa Leone, nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas Illustrata, la sua presenza oggi in Vaticano. Al microfono di Katia Caramelli, il cardinale Michael Cerny, prefetto del Dicastero per lo sviluppo integrale, tra i relatori alla presentazione.
5: Queste encicliche non sono su una sola cosa, ma ci aiutano a vivere nostra fede e nostra responsabilità nella società di oggi. Sì, ci sono pericoli di grandi eccessi, danni che già vediamo, ma questo non vuol dire che dobbiamo fuggire o chiudere gli occhi o dire è il problema di qualcun altro. Il nostro impegno è di umanizzare questa grande sfida. Il punto è che vogliamo aprire e continuare il dialogo. Ci sono alcuni che dialogano meno, ma penso che abbiamo cominciato con l'Anthropic come un rappresentante di tutti, perché anche loro hanno un impegno su queste questioni.
14: Che non sia al servizio della guerra, no? Disarmarla.
5: Esatto, è lo stesso argomento come lo nucleare. Ovviamente ha potenzialità positiva, bisogna controllarlo. E grazie a Dio ci sono dei trattati che controllano il nucleare e bisogna avere simili accordi bilaterali e multilaterali per la sorveglianza di questo settore, sì.
11: E ora gli sviluppi dell'inchiesta sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive.
15: Se si cerca sul sito dell'Università di Genova il profilo di Monica Monfalcone, esce la scritta errore. La professoressa, morta durante un'escursione alle Maldive insieme alla figlia ed altre 3 persone, non è più presente sui siti dell'Ateneo. Stessa sorte per la ricercatrice Muriel Oddennino. La persona che stai cercando non collabora più con noi, si legge sulla sua pagina. Una fretta immotivata per i familiari di Monfalcone, mentre l'Ateneo ha detto che si tratta solo di una procedura del sistema informatico. Per l'avvocato Giuseppe Pugliese, che rappresenta i familiari della professoressa, l'Ateneo starebbe cercando di distanziarsi dalla spedizione, poi risultata fatale.
16: Ci sono dati oggettivi, la professoressa era lì perché doveva svolgere attività comunque connesse alla sua attività nell'ambito dell'Ateneo genovese.
15: A fare chiarezza sulle cause dei decessi ci saranno poi le autopsie, in queste ore le prime 2 sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Chiudiamo col calcio. Dopo il flop Champions, Milan non passa dall'ennesima rivoluzione, si va verso l'esonero di Allegri, che pure ora verrebbe corteggiato dal Napoli, e Gerry Cardinale pronto a fare piazza pulita dell'intera dirigenza attuale. Intanto la Lazio pensa all'ex CT azzurro Rino Gattuso per sostituire Maurizio Sarri vicino all'Atalanta. Grazie a Filippo Aureggi in regia. GR24 torna alle 18, ora spazio a Focus Economia con Sebastiano Barisoni.

0: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
1: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: Ogni guerra un pretesto. Simone Guida, creatore di Nova Lectio, ci porta alla scoperta di quel fragile confine che trasforma il racconto in conflitto. Un'analisi lucida per capire come la scintilla perfetta può portare dalla paura

0: al consenso. Le ragioni della guerra, dal 26 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 16,90 euro in più.
1: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente,
2: c'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente,
1: e il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale,
3: possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
1: Purtroppo per voi ci sono ancora.
4: Spezia per me è un gigante.
1: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
2: Simone, non mi rompere le scatole.
1: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
5: Volevate bene, arrivederci.
6: Sono conosciuti come i pittori ribelli. I macchiaioli sono stati i protagonisti dell'Ottocento e del Risorgimento italiano. La nuova serie podcast I macchiaioli, audio racconto di una mostra, vi accompagna alla scoperta delle opere, delle loro vite e delle passioni che hanno cercato di mettere su tela. Il podcast nasce dalla mostra di 24 ore cultura I macchiaioli, in corso dal 3 febbraio a Palazzo Reale di Milano, e dal racconto audio geolocalizzato realizzato da Audio Tales e Art Up, che accompagna i visitatori nelle sale della mostra. I macchiaioli è un podcast di 24 ore podcast e 24 ore cultura. È disponibile su sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
7: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
8: Vi presenta... Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17, 9 minuti, quasi 10 minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Chiedo scusa per la qualità della voce, ma tra aria condizionata e caldo. Questo è l'effetto, andiamo sui temi. Chiaramente vado come sempre a passo di gambero, parleremo nella parte finale di che cosa? Beh, trarremo spunto dall'enciclica di Papa Leone sulle big tech, sull'intelligenza artificiale. Cito testualmente: in un contesto in cui la ricchezza delle nazioni dipende sempre più da conoscenze e tecnologie, quando questi beni restano concentrati nelle mani di pochi, senza adeguate forme di condivisione di accesso, si crea un nuovo squilibrio. E questo è il messaggio sullo strapotere delle big tech, che vanno a braccetto col presidente americano. Ascolteremo anche un passaggio di Carlo Calenda, che ha sintetizzato in maniera perfetta quello che è stato il volta faccia, prima tutto per il movimento woke, poi, come è stato detto, Trump, tutte a baciare la pantofola alla Casa Bianca. Ma, aggiunge Papa Leone, gli stati e le istituzioni sovranazionali sono chiamati a garantire regole giuste e tutele efficaci, perché tutti possono contribuire alle scelte che incidono sulla vita delle persone. Non si può lasciare che alcuni attori orientino da soli i processi e mette in evidenza il bene comune. Guardate, io insomma, questo è un programma laico, nel senso che non ci occupiamo di religione, ma è talmente inerente ai temi che stiamo cercando di dibattere da mesi, che abbiamo dovuto sospendere perché c'è stato questo attacco all'Iran condotto in maniera, diciamo, un domani studieremo sui libri di storia, vediamo intanto se si arriverà un accordo. Ma questi sono i temi di struttura, perché nel frattempo dagli Stati Uniti arrivano dati in cui i giovani tra i 14 e i 29 anni, cioè la generazione Z, ha visto calare di 15% l'entusiasmo nell'ultimo anno verso l'intelligenza artificiale. Sta aumentando invece un senso di rabbia, tant'è che qualche giorno fa l'ex numero uno di Google, Eric Schmidt, è andato all'università dell'Arizona e quando ha iniziato a parlare di intelligenza artificiale lo hanno fischiato, ok? L'hanno fischiato. Ora, è ovvio che poi questo non vuol dire che non si stia utilizzando l'intelligenza artificiale, però due cose faccio notare e poi ne parleremo nella seconda ora del programma. Primo, che io non ho mai capito questi geni. Allora, primo mi ricollego a Papa Leone, se posso permettermi, quando dice gli stati e le istituzioni sovranazionali. Noi spesso critichiamo l'Europa perché regolamenta troppo, ma in questo caso è fondamentale che l'Europa regolamenti, è fondamentale che ponga dei limiti a questi oligarchi digitali, è fondamentale che dica no, tu non vieni da noi, ti prendi tutti i dati degli europei e te li rivendi gratis, però per far questo servono anche le infrastrutture, non serve solo la regolamentazione, che è sacrosanta. Cioè il mercato, continua a spiegarlo, non è la legge della giungla in cui non ci sono regole, vince il più forte. Il mercato è pieno di regole, anche il mercato azionario, il mercato obbligazionario. Insomma, i mercati per esistere hanno bisogno di regole e avrà bisogno anche questo, se no tutto va in mano al cavaliere nero Thiel e quant'altro. Tra l'altro è una cosa troppo importante per essere lasciata in mano ai manager, abbiate pazienza. Qui c'è in discussione il destino di milioni di lavoratori nel futuro, a partire dai giovani, che è il motivo per cui sono più preoccupati. Qui vengo al secondo punto, l'abbiamo già detto altre volte e lo ribadirò. Insomma, la vulgata porta a dire, che arriva dagli Stati Uniti, va bene, ma l'intelligenza artificiale darà una mano, ti farà perdere meno tempo sulle mansioni che può fare lei, le mansioni a minor valore aggiunto, e tu ti concentrerai come medico, come avvocato, come consulente finanziario, come giornalista, come quel cavolo che vuoi, tu ti concentrerai sulla parte a maggior valore aggiunto. Abbiamo già fatto notare una volta che questo va bene se tu parli a quello che si chiama in americano senior, cioè a qualcuno che ha più di 40 anni, immagino, e ha sviluppato già delle sue competenze, quindi può utilizzare l'intelligenza artificiale e concentrarsi sulla parte a maggior valore aggiunto. Ma se tu sei un 23enne, 25enne, 27enne, quelli appunto che stanno iniziando ad avere mal di pancia, che come faccio a farti entrare, qual è l'entry level, visto che il lavoro di base te lo fa l'intelligenza artificiale? Cioè, se l'intelligenza artificiale andrà a fare il lavoro di base, quello che faceva lo stagista o il praticante, che cosa gli faccio fare a sti ragazzi affinché acquisiscano esperienza nei prossimi anni per poi diventare un domani esperti, senior, e quindi utilizzare l'intelligenza artificiale
e a dare un valore aggiunto. Questo è il problema che nessuno vuole affrontare, sicuramente non quelli della Silicon Valley, perché come spiega molto bene Faggin, il fondatore, il creatore dei microprocessori e anche del touchscreen, il messaggio che arriva da lì è un messaggio molto molto, mi verrebbe una parolaccia, però molto molto scorretto. E cioè loro non dicono in realtà che l'intelligenza artificiale diventerà come l'essere umano, loro continuano a premere sul fatto che l'intelligenza artificiale può sostituire l'essere umano in molte mansioni, perché definiscono l'essere umano come una macchina. Allora, se io all'interno di uno studio dentistico, di uno studio d'avvocato, di un commercialista, di una redazione, di una comunità, di una società finanziaria, vengo considerato solo per, diciamo, la parte da macchina, e questo è il famoso carteggio, ricordate, ne parlammo tra Pignataro e Amodei, allora sì, certo, tu mi convinci che io sono sostituibile, perché devi vendere le tue macchine sostanzialmente, perché ci hai speso molti soldi, più di 1.000 miliardi di raccolta azionaria, e allora a quel punto l'imprenditore dice va bene, io sostituisco X perché uso la macchina. Questo però se mi convinci che il mio dipendente sia una macchina, ma se io devo capire che il dipendente ha altro, respira una cultura aziendale, sviluppa un'empatia, ha una sua etica e delle interazioni che non sono solo, diciamo, la scrittura di un testo, tra l'altro per ora vedo testi che sembrano scritti da bambini delle elementari, però al di là di questo è molto più pernicioso e più scorretto il messaggio che arriva da lì. È dire, non è dire la macchina diventa intelligente, è dire tu sei simile a una macchina e quindi puoi essere sostituito. Di questo parleremo assieme, tra l'altro nei giorni in cui DeepSeek, e mi riferisco a quello che, diciamo, è il concorrente più forte cinese per quello che riguarda l'intelligenza artificiale, ha detto che ha lanciato un programma, il suo modello più famoso si chiama il V4 Pro, ha tagliato del 75% il prezzo del suo modello, quello è la concorrenza più forte a OpenAI, Google e anche a Claude. E quindi, insomma, parleremo di questo anche perché le regole, dicevo, servono, poi servono anche le infrastrutture, cioè l'Europa deve dotarsi di un cloud suo e non continuare a consegnare in ordine sparso i dati dei cittadini europei all'America. Quello è l'oro del futuro, come abbiamo sempre detto, così come abbiamo sempre detto che se un servizio ti arriva gratis, pensiamo a tutti i servizi che abbiamo sul telefonino gratuiti, beh, se qualcosa è gratis vuol dire che il pasto sei tu, e quindi che io ti do qualcosa gratis perché in cambio tengo tutti i tuoi dati. Di gratis in economia non c'è niente, o per dirla con un mio refrain, in economia non esistono pasti gratis. La sua è una visione antiquata. Guarda, io non sono luddista, non sono contro la tecnologia, sicuramente ci aspettiamo un aumento della produttività, non della competitività, della produttività. Io però mi devo occupare, e soprattutto la classe politica, di evitare l'assalto ai forni. Cioè non è che per far arricchire e fare comprare l'ennesimo jet privato, l'ennesima isola caraibica, io posso trovarmi decine di migliaia di persone disoccupate senza un piano di, diciamo, di formazione e quant'altro. Se no si rallenta, perché primum vivere ed einde innovare, mi verrebbe voglia di dire, ok? Perché se poi mi devo ritrovare decine di migliaia di disoccupati con un problema di ordine sociale, aspetta anche l'intelligenza artificiale. Non è una questione di essere antitecnologici, è capire che i processi vanno governati, non puoi lasciare che questi processi vengano governati da chi ci guadagna e ci sta già guadagnando, ok? Deve essere una parte terza che ha interesse anche nella collettività. Di solito questa parte terza si chiama politica, governi e governi sovranazionali. Ecco perché la politica è così importante. Anche di questo parleremo, della Cina, che c'è un'iniziativa oggi di 5 paesi: Italia, Spagna, Francia, Olanda e anche Estonia. Adesso vado a riprendere di tutti quanti. Che cosa chiedono? Chiedono misure più stringenti, ma ne parleremo nei confronti del dumping cinese, nei confronti di questi. Invasione di prodotti, sono Francia, Italia, Spagna, Lituania, Olanda, eccoli qua, e vogliono aumentare i controlli, aumentare anche i livelli, perché segnalano, e su questo ci sono pochi dubbi, che l'Unione Europea ha perso 1 milione di posti di lavoro tra il 2019 e il 2025, come conseguenza della concorrenza cinese, che in questo caso viene definita esplicitamente in dumping. Cos'è il dumping? È quando tu vendi un prodotto sotto il prezzo di costo. Allora, o abbassi
ulteriormente spiazzi il mercato, perché esci con un prodotto che, poniamo, costa il 30% in meno dei concorrenti. Allora, non è sempre dumping, perché tu magari sei riuscito a efficientare così tanto, a innovare sul processo, a innovare sul prodotto, che il prodotto che prima costava, il tuo prodotto che prima costava un 30% in più, sbaraglia al mercato perché arriva e costa un 30% in meno dei concorrenti. In quel caso non c'è nessun dumping, tu hai fatto investimenti, hai avuto un'idea geniale, hai innovato, hai brevettato qualcos'altro e via così, e a quel punto sbaragli i concorrenti. Altra cosa è se il tuo prodotto costa il 30% in meno perché tu sostanzialmente sei finanziato dallo Stato, non hai bisogno di chiudere inutile, di stare sul mercato, non c'è un'economia di mercato vero, e allora pur di riversare tutto l'eccesso produttivo che in Cina si sta creando perché i consumi hanno toccato il livello più basso dal 2022, e soprattutto auto, elettrodomestici, disoccupazione giovanile, una società che invecchia, l'abbiamo già raccontato, se tu inondi l'Europa, andate a vedere i dati dell'anno scorso ma anche dei primi mesi dell'anno, di prodotti che sono in dumping, cioè che sbaragliano e distruggono i concorrenti, non perché tu sia stato bravo ma perché non hai un mercato vero, ma hai uno Stato che ti paga, lasciamo stare la vicenda Ferretti, ne ho parlato già 10 volte, ma uno Stato che fa da azionista e quindi ti puoi permettere anche di non chiudere inutile, beh, questa è concorrenza scorretta e ne parleremo. Due vicende ancora di cui parleremo, una, il rapporto del Sole 24 Ore sul benessere, non è la qualità della vita, riguarda il benessere sociale, in particolare per le fasce più fragili, bambini e anziani, e l'altra, la lettera inviata da Cassa Depositi e Prestiti, in cui vuole salire al 30% quasi di Nexi, e qui è interessante capire perché Nexi, sapete cosa fa, sostanzialmente fa pagamenti, e pagamenti digitali in primis. Nexi nasce dall'unione tra Nexi, Nets e Sia, sono i tre maggiori erano i tre maggiori player europei nel mercato dei pagamenti, è la principale paytech europea, il principale fondo è Hellman & Friedman con il 22%, poi ci sono Ansaldo Energia dentro Cassa Depositi e Prestiti, che ha il 99%, le partecipazioni di Cassa Depositi e Prestiti sono anche in Ansaldo Energia con il 99%, però diciamo il flottante dentro Nexi, flottante vuol dire azioni a disposizione molto alto, intorno al 60%.

quasi, e CDP, Cassa Depositi e Prestiti, ha già il 19% di Nexi, vuole salire ancora di più, e questo ci porta direttamente sui mercati finanziari, visto che il titolo bene si è mosso su questo. 349-238-6666 per SMS, WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 246 del Digitale Terrestre.

E allora andiamo sul mercato e su Nexi, che guadagna adesso quasi il 7%, era partita col botto più 5%, poi Avio la migliore più 7,60, Diasori in più 5,30, Amplifon più 4,40, Buzzi più 3,80, Stellantis più 3,20, Unicredit più 3, come Moncler e Ferrari più 2,80. Come capite l'indice è ben impostato, più 1,60%, ha aggiornato anche alcuni massimi, Milano a 50.200 punti. Oggi Wall Street è chiusa e anche Londra, quindi vi posso dare sostanzialmente Parigi più 1,90% e poi Francoforte più 2,01%. Su che cosa scommetto i mercati aperti? Beh, questa mattina è molto buona la chiusura anche in Giappone, più 2,90%. Beh, scommettono che questa trattativa molte volte annunciata, questo accordo, questa sospensione di almeno 60 giorni, ripresa del traffico marittimo, arriverà, e questa è la scommessa, euro su dollaro sostanzialmente adesso a 1,1647. Adesso arrivo al mercato del petrolio, volevo dare prima gli altri titoli, quelli più in calo. È chiaro che se il mercato scommette che questa, diciamo, accordo arriverà, poi tende a penalizzare la sostanzialmente gli altri titoli, quelli legati più legati, insomma, al mondo del petrolio. E infatti Eni cede l'1,52%, Saipem perde lo 0,40%, Tenaris lo 0,30%, Snam invariata. Non sono cali fortissimi, però ci sono stati cali sui mercati. Allora ricorderete che quanto viaggiava il petrolio prima dello scoppio dell'attacco, oggi a 97,96, viaggiava a $72 il 27 febbraio, 97,96, quindi 98, il Brent, il WTI 91, siamo sotto quota 100, c'è un calo di 5,5% che porta l'aumento del Brent, però attenzione, dire quanto è aumentato rispetto al 27 febbraio non vuol dire che in parte abbiamo già pagato tutti gli aumenti, perché quelli si sono scaricati poi in questi mesi sulla pompa, tant'è che ricorderete che tra il 29 e il 30 aprile il Brent ha toccato nella notte un massimo a $126 il barile. Io sto solo dicendo quanto è più alto adesso, però nel frattempo te lo sei già beccato l'aumento. Allora, prezzo medio a 1,968 per la benzina e a 2,046 per il gasolio. Tutto questo con le accise, per cui la variazione che sto per dare è comprensiva del taglio delle accise operate, di vari tagli operati. Benzina self-service è dal 27 febbraio a un più 18%, gasolio un più 19%. Il gas ad Amsterdam è a 45, perde tanto, oggi meno 7%, a 45 euro al megawattora, non lo farà a 35. L'elettricità domani verrà venduta a 116, mentre un anno fa era a 105. Molti mi stanno scrivendo sul tema dei mercati e dello sblocco dello Strato di Hormuz. Guardate, la domanda che tutti si stanno facendo adesso è quanto ci vorrà il sistema per riassestarsi. Alcune raffinerie sono state danneggiate in maniera, non, da quello che capiamo, non così grave, quindi potrebbe essere un problema di qualche settimana. Diverso l'impianto in Qatar di liquefazione del gas, dove sembra che i danni siano più forti. Poi c'è tutto il tema di fare sfogare, diciamo, queste 2000 navi bloccate lì, e nel frattempo il prezzo si è mosso meno, come abbiamo raccontato anche dal Festival dell'Economia, meno delle attese, e meno alto il petrolio di quanto si stimava, perché tutti stanno attingendo le riserve, poi queste riserve vanno ripiegate.

Sì, sulle accise venerdì sera è la notizia, appunto, ha dimezzato lo sconto sul diesel da 20 a 10 centesimi il governo e ha tenuto quello classico di 5 centesimi sulla benzina. Chiaramente questo sono 300 milioni di euro e a questo punto si sta facendo il calcolo, più o meno dovrebbero essere usciti nei vari tagli 1,5 miliardi di euro, più vicino ai 2 miliardi che al 1,5 miliardi.

0: Allora, vedo molti messaggi, adesso arriviamo ai vari temi. Facciamo così, andiamo sulle notizie, andiamo sul metro, la pubblicità e poi ancora due notizie in breve, poi il primo tema, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come Audi Q5 e-Hybrid e Audi A6 e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Salone Nautico Venezia, 27 e 31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
8: Vi presenta... Tempo in diretta.
9: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile, con cielo sereno praticamente ovunque. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento solo sulle vette alpine e nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Problemi alle vie urinarie? O ti senti

0: O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Funzionalità della prostata?
2: Oh, ti senti così?
1: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
9: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
10: State ascoltando un programma offerto da
11: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
10: Focus Economia.

0: 17:35 minuti, ancora qualche notizia in breve, diciamo, non ho molto altro sul fronte internazionale. Christine Lagarde ha detto ieri, ospite di Fabio Fazio, che su richiesta dello scostamento di bilancio dell'Italia dobbiamo tenerci le regole, che tra l'altro tutta l'Europa crescerà sotto l'1%, che il PNRR fu una risposta europea alle difficoltà dell'Italia. Oddio, l'hanno utilizzato anche Francia e Spagna. È chiaro che l'Italia durante il Covid è stato il primo paese a essere travolto in Europa, e quindi lì arrivò anche la richiesta dall'industria tedesca, va detto, perché il crollo dell'Italia avrebbe creato problemi anche alla Germania. Comunque, interessante il dato, non so se arriverà anche in Italia un dato simile, io me lo auguro ovviamente. In Spagna nei primi 4 mesi dell'anno, ho capito che tiene conto di aprile, però l'attacco all'Iran è del 27 febbraio, i pernottamenti in albergo hanno fatto più 2,7%, le presenze più 3,2%, soprattutto grazie ai visitatori stranieri. Non ho molto da aggiungere sul Festival dell'Economia di Trento, ma visto che è continuato anche sabato, oltre che sabato anche domenica, vorrei far ascoltare che cosa ha detto all'appuntamento conclusivo il presidente di Confindustria Emanuele Rossini. Ha detto: in Europa è il momento di unirsi, servono politiche economiche vere, ma sull'automotive va bene la presenza cinese, non vogliamo fabbriche cacciavite.
1: Il costo dell'energia per le nostre imprese è un problema, che diventa un problema sia per mantenere le imprese nel nostro paese, ma diventa anche un problema che noi non vogliamo delocalizzare le nostre industrie e deindustrializzare il nostro continente. Quindi io credo che in un momento come questo serve anche qui, come stiamo dicendo, unirsi. Io credo che l'Europa oggi debba fare un esercizio molto più importante, che è quello di unirsi, no? Per poter fare delle politiche economiche vere a sostegno dell'industria e dell'impresa. Sull'automotive stiamo vedendo qualche segnale di ripresa su alcuni prodotti ovviamente che si stanno facendo. Io credo che però anche qui stiamo vedendo ad esempio che paesi europei le stanno incrementando, no? Perché la Spagna sta incrementando il numero delle auto che produce. La verità è che noi dobbiamo, allora è un discorso che è molto ampio, noi dobbiamo generare le condizioni abilitanti per far sì che comunque le auto possano essere anche qui prodotte nel nostro paese, perché il primo costo per fare automobile è il costo dell'energia, ma se il costo dell'energia è 4 volte o 3 volte il costo della Spagna, è logico che chi produce macchine va a produrre le macchine in Spagna. Ci dobbiamo preoccupare di tutti gli stabilimenti che noi abbiamo in giro per l'Italia. Però voglio dire anche qui una cosa: io non vorrei neanche che però si arrivi a fare delle fabbriche cacciavite in Italia, perché di questo noi dobbiamo dirlo. Cioè, a me non è che mi piaccia tanto che arrivino scatole dalla Cina di prodotti in Italia, li assemblo e poi dico che è una macchina comunque fatta in Italia. Anche su questo noi, io credo che si debba ragionare. Cioè, tu vuoi produrre delle auto in Europa, almeno 60, 50, 70% di quell'auto, visto che abbiamo una componentistica noi che ha un indotto solo in Italia di 70.000 persone che dobbiamo salvaguardare, che sono prodotti che tutto il mondo comunque ci invidia. Se tu vuoi costruire un'auto in Europa o in Italia, comunque sia, e tu devi comunque avere e comunque costruire un percorso che distribuisca nel terreno e nel territorio comunque anche sulle industrie che producono dei pezzi.

Così il presidente Confindustria Emanuele Rossini nell'ultima giornata ieri al Festival dell'Economia di Trento. Due notizie in breve. Allora, Electrolux, cioè, è stato il primo incontro al ministero con il ministro Urso. Il ministro ha definito il piano di Electrolux, sapete, 1400 esuberi su 4500 dipendenti, irricevibile e inaccettabile. Poco fa però Urso e anche i sindacati hanno detto: Electrolux ritiri il piano, l'ha detto De Palma della FIOM, non si negozia con la pistola puntata. Poco fa lo stesso ministro ha detto però: chiedo all'azienda di ritirare il piano presentato oggi al tavolo, di aprire un confronto vero. Se ritira il piano siamo pronti a fare la nostra parte, come nel caso di Beko. Electrolux, a proposito del tema di cui parliamo dopo, dice che i costi sono insostenibili nell'area europea, in Cina l'acciaio è meno caro del 31%. Guardate, a questo punto però l'unica soluzione per evitare quello di cui poi parleremo, il milione di posti di lavoro in meno, è che quando la lavatrice, mi dispiace dirla così, o viene prodotta da Electrolux in Cina, deve avere dei dazi. E tu mi dici, in questo modo è il consumatore che viene danneggiato. Ragazzi, da qualche parte qualcuno ci deve perdere. L'alternativa è che sì, tu avrai una lavatrice che costa meno perché lì fanno dumping sull'acciaio, su tutto, ok, però poi quando non hai più il lavoro non te compri neanche la lavatrice, non so se è chiaro. Cioè tu devi tenere, ho capito, nessuno vuole penalizzare i consumatori, ma in primis devi avere un lavoro se vuoi cambiare la lavatrice. Allora, se questo serve a mantenere gli occupati in Europa e nello specifico in Italia, ragioniamo di tutto, ok? Io su questo sono molto netto, perché tanto la concorrenza è così sleale dal punto di vista cinese che non puoi farcela. Cioè, se uno viene e rutta a tavola, tu gli metti a dire guarda che non tieni male la forchetta. Di cosa stiamo parlando? Ma poi ne parleremo dopo. Allora andiamo, no, lo dico a chi mi dice: ecco, allora lei contro il mercato? Sono per il mercato in cui tutti giocano come in un campionato di calcio, con le stesse regole e l'arbitro imparziale, non con qualcuno che usa il doping o il dumping, va bene? Allora, va bene. Allora, andiamo sul primo tema. A sorpresa è arrivata questa offerta di Nexi, che vuol dire carta di pagamento, la paytech europea. Il primo azionista è il fondo Hellman & Friedman con il 22,2% da parte di Cassa Depositi e Prestiti. Cassa Depositi e Prestiti gestisce il risparmio postale degli italiani, poi non solo, ha il 100% di saldo energia, l'88% di autostrade, il 71% di Fincantieri, ha anche quasi il 20% di Nexi. Ha annunciato che vuole salire alla soglia subito sotto l'OPA al 29,9%, lo farà attraverso contratti di derivati. La vera domanda che tutti si sono fatti non è che Nexi non abbia un ruolo importante, perché processa 1800 miliardi di euro di transazioni

transazioni digitali in 25 paesi. Ma come mai CDP entra in un settore che alcuni vedono un po' più a rischio vista tutta l'innovazione tecnologica? 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.

0: Allora, mi scrive un ascoltatore: quando le fabbriche in Cina le nostre facevano utili per i nostri industriali, lei non era così tranchant. Guardi, può anche aver ragione. C'è stata una grande illusione 20 anni fa. Abbiamo fatto, penso, 6 dirette dalla Cina con Focus Economia in quel periodo, 2006, 2007, 2005, che la Cina, sì, era particolarmente aggressiva sulla fascia a basso valore aggiunto, ma sarebbe diventata un grande mercato per gli europei, che bastava spostarsi sulla fascia a valore aggiunto più alto. Ora, e che la Cina poi avrebbe aderito completamente alle regole del WTO, dove l'abbiamo fatta entrare senza mettere i paletti. Questo si è rivelato falso, ecco perché cambio idea. La Cina continua a non permettere l'ingresso dei capitali che stanno fuggendo, poi ne parleremo, c'è un dato del meno 14% degli investimenti stranieri. Provate a fare causa in un tribunale cinese perché qualcuno vi ha copiato e poi ci divertiamo. Non si è mai creata una separazione tra Stato e mercato. Allora, se io devo competere, ripeto, con una squadra che gioca a 14 contro 11, in cui spesso quando vogliono ricorrono anche al doping, non è calcio o non è rugby se facciamo 15 contro 15, va bene? Poi, se uno è contento così, va bene. Uno cambia idea, guardi, glielo dico perché solo gli stupidi non cambiano idea. Io cambio idea quando vedo che le situazioni esterne sono cambiate. Posso anche ammettere di aver sbagliato, come abbiamo fatto in una bella puntata un paio d'anni fa sulla globalizzazione con il professor Tremonti. Comunque, perché Cassa Depositi e Prestiti vuole comprarsi Nexi? Lo chiedo a Celestina Dominelli del Sole 24 Ore. Buonasera, Celestina.
1: Buonasera, Sebastiano, e buonasera ai tuoi radioascoltatori.
0: Perché?
1: La logica di investimento che spinge CDP Equity a salire fino al 29,9% di Nexi è un po' la stessa che, insomma, ha caratterizzato diverse operazioni che ha poi messo in campo la holding di investimento di CDP. Cioè, sostenere un settore e soprattutto sostenere un soggetto che all'interno di questo settore, come ricordavi giustamente tu citando il volume, diciamo, di affari che sono appunto sotto il cappello di Nexi, quindi queste 1.800 miliardi di euro di transazioni digitali, può a tutte le carte per diventare un campione europeo. Quindi la logica è quella di sostenere un soggetto che può avere un ruolo, diciamo, cruciale all'interno di un processo di consolidamento che è auspicabile, insomma, in questo settore che ha un enorme potenziale e che quindi deve andare, diciamo, necessariamente verso questa direzione.
0: Perché ci lamentiamo sempre che la tecnologia è tutta americana. In questo caso, Celestina, Nexi, diciamo, è già un campione europeo, ma tu, la prospettiva è che cresca ancora, no?
1: Certo, la prospettiva è che cresca ancora. Quello che tu ricordavi prima, ed è un ottimo aggancio per la mia risposta, è che appunto in questo momento il primo azionista è un azionista privato, è un fondo di private equity statunitense, quindi non, diciamo, scordiamoci e non sottovalutiamo il fatto che nel momento in cui CDP arriverà al 29,9%, anche senza lanciare l'OPA, diventerà il primo azionista di Nexi. Quindi questo è un aspetto importante, perché anche, come dire, non solo un sostegno che si fa a quelli che sono i progetti di sviluppo del nuovo AD, c'è stata, come sappiamo, di recente un avvicendamento tra lo storico capo azienda che era Paolo Bertoluzzo e il nuovo CEO che è Bernardo Mingrone. È chiaro che c'è proprio da parte di CDP Equity la volontà, diciamo, di voler anche garantire una maggiore stabilità all'azionariato. Noi domani racconteremo anche questo, perché abbiamo appunto un commento dell'AD di CDP Equity, Fabio Barchesi, che è quello che, insomma, ha ideato ovviamente l'operazione, che quindi ha deciso che si poteva salire fino al 29,9% attraverso una combinazione di strumenti
0: che era stato nostro ospite, ma ovviamente non ce l'ha anticipato perché avremmo leggermente mosso il mercato. No, la leggeremo con molto interesse. Celestina, hai ragione, perché poi chiediamo campioni europei, se questo mantiene almeno la maggioranza relativa in una nazione europea che si chiama Italia in questo caso, certo. Almeno Heyman e Friedman scenderanno al secondo posto. Io non ce l'ho con le partecipazioni straniere, ma poi è inutile chiedere campioni europei se non riusciamo a

0: investire dentro questi campioni europei, visto che stiamo parlando appunto
1: assolutamente
0: della prima paytech europea. Grazie anche a Celestina Dominelli. Traffico e poi un cameo, diciamo così, sul rapporto della qualità della vita generazionale, il benessere, dove stanno meglio i bambini e gli anziani, le due categorie più a rischio, diciamo, più fragili. Il rapporto che è stato pubblicato oggi sul Sole 24 Ore dopo il traffico.
2: Strade in diretta.
3: Ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati. In Piemonte, sulla tangenziale di Torino, si formano code per un incidente da poco avvenuto tra Pianezza e Venaria Stadio in direzione Aosta, con code in carreggiata opposta per i curiosi. Sulla A26 Genova-Gravelona-Toce, incolonnamenti per la rimozione di un camion incidentato tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona. In Lombardia, sul tratto milanese della 4, code per incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Sul tratto toscano dell'autostrada del Sole, incolonnamenti per un veicolo in panne tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. Permangono poi disagi al confine tra Lazio e Umbria, in seguito all'incendio di un mezzo pesante poco dopo Orte in direzione Firenze. Si transita su una sola corsia e ci sono 8 km di coda da smaltire a partire da Magliano Sabina. È tutto, Strada in diretta torna tra un'ora circa.
2: Focus Economia.

0: non è l'indice, la classifica della qualità della vita, quello storico sulle 24 ore, è la qualità della vita dei bambini, dei giovani e degli anziani, quindi della vita generazionale. Ho citato bambini e anziani perché di solito sono le due categorie più fragili, no? 60 indicatori statistici. Michela Finizio, buonasera Michela.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Lasciamo stare tutto l'inverno, la glaciazione demografica, da qua al 2034 caleranno tra il 12 e il 19% i bambini, e la popolazione crescerà solo al centro-nord tra i 15 e i 35 anni, mentre avrà dei grossi contraccolpi nel mezzogiorno se non riusciamo a rendere molte aree del mezzogiorno attrattive per spostarsi, visto che il costo della vita è più basso, ma servono i servizi, servono i collegamenti e quant'altro. Mi dici chi esce bene, chi esce male da questa classifica, ricordando appunto che non è sovrapponibile a quella della qualità della vita.
1: Certo, sono in realtà è una tappa di avvicinamento che andrà a confluire poi nelle indagini di fine anno, ma ci concentriamo sulle condizioni di vita, livelli di istruzione, opportunità di lavoro, ma anche insomma le relazioni sociali, i servizi di prossimità che ci sono per queste tre generazioni, quindi 60 indicatori che
0: Pronto? Abbiamo perso un attimo Michela, la riprendiamo. Michela, ti abbiamo perso.
1: Sì.
0: Mi dicevi non è sovrapponibile perché è una tappa d'avvicinamento e poi lì ti abbiamo perso.
1: Ah, ecco, sì, esatto. Alla fine dell'anno confluiranno questi indicatori nell'indagine sulle province più vivibili che esce come tradizione, insomma, a fine anno, però in questo caso ci concentriamo sui servizi, sulle condizioni di vita, sulle opportunità di lavoro, i livelli di istruzione che ci sono proprio per queste tre fasce generazionali.
0: Okay.
1: Si tratta di graduatorie che vedono Firenze al podio dei bambini, quindi seguita anche subito dopo da Milano, quindi due grandi città grazie ai servizi di prossimità che sono molto più presenti insomma nei grandi centri per i bambini. Poi ci sono quel Bolzano svetta invece per quello che riguarda l'indice della qualità della vita dei giovani. Bolzano è la realtà dove la disoccupazione giovanile è più bassa in Italia, quindi questo è uno dei dati che sicuramente premia quel territorio. E poi c'è Trieste, che vive un po' la contraddizione di essere molto a misura di anziani, nel senso che ha per esempio la capacità di spesa per l'assistenza domiciliare più elevata, ma è anche il territorio dove c'è il maggior indice di persone sole, quindi di nuclei familiari.
0: E beh, ma c'è molto anziana a Trieste, c'era il famoso partito del melone una volta, per cui
1: esatto, però evidentemente sanno rispondere con una capacità
0: no,
1: di
0: ma è vero, farlo notare. Allora qualcuno mi scrive sì, ma adesso vogliamo dire che a Bolzano ci si diverte più che a Milano, ma guardate che questo non è l'indice del divertimento dell'Hollywood o delle discoteche, questo è un indice che va a prendere, o meglio un indice sintetico che prende 60 indicatori statistici e dice che servizi hai per i bambini, che servizi hai per i giovani. Ora, se il servizio per i giovani deve essere la discoteca, siamo messi male, e anche il tasso di occupazione non ce l'ho mica con le discoteche, voglio dire, c'è una base che è tutto un remix, ma gli indicatori sono altri. Mi puoi dire, concludendo, Michela, invece chi è in fondo a questa classifica, sia per giovani che per anziani? Bambini,
1: allora,
0: giovani, anziani.
1: Esatto, le tre province che chiudono le tre classifiche sono Trapani per i bambini, Taranto per i giovani e Vibo Valentia per gli anziani. Tre province del sud, nelle ultime 20 posizioni sicuramente troviamo il mezzogiorno in molte graduatorie, ma anche province come Frosinone o Latina sono tra le ultime 20 anche in tutte e tre
0: e
1: le graduatorie.
0: Qualche movimento rispetto alle precedenti edizioni degno di nota?
1: Sì, sicuramente vediamo da una parte le grandi città metropolitane che in qualche modo sui servizi sembrano avere la capacità maggiore di ripresa, nel senso che gli investimenti negli ultimi anni sono stati fatti, però diciamo che hanno quelle grandissime storiche difficoltà legate all'accessibilità della casa per i giovani o anche alla percezione di insicurezza che penalizza moltissimo i grandi centri urbani. E quindi abbiamo insomma le contraddizioni delle città metropolitane.
0: Grazie Michela Finizio, andiamo sul GR24, poi parliamo di Cina e di intelligenza artificiale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
3: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
4: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
10: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi.
11: Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
12: Ciao, sono Tabata.
13: Io Matteo.
14: E io Mirko.
12: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
14: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
12: Cosa fate qui, dottore?
15: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
12: Perché lo fate?
15: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
12: Grazie.
14: Ora dove andiamo?
12: In un altro centro la nostra famiglia.
16: Ce ne sono 28 in Italia.
17: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
18: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più salute e benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più salute e benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423

0: 42 54 11. Più salute e benessere è un progetto Publiscoop Group.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Il segnale orario vi è offerto da
3: proprietà intellettuale da difendere.
4: Axerta, indaga, documenta, accerta.
3: Axerta.it.
5: Le 18.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Il tavolo Electrolux al Mimit, il ministro Urso all'azienda, tempo fino al 15 giugno per ritirare il piano licenziamenti. Il voto alle comunali De Luca avanti a Salerno, centrodestra in vantaggio a Venezia, Arezzo e Reggio Calabria. Caso Flottiglia, la procura di Roma indaga anche sul ministro israeliano Ben Givr. Roland Garros, bene Berrettini che elimina Fuchsowicz in 4 set. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Chiedo all'azienda di ritirare il piano presentato oggi al tavolo e di aprire un confronto vero per costruire insieme una soluzione industriale condivisa e sostenibile. Serve un nuovo piano industriale fondato su investimenti e innovazione, tutela degli stabilimenti e salvaguardia dell'occupazione. Quanto avrebbe dichiarato il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, replicando all'azienda al tavolo Electrolux in corso al Mimit. Il piano aziendale prevede 1700 esuberi negli stabilimenti italiani. Urso avrebbe indicato il 15 giugno come ultimatum per l'azienda per ritirare il piano stesso. E ora il voto per le comunali, affluenza in calo di quasi 5 punti, ma ci dice tutto in diretta Maria Luisa Pezzali.
7: Buonasera Dario, a te, agli ascoltatori. Le proiezioni iniziano a coprire campioni più ampi, sono tutte conferme degli exit poll per quanto riguarda le sfide principali, a partire da Venezia, in cui è in vantaggio il centrodestra con l'assessore della giunta Brugnaro Simone Venturini al 51,9% contro il 38,4% dell'avversario di centrosinistra, il senatore PD Andrea Martella. Se il dato venisse confermato si tratterebbe di una vittoria al primo turno, sarebbe mondiale, avrebbe scritto la premier Meloni al senatore di Fratelli d'Italia Speranzon, secondo quanto ha riferito lui stesso al comitato elettorale di Venturini. Più certa, visti i margini, la vittoria al primo turno sempre per il centrodestra a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro, deputato vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, è dato al 69,9% contro il 21,9% di Domenico Battaglia, sindaco facente funzione dopo l'elezione al Consiglio regionale dell'ex primo cittadino Giuseppe Falcomatà. In questo caso si tratterebbe dunque di un ribaltone. Si profila una vittoria al primo turno anche per l'ex governatore campano Vincenzo De Luca a Salerno, 59,3% a grande distanza dagli sfidanti Gerardo Maria Marenghi per il centrodestra al 15% e l'altro candidato del campo progressista 5 Stelle AVS Francesco Massimo Lanocita al 14%. Ricordiamo, si è votato in quasi 750 comuni, tra gli altri dei 18 capoluogo. Sotto i riflettori citiamo Arezzo, dove è in vantaggio il centrodestra, Prato, qui invece il candidato del campo largo Matteo Biffoni dovrebbe vincere al primo turno, e Messina, dove si profila una conferma del sindaco uscente Basile. La linea torna a voi, Dario.
5: Grazie a Maria Luisa Pezzali. Sono una decina i nomi della catena di comando israeliana al vaglio dei PM di Roma che indagano sul caso Flottiglia. Tra loro c'è anche il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che ha rivolto, lo ricordiamo, parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Chiudiamo con lo sport, con il tennis. Matteo Berrettini batte Marton Fucsovics nel primo turno del Roland Garros sulla terra russa di Parigi. Il tennista romano numero 105 ATP supera in rimonta l'ungherese numero 65 per 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Nel prossimo turno affronterà il francese Riedernek, testa di serie numero 22. Avanti anche Jasmine Paolini, attualmente in campo tra gli uomini nel derby azzurro, Cobolli e Pellegrino. Grazie a Filippo Aureggi in regia. Fra pochi istanti ancora Focus Economia con Sebastiano Barisoni. GR24 torna alle 18.

0: L'imprenditore italiano. L'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono... dolorosi.
1: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.

0: ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Tutto può andare in trend, ma poi cosa rimane? Un viaggio alla scoperta del confine sottile tra segnale e rumore, tra ciò che resta e ciò che scompare in un click, in un mondo dominato dalle community e dai meme. Trend or Trash di Raffaele Bifulco e Anna Paterlini, dal 23 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
6: State ascoltando un programma offerto da
7: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
6: Focus Economia.

0: 18:08, di nuovo in diretta, seppur raffreddato, con Sebastiano Barisoni. Andiamo adesso alla parte che avevo annunciato, il doppio fronte, che in realtà si tiene abbastanza. Da un lato l'iniziativa di 5 paesi, tra cui l'Italia, che chiedono a Bruxelles maggiore protezione dal dumping, dall'invasione di prodotti cinesi che non vanno a seguire le regole della concorrenza, parlano di forme di coercizione economica e di protezionismo commerciale. E poi parleremo però anche dell'intelligenza artificiale. Lo spunto viene dato dall'enciclica di Papa Leone, ma c'è anche stato un intervento interessante, chiaramente non sto mettendo i due allo stesso livello, ci mancherebbe, di Carlo Calenda, e non me ne frega nulla di cosa uno voti, a me interessa il ragionamento che è stato fatto molto chiaro ieri in un confronto sul dialogo e sul futuro dell'Europa, ma questo ci permetterà anche di capire che cosa sta capitando anche negli Stati Uniti. La generazione Z viene definita come una generazione in cui cresce l'ansia di intelligenza artificiale e soprattutto i giovani sotto i 30 anni è crollato l'entusiasmo nei confronti dell'intelligenza artificiale, sono aumentati i sentimenti di rabbia, perché iniziano a capire, soprattutto i giovani, che quando si dice una cosa che abbiamo già affrontato, ma l'intelligenza artificiale farà il lavoro base e poi tu con la tua esperienza, metterai il tuo valore aggiunto nella parte finale. Questo va benissimo se uno è in una posizione senior, come ho detto più volte, ma se tu sei un giovane di 25 anni che devi imparare, dico, fai lo stagista, fai il praticante, così, il timore grosso, e nessuno me l'ha ancora chiarito, men che meno questi 5 oligarchi, 6 oligarchi, come li chiama Calenda, che stanno nella Silicon Valley o giù di lì, come fanno i giovani ad acquisire un'esperienza e quindi avere poi un valore aggiunto nel futuro, se le soglie di ingresso, quello che in inglese si chiama entry level, viene occupato dall'intelligenza artificiale? Non è la fotocopia che non aveva grande valore aggiunto, parlo dello stagista, del praticante, ma è proprio tutte quelle attività di base. E è chiaro che sta crescendo, tutti i sondaggi ce lo dicono, sta crescendo una paura molto forte. Tra l'altro l'ex CEO di Google, Eric Schmidt, è stato accolto da fischi alla cerimonia di laurea all'Università dell'Arizona. Questo è interessante come fenomeno. Comunque andiamo con ordine. Saluto l'economista, nonché editorialista del Sole 24 Ore, Fabio Scacciavillani. Buonasera, Scacciavillani.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, rispondo a un ascoltatore: non siamo ossessionati dalla Cina, l'abbiamo parlato anche durante il Festival dell'Economia. C'è un'iniziativa, c'è notizia di cronaca, appunto 5 paesi hanno chiesto a Bruxelles di rafforzare gli strumenti di protezione del mercato unico, e il riferimento è chiaramente alla Cina. Allora, dicono alcuni dei principali partner commerciali dell'Unione Europea stanno venendo meno al quadro multilaterale, imponendo nuove barriere commerciali o contribuendo a una sovracapacità industriale sistemica e strutturale. Questa situazione ha avuto già un impatto sull'industria europea, che ha perso tra 2019 e 2025 un milione di posti di lavoro. E allora cosa chiedono? Rafforzare il personale della Commissione europea incaricato di monitorare i casi di protezionismo, di concorrenza sleale, moltiplicare le indagini dinanzi a crisi settoriali, mettere misure di salvaguardia ancora più stringenti e complementari rispetto ai dazi introdotti in risposta a dumping. Dumping è quando tu vendi un prodotto, sostanzialmente sotto il livello di costo, e lo puoi fare, l'accusa alla Cina, perché sei sovvenzionato dallo Stato, in maniera un po' brutale. E poi vanno anche nel dettaglio, per esempio per quanto riguarda l'assemblaggio, attualmente le soglie sono del 25% del valore aggiunto e del 60% dei componenti originali del paese oggetto della misura di difesa commerciale, vengono aggirate però con troppa facilità, e quindi 5 paesi propongono di aumentare la soglia dal 25 al 40% e di ridurre al 50% quella del 60%, e poi a rafforzare il criterio di sicurezza economica nell'uso di misure commerciali. I paesi sono, non l'ho detto, avete ragione, oltre all'Italia, Francia, Spagna, Lituania e Olanda. Spicca l'assenza della Germania, dei paesi del nord Europa. La Germania ha sempre intrattenuto un rapporto di amorevoli sensi con la Cina, adesso si è accorta anche lei che quel modello non regge. Il nord Europa ha sempre avuto un atteggiamento un pochino ambiguo, Scacciavillani, perché non avendo grandi industrie manifatturiere, a loro delle volte conviene assemblare o importare e fare il finissage, come si chiama in gergo, cioè la parte finale del prodotto, Scacciavillani, è per questo che sono solo Francia, Italia, Spagna, Lituania, Olanda?
1: Sì, anche perché secondo me c'è un grado di consapevolezza maggiore in questi paesi e meno cointeressenze, chiamiamole così, con la Cina, di quelle che può avere una Germania dove ci sono grandi industrie tedesche che producono e addirittura si stanno attrezzando per chiudere le fabbriche in Germania, trasferire la produzione in Cina e poi importare dalla Cina ciò che producono in quegli stabilimenti. Quindi è chiaro che gli interessi non sono allineati, ma mi fa piacere che la bella addormentata a Bruxelles si sia svegliata, parlo delle istituzioni europee, della Commissione in particolare, perché queste pratiche truffaldine non sono qualcosa che è iniziato negli ultimi anni. Io ho scritto un libro, Il furto del millennio, in cui documento tutta una serie di pratiche che vanno dal dumping all'hackeraggio, allo spionaggio, eccetera, eccetera. Sono 30 anni che la Cina si comporta in modo predatorio, vale a dire sfrutta gli assetti regolamentari del WTO e degli accordi internazionali per poi agire impunita, aggirando le regole e facendosi scudo di un sistema giudiziario cinese che è totalmente distorto contro gli interessi delle aziende straniere. In altre parole,

0: se uno va a portare in giudizio in Cina un'azienda cinese per qualsiasi violazione, i giudici si mettono a ridere, detta in modo un po' brutale.
1: Ecco, sarà anche per questo motivo, anch'io sono contento che si stia svegliando l'Europa, perché guardate, non solo l'anno scorso è cresciuto ulteriormente il deficit commerciale dell'Europa con la Cina, più 3% a 360 miliardi di euro, ed è aumentato anche come volume, sono 3 milioni di tonnellate, scusatemi, magari 14 milioni di tonnellate in più. Ma e tra l'altro dal 2015 al 2025 il nostro deficit commerciale con la Cina, io non so cosa ci voglia ancora perché si svegliano a Bruxelles, magari sono in cattiva fede alcuni, è quintuplicato in volume e raddoppiato in valore. Perché quintuplica in volume e non in valore, raddoppia due volte e mezzo in valore? Perché la Cina non vende magari, ha venduto anche cose a basso valore, ma aumentandolo in volume. Tutto questo, tra l'altro ricordiamo che a marzo c'è stato un più 252% di importazione di auto, tutto questo scaccia villani, mentre c'è stato un brusco, l'abbiamo raccontato la scorsa settimana, rallentamento delle vendite al dettaglio in Cina, cioè la crescita più debole dal dicembre 2022 dei consumi interni, a vendite di automobili in calo del 15%, elettrodomestici in 15%, mobili meno 10%, materiali da costruzione meno 14%, aumentano solo alcolici e tabacco e vabbè, e poca altra roba. E questo proietta un'ombra abbastanza sinistra, perché sappiamo che a quel punto la Cina potrebbe essere, anzi sarà sicuramente spinta a esportare ancora di più. Nel frattempo faccio notare che però gli investimenti esteri sono crollati del 10,3% nei primi 4 mesi del 2026, attestandosi a 36,5 miliardi. Scacciavillani.
0: Allora, la Cina è un gigante dai piedi di tofu, cioè è un'economia molto squilibrata, con gravi problemi interni che vengono in qualche modo mascherati,
1: certo,
0: attraverso questo dumping. In Cina c'è una sovracapacità produttiva figlia di investimenti dissennati, e questa capacità che non trova sfogo, non trova una domanda interna capace di soddisfarla, viene riversata sull'Europa, perché in valore le esportazioni non aumentano quanto in volume, perché vengono le merci vendute a sconto, mettiamola così, quindi con una deflazione, con un processo deflazionistico che a lungo andare mina le fondamenta del sistema manifatturiero europeo e in particolare quello italiano, che è un po' più soggetto, è più vulnerabile alla concorrenza cinese in quanto ha più basso valore aggiunto, ma poi insomma coinvolge tutti i paesi europei.
1: Basta vedere l'industria, basta vedere l'industria dell'auto tedesca. Ecco, su questo sì, deflattivo, ci sono due modi in cui tu puoi vendere abbassando i prezzi: o perché hai fatto una tale innovazione di processo o di prodotto che lo stesso prodotto, grazie a processi più efficienti, o perché hai modificato anche il prodotto, ti costa meno, e allora lo vendi da un anno all'altro addirittura in calo di prezzo. Questo però non è il caso cinese. Oppure perché tu tanto non hai una logica di mercato, non devi chiudere il bilancio inutile come una società occidentale, sei finanziato dallo Stato e ti puoi permettere, diciamo, anche di abbassare i prezzi andandoci a perdere. Non so se è chiaro, scacciavillani, il mio ragionamento.
0: È chiarissimo.
1: Non è sempre dumping quando un prezzo cala, puoi essere stato bravo tu a abbassare il prezzo di quel prodotto, di quell'auto, di quel computer, però in quel caso deve avere avuto una grande capacità di innovazione. Nel caso cinese più che altro perché tu non stai sul mercato come stiamo noi. Tra l'altro, a proposito di prezzo, la cinese DeepSeek ha sfidato di nuovo OpenAI e Google e ha tagliato del 75% il prezzo del suo modello di punta V4 Pro, e lì la concorrenza va direttamente all'intelligenza artificiale. Questo mi consente di passare anche all'altro tema, ma siccome c'è Alessandro Platerotti, come ogni lunedì, che saluto Alessandro, buonasera. Poi
2: buonasera
1: andremo sullo stacco.
2: A tutti gli ascoltatori.
1: Se volevi commentare anche questo calo forte degli investimenti in Cina, quello che ha detto l'economista Scacciavillani, poi passiamo all'intelligenza artificiale invece.
2: Assolutamente, c'è un problema grosso, come ha detto il professor Scacciavillani, sulla questione economica, i fondamentali macroeconomici. Il settore immobiliare continua ad essere sicuramente un buco nero e soprattutto le regole per il rimpatrio dei capitali. Mentre la Cina può rimpatriare capitali quanto vuole dai suoi investimenti europei, noi non possiamo fare altrettanto. Cioè contingentato il rientro, e quindi questo sicuramente è un argomento di cui si parla poco, ma che sicuramente l'Europa potrebbe porre sul tavolo, quello della reciprocità nel rimpatrio dei guadagni sul mercato, perché altrimenti è squilibrato.
1: Sì, e poi c'è il tema politico, guardate, vedo molti messaggi, però io lo dico, non vorrei essere facile profeta come abbiamo fatto a suo tempo quando la Germania si occupava, per quello che riguarda l'Europa, solo dell'austerità, minando anche la fiducia nell'Europa, perché tanto aveva deciso che la difesa appunto gliela garantiva gli Stati Uniti, il gas era russo e anche il petrolio e l'export era tutto in Cina. Sono saltati tutti e tre i pilastri, la Germania adesso deve fare, è 2 anni che è impantanata in una ridefinizione dei modelli industriali. Ecco, non vorremmo aver ragione anche questa volta nel dire che è vero, come diceva Scacciavillani, adesso magari subisce più il colpo la Spagna, l'Italia, ma poi arriverà anche i tedeschi, cioè alla fine quando tu smantelli l'industria manifatturiera poi non la ricrei più. Lo abbiamo già visto per l'automobile, la Germania ha accettato il Green Deal, o anzi spinto sul Green Deal, perché se si fosse messa di traverso la Germania, i produttori tedeschi, non si arrivava a quella follia della precedente commissione. Al 2035 basta auto a 4 tempi, basta endotermico, perché era convinta di reggere la sfida con i cinesi, cosa che ha perso clamorosamente. Ecco, spero che non si confermi la tradizione, bravi a vincere battaglie ma perdono le guerre, perché questo trasciderebbe con sé anche il resto d'Europa. Lo dico perché la Germania non è un paese di quelli che hanno avanzato questa proposta. Allora, nel ringraziare il professor Scacciavillani, resto con te perché qui abbiamo Scilla e Caridi in questo momento. Scilla è la Cina e Caridi, purtroppo, che non lo era fino a qualche anno fa, è l'America, sono gli Stati Uniti. Con il fronte non tanto, non voglio parlare di Trump oggi in senso stretto, ma di quello che vorrebbero fare tutti questi, io li chiamo oligarchi tecnologici, Peter Thiel, ma tutti anche i colossi, Elon Musk, ChatGPT e quant'altro, che avendo raccolto, mi investito, se non ricordo male, più di 1.000 miliardi raccolti sul mercato, adesso devono iniziare a vendere sta benedetta intelligenza artificiale. E l'accusa di Faggini, io lo voglio ricordare, Faggini è quello che ha creato i semiconduttori e anche il touchscreen, è per piazzare o convincere le aziende ad adottare l'intelligenza artificiale, vogliono convincerci che noi lavoriamo come le macchine e non che le macchine sono così intelligenti, che tu, il tuo lavoro è sostituibile. E tant'è che sta montando una polemica tra i giovani, tra la generazione Z, che si vede colpita, come dicevo prima, direttamente da questa retorica. Vorrei far ascoltare Carlo Calenda, che ha fatto un discorso come ineccepibile, mandando a quel paese Angelo Mazzetti, Public Policy Director di Meta, su quello che è l'atteggiamento di questi oligarchi. Sentiamo.
3: State incasinando il mondo e nessuno di voi fa altro che leccare i piedi al Presidente degli Stati Uniti, quindi non ci venite a impartire lezioni su come dovrebbe essere l'Europa. Ringraziando Dio, l'Europa come sarà non lo deciderete voi oligarchi americani. I primi che hanno baciato i piedi a Trump sono i vostri, che sono passati dal fare le politiche anche assurdamente woke al giorno dopo che era lì, piegarsi in tutti i modi a quello che ha detto Trump, che sta smantellando la democrazia negli Stati Uniti. Io mi sono rotto le balle di sentirmi dire che negli Stati Uniti si sta meglio che in Europa, perché sotto ogni profilo, dicasi ogni profilo dell'universo che non sia quello di oligarchi, si sta molto meglio in Europa. Allora la dobbiamo migliorare bene. Volete fare il cahier di doleanze di quanto è bella gli Stati Uniti di Trump? Andateci a vivere. Un posto in cui non c'è più libertà di insegnamento, in cui non controllano i social, i vostri social. Quando entri per vedere se hai scritto un post contro Trump e voi non vi opponete, state zitti e non fate niente. Allora io sono stato invitato a parlare in un evento in cui l'obiettivo è capire cosa deve fare l'Europa. Cosa non deve fare l'Europa è l'esempio degli Stati Uniti e l'esempio della Cina, cioè un'autocrazia e un'oligarchia. Quello che dobbiamo fare è abbastanza semplice: regolamentare tutto ciò che dagli Stati Uniti vogliono fare loro per prendersi da tutti i dati gratuitamente, per aizzarci uno contro gli altri, parlando di free speech, che altro non è che la concessione dell'utilizzo dei discorsi d'odio, perché moltiplicano le view sui social, perché questo è quello che vogliono fare e lo vogliono fare liberamente. Queste cose vanno bloccate, perché la civiltà europea è fatta di una cosa che si chiama dignità della persona umana, a differenza di quello che sta avvenendo negli Stati Uniti. Quindi noi, non invece di farci piangerci addosso dicendo perché noi europei la digitalizzazione non la sappiamo fare, che sono tutte cose che non esistono, un racconto finto, noi dobbiamo mettere i dazi equivalenti al dumping che fanno i cinesi, bloccare la loro penetrazione nell'acquisizione dei dati dei consumatori e andare avanti ad avere un'Europa indipendente.
1: Allora, Alessandro Paterotti, io non ho niente da aggiungere, condivido tutto quello che ha detto Calenda. A te il commento: ricordavo che appunto cresce anche l'ansia e la rabbia della generazione Z contro l'intelligenza artificiale. Alessandro.
2: Sì, uno, ti aggiungo questo: la rabbia della generazione Z sta montando anche in modo organizzato, non più spontaneo come era prima. In America basta andare a guardare anche su internet, una bella passeggiata, e vi accorgerete che cosa significa oggi il movimento No AI, ovvero no all'intelligenza artificiale. Qua rischiamo che, se la questione non si calma e non viene ben gestita, si produce, tra virgolette, un no-TAV, cioè l'opposizione cieca a qualunque cosa che sia intelligenza artificiale, e questo è il rischio più grosso di questa radicalizzazione che sta montando. Ma la responsabilità non è di certo della gente, in questo senso è tutta del sistema tecnologico e industriale, perché quante volte abbiamo discusso qui di aziende che annunciano migliaia di licenziamenti nel nome dell'intelligenza artificiale e lo fanno solo per tagliare i costi e non investono di più in intelligenza artificiale. Allora la rabbia della gente su che cosa monta? Monta una sulla sostituzione, quello che dicevi tu, cioè qui mi state dicendo di stare tranquillo, ma io tranquillo non sto. Non solo perché mi togliete il lavoro, ma anche perché questa storia dell'intelligenza artificiale, in ultima analisi, a che cosa serve? A comprimere ulteriormente gli stipendi, cioè non te lo aumento perché c'è una macchina che lavora meglio di te. Allora vogliamo discuterne in un senso ampio? Andiamo a guardare quello, veramente il massacro che si sta facendo con l'intelligenza artificiale, di quelle che sono state conquiste, non solo del lavoro, ma anche di quello che è il rapporto fra impresa e dipendente, che ha avuto un momento di grande costruttività attraverso la governance, attraverso altri istituti che devono servire apposta ad avere un clima di collaborazione interna alle aziende, perché di questo parliamo. Per quanto riguarda Calenda, ha ragione da vendere, ma io dico però un'altra cosa che Calenda non dice: ma è possibile che io sono 15 anni che sento parlare di cloud europeo e non si è fatta una cosa? Ogni paese continua ad andare sul cloud come vuole. Si era creata un'organizzazione europea che si chiamasse Margherit, una roba di questo genere, 6 anni fa. Si sono uniti tutti i paesi, gli operatori di telecomunicazioni europei. Hanno fatto un cloud europeo per rispondere a quello americano? No, i dati ce li porteranno via in continuazione finché non c'è un muro industriale fatto di grandi. È inutile che pensiamo che loro siano buoni e improvvisamente
1: no, ma guarda Alessandro, sono d'accordo, io sono zitto perché sono d'accordo sia con te che con Calenda, non ho nulla da aggiungere oggi al di là del raffreddore. E il tema del cloud, guardate, lo dico nel ringraziare Alessandro Paterotti, quando qualcosa è gratis, ricordatevi sempre che vuol dire che il pasto sei tu. Quindi se il servizio è gratis è perché questi usano i miei dati per poi lavorarli e vendere i miei dati. Ecco perché il cloud europeo garantirebbe almeno che questi dati potrebbero restare in Europa, ma vi torneremo perché il tema è epocale. Appena si sblocca Hormuz e possiamo occuparci di elementi strategici e non di decisioni errate a proposito di social, lì in America non entrerò più finché c'è Trump, decisioni fatte in maniera approssimativa, questi sono i temi del futuro che decideranno il futuro nostro e soprattutto dei nostri figli. Grazie anche Alessandro Paterotti, noi ci sentiamo in diretta da Venezia per il Salone Nautico domani dalle 17 in poi.
4: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Vi ha presentato Focus Economia.

In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it. Protetto

0: e manodopera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Orfana di Wall Street, l'Europa tratta da sola e festeggia così con nuovi record la possibile pace tra USA e Iran, la fine del conflitto in Medio Oriente e lo stop al caos che regna da settimane nello stretto di Hormuz danno infatti fiducia agli indici del vecchio continente che bruciano un record dopo l'altro. Piazza Affari più 1,4% rompe dopo 26 anni il record che resisteva dal lontano marzo 2000 e tocca vertici inediti chiudendo a quota 50.220 punti. L'indice FTSE MIB è trainato al rialzo dal trio di testa composto da Avio più 7,2% con la quotazione di SpaceX ormai alle porte che accende tutto il settore dello spazio. Nexi più 6,5%, strappo legato all'imminente salita di CDP nel suo capitale, e infine Amplifon più 3,9% promossa dagli analisti, mentre sul fronte opposto la discesa del greggio pesa su Eni meno 1,1%. Enrico Miele da Radio Core per Radio 24, il Sole 24 Ore.
9: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
10: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
11: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
12: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
13: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
10: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
14: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
16: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
17: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
18: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
19: Ma perché lo fai?
20: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
18: Perché non lo fai?
21: Azienda.

0: azienda o partita IVA. Risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
1: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
2: Buonasera al dottor Cruciani, buonasera a apparenza, vai a fare in culo, ciao.
3: La zanzara.

0: E niente, dopo il Festival della Zanzara, anzi il Capodanno della Zanzara di Trento, in poche parole cominci a sentire quell'aria malinconica, quell'aria brutta che si avvicina a luglio, dove questi due pezzi di merda fanno due mesi di vacanza e noi continuiamo a lavorare a luglio, capito?
1: Bisogna seminare concordia, non odio.
2: Tu, mi sembra che adesso, no? Ti sei spostato, invece di fare la Zanzara, adesso tu stai facendo Radio Padania 2.0.2.0.
1: Il popolo della Zanzara lo deve dire a voce alta.
2: È il sole 24 ore, non la
1: pace.
3: Devi essere emigrato anche te se non righi dritto. Bisogna prendere esempio. Ha visto come hanno fatto in Israele, come lo fanno il blocco navale? Bisogna fare come loro.
1: Una quantità di nazisti e di fascisti oggi che
4: neanche
3: della marcia su Roma.
5: Sono fiero di essere fascista.
1: Incredibile, ragazzi.
6: Lo spostare
7: è una meraviglia, avete fatto una galleria di orrori, uno zoo di mostri avete messo assieme.
1: Ma come mai non c'è mai sul Sole 24 Ore un'intervista al signor Mirko Oro, ad esempio? E come mai non c'è? Come mai?
8: Sei un provocatore nato!
9: Certo, Crucio, che in uno dei festival dell'economia più importanti e più attesi d'Europa viene fatto salire un pregiudicato che inneggia all'evasione fiscale a fianco del direttore del Sole 24 Ore e della radio della Confindustria. Mamma mia, che spettacolo la Zanzara!
10: Per crescere il PIL bisogna incentivare l'evasione fiscale!
11: No!
12: Che se ve la chiudessero sta trasmissione, poi sarebbe anche un segnale che sta civiltà è ancora sana, che c'è ancora un minimo di buonsenso in sta nazione. Però poi io senza di voi, ma davvero come cazzo farei?
1: Sentire, ci sono stati dei momenti terribili, però ragazzi, la prima cosa è questa: io mi sono rotto i coglioni di vedere in giro bandiere palestinesi a iosa, bandiere palestinesi come piovesse. Vi devo dire la verità, mi sono rotto il cazzo, non ne posso più di vedere bandiere palestinesi ai balconi, di vendere bandiere palestinesi dappertutto, ovunque. Vorrei abbracciare, ho visto le immagini. Quell'anziana signora che a Milano, andate a vedere, si è esposta, è uscita fuori dal suo balconcino, sicuramente in una zona popolare, e si è messa a sventolare il tricolore, ragazzi miei. Un'anziana signora che mentre passavano le solite bandiere rosse, le solite bandiere palestinesi, si è messa a sventolare la bandiera tricolore. La vorrei abbracciare. Abbiamo ormai perso il senso del tricolore. La bandiera tricolore è stata sostituita da quella bandiera palestinese. Stavo aggiungendo una cosa che era impropria, ma se volete la aggiungo. La bandiera palestinese è diventata quasi la bandiera italiana. Giusto. Porca puttana, l'hanno anche contestata quella signora, gridavano contro, la insultavano semplicemente perché sventolava il tricolore. Siamo arrivati a questo. Seconda cosa, per carità, io non è che mi auguro

0: le manganellate, però vedere quelle immagini della polizia nei Paesi Baschi, poi uno dice il modello spagnolo, no? Il modello spagnolo. Sono arrivati quelli della flottiglia, hanno fatto un po' di casino, i parenti o non so che cosa volevano rompere il cordone della polizia, e la polizia cosa ha fatto? Ha manganellato. Quanto è bello il manganello della polizia,
1: dipende,
0: quanto è bello il manganello della polizia che mette ordine. A un certo punto tu vuoi sfondare il cordone, sì, tu vuoi sfondare il cordone, vuoi sfondare il cordone, e io uso il manganello.
1: Per forza,
0: non c'è nulla di più, senti come si è trasformato questo, non c'è nulla di più democratico, non c'è nulla di più, se volete, non democratico, adesso dopo troverò il termine, non c'è nulla
1: liberale,
0: di più ordinato,
1: liberale,
0: non c'è nulla di più regolare, non c'è nulla di più straordinario
1: forza,
0: di un manganello che rimette le cose a posto.
1: Alle volte necessario,
0: pazzesco.
1: Per forza.
0: Questo nei Paesi Baschi, pazzesco. Ho letto che hanno aperto, voi direte viva, una libreria decoloniale, queer e transfemminista a Catania.
1: Bello, libertà, quando aprono una libreria va
0: libertà,
1: sempre benissimo, bello.
0: Naturalmente, libertà. Ma che cazzo vi devo dire? Contenti loro, che cazzo vuol dire una
1: Dobbiamo
0: libreria?
1: Dobbiamo essere felici quando
0: decoloniale,
1: aprono
0: una libreria. Decoloniale,
1: non
0: decoloniale.
1: Lo so io.
0: E infine, in quale città hanno fatto esplodere bombe carta e fuochi d'artificio in strada per festeggiare una prima comunione? Forse a Bergamo? No. A Piacenza? No. Ad Arezzo? No. Ovviamente a Napoli. Da Roma, David Parenzo. Buonasera. Eccoci.
1: No, ecco, io torno su un concetto che ho provato a esprimere
0: eccoci
1: già
0: qua.
1: In altri contesti, che è questo. Che, ma certo che siamo qua. Che cazzo vuol dire? Eccoci qua. Certo che cazzo intercalare la palestinizzazione di ogni aspetto della nostra vita. Tu hai parlato della bandiera. La bandiera è un piccolo elemento, se mi posso permettere. Ma la palestinizzazione è definitiva in ogni ambito, in ogni contesto, in ogni conversazione. C'è la parola Emma la Palestina. In ogni conversazione. Sì. Sono andato a comprare, faccio un esempio concreto,
0: sì,
1: oggi,
0: esempio
1: del
0: concreto.
1: Mangime per Golda, per sì. la nostra cagnolina
0: per
1: Golda,
0: mangime,
1: le crocchettine.
0: Sì.
1: Ti do anche un dettaglio, sono entrato in un mondo che non conoscevo, quello del mangime per i cani. Faremo una puntata ad hoc,
0: mamma
1: perché
0: mia,
1: ci sono quelle con il
0: come ti
1: quello
0: sei
1: col
0: ridotto.
1: Formaggio,
0: come...
1: quelle che piacciono di più. Insomma, sì. Anche il cane ha i suoi gusti, non è che il
0: ma
1: cane dà il cazzo che vuoi.
0: Va.
1: Il cane, e sto scoprendo, mi sto avvicinando al cane, perché sto scoprendo, ma ne parleremo con più calma più avanti. Sto scoprendo i gusti del cane. Perché ti faccio questo esempio? Perché appena entro dentro questo posto di negozio, questo supermarket dei cani,
0: come
1: dove hanno anche
0: ridotto.
1: L'antistress.
0: C'è
1: anche
0: come
1: l'antistress per il cane. Va
0: l'antistress,
1: bene, poco male.
0: Sì.
1: L'antistress. Io ho detto io l'antistress per il cane. Vuole anche l'antistress. Dico io sono stressato, no il cane, porca troia. Questo l'ho detto perché in un momento di rabbia, quando la commessa mi ha detto vuole per caso anche l'antistress. Dico per chi? Per il cane. Dico no, come il cane? Io sono stressato, no il cane, porca troia. Che è iniziata la settimana, ho fatto un weekend di fuoco lì alla Zanzara, che c'era un disastro in piazza, gente che viva il Duce, gente che... Io sono stressato, no il cane che è rimasto.
0: Ti hanno offerto l'antistress per il cane.
1: L'antistress per il cane, ma non voglio
0: comprato.
1: Entrare nel merito. Vado per fare la cassa, mi guarda, io dico: Golda, vieni qui. E la cassiera mi guarda con disprezzo e fa: come si chiama? Dico Golda, ma la Palestina, ma è il nome del cane. Che cazzo vedo? Ma cosa vuol dire la Palestina? Voglio solo comprare delle crocchette al formaggio per la mia Golda. Che problema c'è?
0: Le crocchette
1: ma si
0: al
1: ricordi?
0: Formaggio.
1: Ma si ricordi. Quindi c'è una generale palestinizzazione di ogni fatto che accade, ogni fatto
0: allora,
1: che
0: avviene. Allora, intanto ti voglio avvertire. Aspetta, ti voglio avvertire che è diventato di nuovo sindaco di Salerno. Sindaco di Salerno,
1: sì.
0: Un signore
1: sì.
0: che pronuncia la seguente frase. Sentiamo.
2: Netanyahu è il principale criminale presente oggi in Israele ed è insieme con il suo governo il principale alimentatore di un flusso di antisemitismo in tutto il mondo.
0: Senti ancora colui che è diventato per l'ennesima volta sindaco di Salerno, il dottor
1: no, per il terzo
0: De Luca.
1: Mandato.
0: Sì, dottor De Luca.
2: Vi faccio vedere alcune immagini che rappresentano un'analogia tragica, drammatica, che dà i brividi fra i comportamenti dei militari israeliani e del

0: Ministro nazista, nazista Ben Gurion.
1: Cioè lui fa vedere le immagini della gente che era praticamente in ginocchio durante la seconda guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, la paragona a quelli della flottiglia in ginocchio con Ben Gvir intorno. Senti, dottor, neo sindaco di Salerno.
0: Vi faccio vedere un'analogia che dà i brividi. Abbiamo visto in Israele i cittadini sequestrati fatti mettere in ginocchio per umiliarli, aggrediti, picchiati ovviamente. Guardate. Queste sono le immagini dei nazisti che facevano mettere in ginocchio per umiliarli gli ebrei d'Europa quando li rastrellavano.
1: Signor De Luca, ha messo insieme le due immagini, dottor De Luca. Abbi il coraggio di attaccarlo. Attaccalo, sprombattuto.
2: Che ti devo dire, sprombattuto? Mi pare un paragone assolutamente folle, vergognoso, irricevibile, vergognoso. Il dottor Ben Gvir ha sbagliato, ovviamente, ed è stato condannato dallo stesso primo ministro, israeliano, dottor Netanyahu, e dallo stesso Herzog, il presidente dello Stato. Nella Germania nazista.
1: Ecco il telesole, senti.
3: Ben Gvir, povero scemo, non ha cambiato niente, è un vigliacco, un ciccione fracico, debole,
2: non facciamo body shaming,
3: orribile, che sempre
2: non è quello il suo problema, diciamo,
3: prigionieri,
2: non è quello il suo problema, ma non è l'aspetto fisico il suo problema,
3: è una vergogna.
1: Allora, ci sono due cose qua. Innanzitutto Telese che dà del ciccione fracico a Ben Gvir, che è paradossale. Secondo, tu che gli dici, beh, non fare body shaming nei confronti di Ben Gvir. Non fare body shaming a Ben Gvir. Sarà più grave quello che fa Ben Gvir di un body shaming. No, fermo.
4: Strade in diretta.
5: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In Piemonte, sulla tangenziale di Torino, permangono lunghe code per un incidente con veicolo ribaltato tra Corso Francia e Venaria in direzione Aosta. In Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, code per cantieri tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia, tra Spotorno e Savona verso Genova. In Lombardia, sulla tangenziale ovest di Milano, code per un incidente tra Cusago Baggio e Corsico in direzione Bologna. In Toscana, sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code tra Altopascio e Montecatini verso Firenze per un camion in panne poco dopo Chiesina Uzzanese. Vi segnaliamo che sulla 1 Firenze-Roma ci sono ancora lunghe code da smaltire tra Magliano Sabina e Attigliano in direzione Firenze per la presenza di un mezzo pesante incendiato poco dopo Orte. Infine, sulla 14 Adriatica, code per incidente tra Giulianova e Valvibrata in direzione Bologna. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone, ma Strade in diretta tornerà nel corso della serata.
4: La Zanzara.
6: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
7: La gente per strada parla di Leao, parla del Milan che non va in Champions, non parla del conflitto Israele-Palestina, non gliene fotte un cazzo a nessuno, ha vinto!
8: Eravamo a Trento, Parenzo ha detto a tutti, vi auguro un felice ritorno a casa sereno, coda di 2 ore e mezza per un incidente. Parenzo, sei proprio un gufo del cazzo.
9: Gufo di merda!
10: Parenzo, ma che gufo del cazzo sei? A tornare da Trento venerdì, gomma di un camion in mezzo all'autostrada 22 Brennero, macchina distrutta, non vivi per miracolo. Che schifo che fai, gufo del cazzo.
1: Giustamente mi segnala un amico. E in quale città? Lui dice le zecche, naturalmente. Le zecche ci hanno cagato il cazzo con il matrimonio di Bezos, la turistizzazione della città, il caro affitti e il caro vita, e la sinistra che doveva vincere a mani basse rimedia l'inculata della vita. In quale città? In quale città la sinistra doveva vincere in carrozza e invece se l'è presa in quel posto? A Bologna? No, ovviamente. A Napoli? No. A Pistoia? No. a Venezia, ragazzi.
2: Perché musichetta metti adesso?
1: Nessuna, ma tanto
2: perché
1: per dire.
2: Musichetta metti?
1: Tanto per dire che cari amici che avete rotto il cazzo tempo fa sul referendum, sulle cose, eccetera.
2: A me dispiace perché il senatore Martella è un bravissimo.
1: No, non lo so. Bisogna stare calmi, come direbbe qualcuno. Bisogna stare calmi. Intanto c'è una cosa straordinaria dal dottor Giordano.
2: Tieni presente che a Pistoia, no, però tieni presente questo.
1: Ma sì, lo so benissimo. Pistoia non è Venezia, non è Venezia, non è Venezia, non è Venezia.
2: La sinistra ha ripreso la città dopo
1: Pistoia.
2: La sinistra riparta da Pistoia.
1: Dal dottor Giordano, dal dottor Giordano arriva Nathan, il papà della famiglia del Bosco, intervistato dalla mitologica Raffaella Regoli. Vai.
11: Come stanno i bambini?
12: C'è tanta rabbia, tanta tristezza. Sempre chiedo quando potremo andare da qua, quando potremo andare a casa.
11: La piccola invece è stata in ospedale, è uscita dall'ospedale. Come sta adesso?
12: Sì. Sta meglio della broncopolmonite, sta curata. Dopo 8 giorni nell'ospedale, là ci sta rientrata la casa famiglia.
1: Ragazzi, qui siamo in presenza. Adesso Nathan dice che la moglie è pronta a collaborare per il benessere della famiglia. Stanno costringendo una famiglia a venire a patti. Ognuno deve vivere come cazzo vuole. Non devono essere le ASL, non devono essere, non devono essere gli assistenti sociali o i tribunali a dirci come cazzo dobbiamo vivere.
2: Basta che si rispetti la legge, non c'è dubbio.
1: Incredibile, guarda, incredibile. Siamo all'incredibile. Mesi e mesi con i bambini staccati dal padre e dalla madre e voi avete supportato questa vergogna. Tu e gente come te, tu, assolutamente.
2: Io ho detto semplicemente che dopo ripetuti annunci da parte dei servizi sociali, anche il sindaco di quella città aveva chiesto di intervenire perché è nei suoi poteri. Lo ha fatto
1: posso farti sentire una massima.
2: E non sarà, ti dico di più, e non sarà Mario Giordano a cambiare quel verdetto, perché se Mario Giordano volesse aiutare quella famiglia, le ospitasse della sua villa con la piscina.
1: Allora, ma che c'entra?
2: Giordano non vive nel bosco. Giordano non
1: però non vuole impedire a qualcuno di vivere nel
2: Giordano
1: bosco.
2: Giordano per caso mangia i funghi raccolti così? Giordano per caso ha dato ai suoi figli un'istruzione che non sapevano neanche di leggere né scrivere quei ragazzi?
1: No,
2: te lo dico io. L'ottimo Mario Giordano, che è una persona che tiene alla cultura, che ha fatto dei sacrifici Mario Giordano per arrivare dove è arrivato, non ha studiato nel bosco. Mario Giordano i suoi figli non li ha fatti studiare nel bosco. E allora, siccome io dico, noi vogliamo tanti Mario Giordano, perché Mario Giordano non viene da famiglia di giornalisti, non viene da una famiglia di
1: meno
2: potenti,
1: famiglie del bosco, ma più Giordano.
2: Ma i genitori, no, voglio dire una cosa complessa: i genitori di Mario Giordano, che non venivano dall'elite, tutt'altro, hanno fatto studiare i loro figli.
1: Ma che c'entra?
2: Mario Giordano è diventato Mario Giordano perché non ha vissuto nel bosco. Molto semplice, amico mio.
1: Fa culo.
2: E invece,
1: ma cosa vuol dire? Lui vuole che altri vivano in modo come vogliono loro.
2: Lui
1: cosa
2: vuole
1: dire?
2: Che altri non diventino dei Mario Giordano, e io invece, che sono un liberale e socialista vero, dico io voglio che i bambini del bosco diventino i futuri Mario Giordano. Pensi a che cosa ma devono studiare, non possono mangiare funghi marci lasciati lì in giro in quel cazzo di bosco, in quella latrina dove vivevano, perché Mario Giordano giustamente i suoi figli non li farebbe mai vivere
1: voglio
2: con il cesso fuori dalla casa. Mario Giordano ha una villa meravigliosa che si è costruito nel corso degli anni.
1: Voglio farti sentire una massima gottardiana, una massima gottardiana pronunciata durante il Festival dell'Economia, dove era inviato una massima gottardiana. La figa è come l'economia, dice Gottardo, intervistato per strada durante il Festival dell'Economia.
2: Intervistato da chi? Da chi?
1: Senti, senti.
13: La figa è come la moneta, bisogna farla circolare altrimenti l'economia ristagna.
1: La figa è come la moneta, in realtà va fatta circolare altrimenti ristagna. Risentiamo meglio questo file che non si sente un cazzo.
2: Vabbè, lo diceva sentire l'avvocato Agnelli in modo migliore di lui.
1: Fammi sentire.
13: La figa è come la moneta, bisogna farla circolare altrimenti l'economia ristagna.
1: La figa è come la moneta, va fatta circolare altrimenti l'economia ristagna.
2: la voce sotto, eccolo, eccolo, gente che si accorge della scivolata, evidentemente. Senti, rimandalo un attimo, senti il commento.
1: No, Ernesto, c'è uno sotto. Darieti, sì.
2: Sì, c'è uno sotto che dice eccolo, eccolo, come dire, eccolo scivolone. Sentilo, sentilo.
1: Ernesto Darieti, Ernesto
14: Moscio. C'ho una proposta per questo governo molto moscio. Ai criminali come il Cutri non va fatta la revoca della cittadinanza.
1: Perché?
14: Va semplicemente fatta la pena di morte, come fa un'altra nazione magica.
1: Ma tu dici che quelli che fanno delle operazioni come quella del signore Cutri a Modena devono essere giustiziati?
14: Un avvocato, diciamo, medio orientale, ha una proposta molto più seria di questa musceria del governo Meloni: introdurre la pena di morte, perché a questi criminali, ma che
2: io
14: gli vuoi fare?
2: Io sono contrario alla pena di morte,
1: ma
2: a qualunque
1: se Ernesto.
14: Da magna 30 anni, ma che ci, ma poi dopo che escono, che ci dobbiamo fare? Fammi capire.
1: Vabbè, Ernesto, però ci sono dei principi, no? Ci sono dei principi
2: contrari alle nostre leggi, la pena di morte, per fortuna.
1: È Roberto da Milano, vai Roberto, dimmi.
15: Quei pezzo di imbecille,
1: eccolo qua, dimmi Roberto.
15: Eccolo
1: dimmi,
15: là. Che a c'è? Proposito del tuo amico generale Cazzacci, l'ultima sì. che ha detto è praticamente.
1: Sì. Te leggo da qualche parte, ha ottenuto un certo successo a Vigevano. Io non voglio dire niente. Comunque, in quel di Vigevano, comunque,
15: il tuo amico
1: dimmi.
15: Ha detto che gli italiani di etnia europea non fanno quello che ha fatto il musulmano, gli islamici.
1: Sì.
15: Tu che lo vedi, perché il tuo amico è fascista come te, un coglione come te, digli sì, che. Sì. Gli italiani di etnia europea hanno messo bombe dappertutto, hanno fatto saltare stazioni, hanno fatto
1: però non hanno, diciamo, non hanno la mania del terrorismo oggi, oggi, oggi, oggi, oggi, oggi, oggi,
15: non è terrorismo.
1: Ma sì, un po' di anni fa, naturalmente, allora, un po' di anni fa. Allora, Simone da Londra, dimmi.
16: Cruciani, questa trasmissione mi fa schifo, purtroppo.
1: La libertà, e dunque?
16: Solo la libertà di essere fascista. La
1: ma non dire cazzate.
16: Di votare Vannacci,
1: ma
16: la
1: figurati,
16: libertà di sostenere, di nominarlo.
1: Figurati.
16: Appena poi lo nomi.
1: Ma fa discutere, non c'è dubbio che fa discutere. L'ago della bilancia, non rompere il cazzo. Ma vai a cagare, fermi tutti.
17: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
18: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
19: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
20: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
18: perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800

0: 800 40 10 40.
1: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro. In regalo solo domani con la Gazzetta dello Sport.
4: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
5: In che senso?
4: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
5: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
4: Uno su cui il team può sempre contare.
5: Un esperto nel gioco di squadra.
4: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
5: Uno specialista nel fare la differenza.
4: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
6: Le 19 e un minuto.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Le elezioni amministrative, il centrodestra vince a Reggio Calabria ed è in vantaggio a Venezia, De Luca trionfa a Salerno, Prato e Pistoia al centro-sinistra. Papa Leone presenta la sua prima enciclica e chiede di disarmare l'intelligenza artificiale. Produrre in Europa è diventato insostenibile, denuncia il colosso degli elettrodomestici Electrolux. Al tavolo sulla crisi aziendale rimangono 1700 gli esuberi. Dopo il flop in Champions, rivoluzione al Milan, esonerato Allegri e tutta la dirigenza. Buonasera dalla redazione di GR24, Anna Elena Riva alla parte tecnica, Enrico Pagliarini al microfono. È ancora in corso la conta dei voti, molti comuni dove si è votato ieri e oggi fino alle 15, ma ecco che cosa possiamo dirvi fino a questo momento, ci dice tutto in diretta Maria Luisa Pezzali, buonasera.
8: Buonasera Enrico, a te e agli ascoltatori. Partiamo dal dato sull'affluenza che si attesta al 60%, in calo di quasi 5 punti percentuali, colpisce il calo in particolare di 10 punti dell'Emilia Romagna che si ferma al 54%, l'Umbria è la regione invece più virtuosa con un'affluenza del 70%, il Molise è quella che registra una minore partecipazione, 47%. Ma veniamo alle sfide principali a partire da Venezia, che vede in vantaggio il centrodestra in continuità con la giunta Brugnaro. L'assessore Simone Venturini è al 51,5% contro il 38,5% dell'avversario di centrosinistra, il senatore PD Andrea Martella. Secondo le proiezioni, lo scrutinio, quindi i voti reali, ma si tratta ancora di poche sezioni, lo danno al 55,3% contro il 35,8%. Se il dato venisse confermato, se questi dati venissero confermati, si tratterebbe di una vittoria al primo turno. Centrodestra verso la vittoria al primo turno anche a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, otterrebbe il 69,1% dei consensi contro il 21,7% del sindaco facente funzione Domenico Battaglia. In questo caso si tratterebbe dunque di un ribaltone e anche lo scrutinio conferma un margine ancora più ampio. In realtà si profila una vittoria al primo turno anche per l'ex governatore campano Vincenzo De Luca a Salerno, 58%, a grande distanza dagli sfidanti Gerardo Maria Marenghi del centrodestra al 15% e l'altro candidato del campo progressista 5 Stelle e AVS Francesco Massimo Lanocita al 13,7%.
6: Bene, queste sono le sfide principali. Delle altre, che cosa possiamo, quali possiamo citare?
8: Beh, ricordiamo che si è votato in quasi 750 comuni, di cui 18 capoluogo. Tra gli altri capoluogo citerei Arezzo, dove è in vantaggio il centrodestra, ma si dovrebbe andare al ballottaggio Prato. Qui invece il candidato del campo largo Matteo Biffoni dovrebbe vincere al primo turno. Il centrosinistra torna a guidare Pistoia e infine Messina, dove si profila una conferma del sindaco uscente Basile. Prima di restituirvi la linea, Enrico, andrei a Venezia con Silva Menetto per un focus su una delle sfide più attese, su cui tra l'altro si sarebbe anche già pronunciata indirettamente la premier Meloni.
9: Spoglio in corso a Venezia, ma il trend sembra definito. Simone Venturini, assessore uscente della Giunta Brugnaro, che ha governato la città negli ultimi 11 anni, è al momento in testa con il 54% dei voti. Il diretto sfidante, il senatore PD Andrea Martella, con la coalizione della Stagione Buona, si attesta intorno al 36%, mentre supererebbe al momento la soglia del 3% dei voti solo Michele Boldrin, che con il suo partito Ora si è rivelato l'outsider di queste elezioni amministrative in Laguna. A Venezia si è fatto sentire pesantemente il dato astensionistico. A votare è stato il 55,8% degli aventi diritto, con un deciso calo del 7% rispetto alle amministrative del 2020. A tentare di dare risposte alla città lagunare, ma anche alla sua terraferma, questa volta erano scesi in campo addirittura in 8 candidati. Una frammentazione del voto che certo non ha giovato. Simone Venturini, che sembra avviato a passare al primo turno, diventerebbe sindaco di una coalizione che comprende, oltre alla sua lista civica, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, UDC e Partito dei Veneti. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
6: Cambiamo argomento. Per la prima volta c'era lo stesso pontefice alla presentazione della sua prima enciclica, la Magnifica Humanitas, in Vaticano, accanto a Papa Leone, anche il cofondatore di Anthropic, azienda americana di intelligenza artificiale, che ha invitato la Santa Sede a collaborare per un buon uso della tecnologia.
10: L'intelligenza artificiale inciderà più di quanto abbia fatto ai tempi della Rerum Novarum la rivoluzione industriale, e lo stesso Papa a dirlo alla presentazione della sua prima enciclica. L'intenzione non è quella di demolire le nuove tecnologie, ma di governarle perché siano al servizio del bene comune, per salvaguardare la dignità umana e con essa il lavoro, le relazioni, la famiglia. Di qui la mano tesa ad Anthropic, il cui cofondatore era presente in Vaticano, a collaborare insieme per rimanere umani. Per il pontefice è necessario che il potere non si concentri in poche mani e occorre disarmare l'intelligenza artificiale per sottrarla alla competizione militare, economica e conoscitiva. Il cardinale Michael Czerny guida il dicastero per lo sviluppo integrale.
11: È lo stesso argomento come lo nucleare. Ovviamente ha potenzialità positiva, bisogna controllarlo. E grazie a Dio ci sono dei trattati che controllano il nucleare, e bisogna avere simili accordi per la sorveglianza di questo settore.
10: Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Città del Vaticano.
6: L'avvertenza Electrolux. Al tavolo al Ministero delle Imprese, il gruppo svedese ha confermato i 1.700 esuberi su 4.500 dipendenti in Italia. Un piano respinto dai sindacati, dal ministro Urso e dalle istituzioni locali. Il tavolo è stato riconvocato per il 15 giugno.
12: I costi per produrre elettrodomestici in Europa sono diventati insostenibili, ha detto l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, al tavolo al Ministero. L'acciaio costa il 30% più che in Cina, l'energia il doppio, la manodopera 8 volte in più. Il gruppo svedese ha confermato gli esuberi, 1.719 persone su 4.500 in tutti i 5 stabilimenti italiani, con la chiusura del sito nelle Marche e Italia, in Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia. Un piano definito inaccettabile dai sindacati, dalle 5 regioni e dal ministro Urso, che ha dato tempo fino al 15 giugno, data del nuovo incontro, per presentare un nuovo piano. Per Confindustria, al tavolo, la crisi dell'industria dell'elettrodomestico riguarda tutta l'Europa e Urso si è impegnato a chiedere alla Commissione un piano di difesa e rilancio del comparto. Il segretario della UIL, Rocco Palombella, ai lavoratori in presidio.
13: Noi non dobbiamo smobilitare, dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato. e si apre la discussione su un piano nuovo che non prevede né subri, né licenziamenti, né chiusure.
12: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: All'ospedale Sacco di Milano è stato attivato il protocollo speciale per due pazienti che di ritorno dall'Uganda hanno manifestato sintomi riconducibili ad un contagio da Ebola. Si tratta di due cooperanti, un uomo di 31 anni e una donna di 33. Guido Bertolaso, assessore al welfare della Regione Lombardia.
14: L'Ebola si sviluppa nell'arco di 21 giorni. Nel caso in cui fosse positivo, allora, ripeto, scatteranno tutte le misure di isolamento, isolamento proprio totale, che verranno adottate, più quelli che sono gli interventi con tutti i contatti che loro hanno avuto da quando sono arrivati.
6: La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato e portato in carcere un 22enne italiano di origini marocchine accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Secondo la polizia, il giovane avrebbe accettato di essere addestrato e finanziato da un presunto sostenitore dello Stato Islamico per compiere un attentato in Italia o all'estero. Ci spostiamo in Russia. Il Ministero degli Esteri ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev di lasciare la città il più presto possibile e i residenti di non avvicinarsi a obiettivi militari e amministrativi. Annunciando nuovi raid per rappresaglia, un attacco ucraino della settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Per quanto riguarda le trattative fra Iran e Stati Uniti, non c'è nessuna novità di rilievo, ma le borse credono nella pace e sono tutte positive. Sentiamo il punto nel servizio.
15: O sarà un ottimo accordo per tutti o non ci sarà alcun accordo, si tornerà al fronte ma più forti e nessuno lo vuole, scrive Donald Trump sul suo social, auspicando che la pace con Teheran porti all'allargamento degli accordi di Abramo che hanno normalizzato nel 2020 le relazioni tra Israele e diversi paesi arabi, accordi siglati con la mediazione statunitense. L'Iran, dichiara il presidente Pezeshkian, non cederà a pressioni e richieste eccessive nei negoziati in corso con gli Stati Uniti e sottolinea che Teheran intende difendere pienamente i diritti del popolo iraniano. Le dichiarazioni si rincorrono mentre le parti sono alla ricerca di una quadra. Il Wall Street Journal scrive che vanno a rilento i progressi su un possibile accordo con le posizioni irrigidite sul programma nucleare iraniano e gli aiuti finanziari a Teheran, mentre la TV Al-Arabiya rivela che fonti di alto livello hanno riferito che l'Iran è pronto a rimuovere l'uranio altamente arricchito dal suo territorio e pone come condizione che venga trasferito in Cina. L'Iran, spiega la TV saudita, sta cercando garanzie dalla Cina prima di procedere con l'accordo con gli Stati Uniti. In Europa, intanto, le borse scommettono su un'imminente fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran e chiudono in rialzo in una giornata in cui Londra e Wall Street sono chiuse per festività. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: E queste sono le ultime notizie sugli attivisti che hanno partecipato alla flottiglia diretta a Gaza.
16: Spera che il giudice libico decida di far rientrare al più presto nella penisola i due attivisti italiani della flottiglia attualmente a Bengasi in Libia e il ministro degli esteri Tajani, che punta all'espulsione dei connazionali il prima possibile. Le procedure di via sarebbero in corso, secondo la delegazione italiana di Global Sumud, che ha precisato come i 10 partecipanti del Land Convoy sono stati arrestati dalle forze armate libiche e dalle autorità della Libia orientale dopo aver attraversato la linea 5 più 5 nei pressi di Sirte per condurre negoziati a nome del convoglio e facilitare la consegna dei aiuti umanitari a Gaza. Le autorità libiche li stanno trattando come possibili clandestini. Intanto c'è stata un'accoglienza tutt'altro che tranquilla per gli attivisti della flottiglia al loro rientro all'aeroporto di Vienna, dove si sono verificati momenti di forte tensione con la polizia austriaca. Una persona è stata arrestata. Lato Israele, dopo le immagini di umiliazione degli attivisti la scorsa settimana, con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod, è trapelato che sono una decina i nomi della catena di comando di Tel Aviv al vaglio dei PM di Roma che indagano sul caso. Tra loro anche il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che ha rivolto parole di scherno nei confronti degli attivisti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: L'inchiesta sul ferimento di un ultra juventino ieri sera prima del derby, agli atti degli inquirenti un video che avrebbe ripreso l'accaduto mentre arrivano i primi provvedimenti giudiziari.
17: Sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona il ferimento di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni colpito alla testa da un oggetto contundente e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Molinette di Torino. Dalle immagini, che non sarebbero nitide a causa dei fumi dei lacrimogeni sparati per disperdere i tifosi, si vede Basoccu, commercialista che risiede a Milano ma originario di Casale Monferrato e membro del gruppo ultra dei Viking, mentre tenta tenta di entrare allo stadio nel settore distinti, una parte del quale era destinata ai sostenitori bianconeri. Sempre dalle immagini lo si vede, dopo essere stato colpito, accasciarsi al suolo ed essere soccorso da altri tifosi all'interno della struttura. In altri filmati precedenti al ferimento, il 36enne sarebbe stato ripreso nel piazzale dove si sono verificati gli scontri. L'uomo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico alle Molinette, dove resta ricoverato in terapia intensiva. Sull'episodio indaga la squadra mobile di Torino, 8 finora i tifosi juventini arrestati, 11 i DASPO emessi, 6 gli agenti contusi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Infine la rivoluzione Milan dopo il flop in Champions League.
18: Il giorno dopo è stato il giorno delle lunghe riunioni, della rifondazione. Via tutti o quasi, del Milan che ha fallito l'approdo in Champions League non resta più nulla. Licenziati con effetto immediato l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e Max Allegri, l'uomo che dalla panchina ha assistito al tracollo della squadra negli ultimi 2 mesi di campionato. La scure di Jerry Cardinale si è abbattuta sull'intera struttura della società. Il nuovo progetto ripartirà con nomi e filosofia diversi. Un allenatore alla Fabregas, che significa capace di dare un'impronta di gioco e di valorizzare talenti. Centrale nella sua scelta il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, che di Cardinale è stato il braccio destro in queste giornate milanesi, iniziate con la speranza di agguantare un posto nell'Europa che conta e finite con una serie di vertici che hanno portato al ribaltone. Il patron di Redbird ha deciso di cambiare tutta la catena di comando muovendosi in prima persona. Si apre la caccia a un amministratore delegato e a un direttore sportivo, accadrà nei prossimi giorni. Fallimento inequivocabile, il giudizio senza appello dato alla stagione del Milan. Si volta pagina per ripartire. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi lasciamo alla Zanzara, una buona serata.
7: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
19: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o. Cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
20: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
19: Scusa, che c***o hai detto?
20: JetHR.com.
21: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
22: La Zanzara.

0: Baggiu, si vuole parlare al telefono con Zanzara da fare l'800240024 oppure si vuole mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Ho appena inserito la foto di Bibi Netanyahu a fianco alla foto del Duce sul mio camion, perché sono i miei due dittatori preferiti.

0: Siena, ragazzi, Gregorio da Siena. Avanti,
1: ciao Rux,
0: tutto.
1: Dimmi, ciao dimmi. Troiaio, ascolta, ti chiamavo perché...
0: Ciao che?
1: Troiaio, che vuol dire? Un troiaio nel vero senso della parola.
0: Che vuol allora, dire? Ascolta, che vuol dire troiaio in gergo senese? Da Parenzo forse troiaio, lo sa che vuol dire troiaio. Senese,
2: no, vuol dire, ma troiaio è slang, vuol dire un casino, una porcinaia, uno schifo, insomma.
0: Bravo. Sì, ho capito.
1: Cioè, Parenzo si è ambientato bene nell'ambiente senese, vedi?
2: Sì. Olè, un troiaio, come dire, vale un
1: giù, una bella espressione. I nostri cari amici politici toscani hanno inaugurato un cesso a Grosseto dove
0: ci sono. In realtà è da un anno che c'era. Comunque hanno fatto quella foto lì dove c'erano vari disegnini, una vergogna, dirti, una vergogna.
1: No, a parte una vergogna, cioè qui ora te hai iniziato il programma dicendo una verità assoluta, vedo delle bandiere palestinesi, ormai ci stanno mettendo anche nel cappuccino la mattina,
0: sì.
1: Però qui poi per le strade delinquenza fuori controllo, liste chilometri nell'ospedale, quello va tutto bene così.
0: Ma non ho capito, hai messo insieme diverse cose, che cosa vuoi dire Gregorio? Qual è il troiaio che vuoi denunciare? Ti stanno bene questi disegnini sulla porta dei bagni neutral gender?
1: No, non stanno un cazzo, anche perché mi dovrebbero spiegare il simbolo dell'android, dell'alieno, della sirena.
0: No, lo sai qual è la cosa più vergognosa di quella roba, di quel bagno gender neutral, e di cui non frega un cazzo a nessuno naturalmente? È il fatto che ci sia il simbolo dei disabili accanto agli altri, cioè gli unici che meriterebbero gli unici che meriterebbero di avere il bagno separato e distinto,
1: esatto,
0: sono i disabili. Invece quelli mettono
1: perché il disabile lo sappiamo bene,
0: assolutamente, invece quei signori lì della sinistra LGBTQ plus di Grosseto e politici allegati, che cosa fanno? Quelli della sinistra LGBTQ+ appiccicano quegli sticker e mettono accanto al simbolo della disabilità tutti gli altri simboli, anche per scherzare, la sirena eccetera eccetera. È uno schifo, ma lo sai perché? È uno schifo perché i disabili si dovrebbero incazzare. Quei bagni sono loro, sono gli unici che meritano di avere i bagni separati. Questo è il punto. Pietro da Roma. Lui sta zitto perché non sa che dire, Parenzo. È a favore del terzo bagno perché dici non fa male a nessuno.
2: Posso dirti, ma non solo Pietro, sono a favore, dimmi. Non me ne frega nulla. C'è un bagno in più, evviva! Così come si dice il direttore Tamburini, Pietro. Qualora uno avesse un bisogno, come si dice, come disse in quella famosa. Assoluta determinazione. Se c'è un bagno in più, meglio. Ma che te ne frega a te?
0: La roba da pazzi. Vai. Pietro da Roma, dimmi.
3: Eccomi, Pietro. Allora, sono qui per denunciare il fatto che per aver commentato un post su Instagram di un pakistano, ho ricevuto una querela di 2.500 euro per aver semplicemente difeso.
0: Da chi?
3: Da questo influencer su Instagram, probabilmente bellissimo. Anche cittadino italiano. Perché? Perché lui ha ridicolizzato.
0: Che cosa hai scritto tu? Cosa hai scritto tu esattamente? Una cosa pesante? Cosa hai scritto?
3: Ma no, io ho scritto imbecille. Imbecille, però poi dopo ho argomentato. Quindi,
0: ma non pagare un cazzo, non devi pagare niente.
2: No, paga tutto.
0: Butta lì,
2: saluti e baci, paga la multa e taci.
0: Prendi quella lettera e strappala. L'avvocato non sa un cazzo, questi non fanno niente. Vi dovete ribellare a questa estorsione. Siete degli estorsori. Parenzo, tu ed altri, siete degli estorsori. Questo
2: ma
0: è il punto.
2: Ma io ti faccio, querelare pure a te.
0: Mettete paura, volete terrorizzare gente come Pietro perché ha dato dell'imbecille a un signore. Ma
2: se
0: va,
2: uno imbecille, non lo so, se uno mi dice sionista di merda,
0: e allora sionista di merda, sionista di merda,
2: non c'è dubbio,
0: ma
2: io ti porto in tribunale,
0: ma
2: perché
0: tribunale?
2: Io ti devo educare a non
0: usare una vergogna.
2: Ma tu stai scherzando
0: Pietro, non fare
2: sionista
0: nulla
2: a me.
0: Pietro, non fare
2: nulla. Ti porto via tutto.
0: Pietro, non
2: poi
0: fare
2: do in beneficenza.
0: Sì,
2: semmai,
0: beneficenza.
2: Ma
0: poi vediamo se dai beneficenza. Alessandro da Iglesias.
2: Ma poi intanto ti porto via tutto. Lo do all'ospedale di Gerusalemme.
0: Sì. Alessandro
3: da
0: Iglesias.
3: Dai, Parenzo, dai. Allora prepara il tuo avvocato. Però ricordati che devi venire poi in tribunale a Cagliari. Allora, caro Parenzo, ti sta parlando un giornalista iscritto da giugno 1982.
0: Vabbè, Alessandro, però
3: sono appena tornato da Pasto a fare un'inchiesta sulla famiglia del Bosco. E posso dire che tu sei un mentitore seriale e un diffamatore che hai fatto testolina di cazzo circoncisa.
4: Beh, ho fatto un'inchiesta e ti dimostro che te di questa vicenda non solo non sai un cazzo, ma sei un mentitore seriale. E te lo dimostro. Spiegami perché. Spiegami perché nella tua trasmissioncella che non vede nessuno, tranne quei quattro imbecilli.
2: Tu i tuoi articoli non li legge nessuno.
4: Avete invocato la legge Caivano per fare da.
0: Vabbè, adesso non entriamo nel dettaglio, amico mio di Iglesias. No, non entriamo in questo dettaglio.
4: No,
0: dai, su.
4: Allora, perché ancora non hanno arrestato la tutrice legale nominata dalla giudicessa dell'Aquila?
0: Vabbè, adesso non siamo.
4: Ancora non ha scritto, non ha iscritto i bambini a scuola,
0: No, ma Alessandro, io sono totalmente dalla tua parte su questa vicenda qua. Penso che sia stata commessa un'ingiustizia enorme nei confronti della famiglia Del Bosco, enorme.
2: C'è cioè un complotto da parte di chi? Tutti i vertici dello Stato. Un complotto del tribunale, un complotto del sindaco, un complotto degli assistenti sociali, un complotto generale.
0: No, ma non è quello il punto, il complotto. È questione che poi non sono riusciti a uscire da un buco nero dove si erano messi. Hanno voluto punire questi genitori, i servizi sociali.
2: Molto semplice. Sì. Ma basta, si sono dimessi tre avvocati. L'ultimo avvocato si chiama Pillon, arrivati alla disperazione, quelli Del Bosco, come se non avessero già tanti problemi, si sono presi
0: Mosè da Bergamo, dimmi.
5: Domanda, hai fatto la naia?
0: A chi?
5: A te.
0: No, io sì, no. L'ho fatta.
5: Hai fatto la naia?
2: Negli Alpini, dove l'hai fatta?
0: L'ho fatta. Sono cazzi miei,
2: Perché questo mistero? Dove l'hai fatto?
0: Poi sono stato per un periodo a Pistoia e poi sono stato al distretto militare di Roma.
2: E dove ti hanno trasferito? E come mai ti hanno spostato a Roma?
0: Posso raccontarlo tranquillamente senza nessun problema.
2: Nessuno veniva spostato. Io adesso parlerò con Crosetto, farò fare un'interrogazione parlamentare per verificare qual è stato il ministro della difesa che ti ha spostato nella tua città natale. Una vergogna, perché tutti venivano sparsi in giro per l'Italia.
5: Avresti capito che avevi buttato nel cesso un anno di vita solo per fornire un posto di lavoro a gente come Vannacci, figliuolo, quello che andava col carro armatino a prendere.
0: Ma cosa c'entra? Scusa, non ho capito niente, Mosè.
5: Ma come si fa?
0: Di che stai parlando? Cosa c'entra col servizio militare che ho fatto io? Scusa, spiegami. Qual è il collegamento?
5: Io che ho fatto la naia.
0: Che c'entra Vannacci? Cosa c'entra Vannacci?
5: Perché gente di quel calibro?
0: Ma cosa c'entra Vannacci? Cosa c'entra Vannacci con la naia che hai fatto tu? Ma sei imbecille o no? Ma di che stai parlando?
5: No, non sono imbecille.
0: Sei un imbecille totale.
5: Ma
0: cosa c'entra? Quello ha fatto il militare.
5: Ma gente che secondo me non ha neanche le capacità di portare il mio cane ai parchetti e fare i bisogni.
0: Vabbè, questo secondo te. Vai, Beppe da Modena, forza.
6: Ma questo non capisce un cazzo. Ma avesse fatto un millesimo di quello che ha fatto Vannacci nella sua carriera militare, ma che cazzo dice questo qua? Comunque, fammi parlare con il Topo Gigio sionista lì.
0: Sì, dimmi, eccolo
6: Topo
0: qua.
6: Gigio, raccontami sono ancora qui, la storia che il Cudri è matto, che il Cudri è pazzo.
2: No,
6: che
2: io non ho detto che è matto. Se è pazzo vuol dire che non è processabile, ma invece io penso che sia processabile, ovviamente.
6: E invece non lo è pazzo, come voleva si dimostrare, tant'è che ha agito deliberatamente, cercando di colpire quante più persone possibile, e il GIP ha convalidato l'arresto per pericolo.
0: Dunque, che vuoi dire? Che cosa vuoi dire, Beppe? Dimmi cosa vuoi dire.
6: Fuori dai coglioni, remigrazione.
0: E questo è Beppe da Modena. Ma guarda che è molto popolare questa cosa qua. Nei sondaggi che vedo, la remigrazione o comunque il fatto che dobbiamo togliere la cittadinanza a quelli che compiono atti estremi o comunque cose gravi come terrorismo, che si possa fare o non si possa fare, è una cosa molto popolare. Molto popolare. Perché non pensi che a Venezia qualcuno si sia magari incazzato vedendo quelle immagini di gente del Bangladesh che votava Partito Democratico? E come mai hanno votato a destra? Lo so, intanto come mai il fatto che si parlava in bangladino per far votare gente del Partito Democratico?
2: Ma è un problema che si parla in bangladino.
0: Ma io non lo so, intanto la gente si è spaventata
2: dal bangladino.
0: No, di vedere la gente col velo.
2: Io mi spavento del generale Vannacci, non del bangladino.
0: Grande Dio, Mauro da Napoli. Mauro da Napoli.
7: Ciao, ciao Cruciani. Volevo prima di tutto dire a Parenzo che fa veramente una trasmissione di merda.
0: Vabbè, dai, Mauro,
7: sono venuto. Ma invita solo comunisti.
2: E perché la guardi? Ma perché la guardi allora? E come fai a saperlo allora? E come fai?
7: Ah,
2: l'hai vista tutta? Ma l'hai vista tutta allora? Ma allora sono sulla strada giusta. Ma l'hai vista tutta? Ma allora l'hai vista tutta? Sono sulla strada giusta.
7: Vabbè, allora
2: ogni tua incazzatura.
7: Su questo qua che ha fatto l'attentato, io sento solo discorsi che parlano se è pazzo o se è un terrorista. Se è pazzo o se è un terrorista, questo è il dibattito di tutti i talk show.
0: Vabbè, allora?
7: Ma la realtà è che questo è un uomo di merda che, a prescindere di che cosa sia, io penso alla signora a cui ha amputato le gambe.
2: Certo.
7: Quindi va messo a morte.
2: È un criminale,
7: pena di morte.
2: No,
7: pena di morte, ha eliminato.
2: Non
7: così
2: c'è la pena
7: impara,
2: di morte da noi, scusami.
7: E la mettiamo a posto questa gente qua.
2: Questo è il pericolo. Questo sai come si chiama? Pericolo Vannacci. Questo è il tema vero politico.
0: Mauro, lei che cosa voterebbe? Scusi, cosa voterebbe lei?
7: Ho votato alla Meloni le ultime elezioni, ma è una settimana che ho aderito al partito di Vannacci.
0: Signor Mauro da Napoli, il pozzo del paese,
2: è colpa tua,
0: anche la realtà.
2: Ma

0: e processi aziendali nutre l'AI con dati perfetti.
1: Tipo Pantera quello col TH?
2: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
3: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr!
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Le speranze di pace tra Stati Uniti e Iran danno la carica alle borse europee che chiudono in solido rialzo con il FTSE MIB di Milano più 1,43% che raggiunge un nuovo massimo storico a 50.220 punti. La notizia che una delegazione iraniana di altissimo profilo è in Qatar per negoziare spinge vicino ai massimi storici anche gli altri listini europei, con Parigi che guadagna l'1,76% e Francoforte il 2%. Sull'azionario a Piazza Affari corre ancora Avio più 7,2% con la quotazione di SpaceX ormai alle porte e una rinnovata attenzione a tutto il comparto dello spazio. Gli acquisti premiano anche Nexi più 6,5% dopo che CDP ha fatto sapere di volersi rafforzare nel capitale fino alla soglia del 30%. Scivolano i titoli oil Eni su tutti con il ribasso del greggio. Le prospettive di tregua infatti alimentano il calo dei prezzi del petrolio con il WTI che torna sui $90 al barile. Martina Sodico da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
15: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
16: Giganti?
15: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
16: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
15: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
17: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
19: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
18: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
22: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
23: Problemi alle vie urinarie?
0: O ti senti così? O ti senti ACT?

0: Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Funzionalità della prostata?
2: Oh, ti senti così?
1: Oh, ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
5: La Zanzara.

0: Io ho un dubbio atroce che mi assale da tre giorni. Ma nel bagno, quello gender super inclusivo dell'istituto di Grosseto, ma la sirena che non ha le gambe e non vive fuori dall'acqua, ma come cazzo ci arriva il bagno nell'istituto?
1: Comunque ragazzi, un vostro carissimo ospite, uno di quelli che ha veramente tanto tempo libero, che sta sempre lì, uno di quelli che qualunque cosa gli si dice incontrare alle sue idee dice: ma non è vero, ma non è vero, me l'ha mandata la letterina per estorcere soldi, me l'ha mandata, ma io combatto, non un passo indietro, avanti tutta, non te do una lira.
2: Siete degli estorsori, posso dire, cioè voi che mandate le letterine minacciando la gente di avere commesso diffamazione, siete degli estorsori professionisti, siete degli estorsori professionisti,
3: la
2: fate la legge, no, andate in tribunale, invece di mandare la letterina,
3: Io ci vado, ci vado e come?
2: Adesso ti faccio ascoltare invece una discussione che c'è stata, credo, dalle tue parti, non lo so, su Cuba. Hai parlato di Cuba, pur di non parlare della flottiglia o di altre cose, hai parlato di Cuba.
3: No,
2: di
3: anche Cuba. La flottiglietta, ho fatto vedere l'accoglienza che gli spagnoli... Ho fatto vedere l'accoglienza che gli spagnoli hanno riservato ai
2: Salis
3: ai
2: contro Giubilei. Senti, Salis sì. Contro Giubilei.
3: Sì, beh, è stata una riflessione su
2: una riflessione, la chiama riflessione lui.
3: Sì, non c'è stata nessuna rissa, una riflessione in stile nostro sul tema.
4: A Cuba c'è l'istruzione gratuita per tutti, la sanità gratuita per tutti, e questo costituisce una gravissima minaccia a chi come lei, a chi come Trump vuole invece mantenere un privilegio classista e razzista in base a cui appunto ci sono delle persone che...
5: Cioè, qual è il privilegio razzista?
4: Allora, il
5: caso totalmente...
2: Allora, voglio segnalare che il signor Giubilei, al confronto della signora Salis, sembra uno statista. La signora Salis è parlamentare europea e non sa un cazzo.
3: Cuba,
2: ma va benissimo. Accettiamo anche persone che arrivano al Parlamento europeo per altri motivi e che non sanno un bene amato cazzo.
3: Ma perché Vannacci che cosa sapeva? Scusa.
2: Senti, vabbè, non paragonare. Perché non paragonare?
3: È uguale. Per me sono uguali.
2: Generale,
3: posso dirtela
2: non
3: tutta?
2: Non puoi paragonare il generale Vannacci alla Salis.
3: Sì, per me sono uguali.
2: A Ilaria Salis. Non puoi dire queste bestemmie.
3: Sono uguali.
2: Non puoi dire queste bestemmie.
3: Uguali. Uno sono uguali, Salis e Vannacci sono uguali.
2: Senti,
3: su molte cose
2: cosa. Ma no,
3: magari la pensano pure uguali, ad esempio
2: perde,
3: sulla guerra russo-ucraina.
2: Ma chi se ne fotte, senti,
3: sono sicuro.
4: Se domani i cittadini americani esigono gli stessi diritti, cioè ovvero di avere la sanità gratuita per tutti, di avere l'istruzione gratuita per tutti, questo ovviamente è una gravissima minaccia per chi invece tiene a preservare le civiltà del privilegio, come fa l'estrema destra americana, come fa la destra italiana al governo.
5: Vada a vivere a Havana, ma perché è ancora in Italia? Vada a Havana, è il paradiso.
2: Vai su, signora Salis, la signora Salis.
3: Il conduttore, cioè sottoscrivere, questo è un
2: signora
3: po' curioso.
2: Salis.
3: Quando la signora
2: Salis.
3: Onorevole Salis. Vannacci è onorevole? Sono onorevole.

0: amichevoli nello stesso luogo, al
1: un influencer,
0: uguale,
1: un influencer che parla di sionismo, senti, molto popolare, un tale, oh, che si chiama Pachi, tale che si chiama Pachi, vai regia.
2: Questa merda qui è la faccia del sionismo, ve ne rendete conto o no? Sono sì, al pari dei nazisti. E non è antisemitismo. Non ve inventate cazzi, che tanto ormai la victim card non la potete più giocare. Da chi cazzo vi state a difendere? Voi state continuando a commettere un cazzo di genocidio. Ci avete sulle spalle tanti di quei cazzo di crimini di guerra che porca puttana vi dovrebbero affossare. E lo fate pure col sorriso sulla faccia, grandissimi pezzi di merda. E quando tutto questo sarà finito, perché prima o poi finirà, voi non dovete avere più manco il coraggio di uscire di casa.
1: Questa è la rivolta a Parenzo, secondo me. Non dovete nemmeno avere più il coraggio di uscire da casa. Massimo se dalla provincia di Milano.
3: Se gentilmente mi puoi girare questa cosa che tu hai recuperato, sì, che io immediatamente che lo giro agli amici della questura di Roma.
1: No, ma perché la questura di Roma? Scusa, perché la questura?
3: Non ti devi preoccupare.
1: Ma perché devi segnalare gente alla questura? Ma che cazzo sei diventato?
3: Coccolini. Questi sono i tuoi coccolini. Non ce ne sono
1: di questi, no. No,
3: e chiedo alla redazione. Chiedo alla redazione di girarmi immediatamente il supporto video e audio di questa persona.
1: Ma tu che cazzo chiedo, fai da mattina alla sera? Segnali gente alla questura, fai denuncia attraverso gli avvocati. Ma come cazzo passi
3: non
1: la giornata?
3: Non ti preoccupare.
1: Massimo,
3: non, io mi sveglio alle 6 del mattino e ho molto tempo libero. Oh, me l'hanno
1: pronto?
3: Appena girato.
1: Hai pochissimo tempo libero.
3: Questa persona,
1: Massimo,
3: questa persona qui passerà un bel quarto d'ora e lo segnaliamo immediatamente alle autorità competenti.
1: Dimmi.
4: No, no, un attimo, pronto?
1: Dimmi, parla, forza.
4: Ciao. Allora, mio fratello ha ricevuto una lettera dal legale di Vannacci perché in un post dove c'era scritto: cosa ne pensi di Vannacci?
1: Sì.
4: Cosa ne pensi di Vannacci? E lui ha messo: penso che sia un buffone, e gli ho fatto la lettera.
1: Sì, ma è la classica cosa
3: Vannacci,
1: che fa Parenzo.
3: Generale Vannacci.
1: Sì, ma infatti Vannacci sbaglia.
3: Ma io lo faccio con chi mi offende,
1: no,
3: certo che lo
1: anche
3: faccio,
1: con,
3: ovvio.
1: Anche con i pagliacci,
3: lo fa anche Vannacci.
1: Anche con chi ti scrive
3: lo
1: pagliaccio.
3: Fa anche Vannacci.
1: Anche con chi ti scrive pagliaccio lo fai.
3: Pagliaccio non,
1: anche,
3: pagliaccio
1: come no.
3: Chi
1: come
3: scrive
1: no.
3: cose
4: è,
3: vuoi sapere cosa scrivono.
4: Ma non è un'offesa.
1: Ma la dovete finire con queste buffonate.
3: Guarda, c'è un signore che mi ha scritto e che ha ricevuto una lettera che mi ha scritto: Parenzo Saponetta mancata. A questo qua, che non dico il nome, questo qua vedrà i sorci verdi.
1: Ah sì, ma che
3: vedrai
1: ti frega,
3: sorci verdi,
1: per pigliare
3: perché
1: due
3: questo
1: euro,
3: è puro
1: ma
3: razzismo,
1: per pigliare due
3: puro,
1: euro,
3: ma
1: per
3: vedrai
1: pigliare
3: che
1: due
3: poi
1: euro.
3: Lo ma vedrai che poi lo penserà, ma non lo scriverà più. Ma vedrai che poi
1: che
3: lo penserà,
1: mondo,
3: ma non lo scriverà
1: che
3: più.
1: Che cosa hai fatto?
3: No,
1: hai cambiato
3: ma
1: il mondo.
3: Almeno non lo scrive.
1: Cosa hai fatto? Hai cambiato il mondo,
3: no,
1: cosa
3: ma
1: hai
3: almeno
1: hai
3: lo
1: scritto il legno storto. Cosa cazzo hai fatto?
3: Sì, sì, almeno non lo scriverà più, non avrà più la vergogna di scriverlo.
1: Ce ne saranno altri 200 che lo scrivono con i bot. Con qualsiasi altra cosa
3: e io li individuerò, li troverò,
1: ma figurati,
3: e li perseguiterò.
1: Ma pensa
3: tutto
1: te
3: qua,
1: sì,
3: sempre
1: intanto
3: legalmente.
1: Pensa a non querelare
3: sempre
1: quelli
3: legalmente.
1: Che ti scrivono pagliaccio, Giuseppe
3: sempre
1: da Gela,
3: legalmente.
1: Giuseppe
3: sempre
1: da Gela.
3: Legalmente. Queste sono
1: che
3: valutazioni
1: sono,
3: che attengono
1: che
3: all'ufficio
1: ce ne sono
3: legale.
1: Tanti, che ce ne sono tanti.
3: Questi sono valutazioni che attengono all'ufficio
1: Giuseppe
3: legale, non a me. Parlate
1: Giuseppe
3: con l'ufficio
1: Gela,
3: legale.
1: Sì, come se fosse un automa l'ufficio legale.
3: Parlate con l'ufficio
1: Giuseppe
3: legale.
1: Giuseppe da Gela,
3: si
1: sì.
3: procede per, a testa bassa.
1: Per raccattare denari faresti di tutto,
3: si
1: Giuseppe
3: procede
1: da Gela.
3: A testa sì. bassa si
1: pensate,
3: procede.
1: Pensa
3: testa
1: a togliere 2000 euro
3: così
1: a qualche...
3: uno ci pensa, sì. così uno ci pensa due volte prima di scrivere saponetta mancata.
1: A scrivere pagliaccio.
3: Ma saponetta mancata, chi scrive quello, evoca il nazismo, evoca una cosa molto grave, evoca la legge
4: Pronto?
3: Mancino che è facilmente applicabile
1: vabbè.
3: E il rischio è quello di aver
1: poi...
3: commesso un reato penale.
1: Vabbè. Poi
4: Pronto?
3: La
4: Andiamo,
3: legge sì. Mancino fatta
1: dimmi.
3: Apposta.
4: Pronto?
1: Dimmi.
4: Pronto?
1: Dimmi.
4: Niente, Giuseppe, volevo dire, siccome ho paura per fare il nome, se mi hanno chiesto 5.000 euro perché ho scritto sul fatto di Gallasco, no? Oggi l'avvocato, perché io con il mio avvocato abbiamo fatto la cosa di telefonica e mi hanno chiesto 5.000 euro perché ho scritto delle cose sopra l'Abruzzone.
3: Allora io non mi occupo di Gallasco. Quindi...
1: Vabbè, cosa hai scritto all'Abruzzone? Che cosa ti hanno chiesto? Un'altra, una... cioè ormai c'è un paese affidato agli avvocati. I tribunali si devono occupare delle cazzate che scrive io. Giuseppe
3: certo.
1: da Gela sui social.
3: Beh,
1: ma siete
3: però, sai,
1: una
3: se
1: vergogna
3: uno difama,
1: e poi
3: scusa,
1: parlate
3: ma
1: della giustizia
3: me...
1: e
3: no,
1: poi
3: ma
1: parlate della
3: ma
1: giustizia che non
3: me
1: funziona
3: non ma scusa, ma si incazzano con me, non mi posso incazzare io.
1: Poi,
3: ma stiamo
1: poi sono quelli che dicono è però la giustizia, è però quello, è però l'ingolfamento.

0: Dico dei tribunali, però c'è troppo contenzioso e arriva la gente che ti dà dello stronzo e gli fa arrivare la letterina e minacci, ma vi dovete vergognare. Dimmi Giuseppe,
1: ma
0: dimmi.
1: Io Garlasco non mi occupo.
0: Ma che c'entra Garlasco? È un esempio, dai, su.
2: Avevo voglia di parlare con te a privato.
0: Sì, ma che gli hai detto? Che gli hai detto? Privato qui non è privato. Che gli hai detto?
2: Avevo scritto che sono tutti corrotti. Là,
0: vabbè,
2: che,
0: uno se che scrive che è corrotto, tutti corrotti. Se è scritto una persona che è corrotta, ma sì, ok, ma sti cazzi, è Giuseppe da Gela, ma lo stai sentendo?
1: E che c'entra?
0: Quanto guadagna
1: che c'entra?
0: Lei, Giuseppe? Quanto
1: ha ragione...
0: guadagna?
2: Io sono pensionato, capito?
0: È un
2: io...
0: pensionato. Volete togliere la pelle? È un pensionato perché sui social si è lasciato scappare che sono tutti corrotti.
2: Giuseppe,
0: ma
2: sai che ti voglio dire io, Giuseppe? Sai che ti voglio dire io? Io c'ho un ragazzo morto, molto disabile,
0: pure.
2: Con le crisi, da baciare. Se mi vuole questo ragazzo qua, io c'ho uno solo, io e mia moglie è malata, questo ragazzo è pieno con l'ossigeno e tutto, io ti giuro che io mi vado a rovinare, padre, faccio
0: in che padre, senso?
2: Che io arrivato a questo punto ormai che cazzo vado a vivo, che cazzo vivo, però mi porto dietro a qualcuno, ti giuro sulla pelle del mio figlio.
0: Non ho capito Giuseppe, non faccia cose assurde.
2: No, ma se mio figlio, mio figlio mi dovesse morire, perché mia moglie
0: non ho capito, ma lei non ha i soldi da dare a quanto le hanno chiesto? Quanti soldi le hanno chiesto?
2: Prima 5.000 euro, poi me l'hanno portato, volevano 250 euro al mese per 7 mesi. E io ci ho detto, io addirittura ci ho detto, per 7 mesi ti posso dare 150 euro al mese, tanto per venire all'incontro.
0: Questo state facendo. Poi questo state facendo. Gente pensionato, Giuseppe da Gela, che c'è un figlio disabile, per aver scritto, tutti sono corrotti, eccetera. Lo volete portare a questo livello? Ma chi se ne frega?
1: Signore,
0: è uno sui social.
1: Magari questo signore qui scriverà una lettera di scuse.
0: Ma vi rendete conto che siete una vergogna?
2: Ce l'ho fatto,
0: ma se ne fottono, allora, vogliono i soldi perché è una macchina infernale.
1: Dipende, non è vero.
0: Voi non vi rendete conto di quello che state facendo? Musica.
1: Non so con chi se l'ha presa lei, ma se l'è presa lui o lei.
0: Mamma mia, intanto in collegamento da Padova il direttore editoriale di Radio Veneto 24, Alberto Gottardo. Buonasera.
3: A mio discapito.
1: Pensa a te che la giornata era cominciata male. Ed evidentemente non poteva che finire peggio, perché questa mattina ho svegliato molto presto.
0: Molto presto.
3: Ti saluto, David. Hai fatto bene a querelare uno che ti dà della saponetta mancata, perché tu sei un bidet riuscito invece per il culo dei potenti. Non hanno bisogno del bidet, basta che ti mettono il culo in faccia e tu.
1: Dunque, regia.
3: Fatto sentire il rumore. Ecco, questo è David la mattina, dunque, con il culo del potente.
1: Questo claudicante direttore editoriale che assomiglia più a Shrek che non claudicante, è fattuale. Claudicante direttore editoriale
3: parlato,
1: che assomiglia
3: ha parlato quello
1: più
3: che a Trento aveva la giacca
1: Shrek,
3: color merda.
1: Il mio vestito costa quanto la tua istruzione da 0 a 30 anni.
3: Cioè, col, mi sono diplomato
1: è un vestito, è un vestito, è un vestito, è un vestito che è stato fatto.
3: Io so
1: è un vestito che è stato fatto da un sarto partenopeo. È un sarto, è un vestito fatto da un sarto partenopeo.
3: Non me ne frega un cazzo.
1: Capisco che tu non lo puoi apprezzare perché il tuo gusto è pari al tuo aspetto fisico di ciccione claudicante, di ciccione claudicante inutilmente. Questo io non lo so, perché claudicante è un dato di fatto, non è tu disabile, ma non so se è disabile.
3: Certo,
1: quindi hai ottenuto
3: 67 punti di invalidità permanente.
1: Porca miseria, ma hai battuto anche la testa però o no? No, la testa non l'hai battuta, sei lucido di tuo.
0: Musica, ragazzi, musica,
1: l'unica
0: ragazzi,
1: parte
0: musica,
1: non
0: musica.
1: Colpita, la parte meno lucida.
0: Mettete a posto
1: l'unica
0: l'audio.
1: Parte non colpita.
0: Mettete a posto l'audio. Intanto alla mia sinistra qui Maurizio Scandurra. Buonasera.
1: Mamma mia, ecco, io faccio faccio confrontare i due elementi da baraccone.
0: No, no, no, ma non c'è nessun confronto perché c'è la signora Anna Rita Briganti alla mia destra, eccola.
4: Buonasera
0: qua.
4: A tutto, quante cose avrei.
0: Allora,
4: dire.
0: Innanzitutto tu vuoi rimproverare a Gottardo una cosa.
4: Appunto.
0: Gottardo in piazza a Trento, diciamo, mentre era lì come inviato, cioè stava facendo le sue interviste.
1: Di che cosa?
0: Ma non so, ma fatti i cazzi tuoi, era anche per l'Ansa lì. La figa come l'economia va fatta girare, se no ristagna.
4: Questa frase schifosa.
0: Perché schifosa?
4: È una frase schifosa che non
1: Agnelli
4: merita neanche
1: lo diceva
4: un mio...
1: più elegantemente
4: no, no,
1: di lui.
4: Ma
1: Agnelli,
4: non c'è
1: però.
4: Veramente una
0: ma
4: frase.
0: Ma perché è schifosa? Non ho capito.
4: Perché è una frase sessista, perché? Macista. Anche
0: la figa
4: di un
0: come,
4: uomo
0: come la moneta.
4: Anche di un uomo frustrato, di un uomo che probabilmente
5: no,
4: neanche
5: tuo,
4: pagando
5: ma
4: riesce.
5: Tuo fratello,
4: ma vorrei
5: figurati.
4: Aggiungere una cosa.
5: Ma
4: visto
5: stasera.
4: Che siamo. Beh, la sua classe l'ho sentita in sottofondo.
0: Ma tu hai detto che non scopa.
4: Sopra come
0: tu hai detto che non scopa, scusami.
4: Secondo me neanche se paga, ma detto perché sono frasi che solo un uomo frustrato può dire questo.
5: Ma guarda,
4: può dire.
5: Briganti, ma la registro.
4: No, io
5: stasera.
4: Voglio finire
5: no,
4: perché mi è stata
5: così.
4: Girata
5: facciamo
4: una
5: così,
4: sua
5: Briganti.
4: Affermazione.
0: Allora, aspetta,
4: che...
0: dopo.
4: No, Briganti, no, io Briganti, non posso tenermela. Così. Io non posso tenermela.
0: Aspetta,
4: in questa puntata di haters che diventano dei coniglietti e che vengono qui a piangere dopo averti tormentato. E poveretti vengono a piangere alla zanzara dopo averti tormentato in tutti i modi possibili e immaginabili. Io voglio mantenere il livello alto e vorrei dire cosa Gottardo ha detto
5: alla
4: delle donne. Posso
5: alto.
4: Cruciani? Perché
0: che cosa
4: mi è stata
0: detto?
4: Girata, guarda caso appena io me ne vado da Trento per altro impegno di lavoro mianese, Gottardo senza che nessuno lo contenga,
5: non ti
4: dice
5: vuole nessuno.
4: Purtroppo, questo lo dice lei, è invidioso perché a me non può
5: no,
4: pagare.
5: No, guarda,
4: purtroppo
5: ma figurati.
0: Vabbè, che ha
4: non
0: detto?
4: C'è evoluzione, ma c'è involuzione perché un tempo potevi dare un pugno in testa a una donna e violentarla e non venivi denunciato,
5: no,
4: era
5: no,
4: una festa.
5: No, non dire puttanate,
4: e ha fatto anche il gesto
5: puttanate.
4: Del pugno.
5: Non
4: mi hanno
5: ho mai
4: girato
5: detto
4: il video.
5: Violentata.
4: Mi hanno
5: non
4: girato
5: ho mai
4: il
5: detto
4: video.
5: Non vedi che sei una giornalista incapace di riportare fedelmente
4: sì,
5: le cose?
4: Aspetta, l'audio.
5: Scusa. Io,
4: no, mandiamo
5: io
4: l'audio visto che
5: se io ho detto violentata mi taglio il cazzo, va bene? Calma, ho detto violentata mi taglio il cazzo.
0: Allora calma.
4: Mandiamo
0: qual
4: l'audio.
0: È la frase? Qual è la frase? La
5: sono
0: frase pronunciata.
4: Aspetta,
0: Alberto,
4: sì,
0: Alberto. Qual
4: l'audio.
0: È sta frase? Qual è sta
4: ho
0: frase?
4: Ho visto un video in cui lui parlava dell'evoluzione che in realtà è una involuzione.
5: Ma vai a fare il culo.
4: Vedi, è la battuta,
0: allora, calma. Allora, la frase qual è? Perché non ce l'abbiamo adesso testuale.
4: Ok, parlava dell'evoluzione che secondo lui è una involuzione perché un tempo si poteva dare un pugno in testa.
0: Aspetta.
4: Ragazzi, e io ho visto il video si poteva dare un pugno in testa a una donna, ha fatto anche il gesto del pugno per scherzare ovviamente
0: allora?
4: E si poteva, non aggiungo parole perché controlleremo
0: no,
4: al bar, senza essere denunciati. Ho sentito
0: ma mica come cosa positiva lo diceva,
4: festa.
0: È evidente che non lo diceva come cosa
4: no,
0: positiva.
4: Non lo diceva
5: non
4: come cosa positiva, certo.
5: È la dimostrazione che non capisci
4: sì,
5: un cazzo,
4: certo.
5: Io sono responsabile. Io sono responsabile di
0: fallo
5: quello
0: parlare,
5: che dico io, non
0: parlare.
5: Di quello che capisci tu.
4: Certo.
5: Io ho detto per gli uomini di Neanderthal anche i sapiens erano un'involuzione. Mm-hmm. Quando c'erano gli uomini di Neanderthal, probabilmente gli davano un cazzotto in testa e se ne scopavano. Mm-hmm. Ok? Ma io, che sono un sapiens, a differenza tua, non rimpiango quei tempi là.
4: Vabbè, vedremo il video. Ma vabbè, era
5: sai
4: una
5: perché
4: battuta.
5: Tu non hai mai lavorato
4: diciamo,
5: per l'ANSA?
4: Parte,
5: sai perché tu non sei mai stata
4: insulti,
5: direttore di un giornale? Perché non capisci un cazzo della
4: che
5: gente, di quello che dice
4: come,
5: la gente.
4: Come vede, ho toccato un punto caldo.
0: Ah, no,
4: io ho visto il video.
5: No,
4: perché
5: mi scusi, mi accusi di una cosa che non ho detto.
4: Ma
5: testa
4: allora,
5: di cazzo.
0: Calma, gli hai attribuito.
4: Giuseppe,
0: ma scusa, gli hai attribuito. Ma gli hai attribuito delle frasi gravissime. E ci credo che hai incazzato nero.
4: Prima ti insultano e poi vengono a piangere da te. Basta ascoltare l'audio di questo video. Punto. C'è un video che mi è stato girato.
5: Sei un analfabeta in questo
4: esatto,
5: episodio
4: va bene,
5: perché
4: perfetto.
5: Non hai capito
4: certo.
5: Cosa ho detto
4: sì, sì.
5: Io
4: e
5: esigo
4: lei ci pensi
5: Giuseppe,
4: prima di parlare
5: io esigo domani che fai sentire l'audio
0: ma certo.
5: Di fronte
4: sì.
5: A questa poveretta
4: ma ci pensi
5: giornalisticamente
4: a parte che gli
5: poveretta.
4: Insulti lei uno si dia una calmata
0: no,
4: perché
0: però,
4: vengo
0: scusa, una...
4: qui
0: no,
4: e Giuseppe io vengo qui con educazione
5: mi accusi di una cosa
4: faccio sentire io
0: allora calma allora è chiaro se tu lo accusi di una cosa grave cioè che di essere a favore della violenza sulle donne quello giustamente si incazza
4: Cruciani però
0: ma
4: scusami
0: ma per forza.
4: Io vengo qui educata questo urla sopra
5: ma
4: ho detto che
5: giornalisticamente
4: lei la deve però Giuseppe se mi su insulta ancora, basta. Su si è capito che lei sa rispondere solo insultando. Io mi vergognerei se fossi lei. Sono temi che vanno maneggiati.
0: Qual è sta frase? Dammi sta frase.
4: Che sta zitto, lo facciamo sentire.
0: Allora, aspetta un attimo. Fammi sentire questa frase.
4: Questo è il video.
0: Fammi sentire il video. Fammi sentire il video.
4: Usa il mio cellulare.
0: Ma questa è la teoria economica, è un'altra cosa.
4: No.
0: Ma questa è la moneta, questa è la moneta, dai, lì, ragazzi, però datemi la.
4: Ce l'ho, e ragazzi, se
0: fermi tutti, musica.
4: Ragazzi, datemi un attimo, urla, ecco.
0: Yes. Dimmi che cosa, dopo lo vediamo, nell'intervallo lo vediamo. Dimmi, Scandurra, che volevi dire?
1: Ma io penso che Gottardo sia un campione di verità, perché quando afferma

0: tautologicamente che la Briganti non capisce un cazzo, dice la verità, perché vedo difficile che un cazzo vada dalla Briganti.
1: No, questa, però, ragazzi, no, questo però, scusa, no, però questa è un'offesa molto grave.
2: Non è un'offesa,
1: questa
2: è l'asse, Roma Berlino.
0: Cosa in comune della Briganti?
2: L'asse.
0: Scusi. No, no, io non sono coniglietto, io sono un orso che morde.
3: Io non ho niente.
0: Sono l'orso che morde.
1: No, no, fermi, fermi. No, però fermi tu.
3: Poi dicono queste frasi di una violenza uomini contro donne.
0: Briganti, anch'io non capisco un cazzo perché ho scelto la castità.
3: Mi ha solo urlato addosso.
0: Abbiamo una cosa in comune, io e lei, dottoressa Briganti. Entrambi non capiamo.
1: Però scusate, voglio mettere ordine una cosa. Voglio mettere ordine. Tu hai detto prima, mi pare difficile che un cazzo vada verso la Briganti.
3: Ha ragione Gottardo, le piace come battuta.
0: Campione di verità.
3: Le piace come battuta, è al suo livello.
0: Come non viene da me perché io lo rifiuto, ma non è una vergogna. Non prendo.
1: Allora, giudizio parenziano, un attimo. Giudizio parenziano, poi torniamo.
2: Beh, è uno scontro tra due, è uno scontro tra titani. Le parole che ha detto il cosiddetto direttore sono parole gravissime, oggettivamente gravissime, perché gravissime. Io non so come faccia a fare l'inviato a mettere il nome Ansas dopo quelle cose che ha detto. Sono delle cose di una gravità inaudita,
0: veramente, non ha detto nulla,
2: veramente
0: aberrante.
2: Una persona aberrante, ma io lo dicevo in tempi non sospetti, e per me è anche un antisemita.
1: No, però ragazzi, però ragazzi.
0: Scusi, però lei si può permettere di dare del disabile a Gottardo? Lei si può permettere di prendere per il fedello
2: claudicante?
0: No, claudicante.
2: No, io ho detto solo claudicante, che è un dato di fatto. No, ma io non sono inclusivo per niente. Io non sono inclusivo per niente.
0: Non è neanche esclusivo. Non è neanche esclusivo.
2: Ho detto semplicemente.
1: Adesso
2: una,
1: ci fermiamo
2: verità,
1: un attimo. Io ho recuperato il video incriminato, le parole incriminate. Che
2: pazzesco,
1: siccome
2: pazzesco.
1: Però ragazzi, questa è una cosa seria. Siccome io conosco Alberto, sono sicuro al 200%, no al 100, al 200% che non avrebbe mai detto una cosa a favore della violenza nei confronti delle donne.
0: Io mi associo
1: al 200, non ha fatto nemmeno una battuta.
3: Vabbè,
1: è un'accusa gravissima che gli hai fatto.
3: Lo so,
1: gravissima, tu e Parenzo,
3: sì,
1: fermi
3: va
1: tutti.
3: Va bene, sì.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
12: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
13: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini. I buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
14: Per assicurare un veicolo, oggi conta capire come viene usato davvero. Parliamo di questo insieme a Targa Telematics, il leader europeo nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità basate su dati e intelligenza artificiale.
15: Nel mondo assicurativo, la telematica ha cambiato la prospettiva. Il rischio si valuta attraverso dati reali raccolti nel tempo. Stile di guida, utilizzo del veicolo, eventi anomali e contesto permettono di costruire profili accurati e polizze personalizzate. È il principio dell'usage-based insurance. Il premio assicurativo si lega a come e quanto si guida. E in caso di furto o sinistro, i dati aiutano a ricostruire i fatti, recuperare il mezzo, ridurre le frodi, velocizzare l'apertura delle pratiche e rendere più efficiente tutta la gestione.
14: Per saperne di più su come dati, AI e agentic AI stanno cambiando il mondo delle assicurazioni, vai su targatelematics.it.
16: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
17: La Zanzara.

0: Riprendiamo perché prima di tornare, perché sto ancora ascoltando meglio il famoso file sotto accusa. Sì, ma ragazzi, bar, posso dirti,
1: i Gottardo
0: posso...
1: Files, dopo gli Epstein Files, i Gottardo Files.
0: Posso dirti, era una cosa detta in piazza, in cui c'era un paragone tra evoluzione e involuzione,
2: è anche una difficile roba intelligente.
0: Da capire. Sì, ma non c'è, ma è chiaramente un paragone che non aveva nulla, diciamo, di offensivo nei confronti delle donne.
1: Basta che dica è una strozzata, ma una andiamo. Classica. Capita a tutti di dire delle strozzate.
0: Calma. Intanto voglio chiedere al qui presente Scandurra che cosa ne pensa dei prossimi Venturi Gay Prides, che inizia la stagione del Pride. Lui che è un omosessuale casto, ovviamente, un omosessuale di destra. Tra l'altro gli omosessuali di destra sono incredibilmente esclusi secondo alcuni esponenti della comunità omosessuale dai Pride di Roma, per esempio, o da altri Pride,
3: è vero.
0: Sono di destra. Cioè, è possibile mai escludere qualcuno perché è di destra?
4: Ma
0: dai Pride, briganti?
4: A parte che non mi risulta.
0: La Pascale la vogliono escludere, per esempio.
4: A parte che non mi risulta. Poi potrebbero votare meglio se voti Vannacci, poi di cosa ti lamenti?
0: Perché non puoi andare al Pride.
4: Non puoi andare al Pride
0: se voti Vannacci. Che cazzo
4: oggi
0: sei?
4: Oggi c'è un problema con l'italiano. Io ho detto, uno, conoscendo questi ambienti, visto che sono dalla parte della comunità, che non è vero che qualcuno è escluso dai Pride.
0: Ma li vogliono escludere, pubblicamente lo hanno detto.
4: Che vuoi avere. Non è obbligatorio far parlare Tizio Caio. E poi potrebbero votare meglio, perché votano esponenti che in realtà sostengono l'omofobia.
2: Tu dovresti andare a confessarti, dovresti farti benedire da un esorcista con l'olio santo. Metterti in sale.
4: Io sono cattolica, non faccio queste cose.
2: Ma infatti l'esorcista che cos'è? È musulmano? Sì. Posso dire una cosa? Mi ha fatto una domanda. Allora, innanzitutto per me Vannacci è un grande, sto anche pensando di contattarlo e propormi per fare all'interno di Futuro Nazionale, se il generale vorrà, un gruppo di omosessuali di destra che dicono chiaramente che se sei gay ti fai i cazzi tuoi in tutti i sensi di riservatezza. Punto primo. Punto due, non lo sbandieri a tutto il mondo. Punto tre, non ti baci per strada. Punto quattro, lei mi ha chiesto, dottor Cruciani, che cosa ne penso dei gay pride. Io rispondo con un latinismo: intelligenti pauca, o è meglio preterire sub silenzio, cioè facciamo silenzio. Sono niente, quindi del nulla non parlo. Io posso dire che lei è un grande giornalista.
0: Tu dici una baracconata.

0: il Luna Park è una cosa seria, certo. Offenderemo i giostrai. E poi le dico una cosa: no, le carovane degli zingari sono un'espressione di cultura immensa, almeno storica. Gli zingari partono dall'India, poi arrivano in Romania, poi vanno nei vari paesi al Piemonte a fare un casino. Però appunto niente, che hanno più dignità i nomadi, che usano i loro costumi anche sporchi e lerci, perché c'è una ragione culturale, uso paragone forte, che queste teste. No, ma che omofobo! Ma io c'ho un fidanzato, non vado mica con una donna come lei, a parte il suo accoccetto briganti donna anche lì. Ma le ripeto, no, mi scusi Cruciani, c'è un'altra cosa.
1: Io li vedo solo
0: se vado da Vannacci, gli dico:
1: vada da Vannacci,
0: noi faremo un gruppo omosessuale, se il generale mi vorrà, in cui non ci sarà spazio per l'adozione, non ci saranno mamme a Bari, addirittura tre babbi, tre mamme, babbi al sud vuol dire scemi, io sono andato a Palermo, quindi tre imbecilli. Noi vogliamo che il sesso non sia più uno strumento, perché una minoranza di falliti e storti sessualmente, quali gli omosessuali di sinistra, che erano una minoranza, impongano al mondo la dittatura del cazzo.
2: Musica, musica,
1: sui diritti della comunità LGBTQIA+.
0: Ma che cazzo è la sigla di un principio attivo medico? Cos'è il principio del
1: T-7? È il rispetto delle comunità.
0: Ma cos'è il principio di una medicina per evitare di cagare, con tutto il rispetto al T-7 che mi è anche simpatico?
2: Scusi, Sabrigatti, lei è d'accordo con quel bagno che hanno fatto a Grosseto, con quel bagno con tutti i simboli?
1: E prima ho ascoltato un tuo ragionamento,
0: muro, glielo dico,
1: che non
0: io
1: ho accettato assolutamente, sul discorso delle diverse abilità, perché non esistono persone abili e persone con diverse
2: abilità. Quelli sono bagni destinati,
1: ai disabili. Bisogna fare dei bagni che possono utilizzare tutte le persone, a prescindere dalle abilità
0: il bidet è quello, il lavabo è quello, l'erogatore del sapone è quello, l'asciugatore automatico è quello.
1: E per superare le categorie, io non voglio dei bagni
0: muro?
1: A parte per le persone diversamente
2: perché dobbiamo,
1: abili.
2: Perché dobbiamo fare
1: perché
2: il bagno?
1: Non è una categoria,
2: per i,
1: Giuseppe.
2: Per
1: ma non ci vuole un bagno perché che sia utilizzabile e che in cui ognuno si senta accolta, accolto o accolta. Come si fa a non capire questo concetto?
2: Ma uno deve andare a pisciare in un bagno.
1: Non ci vuole l'etichetta della persona che ha altra abilità, o della persona no gender, o della persona donna.
0: Ma sono diverse le tazze, le maioli, che un disabile ha bisogno di una tazza diversa. Io e lei possiamo usare una tazza normale.
1: Le persone possano utilizzare.
2: No, scusa, perché adesso com'è? Scusi.
1: Adesso ti costringono a scegliere ogni volta che devi andare in bagno in quale genere ti identifichi.
0: Scusi, se passi la cerniera e vado a pisciare contro il muro. Briganti.
1: Ma a te sembra normale che se io vado in bagno qui devo scegliere se andare in coda delle donne o dell'uomo?
2: Ma per forza,
1: ma perché ve lo devo dichiarare?
0: Ma a scuola
1: perché?
0: Come ci insegnavano, c'erano le sezioni femminili e le sezioni maschili.
1: Lei si sono suicidate.
2: Fermi là. Allora, mi mettete in onda un attimo, fermi tutti. Mi mettete in onda un attimo la frase gottardiana sotto accusa che la Brigatti me l'ha fatta scoprire prima, io non la conoscevo nemmeno. Figuriamoci, fammi sentire.
3: Era più facile, perché tu le donne così dai una botta in testa, le scopavi, nessuno ti querelava. Effettivamente per noi era una gran festa.
2: Qual è la spiegazione letterale, Alberto? Scusami, Alberto, qual è la spiegazione letterale?
3: Non ho mai parlato di violenza sessuale.
1: Beh, se dai una botta
3: ho detto, stai zitto un attimo, ho detto che per i Neanderthal era più facile, perché gli tiravano una botta in testa alle donne e se le scopavano. Non ho parlato di violenza sessuale.
1: Quella.
3: Ma dimmi, le Neanderthal, io sono un sapiens. Io sono un sapiens, amico mio.
1: Dare una botta in testa a una donna e portarla a letto è violenza, le do questa notizia.
3: Ma visto che lei
1: mette in discussione gli altri, si informi. Il consenso dov'è se dai una botta in testa a una donna?
2: Allora, aspetta.
3: Ma io ho detto che sono sapiens. Sì. Ho detto che secondo i Neanderthal
1: ha fatto una provocazione. Io posso dire che a me ha dato fastidio. A me ha dato fastidio. Se ne faccio una ragione, non solo a me.
3: Ma perché non capisci nulla? Posso spiegartelo?
2: No, però scusami, Alberto, tu hai detto alla fine di quella frase: hai detto effettivamente per noi era una gran festa ed era una battuta.
3: Perché erano i Neanderthal. Ma ho detto, secondo i Neanderthal, i sapiens, sottinteso che invece corteggiano giustamente la donna e hanno dei modi civili, erano un'involuzione rispetto al loro modo di usare l'uccello.
4: Vabbè, una scivolata classica in perfetto stile.
3: Assolutamente, guarda,
4: per noi è una gran festa. La classica stronzata gottardiana. Per noi chi
1: mentre stiamo cercando la testa di Pamela, mentre si cerca la testa di una donna uccisa per femminicidio, ma questo interessa solo a me, evidentemente. Ma se interessa solo a me,
0: posso dire una cosa, Luciani?
2: No, aspetta, fammi sentire Alberto che non ha parlato.
3: Comunque, io non ho mai elogiato lo stupro, come invece tu, cretina, hai detto.
1: No, no, beh, dare una botta in testa e portare una donna a letto. No, io non ho detto che lei. Devo rispondere. No. Io non ho detto che lei ha elogiato. Ho detto che in questa frase lei ha parlato con molta leggerezza della violenza. Dare una botta in testa e portare una donna a letto è violenza. Venga a piangere dove vuole. Lei ha detto una cosa molto brutta che ha dato fastidio a me e ad altre donne. Quindi è lei che si dovrebbe scusare sia per quello che ha detto sia per i toni che sta avendo stasera. Inaccettabili.
3: Ti do un'informazione. Sì, se tu scrolli i messaggi che ci sono sotto, nessuno è stato così tanto testa da cazzo.
1: Beh, chi
3: dai,
1: girato, sì.
3: Quella frase lì.
1: Hanno
3: nessuno,
1: paura,
3: nessuno.
1: Hanno paura.
3: Guarda i commenti
1: perché fate
3: sotto,
1: paura.
3: Ma di cosa?
1: Fate paura,
3: ma
1: perché
3: cosa?
1: Poi uno per si becca queste reazioni in diretta.
2: Allora, ragazzi, fermi tutti. Abbiamo chiarito tutto. Fermi là, fermi. Grazie Alberto, grazie a tutti. Fermi.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Mamma, mi racconti una fiaba?
7: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
6: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
7: Sempre dove stai tu, amore mio.
8: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Livello 1, dichiarazioni IVA, superato. Livello 2, 730 F24, no, clienti all'ultimo minuto, andata anche questa. Livello 3, blackout server, game over.
15: No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
16: La Zanzara.

0: cosa vuol dire Parenzo che se caghi al lavoro non ti pulisci bene, non ti fai il bidet? Dipende dove lavori, cioè io lavoro in una caserma, quindi non in un hotel a 5 stelle, non dico altro, e noi il bidet comunque ce l'abbiamo, quindi cioè, se il bidet c'è in caserma suppongo ci sia anche alla 7, poi se non c'è il bidet ci si mette a cavalcioni sul lavandino e ci si pulisce il culo nel lavandino, ma è elementare, le basi, non mi sembra metafisica, cazzo, è lì. Cioè, non siamo neanche pisciato nel lavandino, cioè, come ci si pisce ci si può pulire anche il culo nei lavandini, eh.
1: Bambi, Rebrei, Flottiglia, ma Crux a noi che cazzo ce ne frega, noi vogliamo più puttane col pelo, porca troia.
2: Devo dire la verità, bisogna seguire quello che vogliono gli ascoltatori. Bisogna dare in pasto agli ascoltatori esattamente quello che vogliono, caro David. Non bisogna volare troppo alto, fare un percorso, no, intervistiamo i politici, intervistiamo... No, bisogna dare in pasto a chi ascolta esattamente... quello che vogliono. Questo
3: cioè,
2: è il
3: se
2: punto.
3: Uno mangia merda, gli devi dare la merda, gli devi dare.
2: Beh, adesso proprio hai detto una cosa che quasi cade a fagiolo, che cade quasi,
3: guarda,
2: a fagiolo.
3: Ma come ti sbaglio? Ma non è
2: Vincenzo
3: stato...
2: da Napoli, poi ti presento una persona, Vincenzo da Napoli. Vai Vincenzo, dimmi.
4: Buonasera, dottor Cruciani. Parlo con Radio Decima Mass.
2: Non c'è nessuna Radio Decima Mass. Nella Decima Mass non parlavano delle cose di cui parleremo tra qualche istante. Guardi, le posso assicurare, questo è tutto tranne che Radio Decima Mass. A noi non della parlava. Decima Mass non
4: ma
2: ce ne frega un cazzo.
4: Giovedì hai fatto campagna elettorale, hai fatto la campagna elettorale per Vannamo.
2: Io non ho fatto nessuna campagna elettorale, non faccio campagna elettorale. Ma che c'entra quello? Lo invidiamo da una vita.
4: Ma
2: quando...
4: sembra la segre dei lattici, ma poi uno più scemo.
2: Andrea da Parma, andiamo avanti. Andrea da Parma, dimmi.
5: Andrea,
2: dimmi Andrea.
5: Ci sono, mi senti Cruciani?
2: Sì, come no, assolutamente.
5: No, ti prendo un'altra voce, ascolta, lasciamo perdere lo scudellato per stavolta.
2: Sì.
5: Hai tre cose che ti competono, ok?
2: Sì.
5: Il quadro dei Dell'Utri, il busto di Mussolini e le mutande sporche.
2: No, allora calma Andrea, scusa. Allora, le mutande sporche sono cazzi miei, a te non interessano, ho al limite di persone che mi sono vicine. Il busto di Mussolini non ce l'ho, il quadro di Dell'Utri ce l'ho, è finito in cantina provvisoriamente quando ho fatto un piccolo traslogo, ma è finito in cantina, ma ce l'ho, orgogliosamente ce l'ho. Qual è il problema?
6: Che sta girando.
5: Aspetta che c'ho un amico.
2: Niente, Cristiano da Pisa, dimmi.
7: Ciao Giuseppe, ascolta, volevo fare una domanda alla signora Briganti.
2: Sì, è rimasta qua, eccola qua. Dimmi.
7: Ok, perfetto. No, gli volevo chiedere, vabbè, tralasciando quelli che chiamano e dicono che si arrafano con la Briganti, volevo chiedere alla signora Briganti, perché io stranamente per una volta sono rimasto d'accordo con lei quando lei ha detto relativamente alla signora di Viareggio che giustamente ha fatto bene a menare il suo marito che la cornificava, ha fatto bene a menarla e a umiliarla, ha fatto bene a menarlo, umiliarlo. Però gli vorrei chiedere, ma allora anche se un marito becca la moglie a letto con un altro, fa bene a menarla.
8: Allora lei oltre a fare battute che fanno ridere il gusto dell'orrido, ce l'ha lei per esprimersi così? Io non ho detto questo, ho detto che ha fatto bene a sbugiardarlo, ha fatto bene a chiamare radio e a reagire in modo veemente.
2: Appunto.
8: Ma non è che l'ha ucciso, non è un masticidio.
2: Uno schiaffo va bene, uno schiaffo per un tradimento va bene.
8: Ha chiamato in radio e l'ha sbugiardato. È stata quella la sua principale vendetta.
2: No, ha detto
8: battutaro, amico battutaro.
2: Tu hai detto anche quando lei ha detto io le ho preso ammazzate, tu hai detto hai fatto
8: detto
2: bene.
8: Che non si rendeva conto di quello che stava dicendo e che non l'avrà fatto.
7: Oh,
8: riascoltate. E certo, era sconvolta
7: conto
8: da quello che aveva scoperto, perché ricordiamo che suo marito le ha mentito. Almeno
3: e allora,
8: se tradite,
3: la dottoressa Briganti ha ragione su questo.
8: Abbiate il coraggio.
3: Cioè, nel senso che la dottoressa Briganti su una cosa in genere ha quasi sempre ragione, figurati, non
2: allora?
3: È che ho nulla contro, anzi, ma io dico anche una cosa in più e spero di non scatenare polemiche.
2: Dimmi.
3: Uno schiaffo dato da una donna è diverso da uno schiaffo dato da un uomo.
2: Ma non dite cazzate.
3: Questo lo sa chiunque,
2: ma non
3: ragazzi
2: dite cazzate.
3: Cioè, come una spinta, cazzate. Come una spinta state data da un uomo, una donna che magari ti spinge, no no, è una donna che magari ti dà una spinta, dice, via, schifoso,
8: non c'è paragone,
3: è completamente diverso, perché la forza che un uomo, no no no, questo
2: ma
3: è molto serio, ti prego di non interrompermi, ti prego di non interrompermi, il momento di sbrocco ce lo possono avere tutti, l'uomo ha, sono molto serio, necessità però di controllarsi molto di più, perché la spinta ma che un uomo può dare a una donna può essere letale, sì, quella che una donna da un uomo
2: non
3: invece
2: fa nulla,
3: no.
2: Ma è pieno di donne, no, che danno coltellate,
8: ma coltellate, ma se stiamo ancora cercando la testa di Pamela e non me ne fai parlare,
2: non ne posso più,
8: non mi hai mai detto di parlare per esempio con il suo spettacolo,
2: adesso con tutto rispetto l'Italia non è bloccata per la testa di Pamela,
8: invece sì,
2: musica,
3: no, è una cosa drammatica, però tutte le volte parliamo della testa di Pamela,
8: ma non me ne sono ancora trovata.
2: Allora alla mia sinistra una amici miei, ha una faccia da torturatrice, perché di quello si occupa naturalmente, Giulia Roccuzzo, buonasera.
6: Ciao a tutti.
2: Eccoci qua, una delle mistress italiane diciamo più reputate, diciamo così. Lei è una dominatrice, lei ha 29 anni,
6: sì.
2: Ed è più o meno del cuneese, di quella zona là.
6: Sì, viva Cuneo.
2: Viva Cuneo. Ed è sostanzialmente da 3 anni fa la mistress, cioè,
6: in realtà da 5, sì, facevo inizialmente virtuale, sì, perché facevo totalmente un altro lavoro e poi ho iniziato a esercitare la professione. Bene,
2: la professione. Sì. Calma adesso.
3: Allora, grazie, alla prossima. Allora, grazie molte.
2: Giù David, un attimo, lei prima che cosa faceva?
6: Io lavoravo nel campo automotive.
2: Cioè, lei faceva la venditrice di macchine, fondamentalmente.
6: Sì, ma sono anche un perito abilitato.
2: Cioè, lei è un perito abilitato a fare cosa?
6: Nel controllo delle autovetture.
2: Beh, che legame ci può essere tra le due cose, tra fare la mistress e controllare le autovetture?
6: In realtà, non tantissimo, più o meno, è sempre un lavoro, diciamo, prettamente maschile. Perché in questo caso io domino gli uomini e in quel caso...
2: È così, in quel caso...
6: C'è poco da ridere comunque.
2: Anche perché ridi, non ho
8: capito. Sì, perché lei parla di questa cosa, io non so neanche cosa faccia una mistress.
6: No, questa è l'ignoranza italiana.
2: Sottomette gli uomini. Sottomette uomini che pagano.
8: Una di noi due ha sbagliato, perché vedo del tessuto tutto di plastica, che ci sono le montagne di plastica nel mare di fronte a me.
2: Ma in che senso? Scusa, non ho capito.
8: No, vedo del tessuto, come si chiama questa roba?
6: Si chiama vinile.
8: La signora addosso.
2: Vinile, qual è il problema?
8: Mi sembra per niente green come tessuto.
2: E perché dovrebbe essere?
8: Come lo smaltiamo?
2: Ma
8: dove
2: che gliene
8: lo mettiamo,
2: frega? Ma scusi, lei guarda,
8: cioè, io sono un po' in imbarazzo. Comunque, a parte il tessuto,
6: ma lei è in imbarazzo. Ma guardi come si è vestita, sembra una befana.
8: Sì, va bene, ma offendere così una donna
2: tu gli hai detto
8: la
2: che...
8: fa solo sembrare una poveraccia. Quale
2: ma scusa,
6: più o meno,
2: allora, ma scusa, ma tu gli hai detto
8: di fare
2: detto...
8: la perita, ed è un lavoro onesto, pulito e serio. Un conto, immagino, sia prostituzione, questa parola che non vuole dire.
6: Ai, l'ignoranza, signora.
8: Beh, lei non si
6: l'ignoranza.
8: Fa pagare? Lei non si fa pagare?
6: Io non li faccio pagare. Io vado a spendere i loro soldi, se
8: appunto,
6: proprio vuole
8: si
6: sapere.
8: Si fa mantenere. Allora, non è una lavoratrice, non si mantiene col suo lavoro. Che lavoro fa lei?
2: Calma.
8: Qual è il lavoro che mette in dichiarazione dei redditi?
2: No, scusi.
8: Lei mi chiama Befana e non posso chiedere
2: allora,
8: scusi, la dichiarazione dei redditi.
2: Allora, adesso ti spiega tutto. Allora, la signora Giulia Roccuzzo, come la possiamo chiamare? Mistress Giulia, Mistress Dea Giulia, come
6: Mistress Giulia.
2: Cioè, come operi tu? C'hai un sito internet, stai nei siti internet, passaparola?
6: Io ho un canale Telegram, non ho l'infanz, quindi non vendo il mio corpo, che sia assolutamente proprio esposto, non sono una di quelle che... ho un sito adibito in cui mi sponsorizzo e i veri sottomessi sanno dove trovarmi.
2: Quanti schiavi hai tu in tutto?
6: Sì, 16.000.
2: 16.000.
6: 16.000.
2: 16.000 iscritti, ma in potenza. 16.000 schiavi?
6: Sì.
2: Ma non è possibile, dai, 16.000 schiavi, dai, cioè, ma...
6: Sì, ci sono proprio i numeri di tutti quelli che
2: sono... 16.000 schiavi, ma ovviamente non tutti dal vivo riesci a...
6: Alcuni virtuali e alcuni dal vivo. Ecco, sono molto di più quelli dal vivo.
3: Tra questi, mi permette di chiedere una cosa, tra questi schiavi c'è anche il ministro, il dottor Itamar Ben-Gvir, per caso, da questi... No, chiedo
6: per capire. No, ma c'è qualcuno che voi conoscete molto bene, ma di cui non potrò far nome.
2: In che categoria?
6: Categoria mangiatori di escrementi.
2: No, vabbè, sì, d'accordo, quello è un'altra cosa. No, non la categoria loro, ma la categoria, diciamo, sono politici.
6: Politici, cioè, calciatori, attori.
2: Tutti.
6: Presentatori di programmi TV molto visti, certo. Io ho una nicchia molto particolare.
8: Io non ci credo.
2: Aspetta, come? Stai calma, perché non ci devi credere?
8: Io non ci credo.
2: Quanti incontri fai al mese, più o meno?
6: 40.
2: Una quarantina di incontri al mese, più o meno la media di questi incontri al mese, quanti, diciamo, quanto costa venire da te fare una sessione? Dipende dalla prestazione, naturalmente.
6: Dipende.
2: Cioè tu sei abituata, per esempio, anche a torturare i genitali, no? La tortura dei genitali, per esempio,
3: oh,
2: il martello.
3: Mamma mia, ma perché?
2: E che ti devo dire?
8: Che bel lavoro.
6: È bellissimo il mio lavoro, signora, se fosse
8: non
6: a posto
8: è
6: mio le piacerebbe
8: si
6: tantissimo bullizzare.
8: Quando dice la parola lavoro, no. E come vede si fa pagare, quindi è inutile che dice che quello che dico
3: torturare
8: non è.
6: Io non mi faccio pagare, le spiego. Io non mi faccio pagare perché le mie non sono prestazioni, in primis sono sessioni, ok? Ed è molto diverso. Sessioni. Però ritorniamo sempre nell'ignoranza che regna sovrana in questo paese italiano.
8: Ma
6: di bigotti.
8: Ma come si permette di dire sessione? Lei praticamente
6: così si chiamano?
8: Oggettivamente a seconda a pagamento dei depravati. Io non credo che un politico che in Italia non riesce neanche ad avere un amante senza essere scoperto venga da lei a fare la, diciamo, sessione. Non
2: ma
8: ci
2: io
8: credo.
2: Lo so benissimo,
8: non
2: perché, mi,
8: perché i calciatori non ci credo, perché basta che vanno,
2: sì, ma non è
8: in un
2: gente strana
8: qualunque,
2: diversa dal resto della popolazione.
8: Figuri, non riesco, certo, ad avere un amante che vengono scoperti.
6: Ma lei cosa ne sa?
3: No, però mi perdoni,
8: veramente.
3: Signora,
8: è troppo
3: dottoressa,
8: facile
3: mi perdoni.
8: Dire le cose, sai, io purtroppo quelle come
6: però
8: lei
6: purtroppo
8: le inquadro in due secondi.
2: In che senso, scusa?
8: L'ho già inquadrata lei.
6: Non sapeva dove si buttasse il PVC indosso, si figuri se mi ha inquadrata.
8: Basta dire che è una donna che dice un'altra befana, come la posso inquadrare?
6: Io non ho detto che lei è una befana, ma che si è vestita come una befana è molto diverso.
2: Che volevi dire, Davide? Che volevi dire?
8: Coperta. Non sono tutta spogliata.
6: Ma non è vero, i pantaloni e anche gli
8: stivali. Io di fronte vedo parte il corpo che non vorrei vedere, perché non è un bel vedere, glielo assicuro.
6: Credo proprio di no.
2: Davide, scusa, che volevi dire?
3: Volevo solo fare un supplemento
8: di
3: fronte.
8: Cielo, è anche molto umile e modesta.
3: Ho capito che la specialità della dottoressa è quella di torturare i, non so se ho capito bene,
2: più o meno, dai, sì, torturare delle persone che sono degli schiavi fondamentalmente, sì.
3: No, ma i genitali in particolare,
2: anche, sì,
3: ho capito
2: anche.
3: Bene,
2: sì, sì, ho capito. Bene.
3: Allora, c'è un aspetto interessante in realtà. Sarebbe possibile che lei esercitasse questa nobile arte in Iran dal dottor Khamenei? Cioè, sarebbe molto bello. Io sarei a favore.
6: Volentieri.
3: Di perché
2: basta che pagano,
3: esportare questa.
6: Basta che mi mantengono, come dice la signora qui presente.
2: Però scusi, io ho scritto, ho capito benissimo, David. Leggo qua perché una pratica particolare di cui parleremo costa anche fino a 500 euro. Come li versano questi soldi?
6: Loro semplicemente mi danno le loro carte di credito, io pago tutto con quello.
2: Cioè loro danno le carte di credito?
6: Sì.
2: Ma tu di alcuni schiavi controlli anche?
6: Io controllo tutto quello che fanno, cioè, tutto il giorno nel GPS, tutto il giorno so dove sono.
2: Ma non di 16.000 persone, naturalmente.
6: Non di 16.000 persone, attenzione, madonna.
2: Appunto.
6: Oddio, per carità.
2: Però
6: no,
2: di alcuni di questi qua, di una quarantina...
6: Più o meno sono 10 quelli fissi che io ho il GPS, perché molti poi chiedono delle pratiche dove non serve il controllo totale della giornata, mentre questi hanno proprio un contratto mensile, semestrale o annuale con me.
2: Fermi tutti, fermi tutti.
9: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
5: Potrei parlarti dei fari Digital Light, con oltre 1 milione di microspecchi e proiezioni grafiche che adattano continuamente il fascio di luce per viaggi in tutta sicurezza. Potrei, ma dimenticherai tutto appena lo vedrai con i tuoi occhi.
6: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
0: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un clic. Vai su jethr.com.
7: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Le speranze di pace tra Stati Uniti e Iran danno la carica alle borse europee, che chiudono in solido rialzo con il FTSE MIB di Milano più 1,43%, che raggiunge un nuovo massimo storico a 50.220 punti. La notizia che una delegazione iraniana di altissimo profilo è in Qatar per negoziare spinge vicino ai massimi storici anche gli altri listini europei, con Parigi che guadagna l'1,76% e Francoforte il 2%. Sull'azionario a Piazza Affari corre ancora Avio più 7,2%, con la quotazione di SpaceX ormai alle porte e una rinnovata attenzione a tutto il comparto dello spazio. Gli acquisti premiano anche Nexi più 6,5% dopo che CDP ha fatto sapere di volersi rafforzare nel capitale fino alla soglia del 30%. Scivolano i titoli oil, Eni su tutti, con il ribasso del greggio. Le

0: assistenza su tutti i nostri software.
1: Ovunque voi siate, anticipiamo le vostre domande con le risposte che cercate.
0: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, gli diamo voce insieme ai nostri partner. Da 50 anni.
2: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più Salute e Benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più Salute e Benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più Salute e Benessere è un progetto Publiscoop Group.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
5: La Zanzara.
6: Punto del cazzo, che ti lamenti che non c'è il bidet, che nel Sole 24 Ore, che non sai manco come è fatto un bidet, unto di merda.
7: Crux, io cago 4 volte al giorno, 2 volte a casa e 2 volte in ufficio, ma quando sono in ufficio non vado in bagno finché non spunta fuori quella puntina tipo iceberg, perché mi dà una soddisfazione pazzesca. Io non arrivo a sedermi che e io ti consiglio di andare in bagno proprio quando non ce la fai più, perché è una soddisfazione pazzesca, meglio di un'eiaculazione, Crux.
8: Sono le pratiche quotidiane degli italiani di cui ci occupiamo regolarmente. Allora, alla mia sinistra c'è una signora, la possiamo chiamare Dea Giulia. Si chiama Giulia Roccuzzo, da 3 anni praticamente a tempo pieno fa la mistress. Prima faceva la broker di auto, ha qualche migliaio di schiavi, reali e virtuali, con 40 al mese, diciamo, li incontra anche fisicamente questi 40 al mese. Dove esattamente? Dove li incontra?
9: Io ho il mio dungeon personale.
8: Dov'è questo dungeon?
9: A Cuneo.
8: A Cuneo. Un dungeon, spieghiamo che cos'è un dungeon, è uno studio praticamente.
9: Il dungeon è uno studio dove ovviamente noi
8: attrezzato,
9: dove abbiamo tutti gli attrezzi da utilizzo quotidiano, perché per me è un lavoro a tempo pieno.
8: Lavoro a te, fai il lavoro come lavoro a tempo pieno, fa la mistress.
10: Paga? Se la mantengono, se avviene tutto in nero, questo lavoro come è retribuito? Scusi,
9: se io utilizzo le loro carte di credito,
10: allora
9: okay,
10: non
9: utilizzo
10: lavoro,
9: i loro
10: si
9: stipendi,
10: si fa mantenere e si prostituisce.
9: No,
10: non
9: io
10: meno
9: non mi
10: di,
9: prostituisco.
10: Per me è prostituzione farsi mantenere.
9: Chi si prostituisce è quella che
10: sessioni.
9: Si spoglia.
8: Allora, però aspetta un attimo, perché tu, la tua particolarità è che tu non sei mai toccata, anzi
9: mai,
8: e hai un fidanzato con cui sei monogama.
9: Assolutamente sì.
8: Cioè, la cosa particolare, abbiamo una mistress che sottomette una serie di schiavi barra clienti, guadagna un sacco di soldi, perché comunque negli ultimi anni ha portato fiero in cascina. Che ti sei potuta permettere?
9: Mi hanno regalato un Porsche.
8: Sì.
9: Mi hanno regalato una casa, tutto quello che voglio me lo comprano, non sono mantenuta, semplicemente io li torturo e loro sono felici
8: loro
9: di essere torturati da me.
8: Ma sì, ma
10: che vergogna, decenni di lotte femministe.
11: Ma se li tortura, ma che
10: per
11: cosa gli vuoi
10: dire? Mi hanno regalato un Porsche, al limite una macchina Porsche comunque.
8: Vabbè, ma un Porsche, dai, adesso
9: ma si può dire nello stesso modo.
8: Ma sì, dai, non è quello il punto. Il punto è che tu a un certo punto hai trovato questo modo che asseconda la tua, diciamo, la tua sensibilità, immagino, per avere un tenore di vita molto alto. Questa è la realtà, dai.
9: Cioè, sì, esatto. Ho scoperto di essere abile nel torturare la mente degli uomini, soprattutto, ma anche quello delle donne. Quindi, se lei vuole provare,
8: no, ma non credo
9: magari
8: proprio.
9: Le piace
10: come
9: anche.
10: Se avessi accettato.
8: Ecco, scusi un attimo, che cosa ha scoperto?
9: Vedo che mi guarda
10: le
9: molto.
10: Le consiglio di comprarsi le sue cose.
9: No.
10: Perché farsele dare in questo modo, farsi mantenere,
9: ma io me le compro, io vado ma pago con la carta di un'altra
10: per
9: persona,
10: lei.
9: Qual è il
10: io
9: problema?
10: Io preferisco vivere in affitto in un bilocale piuttosto che dover dire mi hanno regalato una casa. Ma chi le ha regalato una casa? In cambio di cosa? Cosa ha fatto
9: di calci nelle palle?
10: Che magari hanno una famiglia,
8: però,
10: hanno una famiglia,
9: e chi se ne frega

0: preferiscono spenderli con me i soldi.
1: E regalano una casa a lei. Sono dei malati e no, dovrebbero però, essere denunciati.
2: No, ma scusami, scusami. Ma ognuno, ognuno può impiegare il proprio denaro, spendere il proprio denaro come vuole.
0: No,
2: come
0: deve dire lei
2: ma
0: come lo spende.
2: Ma lo devi dire tu con chi.
1: No, perché queste sono attività illegali. Infatti, ma illegali di che? Un tracciamento delle cifre, vorrei dire alla Guardia di Finanza.
2: Ma lascia perdere la Guardia di Finanza, che c'entra?
0: Ma a me non entra nulla da loro, a prescindere questo. Io vado a comprarmi le mie cose attraverso le loro carte.
2: Ma non entriamo nel dettaglio.
0: Quindi io non ho da fare nulla, da dichiarare proprio nulla.
1: Certo.
2: Scusi un attimo, che c'è dentro questa borsa che lei ha portato? Alcuni attrezzi, perché sembra la borsa del medico.
1: Del medico di campagna.
2: Del medico, un po' più pesante della borsa del medico. L'apro un attimo.
0: Molto bella.
2: L'apro un attimo. Musica intanto, musica. Sta aprendo la borsa come se fosse la borsa del medico. Tiri fuori qualche attrezzo che lei utilizza. Che cos'è questa roba? Che cos'è?
0: Questi sono quasi i miei attrezzi preferiti.
2: Cioè, che cosa sono?
0: Allora, queste sono delle aste.
2: No, ma non mi dica che questa roba qua lei le infila negli organi genitali.
0: E del questa è un altro tipo di asta.
2: Ma non è possibile, non è possibile. Non è possibile, dai.
0: Addirittura questa è molto carina.
2: Ma mi fa impressione questa cosa qua. Viene
0: si attacca e dà pure la scossa all'interno.
3: Scusi, ma dove le hai imparate queste torture? In Siria? Durante quale regime le hai imparate?
0: In Germania le ho imparate.
2: In che senso in Germania?
3: Voglio sapere in che periodo storico. Non voglio sapere.
2: Scusate, ma che c'ha ancora là dentro?
1: Ha evocato il nazismo la signora.
0: Ah, allora, ecco qua. Questo lo utilizzo per.
2: Ma queste sono degli spilli.
0: Questo è uno spillo, questo è il filo che io infilo all'interno delle palle.
2: No, ma all'interno che vuol dire? Intorno?
0: Sì, lo cucio.
2: Ma lei cuce sulla pelle.
0: Ha visto? Faccio pure la maglia, signora, con le palle degli uomini.
1: Complimenti per il riferimento alla Germania, molto di livello.
3: Ripeto, vada in Iran a fare queste pratiche. Dal
2: scusi,
3: dottor,
2: mi dicono,
3: dal
2: molto mi dicono che è molto ricercata da lei la CBT. Che cos'è la CBT?
0: Questo qua.
2: Cioè, che cosa? Si chiama Cock and Ball Torture, che...
0: Sì, anche è una tortura delle pene delle palle in generale. Calci nelle palle, calci ginocchiate.
2: Sì, ma viene quantificata questa cosa? Cioè, una sessione di. Andiamo alla quantificazione. È importante la quantificazione.
0: Quanti calci nelle palle?
2: No, ma quanto io voglio fare una sessione. Parenzo vuole fare una sessione di CBT.
3: No.
2: Parenzo vuole fare una sessione di CBT. Quanto costa una sessione di CBT? Cioè, più o meno quantifichiamo. Lasciamo perdere il tracciamento. Chi se ne frega?
0: Dipende. Io solitamente mi faccio ricaricare le carte loro
2: e... più o meno una sessione di CBT
0: 400 euro un'ora
2: 400 euro un'ora tu vai per 400 euro e ti fai scalciare ti fai cucire intorno allo
0: da me vengono a soffrire non vengono a godere sicuramente io sono una torturatrice
2: una torturatrice
0: esatto non sono una prostituta né tanto
2: meno però è una forma scusi un attimo però voglio dire Giulia è una forma
1: di
2: in qualche modo di prostituzione
0: La loro prostituzione sicuramente non la mia
2: no ok d'accordo però tu come dire in qualche modo tratti, intervieni sul corpo di queste persone, intervieni sul corpo di queste persone, le torturi, le fai male a queste persone qua, con loro consenso, ovviamente,
0: certo.
2: In cambio, in qualche modo, di denaro. Per
0: cui, sicuramente non lo faccio per la gloria divina.
2: No, appunto, no, ma perché? Ma infatti questa è una forma di prostituzione, non è la forma di prostituzione classica, non trombi con nessuno.
1: È molto grave, io a un certo punto rivaluto altre situazioni, perché qui siamo a una donna che usa il suo corpo per manipolare il corpo di uomini depravati e per avere in cambio denaro, perché di questo si tratta, che sia in contante o in carta di credito, quello che è denaro.
2: E allora?
1: Prostituzione, è prostituzione. Nella forma più schifosa.
0: Ignoranza a gogo. Mi spiace dirlo, ma
1: questa è la
0: bisogna capire
1: risposta.
0: Un attimino.
1: Almeno abbia il coraggio di dire
0: che non è prostituzione. Semplicemente io
1: una donna
0: faccio
1: che
0: soffrire
1: viene
0: gli uomini e vogliono farlo.
1: Perché da perita guadagnavo 1.000 euro al mese. Se va bene,
0: ne guadagnavo più di 1.000.
1: Ho la casa.
0: No.
1: Dica la verità.
0: Allora,
1: abbia il coraggio.
0: La verità?
1: E poi
0: io facendo
1: nomi.
0: Il perito auto guadagnavo almeno 5.000 euro
1: chi viene
0: al mese.
1: Da lei? Così almeno sappiamo con chi abbiamo
0: a che fare. No, mi dispiace. Sono molto professionale, da me vige la privacy lavorativa soprattutto.
2: Musica, musica.
1: a Cuneo non se ne accorge nessuno. Viene il calciatore a Cuneo, non lo vede nessuno.
2: Allora, una cosa interessante è questa, caro David.
0: Perché è il mio dungeon.
2: Allora, lei, la dottoressa Roccuzzo, ha le carte digitali di questi schiavi, no? Ovviamente di alcuni, di una decina di questi schiavi. E anche il GPS, lo diceva prima. Sì. Ma queste persone si concedono totalmente, cioè si lasciano totalmente guidare da lei in questo
0: totalmente.
2: Caso. A che serve avere il GPS?
0: Perché io ho pieno e totale controllo della loro vita. Posso decidere se possono andare a cena oppure no, andare a uscire con gli amici oppure no, andare a lavoro la mattina oppure no. Loro mi chiedono tutto, pure quante volte andare in bagno.
1: Io non ci credo.
2: Ma perché non ci devi credere?
1: Perché
2: ma se lo stiamo
1: allora
2: raccontando è vero.
1: Questi sono degli incapaci di intendere,
2: ma
1: di
2: non
1: volere.
2: So, ma
0: questi hanno la voglia di dare a me nelle mani la loro vita, appunto.
1: A quest'altra persona quante volte deve andare in bagno, se deve andare o meno al lavoro. Ma chi vuole prendere in giro viene qui a mostrare la sua vita dorata con questi aggeggi igienicamente schifosi su questo tavolo. Noi dobbiamo credere.
0: Intanto sono tutti aggeggi che ancora
1: sterilizzati come un medico, sì.
0: Decisamente, certo, ovvio. La pulizia è la prima cosa,
1: Certo.
2: Musica. Vi faccio vedere qualche altro oggetto un attimo.
0: Questo è ancora da aprire, se
2: che cos'è?
0: Vuole.
2: Che cos'è?
0: Un clistere anale.
2: Un clistere.
3: Oh, che bello!
2: Mitico clistere anale.
0: Ah, volete vedere anche questo?
2: Ma ragazzi, ma sono tutti gli attrezzi del mestiere. Che cos'è quella roba là?
0: Spilli.
2: Spilli. Mm. Spilli da mettere ovviamente negli organi genitali maschili.
0: Ovunque.
2: Scusi, ma lei come
0: anche
2: fa?
0: Sulla lingua.
3: Sono torture. Ha imparato in Siria, nella Siria del regime.
0: Ma io amo torturare.
2: Dottor Freccero, non sono cose da mandare in diretta questa qua, perché non ha proposto
3: la naturalmente. Ma naturalmente questo è il futuro dei format televisivi, dove si entra nella realtà delle cose, naturalmente. Cioè, invece c'è questa idea di fare solo della fiction. Sì. Perché non funziona più la fiction, naturalmente? Semplicemente perché è fiction e la gente percepisce che il mondo reale è terribile. Ecco perché allora è molto bello mandare in onda, ad esempio, le torture alla flottiglia, naturalmente. E tu, abbiamo visto soltanto delle immagini, abbiamo visto soltanto questi ragazzi che mostravano la loro schiena.
2: Sì, troppo poco.
3: Ma dove? E abbiamo visto questo ministro, questo conduttore incredibile, bravissimo, televisivo, tutto grasso, cattivo, con la bandiera. Ma dove l'ho trovato un altro conduttore come il dottor Benvir? Una presenza scenica straordinaria. Io parlo naturalmente della tecnicalità televisiva, non entrerò mai nel merito etico, naturalmente. Allora mi hanno detto: non è etico la parola etico. La televisione non è mai etica, vergogna. E infatti vi state inabissando negli ascolti, siete legati a la ruota della fortuna, giochini totalmente inutili. Il concorrente, ad esempio, dovrebbe, quando perde, non solo perde il denaro, perde tutto, naturalmente. Deve essere torturato. Questo è il futuro.
0: Esatto,
3: la tortura nei game show.
0: Ti do ragione.
2: Grazie. E torniamo a bomba sulla dominatrice. Grazie. Professore,
3: televisione buonista. Ma che cos'è questa televisione? Ma chi l'ha fatta questa televisione buonista? Lei ha vinto 500 euro. Dai, ma quali 500 euro? Prendi in giro le persone. Naturalmente c'è chi vince, ma nella vita c'è chi perde. E quindi quando uno perde deve essere torturato, naturalmente. Vedrai come lo show cambia immediatamente. Cambia anche il modo come lo guardi. Non stai più lì in poltrona seduto. Dire vabbè, questo signore Franco da Modena ha perso. Vabbè ha perso 500 euro. No, c'è la tortura, naturalmente. Vedrai come si concentra di più. E lo show assume tutto un altro.
2: Grazie,
3: aspetto,
2: grazie professore. Non passerà questa proposta, soprattutto questa. Naturalmente. Lei è specializzata in una pratica che si chiama SCAT, no?
0: Sì, la mia pratica preferita in assoluto.
2: Scusi, adesso andate a cercare che cos'è, perché è una cosa terribile, ne abbiamo accennato prima. Ma molti la fanno, professionisti, tutti eccetera.
0: Tantissimi.
2: E lei che cosa fa a un certo punto? Una volta completata, andate a vedere questa pratica dello scat, che non descriveremo, ovviamente, che fa?
0: Oddio, più o meno, secondo me va attimino contestualizzata.
2: No, non abbiamo tempo di contestualizzare. Lei che cosa fa? Una volta, dove avviene questo scat?
0: Avviene sempre nel mio dungeon. Io gli porto da mangiare su un piatto.
2: Ma non si può fare. Quanto costa? Quanto costa?
0: Tanto.
2: Più o meno.
0: Dai 500 in su.
2: Mamma
1: questa
2: mia, ragazzi. Mamma, che
1: fiction.
2: Questa è la realtà.
1: Questa è fiction.
0: Se vuole vedere, ho anche le foto dell'ultimo che è venuto sabato.
2: Fermi tutti. Grazie, Dea Giulia. Italiani.
4: voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
2: ragione, lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati, sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code per 8 km tra Maiano Sabina ed Attigliano in direzione Bologna per un veicolo in avaria. In questi minuti il traffico defluisce su una sola corsia e si registrano anche incolonnamenti all'uscita di Orte per chi proviene da Roma. Sulla A26 dei Trafori il traffico è momentaneamente bloccato con conseguenti code tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova per un veicolo in fiamme. Passiamo sulla A22, Brennero-Modena, si registrano code per incidente anche se in diminuzione tra Trento Nord e San Michele per chi viaggia in direzione del confine di Stato. Ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli, si verificano code per un veicolo fermo tra Capo di Chino e zona ospedaliera in direzione Pozzuoli e sulla 2 Salerno-Reggio Calabria si procede a rilento a causa di un incidente all'altezza di Laino Borgo in direzione Reggio Calabria. A più tardi!
1: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
3: Buonasera, benvenuti a Smart City. È uscita l'analisi trimestrale del sistema energetico italiano curata dall'Enea relativa al 2025 e fotografa un sistema energetico sostanzialmente, diciamo, fermo, inerte, in un contesto in cui l'Italia dipende in modo anomalo da gas più di qualunque altro paese europeo, in cui sul fronte prezzi, leggo testualmente, appare consolidato sui massimi storici lo spread tra il valore dell'elettricità sulla borsa italiana, 116 euro a megawattora, questa è la media annua, e quello dei principali mercati europei, 90 la Germania, 65 la Spagna, 61 la Francia, mentre è tornata ad allargarsi la differenza tra il prezzo del gas sul mercato italiano e il principale hub europeo, l'ormai famoso famigerato TTF. Allora, ricordo che il prezzo di borsa dell'energia è il prezzo di base, non tiene conto di imposte, componenti addizionali o altro, è proprio quanto paghiamo per l'energia. Ecco, in questo contesto l'Italia non mostra una dinamica di cambiamento che ci si aspetterebbe, insomma, dopo due crisi così pesanti, ma entriamo più nel dettaglio con l'aiuto di Francesco Gracceva, che è responsabile della sezione analisi e scenari del sistema energetico dell'Enea. Benvenuto a Smart City.
4: Grazie a voi dell'invito.
3: Per cominciare, senta, i dati che ho citato sono pre-crisi di Hormuz. Che cosa sta succedendo adesso con l'ulteriore impatto di Hormuz? Avete qualche segnale, insomma?
4: Beh, noi abbiamo delle stime del costo dell'energia importata in Italia e stimiamo per il gas e il petrolio un incremento dell'ordine di circa 500 milioni di euro per ciascuna delle due fonti. Quindi un incremento totale dell'ordine di 1 miliardo di euro rispetto al mese, rispetto al periodo pre-Hormuz.
3: Ecco, quindi questo si riflette ulteriormente sul prezzo dell'energia elettrica, eccetera, eccetera.
4: Esatto, no? Tenendo conto che questi costi dell'import erano già negli ultimi due anni molto più alti di quelli del periodo pre-22.
3: Ecco, quindi insomma un impatto molto forte. Ecco, in questo contesto appunto che suggerisce di darsi una mossa, mettiamola così, qual è invece la situazione delle rinnovabili sui consumi finali nel 2025 e qual è il confronto anche con la traiettoria che avevamo previsto, anzi ci eravamo dati noi stessi con l'OPNIEC un paio di anni fa?
4: Sì, esatto, è indubbiamente abbastanza impressionante il confronto tra i dati attuali e quelli del PNIEC. La quota di energia rinnovabile sui consumi finali la stimiamo leggermente superiore al 20%, laddove il PNIEC di appena due anni fa, neanche due anni fa, prevedeva per il 2025 una quota del 25%. E il ritardo, diciamo, la possiamo scomporre in tre componenti: le rinnovabili elettriche, quelle, diciamo, calore, riscaldamento e raffrescamento, e trasporti. Il ritardo è su tutti e tre le componenti molto significativo, in particolare nei trasporti e nel raffrescamento e riscaldamento, ma anche sul settore elettrico. La crescita che c'è stata negli ultimi due anni, insomma, anche della capacità installata fotovoltaica, però non è stata in linea con le attese.
3: Senta, domanda secca: se avessimo tenuto il passo, con appunto obiettivi che ci siamo dati da soli, per la precisione. Sì. Oggi pagheremmo un po' meno l'energia, o quantomeno diciamo la crisi ci costerebbe un po' meno cara?
4: Una stima non è semplicissima, però noi abbiamo una delle nostre figure che abbiamo messo nella nostra analisi trimestrale riguarda la distanza, la differenza nei consumi finali per fonte tra i dati storici, diciamo, che stimiamo noi del 2025 e quelli previsti nello scenario a politiche aggiuntive del PNIEC. E da qua si vede che la distanza è soprattutto impressionante nel caso dei consumi di prodotti petroliferi. Si parla di quasi 8 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, mentre in più, e circa 5 invece in meno, 4-5 di fonti rinnovabili. È chiaro che quel petrolio, se lo sottraessimo al sistema di punto in bianco oggi, sarebbe un costo.
3: Sì, perché insomma, ricordiamolo, anche se dovrebbe essere necessario, che in questo momento le fonti rinnovabili, anzi da qualche anno in realtà, le fonti rinnovabili anche associate agli accumuli sono diventate più economiche quasi sempre dei fossili. Insomma, quindi questo mi sembra un dato banale, ma va ripetuto, no?
4: Sì, no, sicuramente in realtà la letteratura dice che il levelized cost of electricity, che viene tipicamente usato per confrontare il costo, può essere corretto tenendo conto appunto dei costi aggiuntivi necessari per tenere conto delle necessità di adeguatezza e flessibilità del sistema, e questo riequilibra un po' le cose, però è più un discorso a tendere, nel senso che nel momento in cui la penetrazione delle fonti rinnovabili aumenta oltre certi livelli, questo costo aggiustato dell'elettricità in particolare tende ad aumentare nel caso delle rinnovabili, però stiamo parlando di valori molto alti, al momento molto lontani, ecco, da quelli di oggi. Insomma, ecco, si parla di penetrazione delle fonti rinnovabili intermittenti in particolare dell'ordine del 70-80%.
3: Ecco, e fotovoltaico ed eolico sommati danno poco più del 20%. Grazie Francesco Gracceva.
4: Grazie a voi per l'invito.
3: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani e buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Il mercato automobilistico sta cambiando, il numero di marchi è praticamente quasi raddoppiato, offrendo una scelta vasta ma frammentata che spinge anche i dealer, i concessionari, verso il modello multi-brand. Tematiche che quest'anno hanno trovato ampio spazio all'Automotive Dealer Day, conclusosi la scorsa settimana a Verona, con una grande affluenza tra dealer e partecipanti. Sono Massimo De Donato, di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Elisa Giubilato, Research Manager di Quintessenza. Ascoltiamo l'intervista.
2: Perché questa attenzione di Quintegia nei confronti dei nuovi brand?
3: Quintegia da sempre monitora l'evoluzione della rete distributiva e ha osservato negli ultimi 5 anni una dinamica di ingresso di nuovi marchi molto evidente. Hanno fatto ingresso già 22 nuovi brand e le prospettive da qui al 2030 è che possano farne ingresso altri 11 per salire almeno a 33 nuovi marchi. Anche qua nel contesto di Automotive Dealer Day abbiamo avuto delle importanti novità di prodotto che sono state presentate, quindi c'è dinamicità. E se si considera che i marchi storici che hanno una quota di mercato almeno pari allo 0,5 sono una trentina, all'ingresso di 30 nuovi marchi di altrettanti marchi rende il mercato sempre più frammentato.
2: Praticamente si è raddoppiata in pochi anni l'offerta per il cliente finale. Un cliente finale è quello italiano che, come è emerso da alcune indagini che sono state presentate proprio dal Dealer Day, è sempre più infedele rispetto al proprio brand di appartenenza. Quindi diciamo che c'è anche una grande attenzione a tutto ciò che arriva in Italia.
3: Con questa ampia varietà d'offerta sono aumentate notevolmente le alternative disponibili che può valutare il consumatore e quindi ci sono dei particolari segmenti d'offerta, quello dei SUV di medio-grande dimensione presentano almeno 15 alternative di nuovi marchi ad energia alternativa e ve ne sono altre 20 circa ad alimentazione termica, quindi...
2: Voi come Quintegia ovviamente siete molto interessati al mondo dei dealer e dei concessionari, quindi il vostro approccio più che sul consumatore finale è nel capire come queste nuove realtà si approcciano ai dealers italiani. C'è una diversità di atteggiamento rispetto ai brand tradizionali europei?
3: Allora sì, sono cambiate tante logiche distributive, mentre i marchi legacy si sono quasi sempre appoggiati a National Sales Company, adesso c'è più una dinamica di importazione sui nuovi marchi emergenti, quindi tante società che gestiscono l'importazione dai paesi orientali di questi nuovi marchi.
2: I dealers italiani mostrano di apprezzare questi nuovi brand?
3: Certo, c'è una grande apertura da parte dei concessionari, infatti su 900 imprenditori oggi presenti in Italia per l'attività di vendita, il 58% rappresenta almeno un nuovo marchio emergente.
2: Un'altra tendenza che abbiamo osservato in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, da parte dei dealers è proprio l'abbandono della monomarca per l'apertura verso la multimarca, che è una tendenza che probabilmente è stata spinta anche da questo arrivo di nuovi brand.
3: Sì, sicuramente era una dinamica che già si osservava da tempo. Oltre a questa anche proprio la concentrazione imprenditoriale verso grandi gruppi di concessionari e il multimarchismo c'è e sta continuando, addirittura in Italia si rileva che c'è un marchio in più per azienda rispetto agli altri mercati europei.
2: La 3 giorni di Verona di quest'anno è stata caratterizzata sicuramente da una grande affluenza, c'è grande attenzione ovviamente nei confronti di queste tendenze del mercato. Possiamo fare un bilancio di questa edizione del 2026 del Dealer Day?
3: Allora, sicuramente questa edizione di Automotive Dealer Day si conferma con un'edizione record rispetto alle precedenti per aziende espositrici presenti, per anche marchi rappresentati, ce ne sono 25, quindi sia marchi storici che marchi emergenti, quindi un buon riscontro da parte di diversi operatori del settore e una grande partecipazione da parte dei dealer e di tutti di tutte le persone attive in questa community.
1: Bene, termina qui anche questa puntata di Smart Car. Salutiamo e ringraziamo la nostra ospite Elisa Giubilato, Research Manager di Quintegia. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
4: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
5: Finalmente, Franz, con che dati?
6: Ah, boh.
5: Sì, ma non posso fare tutto io.
6: E chi lo fa?
5: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
4: Tipo Pantera quello col TH?
7: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
8: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
9: Arr. Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
12: La scelta giusta è l'attenzione.
13: I polli allevati senza uso di antibiotici.
12: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
14: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
15: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
16: Sì, è di là sul divano.
15: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
16: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
18: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
19: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: L'innovazione cambia il modo in cui le aziende decidono e crescono. Per trasformare tecnologie, dati e intelligenza artificiale in valore servono nuove competenze manageriali. Sentiamo Maria Isabella Leone, Head of MBA Programs, Lewis Business School.
21: I programmi MBA della Lewis Business School sono pensati per formare professionisti capaci di guidare il cambiamento. Oggi l'innovazione richiede competenze tecnologiche, ma anche visione strategica, capacità analitica e leadership. Nei nostri percorsi attivi a Roma e Milano integriamo intelligenza artificiale con soft skill come problem solving e la gestione dei team. L'approccio è fortemente orientato all'esperienza e al confronto diretto con aziende per guidare i partecipanti a interpretare trend, prendere decisioni efficaci e costruire organizzazioni agili.
20: Scopri i programmi MBA Lewis Business School.

0: Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
1: E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
2: E questo è un passaggio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, della presentazione da parte di Papa Leone XIV della sua prima enciclica. Il fatto straordinario era anche il primo Papa presente alla presentazione dell'enciclica, il titolo Magnifica Humanitas, dove l'avete sentito appunto questo monito del Papa, chiede che l'intelligenza artificiale non domini l'umano, insomma, che quindi dice non per forza la tecnologia è negativa, però l'importante è che si conservino come priorità i valori umani. Ne parleremo con la nostra inviata in Vaticano, e ci occuperemo ovviamente anche dell'esito delle elezioni comunali. Si è votato ieri e oggi fino alle 15, diciamo che quasi tutte le schede sono state scrutinate, ma insomma diciamo che nelle sfide principali i risultati sono piuttosto chiari. Poi molte altre cose, naturalmente, per iniziare questa settimana, lo sapete, adesso ve le racconto prima in sintesi il quadro della giornata, poi approfondiamo alcuni temi con gli ospiti, temi che voi come sempre potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia attraverso messaggi scritti WhatsApp al 349-238-6666, e quindi cominciamo. Elezioni comunali, il centrodestra si tiene Venezia e prende Reggio Calabria, a Salerno torna De Luca, al centrosinistra Pistoia e Prato. Ancora stallo sull'Iran, l'intesa non è imminente, precisa Teheran. Anche Trump prende tempo e sottolinea grande accordo oppure niente. La prima enciclica di Papa Leone, Leone XIV, chiede di disarmare l'intelligenza artificiale affinché non domini l'umano. Calcio, dopo il flop in Champions, rivoluzione al Milan, esonerato Allegri e tutta la dirigenza. Partiamo quindi dalle elezioni comunali, ancora in corso la conta dei voti in alcuni comuni dove si è votato ieri e oggi, come vi dicevo, fino alle 15. Comunque il centrodestra conquista sicuramente Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e, a sorpresa, visti anche quelli che erano i sondaggi, tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, trionfa e torna sindaco a Salerno. Si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile, di sud chiama nord di Cateno De Luca. A metà scrutinio Arezzo

0: Al ballottaggio col centrodestra in vantaggio come a Lecco, Macerata e Crotone. Centrosinistra in testa invece a Chieti con l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Legnini e a Mantova, Pistoia, Avellino, Fermo, Andria, Trani ed Enna. Affluenza al 60%, in calo quindi di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa, e tra poco ne parleremo più nel dettaglio. Ora invece all'estero, dove non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo e dice l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà e si tornerà a sparare. Così minaccia e rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalibaf e Araghchi hanno incontrato a Doha il primo ministro del Qatar, i pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino da Xi. Proprio in Cina, secondo Al-Arabia, Teheran potrebbe spostare l'uranio arricchito, uno dei punti più spinosi, come sapete, dei colloqui. I mercati credono ancora una volta all'intesa, l'Europa quindi corre, Milano chiude forte, nuovi massimi storici, giù gas e petrolio. L'altro scenario di guerra, tra quelli principali, la guerra russa contro l'Ucraina. Il Ministero degli Esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città il più presto possibile e ai residenti della capitale ucraina di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia. Dice il Cremlino a un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nel Lugansk controllato dai russi, quindi territorio occupato ma ucraino. I raid continueranno, aggiunge il ministero russo, anche contro i centri decisionali e i posti di comando. E per la prima volta c'era lo stesso pontefice, lo avete sentito all'inizio, la presentazione della sua prima enciclica, la Magnifica Humanitas, in Vaticano. Anche Papa Leone XIV, insieme accanto a Papa Leone XIV, anche il cofondatore di Anthropic, che ha invitato la Santa Sede a collaborare per un buon uso dell'intelligenza artificiale, e di questo poi, come vi dicevo, parleremo con la nostra inviata in Vaticano. Ora invece vertenze industriali con Electrolux. Al tavolo al Ministero delle Imprese il gruppo svedese ha confermato i 1700 esuberi su 4500 dipendenti in Italia, un piano respinto dai sindacati, dal ministro Urso e dalle istituzioni locali. Il tavolo è stato convocato il 15 giugno.
1: I costi per produrre elettrodomestici in Europa sono diventati insostenibili, ha detto l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, al tavolo al Ministero. L'acciaio costa il 30% più che in Cina, l'energia il doppio, la manodopera 8 volte in più. Il gruppo svedese ha confermato gli esuberi, 1.719 persone su 4.500 in tutti i 5 stabilimenti italiani, con la chiusura del sito nelle Marche e Italia in Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia. Un piano definito inaccettabile dai sindacati, dalle 5 regioni e dal ministro Urso, che ha dato tempo fino al 15 giugno, data del nuovo incontro, per presentare un nuovo piano. Per Confindustria, al tavolo, la crisi dell'industria dell'elettrodomestico riguarda tutta l'Europa e Urso si è impegnato a chiedere alla Commissione un piano di difesa e rilancio del comparto. Il segretario della UIL, Rocco Palombella, ai lavoratori in presidio.
2: Noi non dobbiamo smobilitare, dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato e si apre la discussione su un piano nuovo che non prevede né esuberi, né licenziamenti, né chiusure.
1: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E adesso gli aggiornamenti sulla vicenda della flottiglia.
3: Spera che il giudice libico decida di far rientrare al più presto nella penisola i due attivisti italiani della flottiglia attualmente a Bengasi in Libia e il ministro degli esteri Tajani, che punta all'espulsione dei connazionali il prima possibile. Le procedure di via sarebbero in corso, secondo la delegazione italiana di Global Sumud, che ha precisato come i 10 partecipanti del Land Convoy sono stati arrestati dalle forze armate libiche e dalle autorità della Libia orientale dopo aver attraversato la linea 5+5 nei pressi di Sirte per condurre negoziati a nome del convoglio e facilitare la consegna di aiuti aiuti umanitari a Gaza. Le autorità libiche li stanno trattando come possibili clandestini. Intanto c'è stata un'accoglienza tutt'altro che tranquilla per gli attivisti della flottiglia al loro rientro all'aeroporto di Vienna, dove si sono verificati momenti di forte tensione con la polizia austriaca. Una persona è stata arrestata. Lato Israele, dopo le immagini di umiliazione degli attivisti la scorsa settimana con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod, è trapelato che sono una decina i nomi della catena di comando di Tel Aviv al vaglio dei PM di Roma che indagano sul caso. Tra loro anche il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che ha rivolto parole di scherno nei confronti degli attivisti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ci sono novità sull'uomo che ha seminato il panico sabato 16 maggio, vi ricordate, nel centro di Modena. Secondo le indagini, Salim El Kudri aveva effettuato ricerche online su attentati commessi in Europa.
4: Cercava online notizie di stragi commesse in Europa con mezzi lanciati sulla folla, su piattaforme generaliste, scaricando poi contenuti e immagini. E quanto emerso dall'analisi della memoria e delle cronologie di ricerca dei vari dispositivi sequestrati a Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate per l'assalto con l'auto del 16 maggio scorso sulla folla che passeggiava in centro a Modena. Secondo fonti investigative, sembrerebbe una sorta di autosuggestione con ricerche di azioni simili a quella che poi ha compiuto, da inquadrarsi anche nel disagio psichico. Non risulterebbero invece video di scene violente e parrebbe confermata l'assenza di legami tra l'uomo di 31 anni di Ravarino, attualmente in carcere, e gruppi organizzati. Intanto il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, annuncia che il comune si costituirà parte civile nel processo contro El Kudri. Il primo cittadino ha deciso anche di procedere legalmente contro le accuse mosse nei suoi confronti, in particolare da parte di un parente della vittima, di voler insabbiare tutto. Spero che la giustizia faccia il suo corso, sottolinea Mezzetti, che si dia la pena massima che può essere prevista in questi casi. Dire che io voglio insabbiare una totale falsità. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: All'ospedale Sacco di Milano oggi è stato attivato il protocollo speciale per due pazienti che di ritorno dall'Uganda hanno manifestato sintomi apparentemente riconducibili a un contagio da Ebola. Si tratta di due cooperanti, un uomo di 31 anni e una donna di 33. Ma poco fa Guido Bertolaso, assessore al welfare della Regione Lombardia, ha precisato che gli esami virologici eseguiti presso il laboratorio di riferimento dell'ospedale Sacco di Milano hanno dato esito negativo. I pazienti sono risultati negativi anche ai test per la malaria e per i principali virus respiratori attualmente monitorati. L'ipotesi al momento, ha detto sempre Bertolaso, è quella di un'infezione di origine batterica a carico dell'apparato gastroenterico. Stando a Milano, sono 324 le sanzioni elevate dalla polizia locale del capoluogo lombardo ai monopattini elettrici nella prima settimana dall'entrata in vigore dell'obbligo di targa, scattato, vi ricordate, domenica 17 maggio. In tutti i controlli effettuati sono stati 454. Le violazioni più frequenti riguardano il mancato utilizzo del casco, contestato in 180 casi, e l'assenza della targa, rilevata in altri 144. Calcio maschile, Massimiliano Allegri non è più l'allenatore del Milan. L'esonero è stato comunicato dalla società sul sito in una nota in cui si annuncia anche la fine del rapporto con l'amministratore delegato Furlani, il DS Tare e il direttore tecnico Moncada.

0: Che cosa succede quando l'autore di hit che non smettono mai di essere cantate incontra personaggi che non smettono mai di essere letti? Su Topolino 3680, disponibile in edicola, fumetteria su panini.it, da mercoledì 3 giugno Max Pezzali prende la guida del magazine a fumetti più amato come direttore per un numero. Inedito tra musica e fumetto, dove l'immaginario degli anni 90, i tormentoni senza tempo e la cultura pop si intrecciano con le avventure del settimanale edito da Panini Comics. E a questo ritmo ci avviciniamo alla prima piccola pausa pubblicitaria, poi così possiamo cominciare ad approfondire alcuni temi con gli ospiti.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Il design non è solo estetica, è il modo in cui un'auto si fa riconoscere al primo sguardo. È su questa identità che si costruisce il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinci Guerra, Managing Director Opel Italia.
6: Su Opel Grandland il design è pensato per essere riconoscibile nel tempo. Il visor 3D col logo illuminato diventa una firma visiva, chiara e distintiva, mentre l'identità luminosa anteriore si distingue anche per gli esclusivi fari IntelliLux, con oltre 50.000 pixel, capaci di adattarsi automaticamente alla strada e alle condizioni, rendendo la notte quasi giorno. Le proporzioni lavorano su un equilibrio preciso tra dinamismo e spazio. Il passo generoso e le linee solide essenziali danno alla vettura una presenza forte e concreta, tipicamente tedesca. Le superfici sono pulite, prive di elementi superflui. È un linguaggio coerente che punta a distinguersi senza eccessi e a costruire un'immagine destinata a durare oltre le mode.
5: Scopri il nuovo Opel Grandland su opel.it.
7: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
0: 60 minuti come sempre ricchissimi di aggiornamenti in diretta, naturalmente tassativamente, la sintesi della giornata all'inizio per avere un quadro generale il più possibile esauriente di quello che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, e poi alcuni fatti in primo piano da spiegare, da approfondire con gli ospiti, e che voi potete commentare naturalmente sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi scritti via WhatsApp, che è il 349-238-6666. E naturalmente dobbiamo partire da questa tornata elettorale che si è conclusa. Tra ieri e oggi, infatti, si è votato per le elezioni comunali in circa 750 comuni in Italia, coinvolgendo 6 milioni di aventi diritto. L'affluenza definitiva comunque è del 60%, vale a dire 5 punti in meno delle elezioni di 5 anni fa rispetto alle precedenti, che erano il 64,9%. La regione in cui si è registrata maggiore affluenza è stata l'Umbria, con oltre il 70%, il Molise invece è quella dove si è registrata la minore affluenza con il 47,7%. In questa tornata elettorale non sono state coinvolte le grandi città, le metropoli, però tra le città al voto c'è un capoluogo di regione, Venezia, e poi 17 capoluoghi di provincia, che sono Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone, Agrigento, Enna e Messina. Ovviamente tra le sfide più importanti Venezia, che il cui esito è stato un po' una sorpresa, Salerno, dove diciamo era abbastanza prevedibile, ma in complesso è comunque stata un'importante tornata, perché è l'ultimo test elettorale prima delle elezioni politiche. Saluto su questo con molto piacere Emilia Patta, autorevole commentatrice politica del Sole 24 Ore. Bentornata Emilia qui a Effetto Notte.
8: Buonasera Roberta e radioascoltatori.
0: Allora, molto in sintesi, diciamo che il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto e le aspettative del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Regione Campania, già stato sindaco almeno due volte di Salerno, torna appunto a Salerno trionfante. Si conferma a Prato anche Biffoni per il Campolargo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Arezzo è al ballottaggio col centrodestra in vantaggio, come anche in vantaggio il centrodestra a Lecco, Macerata e Crotone. Il centrosinistra è in testa invece, almeno per quelli che erano risultati poco fa, a Chieti con l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Legnini e poi anche a Mantova, Pistoia, Avellino, Fermo, Andria, Trani ed Enna. Ovviamente bisogna fare un po' il paragone con quello che era il punto di partenza rispetto alle amministrazioni uscenti, no? Che era un pareggio, 5 comuni erano del centrodestra: Venezia, Arezzo, Pistoia, Macerata, Agrigento, 8 di centrosinistra, Lecco, Mantova, Prato, Chieti, Salerno, Andria, Trani, Reggio Calabria, e 5 seguiti invece amministrate dalle liste civiche: Crotone, Avellino, Enna, Fermo e Messina. Allora, si può dire Emilia che il centrodestra sicuramente ha avuto la meglio, tanto che Giorgia Meloni ironicamente sui social ha detto: e anche oggi l'annunciato crollo del centrodestra si rimanda domani.

0: rivolgo, ha scritto, i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa. Avranno il compito di accompagnare le proprie comunità nei prossimi anni, affrontando sfide molto importanti. In bocca al lupo a tutti. È stata invece una tornata piuttosto deludente per il centrosinistra, perché si aspettava l'effetto referendum, no? Quindi la spallata che era stata data al centrodestra nel referendum sulla giustizia, ma così non è stato. Sentiamo allora, prima del tuo commento, Emilia Donzelli di Fratelli d'Italia, quindi del centrodestra.
1: Noi aspettiamo e rispettiamo sempre il parere dei cittadini. Normalmente dalle elezioni amministrative non è mai utile trarne un risultato nazionale. Prendo atto però che la Schlein aveva dichiarato da Venezia arriverà un messaggio per Giorgia Meloni. Il messaggio è arrivato, andiamo avanti così, perché mi sembra che il messaggio sia arrivato con chiarezza. Si erano presentati tutti convinti a Venezia di proseguire una narrazione che in queste settimane era circolata, della Meloni finita, il centrodestra in crisi, settimane e settimane che si parlano addosso e gioiscono a sinistra su come è cambiato il vento. Poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano, i loro sogni si infrangono con la realtà dei fatti.
0: Invece, per quanto riguarda il centrosinistra, sentiamo Igor Taruffi, responsabile dell'organizzazione del PD.
2: Il risultato delle elezioni amministrative conferma che la partita è aperta per le elezioni politiche dell'anno prossimo. Ci sono risultati incoraggianti che arrivano dalla Toscana, che arrivano dalla Campania, che arrivano dalla Puglia, altri che forse ci attendevamo un po' diversi, però insomma il risultato complessivo credo che confermi che il centrosinistra è in campo per vincere le elezioni il prossimo anno.
0: Insomma, Taruffi del PD dice la partita è ancora aperta, però mi sembra che sia stata una partita a favore poi del centrodestra alla fine, specie su Venezia, che il centrosinistra ha avuto una vera doccia fredda, Emilia.
3: Senza dubbio, a Venezia si sono infrante un po' molte speranze di poter tradurre queste elezioni amministrative in un cambio di vento, no? Ci aveva puntato moltissimo e erano abbastanza convinti che Andrea Martella ce l'avrebbe fatta, anche perché dopo 10 anni, no? si sperava in un cambio. Invece il messaggio è arrivato, è chiaro, il messaggio è, insomma, Donzelli chiaramente gongola e anche la Meloni, ma è effettivamente così, nel senso che queste elezioni amministrative confermano la tenuta dei due poli, quindi la tenuta del centrodestra, e quindi il voto referendario non si è tradotto in uno spostamento di voti da un polo all'altro. D'altra parte, questo è un'analisi del voto referendario che era già stata fatta a fine marzo da autorevoli istituti come l'Istituto Cattaneo, che aveva detto proprio questo: attenzione a leggere questa vittoria del no come una rimonta del centrosinistra, certo. Perché poi i poli sono sostanzialmente stabili. Questo non significa che la partita non sia aperta, perché sono molto vicini, dipenderà molto dalle alleanze, appunto, se Calenda, Vannacci alla fine si alleeranno o meno, ma sicuramente non c'è questo vento, perché al referendum hanno votato molte persone che magari normalmente non votano, molti giovani, e poi questi voti non è che si traducono in un voto al PD o al centrosinistra in automatico, e probabilmente al referendum molti elettori di centrodestra sono rimasti a casa, no? Quindi insomma diciamo che il referendum aveva dato un po' troppe speranze al centrosinistra, invece per il centrosinistra la strada è tutta da percorrere, perché poi in elezioni più politiche conterà anche il fatto che il centrodestra ha una leader chiara e indiscussa, che è Meloni, che ancora sembra avere presa e forza nel paese, mentre di là ancora non si sa chi è il capo, non si sa se si faranno le primarie, sul programma ci sono molti punti di differenza, quindi diciamo che è una strada ancora lunga per il centrosinistra. La partita è aperta, ma queste elezioni hanno chiaramente dimostrato che, diciamo così, il quadro politico continua a essere statico dopo 4 anni di governo. La differenza è che 4 anni fa il centrodestra ha vinto chiaramente, come abbiamo detto altre volte, perché gli altri erano divisi addirittura in 3 tronconi, no? Adesso il centrosinistra è tornato competitivo perché stanno quasi tutti insieme a parte Calenda, ma insomma non è che c'è stato uno spostamento, ancora non si vede questo declino del governo. D'altra parte Salerno è un caso a sé, Roberta, non è che la vittoria, tra l'altro De Luca è andato al voto da solo senza neanche il simbolo del PD, era appoggiato solo dal PD, Movimento 5 Stelle e VS hanno presentato un altro candidato, sì. Quindi diciamo non è che è una vittoria che Elish Line si può intestare.
0: È una vittoria

0: personale di De Luca questa,
1: però
0: no?
1: Arriva comunque un segnale al governo, perché sommando De Luca e gli altri ha preso l'80%, quindi diciamo che il centrodestra a Salerno comunque non ha sfondato, quindi questo è un segnale per il governo che al sud hanno molti punti di debolezza. E questo, poi l'ultima riflessione che facciamo, è una spinta ancora di più a cambiare la legge elettorale. Proprio domani dovrebbe essere presentato un testo rinnovato, diciamo così, con alcune modifiche, perché superando i collegi del Rosatellum non hanno più il problema del sud. Alla fine il computo si fa su base nazionale, chi arriva prima prende il premio di maggioranza, quindi questo ha confortato un po' il centrodestra, si sono ringalluzziti e quindi hanno ancora una spinta maggiore a procedere sulla riforma elettorale, che ricordiamo dà il premio di maggioranza a chi arriva primo, anche di pochi voti, e non hanno il problema della perdita di tutti i collegi al sud che si prospetta, insomma, soprattutto in Campania e Puglia.
0: Quindi a parte, diciamo, quella frase, quella dichiarazione di Salvini che sembrava mettere in forse giorni fa la tenuta del governo, diceva dipenderà poi da come va l'economia eccetera eccetera, però insomma sulla carta, salvo un qualche imprevisto, un precipitare di eventi per il governo, il nuovo esecutivo si voterà dopo l'estate del prossimo settembre del prossimo anno, no, del 27.
1: Ma ultimamente va per la maggiore. Anche al Festival dell'Economia di Trento molto si sono esposti, questo va per la maggiore prima, cioè l'estate, maggio-giugno, per tanti motivi, comunque o maggio-giugno o settembre, comunque si arriva alla fine, non ci sono le viste elezioni anticipate ora, insomma. Quindi dovrebbe essere così. Il problema che ha il centrodestra per la data delle elezioni politiche è che non dovrebbe coincidere con il voto nei grandi comuni. Il prossimo anno si vota a Roma, Milano, Napoli, e sono insomma tutte città orientate più a sinistra, quindi non vorrebbero l'effetto trascinamento. Quindi un po' prima, tipo aprile, o a quel punto a settembre, questo è il ragionamento che si fa. Ma di andare a votare subito in realtà non ci pensano davvero, ecco. E soprattutto diciamo che erano un po' depressi prima di queste, diciamo la verità, erano un po' depressi nel centrodestra prima di questa tornata.
0: Le ha galvanizzate,
1: sono un
0: invece.
1: Galvanizzate. Vabbè, allora ce la possiamo fare, possiamo ancora rivincere.
0: Invece per quanto riguarda il centrodestra, parlavamo della delusione in particolare su Venezia, poi ne parleremo con la nostra corrispondente, però diciamo per il centrosinistra le buone notizie arrivano soprattutto, mi pare, dalla Toscana, no?
1: Sì.
0: Prato, il grande ritorno dell'ex sindaco Biffoni, poi la conquista di Pistoia con Giovanni Capecchi.
1: Dopo 9 anni.
0: Ecco.
1: Sì.
0: Poi il ballottaggio a Arezzo, giusto? Dovrebbe andare al ballottaggio, ne parleremo poi con la nostra corrispondente. E vabbè, poi altre, diciamo, macchia di leopardo, tanti comuni sparsi.
1: Sì, sì, sì.
0: Però dicevamo.
1: Sì, ma infatti il quadro complessivo non è di una larga predominanza del centrodestra o del centrosinistra, appunto è a macchia di leopardo, ma dice che appunto il quadro è ancora molto equilibrato fra i due poli, ecco, non c'è stata l'inversione di tendenza che nel campo largo si sperava, c'è molta delusione, insomma.
0: Allora, c'è questo ascoltatore che dice: buonasera dottoressa, mamma mia come ci siete rimasti male da queste elezioni, i vostri beniamini hanno fallito. Non so cosa si riferisca, un giorno c'è l'accusa di stare da una parte e l'altro giorno c'è l'accusa di stare da quell'altra, quindi diciamo riusciamo sempre a mantenere la par condicio, anzi le ascoltatrici e gli ascoltatori alla fine la mantengono con le varie accuse da una parte e dall'altra. Bene, direi che su questo intanto con la nostra Emilia Patta del Sole 24 Ore ci possiamo lasciare, tra poco ci torneremo su due città in particolare, intanto buon lavoro Sole 24 Ore, Emilia, grazie ancora.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Ciao Emilia. Bene, direi a questo punto voi continuate con i vostri messaggi scritti al 349-238-6666, non mandate link, non mandate audio perché tanto c'è modo in diretta, e 349-238-6666, mentre c'è la pagina Facebook di Effetto Notte sempre a vostra disposizione. Intanto torno ratta come la folgore.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: La geopolitica riscrive le regole.

0: Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
2: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
3: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
4: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
5: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
2: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
6: Ogni guerra ha un pretesto. Simone Guida, creatore di Nova Lectio, ci porta alla scoperta di quel fragile confine che trasforma il racconto in conflitto. Un'analisi lucida per capire come la scintilla perfetta può portare dalla paura al consenso. Le ragioni della guerra, dal 26 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 16,90 € in più.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
8: Vi presenta Tempo in diretta.
9: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile, con cielo sereno praticamente ovunque. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia, con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento solo sulle vette alpine e nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Ciao, sono Tabata.
11: Io Matteo.
12: E io Mirko.
10: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
12: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
10: Cosa fate qui, dottoressa?
13: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
10: Perché lo fate?
13: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
10: Grazie.
12: Ora lo andiamo
10: in un altro centro la nostra famiglia.
12: Ce ne sono 28 in Italia.
14: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
15: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
16: Potrei raccontarti di come l'Energizing Comfort suggerisce, sulla base delle tue preferenze, programmi benessere con musica, luci, clima e massaggi per arrivare ovunque in perfetta forma. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando ti rilasserai.
17: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
18: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
19: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
20: E se state ascoltando Effetto notte, vi devo avvertire. È un programma che dà dipendenza. Parola di Roberta Giordano, poi non dite che non ve l'avevo detto. Prima abbiamo fatto con la commentatrice politica del Sole 24 Ore, Emilia Patta, un po' un quadro dell'esito, almeno dei risultati certi, di questa tornata elettorale delle comunali. Abbiamo detto che si è votato tra ieri e oggi fino alle 15 in

0: 750 comuni italiani, un solo capoluogo di regione, Venezia, che poi diciamo è stata la sfida più importante insieme a Salerno. Perché è importante comunque in generale queste votazioni? Perché è stato l'ultimo test elettorale prima delle elezioni politiche del 2027, si diceva dovrebbero essere a settembre dell'anno prossimo. Quindi un capoluogo di regione, Venezia, 17 capoluoghi di provincia. Si è detto anche che praticamente è stata una tornata deludente per il centro-sinistra, non c'è stato l'effetto referendum che probabilmente il centro-sinistra, anzi quasi sicuramente, si aspettava. Vi ricordate come è andato il referendum sulla giustizia, quindi c'era grande soddisfazione del centro-sinistra e pensava che insomma potesse in qualche modo poi ripetersi questo risultato. Così non è stato, tanto che Meloni ha detto così ironicamente che la disfatta insomma del centrodestra, che doveva esserci eccetera eccetera, è rimandata a questo punto. Diciamo che sicuramente però al di là di tutto, intanto vi dicevo che per quanto riguarda l'affluenza è stata del 60%, quindi 5 punti in meno rispetto a 5 anni fa, ma ciò che ha dato veramente il segno di questa tornata elettorale è stata la delusione di Venezia per quanto riguarda il centro-sinistra, perché per Vincenzo De Luca, che è tornato trionfante a sindaco di Salerno, abbiamo detto che è stata più che altro una vittoria personale, visto che il PD non aveva il suo simbolo nella lista e che il Movimento 5 Stelle e AVS avevano un altro candidato. Insomma, quindi il caso Venezia, che vorrei affrontare con la nostra Silva Menetto proprio da Venezia. Ciao Silva.
1: Buonasera.
0: Ciao,
1: il caso Venezia ha lasciato tutti un po' senza parole, perché forse non ci si aspettava una vittoria così netta del candidato Venturini, che, lo diciamo subito, è il rappresentante di una lista civica che ha avuto un successo straordinario. Venturini, che è l'assessore uscente dopo 11 anni di giunta a Brugnaro, era assessore al turismo e alla coesione sociale, e che si conferma, non dovremmo usare questo termine, ma come delfino di Brugnaro si conferma, diciamo, nella guida di Cafarsetti. Lo sfidante era Andrea Martella, il primo sfidante, perché in questa tornata elettorale alle amministrative si sono presentati ben in 8 candidati al comune di Venezia. Questo ci ha in qualche modo messo in difficoltà per quanto riguardava la votazione. Straordinaria anche l'astensione, perché c'è stato il 7% in meno dei votanti rispetto al 2020. Quindi un voto tutto da valutare, tutto da studiare, tutto da cercare di capire proprio il giorno dopo, quando adesso andremo a valutare quello che sono state le realtà anche che si sono presentate, perché per dire l'unico che riesce ad arrivare a oltre il 3% di tutti i candidati a sindaco è quel Michele Boldrin, che si è presentato con Ora e che era l'outsider, diciamo, di questa tornata elettorale a Venezia.
0: Quindi Simone Venturini, mi confermi al 52,2% il candidato del centrodestra?
1: In questo momento siamo a 203 liste su 256 e al 52,17%. Comunque ha già fatto la sua dichiarazione, certo, ufficiale, e si sta dirigendo verso Cafarsetti proprio per salutare gli amici. Ecco.
0: Martella al 38%, era il candidato di centrosinistra. Ma una cosa, allora, intanto diciamo che c'erano grandi aspettative da parte del centrosinistra. Perché? Perché c'erano state le polemiche che sono andate avanti per settimane sulla direttrice, ormai ex direttrice d'orchestra della Fenice di Venezia, Venezzi. Poi c'era stata tutta la lunga polemica sulla biennale, no? Per la presenza del padiglione russo, degli artisti, certo, russi, eccetera, eccetera. E poi anche perché, certo, i sondaggi in realtà davano in vantaggio decisamente il candidato del centro-sinistra. Quindi è stata, appunto, come dicevi anche tu all'inizio, un po' una sorpresa questa vittoria netta del centrodestra.
1: Assolutamente, teniamo anche conto che, fra l'altro, come dicevi giustamente, c'è stata tutta questa serie di circostanze avverse per il governo, che hanno avuto riscontro in Laguna, la Fenice, la Biennale. Prima ancora c'era stata l'inchiesta Palude che aveva visto coinvolto un assessore dell'ex giunta Brugnaro e che ha toccato anche il sindaco stesso, per cui era un momento che sembrava non facilissimo per la conferma di questa coalizione, diciamo. Però tenderei appunto a sottolineare che mentre i partiti tradizionali che fanno parte della coalizione, tipo la Lega che si è fermata al 13%, poco oltre, scusate, la Lega va al di sotto del 5%, Fratelli d'Italia va al 13%, Forza Italia poco più del 2%, per cui è proprio stato il traino della lista civica di Venturini che ha dato questo risultato straordinario. Aveva molti candidati giovani in lista. Ha fatto una campagna in cui ha valutato soprattutto la sua capacità di essere riconosciuto dalla gente, perché dopo 11 anni di amministrazione chiaramente lo conoscevano tutti. Andrea Martella ha pagato senz'altro il fatto di non essere stato un esponente del territorio, perché è senatore del PD, le sue origini sono di Portogruaro e forse ha un po' avuto qualche difficoltà ad essere così incisivo sul territorio.
0: Ma è possibile, Silva, che abbia inciso in qualche modo anche la campagna elettorale che ha fatto il centrodestra, puntando il dito contro la candidatura da parte del Campolargo di 6 esponenti della comunità bengalese che volevano una moschea?
1: Allora, qui senz'altro c'è stato un problema di comunicazione. Dal mio punto di vista personale bisognerà arrivare comunque a un compromesso con questa comunità che è molto vasta, perché la comunità per esempio dei bengalesi che lavorano per quanto riguarda il centro storico in tutte le realtà produttive, dai bar ai ristoranti agli alberghi, per quanto riguarda la Fincantieri a Mestre, la comunità bengalese è numerosissima, si parla di 20-25 mila persone, quindi i conti si dovranno fare con questa realtà. La questione moschea probabilmente è stato un punto scatenante della polemica, ma ritengo che comunque chi sarà sindaco di questa città, in questo caso Simone Venturini, dovrà fare i conti con questa realtà. Andrea Martella era stato possibilista sulla questione di poter dare un luogo di culto a queste persone che attualmente si riuniscono in luoghi estemporanei, diciamo, in capannoni o quant'altro. Però in tutta la campagna elettorale questa questione non si è giocata solo per quanto riguarda la moschea, si è giocata anche per quanto riguarda proprio la presenza degli extracomunitari in città, su come rendere questa presenza più inclusiva.
0: Chiaro.
1: E questo è stato un grosso punto di scontro chiaramente tra le varie realtà.
0: Come si diceva. Grazie molto e grazie per il tuo lavoro, Silva Menetto da Venezia. Grazie.
1: Grazie a voi. Buona serata.
0: E dicevamo invece per il centrosinistra sono stati buoni i risultati soprattutto in Toscana, dove il capo progressista tiene a Prato con diciamo il grande ritorno di Matteo Biffoni, sindaco per la terza volta, c'è la conquista di Pistoia con Giovanni Capecchi e poi c'è il ballottaggio ad Arezzo, ce lo conferma Ilaria Masini. Ciao Ilaria.
2: Sì, esatto, buonasera, proprio così. Io sintetizzerei sulla Toscana che c'è una totale discontinuità su Pistoia, una totale continuità su Prato perché è il Biffoni Ter, e Arezzo appunto si va al ballottaggio con Comanducci che si attesta sul 44%, mentre Ceccarelli sul 32%, quindi 7-8 sono chiamati nuovamente a votare. È interessante vedere il dato di Marco Donati che è sostenuto da 5 liste civiche che è al 20%, quindi credo che
0: sarà il lago della bilancia, dici?
2: Il ballottaggio sarà il lago della bilancia, perché il 20% è vero che Comanducci è avanti sul 44%, però dovremmo vedere dove andranno destinati questo 20% che è molto, e quindi può riaprire anche i giochi. Però in questo momento è avanti il centrodestra, l'unico in questo momento, perché come ricordavi Biffoni è una conferma per Prato sul centrosinistra, e la sorpresa sulla discontinuità accennavo prima è Pistoia, perché Capecchi sul centrosinistra si è attestato sul 54%, mentre la Celeste è rimasta sul 43%. Quindi se vogliamo parlare di una sorpresa può essere questa, anche se lo stesso Capecchi nei giorni scorsi diceva non so se ce la farò al primo turno, ci spero, e così è stato e così è stato, perché appunto il 50% è stato premiato anche dal campo largo della sua coalizione, invece la Celesti, che era vice sindaco facente funzione, ricordiamocelo, candidata del centrodestra, lei ha fatto sempre il vice sindaco con Tomasi e poi era reggente in questo periodo da quando Tomasi ha corso alla presidenza della regione Toscana. Quindi ecco, Pistoia ha scelto non per la continuità ma per tornare al centro-sinistra dopo quasi 10 anni.
0: Bene, grazie anche al lavoro di Ilaria Masini, naturalmente in diretta dalla Toscana. Grazie molto Ilaria, buona continuazione.
2: Grazie, buona serata.
0: Ciao Ilaria. Qualcuno dice, buonasera Roberta, qui hanno perso anche i sondaggi, bisogna fidarsi di loro oppure no? Ma diciamo che in effetti da diverso tempo sono un po' forse meno attendibili di una volta, o le persone, gli elettori sono più imprevedibili di prima, magari le due cose stanno un po' assieme. E poi invece, l'ascoltatore che criticava prima dice ma siete la mia trasmissione preferita, vabbè, si è fatto perdonare in qualche modo, e diciamo che a questo punto c'è la viabilità, ma tra poco di nuovo insieme.
3: Strade in diretta.
4: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. Sulla A26 dei Trafori segnaliamo coda a causa di un veicolo andato a fuoco tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova. Ancora disagi sul tratto umbro-laziale della 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in avaria sono presenti lunghe code, anche se in diminuzione, tra Maiano Sabina e Attigliano in direzione Bologna. Il traffico defluisce su una sola corsia e sono presenti anche incolonnamenti all'uscita di Orte per chi proviene da Roma. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto a causa del tratto chiuso per lavori tra Castel San Pietro e Bologna in direzione del capoluogo emiliano, si registrano code tra Imola e Castel San Pietro, mentre nel Marchigiano code per incidente si verificano tra Ancona Sud e Ancona Nord, sempre verso Bologna. È tutto, buona serata e buon viaggio.
3: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
5: E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
0: Questo è uno dei passaggi emblematici della presentazione oggi da parte di Papa Leone XIV della sua prima enciclica Magnifica Humanitas, in cui soprattutto ha chiesto di disarmare l'intelligenza artificiale affinché non domini l'umano. Naturalmente ha detto non è negativa per forza la tecnologia eccetera, però l'importante è appunto che non prenda il sopravvento sugli esseri umani. Katia Caramelli, la nostra inviata in Vaticano, che ha seguito tutta questa presentazione. Ciao Katia.
6: Ciao Roberta, buonasera agli ascoltatori.
0: Buonasera a te. E tra l'altro diciamo che già un primato, una cosa eccezionale di questa enciclica è che è stata presentata in presenza proprio direttamente da Papa Leone XIV, no? È una cosa abbastanza inedita.
6: Sì, è la verità, è una cosa inedita, e questo dice quanto Leone tenesse, no, a questa enciclica, quanto tenesse a questo tema. Più volte c'è tornato in questo anno di pontificato, lo aveva detto fin da subito, fin dopo l'elezione, per cui ha voluto essere presente alla presentazione, dove lui ha fatto un brevissimo intervento, ma in realtà sono stati altri poi i relatori a spiegarne il contenuto. Il senso di questa enciclica, il senso è che nel tempo dell'intelligenza artificiale bisogna rimanere umani, bisogna salvaguardare la dignità dell'uomo e i diritti di ogni persona. E questa è la sfida che appunto questo documento, la Magnifica Humanitas, vuole affrontare. E più che un'enciclica, lo hanno spiegato anche i relatori, dedicata alla tecnologia o allo specifico dell'intelligenza artificiale,

0: Artificiale è un'enciclica che si inserisce nel solco delle encicliche sociali, no? Sulla scorta della Rerum Novarum. Ai tempi di Leone XIII, di cui peraltro appunto Prevost ha voluto
1: Preso il
0: prendere il
1: nome,
0: nome,
1: cioè.
0: certo, la sfida era la rivoluzione industriale, ora ce n'è un'altra, è quella rappresentata dall'intelligenza artificiale e l'impatto, ha sottolineato proprio questa mattina il Papa, sarà di gran lunga superiore. Lo dicevi anche tu, non si tratta di demonizzare le nuove tecnologie, si tratta di governarle, cioè di far sì che siano al servizio dell'uomo, al servizio del bene comune e che non portino a una disumanizzazione. E il Papa poi cosa fa? Mette in guardia da quello che lui spesso chiama il paradigma tecnocratico, questa era un'espressione cara anche a Papa Francesco, e dice dobbiamo disarmare l'intelligenza artificiale, dobbiamo evitare quindi che sia utilizzata, no, per i conflitti. Peraltro il Papa torna anche sul tema della guerra in questo documento, e di nuovo ribadisce il superamento del concetto di guerra giusta e condanna anche la corsa al disarmo, come più volte ha fatto in questo anno di pontificato. Dicevi di questo primato, della sua presenza,
1: Sì.
0: ma c'era anche un'altra particolarità, no, questa mattina, il fatto che accanto a lui ci fosse il cofondatore di Anthropic, no? Non è una cosa così consueta. In realtà questo deriva dal fatto che da molto tempo il Vaticano, ci è stato spiegato, ha cominciato una collaborazione, un confronto con queste aziende, in particolare con Anthropic,
1: Questi
0: per cercare
1: colossi, no,
0: appunto
1: dell'intelligenza
0: di, sì,
1: artificiale, no, Katia?
0: esattamente. E l'intervento di Ola, devo dire, mi ha colpito perché lui ha detto: noi abbiamo bisogno di istituzioni, come può essere appunto la Chiesa, che ci segnalino quando stiamo fallendo, quando stiamo sbagliando. E quindi ha teso la mano al Vaticano e Papa Leone ha detto: collaboreremo, porteremo avanti allora questa collaborazione, questo dialogo.
1: Grazie, grazie Katia Carabelli. Come dicevi, appunto in continuità con la Rerum Novarum di Leone XIII, 135 anni fa, che era nel pieno della rivoluzione industriale, anche lui parlava di diritti, favorendo la nascita della cooperazione, dei sindacati, eccetera. E quindi no, il nome che ha
0: Tra
1: ripreso.
0: l'altro Roberta porta anche la stessa data di firma, il 15
1: 15
0: maggio,
1: maggio,
0: perché è stata
1: certo.
0: presentata oggi, ma l'ha firmata anche lui il 15
1: 15 maggio.
0: maggio.
1: Grazie alla nostra inviata in Vaticano, la nostra Katia Caramelli. Ciao Katia,
0: A
1: buona
0: voi, buona
1: continuazione.
0: serata.
1: Ciao. Ora invece cambiamo completamente argomento, parliamo di un dissesto di una squadra, non so come definirlo, Dario Ricci, come vogliamo.
2: Passiamo dai santi ai fanti, con questi ultimi possiamo giocare, insomma, no? È una vera e propria rivoluzione, chiamiamola rivoluzione, quella che è partita al
1: Che non è
2: Milan
1: quella
2: dopo il
1: industriale,
2: flop.
1: ecco, in questo caso, no?
2: Sì, in questo caso proprio sì, a scatenarla da un lato il risultato di ieri sul campo, il clamoroso KO interno contro il Cagliari che ha privato il Milan della Champions, relegandolo all'Europa League, e poi oggi le decisioni di Gerry Cardinale, numero uno di Redbird, che è il fondo che gestisce, il fondo proprietario del Milan e che ha in Zlatan Ibrahimovic, tanto ammirato come calciatore quanto contestato come braccio destro di Cardinale, appunto il suo uomo di riferimento. I due hanno deciso di azzerare i quadri dirigenti del Milan e soprattutto di esonerare quel Max Allegri che a Milano era tornato per riportare in alto i rossoneri. Era sembrato riuscirci per i primi tre quarti della stagione, poi negli ultimi 2 mesi in modo clamoroso, ricordo le ultime 10 partite, il Milan ne ha vinte 3, un pareggio e ben 6 sconfitte, numeri a dir poco mediocri che hanno portato appunto alla esclusione dalla Champions League, che vale un centinaio di milioni di euro, per questo diciamo sono tutti abbastanza risentiti, ecco, sia a Milano sia nella Torino bianconera, insomma non è solo un fatto sentimentale.
1: Eh no.
2: Da qui quindi l'esonero di Max Allegri. Adesso si apre la corsa non solo alla panchina, potrebbe esserci Vincenzo Italiano in uscita dal Bologna, che è dato come uno dei papabili, se poi lascerà Bologna, ma anche e soprattutto c'è la la necessità in tempi molto rapidi di ridefinire tutti i quadri

0: dirigenziali, insomma. Quindi è veramente una rivoluzione in attesa fino a sabato sera, inevitabile direi invece ieri sera al fischio finale di San Siro, coperto tra l'altro da boati, fischi ululati di contestazione, insomma.
1: Grazie, molto emblematici. Grazie Dario Ricci, grazie molte.
0: Grazie a te.
1: Ciao Dario. E vi aggiorno anche su questa notizia che è arrivata poco fa rispetto alla flottiglia di terra, la Global Sumud flottiglia, che è quella che sta cerca di attraversare la Libia per raggiungere poi attraverso la Libia Gaza. Il convoglio di terra è attualmente sotto attacco, a quanto riferito veicoli non identificati stanno speronando le tende e le persone vengono picchiate e trascinate con la forza all'interno di auto e autobus. Sono gli attivisti che sono in Libia, uomini e donne vengono aggrediti violentemente, costretti ad abbandonare il sito, sebbene non sia chiaro chi ci sia dietro questi attacchi. Bene, puntata si chiude qui, ma poi lo sapete che tra poco ci sono i brevi aggiornamenti.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Funzionalità della prostata?
10: O ti senti così?
9: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
11: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
12: Finalmente, Franz, con che dati?
11: Ah, boh.
12: Sì, ma non posso fare tutto io.
11: E chi lo fa?
12: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
11: Tipo Pantera quello col TH?
13: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
11: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
14: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
15: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
16: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.
17: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
18: Per questo è nata JetHR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
17: Scusa, che c***o hai detto?
18: JetHR.com.
19: Tagliare i consumi è necessario, ma non sempre un'azienda può destinare capitale a nuovi impianti o tecnologie. L'Energy Performance Contract offre una strada diversa. Sentiamo Fabio Croce, Project Manager in Alperia.
20: Con un Energy Performance Contract, l'impresa affida a una ESCO la realizzazione degli interventi e lega il valore del progetto ai risultati ottenuti. Alperia può finanziare le soluzioni di efficientamento, assumendosi la gestione tecnica ed economica dell'operazione. Il percorso parte dall'analisi dei consumi, passa dalla progettazione e arriva alla realizzazione degli interventi, con attenzione agli incentivi e alla misurazione dei risultati. Il recupero dell'investimento avviene attraverso i risparmi generati nel tempo. È una formula che consente di ridurre sprechi, aggiornare gli impianti e mantenere le risorse aziendali concentrate sulle attività principali.
19: Efficienza e competitività possono avanzare insieme. Scopri di più su alperia.eu.
21: Il segnale orario vi è offerto da...
22: Patto di non concorrenza violato?
23: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
22: Axerta.it.
24: Sono le 22 e un minuto.
25: GR24. Il sole 24 ore.
24: E a questo punto della giornata questi fatti principali, elezioni comunali, il centrodestra si tiene Venezia e prende Reggio Calabria, a Salerno trionfa De Luca, al centrosinistra Pistoia e Prato e Meloni ironica dice e anche oggi il nostro crollo è rimandato. Ancora stallo sull'Iran, l'intesa non è imminente, precisa Teheran, anche Trump prende tempo e sottolinea o ci sarà un grande accordo o niente. La prima enciclica di Papa Leone, Leone XIV, chiede di disarmare l'intelligenza artificiale affinché non domini l'umano. Calcio, dopo il flop in Champions, rivoluzione al Milan, esonerato Allegri e tutta la dirigenza. E su questo Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre sia per il vostro attento ascolto sia per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Roberta Frisani. Domani è un altro giorno, ma l'appuntamento con Effetto Notte resta sempre alle 21.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro. In regalo solo domani con la Gazzetta dello Sport.
3: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
4: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
4: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
5: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

Inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Chiedo scusa per la qualità della voce, ma tra aria condizionata e caldo. Questo è l'effetto, andiamo sui temi. Chiaramente vado come sempre a passo di gambero, parleremo nella parte finale di che cosa? Beh, trarremo spunto dall'enciclica di Papa Leone sulle big tech, sull'intelligenza artificiale. Cito testualmente: in un contesto in cui la ricchezza delle nazioni dipende sempre più da conoscenze e tecnologie, quando questi beni restano concentrati nelle mani di pochi, senza adeguate forme di condivisione di accesso, si crea un nuovo squilibrio. E questo è il messaggio sullo strapotere delle big tech, che vanno a braccetto col presidente americano. Ascolteremo anche un passaggio di Carlo Calenda, che ha sintetizzato in maniera perfetta quello che è stato il volta faccia, prima tutto per il movimento woke, poi, come è stato detto, Trump, tutte a baciare la pantofola alla Casa Bianca. Ma, aggiunge Papa Leone, gli stati e le istituzioni sovranazionali sono chiamati a garantire regole giuste e tutele efficaci, perché tutti possono contribuire alle scelte che incidono sulla vita delle persone. Non si può lasciare che alcuni attori orientino da soli i processi e mettono in evidenza il bene comune. Guarda.

scusate, io insomma, questo è un programma laico, nel senso che non ci occupiamo di religione, ma è talmente inerente ai temi che stiamo cercando di dibattere da mesi, che abbiamo dovuto sospendere perché c'è stato questo attacco all'Iran condotto in maniera, diciamo, un domani studieremo sui libri di storia, vediamo intanto se si arriverà un accordo. Ma questi sono i temi di struttura, perché nel frattempo dagli Stati Uniti arrivano dati in cui i giovani tra i 14 e i 29 anni, cioè la generazione Z, ha visto calare di 15% l'entusiasmo nell'ultimo anno verso l'intelligenza artificiale. Sta aumentando invece un senso di rabbia. Tant'è che qualche giorno fa l'ex numero uno di Google, Eric Schmidt, è andato all'università dell'Arizona e quando ha iniziato a parlare di intelligenza artificiale lo hanno fischiato, ok? L'hanno fischiato. Ora, è ovvio che poi questo non vuol dire che non si stia utilizzando l'intelligenza artificiale, però due cose faccio notare e poi ne parleremo nella seconda ora del programma. Primo, che io non ho mai capito questi geni. Allora, primo mi ricollego a Papa Leone, se posso permettermi, quando dice gli stati e le istituzioni sovranazionali. Noi spesso critichiamo l'Europa perché regolamenta troppo, ma in questo caso è fondamentale che l'Europa regolamenti, è fondamentale che ponga dei limiti a questi oligarchi digitali, è fondamentale che dica no, tu non vieni da noi, ti prendi tutti i dati degli europei e te li rivendi gratis, però per far questo servono anche le infrastrutture, non serve solo la regolamentazione, che è sacrosanta. Cioè il mercato, continua a spiegarlo, non è la legge della giungla in cui non ci sono regole, vince il più forte. Il mercato è pieno di regole, anche il mercato azionario, il mercato obbligazionario. Insomma, i mercati per esistere hanno bisogno di regole e avrà bisogno anche questo, se no tutto va in mano al cavaliere nero Thiel e quant'altro. Tra l'altro è una cosa troppo importante per essere lasciata in mano ai manager, abbiate pazienza. Qui c'è in discussione il destino di milioni di lavoratori nel futuro, a partire dai giovani, che è il motivo per cui sono più preoccupati. Qui vengo al secondo punto, l'abbiamo già detto altre volte e lo ribadirò. Insomma, la vulgata porta a dire che arriva dagli Stati Uniti, va bene, ma l'intelligenza artificiale darà una mano, ti farà perdere meno tempo sulle mansioni che può fare lei, le mansioni a minor valore aggiunto, e tu ti concentrerai come medico, come avvocato, come consulente finanziario, come giornalista, come quel cavolo che vuoi, tu ti concentrerai sulla parte a maggior valore aggiunto. Abbiamo già fatto notare una volta che questo va bene se tu parli a quello che si chiama in americano senior, cioè a qualcuno che ha più di 40 anni, immagino, e ha sviluppato già delle sue competenze, quindi può utilizzare l'intelligenza artificiale e concentrarsi sulla parte a maggior valore aggiunto. Ma se tu sei un 23enne, 25enne, 27enne, quelli appunto che stanno iniziando ad avere mal di pancia, che come faccio a farti entrare, qual è l'entry level, visto che il lavoro di base te lo fa l'intelligenza artificiale? Cioè, se l'intelligenza artificiale andrà a fare il lavoro di base, quello che faceva lo stagista o il praticante, che cosa gli faccio fare a sti ragazzi affinché acquisiscano esperienza nei prossimi anni per poi diventare un domani esperti, senior, e quindi a utilizzare l'intelligenza artificiale e a dare un valore aggiunto? Cioè, questo è il problema che nessuno vuole affrontare, sicuramente non quelli della Silicon Valley, perché come spiega molto bene Faggin, il fondatore, il creatore dei microprocessori e anche del touchscreen, il messaggio che arriva da lì è un messaggio molto molto, mi verrebbe una parolaccia, però molto molto scorretto. E cioè loro non dicono in realtà che l'intelligenza artificiale diventerà come l'essere umano, loro continuano a premere sul fatto che l'intelligenza artificiale può sostituire l'essere umano in molte mansioni, perché definiscono l'essere umano come una macchina. Allora, se io all'interno di uno studio dentistico, di uno studio d'avvocato, di un commercialista, di una redazione, di una comunità, di una società finanziaria, vengo considerato solo per, diciamo, la parte da macchina, e questo è il famoso carteggio, ricordate, ne parlammo tra Pignataro e Amodei, allora sì, certo, tu mi convinci che io sono sostituibile perché devi vendere le tue macchine sostanzialmente, perché ci hai speso molti soldi, più di 1.000 miliardi di raccolta azionaria, e allora a quel punto l'imprenditore dice va bene, io sostituisco X perché uso la macchina. Questo però se mi convinci che il mio dipendente sia una macchina, ma se io devo capire che il dipendente ha altro, respira una cultura aziendale, sviluppa un'empatia, ha una sua etica e delle interazioni che non sono solo, diciamo, la scrittura di un testo, tra l'altro

per ora vedo testi che sembrano scritti da bambini delle elementari. Però al di là di questo, è molto più pernicioso e più scorretto il messaggio che arriva da lì. È dire, non è dire la macchina diventa intelligente, è dire tu sei simile a una macchina e quindi puoi essere sostituito. Di questo parleremo assieme, tra l'altro nei giorni in cui DeepSeek, e mi riferisco a quello che diciamo, è il concorrente più forte cinese per quello che riguarda l'intelligenza artificiale, ha detto che ha lanciato un programma, il suo modello più famoso si chiama il V4 Pro, ha tagliato del 75% il prezzo del suo modello, quella è la concorrenza più forte a OpenAI, Google e anche a Claude. E quindi insomma parleremo di questo anche perché le regole, dicevo, servono, poi servono anche le infrastrutture, cioè l'Europa deve dotarsi di un cloud suo e non continuare a consegnare in ordine sparso i dati dei cittadini europei all'America. Quello è l'oro del futuro, come abbiamo sempre detto, così come abbiamo sempre detto che se un servizio ti arriva gratis, pensiamo a tutti i servizi che abbiamo sul telefonino gratuiti, beh, se qualcosa è gratis vuol dire che il pasto sei tu e quindi che io ti do qualcosa gratis perché in cambio tengo tutti i tuoi dati. Di gratis in economia non c'è niente, o per dirla con un mio refrain, in economia non esistono pasti gratis. La sua è una visione antiquata. Guarda, io non sono luddista, non sono contro la tecnologia, sicuramente ci aspettiamo un aumento della produttività, non della competitività, della produttività. Io però mi devo occupare, e soprattutto la classe politica, di evitare l'assalto ai forni. Cioè non è che per far arricchire e fare comprare l'ennesimo jet privato, l'ennesima isola caraibica, io posso trovarmi decine di migliaia di persone disoccupate senza un piano di formazione e quant'altro. Se no si rallenta, perché primum vivere ed einde innovare, mi verrebbe voglia di dire, ok? Perché se poi mi devo ritrovare decine di migliaia di disoccupati con un problema di ordine sociale, aspetta anche l'intelligenza artificiale. Non è una questione di essere antitecnologici, è capire che i processi vanno governati, non puoi lasciare che questi processi vengano governati da chi ci guadagna e ci sta già guadagnando, ok? Deve essere una parte terza che ha interesse anche nella collettività. Di solito questa parte terza si chiama politica, governi e governi sovranazionali. Ecco perché la politica è così importante. Anche di questo parleremo, della Cina, che c'è un'iniziativa oggi di 5 paesi: Italia, Spagna, Francia, Olanda e anche Estonia. Adesso vado a riprendere di tutti quanti. Che cosa chiedono? Chiedono misure più stringenti, ma ne parleremo nei confronti del dumping cinese, nei confronti di questi invasioni di prodotti. Sono Francia, Italia, Spagna, Lituania, Olanda, eccole qua, e vogliono aumentare i controlli, aumentare anche i livelli, perché segnalano, e su questo ci sono pochi dubbi, che l'Unione Europea ha perso 1 milione di posti di lavoro tra il 2019 e il 2025, come conseguenza della concorrenza cinese, che in questo caso viene definita esplicitamente in dumping. Cos'è il dumping? È quando tu vendi un prodotto sotto il prezzo di costo. Allora, o abbassi ulteriormente, spiazzi il mercato perché esci con un prodotto che, poniamo, costa il 30% in meno dei concorrenti. Allora, non è sempre dumping, perché tu magari sei riuscito a efficientare così tanto, a innovare sul processo, a innovare sul prodotto, che il prodotto che prima costava, il tuo prodotto che prima costava un 30% in più, sbaraglia il mercato perché arriva e costa un 30% in meno dei concorrenti. In quel caso non c'è nessun dumping, tu hai fatto investimenti, hai avuto un'idea geniale, hai innovato, hai brevettato qualcos'altro e via così, e a quel punto sbaragli i concorrenti. Altra cosa è se il tuo prodotto costa il 30% in meno perché tu sostanzialmente sei finanziato dallo Stato, non hai bisogno di chiudere inutile, di stare sul mercato, non c'è un'economia di mercato vero, e allora pur di riversare tutto l'eccesso produttivo che in Cina si sta creando perché i consumi hanno toccato il livello più basso dal 2022, e soprattutto auto, elettrodomestici, disoccupazione giovanile, una società che invecchia, l'abbiamo già raccontato. Se tu inondi l'Europa, andate a vedere i dati dell'anno scorso, ma anche dei primi mesi dell'anno, di prodotti che sono in dumping, cioè che sbaragliano e distruggono i concorrenti, non perché tu sia stato bravo, ma perché non hai un mercato vero, ma hai uno Stato che ti paga, lasciamo stare la vicenda Ferretti, ne ho parlato già 10 volte, ma uno Stato che fa da azionista e quindi ti puoi permettere anche di non chiudere inutile, beh, questa è concorrenza scorretta e ne parleremo
due vicende ancora di cui parleremo. Una, il rapporto del Sole 24 Ore sul benessere, non è la qualità della vita, riguarda il benessere sociale, in particolare per le fasce più fragili, bambini e anziani. E l'altra, la lettera inviata da Cassa Depositi e Prestiti, in cui vuole salire al 30% quasi di Nexi. E qui è interessante capire perché Nexi, sapete cosa fa, sostanzialmente fa pagamenti, e pagamenti digitali in primis. Nexi nasce dall'unione tra Nexi, Nets e Sia, sono i tre maggiori erano i tre maggiori player europei nel mercato dei pagamenti, è la principale paytech europea, il principale fondo è Hellman & Friedman con il 22%, poi ci sono Ansaldo Energia dentro Cassa Depositi e Prestiti, che ha il 99%, le partecipazioni di Cassa Depositi e Prestiti sono anche in Ansaldo Energia con il 99%, però diciamo il flottante dentro Nexi, flottante vuol dire azione a disposizione molto alto, intorno al 60% quasi, e CDP, Cassa Depositi e Prestiti, ha già il 19% di Nexi, vuole salire ancora di più, e questo ci porta direttamente sui mercati finanziari, visto che il titolo bene si è mosso su questo. 349-238-6666 per SMS, WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 246 del Digitale Terrestre.

E allora andiamo sul mercato e su Nexi, che guadagna adesso quasi il 7%, era partita col botto più 5%, poi Avio la migliore più 7,60, Diasol in più 5,30, Amplifon più 4,40, Buzzi più 3,80, Stellantis più 3,20, Unicredit più 3, come Moncler e Ferrari più 2,80. Come capite l'indice è ben impostato, più 1,60%, ha aggiornato anche alcuni massimi, Milano a 50.200 punti. Oggi Wall Street è chiusa e anche Londra, quindi vi posso dare sostanzialmente Parigi più 1,90% e poi Francoforte più 2,01%. Su che cosa scommetto i mercati aperti? Beh, questa mattina è molto buona la chiusura anche in Giappone, più 2,90%. Beh, scommettono che questa trattativa molte volte annunciata, questo accordo, questa sospensione di almeno 60 giorni, ripresa del traffico marittimo, arriverà, e questa è la scommessa, euro su dollaro sostanzialmente adesso a 1,1647. Adesso arrivo al mercato del petrolio, volevo dare prima gli altri titoli, quelli più in calo. È chiaro che se il mercato scommette che questa, diciamo, accordo arriverà, poi tende a penalizzare la sostanzialmente gli altri titoli, quelli legati più legati, insomma, al mondo del petrolio. E infatti Eni cede l'1,52%, Saipem perde lo 0,40%, Tenaris lo 0,30%, Snam invariata. Non sono cali fortissimi, però ci sono stati cali sui mercati. Allora ricorderete che quanto viaggiava il petrolio prima dello scoppio dell'attacco, oggi a 97,96, viaggiava a $72 il 27 febbraio, 97,96, quindi 98, il Brent, il WTI 91, siamo sotto quota 100, c'è un calo di 5,5% che porta l'aumento del Brent, però attenzione, dire quanto è aumentato rispetto al 27 febbraio non vuol dire che in parte abbiamo già pagato tutti gli aumenti, perché quelli si sono scaricati poi in questi mesi sulla pompa, tant'è che ricorderete che tra il 29 e il 30 aprile il Brent ha toccato nella notte un massimo a $126 il barile. Io sto solo dicendo quanto è più alto adesso, però nel frattempo te lo sei già beccato l'aumento. Allora, prezzo medio a 1,968 per la benzina e a 2,046 per il gasolio. Tutto questo con le accise, per cui la variazione che sto per dare è comprensiva del taglio delle accise operate, di vari tagli operati. Benzina self-service è dal 27 febbraio a un più 18%, gasolio un più 19%. Il gas ad Amsterdam è a 45, perde tanto, oggi meno 7%, 45 euro al megawattora, non lo farà a 35. L'elettricità domani verrà venduta a 116, mentre un anno fa era a 105. Molti mi stanno scrivendo sul tema dei mercati e dello sblocco dello Strato di Hormuz. Guardate, la domanda che tutti si stanno facendo adesso è quanto ci vorrà il sistema per riassestarsi. Alcune raffinerie sono state danneggiate in maniera, non, da quello che capiamo, non così grave, quindi potrebbe essere un problema di qualche settimana. Diverso l'impianto in Qatar di liquefazione del gas, dove sembra che i danni siano più forti. Poi c'è tutto il tema di fare sfogare, diciamo, queste 2000 navi bloccate lì, e nel frattempo il prezzo si è mosso meno, come abbiamo raccontato anche dal Festival dell'Economia, meno delle attese, e meno alto il petrolio di quanto si stimava, perché tutti stanno attingendo le riserve, poi queste riserve vanno ripianate, quindi lo scenario che si prospetta, ammesso non concesso che si arrivi brevemente a un accordo, è sicuramente che il petrolio non cresca più. Ma da lì a dire che scenderà velocemente a $70 ce ne passa, perché se tu devi rimpinguare le scorte che hai toccato in questi mesi, probabilmente il prezzo resta teso per vari mesi.

Sì, sulle accise venerdì sera è la notizia, appunto, ha dimezzato lo sconto sul diesel da 20 a 10 centesimi il governo e ha tenuto quello classico di 5 centesimi sulla benzina. Chiaramente questo sono 300 milioni di euro e a questo punto si sta facendo il calcolo, più o meno dovrebbero essere usciti nei vari tagli 1,5 miliardi di euro, più vicino ai 2 miliardi che al 1,5 miliardi.

0: Allora, vedo molti messaggi, adesso arriviamo ai vari temi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Sa

0: Tutto può andare in trend, ma poi cosa rimane? Un viaggio alla scoperta del confine sottile tra segnale e rumore, tra ciò che resta e ciò che scompare in un click, in un mondo dominato dalle community e dai meme. Trend or Trash di Raffaele Bifulco e Anna Paterlini, dal 23 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
1: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
2: Focus Economia.

0: Ancora qualche notizia in breve, diciamo, non ho molto altro sul fronte internazionale. Christine Lagarde ha detto ieri, ospite di Fabio Fazio, che su richiesta dello scostamento di bilancio dell'Italia dobbiamo tenerci le regole, che tra l'altro tutta l'Europa crescerà sotto l'1%, che il PNRR fu una risposta europea alle difficoltà dell'Italia. Oddio, l'hanno utilizzato anche Francia e Spagna. È chiaro che l'Italia durante il Covid è stato il primo paese a essere travolto in Europa, e quindi lì, ma lì arrivò anche la richiesta dall'industria tedesca, va detto, perché il crollo dell'Italia avrebbe creato problemi anche alla Germania. Comunque, interessante il dato, non so se arriverà anche in Italia un dato simile, io me lo auguro ovviamente. In Spagna nei primi 4 mesi dell'anno, ho capito che tiene conto di aprile, però l'attacco all'Iran è del 27 febbraio, i pernottamenti in albergo hanno fatto più 2,7%, le presenze più 3,2%, soprattutto grazie ai visitatori stranieri. Non ho molto da aggiungere sul Festival dell'Economia di Trento, ma visto che è continuato anche sabato, oltre che sabato anche domenica, vorrei far ascoltare che cosa ha detto all'appuntamento conclusivo il presidente di Confindustria Emanuele Rossini. Ha detto: in Europa è il momento di unirsi, servono politiche economiche vere, ma sull'automotive va bene la presenza cinese, non vogliamo fabbriche cacciavite.
1: Il costo dell'energia per le nostre imprese è un problema, che diventa un problema sia per mantenere le imprese nel nostro paese, ma diventa anche un problema che noi non vogliamo delocalizzare le nostre industrie e deindustrializzare il nostro continente. Quindi io credo che in un momento come questo serve anche qui, come stiamo dicendo, unirsi. Io credo che l'Europa oggi debba fare un esercizio molto più importante, che è quello di unirsi, no? Per poter fare delle politiche economiche vere a sostegno dell'industria e dell'impresa. Sull'automotive stiamo vedendo qualche segnale di ripresa su alcuni prodotti, ovviamente, che si stanno facendo. Io credo che però anche qui stiamo vedendo ad esempio che paesi europei le stanno incrementando, no? Perché la Spagna sta incrementando il numero delle auto che produce. La verità è che noi dobbiamo, allora è un discorso che è molto ampio, noi dobbiamo generare le condizioni abilitanti per far sì che comunque le auto possano essere anche qui prodotte nel nostro paese, perché il primo costo per fare automobile è il costo dell'energia, ma se il costo dell'energia è 4 volte o 3 volte il costo della Spagna, è logico che chi produce macchine va a produrre le macchine in Spagna. Ci dobbiamo preoccupare di tutti gli stabilimenti che noi abbiamo in giro per l'Italia. Però voglio dire anche qui una cosa: io non vorrei neanche che però si arrivi a fare delle fabbriche cacciavite in Italia, perché di questo noi dobbiamo dirlo. Cioè, a me non è che mi piaccia tanto che arrivino scatole dalla Cina di prodotti in Italia, li assemblo e poi dico che è una macchina comunque fatta in Italia. Anche su questo noi, io credo che si debba ragionare. Cioè, tu vuoi produrre delle auto in Europa, almeno 60, 50, 70% di quell'auto, visto che abbiamo una componentistica noi che ha un indotto solo in Italia di 70.000 persone che dobbiamo salvaguardare, che sono prodotti che tutto il mondo comunque ci invidia. Se tu vuoi costruire un'auto in Europa o in Italia, comunque sia, e tu devi comunque avere e comunque costruire un percorso che distribuisca nel terreno e nel territorio comunque anche sulle industrie che producono dei pezzi.

Così il presidente Confindustria Emanuele Rossini nell'ultima giornata, ieri al Festival dell'Economia di Trento. Due notizie in breve. Allora, Electrolux, cioè, è stato il primo incontro al ministero con il ministro Urso. Il ministro ha definito il piano di Electrolux, sapete, 1400 esuberi su 4500 dipendenti, irricevibile e inaccettabile. Poco fa però Urso e anche i sindacati hanno detto: Electrolux ritiri il piano, l'ha detto De Palma della FIOM, non si negozia con la pistola puntata. Poco fa lo stesso ministro ha detto però: chiedo all'azienda di ritirare il piano presentato oggi al tavolo, di aprire un confronto vero, se ritira il piano siamo pronti a fare la nostra parte, come

perché lì fanno dumping sull'acciaio, su tutto, ok, però poi quando non hai più il lavoro non te compri neanche la lavatrice, non so se è chiaro, cioè tu devi tenere, ho capito, non vuole, nessuno vuole penalizzare i consumatori, ma in primis devi avere un lavoro se vuoi cambiare la lavatrice. Allora, se questo serve a mantenere gli occupati in Europa e nello specifico in Italia, ragioniamo di tutto, ok? Io su questo sono molto netto, perché tanto la concorrenza è così sleale dal punto di vista cinese che non puoi farcela. Cioè, se uno viene e rutta a tavola, tu gli metti a dire guarda che non tieni male la forchetta, di cosa stiamo parlando? Ma poi ne parleremo dopo. Allora andiamo, no, lo dico a chi mi dice, ecco, allora lei è contro il mercato, sono per il mercato in cui tutti giocano come in un campionato di calcio con le stesse regole e l'arbitro è imparziale, non con qualcuno che usa il doping o il dumping, va bene? Allora, va bene. Allora, andiamo sul primo tema. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.

0: andiamo adesso alla parte che avevo annunciato, il doppio fronte, che in realtà si tiene abbastanza. Da un lato l'iniziativa di 5 paesi, tra cui l'Italia, che chiedono a Bruxelles maggiore protezione dal dumping, diciamo dall'invasione di prodotti cinesi che non vanno a seguire le regole della concorrenza, parlano di forme di coercizione economica e di protezionismo commerciale. E poi parleremo però anche dell'intelligenza artificiale. Lo spunto viene dato dall'enciclica di Papa Leone, ma c'è anche stato un intervento interessante, chiaramente non sto mettendo i due allo stesso livello, ci mancherebbe, di Carlo Calenda, e non me ne frega nulla di cosa uno voti, a me interessa il ragionamento che è stato fatto molto chiaro ieri in un confronto sul dialogo e sul futuro dell'Europa. Ma questo ci permetterà anche di capire che cosa sta capitando anche negli Stati Uniti. La generazione Z viene definita come una generazione in cui cresce l'ansia di intelligenza artificiale, e soprattutto i giovani sotto i 30 anni è crollato l'entusiasmo nei confronti dell'intelligenza artificiale, sono aumentati i sentimenti di rabbia, perché iniziano a capire, soprattutto i giovani, che quando si dice una cosa che abbiamo già affrontato, ma l'intelligenza artificiale farà il lavoro base e poi tu con la tua esperienza metterai il tuo valore aggiunto nella parte finale. Questo va benissimo se uno ha una posizione senior, come ho detto più volte, ma se tu sei un giovane di 25 anni che devi imparare, fai lo stagista, fai praticante, così, il timore grosso, e nessuno me l'ha ancora chiarito, men che meno questi 5 oligarchi, 6 oligarchi come li chiama Calenda, che stanno nella Silicon Valley o giù di lì, come fanno i giovani ad acquisire un'esperienza e quindi avere poi un valore aggiunto nel futuro, se le soglie di ingresso, quello che in inglese si chiama entry level, viene occupato dall'intelligenza artificiale? Non è la fotocopia che non aveva grande valore aggiunto, parlo dello stagista, del praticante, ma è proprio tutte quelle attività di base. E è chiaro che sta crescendo, tutti i sondaggi ce lo dicono, scusatemi, sta crescendo una paura molto forte. Tra l'altro l'ex CEO di Google, Eric Schmidt, è stato accolto da fischi alla cerimonia di laurea all'Università dell'Arizona. E questo è interessante come fenomeno. Comunque andiamo con ordine. Saluto l'economista, nonché editorialista del Sole 24 Ore, Fabio Scacciavillani. Buonasera, Scacciavillani.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, rispondo all'ascoltatore. Non siamo ossessionati dalla Cina, ne abbiamo parlato anche durante il Festival dell'Economia. C'è un'iniziativa, c'è notizia di cronaca, appunto 5 paesi hanno chiesto a Bruxelles di rafforzare gli strumenti di protezione del mercato unico, e il riferimento chiaramente alla Cina. Allora, dicono, alcuni dei principali partner commerciali dell'Unione Europea stanno venendo meno al quadro multilaterale, imponendo nuove barriere commerciali o contribuendo a una sovracapacità industriale sistemica e strutturale. Questa situazione

0: avuto già un impatto sull'industria europea, che ha perso tra 2019 e 2025 un milione di posti di lavoro. E allora cosa chiedono? Rafforzare il personale della Commissione europea incaricato di monitorare i casi di protezionismo, di concorrenza sleale, moltiplicare le indagini dinanzi a crisi settoriali, mettere misure di salvaguardia ancora più stringenti e complementari rispetto ai dazi introdotti in risposta a dumping. Dumping è quando tu vendi un prodotto, diciamo, sostanzialmente sotto il livello di costo, e lo puoi fare l'accusa alla Cina perché sei sovvenzionato dallo Stato, diciamo in maniera un po' brutale. E poi vanno anche nel dettaglio, per esempio, per quanto riguarda l'assemblaggio, attualmente le soglie sono del 25% del valore aggiunto e del 60% dei componenti originali del paese oggetto della misura di difesa commerciale, vengono aggirate però con troppa facilità, e quindi 5 paesi propongono di aumentare la soglia dal 25 al 40% e di ridurre al 50 quella del 60%, e poi a rafforzare il criterio di sicurezza economica nell'uso di misure commerciali. I paesi sono, non l'ho detto, avete ragione, oltre all'Italia, Francia, Spagna, Lituania e Olanda. Spicca l'assenza della Germania, dei paesi del nord Europa. La Germania ha sempre intrattenuto un rapporto di amorevoli sensi con la Cina, adesso si è accorta anche lei che quel modello non regge. Il nord Europa ha sempre avuto un atteggiamento un pochino ambiguo, Scacciavillani, perché non avendo grandi industrie manifatturiere, a loro delle volte conviene assemblare o importare e fare il finissage, come si chiama in gergo, cioè la parte finale del prodotto. Scacciavillani, è per questo che sono solo Francia, Italia, Spagna, Lituania, Olanda?
1: Sì, anche perché secondo me c'è un grado di consapevolezza maggiore in questi paesi e meno cointeressenze, chiamiamole così, con la Cina, di quelle che può avere una Germania, dove ci sono grandi industrie tedesche che producono e addirittura si stanno attrezzando per chiudere le fabbriche in Germania, trasferire la produzione in Cina e poi importare dalla Cina ciò che producono in quegli stabilimenti. Quindi è chiaro che gli interessi non sono allineati, ma mi fa piacere che la bella addormentata a Bruxelles si sia svegliata, parlo delle istituzioni europee, della Commissione in particolare, perché queste pratiche truffaldine non sono qualcosa che è iniziato negli ultimi anni. Io ho scritto un libro, Il furto del millennio, in cui documento tutta una serie di pratiche che vanno dal dumping all'hackeraggio, allo spionaggio, eccetera, eccetera. Sono 30 anni che la Cina si comporta in modo predatorio, vale a dire sfrutta gli assetti regolamentari del WTO e degli accordi internazionali per poi agire impunita, aggirando le regole e facendosi scudo di un sistema giudiziario cinese che è totalmente distorto contro gli interessi delle aziende straniere. In altre parole, se uno va a portare in giudizio in Cina un'azienda cinese per qualsiasi violazione, i giudici si mettono a ridere, detta in modo un po' brutale.
0: Ecco, sarà anche per questo motivo, anch'io sono contento che si stia svegliando l'Europa, perché guardate, non solo l'anno scorso è cresciuto ulteriormente il deficit commerciale dell'Europa con la Cina, più 3% a 360 miliardi di euro, ed è aumentato anche come volume, sono 3 milioni di tonnellate, scusatemi, magari 14 milioni di tonnellate in più. Ma e tra l'altro dal 2015 al 2025 il nostro deficit commerciale con la Cina, io non so cosa ci voglia ancora perché si svegliano a Bruxelles, magari sono in cattiva fede alcuni, è quintuplicato in volume e raddoppiato in valore. Perché quintuplica in volume e non raddoppia due volte e mezzo in valore? Perché la Cina non vende magari, ha venduto anche cose a basso valore, ma aumentandolo in volume. Tutto questo, tra l'altro ricordiamo che a marzo c'è stato un più 252% di importazione di auto, tutto questo Scacciavillani, mentre c'è stato un brusco, l'abbiamo raccontato la scorsa settimana, rallentamento delle vendite al dettaglio in Cina, cioè la crescita più debole dal dicembre 2022 dei consumi interni, a vendite di automobili in calo del 15%, elettrodomestici in 15%, mobili meno 10%, materiali da costruzione meno 14%,

0: 12% aumentano solo alcolici, tabacco e vabbè, e poca altra roba. E questo proietta un'ombra abbastanza sinistra, perché sappiamo che a quel punto la Cina potrebbe essere, anzi sarà sicuramente spinta a esportare ancora di più. Nel frattempo faccio notare che però gli investimenti esteri sono crollati del 10,3% nei primi 4 mesi del 2026, attestandosi a 36,5 miliardi. Scacciavillani.
1: Allora, la Cina è un gigante dai piedi di tofu, cioè è un'economia molto squilibrata, con gravi problemi interni che vengono in qualche modo mascherati,
0: certo,
1: attraverso questo dumping. In Cina c'è una sovracapacità produttiva figlia di investimenti dissennati, e questa capacità che non trova sfogo, non trova una domanda interna capace di soddisfarla, viene riversata sull'Europa, perché in valore le esportazioni non aumentano quanto in volume, perché vengono le merci vendute a sconto, mettiamola così, quindi con una deflazione, con un processo deflazionistico che a lungo andare mina le fondamenta del sistema manifatturiero europeo, e in particolare quello italiano, che è un po' più soggetto e più vulnerabile alla concorrenza cinese in quanto ha più basso valore aggiunto, ma poi insomma coinvolge tutti i paesi europei.
0: Basta vedere l'industria, basta vedere l'industria dell'auto tedesca. Ecco, su questo sì, deflattivo. Ci sono due modi in cui tu puoi vendere abbassando i prezzi: o perché hai fatto una tale innovazione di processo o di prodotto che lo stesso prodotto, grazie a processi più efficienti, o perché hai modificato anche il prodotto, ti costa meno, e allora lo vendi da un anno all'altro addirittura in calo di prezzo. Questo però non è il caso cinese. Oppure perché tu tanto non hai una logica di mercato, non devi chiudere il bilancio inutile come una società occidentale, sei finanziato dallo Stato e ti puoi permettere, diciamo, anche di abbassare i prezzi andandoci a perdere. Non so se è chiaro, Scacciavillani, il mio ragionamento. Perché
1: cioè, anche... è chiarissimo.
0: Non è sempre dumping quando un prezzo cala, puoi essere stato bravo tu a abbassare il prezzo di quel prodotto, di quell'auto, di quel computer. Però in quel caso deve avere avuto una grande capacità di innovazione. Nel caso cinese più che altro perché tu non stai sul mercato come stiamo noi. Tra l'altro, a proposito di prezzo, la cinese DeepSeek ha sfidato di nuovo OpenAI e Google e ha tagliato di 75% il prezzo del suo modello di punta V4 Pro, e lì la concorrenza va direttamente all'intelligenza artificiale. Questo mi consente di passare anche all'altro tema, ma 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Questo territorio verticale, dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
3: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
4: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
5: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
6: Ogni domenica esploriamo l'Italia una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
7: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
8: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
9: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? con i 10 anni di garanzia IDEMA è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore.

0: Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
2: In che senso?
1: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
2: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
1: Uno su cui il team può sempre contare.
2: Un esperto nel gioco di squadra.
1: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
2: Uno specialista nel fare la differenza.
1: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
3: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
4: Focus Economia.
5: C'è Alessandro Praterotti con noi ogni lunedì, che saluto. Alessandro, buonasera. Poi
6: buonasera,
5: andremo sullo stacco. Se volevi commentare anche questo calo forte degli investimenti in Cina, quello che ha detto l'economista Scacciavillani, poi passiamo all'intelligenza artificiale invece.
6: Assolutamente, c'è un problema grosso, come ha detto il professor Scacciavillani, sulla questione economica, i fondamentali macroeconomici. Il settore immobiliare continua ad essere sicuramente un buco nero, e soprattutto le regole per il rimpatrio dei capitali. Mentre la Cina può rimpatriare i capitali quanto vuole dai suoi investimenti europei, noi non possiamo fare altrettanto, cioè contingentato il rientro. E quindi questo sicuramente è un argomento di cui si parla poco, ma che sicuramente l'Europa potrebbe porre sul tavolo, quella della reciprocità nel rimpatrio dei guadagni sul mercato, perché altrimenti è squilibrato.
5: Sì, e poi c'è il tema politico. Guardate, vedo molti messaggi, però io lo dico, non vorrei essere facile profeta, come abbiamo fatto a suo tempo quando la Germania si occupava, per quello che riguarda l'Europa, solo dell'austerità, minando anche la fiducia nell'Europa, perché tanto aveva deciso che la difesa, appunto, gliela garantiva gli Stati Uniti, il gas era russo e anche il petrolio, e l'export era tutto in Cina. Sono saltati tutti e tre i pilastri. La Germania adesso deve fare, è 2 anni che è impantanata in una ridefinizione dei modelli industriali. Ecco, non vorremmo aver ragione anche questa volta nel dire che è vero, come diceva Scacciavillani, adesso magari subisce più il colpo la Spagna, l'Italia, ma poi arriveranno anche i tedeschi. Cioè, alla fine, quando tu smantelli l'industria manifatturiera, poi non la ricrei più. Lo abbiamo già visto per l'automobile. La Germania ha accettato il Green Deal, o anzi spinto sul Green Deal, perché se si fosse messa attraverso la Germania, i produttori tedeschi, non si arrivava a quella follia della precedente commissione. Al 2035 basta auto a 4 tempi, basta endotermico, perché era convinta di reggere la sfida con i cinesi, cosa che ha perso clamorosamente. Ecco, spero che non si confermi la tradizione: bravi a vincere battaglie ma perdono le guerre, perché questo trascinerebbe con sé anche il resto d'Europa. Lo dico perché la Germania non è un paese di quelli che hanno avanzato questa proposta. Allora, nel ringraziare il professor Scacciavillani, resto con te, perché qui abbiamo Scilla e Caridi in questo momento. Scilla è la Cina e Caridi, purtroppo, che non lo era fino a qualche anno fa, è l'America, sono gli Stati Uniti. Con il fronte non tanto, non voglio parlare di Trump oggi in senso stretto, ma di quello che vorrebbero fare tutti questi, io li chiamo oligarchi tecnologici, Peter Thiel, ma tutti anche i colossi, Elon Musk, ChatGPT e quant'altro, che avendo raccolto, mi investito, se non ricordo male, più di 1.000 miliardi raccolti sul mercato, adesso devono iniziare a vendere sta benedetta intelligenza artificiale. E l'accusa di Faggini, io lo voglio ricordare, Faggini è quello che ha creato i semiconduttori e anche il touchscreen, è per piazzare o convincere le aziende ad adottare l'intelligenza artificiale, vogliono convincerci che noi lavoriamo come le macchine e non che le macchine sono così intelligenti, che tu, il tuo lavoro è sostituibile. E tant'è che sta montando una polemica tra i giovani, tra la generazione Z, che si vede colpita, come dicevo prima, direttamente da questa retorica. Vorrei far ascoltare Carlo Calenda, che ha fatto un discorso com'è ineccepibile, mandando a quel paese Angelo Mazzetti, Public Policy Director di Meta, su quello che è l'atteggiamento di questi oligarchi. Sentiamo.
7: State incasinando il mondo.

0: nessuno di voi fa altro che leccare i piedi al Presidente degli Stati Uniti, quindi non ci venire a impartire lezioni su come dovrebbe essere l'Europa. Ringraziando Dio, l'Europa come sarà non lo deciderete voi oligarchi americani. I primi che hanno baciato i piedi a Trump sono i vostri, che sono passati dal fare le politiche anche assurdamente woke al giorno dopo che era lì, piegarsi in tutti i modi a quello che ha detto Trump, che sta smantellando la democrazia negli Stati Uniti. Io mi sono rotto le balle di sentirmi dire che negli Stati Uniti si sta meglio che in Europa, perché sotto ogni profilo, dicasi ogni profilo dell'universo che non sia quello di oligarchi, si sta molto meglio in Europa. Allora la dobbiamo migliorare bene. Volete fare il cahier di doleanze di quanto è bella gli Stati Uniti di Trump? Andateci a vivere. Andateci a vivere. Un posto in cui non c'è più libertà di insegnamento, in cui non controllano i social, i vostri social. Quando entri per vedere se hai scritto un post contro Trump e voi non vi opponete, state zitti e non fate niente. Allora io sono stato invitato a parlare in un evento in cui l'obiettivo è capire cosa deve fare l'Europa. Cosa non deve fare l'Europa è l'esempio degli Stati Uniti e l'esempio della Cina, cioè un'autocrazia e un'oligarchia. Quello che dobbiamo fare è abbastanza semplice, regolamentare tutto ciò che dagli Stati Uniti vogliono fare loro per prendersi tutti i dati gratuitamente, per aizzarci uno contro gli altri, parlando di free speech, che altro non è che la concessione dell'utilizzo dei discorsi d'odio perché moltiplicano le view sui social, perché questo è quello che vogliono fare e lo vogliono fare liberamente. Queste cose vanno bloccate perché la civiltà europea è fatta di una cosa che si chiama dignità della persona umana, a differenza di quello che sta avvenendo negli Stati Uniti. Quindi noi, non invece di farci a piangerci addosso dicendo perché noi europei la digitalizzazione non la sappiamo fare, che sono tutte cose che non esistono, un racconto finto, noi dobbiamo mettere i dazi equivalenti al dumping che fanno i cinesi, bloccare la loro penetrazione nell'acquisizione dei dati dei consumatori e andare avanti ad avere un'Europa indipendente.
1: Allora, Alessandro Paterotti, io non ho niente da aggiungere, condivido tutto quello che ha detto Calenda. A te il commento, ricordavo che appunto cresce anche l'ansia e la rabbia della generazione Z contro l'intelligenza artificiale. Alessandro.
2: Sì, uno, ti aggiungo questo, la rabbia della generazione Z sta montando anche in modo organizzato, non più spontaneo come era prima. In America basta andare a guardare anche su internet, una bella passeggiata e vi accorgerete che cosa significa oggi il movimento No AI, ovvero no all'intelligenza artificiale. Qua rischiamo che se la questione non si calma e non viene ben gestita, si produce, tra virgolette, un no TAV, cioè l'opposizione cieca a qualunque cosa che sia intelligenza artificiale. E questo è il rischio più grosso di questa radicalizzazione che sta montando. Ma la responsabilità non è di certo della gente, in questo senso è tutta del sistema tecnologico e industriale, perché quante volte abbiamo discusso qui di aziende che annunciano migliaia di licenziamenti nel nome dell'intelligenza artificiale e lo fanno solo per tagliare i costi e non investono di più in intelligenza artificiale. Allora la rabbia della gente su che cosa monta? Monta una sulla sostituzione, quello che dicevi tu, cioè qui mi state dicendo di stare tranquillo, ma io tranquillo non sto. Non solo perché mi togliete il lavoro, ma anche perché questa storia dell'intelligenza artificiale, in ultima analisi, a che cosa serve? A comprimere ulteriormente gli stipendi. Cioè non te lo aumento perché c'è una macchina che lavora meglio di te. Allora vogliamo discuterne in un senso ampio? Andiamo a guardare quello, veramente il massacro che si sta facendo con l'intelligenza artificiale, di quelle che sono state conquiste, non solo del lavoro, ma anche di quello che è il rapporto fra impresa e dipendente, che ha avuto un momento di grande costruttività attraverso la governance, attraverso altri istituti che devono servire apposta ad avere un clima di collaborazione interna alle aziende, perché di questo parliamo. Per quanto riguarda Calenda, ha ragione da vendere, ma io dico però un'altra cosa che Calenda non dice: ma è possibile che io sono 15 anni che sento parlare di cloud europeo e non si è fatta una cosa? Ogni paese continua ad andare sul cloud come vuole. Si era creata un'organizzazione europea che si chiamasse Margherit, una roba di questo genere, 6 anni fa. Si sono uniti tutti i paesi, gli operatori di telecomunicazioni europei. Hanno fatto un cloud europeo per rispondere a quello americano? No, i dati ce li porteranno via in continuazione finché non c'è un muro industriale fatto di grandi. È inutile che pensiamo che loro siano buoni e improvvisamente.
1: No, ma guarda, Alessandro, sono d'accordo. Io sono zitto perché sono d'accordo sia con te che con Calenda. Non ho nulla da aggiungere oggi, al di là del raffreddore. E il tema del cloud, guardate, lo dico nel ringraziare Alessandro Paterotti. Quando qualcosa è gratis, ricordatevi sempre che vuol dire che il pasto sei tu. Quindi, se il servizio è gratis, è perché questi usano i miei dati per poi lavorarli e vendere i miei dati. Ecco perché il cloud europeo garantirebbe almeno che questi dati potrebbero restare in Europa, ma vi torneremo perché il tema è epocale. Appena si sblocca Hormuz e possiamo occuparci di elementi strategici e non di decisioni errate a proposito di social, lì in America non entrerò più finché c'è Trump, decisioni fatte in maniera approssimativa. Questi sono i temi del futuro che decideranno il futuro nostro e soprattutto dei nostri figli. Grazie anche Alessandro Paterotti, noi ci sentiamo in diretta da Venezia per il Salone Nautico domani dalle 17 in poi.

0: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
1: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci e grazie. Next.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
2: Sono le 23.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Elezioni comunali, il centrodestra vince a Reggio Calabria e Venezia, De Luca trionfa a Salerno, Prato e Pistoia al centro-sinistra. La Russia torna a minacciare l'Ucraina, il ministro degli esteri Lavrov consiglia l'evacuazione dell'ambasciata americana a Kiev. Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone, restiamo umani anche di fronte all'intelligenza artificiale. Tennis, Roland Garros, bene Berrettini che elimina Fucsovics in 4-7. Buonasera da Sergio Nave, in apertura ancora le notizie sulle amministrative con la centrodestra che conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno, ma sentiamo gli aggiornamenti nel servizio.
4: L'onda lunga del referendum sulla giustizia non travolge le elezioni comunali. In attesa dei ballottaggi che definiranno un quadro ancora sfocato, svette il risultato di Venezia, dove le grandi speranze che il campo largo aveva di espugnarla si sono fermate sul nascere, con la vittoria al primo turno dell'enfant prodige del centrodestra Simone Venturini. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Meloni. Successo della coalizione di governo anche a Reggio Calabria, dove il centrodestra conquista la città dopo 12 anni di centrosinistra, con il trionfo di Francesco Cannizzaro di Forza Italia. Mentre nella complessità di tante sfide locali l'affluenza definitiva si attesta al 60%, quasi 5 punti in meno rispetto alla tornata precedente, un voto variegato fa segnare conquiste anche per il centrosinistra. Il PD Matteo Biffoni è per la terza volta sindaco di Prato. A Pistoia, dopo i 9 anni di Alessandro Tomasi, il primo sindaco di centrodestra dalla liberazione, la città torna al centrosinistra con Giovanni Capecchi, il professore universitario candidato con le primarie del campo largo, mentre Vincenzo De Luca per la quinta volta è sindaco di Salerno grazie a 7 liste civiche e senza il simbolo del PD. Un risultato che nel suo insieme conferma che quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi, dichiara la segretaria del PD Schlein. Per capire chi avrà vinto e perso questo turno di amministrative, occorrerà aspettare i ballottaggi tra 15 giorni, avverte il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con il segretario di Stato americano Rubio, ha richiamato la sua attenzione su un consiglio di Mosca di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e dagli altri cittadini americani presenti nella capitale ucraina. Il caso Flotilla, nonostante le difficoltà di comunicazione, abbiamo saputo che nella violenta aggressione subita dal convoglio di terra in Libia ci sono feriti, a dirlo la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, pare li stiano portando con i pullman verso ovest, forse a Misurata, ha aggiunto. Sono risultati negativi al test per il virus Ebola i 2 cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo essere rientrati dall'Uganda con febbre e altri sintomi. Gli esami virologici eseguiti hanno dato esito negativo. I pazienti sono risultati negativi anche ai test per malaria e per i principali virus respiratori attualmente monitorati, ha reso noto l'assessore regionale al welfare Bertolaso. Nel tempo dell'intelligenza artificiale abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani, così Papa Leone nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, illustrata la sua presenza oggi in Vaticano. Al microfono di Katia Caramelli, il cardinale Michael Cerny, prefetto del Dicastero per lo sviluppo integrale, tra i relatori alla presentazione.
5: Queste encicliche non sono su una sola cosa, ma ci aiutano a vivere nostra fede e nostra responsabilità nella società di oggi. Sì, ci sono pericoli di grandi eccessi, danni che già vediamo, Ma questo non vuol dire che dobbiamo fuggire o chiudere gli occhi o dire è il problema di qualcun altro. Il nostro impegno è di umanizzare questa grande sfida. Il punto è che vogliamo aprire e continuare il dialogo. Ci sono alcuni che dialogano meno, ma penso che abbiamo cominciato con Anthropic come un rappresentante di tutti, perché anche loro hanno un impegno su queste questioni.
6: Che non sia al servizio della guerra, no? Disarmarla.
5: Esatto, è lo stesso argomento come lo nucleare. Ovviamente ha potenzialità positiva, bisogna controllarlo. E grazie a Dio ci sono dei trattati che controllano il nucleare e bisogna avere simili accordi bilaterali e multilaterali per la sorveglianza di questo settore. Sì.
2: Sport tennis, Matteo Berrettini batte Marton Fucsovics nel primo turno del Roland Garros, il tennista romano supera in rimonta l'ungherese 6-7, 7-5, 6-1, 6-2, nel prossimo match affronterà il francese Arthur Rinderknecht. 23 e 5 minuti è tutto per questa edizione GR24, si aggiorna a mezzanotte.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Parliamo di magnesio. Chi non lo conosce? C'è chi lo prende per dormire meglio, chi per i crampi, chi per che è stressato o perché gliel'ha consigliato un amico, ma poi se chiedi ma che tipo di magnesio stai prendendo? Quasi nessuno lo sa, eppure non sono tutti uguali, e per capire le differenze abbiamo in linea con noi il professor Michele Viana, medico specialista in neurologia e dottore di ricerca in neuroscienze. Buongiorno e bentornato.
2: Buongiorno Nico, bentrovata.
1: Quando diciamo magnesio, di cosa stiamo parlando davvero? Quanti tipi ne esistono e soprattutto a cosa servono i principali?
2: Allora, intanto il magnesio è una molecola che, la cosa importante subito da dire, è che non viene assimilata così com'è, cioè, o meglio, per essere assimilata deve essere agganciata a un'altra molecola, e quindi questi composti si chiamano sali di magnesio, e ce ne sono veramente tanti, ma non sono tutti uguali, perché ovviamente a seconda di questo, di com'è il composto, può cambiare l'assorbimento intestinale, la tollerabilità, quindi anche l'eventuale presenza di effetti collaterali o piccoli disturbi, il grado in cui questi composti arrivano in determinati organi. Per esempio il cervello, che è, diciamo, il mio organo di elezione, di scelta, no? Di studio, e seleziona solo alcuni tipi di molecole attraverso quella che si chiama barriera ematoencefalica, quindi anche questo è molto importante. Ci sono tanti tipi di magnesio che assolutamente il cervello non lo vedono nemmeno, o altri che comunque fanno fatica ad essere assorbiti dall'intestino ancora, quindi ancora molti. Quindi veramente c'è da fare uno studio.
1: Bisogna scegliere bene, perché uno viene consigliato per energia e stanchezza, un altro per rilassamento e sonno, un altro ancora per i muscoli e intestino. Ci aiuta con una mini mappa?
2: Assolutamente. E la mia mappa si lega soprattutto al sistema nervoso centrale, ok? I sali di magnesio sono composti di magnesio associati ad altre sostanze che, a seconda della loro funzione, possono dare determinati ambiti di efficacia. E partiamo dal magnesio bisciclinato, che è legato alla glicina, che favorisce il rilassamento del sistema nervoso. Quindi quando prevalgono tensioni, stress e difficoltà di rilassamento, questo è molto utile. Abbiamo poi il magnesio taurato, che è legato alla taurina, che è legata alla regolazione dell'eccitabilità del sistema nervoso generale, anche quello autonomo, quindi questo è molto utile in particolare quando ci sono stress, palpitazioni funzionali, iperattivazione neurovegetativa. E poi abbiamo un altro molto molto importante, che è l'L-treonato, che passa molto bene la barriera ematoencefalica, che si è visto che ha molti risvolti positivi su tutto quello che è nell'ambito della memoria, attenzione e plasticità cerebrale. Ovviamente tutto questo, come sempre, non è una pillola magica, ma va inquadrato in un contesto di uno stile di vita sano, rispettando le regole dei comportamenti, ma soprattutto i ritmi del sistema nervoso, uno stile di vita corretto. E mi raccomando, se assumete terapie croniche, bisogna sempre parlarne col proprio medico, perché le possibilità di interazioni esistono per tutti i tipi di integratori.

0: A Non mi capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
1: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
2: Essere capita, considerata in una maniera diversa è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
3: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
4: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
5: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
0: Io sono Federico Taddia.
1: Io sono Matteo Bussola.
0: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
1: Non mi capisci? La trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
6: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
7: Ogni sabato alle 14:35 su Radio 24.

0: di Gianluca Nicoletti.
1: A Roma sono iniziate le multe, vedete quanti? Allora, quindi stanno facendo le sanzioni e la multa è intorno ai 30 euro se viene pagata subito, altrimenti diventa circa 50. Se il mezzo non ha la targa, viene sanzionato il conducente.
2: La prima multa d'Italia, ed ecco il primo monopattino elettrico senza contrassegno ormai obbligatorio. Verona, centro storico, seguiamo i controlli della polizia locale su targa e non solo. Sanzioni fino a 400 euro per i mezzi che superano i 20 km orari, anche il sequestro. I monopattini sfrecciano lungo i viali, tra le violazioni più frequenti, in due senza casco, nonostante da un anno e mezzo non si possa più andare, si rischiano multe fino a 250 euro.
3: Da oggi i monopattini sono veicoli a tutti gli effetti, sono inseriti nella banca dati della motorizzazione e hanno riferimento il proprietario. E per coloro che sono ancora in ritardo, occorre registrarsi al portale dell'automobilista per ricevere il targhino.
4: Certo, è divertente, se non fosse tragica, la storia del monopattino. È un grande paradosso, è qualcosa di indefinibile. Nacque l'uso del monopattino urbano con il Covid, sembrava la soluzione migliore per muoversi velocemente, per risparmiare tempo, spazio vitale, respiro, adesso non ricordo bene perché. Da allora le città sono riempite di monopattini, quindi l'opinione, il percepire generale si è diviso in due grandi fronti: da una parte chi salutava il monopattino come un elemento di riscatto dello smog, delle città che inquinano, del traffico snervante, col monopattino velocemente si sguscia, si occupa meno spazio vitale degli altri, si arriva, si occupa meno spazio di parcheggio. Poi naturalmente il rovescio della medaglia, la gente a cui sta proprio geneticamente antipatico l'utente di monopattino. Non lo sopportano nel suo essere sregolato completamente, non avere assolutamente delle osservanze di quelle sono le norme del traffico. E poi fastidioso, i vari format di utenti di monopattino. Lui e lei, lui guida, lei sta dietro, tiene lo smartphone a vista di lui, con magari Google Map, con magari un amico, con magari il video che stanno girando assieme. E già questo è pericolosissimo, trovarseli davanti, perché sbandano, non guardano la strada. Poi c'è l'utente solitario che pensa di essere al circo, fa la gincana, fa le giravolte, ti taglia la strada, si mostra in virtuosismi con il piedino appuntato dietro come fosse un ballerino che sta per iniziare una pirouette. Poi c'è l'imbranato naturalmente da monopattino, quello che non lo sa guidare, quello che gli spegne continuamente. Poi in una città storica come quella di Roma ci sono i turisti da monopattino, frotte i turisti che prendono i monopattini e si sentono come Pinocchio e Lucignolo nel paese dei balocchi. Dice: che bello, qua si può fare quello che cazzo ci pare e nessuno ci dice niente. Siete proprio l'euforia di fare quello che vogliono, parcheggiarlo davanti al portone dove hanno la casa vacanza, andare nei marciapiedi, andare ovunque, comunque, senza rispettare nessuna segnaletica. Ecco, questo discorso da Omarell poi alla fine ha salutato con grande plauso il fatto che qualcuno ci ha da dire: beh, è finita l'emergenza Covid, quindi cominciamo a regolamentare il monopattino. E qua però viene un grande problema. Chi ha legiferato, il Parlamento, ha trasformato in un oggetto giuridico iper regolamentato il monopattino, quando poi sulla strada in realtà viene trattato come qualcosa, nemmeno un veicolo, un giocattolo. Sulla carta tutto sarebbe chiaro: casco, targa, assicurazione, limiti di velocità, divieti di andare in due, multe esemplari. Tutti dicono: basta, è finita la giungla dei monopattini. Da un certo punto di vista, come se fosse l'unico problema del traffico, le auto in seconda fila, altri problemi sono. D'altra parte, in pratica, ogni legge si arena sul fatto che i decreti attuativi sono difficili da attuare, non ci sono procedure molto semplici sia per targarli sia per fornire il task a quelli in sharing e via dicendo. Quindi anche sull'assicurazione ci sono, non è facile, non è così diretto, è come se ci fosse un manuale d'uso di un veicolo che in realtà non esiste, perché non è facilmente applicabile. E qua rimane l'assurdo: da una parte il cittadino che odia il monopattino perché lo parcheggia ovunque, perché sfreccia sul marciapiede, dall'altra parte chi lo difende in quanto è l'elemento di una città smart, sostenibile, verde. Quindi diventa il capro espiatorio urbano, è piccolo però rompe le palle, è facile.

0: da odiare perché provi invidia perché possono andare per tutto, allo stesso tempo provi disprezzo perché mettono a repentaglio la tua facilità di guidare. E quindi cominciano poi le notizie periodicamente. Roma e Milano sono iniziate le sanzioni più frequenti sono quelli che vanno senza casco. Tuttora a Roma vengo da un passaggio per il centro romano totalmente pieno di persone in due senza casco, e questa è la maggior parte delle multe vengono fatte a Milano. Poi a tre giorni da l'ultimo decreto del Ministero dei Trasporti, che prevede una stretta sui monopattini elettrici, in cui bisogna mettere un contrassegno identificativo, quindi una specie di targa adesiva che non si capisce bene come funziona, adesso me lo spiegheranno. In realtà si vede che è molto difficile, è difficile anche dividere fra i monopattini dati in sharing, che dovrebbero essere più o meno regolari, cioè andare a una velocità regolamentata, massimo mi sembra 20 km all'ora, e quelli poi privati che addirittura arrivano a 60, 70, 80 km all'ora, perché uno se li compra, sa benissimo come sbloccarli e li blocca. In questo bailam monopattinesco io oggi vorrei capire qualcosa, vorrei capire se è in qualche maniera plausibile e attuabile una normativa sui monopattini, se il monopattino nasce come veicolo indipendente, nasce sotto un'emergenza, continua a essere un veicolo che sia difficile far entrare in una norma, in una griglia normativa seria. Vorrei sapere cosa ne pensa il pubblico, il numero è 800240024, sentiamo il nostro esperto, che poi è sempre la stessa persona che ci segue in queste avventure. Giordano Biserni, buongiorno.
1: Sì, buongiorno Nicoletti, buongiorno a tutti gli radioascoltatori.
0: Biserni è presidente dell'ASAPS, che è l'associazione sostenitori amici della polizia stradale, sono quelli che poi si tirano sulle maniche e si mettono a studiare le norme, le possibilità di regolare. La domanda è quella che ho fatto, Biserni: riusciremo a trasformare i monopattini in veicoli che seguono le regole, o è fisiologicamente un veicolo che ha in sé una ribellione? Continueremo a vedere ragazzini o anche adulti che vanno in due, continueremo a vedere gente senza casco, continueremo a vederli sfrecciare ovunque e in ogni maniera.
1: Sarà abbastanza difficile regolarizzare i comportamenti quando per anni e anni si è permesso di considerare il monopattino una sorta di oggetto ludico sul quale, come lei ha detto bene prima, si riteneva di poter fare qualsiasi cosa. Sarà molto complicato, ma con la buona volontà e qualche segno si comincia a vedere.
0: Anche perché vanno educati, diciamo, i turisti che sono i primi a usare il monopattino. Esatto. Arrivano con l'idea che sia il paese del Bengodi, che ognuno può fare qualunque cosa, esatto, è un po' difficile.
1: Esatto. Specie in Italia, perché non è il monopattino in se stesso che crea dei rischi, dei pericoli, il monopattino in quanto tale, è il conducente, perché il monopattino è un non inquinante, silenzioso, ecologico, sono i conducenti che invece assumono comportamenti assolutamente fuori riga, e se non vengono sistematicamente sanzionati e fermati ritengono di poterla fare franca. Ora sembra che con l'aggravio di ulteriori orpelli dal punto di vista dei comportamenti ma anche delle regole, il targhino, come abbiamo detto prima, l'assicurazione,
0: ma i decreti casco, da quant'è che sono in atto, cioè da quant'è che la legge è scritta e quindi deve essere attuata e può essere sanzionata
1: chi la contraddice? La legge è la 160 del 2019, poi alcune regole sono state in vigore con la legge 177 del dicembre 2024, però servivano tutti i famosi decreti. Il casco, per esempio, per i maggiorenni è stato in vigore subito, però noi non siamo riusciti a farlo indossare ai minorenni, che viaggiavano già dall'inizio, avevano questo obbligo, raramente lo vedevamo. Mentre per quello che riguarda il targhino, l'assicurazione, come ben si sa, è entrato in vigore l'obbligo per il targhino dal 16 maggio, per l'assicurazione è scalato il 16 luglio dopo 60 giorni, perché oggettivamente come si fa a assicurare un veicolo se non abbiamo distribuito un adeguato numero a pioggia di targhini? Cioè l'assicurazione viene fatta sul targhino, sulla macchina viene fatta sulla targa o il telaio, ma in questo caso serve il targhino, poiché c'è questa difficoltà.
0: Il targhino, scusi Biserni, mi sembra aver capito che è poi una pecetta adesiva praticamente.
1: Sì, una pecetta adesiva che deve essere
0: affittata. Che chiunque lo può staccare quando vuole,
1: non è. No, non è così facile da staccare, una volta staccata si fa tutto, per carità, però tanto che quando, nel caso in cui si venda il veicolo, va venduto con lo stesso targhino e con la comunicazione del passaggio, ma non, cioè voglio dire, non è che posso cambiarlo a mio piacimento perché ho una necessità o l'altra, no, il tammino non è così semplice da viene lasciato poi, voglio ricordare, dalla motorizzazione e poi dagli uffici, gli uffici delle pratiche automobilistiche a ciò autorizzati, per cui...
0: Quindi non è da sottovalutare quando no, il tuo monopattino è stato targato, è targato, è come un autoveicolo, diciamo, devi stare attento,
1: certo.
0: Poi
1: anche per il passaggio di il cambio di residenza non c'è bisogno di dargli nessuna comunicazione, perché anche per il targhino sarà il comune di residenza che comunicherà alla banca dati della motorizzazione il nuovo proprietario.
0: Quindi il targhino è obbligatorio da poco tempo, da 15 giorni.
1: Dal 16 maggio, però se lei va in giro ne vede ancora mica tanti col targhino, per cui c'è questa difficoltà che non è tutta addebitabile, diciamo.
0: Ma scusi, le aziende che danno i monopattini in affitto, e come fanno? Devono targarli tutti, se no uno va lì, certo, e li vede, certo, e sono fuori regola, certo. Quelli devono essere targati per forza.
1: Certamente, ma le aziende di Schelling sicuramente hanno già provveduto ad adottare i veicoli targhino. Il vero problema per queste aziende, parliamoci chiaro, è quello dell'uso del casco, perché ci sono caschi con omologazioni particolari, eccetera, ma l'uso del casco, come si fa? Chi lo porta a seguito, la persona, l'azienda che lo fornisce, con quali modalità, dove glielo dà? E le questioni igieniche? Cioè, te lo do con una retina, con un qualche cosa che salvaguardi l'igiene, casco, perché se l'ho usato un altro, almeno magari non va bene, eccetera. Ecco,
0: e poi l'estate ti fai un bagno di sudore in testa, di pidocchi, di zecche, quindi, di piattole, qualunque cosa, cioè quello che sei messo prima. Logico.
1: Caldo, no,
0: un'altra cosa, scusi, le vespe che danno in affitto, gli scooter, sì, a Roma ci sono, hanno un bauletto dove si mettono i caschi, che copri il casco.
1: Certo.
0: Il monopattino dove lo metti il monopattino?
1: Non ce l'hai,
0: il casco?
1: Non ce l'hai. Tra l'altro il monopattino, vede, ha anche un'altra caratteristica, Nicoletti, a differenza della bicicletta, ci sono due cose che vorrei dire, molti fanno paragone bicicletta monopattino. Allora cominciamo a dire che col monopattino devi avere sempre tutte e due le mani occupate sul manubrio, non puoi avere una mano libera. Molti non lo sanno, la bicicletta si può usare, guidare con una mano? Buio, sì, si può guidare con una mano se l'altra è libera, cioè se io guido con una mano, nell'altra non posso avere l'ombrello o la borsa della spesa, eccetera, quindi però posso guidare con una mano. Il monopattino no, il monopattino è una cosa molto gettonata anche a noi dell'associazione, che abbiamo fatto uno speciale di 24 pagine per i soci, che si può scaricare sul nostro portale, che è interessato può andare a vedere. Posso attraversare col monopattino sulle strisce pedonali sfilandomi come al Palio di Siena? La domanda molti se la fanno. Allora, come le biciclette, la risposta è imbarazzante. Sì, purché non ci siano altri pedoni in transito, però attenzione, se io non scendo, il consiglio che dà la polizia stradale, la polizia locale, è di scendere comunque dal monopattino, perché se non scendo e attraverso sul monopattino e con la bicicletta, montando la bicicletta, attenzione, non ho più io la precedenza, ce l'hanno i veicoli. Quindi molti dimenticano questo, invece arrivano come saette, come missili, e spesso trovano la condizione,
0: cioè, uno si attraversa in quanto pedone spingendo il mezzo, è un pedone.
1: Esatto.
0: Se lo attraversi guidando, sei un autoveicolo, quindi non c'è la precedenza.
1: E tu che devi dare la precedenza. Invece, posso assicurare, nella mia realtà, di una piccola città come Forlì, ci sono dei punti di passaggio che devi farti il segno della croce assolutamente prima di andare avanti, perché da un momento all'altro può arrivare uno di questi veicoli lanciato, fa fatica anche a fermarsi, poi quando l'hai preso sono guai per tutti.
0: Ci fermiamo un secondo.
2: Sono conosciuti come i pittori ribelli. I macchiaioli sono stati i protagonisti dell'Ottocento e del Risorgimento italiano. La nuova serie podcast I Macchiaioli, audio racconto di una mostra, vi accompagna alla scoperta delle opere, delle loro vite e delle passioni che hanno cercato di mettere su tela. Il podcast nasce dalla mostra di 24 ore cultura I Macchiaioli, in corso dal 3 febbraio a Palazzo Reale di Milano, e dal racconto audio geolocalizzato realizzato da Audio Tales e Art Up, che accompagna i visitatori nelle sale della mostra. I Macchiaioli è un podcast di 24 ore podcast e 24 ore cultura. È disponibile su sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio. Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818

0: o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: O ti senti così?
4: O ti senti...
5: ACT!
4: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi.
8: Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
9: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
10: Vi presenta... Tempo in diretta.
11: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile, con cielo sereno praticamente ovunque. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole, in giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento solo sulle vette alpine e nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
13: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
14: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più Salute e Benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più Salute e Benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più Salute e Benessere è un progetto Publiscoop Group.
16: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
17: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
18: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
19: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
20: In tutte le grandi città, controlli a tappeto. 400.000 monopattini privati, vanno poi aggiunti quelli sharing, l'obbligo è per tutti. 50.000 le targhe già emesse secondo il Ministero dei Trasporti. Ad oggi però sono ancora pochi i mezzi con il contrassegno esposto.
21: Sono andato per

0: certa maniera, rispettando alcune regole, con il casco, con la targa, con l'assicurazione. E qua si apre un problema che apparentemente è di difficilissima risoluzione. Stiamo parlando di tutte le ipotesi possibili con Giordano Biserni, che è presidente dell'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, che sono un gruppo di persone che proprio si applicano nel studiare, verificare soluzioni riguardo il traffico e la circolazione. Abbiamo alcuni ascoltatori, ho chiamato a raccolta gli ascoltatori utenti di monopattino per capire cosa stanno facendo. Usate un monopattino a noleggio, lo prendete la mattina, lo affittate, andate al lavoro, poi ne prendete un altro. E come fate per stare in regola? Il casco ve lo portate da casa? Avete un monopattino personale, l'avete targato, vi siete assicurati? Girate con il casco? Siete di quelli ligi o altrimenti aspettate che la vacatio legis prolungata nel tempo faccia passare l'estate? Sentiamo qualche ascoltatore. Alberto, dalla provincia di Savona.
1: Buongiorno dottor Nicoletti. A parte che io sono pienamente d'accordo con tutto ciò che lei ha detto nel preambolo. Comunque io ho 63 anni, lo possiedo da diversi anni. Da subito mi sono messo a norma installando le luci che non erano previsto, togliendo il sedilino, perché se nei paesi, diciamo Cina, ecco, da dove proviene la maggior parte di questi mezzi, è consentito anche viaggiare seduti, ho tolto quello, ho messo le frecce, ho sempre girato con il casco, non sono mai andato sul marciapiede, ho fatto estendere nella polizza del capofamiglia anche la responsabilità contro eventuali investimenti, ecco, di animali o di persone. Però diciamo che non è questo il motivo per cui io l'ho chiamato.
0: È l'utente perfetto, comunque lei è il perfetto utente,
1: sì,
0: di monopattino.
1: Ho 63 anni, dottor Nicoletti, siamo vicini come età, sono un medico, rispetto le leggi, mi metto a norma e concordo con lei che vanno, che sprecciano in due col piedino dietro, facendosi i selfie eccetera. Ma il motivo per cui io l'ho chiamato è diverso, cioè che per me è stato fatto un torto nei confronti di chi usa il monopattino a fronte di quelli che hanno le e-bike, perché diciamo che queste e-bike sono finte, la maggior parte delle e-bike che lei vede sono dei motocicli elettrici, perché non pedalano, sfrecciano ovunque, fanno delle velocità.
0: Soprattutto quelle che usano per la consegna del cibo,
1: all'ora,
0: diciamo,
1: ecco.
0: La verità, esiste penso una fabbrica di e-bike fatte apposta per chi poi va a consegnare il cibo, perché vanno velocissime, non le vede, vanno come moto.
1: Il cibo, ma perché poi esistono delle modifiche che tolgono la limitazione a 25 km all'ora. Cioè, ma io ho una collega che se l'è comprata. Una volta tornando con la macchina l'ho vista, mi ci sono messo indietro. Una collega è una donna a 62 anni, quindi non è certo una che modifica le biciclette elettriche, però faceva quasi 40 km all'ora. Cioè, e lì non c'è l'obbligo del casco, non c'è l'obbligo dell'assicurazione, non c'è l'obbligo delle luci, delle frecce, di niente. Cioè,
0: lei allarga il tema, allarga il tema.
1: E uno rispetti il codice, però deve valere.
0: La dottore, lei allarga il tema, dice sì, va bene i monopattini, sono quelli che danno più nell'occhio, ma anche le biciclette elettriche andrebbero regolamentate. Biserni, cosa ne dice?
2: Dico che il dottore ha pienamente ragione, una lamentela che emerge da più parti, anche noi come associazione riceviamo molte osservazioni di questo tipo. È vero, un veicolo deve andare a 25 all'ora, scommetto chi lo trova, uno che non supera la velocità, la spinta elettrica dovrebbe essere solo ausiliaria alla spinta fisica a pedali.
0: Uno non dovrebbe andarci come una moto, seduto che cammina,
2: infatti,
0: è la moto elettrica.
2: Credo che i produttori di biciclette elettriche, quando sono entrati in vigore le nuove normative sui monopattini, abbia fatto dei grandi festeggiamenti, dei brindisi, perché a questo punto però rimane un fatto che anche questa condizione, come è stato sottolineato dall'ascoltatore, prima o poi dovrà essere arbitrata, perché si sta sviluppando questo tipo di modalità in bicicletta che ha le caratteristiche di rischio, forse non come quelle dei monopattini, perché voglio ricordare che il monopattino ha le due ruotine piccole, per cui basta una buca profonda 3 cm che rischi di impennarti e volare. La bicicletta elettrica con le ruote più grandi certamente non ha questa caratteristica e questo rischio, ma anche in questo caso dipende da chi la usa. Diciamo che chi usa le biciclette elettriche, come nell'esempio che faceva prima l'ascoltatore, spesso sono persone un pochino più datate come età, hanno una tendenza di più al rispetto delle regole, ma quella sulla velocità, a parte...
0: Scusi Biserni, mi è venuta la curiosità, ogni tanto mi capita, nei momenti di tedio e di masochismo, passare il pomeriggio davanti alla televisione e scanalare i canali del digitale. Ogni tanto ci sono delle pubblicità dei mezzi che vengono consigliati per anziani, così, che in realtà sono dei ciclomotori, però ci hanno messo i pedali.

0: ci sono omologati come biciclette, ma sono tipo delle vespine, non so, qualcosa del genere. Tu ci sono a tre ruote, a quattro ruote, che sono degli autoveicoli, motoveicoli a tutti gli effetti, però ci mettono un paio di pedali. Siccome penso verranno dalla Cina, dove in Cina Omnia Licet non ci sarà problema, questi mezzi quando verranno regolamentati? Hanno una regola? Mi sembra assurdo.
1: No. Per il momento hanno le regole tipiche del velocipede, escluso il limite di velocità di 25 km orari, e che viene sistematicamente superato, specialmente di chi fa le consegne, eccetera.
0: No, ma c'è un dispositivo che se uno tira fuori un pirolino, non so bene che, automaticamente quello è il limitatore, poi va più forte.
1: È il limitatore che dovrebbero avere i monopattini, il limitatore a 6 km orari per le aree pedonali, a 20 km orari per le altre aree. Voglio ricordare che si può circolare solo nell'area urbana, col monopattino, anche nell'extraurbana, anche se ci sono le piste ciclabili, non si possono mica più percorrere, attenzione. Ecco, questo qui, quello che viene sottolineato, che lei sottolinea,
0: no, questo è importante, lei non può andare in monopattino su una pista ciclabile extraurbana.
1: Esatto, sì. Ora con la legge del 177 del 2024, punto e virgola capo, stai fermino solo nell'area urbana, puoi circolare solo nell'area urbana, anche nell'area pedonale, a meno che non ci sia un divieto imposto dal comune per particolari condizioni, fiere, mercati, eccetera. È vietato anche le biciclette in qualche caso. Io parlo da Forlì, lo so bene, no? Quello che succede nelle dinamiche del traffico, anche di questo tipo. No, non possono più circolare in area extraurbana. Prima potevano, li vedevamo addirittura. Il fatto che non possano circolare non vuol dire che non lo facciano, no? Voglio dire, quindi è un veicolo che comunque non richiede patente, non richiede nulla di nulla.
0: Ma c'è una stima quanti monopatti girano in Italia, Biserni, più o meno, all'incirca?
1: Sono quelli che ha già detto il servizio prima, circa 400.000 monopattini di privati e 100.000 circa di sharing, eccetera. Voglio ricordare,
0: quindi sono mezzo milione di veicoli che in teoria le forze dell'ordine, la polizia municipale, dovrebbero in qualche maniera cominciare a fermare uno per uno per vedere se sono in regola, e quelli che non sono,
1: certo,
0: in regola si vedono occhio e fermarli.
1: Sarà più facile farlo col targhino, laddove e quando sarà leggibile, perché il targhino poi vuole un'acutezza visiva mica da poco per il monopattino che sfreccia. Però, insomma, ci sono anche poi le telecamere nei centri urbani, quindi poi ti vengono poi a bussare a casa di quel conducente in quel momento. È chiaro che c'era uno sharing, la società dirà che quel veicolo era utilizzato da Giordano Biserni in quell'ora, in quel giorno, quindi la sanzione scatterà a suo carico. Però, tornando al discorso delle biciclette elettriche, certamente questa esigenza di fissare delle regole comincia a essere piuttosto sentita.
0: Guardi, abbiamo un ascoltatore che si chiama da Monaco di Baviera. Buongiorno, Luca.
2: Buongiorno Gianluca, volevo esporre la mia esperienza, se posso, perché io sono un utilizzatore vivo per metà dell'anno per motivi di lavoro e famiglia a Monaco di Baviera, e per metà dell'anno in provincia di Latina. Bene, abbiamo comprato il monopattino sia in Italia che in Germania. Comprandolo in Germania, una volta che lo acquisti, ti chiedono ovviamente dei documenti nel negozio dove si acquista il monopattino. Tu lasci i documenti e dopo veramente qualche giorno, tipo due o tre giorni, ti arriva a casa il targhino. Una
0: è immatricolato a tutti gli effetti sul proprietario.
2: Sì, arriva, sì, lasci i documenti, arriva, in quel caso l'abbiamo fatto a noi, ma lo porta mia figlia in Germania, lo porto anche io perché è immatricolato in mezzo, non la persona. Il targhino si paga 29 euro e in quei 29 euro è compresa anche l'assicurazione annuale. Bene, io ultimamente sono stato in Italia, ho provato a mettermi in regola perché ho 59 anni, utilizzo il monopattino regolarmente, e a parte che il portale è un disastro perché mi ha bloccato in continuazione, la procedura non arriva a buon termine quasi mai, anzi praticamente mai, perché non sono riuscito a ottenere il targhino. Però una volta ottenuto il targhino, che immagino costi credo tra i 36 e i 39 euro, ora non ricordo esattamente, poi c'è da stipulare l'assicurazione, quindi il prezzo è maggiorato rispetto alla Germania, dove ricordo che la media degli stipendi è mediamente due volte e mezzo quelli nostri, gli omologhi, parlo di stipendi omologhi.
0: Nonostante questo, chi targa a un prezzo inferiore al nostro monopattino è anche assicurato automaticamente. Per il casco invece come si comportano, solo per capire?
2: Mi scusi? Non ho capito.
0: Per il casco, come si comportano per il casco?
2: Il casco in Germania hanno una estrema attenzione alla sicurezza, il casco ci vuole. Io dico sempre scherzando che il casco lo utilizzano anche i feti, fin prima della nascita, perché sono legatissimi alla sicurezza, usano le polsiere quando vanno in bicicletta, le ginocchiere, i caschi e anche sul monopattino. E poi inoltre le regole

0: rispettano praticamente tutti, e in più, cosa non da poco, le strade sono tavole da biliardo. Quando io sono in Italia faccio gincana tra buche, voragini, matti che sfrecciano, e sono d'accordo con l'ascoltatore precedente, le biciclette corrono molto più di 25 km/h. Ha una cosa,
1: lei ci ha parlato di una situazione idilliaca che nulla a che fare con le nostre latitudini. Piuttosto. Biserni, cosa ne pensa di questo ascoltatore che ci porta a una situazione che ci fa invidiare a questo punto chi vive a Monaco?
2: Penso che bisogna andare a lezione di tedesco, c'è poco da fare, cioè ci voleva mica tanto ad agire in questo modo qui. Io credo che per il futuro si dovrà arrivare a questo. Nel momento in cui lo compro, il venditore dovrà attivare il meccanismo per dotarmelo subito di targhino. Però noi adesso abbiamo queste centinaia di migliaia di veicoli, pare che ne siano stati targati, chiamiamoli così, 50.000 solo.
1: Da chi dipende? Dal Ministero dei Trasporti questo problema?
2: Il Ministero dei Trasporti lo rilascia attraverso il portale automobilista, c'è tutta una procedura ovviamente burocratica abbastanza complessa, come diceva l'ascoltatore di Latina della Germania, e quindi è un meccanismo non così semplice per raggiungere. Poi proprio c'è questa impossibilità di ottenerlo in tempi brevi. Io credo che, spero, mi auguro che entro un mese e mezzo si chiuda la questione, quindi tutti quelli che lo chiedono possono esserne dotati, in modo che poi possono essere assicurati. Anche questo dell'assicurazione va chiarito bene, e come va fatta. Per esempio l'assicurazione, la responsabilità del capo famiglia, che nel mio caso per la bicicletta sono assicurato, lo so, ma per il monopattino sarà estesa, non lo so. Qui bisogna chiedere all'Agnia, bisogna chiedere alle compagnie assicurative, perché altrimenti qui si fa presto a rimediare qualche 60-70 euro magari di assicurazione in più.
1: Fermiamoci un istante, ci sentiamo tra poco.
3: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
4: Potrei parlarti dei fari Digital Light, con oltre 1 milione di microspecchi e proiezioni grafiche che adattano continuamente il fascio di luce per viaggi in tutta sicurezza. Potrei, ma dimenticherai tutto appena lo vedrai con i tuoi occhi.
5: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Ogni guerra ha un pretesto. Simone Guida, creatore di Nova Lectio, ci porta alla scoperta di quel fragile confine che trasforma il racconto in conflitto. Un'analisi lucida per capire come la scintilla perfetta può portare dalla paura al consenso. Le ragioni della guerra, dal 26 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 16,90 euro in più.
1: Allora, intanto ringrazio, vediamo se riesco a leggere. Sì, do la grande notizia, oggi mi sono fatto anche l'altro occhio, quindi c'ho un occhio e non vedo una mazza, e uno ancora c'ha i residui dell'altra operazione, sono praticamente totalmente cieco. Allora, Martin Garamone e Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini li sono a memoria. Ricordo che sono collegato con Giordano Biserni, presidente dell'associazione sostenitore amici alla polizia stradale. Stiamo parlando del problema monopattini, che veramente sembra una barzelletta. Non so cosa hanno aspettato e cosa pensano che accada. Pensano che vada in secondo piano quando parleremo di cose molto più importanti, i ponti sullo stretto e via dicendo. Cioè, nessuno penserà dei poveri monopattini. Poi sono un problema, è 500.000 di veicoli che girano totalmente quasi fuori legge. È difficilissimo da regolamentare, difficilissimo da portare una sensibilità nella guida di questi mezzi. Ma quando uno è abituato da anni a girare come andasse sui pattini a rotelle, con qualcosa che adesso è equiparato praticamente a un piccolo motociclo, beh, è un po' difficile farlo tornare indietro. Sentiamo Roberto da Pavia, poi sentiamo Biserni.
8: Dottor Ignazio, buongiorno.

0: Io parlo da ignorante, non uso questi mezzi, eccetera, però mi è venuto in mente una cosa. Non è più facile farsi un'assicurazione per poter guidare un monopattino? Nel senso, io potrei avere 3 monopattini a casa, oggi prendo uno, domani un altro, ma sono assicurato. Sarebbe anche burocraticamente più semplice.
1: Cioè, se ne prende uno per volta, dice, fare un'assicurazione che me la giro da un monopattino all'altro.
0: Sì, voglio dire, io.
1: Ma qual è il vantaggio? Qual è il vantaggio? Per chi è che ha 3 monopattini? Uno che ha più monopattini non deve assicurarli tutti, non sono cifre. Se ha 3 monopattini, lì che li usa tutta la famiglia.
0: Cosa, ma io potrei usare il monopattino di mio amico, però sono assicurato per poterlo usare.
1: Se il suo amico l'ha assicurato, il monopattino è assicurato. Sentiamo Biserni, vediamo un po'. Mi sembra un po' un giro un po' complicato. Uno c'ha un monopattino, ce n'ha uno. Se ce n'ha 3, vuol dire che li usa tutti e 3, devono essere tutti e 3 assicurati.
2: E noi abbiamo 3 moto, devono essere tutte e 3 assicurate. Non è che
1: chi ha 2 macchine le assicura tutte e 2, mica passa l'assicurazione.
2: Anche se un concetto del genere potrebbe essere fruibile con una polizza però sulla persona. Allora io ho una polizza assicurativa e dato che generalmente se non sono un acrobata ne guido una alla volta, posso circolare su diversi monopattini purché la polizza sia intestata a me. Però
1: ma se mio figlio prende il monopattino mentre io sto al monopattino si schianta, allora, chi paga?
2: Deve essere assicurato il monopattino, quindi vedremo le variabili che verranno realizzate. Per ora la normativa prevede che deve essere assicurato il monopattino, quindi con il targhino. Può essere assicurato solo quando ci sarà un elemento identificativo, che in questo caso è il targhino, punto. Questa è la normativa. Poi domani vedremo l'evoluzione di questo veicolo che risente molto di molte variabili, si potrà arrivare anche in quella direzione.
1: Vediamo di capire, Biserni, visto che siamo in conclusione trasmissione, quali sono i punti dolenti di tutta questa vicenda. Abbiamo elencato quello che sono i decreti, che lui sta facendo. Cosa lei vede impossibile? Di cosa dico io, vedo io impossibile? Vedo impossibile che chi affitta monopattini possa dare dei caschi usa e getta o riciclabile. Lo trovo impossibile, perché uno prende il monopattino, lo lascia dall'altra parte della città, lo lascia lì con il casco attaccato, ma figuriamoci quanto ci rimangono quei caschi attaccati, sono caschi che hanno un certo valore. O si dotano i monopattini di un bauletto, cosa che mi sembra strano per la stabilità e tutto, o il casco è un po' difficile, affittarsi un casco da un affittatore di caschi e poi restituirlo, qualcosa del genere.
2: Questo è l'aspetto sicuramente più problematico, Nicoletti, è quello del casco fin dall'inizio. Voglio ricordare che mi pare la sanzione sia di 50 euro, entro 5 giorni sono 35 euro, però non è tanto la sanzione, è la nostra, dobbiamo tutelare la nostra testa, perché in caso di incidente poi le conseguenze, tra l'altro sono caschi più leggeri di quelli del motociclista, sono caschi di omologazione europea diversi, però è un problema che credo che con l'ingegno italiano in qualche modo si troverà una soluzione, soprattutto per le società di noleggio, troveranno una modalità abbastanza...
1: Secondo me ci vuole un tipo di casco, va studiato chi se lo inventa, di facilissima sanificazione, che uno lo affitta e poi quando restituisce monopattino, pagando una penale, quindi avendo dei soldi da riprendere, lo va a portare in un centro di sanificazione, lo riporta indietro, qualcosa del genere, se no non si supera questa vicenda. Sentiamoci magari quando le cose andranno un po' più avanti, avremo altri elementi. Grazie Biserni, grazie agli ascoltatori. Su monopattini ancora mi sembra che sia un enorme punto interrogativo, ma arriva l'estate e vedrete che ci saranno cose più urgenti di cui occuparsi.

0: Io arrivo da qualche anno in cui ho portato sul piccolo schermo un'immagine molto pulita, quella di Doc, no? Un aspetto rassicurante, positivo, pulito, quindi la prima richiesta di Matteo è stata quella di provare a scostarsi un pochino da quell'immagine.
1: A tavola si dice la verità, si dice tu chi sei, da dove vieni e la tua nobiltà, diciamo così.
2: Nella mia storia sanremese c'è sempre un'attenzione più particolare all'aspetto viscerale. In questo caso ho pensato di raccontare diversamente.
3: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, benvenuti a Smart City. È uscita l'analisi trimestrale del sistema energetico italiano curata dall'Enea relativa al 2025 e fotografa un sistema energetico sostanzialmente, diciamo, fermo, inerte, in un contesto in cui l'Italia dipende in modo anomalo da gas più di qualunque altro paese europeo e in cui sul fronte prezzi, leggo testualmente, appare consolidato sui massimi storici lo spread tra il valore dell'elettricità sulla borsa italiana, 116 euro a megawattora, questa è la media annua, e quello dei principali mercati europei, 90 la Germania, 65 la Spagna, 61 la Francia, mentre è tornata ad allargarsi la differenza tra il prezzo del gas sul mercato italiano e il principale hub europeo, l'ormai famoso famigerato TTF. Allora, ricordo che il prezzo di borsa dell'energia è il prezzo di base, non tiene conto di imposte, componenti addizionali o altro, è proprio quanto paghiamo per l'energia. Ecco, in questo contesto l'Italia non mostra una dinamica di cambiamento che ci si aspetterebbe, insomma, dopo due crisi così pesanti, ma entriamo più nel dettaglio con l'aiuto di Francesco Gracceva, che è responsabile della sezione analisi e scenari del sistema energetico dell'Enea. Benvenuto a Smart City.
2: Grazie a voi dell'invito.
1: Per cominciare, senta, i dati che ho citato sono pre-crisi di Hormuz. Che cosa sta succedendo adesso con l'ulteriore impatto di Hormuz? Avete qualche segnale, insomma?
2: Beh, noi abbiamo delle stime del costo dell'energia importata in Italia e stimiamo per il gas e il petrolio un incremento dell'ordine di circa 500 milioni di euro per ciascuna delle due fonti. Quindi un incremento totale dell'ordine di 1 miliardo di euro rispetto al mese, rispetto al periodo pre-Hormuz.
1: Ecco, quindi questo si riflette ulteriormente sul prezzo dell'energia elettrica, eccetera, eccetera.
2: Esatto, no? Tenendo conto che i costi dell'import erano già negli ultimi due anni molto più alti di quelli del periodo pre-22.
1: Ecco, quindi insomma un impatto molto forte. Ecco, in questo contesto appunto che suggerisce di darsi una mossa, mettiamola così, qual è invece la situazione delle rinnovabili sui consumi finali nel 2025 e qual è il confronto anche con la traiettoria che avevamo previsto, anzi ci eravamo dati noi stessi con l'OPNIEC un paio di anni fa?
2: Sì, esatto, è indubbiamente abbastanza impressionante il confronto tra i dati attuali e quelli del PNIEC. La quota di energia rinnovabile sui consumi finali la stimiamo leggermente superiore al 20%, laddove il PNIEC di appena due anni fa, neanche due anni fa, prevedeva per il 2025 una quota del 25%. Mm. E il ritardo, diciamo, la possiamo scomporre in tre componenti: le rinnovabili elettriche, quelle, diciamo, calore, riscaldamento e raffrescamento, e trasporti. Il ritardo è su tutti e tre le componenti molto significativo, in particolare per nei trasporti e nel raffrescamento e riscaldamento, ma anche sul settore elettrico. La crescita che c'è stata negli ultimi due anni, insomma, anche della capacità minima installata fotovoltaica, però non è stata in linea con le attese. Insomma,
1: con le attese. Senta, domanda secca: se avessimo tenuto il passo con appunto obiettivi che ci siamo dati da soli, per la precisione, sì, oggi pagheremmo un po' meno l'energia, o quantomeno, diciamo, la crisi ci costerebbe un po' meno cara?
2: Una stima non è semplicissima, però noi abbiamo una delle nostre figure che abbiamo messo nella nostra analisi trimestrale, riguarda la differenza nei consumi finali per fonte tra i dati storici, diciamo, che stimiamo noi del 2025 e quelli previsti nello scenario a politica aggiuntiva del PNIEC. E da qua si vede che la distanza è soprattutto impressionante nel caso dei consumi di prodotti petroliferi. Si parla di quasi 8 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, mentre in più, e circa 5 invece in meno, 4-5 di fonti rinnovabili. È chiaro che quel petrolio, se lo sottraessimo al sistema di punto in bianco oggi, sarebbe un costo.
1: Sì, perché insomma, ricordiamolo, anche se non dovrebbe essere necessario, che in questo momento le fonti rinnovabili, anzi da qualche anno in realtà, le fonti rinnovabili anche associate agli accumuli sono diventate più economiche quasi sempre dei fossili. Insomma, quindi questo mi sembra un dato banale, ma va ripetuto, no?
2: Sì, no,

0: Sicuramente in realtà la letteratura dice che il levelized cost of electricity, che viene tipicamente usato per confrontare il costo, può essere corretto tenendo conto appunto dei costi aggiuntivi necessari per tenere conto delle necessità di adeguatezza e flessibilità del sistema, e questo riequilibra un po' le cose, però è più un discorso a tendere, nel senso che nel momento in cui la penetrazione delle fonti rinnovabili aumenta oltre certi livelli, questo costo aggiustato dell'elettricità in particolare tende ad aumentare nel caso delle rinnovabili, però stiamo parlando di valori molto alti, al momento molto lontani da quelli di oggi. Insomma, ecco, si parla di penetrazione delle fonti rinnovabili intermittenti in particolare dell'ordine del 70-80%.
1: Ecco, e fotovoltaico ed eolico sommati danno poco più del 20%. Grazie Francesco Gracceva.
0: Grazie a voi per l'invito.
1: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani e buona serata.

0: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
1: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
2: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Mamma, mi racconti una fiaba?
5: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
4: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
5: Sempre dove stai tu, amore mio.
6: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
7: È mezzanotte.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Elezioni comunali, il centrodestra vince a Reggio Calabria e Venezia, De Luca trionfa a Salerno. Papa Leone presenta la sua prima enciclica e chiede di disarmare l'intelligenza artificiale. Produrre in Europa è diventato insostenibile, denuncia il colosso degli elettrodomestici Electrolux. Al tavolo sulla crisi aziendale rimangono i 1700 esuberi. Calcio dopo il flop in Champions, rivoluzione al Milan, esonerato Allegri e tutta la dirigenza. In primo piano le notizie sulle elezioni amministrative, sentiamo subito gli aggiornamenti nel servizio.
9: L'onda lunga del referendum sulla giustizia non travolge le elezioni comunali. In attesa dei ballottaggi che definiranno un quadro ancora sfocato, svette il risultato di Venezia, dove le grandi speranze che il campo largo aveva di espugnarla si sono fermate sul nascere, con la vittoria al primo turno dell'enfant prodige del centrodestra Simone Venturini. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Meloni. Successo della coalizione di governo anche a Reggio Calabria, dove il centrodestra conquista la città dopo 12 anni di centrosinistra, con il trionfo di Francesco Cannizzaro di Forza Italia. Mentre nella complessità di tante sfide locali l'affluenza definitiva si attesta al 60%, quasi 5 punti in meno rispetto alla tornata precedente, un voto variegato fa segnare conquiste anche per il centrosinistra. Il PD Matteo Biffoni è per la terza volta sindaco di Prato, a Pistoia dopo i 9 anni di Alessandro Tomasi. Il primo sindaco di centrodestra dalla liberazione, la città torna al centrosinistra con Giovanni Capecchi, il professore universitario candidato con le primarie del campo largo, mentre Vincenzo De Luca per la quinta volta è sindaco di Salerno grazie a 7 liste civiche e senza il simbolo del PD. Un risultato che nel suo insieme conferma che quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi, dichiara la segretaria del PD Schlein. Per capire chi avrà vinto e perso questo turno di amministrative, occorrerà aspettare i ballottaggi tra 15 giorni, avverte il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Ora agli esteri, con le trattative tra Iran e Stati Uniti, poche le novità di rilievo, ma le borse credono nella pace.
10: O sarà un ottimo accordo per tutti o non ci sarà alcun accordo, si tornerà al fronte ma più forti e nessuno lo vuole, scrive Donald Trump sul suo social, auspicando che la pace con Teheran porti all'allargamento degli accordi di Abramo che hanno normalizzato nel 2020 le relazioni tra Israele e diversi paesi arabi, accordi siglati con la mediazione statunitense. L'Iran, dichiara il presidente Pezeshkian, non cederà a pressioni e richieste eccessive nei negoziati in corso con gli Stati Uniti e sottolinea che Teheran intende difendere pienamente i diritti del popolo iraniano. Le dichiarazioni si rincorrono mentre le parti sono alla ricerca di una quadra. Il Wall Street Journal scrive che vanno a rilento i progressi su un possibile accordo con le posizioni irrigidite sul programma nucleare iraniano e gli aiuti finanziari a Teheran, mentre la TV Al-Arabiya rivela che fonti di alto livello hanno riferito che l'Iran è pronto a rimuovere l'uranio altamente arricchito dal suo territorio e pone come condizione che venga trasferito in Cina. L'Iran, spiega la TV saudita, sta cercando garanzie dalla Cina prima di procedere con l'accordo con gli Stati Uniti. In Europa, intanto, le borse scommettono su un'imminente fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran e chiudono in rialzo in una giornata in cui Londra e Wall Street sono chiuse per festività. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E per la guerra in Ucraina, il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata col segretario di Stato americano Rubio, ha richiamato la sua attenzione sul consiglio di Mosca di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani presenti nella capitale ucraina. Per la prima volta c'era lo stesso pontefice alla presentazione della prima enciclica, la Magnifica Humanitas in Vaticano. Accanto a lui il cofondatore di Anthropic, che ha invitato la Santa Sede a collaborare per un buon uso dell'intelligenza artificiale in servizio.
11: L'intelligenza artificiale inciderà più di quanto abbia fatto ai tempi della Rerum Novarum la rivoluzione industriale, e lo stesso Papa a dirlo alla presentazione della sua prima enciclica. L'intenzione non è quella di demolire le nuove tecnologie, ma di governarle perché siano al servizio del bene comune, per salvaguardare la dignità umana e con essa il lavoro, le relazioni, la famiglia. Di qui la mano tesa ad Anthropic, il cui cofondatore era presente in Vaticano, a collaborare insieme per rimanere umani. Per il pontefice è necessario che il potere non si concentri in poche mani e occorre disarmare l'intelligenza artificiale per sottrarla alla competizione militare, economica e conoscitiva. Il cardinale Michael Cerny guida il dicastero per lo sviluppo integrale.
12: È lo stesso argomento come lo nucleare. Ovviamente ha potenzialità positiva, bisogna controllarlo. E grazie a Dio ci sono dei trattati che controllano il nucleare e bisogna avere simili accordi per la sorveglianza di questo settore.
11: Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Città del Vaticano.
7: Per l'avvertenza Electrolux, al tavolo al Ministero delle Imprese il gruppo svedese ha confermato i 1.700 esuberi su 4.500 dipendenti in Italia, quasi la metà. Un piano respinto dai sindacati, dal ministro Urso e anche dalle istituzioni locali, tavolo riconvocato intanto per il 15 giugno.
13: I costi per produrre elettrodomestici in Europa sono diventati insostenibili, ha detto l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, al tavolo al Ministero. L'acciaio costa il 30% più che in Cina, l'energia il doppio, la manodopera 8 volte in più. Il gruppo svedese ha confermato gli esuberi, 1.719 persone su 4.500 in tutti i 5 stabilimenti italiani, con la chiusura del sito nelle Marche e in Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia. Un piano definito inaccettabile dai sindacati, dalle 5 regioni e dal ministro Urso, che ha dato tempo fino al 15 giugno, data del nuovo incontro, per presentare un nuovo piano. Per Confindustria, al tavolo, la crisi dell'industria dell'elettrodomestico riguarda tutta l'Europa e Urso si è impegnato a chiedere alla Commissione un piano di difesa e rilancio del comparto. Il segretario della UIL, Rocco Palombella, ai lavoratori in presidio.
14: Noi non dobbiamo smobilitare, dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato e si apre la discussione su un piano nuovo che non prevede né esuberi, né licenziamenti, né chiusure.
13: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Sono risultati negativi al test per il virus Ebola i due cooperanti italiani ricoverati

0: dell'ospedale Sacco a Milano dopo essere rientrati dall'Uganda con febbre e altri sintomi. Gli esami virologici eseguiti hanno dato esito negativo. I pazienti sono risultati negativi anche ai test per malaria e per i principali virus respiratori attualmente monitorati, a renderlo noto l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso. Ci sono novità sull'uomo che ha seminato il panico sabato 16 maggio nel centro di Modena. Secondo le indagini, Salim El Kudri aveva effettuato ricerche online su attentati commessi in Europa.
1: Cercava online notizie di stragi commesse in Europa con mezzi lanciati sulla folla, su piattaforme generaliste, scaricando poi contenuti e immagini. E quanto emerso dall'analisi della memoria e delle cronologie di ricerca dei vari dispositivi sequestrati a Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate per l'assalto con l'auto del 16 maggio scorso sulla folla che passeggiava in centro a Modena. Secondo fonti investigative, sembrerebbe una sorta di autosuggestione con ricerche di azioni simili a quella che poi ha compiuto, da inquadrarsi anche nel disagio psichico. Non risulterebbero invece video di scene violente e parrebbe confermata l'assenza di legami tra l'uomo di 31 anni di Ravarino, attualmente in carcere, e gruppi organizzati. Intanto il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, annuncia che il comune si costituirà parte civile nel processo contro El Kudri. Il primo cittadino ha deciso anche di procedere legalmente contro le accuse mosse nei suoi confronti, in particolare da parte di un parente della vittima, di voler insabbiare tutto. Spero che la giustizia faccia il suo corso, sottolinea Mezzetti, che si dia la pena massima che può essere prevista in questi casi. Dire che io voglio insabbiare è una totale falsità. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: E infine ci occupiamo della rivoluzione Milan dopo il fallimento in campionato dei rossoneri.
2: Il giorno dopo è stato il giorno delle lunghe riunioni, della rifondazione. Via tutti o quasi, del Milan che ha fallito l'approdo in Champions League non resta più nulla. Licenziati con effetto immediato l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e Max Allegri, l'uomo che dalla panchina ha assistito al tracollo della squadra negli ultimi due mesi di campionato. La scure di Jerry Cardinale si è abbattuta sull'intera struttura della società. Il nuovo progetto ripartirà con nomi e filosofia diversi. Un allenatore alla Fabregas, che significa capace di dare un'impronta di gioco e di valorizzare talenti. Centrale nella sua scelta il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, che di cardinale è stato il braccio destro in queste giornate milanesi, iniziate con la speranza di agguantare un posto nell'Europa che conta e finite con una serie di vertici che hanno portato al ribaltone. Il patron di Redbird ha deciso di cambiare tutta la catena di comando, muovendosi in prima persona. Si apre la caccia a un amministratore delegato e a un direttore sportivo. Accadrà nei prossimi giorni. Fallimento inequivocabile, il giudizio senza appello dato alla stagione del Milan. Si volta pagina per ripartire. Giovanni Capuano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Roberta Frisani per l'assistenza regia. Vi lasciamo ora i programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
2: Buonasera, buonasera,
3: veloce,
2: dottor
3: veloce.
2: Cruciani.
3: Dimmi,
2: buonasera,
3: dimmi.
2: Mi senti?
3: Sì, dimmi.
2: Buonasera al dottor Cruciani, buonasera al apparentemente.
3: Ma vai a fare in culo, va, ciao.
0: La

0: E niente, dopo il Festival della Zanzara, anzi il Capodanno della Zanzara di Trento, in poche parole cominci a sentire quell'area malinconica, quell'area brutta che si avvicina a luglio, dove questi due pezzi di merda fanno due mesi di vacanza e noi continuiamo a lavorare a luglio, capito?
1: Bisogna seminare concordia, non odio.
2: Tu mi sembra che adesso, no? Ti sei spostato, invece di fare la Zanzara, adesso tu stai facendo Radio Padania 2.0.2.0.
1: Il popolo della Zanzara lo deve dire a voce alta.
2: È il sole 24 ore, non
1: la pace.
3: Devi essere emigrato anche se non ri-

0: Egitto, bisogna prendere esempio. Ha visto come hanno fatto in Israele, come lo fanno il blocco navale? Bisogna fare come loro.
1: Una quantità di nazisti e di fascisti oggi.
2: Ma
1: che
2: dove stanno i fascisti?
1: Neanche della marcia su Roma.
3: Sono fiero di essere fascista.
4: Incredibile, ragazzi. Lo spostare
5: è una meraviglia. Avete fatto una galleria di orrori, uno zoo di mostri avete messo assieme.
1: Ma come mai non c'è mai sul Sole 24 Ore un'intervista al signor Mirko Oro, ad esempio? E come mai non c'è? Come mai?
6: Sei un provocatore nato.
7: Certo, Crucio, che in uno dei festival dell'economia più importanti e più attesi d'Europa viene fatto salire un pregiudicato che inneggia all'evasione fiscale a fianco del direttore del Sole 24 Ore e della radio della Confindustria. Mamma mia, che spettacolo la zanzara!
6: Deve crescere il PIL, bisogna incentivare l'evasione fiscale!
8: No, no, no, no, no, no, no!
9: Che se ve la chiudessero sta trasmissione, poi sarebbe anche un segnale che sta civiltà è ancora sana, che c'è ancora un minimo di buonsenso in sta nazione. Però poi io senza di voi, ma davvero come cazzo farei?
6: Sentire, ci sono stati dei momenti terribili, dei momenti terribili. Però ragazzi, la prima cosa è questa: io mi sono rotto i coglioni di vedere in giro bandiere palestinesi a iosa, bandiere palestinesi come piovesse. Vi devo dire la verità, mi sono rotto il cazzo, non ne posso più di vedere bandiere palestinesi ai balconi, di vendere bandiere palestinesi dappertutto, ovunque. Vorrei abbracciare, ho visto le immagini. Quell'anziana signora che a Milano, andate a vedere, si è esposta, è uscita fuori dal suo balconcino, sicuramente in una zona popolare, e si è messa a sventolare il tricolore, ragazzi miei. Un'anziana signora che mentre passavano le solite bandiere rosse, le solite bandiere palestinesi, si è messa a sventolare la bandiera tricolore. La vorrei abbracciare. Abbiamo ormai perso il senso del tricolore. La bandiera tricolore è stata sostituita da quella bandiera palestinese. Stavo aggiungendo una cosa che era impropria, ma se volete la aggiungo. La bandiera palestinese è diventata quasi la bandiera italiana. Porca puttana, l'hanno anche contestata quella signora, gridavano contro, la insultavano semplicemente perché sventolava il tricolore. Siamo arrivati a questo. Seconda cosa, per carità, io non è che mi auguro le manganellate, però vedere quelle immagini della polizia nei Paesi Baschi, poi uno dice il modello spagnolo, no? Il modello spagnolo. Sono arrivati quelli della flottiglia, hanno fatto un po' di casino, i parenti o non so che cosa, volevano rompere il cordone della polizia, e la polizia cosa ha fatto? Ha manganellato. Quanto è bello il manganello della polizia, ovviamente.
10: Dipende, insomma.
6: Quanto è bello il manganello della polizia che mette ordine. A un certo punto tu vuoi sfondare il cordone? Sì. Tu vuoi sfondare il cordone? Vuoi sfondare il cordone? E io uso il manganello.
10: Per forza,
6: non c'è nulla di più. Senti come si è trasformato questo. Non c'è nulla di più democratico. Non c'è nulla di più, se volete, non democratico. Adesso dopo troverò il termine. Non c'è nulla
10: liberale,
6: di più ordinato.
10: Liberale.
6: Non c'è nulla di più regolare. Non c'è nulla di più straordinario di un manganello che rimette le cose a posto.
10: Alle volte necessario.
6: Pazzesco.
10: Per forza.
6: Questo nei Paesi Baschi. Pazzesco. Ho letto che hanno aperto, voi direte viva, una libreria decoloniale, queer e transfemminista a Catania.
10: Bello, libertà, quando aprono la libreria va sempre benissimo, bello.
6: Naturalmente, libertà. Ma che cazzo vi devo dire? Contenti loro, che cazzo vuol dire una
10: Dobbiamo
6: libreria?
10: Dobbiamo essere felici quando aprono la libreria.
6: Decoloniale. E infine, in quale città hanno fatto esplodere bombe carta e fuochi d'artificio in strada per festeggiare una prima comunione? Forse a Bergamo? No. A Piacenza? No. Ad Arezzo? No. Ovviamente a Napoli. Da Roma, David Parenzo. Buonasera, buonasera, buonasera.
10: Eccoci no, qua. Ecco, io torno su un concetto che ho provato a esprimere eccoci già qua. In altri contesti, che è questo. Che, ma certo che siamo qua. Che cazzo vuol dire? Eccoci qua. Certo che eccoci. Se il cazzo intercalare è la palestinizzazione di ogni aspetto della nostra vita. Tu hai parlato della bandiera. La bandiera è un piccolo elemento, se mi posso permettere, ma la palestinizzazione è definitiva in ogni ambito, in ogni contesto, in ogni conversazione c'è la parola "Emma la Palestina", in ogni conversazione. Sì. Sono andato a comprare, faccio un esempio concreto, sì, oggi esempio del concreto. Mangime per Golda, per sì. la nostra cagnolina per Golda, mangime, le crocchettine, sì. Ti do anche un dettaglio, sono entrato in un mondo che non conoscevo, quello del mangime per i cani. Faremo una puntata ad hoc, mamma perché ci sono quelle con il quello col formaggio, come... quelle che piacciono di più. Insomma, sì. Anche il cane ha i suoi gusti, non è che il cane dà il cazzo che vuole. Il cane, e sto scoprendo, mi sto avvicinando al cane perché sto scoprendo, ma ne parleremo con più calma più avanti. Sto scoprendo i gusti del cane. Perché ti faccio questo esempio? Perché appena entro dentro questo posto di negozio, questo sì. supermarket dei cani, come dove hanno anche ridotto. L'antistress. C'è anche l'antistress per il cane. Va l'antistress, bene, poco male. Sì. L'antistress, io ho detto, io l'antistress per il cane, vuole anche l'antistress. Dico, io sono stressato, no il cane, porca troia. Questo l'ho detto perché in un momento di rabbia, quando l'ha commessa, mi ha detto, vuole per caso anche l'antistress? Dico, per chi? Per il cane. Dico, no, come il cane? Io sono stressato, no il cane, porca troia. Che mi è iniziata la settimana, ho fatto un weekend di fuoco lì alla Zanzara, che c'era un disastro in piazza, gente che viva il Duce, gente che... Io sono stressato, no il cane che è rimasto.
6: Stress, ti hanno offerto l'antistress per il cane. Quindi
10: l'antistress per il cane, ma non voglio
6: comprato.
10: Entrare nel merito. Vado per fare la cassa, mi guarda, io dico, Golda, vieni qui. E la cassiera mi guarda con disprezzo e fa, come si chiama? Dico Golda, ma la Palestina, ma è il nome del cane, che cazzo vedo, ma cosa vuol dire la Palestina? Voglio solo comprare delle crocchette al formaggio per la mia Golda, che problema c'è?
6: Le crocchette ma si al ricordi? Formaggio.
10: Ma si ricordi? Quindi c'è una generale palestinizzazione di ogni fatto che accade, ogni fatto
6: allora,
10: che avviene.
6: Allora intanto ti voglio ti voglio avvertire che è diventato di nuovo sindaco di Salerno, sì. Un signore che pronuncia la seguente frase, sentiamo.
11: Netanyahu è il principale criminale presente oggi in Israele ed è insieme con il suo governo il principale alimentatore di un flusso di antisemitismo in tutto il mondo.
6: Senti ancora colui che è diventato per l'ennesima volta sindaco di Salerno, il dottor De Luca. Sì, dottor De Luca.
11: Vi faccio vedere alcune immagini che rappresentano un'analogia tragica, drammatica, che dà i brividi i comportamenti dei militari israeliani e del ministro nazista Ben-Gvir.
6: Cioè lui fa vedere le immagini della gente che era praticamente in ginocchio durante la Seconda Guerra Mondiale, Guerra Mondiale, la paragona a quelli della flottiglia in ginocchio con Ben-Gvir intorno. Senti, dottor neo sindaco di Salerno.
11: Vi faccio vedere un'analogia che dà i brividi. Abbiamo visto in Israele i cittadini sequestrati fatti mettere in ginocchio per umiliarli, aggrediti, picchiati, ovviamente. Guardate. Queste sono le immagini dei nazisti che facevano mettere in ginocchio per umiliarli gli ebrei d'Europa quando li rastrellavano.
6: Signor De Luca, ha messo insieme le due immagini, dottor De Luca. Abbi il coraggio di attaccarlo. Attaccalo.
10: Sì,
6: attacca la sprombattuto.
10: Che ti devo da sprombattuto? Mi pare un paragone assolutamente folle, vergognoso, irricevibile. Irricevibile, vergognoso. Il dottor Ben-Gvir ha sbagliato, ovviamente, ed è stato condannato dallo stesso primo ministro, dallo stesso primo ministro israeliano, dottor Netanyahu, e dallo stesso Herzog, il presidente dello Stato. Nella Germania nazista.
6: Ma ecco il telesole, ecco il telesole. Senti il telesole. Per favore, il telesole.
12: Ben-Gvir, povero scemo, non ha cambiato niente, è un vigliacco, un ciccione fracico, debole,
10: non facciamo body shaming,
12: orribile, che sempre
10: non è quello il suo problema, diciamo.
12: Prigionieri,
10: non è quello il suo problema, ma non è l'aspetto fisico il suo problema,
12: è una vergogna.
6: Allora, ci sono due cose qua. Innanzitutto Telese, Telese che dà del ciccione fragico a Ben-Gvir, sì, che è paradossale. Secondo, tu che gli dici, beh, non fare body shaming nei confronti di Ben-Gvir. Non fare body shaming a Ben-Gvir. Sarà più grave quello che fa Ben-Gvir di un body shaming. No, fermo tu, fermo.
13: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci, un po' di sano qualunquismo.
14: La gente per strada parla di Leao, parla del Milan che non va in Champions, non parla del conflitto Israele-Palestina, non gliene fotte un cazzo a nessuno. Ha vinto!
15: Eravamo a Trento, Parenzo ha detto a tutti, vi auguro un felice ritorno a casa sereno, coda di 2 ore e mezza per un incidente. Parenzo, sei proprio un gufo del cazzo.
16: Gufo di merda! Parenzo, ma che gufo del cazzo sei? A tornare da Trento venerdì, gomma di un camion in mezzo all'autostrada 22 Brennero, macchina distrutta, non vivi per miracolo. Che schifo che fai, gufo del cazzo.
6: Giustamente mi segnala un amico, e in quale città, lui dice le zecche, naturalmente, le zecche ci hanno cagato il cazzo con il matrimonio di Bezos, la turistizzazione della città, il caro affitti e il caro vita, e la sinistra che doveva vincere a mani basse rimedia l'inculata della vita. In quale città la sinistra doveva vincere in carrozza e invece se l'è presa in quel posto? A Bologna? No, ovviamente. A Napoli? No. A Pistoia? No. A Venezia, ragazzi.
10: Perché musichetta a Venezia?
6: Nessuna, ma tanto per dire.
10: Metti.
6: Tanto per dire che, cari amici che avete rotto il cazzo tempo fa sul referendum, sulle cose, eccetera.
10: A me dispiace perché il senatore Martella è un bravissimo.
6: No, non lo so.
10: È un bravo.
6: Bisogna stare calmi, come direbbe qualcuno. Bisogna stare calmi. Intanto. C'è una cosa straordinaria dal dottor Giordano.
10: Tieni presente che a Pistoia, no, però tieni presente questa
6: vita, sì,
10: che
6: lo so benissimo.
10: Terreni,
6: a Pistoia non è Venezia, non è Venezia, non è Venezia, non è Venezia.
10: La sinistra ha ripreso la città dopo
6: Pistoia.
10: La sinistra riparta da Pistoia.
6: Dal dottor Giordano arriva Nathan, il papà della famiglia Del Bosco, intervistato dalla mitologica Raffaella Regoli. Vai.
17: Come stanno i bambini?
18: C'è tanta rabbia, tanta tristezza. Sempre chiedo quando potremo andare da qua, quando potremo andare a casa.
17: La piccola invece è stata in ospedale, è uscita dall'ospedale, come sta adesso?
18: Sì. Sta meglio della broncopolmonite, sta curata. Dopo 8 giorni nell'ospedale, là ci sta rientrata la casa famiglia.
6: Ragazzi, qui siamo in presenza. Adesso Nathan dice che la moglie è pronta a collaborare per il benessere della famiglia. Stanno costringendo una famiglia a venire a patti. Ognuno deve vivere come cazzo vuole. Non devono essere le ASL, non devono essere, non devono essere gli assistenti sociali o i tribunali a dirci come cazzo dobbiamo vivere.
10: Basta che si rispetti la legge, non c'è dubbio.
6: Incredibile, guarda, incredibile. Siamo all'incredibile. Mesi e mesi con i bambini staccati dal padre e della madre. E voi avete supportato questa vergogna. Tu e gente come te. Tu, assolutamente.
10: Io ho detto semplicemente che dopo ripetuti annunci da parte dei servizi sociali, anche il sindaco di quella città aveva chiesto di intervenire perché è nei suoi poteri. Lo ha fatto un giudice.
6: Posso farti sentire una
10: massima?
6: E
10: non sarà, ti dico di più, e non sarà Mario Giordano a cambiare quel verdetto, perché se Mario Giordano volesse aiutare quella famiglia, le ospitasse della sua villa con la piscina.
6: Allora, ma che c'entra?
10: Giordano non vive nel bosco. Giordano, no, non
6: ma
10: vive
6: grazie,
10: nel
6: che però non vuole impedire a qualcuno di vivere nel
10: Giordano
6: bosco.
10: Per caso mangia i funghi raccolti così? Giordano per caso ha dato ai suoi figli un'istruzione che non sapevano neanche di leggere né scrivere quei
6: ma
10: ragazzi?
6: Non è
10: no,
6: vero,
10: te lo dico
6: cazzate.
10: Io. L'ottimo Mario Giordano, che è una persona che tiene alla cultura, che ha fatto dei sacrifici, Mario Giordano, per arrivare dove è arrivato,
6: ma vuole...
10: non ha studiato nel bosco. Mario Giordano, i suoi figli non li ha fatti studiare nel bosco. E allora, siccome io dico,
6: ma cosa
10: noi vogliamo
6: dire?
10: Tanti Mario Giordano, perché Mario Giordano non viene da famiglia di giornalisti, non viene
6: cioè,
10: da una famiglia
6: dici,
10: di
6: meno
10: potenti,
6: famiglie del bosco,
10: ma,
6: più Giordano.
10: Ma i genitori,
6: dici.
10: No, voglio dire una cosa complessa. I genitori
6: no,
10: di Mario Giordano,
6: complessa.
10: Che non venivano dall'elite, tutt'altro,
6: allora?
10: Hanno fatto studiare i loro figli.
6: Ma che
10: non
6: c'entra?
10: Nel
6: ma ognuno,
10: bosco.
6: Ma ognuno...
10: Mario Giordano è diventato Mario Giordano perché non ha vissuto nel bosco. Molto semplice, amico mio. E invece.
6: Ma cosa vuol dire? Lui vuole che altri vivano in modo come vogliono loro.
10: Lui
6: cosa
10: vuole
6: vuol dire?
10: Che altri non diventino dei Mario Giordano. E io invece, che sono un liberale e socialista vero, dico io voglio che i bambini del bosco diventino i futuri Mario Giordano. Pensi a che cosa ma devono studiare, non possono mangiare funghi marci lasciati lì in giro in quel cazzo di bosco, in quella latrina dove vivevano. Perché Mario Giordano, giustamente, i suoi figli non li farebbe mai vivere
6: voglio
10: con l'incesso fuori dalla casa.
6: Voglio farti
10: Mario
6: sentire.
10: Giordano ha una villa meravigliosa che si è costruito nel corso degli anni.
6: Voglio farti sentire una massima gottardiana. Una massima gottardiana pronunciata durante il Festival dell'Economia, dove era inviato. Una massima gottardiana. La figa è come l'economia, dice Gottardo, intervistato per strada durante il Festival dell'Economia.
10: Intervistato da chi? Da chi?
6: Senti, senti.
19: La figa è come la moneta, bisogna farla circolare altrimenti l'economia ristagna.
6: La figa è come la moneta in realtà, va fatta circolare altrimenti ristagna. Risentiamo meglio questo file che non si sente un cazzo.
10: Vabbè,
6: ma
10: lo diceva
6: sentire.
10: L'avvocato Agnelli in modo migliore di lui.
6: Senti, fammi sentire.
19: La figa è come la moneta, bisogna farla circolare altrimenti l'economia ristagna.
6: Ecco. La figa è come la moneta, va fatta circolare, altrimenti l'economia ristagna.
10: La voce sotto, eccolo, eccolo, gente che si accorge della scivolata, evidentemente. Senti, rimandalo un attimo, senti il commento.
6: No, Ernesto,
10: c'è uno sotto.
6: D'Arieti,
10: sì, c'è uno sotto che dice, eccolo, eccolo, come dire, eccolo scivolone. Sentilo, senti.
6: Ernesto D'Arieti, Ernesto
20: D'Arieti. C'ho una proposta per questo governo molto moscio. Ai criminali come il Cutri non va fatta la revoca della cittadinanza.
6: Perché?
20: Va semplicemente fatta la pena di morte, come fa un'altra nazione magica.
6: Ma tu dici che quelli che fanno delle operazioni come quelle del signore Cutri a Modena devono essere giustiziati?
20: Un avvocato diciamo medio orientale ha una proposta molto più seria di questa musceria del governo Meloni, introdurre la pena di morte, perché a questi criminali ma che
10: io
20: gli vuoi fare?
10: Io sono contrario alla pena di morte
6: ma se Ernesto
20: da magna 30 anni, ma che ci, ma poi dopo che escono che ci dobbiamo fare? Fammi capire.
6: Vabbè, Ernesto, però ci sono dei principi, no? Ci sono dei principi
10: contrari alle nostre leggi, la pena di morte, per forza.
6: Fermi tutti.

0: Baiu, si vuoi parlare al telefono con Zanzara da fare l'800240024 oppure se vuoi mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Ho appena inserito la foto di Bibi Netanyahu a fianco alla foto del Duce sul mio camion, perché sono i miei due dittatori preferiti.

0: Gregorio da Siena, ragazzi, Gregorio da Siena.
1: Avanti, ciao Rux, ciao Troiaio, ascolta, ti chiamavo perché...
0: Ciao che?
1: Troiaio, che vuol dire? Un troiaio nel vero senso della parola.
0: Che vuol allora, dire? Ascolta, che vuol dire troiaio in gergo senese? Da Parenzo forse troiaio, lo sa, che vuol dire troiaio?
2: No, vuol dire, ma troiaio è slang, vuol dire un casino, una porcinaia, uno schifo, insomma.
0: Bravo. Sì, ho capito.
1: Cioè, Parenzo si è ambientato bene nell'ambiente senese, vedi?
2: Sì. Olè, un troiaio, come dire, vale un
1: cari amici politici toscani hanno inaugurato un cesso a Grosseto dove ci sono.
0: In realtà è da un anno che c'era. Comunque hanno fatto quella foto lì dove c'erano vari disegnini. Una vergogna, posso dirti. Una vergogna.
1: No, a parte una vergogna. Cioè, qui ora te hai iniziato il programma dicendo una verità assoluta. Vedo delle bandiere palestinesi, ormai ci stanno mettendo anche nel cappuccino la mattina.
0: Sì.
1: Però qui poi per le strade delinquenza fuori controllo, liste chilometri dell'ospedale.

0: sono i disabili. Invece quelli mettono
1: necessità fisiologiche, perché il disabile lo sappiamo bene,
0: assolutamente, invece quei invece quei signori lì della sinistra LGBTQ plus di Grosseto e politici allegati, che cosa fanno quelli della sinistra LGBTQ plus? Mettono, appiccicano quegli sticker e mettono accanto al simbolo della disabilità tutti gli altri simboli, anche per scherzare, la sirena, eccetera, eccetera. È uno schifo, ma lo sai perché? È uno schifo perché i disabili si dovrebbero incazzare. Quei bagni sono loro, sono gli unici che meritano di avere i bagni separati. Questo è il punto. Pietro da Roma. Lui sta zitto perché non sa che dire, Parenzo. È a favore del terzo bagno perché dici non fa male a nessuno.
2: Posso dirti, ma non solo Pietro, sono a favore, dimmi. Non me ne frega nulla. C'è un bagno in più, evviva! Così come si dice il direttore Tamburini, Pietro. Qualora uno avesse un bisogno, come si dice, come disse in quella famosa
0: con assoluta
2: determinazione. Se c'è un bagno in più, meglio. Ma che te ne frega a te?
0: La roba da pazzi, vai. Pietro da Roma, dimmi.
3: Eccomi, Piero. Allora, sono qui per denunciare il fatto che per aver commentato un post su Instagram di un pakistano, ho ricevuto una querela di 2.500 euro per aver semplicemente difeso.
0: Da chi?
3: Da questo influencer su Instagram, probabilmente benissimo. Anche cittadino italiano. Perché lui ha ridicolizzato.
0: Che cosa hai scritto tu? Cosa hai scritto tu esattamente? Una cosa pesante? Cosa hai scritto?
3: Ma no, io ho scritto imbecille, però poi dopo ho argomentato. Quindi,
0: ma non pagare un cazzo, non devi pagare niente.
2: No, paga tutto. Butta lì, saluti e baci, paga la multa e taci.
0: Prendi quella lettera e strappala. L'avvocato non sa un cazzo, questi non fanno niente. Vi dovete ribellare a questa estorsione. Siete degli estorsori, Parenzo, tu ed altri siete degli estorsori. Questo
2: ma
0: è il punto.
2: Ma io ti faccio querelare pure a te.
0: Volete terrorizzare gente come Pietro perché ha dato dell'imbecille a un signore. Ma
2: se
0: vaffanculo,
2: imbecille, non lo so. Se uno mi dice sionista di merda,
0: sionista di merda,
2: c'è il dubbio. Ma io ti porto in tribunale perché io ti devo educare a non
0: siete una vergogna.
2: Ma tu stai scherzando.
0: Pietro, non fare nulla.
2: Pietro,
0: non fare nulla.
2: Ti porto via tutto.
0: Pietro, non
2: poi
0: fare
2: do beneficenza.
0: Sì, beneficenza. Poi vediamo se dai beneficenza. Alessandro da Iglesias.
2: Ma poi intanto ti porto via tutto. Lo do all'ospedale di Gerusalemme.
0: Sì. Alessandro
4: da
0: Iglesias.
4: Dai, Parenzo, dai. Allora prepara il tuo avvocato. Però ricordati che devi venire poi in tribunale a Cagliari. Allora, caro Parenzo, ti sta parlando un giornalista iscritto da giugno 1982.
0: Vabbè, Alessandro, però andiamo.
4: Sono appena tornato da Bato a fare un'inchiesta sulla famiglia del Bosco. E posso dire Coram Populo, che tu sei un mentitore seriale e un infamatore che hai fatto testolina di cazzo.
0: Bravo.
4: Circoncisa. Ho fatto l'inchiesta e ti dimostro che te di questa vicenda non solo non sai un cazzo, ma sei un mentitore seriale. E te lo dimostro. Spiegami perché. Spiegami perché nella tua trasmissioncella che non vede nessuno, tranne quei quattro imbecilli, i tuoi
2: articoli non li legge nessuno.
4: Avete invocato la legge Caivano per
0: adesso non entriamo nel dettaglio, amico mio di Iglesias, in questo dettaglio.
4: Allora perché ancora non hanno arrestato la tutrice legale nominata dalla giudicessa dell'Aquila? Non hai iscritto i bambini a scuola,
0: No, ma Alessandro, io sono totalmente dalla tua parte su questa vicenda qua. Penso che sia stata commessa un'ingiustizia enorme nei confronti della famiglia del Bosco, enorme.
2: Cioè un complotto da parte di chi? Tutti i vertici dello Stato. Un complotto del tribunale, un complotto del sindaco, un complotto degli assistenti sociali, un complotto generale.
0: No, ma non è quello il punto, il complotto. È questione che poi non sono riusciti a uscire da un buco nero dove si erano messi, hanno voluto punire questi genitori, i servizi sociali.
2: Molto semplice. Si sono dimessi tre avvocati, l'ultimo avvocato si chiama Pillon, arrivati alla disperazione, quelli del Bosco, come se non avessero già tanti problemi, si sono presi
0: Mosè da Bergamo, dimmi.
5: Domanda, hai fatto la naia?
0: A chi?
5: A te.
2: No, io
0: sì, l'ho fatta.

0: fatto.
1: Hai fatto la naia?
2: Negli alpini, dove l'hai fatta?
3: No, anche gli alpini, l'ho fatta.
2: Dove l'hai fatta?
3: Sono cazzi miei, l'ho fatta.
2: Cosa?
3: L'ho fatta.
2: No.
3: L'ho fatto,
1: dopo,
3: ho fatto.
1: No,
3: ma fa,
2: perché questo mistero? Dove l'hai fatto?
3: Poi sono stato per un periodo a Pistoia e poi sono stato al distretto militare di Roma.
2: E dove ti hanno trasferito?
1: Ah!
2: E come mai ti hanno... E come mai ti hanno spostato a Roma?
3: Posso
2: mamma
3: raccontarlo tranquillamente
2: mia,
3: senza nessun problema.
2: Mamma mia, Mosè, ti hanno spostato, dimmi. Nessuno veniva spostato. Io adesso parlerò con Crosetto, farò fare un'interrogazione parlamentare per verificare qual è stato il ministro della difesa che ti ha spostato
3: ma
2: nella tua città natale.
3: Della difesa.
2: Una vergogna,
3: dimmi, Mosè,
2: una vergogna,
3: dimmi.
2: Perché tutti venivano sparsi in giro
1: no,
2: per l'Italia.
1: Se tu avessi fatto veramente la naia, avresti capito che avevi buttato nel cesso un anno di vita solo per fornire un posto di lavoro. A gente come Vannacci, figliuolo, quello che andava col carro armatino a prendere.
3: Ma cosa c'entra? Scusa,
1: casa.
3: Non ho capito niente, Mosè.
1: Ma
3: cioè,
1: come si fa?
3: Di che stai parlando? Di che stai parlando? Di cosa stai
1: Vannacci,
3: parlando? Ma
1: Vannacci.
3: Cosa c'entra col servizio militare che ho fatto io? Scusa, spiegami. Qual è il collegamento?
1: Io che ho fatto la naia.
3: Hai fatto la naia. E tu che c'entra Vannacci? Che c'entra Vannacci? Cosa c'entra Vannacci?
1: Perché gente di quel calibro?
3: Ma cosa c'entra Vannacci? Ma... Cosa c'entra Vannacci con la naia che hai fatto tu? Ma sei imbecille o no? Ma di che stai parlando?
1: No, non sono imbecille.
3: Sei un imbecille totale.
1: Cesso, non ho vita. Per dare
3: vabbè,
1: un po' di lavoro,
3: anch'io.
1: Gente così, lavoro.
3: Ma cosa c'entra? Poi... Quello ha fatto il militare, ha fatto il militare.
1: Gente, ma gente che secondo me non ha neanche le capacità di portare il mio cane ai parchetti e fare i bisogni.
3: Vabbè, questo secondo te. Vai, Beppe da Modena, forza.
4: Ma questo non capisce un cazzo, ma avesse fatto un millesimo di quello che ha fatto Vannacci nella sua carriera militare. Ma che cazzo dice questo qua? Comunque, fammi parlare con il Topo Gigio sionista lì.
3: Sì, dimmi, eccolo
4: Topo
3: qua.
4: Gigio,
3: sì,
4: ascolta, qua. Raccontami sono ancora qui, la storia che il Cudri... Che il Cudri è matto, che il Cudri è pazzo.
2: No,
4: che
2: io
4: Cudri...
2: non ho detto che è matto. Se è pazzo vuol dire che non è processabile, mio... ma invece io penso che sia processabile, ovviamente.
4: E invece non lo è pazzo, come volevasi dimostrare, tant'è che ha agito deliberatamente, cercando di colpire quante più persone possibile, il GIP ha convalidato l'arresto per
3: vabbè,
4: pericolo.
3: Dunque,
4: di
3: che vuoi dire? Che
4: reato.
3: Cosa vuoi dire, Beppe?
4: E
3: dimmi cosa vuoi dire.
4: Fuori dai coglioni, remigrazione.
3: E questo è Beppe da Modena. Ma guarda, che è molto popolare questa cosa qua. Nei sondaggi che vedo, la remigrazione o comunque il fatto che dobbiamo togliere la cittadinanza a quelli che compiono atti estremi o comunque cose gravi come terrorismo, che si possa fare o non si possa fare, è una cosa molto popolare. Molto popolare, perché non
4: sera,
3: pensi che a Venezia qualcuno si sia magari incazzato vedendo quelle immagini di gente del Bangladesh che votava Partito Democratico? E come mai hanno votato a destra? Lo so, intanto come mai il fatto che si parlava in Bangladino per far votare gente del Partito Democratico?
2: È un problema che si parla in Bangladino.
3: Intanto la gente si è spaventata. Fermi tutti.

0: Io ho un dubbio atroce che mi assale da tre giorni. Ma nel bagno, quello gender super inclusivo dell'istituto di Grosseto, ma la sirena che non ha le gambe e non vive fuori dall'acqua, ma come cazzo ci arriva il bagno nell'istituto?
1: Comunque ragazzi, un vostro carissimo ospite, uno di quelli che ha veramente tanto tempo libero, che sta sempre lì, uno di quelli che qualunque cosa gli si dice in contrario alle sue idee dice: ma non è vero, ma non è vero, me l'ha mandata la letterina per estorcere soldi, me l'ha mandata, ma io combatto, non un passo indietro, avanti tutta, non te do una lira.
2: Siete degli estorsori, posso dire, cioè voi che mandate le letterine minacciando la gente di avere commesso diffamazione, siete degli estorsori professionisti. Siete degli estorsori professionisti.
3: È la legge che lo prevede.
2: Fate la legge. Andate in tribunale. Andate in tribunale invece di mandare la letterina. Invece di mandare la letterina.
3: Ah, io ci vado. Ci vado e come?
2: Adesso ti faccio ascoltare invece una discussione che c'è stata, credo, dalle tue parti, non lo so, su Cuba. Hai parlato di Cuba, pur di non parlare della flottiglia o di altre cose, hai parlato di Cuba.
3: No,
2: di
3: anche Cuba. La flottiglietta, ho fatto vedere l'accoglienza che gli spagnoli... Ho fatto vedere l'accoglienza che gli spagnoli hanno riservato ai
2: Salis ai contro Giubilei. Senti, Salis sì. Contro Giubilei.
3: Sì, beh, è stata una riflessione sul
2: tema. Una riflessione, la chiama riflessione.

0: riflessione lui.
1: Sì,
0: riflessione.
1: Non c'è stata nessuna rissa, è una riflessione in stile nostro sul tema.
2: A Cuba c'è l'istruzione gratuita per tutti, la sanità gratuita per tutti, e questo costituisce una gravissima minaccia a chi come lei, a chi come Trump vuole invece mantenere un privilegio classista e razzista in base a cui appunto ci sono delle persone che...
3: Cioè, qual è il privilegio razzista?
2: Allora, il
3: caso totalmente...
0: Allora, voglio segnalare che il signor Jubilee, al confronto della signora Salis, sembra uno statista. Sembra uno statista. La signora Salis è parlamentare europea e non sa un cazzo. Non sa
1: Cuba,
0: ma va benissimo. Accettiamo, ma accettiamo anche persone che arrivano al Parlamento europeo per altri motivi e che non sanno un bene amato cazzo.
1: Perché Vannacci che non la sapeva, scusa.
0: Senti, vabbè, Vannacci, non paragonare, perché non paragonare.
1: È uguale. Per me sono uguali. Posso dirtela
0: non
1: tutta.
0: Non puoi paragonare il generale Vannacci alla Salis.
1: Sì, per me sono uguali.
0: A Ilaria Salis, non puoi dire queste bestemmie.
1: Sono uguali.
0: Non puoi dire queste bestemmie.
1: Uguali. Uno sono uguali, Salis e Vannacci sono uguali.
0: Senti,
1: su molte cose
0: cosa. Ma no,
1: magari la pensano pure uguali, ad esempio sulla guerra russo-ucraina.
0: Ma chi se ne fotte, senti.
1: Sono sicuro.
2: Se domani i cittadini americani esigono gli stessi diritti, cioè ovvero di avere la sanità gratuita per tutti, di avere l'istruzione gratuita per tutti, questo ovviamente è una gravissima minaccia per chi invece tiene a preservare le civiltà del privilegio, come fa l'estrema destra americana, come fa la destra italiana al governo.
3: Vado a vivere a Havana, ma perché ancora in Italia? Vado a Havana, è il paradiso.
0: Vai su, signora Salis, la signora Salis.
1: Il conduttore, cioè sottoscritto, questo è un
0: signora
1: po' curioso.
0: Salis.
1: Quando la signora,
0: Salis.
1: L'onorevole Salis, Vannacci è onorevole? Vai. Sono onorevoli nello stesso luogo, al
0: Strasburgo. Un influencer che parla di sionismo, senti, molto popolare, un tale che si chiama Pachi, vai regia.
4: Questa merda qui è la faccia del sionismo, ve ne rendete conto o no? Sono sì, al pari dei nazisti. E non è antisemitismo. Non ve inventate cazzi. Che tanto ormai la victim card non la potete più giocare. Da chi cazzo vi state a difendere? Voi state continuando a commettere un cazzo di genocidio. Ci avete sulle spalle tanti di quei cazzo di crimini di guerra che porca puttana vi dovrebbero affossare. E lo fate pure col sorriso sulla faccia, grandissimi pezzi di merda. E quando tutto questo sarà finito, perché prima o poi finirà, voi non dovete avere più manco il coraggio di uscire di casa.
0: Questa è una rivolta a Parenzo, secondo me. Non dovete nemmeno avere più il coraggio di uscire da casa. Massimo dalla provincia di Milano.
1: Se gentilmente mi puoi girare questa cosa che tu hai recuperato, che io immediatamente lo giro agli amici della questura di Roma.
0: Ma perché la questura di Roma? Scusa, perché la questura?
1: Non ti devi preoccupare.
0: Ma perché devi segnalare gente alla questura? Ma che cazzo sei diventato?
1: Coccolini. Questi sono i tuoi coccolini. Non c'è nessun problema. Chiedo alla redazione. Chiedo alla redazione di girarmi immediatamente il supporto video e audio di questa persona.
0: Ma tu che cazzo fai dalla mattina alla sera? Segnali getta alla questura, fai denunce attraverso gli avvocati. Ma come cazzo passi
1: non
0: la giornata?
1: Non ti preoccupare.
0: Massimo,
1: io mi sveglio alle 6 del mattino e ho molto tempo libero. Oh, me l'hanno appena girato.
0: Hai pochissimo tempo libero.
1: Questa persona,
0: Massimo,
1: questa persona qui passerà un bel quarto d'ora e lo segnaliamo immediatamente alle autorità competenti.
0: Dimmi.
5: No, un attimo, pronto?
0: Dimmi, parla, forza.
5: Ciao. Allora, mio fratello ha ricevuto una lettera dal legale di Vannacci perché in un post dove c'era scritto: cosa ne pensi di Vannacci?
0: Sì.
5: Cosa ne pensi di Vannacci? E lui ha messo: penso che sia un buffone, e gli ho fatto la lettera.
0: Sì, ma è la classica cosa
1: Vannacci,
0: che fa Parenzo.
1: Generale Vannacci.
0: Sì, ma infatti Vannacci sbaglia.
1: Ma io lo faccio con chi mi offende,
0: no,
1: certo che lo faccio, ovvio.
0: Lo fa anche Vannacci. Anche con chi ti scrive
1: Pagliaccio.
0: Anche con chi ti scrive
1: Pagliaccio
0: lo fai.
1: Pagliaccio
0: no,
1: Pagliaccio
0: no.
1: Chi scrive cose vuoi sapere cosa scrive.
5: Ma non è un'offesa.
0: Ma la dovete finire con queste buffonate.
1: Guarda, c'è un signore che mi ha scritto e che ha ricevuto una lettera che mi ha scritto: Parenzo Saponetta mancata. A questo qua, che non dico il nome, questo qua vedrà i sorci verdi.
0: Ah sì, ma che
1: vedrai
0: ti frega,
1: i sorci verdi,
0: per pigliare
1: perché
0: 2
1: questo
0: euro,
1: è puro
0: ma
1: razzismo,
0: per pigliare 2
1: puro,
0: euro,
1: ma vedrai che poi lo ma vedrai che poi lo penserà, ma non lo scriverà più. Ma vedrai che poi
0: che
1: lo penserà,
0: mondo,
1: ma non lo scriverà
0: che
1: più.
0: Che cosa hai fatto?
1: No,
0: hai cambiato il mondo.
1: Ma almeno non lo scrive.
0: Cosa hai fatto? Hai cambiato il mondo,
1: no,
0: cosa
1: ma almeno
0: hai
1: lo
0: raddrizzato il legno storto. Cosa cazzo hai fatto?
1: Sì, almeno non lo scriverà più, non avrà più la

0: vergogna di scriverlo.
1: Ce ne saranno altri 200
0: almeno
1: che lo scrivono, con i bot e con qualsiasi altra cosa.
0: E io li individuerò, li troverò,
1: ma figurati,
0: e li perseguiterò.
1: Ma pensa
0: tutto
1: te.
0: Qua,
1: sì, intanto
0: legalmente
1: pensa a non querelare
0: sempre
1: quelli
0: legalmente
1: che ti scrivono pagliaccio. Giuseppe
0: sempre
1: da Gela. Giuseppe
0: sempre
1: da Gela.
0: Legalmente. Queste sono
1: che
0: valutazioni
1: sono,
0: che attengono
1: che
0: all'ufficio
1: tanti,
0: legale.
1: Che ce ne sono tanti.
0: Queste sono valutazioni che attengono all'ufficio
1: Giuseppe
0: legale, non a me. Parlate
1: Giuseppe
0: con l'ufficio
1: Gela,
0: legale.
1: Sì, come se fosse un automa l'ufficio legale.
0: Parlate con l'ufficio
1: Giuseppe
0: legale.
1: Giuseppe
0: da Gela. Si procede
1: per,
0: a testa bassa.
1: Per raccattare denari faresti di tutto. Giuseppe
0: si procede
1: da Gela
0: a testa bassa. Si
1: pensate a testa
0: bassa.
1: Togliere 2000 euro.
0: Così
1: a qualche
0: uno ci pensa. Così uno ci pensa due volte
1: a
0: prima di scrivere saponetta mancata.
1: A scrivere pagliaccio
0: non lo so, ma saponetta mancata, chi scrive quello,
1: Giuseppe
0: evoca il nazismo,
1: dimmi,
0: evoca una cosa molto grave, evoca la legge Pronto? Mancino, che è facilmente applicabile,
1: vabbè,
0: e il rischio è quello di aver
1: poi
0: commesso un reato penale.
1: Vabbè, poi
2: Pronto?
0: La
2: andiamo,
0: legge
2: sì
0: Mancino, fatta
1: dimmi
0: apposta.
2: Pronto?
1: Dimmi.
2: Pronto?
1: Dimmi, dimmi.
2: Niente, Giuseppe, volevo dire, siccome ho paura però a fare il nome, se mi hanno chiesto 5.000 euro perché ho scritto sulla, sul fatto di Gallasco, no? Oggi l'avvocato, perché io con mio avvocato abbiamo avuto, abbiamo fatto la cosa di telefonica, e mi hanno chiesto 5.000 euro perché ho scritto delle cose sopra la Bruzzone.
0: Allora io non mi occupo di Gallasco, quindi
1: vabbè, cosa hai scritto alla Bruzzone, che cosa ti hanno chiesto? Un'altra, una, cioè ormai c'è, cioè è un paese, un paese affidato agli avvocati, i tribunali si devono occupare delle cazzate che scrive Giuseppe da Gela sui social.
0: Ma
1: siete
0: però,
1: una
0: sai,
1: vergogna
0: di fama,
1: e poi
0: scusa,
1: parlate
0: ma
1: della giustizia
0: me. No,
1: e poi
0: ma
1: parlate
0: scusami,
1: della
0: ma lo chiedono
1: che non
0: a me
1: funziona.
0: E non
1: va,
0: ma scusa, ma si incazzano con me, non mi posso incazzare io.
1: Poi,
0: ma
1: poi sono
0: scherzando
1: quelli che dicono però la giustizia, è però quello, è però l'ingolfamento dei tribunali, tribunali, però c'è troppo contenzioso, e arriva la gente che ti dà dello stronzo e gli fa arrivare la letterina e minacci. Ma vi dovete vergognare. Dimmi, Giuseppe, dimmi.
0: Io Gallasco non mi occupo.
1: Ma che c'entra Gallasco? È un esempio, dai, su.
2: Avevo voglia di parlare con te a privato.
1: Sì, ma che gli hai detto? Che gli hai detto? Privato qui non è privato. Che gli hai detto?
2: Avevo scritto che sono tutti corrotti là.
1: Vabbè,
2: che
1: uno se scrive che è corrotto, tutti corrotti. Se è scritto una persona che è corrotta, ma sì, ok, ma sti cazzi, è Giuseppe da Gela, ma lo stai sentendo?
0: E che c'entra?
1: Quanto guadagna
0: che c'entra
1: lei, Giuseppe? Quanto
0: ha
1: guadagna?
0: Ragione.
2: Io sono pensionato, capito?
1: È un pensionato. Volete togliere la pelle a un pensionato perché sui social si è lasciato scappare che sono tutti corrotti?
2: Giuseppe,
1: ma
2: sai che ti voglio dire io, Giuseppe? Sai che ti voglio dire io? Io c'ho un ragazzo morto, molto disabile,
1: pure
2: con le crisi, da baciare. Se mi vuole questo ragazzo qua, io c'ho uno solo, io e mia moglie è malata, e questo ragazzo è pieno con l'ossigeno e tutto, io ti giuro che io mi vado a rovinare, padre, faccio
1: in che senso?
2: Che io arrivato a questo punto ormai che cazzo vado a vivo, che cazzo vivo, però mi porto dietro a qualcuno, ti giuro sulla pelle
1: qua,
2: di mio figlio.
1: Non guarda, ho capito, Giuseppe, non faccia cose assurde.
2: No, ma se mio figlio mio figlio mi dovesse morire, perché mia moglie
1: non ho capito, ma lei non ha i soldi da dare a quanto le hanno chiesto? Quanti soldi le hanno chiesto?
2: Prima 5.000 euro, a poi me l'hanno portato, me l'hanno portato, volevano 250 euro a mese per 7 mesi. E io ci ho detto, io addirittura ci ho detto, per 7 mesi ti posso dare 150 euro al mese, tanto per venire all'incontro.
1: Questo state facendo, cioè, poi state questo state facendo, gente pensionato, Giuseppe da Gela, che c'è un figlio disabile,
0: ma
1: per aver scritto
0: so
1: tutti sono corrotti, eccetera, lo volete portare a questo livello?
0: Magari,
1: ma chi se ne frega,
0: signore,
1: è uno sui social,
0: questo signore,
1: è una, magari, ma siete
0: questo,
1: una vergogna, siete
0: magari
1: siete
0: questo
1: vergogna,
0: signore qui scriverà
1: conto,
0: una lettera di scuse,
1: ma vi rendete conto che siete una vergogna?
2: Ce l'ho fatto, dillo Giuseppe, ce l'ho fatto,
1: l'ha fatto, ma se ne fottono, vogliono i soldi perché è una macchina infernale.
0: Dipende, dipende,
1: ma
0: non è vero.
1: Voi non vi rendete conto di quello che state facendo? Musica,
0: non
1: musica.
0: So con chi se l'abbia, ce l'ha presa lei, ma se l'è presa lui o lei.
1: Mamma mia, intanto in collegamento da Padova il direttore editoriale di Radio Veneto 24, Alberto Gottardo. Buonasera.
3: A mio discapito, a mio discapito.
0: Pensate che la giornata era cominciata male. Ed evidentemente non poteva che finire peggio, perché questa mattina ho svegliato molto presto.
1: Molto presto.
3: Ti saluto David. Ti saluto David, hai fatto bene a querelare uno che ti dà della saponetta mancata, perché tu sei un bidet riuscito invece per il culo dei potenti. Non hanno bisogno del bidet, basta che ti mettono il culo in faccia e tu.
0: Dunque, regia, fate sentire il rumore,
3: ecco, questo è David la mattina, dunque, con il culo del potente
0: questo

0: claudicante direttore editoriale che assomiglia più a Shrek che non claudicante è fattuale. Claudicante direttore editoriale che assomiglia più
1: a Trento aveva
0: un
1: la giacca
0: Shrek.
1: Con più, sembravi il mio vestito
0: costa quanto merda. Ma costa non me ne frega quanto la tua istruzione da 0 a 30 anni. Cioè col,
1: è un vestito
0: che è stato fatto da un sarto partenopeo. È un vestito fatto da un sarto partenopeo.
1: Non me ne frega un cazzo.
0: Capisco che tu non lo puoi apprezzare perché il tuo gusto è pari al tuo aspetto fisico di ciccione claudicante, di ciccione claudicante inutilmente
1: questo io non lo so perché
0: claudicante è un dato di fatto, disabile. Non è tu disabile. Vabbè. Ma non so se è disabile.
1: Certo,
0: ah, quindi hai ottenuto
1: 67 punti di validità permanente. Sì.
0: Porca miseria. Ma hai battuto anche la testa però o no? No, la testa non l'hai battuta, sei lucido di tuo.
2: L'unica parte non colpita, la parte meno lucida. Mettete a posto l'audio, intanto alla mia sinistra qui Maurizio Scandurra, buonasera.
0: Mamma mia, ecco, io faccio confrontare i due elementi da baraccone.
2: No, ma non c'è nessun confronto perché c'è la signora Anna Rita Briganti alla mia destra, eccola.
3: Buonasera
2: qua.
3: A tutto, quante cose avrei.
2: Allora, innanzitutto tu vuoi rimproverare a Gottardo una cosa.
3: Appunto.
2: Gottardo in piazza a Trento, diciamo, mentre era lì come inviato, cioè stava facendo le sue interviste.
0: Di che cosa?
2: Ma non so, ma fatti i cazzi tuoi, era anche per l'ansia lì. La figa come l'economia va fatta girare, se non ristagna.
3: Ma questa frase schifosa.
2: Perché schifosa?
3: È una frase schifosa che non merita neanche un
0: mio. Lo diceva più elegantemente.
3: Perché è una frase sessista,
2: perché?
3: Ma ci sta anche
2: la figa come la moneta,
3: anche di un uomo frustrato, di un uomo che probabilmente neanche pagando riesce. Ma vorrei aggiungere una cosa, visto che siamo la sua classe l'ho sentita in sottofondo.
2: Ma tu hai detto che non scopa, scusami.
3: Secondo me neanche se paga, ma detto perché sono frasi che solo un uomo frustrato può dire. Questo può dire,
1: ma guarda,
3: voglio finire perché mi è stata girata una sua affermazione.
2: Aspetta, dopo.
3: Io non posso tenermela.
2: Aspetta,
3: in questa puntata di haters che diventano dei coniglietti e che vengono qui a piangere dopo averti tormentato. E poveretti, vengono a piangere alla zanzara dopo averti tormentato in tutti i modi possibili e immaginabili. Io voglio mantenere il livello alto e vorrei dire cosa Gottardo ha detto delle donne. Posso, Cruciani? Perché
2: che cosa
3: mi è stata
2: detto?
3: Girata, guarda caso, appena io me ne vado da Trento per altro impegno di lavoro mianese, Gottardo, senza che nessuno lo contenga, dice: purtroppo. Questo lo dice lei, è invidioso perché a me non può pagare. Purtroppo non c'è evoluzione, ma c'è involuzione, perché un tempo potevi dare un pugno in testa a una donna e violentarla e non venivi denunciato, una festa.
1: E ha fatto anche
3: il gesto del pugno. Mi hanno girato il video.
1: Vedi che sei una giornalista incapace di riportare fedelmente le cose.
3: Se ho detto violentata mi taglio il cazzo.
2: Allora calma.
3: Qual è la frase pronunciata? Aspetta Alberto, ho visto un video in cui lui parlava dell'evoluzione che in realtà è una involuzione.
1: Ma calma.
2: Allora la frase qual è, perché non ce l'abbiamo adesso testuale.
3: Ok, parlava dell'evoluzione che secondo lui è una involuzione, perché un tempo si poteva dare un pugno in testa.
2: Aspetta
3: ragazzi, e io ho visto il video. Si poteva dare un pugno in testa a una donna, ha fatto anche il gesto del pugno per scherzare, ovviamente. E si poteva, non aggiungo parole perché controlleremo a bar, senza essere denunciati. Ho sentito
2: amica
3: anche,
2: come cosa positiva lo diceva,
3: festa.
2: È evidente che non lo diceva come cosa positiva.
3: Non lo diceva
1: non
3: come cosa positiva,
1: è la dimostrazione che non capisci un cazzo. Io sono responsabile di
2: fallo
1: quello
2: parlare,
1: che dico io,
2: fallo
1: non
2: parlare.
1: Di quello che capisci tu.
3: Certo.
1: Io ho detto, per gli uomini di Neanderthal, anche anche i sapiens erano un'involuzione. Mm-hmm. Quando c'erano gli uomini di Neanderthal, probabilmente gli davano un cazzotto in testa e se ne scopavano. Mm-hmm. Ok? Ma io, che sono un sapiens, a differenza tua, non mm-hmm. ripiango quei tempi là.
3: Vabbè, vedremo il video. Ma vabbè, era una
1: perché
3: battuta.
1: Tu non hai mai lavorato,
3: diciamo,
1: per l'ANSA? Sai perché tu non sei mai stata direttore di un giornale? Perché non capisci un cazzo della gente, di quello che dice la gente.
3: Come vede, ho toccato un punto caldo.
2: Ah,
3: io ho visto il video.
1: No, perché mi scusi,
2: gli hai attribuito delle frasi gravissime. Ci credo che è incazzato nero.
3: Prima ti insultano e poi vengono a piangere da te. Basta ascoltare l'audio di questo video, punto. C'è un video che mi è stato girato.
1: Giornalisticamente sei un analfabeta in questo episodio.
3: Va bene,
1: perché non hai capito cosa ho detto. Io esigo,
3: Io esigo domani
1: che fai sentire l'audio di fronte a questa poveretta.
3: Pensi prima, a parte che gli insulti, lei uno si dia una calmata.
2: No,
3: perché
2: però,
3: vengo
2: scusa,
3: qui.
2: No,
3: e Giuseppe, io vengo qui con educazione.
1: Mi accusi di una cosa
3: faccio sentire io.
2: Allora, calma. Allora, è chiaro, se tu lo accusi di una cosa grave, cioè che di essere a favore della violenza sulle donne, quello giustamente si incazza.
3: Ma Cruciani, però, scusami, io vengo qui educata. Questo urla solo.
1: Ma è stupida.
3: Ho detto che lei la deve. Però, Giuseppe, se mi insulta ancora, basta. Si è capito che lei sa rispondere solo insultando. Io mi vergognerei se fossi lei. Sono temi che vanno maneggiati.
2: Qual è sta frase?
1: Dammi
2: sta
1: frase.
3: Questo titolo la facciamo sentire.
2: Allora, aspetta un attimo.
3: Fammi sentire il video. Usa il mio cellulare.
2: Ma questa è la teoria economica, è un'altra cosa.
3: No.
2: Ma questa è la moneta, questa è la moneta, dai, ragazzi, però datemi la.
3: Ce l'ho, e ragazzi, se
2: fermi tutti, musica.
3: Ragazzi, datemi un attimo, urla, ecco.
2: Dimmi che cosa, dopo lo vediamo, nell'intervallo lo vediamo. Dimmi, Scandurra, che volevi dire?
4: Ma io penso che Gottardo sia un campione di verità, perché quando afferma ontologicamente che la Briganti non capisce un cazzo, dice la verità, perché vedo difficile che un cazzo vada dalla Briganti.
2: No, questa, però, ragazzi, questo però, scusa, no, però questa è un'offesa molto
4: non
2: grave.
4: Non è un'offesa, questa,
5: l'asse,
4: è
5: Roma Berlino.
4: Cosa in comune della Briganti?
5: Detti l'asse.
3: Scusi.
4: No, no, io non sono coniglietto, io sono un orso che morde.
3: Io non ho niente.
4: Sono l'orso che morde.
2: No, fermi.
3: Poi dicono queste frasi di una violenza, uomini contro donne.
4: Briganti, anch'io non capisco un cazzo, perché ho scelto la castità.
3: Mi ha solo urlato addosso.
2: Tu hai detto prima, mi pare difficile che un cazzo vada verso la Briganti.
3: Ha ragione Gottardo, che piace come battuta.
4: Campione di verità.
3: Come battuta, è al suo livello.
4: Non viene da me perché io lo rifiuto, ma non è una vergogna, non prendo.
2: Allora, giudizio parenziano un attimo, giudizio parenziano, poi torniamo.
0: Beh, è uno scontro tra titani. Le parole che ha detto il cosiddetto direttore, lì sono parole gravissime, oggettivamente gravissime. Io non so come faccia a fare l'inviato a mettere il nome Ansas dopo quelle cose che ha detto. Sono delle cose di una gravità inaudita.
4: Non ha detto nulla,
0: aberrante. Una persona aberrante, ma io lo dicevo in tempi non sospetti, e per me anche un antisemita.
2: Però ragazzi, si può permettere di dare
4: del disabile a Gottardo? Lei si può permettere di prendere per il sedere
0: Claudicante?
4: Io ho detto solo Claudicante,
0: capito, che è un dato di fatto. No, ma io non sono inclusivo per niente. Ho detto semplicemente
2: adesso ci fermiamo un attimo. Io ho recuperato il video incriminato, le parole incriminate, che siccome io conosco Alberto, sono sicuro al 200%, non al 100, al 200%, che non avrebbe mai detto una cosa a favore della violenza nei confronti delle donne.
4: Io mi associo
2: al 200, non ha fatto nemmeno una battuta. È un'accusa gravissima che gli hai fatto. Gravissima, tu e Parenzo,
3: sì,
2: fermi
3: va
2: tutti.
3: Va bene, sì.
6: GR 24 di mezzanotte.
7: Elezioni comunali, il centrodestra vince a Reggio Calabria e Venezia, De Luca trionfa a Salerno.
5: Papa Leone presenta la sua prima enciclica e chiede di disarmare l'intelligenza artificiale. Produrre in Europa è diventato insostenibile, denuncia il colosso degli elettrodomestici Electrolux. Al tavolo sulla crisi aziendale rimangono i 1700 esuberi. Calcio dopo il flop in Champions, rivoluzione al Milan, esonerato Allegri e tutta la dirigenza. In primo piano le notizie sulle elezioni amministrative, sentiamo subito gli aggiornamenti nel servizio.
7: L'onda lunga del referendum sulla giustizia non travolge le elezioni comunali. In attesa dei ballottaggi che definiranno un quadro ancora sfocato, svette il risultato di Venezia, dove le grandi speranze che il campo largo aveva di espugnarla si sono fermate sul nascere, con la vittoria al primo turno dell'enfant prodige del centrodestra Simone Venturini. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Meloni. Successo della coalizione di governo anche a Reggio Calabria, dove il centrodestra conquista la città dopo 12 anni di centrosinistra, con il trionfo di Francesco Cannizzaro di Forza Italia. Mentre nella complessità di tante sfide locali l'affluenza definitiva si attesta al 60%, quasi 5 punti in meno rispetto alla tornata precedente, un voto variegato fa segnare conquiste anche per il centrosinistra. Il PD Matteo Biffoni è per la terza volta sindaco di Prato. A Pistoia, dopo i 9 anni di Alessandro Tomasi, il primo sindaco di centrodestra dalla liberazione, la città torna al centrosinistra con Giovanni Capecchi, il professore universitario candidato con le primarie del campo largo, mentre Vincenzo De Luca per la quinta volta è sindaco di Salerno grazie a 7 liste civiche e senza il simbolo del PD. Un risultato che nel suo insieme conferma che quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi, dichiara la segretaria del PD Schlein. Per capire chi avrà vinto e perso questo turno di amministrative, occorrerà aspettare i ballottaggi tra 15 giorni, avverte il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Ora gli esteri con le trattative tra Iran e Stati Uniti, poche le novità di rilievo, ma le borse credono nella pace.
8: O sarà un ottimo accordo per tutti o non ci sarà alcun accordo, si tornerà al fronte ma più forti e nessuno lo vuole, scrive Donald Trump sul suo social, auspicando che la pace con Teheran porti all'allargamento degli accordi di Abramo che hanno normalizzato nel 2020 le relazioni tra Israele e diversi paesi arabi, accordi siglati con la mediazione statunitense. L'Iran, dichiara il presidente Pezeshkian, non cederà a pressioni e richieste eccessive nei negoziati in corso con gli Stati Uniti e sottolinea che Teheran intende difendere pienamente i diritti del popolo iraniano. Le dichiarazioni si rincorrono mentre le parti sono alla ricerca di una quadra. Il Wall Street Journal scrive che vanno a rilento i progressi su un possibile accordo con le posizioni irrigidite sul programma nucleare iraniano e gli aiuti finanziari a Teheran, mentre la TV Al-Arabiya rivela che fonti di alto livello hanno riferito che l'Iran è pronto a rimuovere l'uranio altamente arricchito dal suo territorio e pone come condizione che venga trasferito in Cina. L'Iran, spiega la TV saudita, sta cercando garanzie dalla Cina prima di procedere con l'accordo con gli Stati Uniti. In Europa intanto le borse scommettono su un'imminente fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran e chiudono in rialzo in una giornata in cui Londra e Wall Street sono chiuse per festività. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E per la guerra in Ucraina il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata col segretario di Stato americano Rubio, ha richiamato la sua attenzione sul consiglio di Mosca di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani presenti nella capitale ucraina. Per la prima volta c'era lo stesso pontefice alla presentazione della prima enciclica, la Magnifica Humanitas in Vaticano. Accanto a lui il cofondatore di Anthropic, che ha invitato la Santa Sede a collaborare per un buon uso dell'intelligenza artificiale in servizio.
9: L'intelligenza artificiale inciderà più di quanto abbia fatto ai tempi della Rerum Novarum la rivoluzione industriale, e lo stesso Papa a dirlo alla presentazione della sua prima enciclica. L'intenzione non è quella di demolire le nuove tecnologie, ma di governarle perché siano al servizio del bene comune, per salvaguardare la dignità umana e con essa il lavoro, le relazioni, la famiglia. Di qui la mano tesa ad Anthropic, il cui cofondatore era presente in Vaticano, a collaborare insieme per rimanere umani. Per il pontefice è necessario che il potere non si concentri in poche mani e occorre disarmare l'intelligenza artificiale per sottrarla alla competizione militare, economica e conoscitiva. Il cardinale Michael Czerny guida il dicastero per lo sviluppo integrale.
10: È lo stesso argomento come lo nucleare. Ovviamente ha potenzialità positiva, bisogna controllarlo. E grazie a Dio ci sono dei trattati che controllano il nucleare e bisogna avere simili accordi per la sorveglianza di questo settore.
9: Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Città del Vaticano.
5: Per l'avvertenza Electrolux, al tavolo al Ministero delle Imprese il gruppo svedese ha confermato i 1.700 esuberi su 4.500 dipendenti in Italia, quasi la metà. Un piano

0: Spinto dai sindacati, dal ministro Urso e anche dalle istituzioni locali, tavolo riconvocato intanto per il 15 giugno.
1: I costi per produrre elettrodomestici in Europa sono diventati insostenibili, ha detto l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, al tavolo al Ministero. L'acciaio costa il 30% più che in Cina, l'energia il doppio, la manodopera 8 volte in più. Il gruppo svedese ha confermato gli esuberi, 1.719 persone su 4.500 in tutti i 5 stabilimenti italiani, con la chiusura del sito nelle Marche e in Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia. Un piano definito inaccettabile dai sindacati, dalle 5 regioni e dal ministro Urso, che ha dato tempo fino al 15 giugno, data del nuovo incontro, per presentare un nuovo piano. Per Confindustria, al tavolo, la crisi dell'industria dell'elettrodomestico riguarda tutta l'Europa e Urso si è impegnato a chiedere alla Commissione un piano di difesa e rilancio del comparto. Il segretario della UE Film Rocco Palombella ai lavoratori in presidio.
2: Noi non dobbiamo smobilitare, dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato e si apre la discussione su un piano nuovo che non prevede né esuberi, né licenziamenti, né chiusure.
1: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Sono risultati negativi al test per il virus Ebola i due cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco a Milano dopo essere rientrati dall'Uganda con febbre e altri sintomi. Gli esami virologici eseguiti hanno dato esito negativo. I pazienti sono risultati negativi anche ai test per malaria e per i principali virus respiratori attualmente monitorati, a renderlo noto l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso. Ci sono novità sull'uomo che ha seminato il panico sabato 16 maggio nel centro di Modena. Secondo le indagini, Salim El Kudri aveva effettuato ricerche online su attentati commessi in Europa.
3: Cercava online notizie di stragi commesse in Europa con mezzi lanciati sulla folla, su piattaforme generaliste, scaricando poi contenuti e immagini. E quanto emerso dall'analisi della memoria e delle cronologie di ricerca dei vari dispositivi sequestrati a Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate per l'assalto con l'auto del 16 maggio scorso sulla folla che passeggiava in centro a Modena. Secondo fonti investigative sembrerebbe una sorta di autosuggestione con ricerche di azioni simili a quella che poi ha compiuto, da inquadrarsi anche nel disagio psichico. Non risulterebbero invece video di scene violente e parrebbe confermata l'assenza di legami tra l'uomo di 31 anni di Ravarino attualmente in carcere e gruppi organizzati. Intanto il sindaco di Modena Massimo Mezzetti annuncia che il comune si costituirà parte civile nel processo contro il Kudri. Il primo cittadino ha deciso anche di procedere legalmente contro le accuse mosse nei suoi confronti, in particolare da parte di un parente della vittima, di voler insabbiare tutto. Spero che la giustizia faccia il suo corso, sottolinea Mezzetti, che si dia la pena massima che può essere prevista in questi casi. Dire che io voglio insabbiare è una totale falsità. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E infine ci occupiamo della rivoluzione Milan dopo il fallimento in campionato dei rossoneri.
4: Il giorno dopo è stato il giorno delle lunghe riunioni della rifondazione. Via tutti o quasi, del Milan che ha fallito l'approdo in Champions League non resta più nulla. Licenziati con effetto immediato l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e Max Allegri, l'uomo che dalla panchina ha assistito al tracollo della squadra negli ultimi due mesi di campionato. La scure di Jerry Cardinale si è abbattuta sull'intera struttura della società. Il nuovo progetto ripartirà con nomi e filosofia diversi. Un allenatore alla Fabregas, che significa capace di dare un'impronta di gioco e di valorizzare talenti. Centrale nella sua scelta il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, che di Cardinale è stato il braccio destro in queste giornate milanesi, iniziate con la speranza di agguantare un posto nell'Europa che conta e finite con una serie di vertici che hanno portato al ribaltone. Il patron di Redbird ha deciso di cambiare tutta la catena di comando muovendosi in prima persona. Si apre la caccia a un amministratore delegato e a un direttore sportivo. Accadrà nei prossimi giorni. Fallimento inequivocabile, il giudizio senza appello dato alla stagione del Milan. Si volta pagina per ripartire. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Roberta Frisani per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
1: La Zanzara.

0: Riprendiamo perché prima di tornare, perché sto ancora ascoltando meglio il famoso file sotto accusa. Sì, ma ragazzi, posso dirti,
1: i Gottardo Files, dopo gli Epstein Files, i Gottardo Files.
0: Posso dirti, era una cosa detta in piazza, in cui c'era un paragone tra evoluzione e involuzione,
2: è anche una difficile roba intelligente. Da capire.
0: Sì, ma non c'è, ma è chiaramente un paragone che non aveva nulla, diciamo, di offensivo nei confronti
1: delle
0: donne.
1: Basta che dica una strozzata, ma una classica. Capita a tutti di dire delle strozzate.
0: Calma. Intanto voglio chiedere al qui presente Scandurra che cosa ne pensa dei prossimi Venturi Gay Prides, che inizia la stagione del Pride. Lui, che è un omosessuale casto, ovviamente, un omosessuale di destra. Tra l'altro, gli omosessuali di destra sono incredibilmente esclusi secondo alcuni esponenti della comunità omosessuale dai Pride di Roma, per esempio, o da altri Pride,
3: è vero.
0: Sono di destra. Cioè, è possibile mai escludere qualcuno perché è di destra?
4: Ma
0: dai Pride briganti?
4: A parte che non mi risulta.
0: La Pascale la vogliono escludere, per esempio.
4: A parte che non mi risulta, poi potrebbero votare meglio se voti Vannacci, poi di cosa ti lamenti?
0: Perché non puoi andare al Pride.
4: Non puoi andare al Pride se voti Vannacci.
0: Che cazzo
4: oggi
0: sei?
4: Oggi c'è un problema con l'italiano. Io ho detto, uno, conoscendo questi ambienti, visto che sono dalla della comunità, che non è vero che qualcuno è escluso dai Pride.
0: Ma li vogliono escludere,
4: poi,
0: pubblicamente lo hanno detto.
4: Che vuoi avere. Non è obbligatorio far parlare Tizio Caio. E poi potrebbero votare meglio, perché votano esponenti che in realtà sostengono l'omofobia.
2: Tu dovresti andare a confessarti, dovresti farti benedire da un esorcista con l'olio santo.
4: Io sono cattolica, non faccio queste cose.
2: Ma infatti l'esorcista che cos'è? È musulmano? Posso dire una cosa? Mi ha fatto una domanda. Allora, innanzitutto, per me Vannacci è un grande, sto anche pensando di contattarlo
4: di
2: e propormi per fare all'interno di Futuro Nazionale, se il generale vorrà, un gruppo di omosessuali di destra che dicono chiaramente che se sei gay ti fai i cazzi tuoi in tutti i sensi di riservatezza. Punto primo. Punto due, non lo sbandieri a tutto il mondo. Punto tre, non ti baci per strada. Punto quattro, lei mi ha chiesto, dottor Cruciani, che cosa ne penso dei gay pride. Io rispondo con un latinismo: intelligenti pauca, o è meglio preterire sub silenzio, cioè facciamo silenzio.
0: Sono una baracconata, quindi
2: del nulla non parlo. Io posso dire che lei è un grande giornalista.
0: Tu dici una baracconata.
2: Ma no, il Luna Park è una cosa seria, offenderemo i giostrai. E poi le dico una cosa: le carovane degli zingari sono un'espressione di cultura immensa, almeno storica. Gli zingari partono dall'India, poi arrivano in Romania, poi vanno nei vari paesi al Piemonte e fanno un casino. Però appunto più dignità i nomadi, che usano i loro costumi anche sporchi e lerci, perché c'è una ragione culturale, uso paragone forte, che queste teste. No, ma che omofobo! Ma io c'ho un fidanzato, non vado mica con una donna come lei, a parte il suo concetto briganti donna anche lì. Ma le ripeto: no, mi scusi, Cruciani, c'è un'altra cosa. Se vado da Vannacci, gli dico: noi faremo un gruppo omosessuale, se il generale mi vorrà, in cui non ci sarà spazio per l'adozione, non ci saranno mammi, mamme a Bari, addirittura tre babbi, tre mamme, babbi al sud vuol dire scemi, io sono nato a Palermo, quindi tre imbecilli. Noi vogliamo che il sesso non sia più uno strumento, perché una minoranza di falliti e storti sessualmente, quali gli omosessuali di sinistra, che erano una minoranza, impongano al mondo la dittatura del cazzo.
4: Cos'è il principio del DS10 che mi è anche simpatico?
0: Lei è d'accordo con quel bagno che hanno fatto a Grosseto, con quel bagno, con tutti i simboli?
4: E prima ho ascoltato un tuo ragionamento che non ho accettato assolutamente sul discorso delle diverse abilità, perché non esistono persone abili e persone con diverse abilità.
0: Bisogna fare dei bagni destinati ai disabili.
4: Bisogna fare dei bagni che possono utilizzare tutte le persone, a prescindere dalle abilità
2: il bidet è quello, il lavabo è quello, l'erogatore del sapone è quello, l'asciugatore automatico è quello.
4: E per superare le categorie, io non voglio dei bagni a parte per le persone diversamente abili, perché dobbiamo fare il bagno per i Giuseppe, ma non c'è bisogno, perché sia utilizzabile e che in cui ognuno si senta accolto,
0: ma uno deve andare a pisciare in un bagno vergogna
4: non
0: a cagare.
4: Non ci vuole l'etichetta della persona che ha altra abilità, o della persona no gender, o della persona
2: ma
4: donna.
2: Ma sono diverse le tazze,
4: uomo.
2: Le maioliche. Ma un disabile ha bisogno
4: dicendo?
2: Di una tazza
4: basta
2: diversa. Io e lei possiamo usare una tazza normale.
4: Ma possono utilizzare.
0: No, ma scusa, perché adesso com'è? Scusi.
4: Non adesso c'è una ti costringono a scegliere ogni volta che devi andare in bagno in quale genere ti identifichi.
2: Scusi, se passi la cerniera e vado a pisciare contro il muro. Briganti.
4: Ma a te sembra normale che se io vado in bagno qui devo scegliere se andare in coda delle donne o dell'uomo?
0: Ma per forza,
4: ma perché ve lo devo dichiarare?
2: Ma a scuola perché? Come ci insegnavano c'erano le sezioni femminili e sezioni maschili.
4: Ma persone lei... che si sono suicidate.
0: Fermi là. Allora, mi mettete in onda un attimo, fermi tutti. Mi mettete in onda un attimo la frase gottardiana sotto accusa che la Briganti me l'ha fatta scoprire prima. Io non la conoscevo nemmeno. Figuriamoci, fammi sentire.
3: Era più facile perché tu le donne così dai una botta in testa, le scopavi, nessuno ti querelava. Effettivamente per noi era una gran festa.
0: Qual è la spiegazione letterale, Alberto? Scusami, Alberto, qual è la spiegazione letterale?
5: Non ho mai parlato di violenza sessuale.
4: Beh, se dai una botta
5: ho detto, ma stai zitto un attimo, ho detto che per i Neanderthal era più facile perché gli tiravano una botta in testa alle donne e se le scopavano. Non ho parlato di violenza
4: è
5: sessuale.
4: Violenza quella.
5: Ma diglielo ai Neanderthal, io sono un sapiens.
2: Non c'è
5: io sono
2: un
5: sapiens,
2: civiltà.
5: Amico mio.
4: E dare quindi, una botta in testa a una donna e portarla a letto è violenza, le do questa notizia.
5: Ma
4: visto che lei mette in discussione gli altri, si informi. Il consenso dov'è se dai una botta in testa a una donna?
0: Allora, aspetta.
5: Ma io ho detto che sono sapiens. Sì. Ho detto che secondo i Neanderthal
4: ha fatto una provocazione. Io posso dire che a me ha dato fastidio. A me ha dato fastidio. Se ne faccio una ragione, non solo a me.
5: Ma perché non capisci nulla? Posso spiegartelo?
0: No, però scusami, Alberto, tu hai detto alla fine di quella frase: hai detto effettivamente per noi era una gran festa ed era una battuta.
5: Perché erano i Neanderthal? Ma ho detto, secondo i Neanderthal, i sapiens, sottinteso che invece corteggiano giustamente la donna e hanno dei modi civili, erano un'involuzione rispetto al loro modo di usare l'uccello.
1: Vabbè, una scivolata classica in perfetto stile.
5: No, assolutamente, guarda,
1: per noi è una gran festa. La classica stronzata gottardiana. Per noi chi?
4: Mentre stiamo cercando la testa di Pamela. Mentre si cerca la testa di una donna uccisa per femminicidio. Ma questo interessa solo a me, evidentemente.
2: Ma
4: si interessa solo a me.
2: Posso dire una cosa, Cruciani?
0: No, aspetta, fammi sentire Alberto che non ha parlato.
5: Io non ho mai elogiato lo stupro, come invece tu cretina hai detto.
4: Dare una botta in testa e portare una donna a letto. No, io non ho detto che lei... devo rispondere.
5: No.
4: Io non ho detto che lei ha elogiato. Ho detto che in questa frase lei ha parlato con molta leggerezza della violenza. E dare una botta in testa e portare una donna a letto è violenza. Venga a piangere dove vuole. Lei ha detto una cosa molto brutta che ha dato fastidio a me e ad altre donne. Quindi è lei che si dovrebbe scusare sia per quello che ha detto sia per i toni che sta avendo stasera. Inaccettabili.
5: Ti do un'informazione. Sì, se tu scrolli i messaggi che ci sono sotto, nessuno è stato così tanto testa da cazzo.
4: Hanno paura.
5: Guarda i commenti
4: perché fate
5: sotto.
4: Fate paura perché poi uno si becca queste reazioni in diretta.
0: Allora ragazzi, fermi tutti. Abbiamo chiarito tutto. Fermi là. Grazie Alberto. Grazie a tutti.

0: cosa vuol dire Parenzo che se caghi al lavoro non ti pulisci bene, non ti fai il bidet? Dipende dove lavori, cioè io lavoro in una caserma, quindi non in un hotel a 5 stelle, non dico altro, e noi il bidet comunque ce l'abbiamo, quindi cioè, se il bidet c'è in caserma, suppongo ci sia anche alla 7, poi se non c'è il bidet ci si mette a cavalcioni sul lavandino e ci si pulisce il culo nel lavandino, ma è elementare, le basi, non mi sembra metafisica, cazzo, è lì. Cioè, perché se neanche hai pisciato nel lavandino, cioè, come ci si piscia ci si può pulire anche il culo nei lavandini, eh?
1: Bambi, Rebrei, Flottiglia, ma Crux a noi che cazzo ce ne frega, noi vogliamo più puttane col pelo, porca troia.
2: Devo dire la verità, bisogna seguire quello che vogliono gli ascoltatori. Bisogna dare in pasto agli ascoltatori esattamente quello che vogliono, caro David. Non bisogna volare troppo alto, fare un percorso, no? Intervistiamo i politici, intervistiamo... No, bisogna dare in pasto a chi ascolta esattamente... Impasto, sì. Quello che vogliono. Questo
3: cioè,
2: è il
3: se
2: punto.
3: Uno mangia merda, gli devi dare la merda, gli devi dare.
2: Beh, adesso proprio hai detto una cosa che quasi cade a fagiolo. Che cade quasi,
3: guarda,
2: a fagiolo.
3: Ma come ti sbaglio? Ma non è
2: Vincenzo
3: stato...
2: da Napoli. Poi ti presento una persona. Vincenzo da Napoli. Vai, Vincenzo. Dimmi.
4: Buonasera, dottor Cruciani.
2: Che
4: parlo con Radio Decima Mass.
2: Non c'è nessuna Radio Decima Mass. Nella Decima Mass non parlavano delle cose di cui parleremo tra qualche istante. Guardi, le posso assicurare, questo è tutto tranne che Radio Decima Mass. A noi
4: non
2: della
4: parlava.
2: Decima Mass non
4: ma
2: ce ne frega un cazzo.
4: Giovedì hai fatto campagna elettorale, hai fatto la campagna elettorale per Vannama.
2: Io non ho fatto nessuna campagna elettorale, non faccio campagna elettorale. Ma che c'entra quello? Lo invidiamo da una vita. Quando...
4: Sembra la segre dei latticini, ma poi uno più scemo.
2: Andrea
4: dell'altro.
2: Da Parma, andiamo avanti. Andrea da Parma, dimmi.
5: Andrea,
2: dimmi, Andrea, dimmi.
5: Ci sono, mi senti, Cruciani?
2: Sì, come no, assolutamente.
5: Voce. Ascolta, lasciamo perdere lo scudellato per stavolta.
2: Sì.
5: Dai, tre cose che ti competono, ok?
2: Sì, sì.
5: Il quadro dei Dell'Utri, il busto di Mussolini e le mutande sporche.
2: No, allora calma, Andrea, scusa. Allora, le mutande sporche sono cazzi miei, a te non interessano, ho al limite di persone che mi sono vicine. Il busto di Mussolini non ce l'ho, il quadro di Dell'Utri ce l'ho, è finito in cantina provvisoriamente quando ho fatto un piccolo trasloco, ma è finito in cantina, ma ce l'ho, orgogliosamente ce l'ho. Qual è il problema?
5: Che sta girando,
4: aspetta che c'ho un amico.
2: Niente, Cristiano da Pisa, dimmi.
6: Ciao Giuseppe, ascolta, volevo fare una domanda alla signora Briganti.
2: Sì, è rimasta qua, eccola qua. Dimmi.
6: Ok, perfetto. No, gli volevo chiedere, vabbè, tralasciando quelli che chiamano e dicono che si arrafano con la Briganti, volevo chiedere alla signora Briganti, perché io stranamente per una volta sono rimasto d'accordo con lei quando lei ha detto relativamente alla signora di Viareggio che giustamente ha fatto bene a menare il suo marito che la cornificava, ha fatto bene a menarla e a umiliarla, ha fatto bene a menarla e umiliarlo. Però gli vorrei chiedere, ma allora anche se un marito becca la moglie a letto con un altro, fa bene a menarla?
7: Beh, allora lei oltre a fare battute che fanno ridere il gusto dell'orrido, ce l'ha lei per esprimersi così? Io non ho detto questo, ho detto che ha fatto bene a sbugiardarlo, ha fatto bene a chiamare radio e a reagire in modo veemente.
2: Appunto,
7: ma non è che l'ha ucciso, non è un masticidio.
2: Uno schiaffo va bene, uno schiaffo per un tradimento va bene.
7: Ha chiamato radio e l'ha sbugiardato. È stata quella la sua principale vendetta.
2: No, ha detto
7: battutaro, amico battutaro.
2: Hai detto anche quando lei ha detto io le ho preso ammazzate, tu hai detto hai fatto
7: detto
2: bene.
7: Che non si rendeva conto di quello che stava dicendo e che non l'avrà fatto.
6: Oh,
7: riascoltate. E certo, era sconvolta
6: conto.
7: Da quello che aveva scoperto, perché ricordiamo che suo marito le ha mentito. Almeno
3: e allora,
7: se
3: dottoressa Briganti ha ragione su questo.
7: Abbiate il coraggio.
3: Cioè, nel senso che uno dottoressa Briganti su una cosa in genere ha quasi sempre ragione, figurati, non
2: allora?
3: È che ho nulla contro, anzi, ma io dico anche una cosa in più e spero di non scatenare polemiche.
2: Dimmi.
3: Uno schiaffo dato da una donna è diverso da uno schiaffo dato da un
2: ma
3: uomo,
2: non dite cazzate.
3: Ma questo lo sa chiunque,
2: ma non
3: ragazzi
2: dite cazzate.
3: Cioè, come una spinta, come una spinta data da un uomo, è una donna che magari ti spinge, no, è una donna che magari ti dà una spinta e dice vattene via schifoso, è completamente diverso, perché la forza che un uomo, no, questo è molto serio, ti prego di non interrompermi, il momento di sbrocco ce lo possono avere tutti, l'uomo ha, sono molto serio, necessità però di controllarsi molto di più, perché la spinta che un uomo può dare a una donna può essere letale, quella che una donna da un uomo
2: non fa nulla, ma è pieno di donne che danno coltellate,
7: ma coltellate, cercando la testa di Pamela e non me ne fai parlare, non mi hai mai detto di parlare per esempio con il suo spettacolo,
2: adesso con tutto rispetto, non me l'hai detto di parlare.

0: Italia non è bloccata
1: non
0: per la testa di papera.
1: Invece sì.
0: Musica.
2: No, allora, è una cosa drammatica, però tutte le volte parliamo della testa di papera.
1: Ma non me l'hai stata ancora trovata.
0: Allora, alla mia sinistra una amici miei, ha una faccia da torturatrice, perché di quello si occupa naturalmente Giulia Roccuzzo, buonasera.
3: Ciao a tutti.
0: Eccoci qua, una delle mistress italiane, diciamo, più reputate, diciamo così. Lei è una dominatrice, lei ha 29 anni.
3: Sì.
0: Ed è più o meno del cuneese, di quella zona là.
3: Sì, viva Cuneo.
0: Viva Cuneo. Ed è sostanzialmente da 3 anni fa la mistress. Cioè,
3: in realtà da 5 sì. Facevo inizialmente virtuale. Sì. Perché facevo totalmente un altro lavoro. E poi ho iniziato a esercitare la professione.
0: Bene. La professione. Sì. Calma adesso.
2: Allora, grazie, alla prossima. Allora, grazie molte.
0: Giù David, un attimo. Lei prima che cosa faceva?
3: Io lavoravo nel campo automotive.
0: Cioè, lei faceva la venditrice di macchine, fondamentalmente.
3: Sì, ma sono anche un perito abilitato.
0: Cioè, lei è un perito abilitato a fare cosa?
3: Nel controllo delle autovetture.
0: Beh, che legame ci può essere tra le due cose, tra fare la mistress e controllare le autovetture?
3: In realtà, non tantissimo, più o meno, è sempre un lavoro, diciamo, prettamente maschile. Perché in questo caso io domino gli uomini e in quel caso...
0: È così, in quel caso...
3: C'è poco da ridere comunque.
0: Anche perché ridi, non ho capito.
1: Sì, perché lei parla di questa cosa, io non so neanche cosa faccio una mistress.
3: Questa è l'ignoranza italiana.
0: Sottomette gli uomini. Sottomette uomini che pagano.
1: Una di noi due ha sbagliato, perché vedo del tessuto tutto di plastica, che ci sono le montagne di plastica nel mare di fronte a me.
0: Ma in che senso? Scusa, non ho capito.
1: No, vedo del tessuto, come si chiama questa roba?
3: È bellissimo, si chiama vinile.
1: La signora addosso.
0: Vinile, qual è il problema?
1: Mi sembra per niente green come tessuto.
0: E perché dovrebbe essere?
1: Come lo smaltiamo?
0: Ma
1: dove
0: che gliene
1: lo
0: frega? Ma scusi, lei quando.
1: Cioè, io sono un po' in imbarazzo. Comunque, a parte il tessuto.
3: Ma lei è in imbarazzo? Ma guardi come si è vestita, sembra una Befana.
1: Sì, va bene, ma offendere così una donna
0: la
1: fa solo sembrare una poveraccia.
0: Ma tu gli hai detto.
1: Il fare la perita ed è un lavoro onesto, pulito e serio. Un conto, immagino, sia prostituzione, questa parola che non vuole dire.
3: L'ignoranza, signora.
1: Lei non si fa pagare?
3: Io non mi faccio pagare. Io vado a spendere i loro soldi, se proprio vuole sapere.
1: Si fa mantenere. Allora, non è una lavoratrice, non si mantiene col suo lavoro. Che lavoro fa lei?
0: Calma.
1: Qual è il lavoro che mette in dichiarazione dei redditi?
0: No, scusi.
1: Lei mi chiama Befana e non posso chiedere la dichiarazione dei redditi.
0: Adesso ti spiega tutto. Allora, la signora Giulia Roccuzzo, come la possiamo chiamare?
3: Mistress Giulia.
0: Cioè, come operi tu? C'hai un sito internet? Stai nei siti internet? Passaparola?
3: Io ho un canale Telegram. Non ho l'infanz, quindi non vendo il mio corpo, che sia assolutamente proprio esposto. Non sono una di quelle che... ho un sito adibito in cui mi sponsorizzo e i veri sottomessi sanno dove trovarmi.
0: Quanti schiavi hai tu in tutto?
3: Sì, 16.000.
0: 16.000 iscritti, ma in potenza.
3: No.
0: 16.000 schiavi?
3: Sì.
0: Ma non è possibile, dai, 16.000 schiavi, dai. Cioè, ma...
3: Sì, ci sono proprio i numeri di tutti quelli che
0: sono...
3: Cioè,
0: 16.000 schiavi, ma ovviamente non tutti dal vivo riesci a...
3: Alcuni virtuali e alcuni dal vivo. Ecco, sono molto di più quelli dal vivo.
2: Scusi, mi permette di chiedere una cosa. Tra questi schiavi c'è anche il ministro, il dottor Itamar Ben-Gvir, per caso, da questi... No, chiedo
3: per capire. No, ma c'è qualcuno che voi conoscete molto bene, ma di cui non potrò far nome.
0: In che categoria?
3: Categoria mangiatori di escrementi.
0: No, vabbè, sì, d'accordo, quella è un'altra cosa. No, non la categoria loro, ma la categoria, diciamo, sono politici.
3: Calciatori, attori.
0: Tutti.
3: Presentatori di programmi TV molto visti. Certo, io ho una nicchia molto particolare.
1: Io non ci credo.
0: Cioè, aspetta, come? Stai calma, perché non ci devi credere?
1: Io non ci credo.
0: Quanti incontri fai al mese, più o meno?
3: 40.
0: Una quarantina di incontri al mese. Più o meno la media di questi incontri al mese, quanto costa venire da te a fare una sessione? Dipende dalla prestazione, naturalmente.
3: Dipende.
0: Cioè, tu sei abituata, per esempio, anche a torturare i genitali, no? La tortura dei genitali, per esempio, il martello.
2: Mamma mia, ma perché?
0: E che ti devo dire?
1: Che bel lavoro.
0: È
3: bellissimo il mio lavoro, signora. Se fosse
1: non
3: a posto mio, le piacerebbe tantissimo bullizzare.
1: Quando dice la parola lavoro.
3: No.
1: E come vede, si fa pagare, quindi è inutile che dice che quello che dico
2: torturare
1: non è
2: vero.
3: Io non mi faccio pagare. Le spiego, io non mi faccio pagare, perché le mie non sono prestazioni, in primis, sono sessioni, ok? Ed è molto diverso. Sessioni. Però ritorniamo sempre nell'ignoranza che regna sovrana in questo paese italiano.
1: Ma
3: di bigotti.
1: Ma come si permette di dire sessione? Lei praticamente
3: così si chiamano.
1: A seconda a pagamento dei depravati. Io non credo che un politico che in Italia non riesce neanche ad avere

0: Perso.
1: Che volevi dire, Davide? Che volevi dire?
2: Coperta. Non no, sono coperta, volevo... non sono tutta spogliata.
3: Ma non è vero, i pantaloni e
2: guardi,
3: anche gli stivaloni.
2: Guardi, di fronte vedo partire il corpo che non vorrei vedere, perché non è un bel vedere, glielo
4: ma
2: assicuro.
4: Non è...
3: Beh,
4: insomma,
3: credo
4: adesso...
3: proprio di no.
1: Davide, scusa, che volevi dire?
5: Volevo solo
4: chiunque
5: fare un supplemento di fronte.
2: Oh cielo, è anche molto umile e modesta.
5: Ho capito che la specialità della dottoressa è quella di torturare i... Non so se ho capito bene.
1: E più o meno, dai, sì, torturare delle persone torturare che sono degli schiavi, fondamentalmente. Sì.
5: No, ma i genitali in particolare.
1: Anche, sì,
5: ho capito
1: anche.
5: Bene?
1: Sì, sì, ha capito, capito bene.
5: Allora, c'è un aspetto interessante in realtà. Sarebbe possibile che lei esercitasse questa nobile arte in Iran dal dottor Khamenei?
1: Cioè,
5: sarebbe molto bello.
1: Se
5: io sarei a favore
4: volentieri
5: di perché
1: basta che pagano,
5: esportare
1: diciamo,
5: questa
4: basta che
5: esportare...
4: mi mantengono, come dice la signora qui presente.
2: Dottoressa, grazie.
1: Però scusi, io ho scritto ho capito benissimo, Davide. Leggo qua perché una pratica particolare di cui parleremo costa anche fino a 500 euro. Come li versano questi soldi?
4: Loro semplicemente mi danno le loro carte di credito, io pago tutto con quello.
1: Cioè loro danno le carte di credito?
4: Sì.
1: Ma tu di alcuni schiavi controlli anche?
4: Io controllo tutto quello che fanno, cioè, tutto il giorno nel GPS, tutto il giorno so dove sono.
1: Ma non di, non di 16.000 persone naturalmente.
4: Non di 16.000 persone, attenzione, madonna.
1: Appunto.
4: Oddio, per carità.
1: Però
4: no,
1: di alcuni di questi qua, di una quarantina...
4: Più o meno sono 10 quelli fissi che io ho il GPS, perché molti poi chiedono delle pratiche dove non serve il controllo totale della giornata, mentre questi hanno proprio un contratto mensile, semestrale o annuale con me.
1: Fermi tutti, fermi tutti.
6: Punto del cazzo, che ti lamenti che non c'è il bidet, che nel sole 24 ore, che non sai manco come è fatto un bidet, unto di merda.
7: Crux, io cago 4 volte al giorno, 2 volte a casa e 2 volte in ufficio, ma quando sono in ufficio non vado in bagno finché non spunta fuori quella puntina tipo iceberg, perché mi dà una soddisfazione pazzesca. Io non arrivo a sedermi che e io ti consiglio di andare in bagno proprio quando non ce la fai più, perché è una soddisfazione pazzesca, meglio di un'eiaculazione, Crux.
1: Sono le pratiche quotidiane degli italiani di cui ci occupiamo regolarmente, di cui ci occupiamo regolarmente. Allora, alla mia sinistra c'è una signora, la possiamo chiamare Dea Giulia, si chiama Giulia Roccuzzo, da 3 anni praticamente a tempo pieno fa la mistress, prima faceva la broker di auto, ha qualche migliaio di schiavi, reali e virtuali, con 40 al mese diciamo li incontra anche fisicamente questi 40 al mese. Dove esattamente? Dove li incontra?
4: Io ho il mio dungeon personale.
1: Dov'è questo dungeon?
4: A Cuneo.
1: Un dungeon, spieghiamo che cos'è un dungeon, è uno studio praticamente.
4: Il dungeon è uno studio dove ovviamente noi
1: attrezzato,
4: dove abbiamo tutti gli attrezzi da utilizzo quotidiano, perché per me è un lavoro a tempo pieno.
1: Certo. Lavora, lavoro a tempo pieno, fa la mistress.
2: Paga? Se la mantengono, se avviene tutto in nero, questo lavoro come è retribuito? Scusi,
4: se io utilizzo le loro carte di credito,
2: allora
4: okay,
2: non
4: utilizzo
2: lavoro.
4: I loro
2: si
4: stipendi.
2: Fa mantenere e si prostituisce,
4: no.
2: Non
4: io
2: meno
4: non mi
2: di
4: prostituisco.
2: Per me prostituzione farsi mantenere
4: chi ti prostituisce è quella che
2: sessioni.
4: Si spoglia.
1: Allora, però aspetta un attimo, perché tu la tua particolarità è che tu non sei mai toccata, anzi
4: mai
1: e hai un fidanzato con cui sei monogama.
4: Assolutamente sì.
1: Cioè, la cosa particolare, abbiamo una mistress che sottomette una serie di schiavi barra clienti, guadagna un sacco di soldi, perché comunque negli ultimi anni ha portato fiero in cascina, che ti sei potuta permettere.
4: Mi hanno regalato un Porsche.
1: Sì.
4: Mi hanno regalato una casa. Tutto quello che voglio me lo comprano. Non sono mantenuta, semplicemente io li torturo e loro sono felici
1: loro
4: di essere torturati da me.
1: Ma sì, ma
2: che vergogna! Decenni di lotte femministe.
5: Ma se li tortura, ma che cosa gli vuoi
2: dire? Mi hanno regalato un Porsche, al limite una macchina Porsche. Comunque,
1: vabbè, ma un Porsche, dai, adesso
4: non si può dire nello stesso modo.
1: Ma sì, dai, non è quello il punto. Il punto è che tu a un certo punto hai trovato questo modo che asseconda la tua, diciamo, la tua sensibilità, immagino, per avere un tenore di vita molto alto. Questa è la realtà, dai.
4: Cioè, sì, esatto. Ho scoperto di essere abile nel torturare la mente degli uomini, soprattutto, ma anche quello delle donne, quindi se lei vuole provare.
1: No, ma non credo
4: magari
1: proprio.
4: Magari le piace
2: come
4: anche.
2: Come se avessi accettato.
1: Ecco, scusi un attimo, che cosa ha scoperto?
4: Vedo che mi guarda
2: le
4: molto.
2: Le consiglio di comprarsi le sue cose.
4: No.
2: perché farsele dare in questo modo, farsi mantenere,
4: ma io me le compro, io vado ma pago con la carta di un'altra persona, qual è il
2: io
4: problema?
2: Io preferisco vivere in

0: affitto in un bilocale piuttosto che dover dire mi hanno regalato una casa. Ma chi le ha regalato la casa? In cambio di cosa? Cosa
1: in cambio di calci nelle palle.
0: Che magari hanno una famiglia.
2: Però,
0: hanno
2: una
1: famiglia.
2: Sì.
1: E chi se ne frega, preferiscono spenderli con me i soldi.
0: E regalano una casa a lei. Sono dei malati e dovrebbero essere denunciati.
2: No, ma scusami. Poverini. Ma ognuno, ognuno può impiegare il proprio denaro, spendere il proprio denaro come vuole.
1: No, lo deve dire lei come lo spende.
2: Ma lo devi dire tu con chi.
0: No, perché queste sono attività illegali. Infatti,
2: ma illegali di che?
0: Un tracciamento delle cifre, vorrei dire alla Guardia di Finanza.
2: Ma lascia perdere la Guardia di Finanza, che c'entra?
1: Ma a me non entra nulla da loro, a prescindere questo. Io vado a comprarmi le mie cose attraverso le loro carte.
2: Ma non entriamo nel dettaglio.
1: Quindi io non ho da fare nulla, da dichiarare proprio nulla.
0: Certo.
2: Scusi un attimo, che c'è dentro questa borsa che lei ha portato? Alcuni attrezzi, perché sembra la borsa del medico.
0: Del medico,
2: un po' più pesante della borsa del medico. L'apro un attimo.
1: Molto bella.
2: L'apro un attimo.
1: Borsa.
2: Musica intanto. Musica. Sta aprendo la borsa come se fosse la borsa del medico. Tiri fuori qualche attrezzo che lei utilizza. Che cos'è questa roba? Che cos'è?
1: Questi sono quasi i miei attrezzi preferiti.
2: Cioè, che cosa sono?
1: Allora, queste sono delle aste.
2: No, ma non mi dica che questa roba qua lei le infila negli organi genitali.
1: Questa è un altro tipo di asta.
2: Ma non è possibile, non è possibile. Non è possibile, dai.
1: Addirittura questa è molto carina.
2: Ma mi fa
1: perché
2: impressione questa cosa qua. Viene
1: si attacca e dà pure la scossa all'interno.
3: Scusi, ma dove le hai imparate queste torture? In Siria? Durante quale regime le hai imparate?
1: In Germania le ho imparate.
2: In che senso in Germania?
3: Voglio sapere in che periodo storico, non voglio sapere.
2: Scusi un attimo, che c'ha ancora là dentro?
0: Ha evocato il nazismo la signora.
1: Ah, allora, ecco qua, questo lo utilizzo per...
2: Ma queste sono degli spilli.
1: Questo è uno spillo, questo è il filo che io infilo all'interno delle palle.
2: No, ma all'interno che vuol dire? Intorno?
1: Sì, lo cucio.
2: Ma no, ma lei cuce sulla
1: pelle. Ha visto, faccio pure la maglia, signora, con le palle degli uomini.
0: Complimenti per il riferimento alla Germania, molto di livello.
3: Ripeto, vada in Iran a fare queste pratiche.
2: Scusi, mi dicono...
1: Sarebbe molto...
2: Mi dicono
1: divertente.
2: Che è molto ricercata da lei la CBT. Che cos'è la CBT?
1: Questo qua.
2: Cioè, che cosa? Si chiama Cock and Ball Torture. Che...
1: Sì, anche è una tortura delle pene delle palle in generale. Calci nelle palle, calci ginocchiate.
2: Sì, ma viene quantificata questa cosa? Cioè, una sessione di. Andiamo alla quantificazione. È importante la quantificazione.
1: Quanti calci nelle palle?
2: No, ma quanto io voglio fare una sessione. Parenzo vuole fare una sessione di CBT.
3: No, no.
2: Parenzo vuole fare una sessione di CBT. Quanto costa una sessione di CBT? Cioè, più o meno, quantifichiamo. Lasciamo perdere il tracciamento. Chi se ne frega?
1: Dipende. Io solitamente mi faccio ricaricare le carte loro.
2: Sì, sì. Più o meno una sessione di CBT.
1: 400 euro un'ora?
2: 400 euro un'ora. Tu vai per 400 euro e ti fai scalciare, ti fai cucire intorno allo
1: scalcio. Da me vengono a soffrire, non vengono a godere sicuramente. Io sono una torturatrice.
2: Tu sei una torturatrice.
1: Esatto, non sono una prostituta né tanto meno.
2: Però è una forma, scusi un attimo, però voglio dire, Giulia, è una forma in qualche modo di prostituzione.
1: La loro prostituzione, sicuramente non la mia.
2: No, ok, d'accordo, però tu, come dire, in qualche modo tratti, intervieni sul corpo di queste persone, le torturi, le fai male a queste persone qua, con loro consenso, ovviamente,
1: certo.
2: In cambio, in qualche modo, di denaro. Per
1: Beh,
2: cui,
1: sicuramente non lo faccio per la gloria divina.
2: No, appunto, no, ma perché diamo? Infatti questa, però, questa è una forma di prostituzione, non è la forma di prostituzione classica, non trombi con nessuno.
0: È molto grave, io a un certo punto
2: rivaluto
0: altre situazioni, perché qui siamo a una donna che usa il suo corpo per manipolare il corpo di uomini depravati e per avere in cambio denaro, perché di questo si tratta, che sia in contante o in carta di credito, quello che è denaro.
2: E allora?
1: No, sono
0: prostituzione,
1: cose.
0: È prostituzione. Nella forma più schifosa.
1: Ignoranza a gogo. Mi spiace dirlo, ma bisogna capire
0: risposta.
1: Un attimino.
0: Almeno abbia il coraggio di dire
1: che
0: io
1: non è prostituzione. Semplicemente
0: più
1: io
0: una donna
1: faccio
0: che
1: soffrire
0: viene a dire,
1: gli uomini e vogliono farlo.
0: Perché da perita guadagnavo 1.000 euro al mese. Se va bene,
1: ne guadagnavo più di 1.000.
0: Ho la casa.
1: No.
0: Dica la verità.
1: Allora, in realtà,
0: il coraggio.
1: La verità?
0: E poi
1: io facendo
0: nomi.
1: Il perito auto guadagnavo almeno
0: facciamo
1: 5.000
0: nomi.
1: Euro
0: chi
1: al mese.
0: Chi viene da lei? Così almeno sappiamo con chi abbiamo a che fare.
1: No, mi dispiace. Sono molto professionale, da me vige la privacy lavorativa soprattutto.
2: Musica.
0: A Cuneo non se ne accorge nessuno. Viene il calciatore a Cuneo, non lo vede nessuno.
2: Allora, la cosa interessante è questa, caro Davide.
1: Perché è il mio dungeon.
2: Allora, lei, la dottoressa Roccuzzo, ha le carte digitali di questi schiavi, no? Ovviamente di alcuni, di una decina di questi schiavi. E anche il GPS, lo diceva prima. Sì. Ma queste persone si concedono totalmente, cioè si lasciano totalmente guidare da lei in questo caso. A che serve avere il GPS?
1: Perché io ho pieno e totale controllo della loro vita. Posso decidere se possono andare a cena oppure no, andare a uscire con gli amici oppure no, andare a lavoro la mattina oppure no. Loro mi chiedono tutto, pure quante volte andare in bagno.
0: Io non ci credo.
2: Ma perché non ci devi credere?
0: Perché
2: ma se lo stiamo
0: allora
2: raccontando
0: questi
2: è vero.
0: Sono degli incapaci di intendere,
2: ma
0: di
2: non lo so, ma
1: questi
2: che
1: hanno la voglia di dare a me nelle mani la loro vita, appunto.
0: A quest'altra persona quante volte deve andare in bagno, se deve andare o meno al lavoro. Ma chi vuole prendere in giro viene qui a mostrare la sua vita dorata con questi aggeggi igienicamente schifosi su questo tavolo. Noi dobbiamo credere.
1: Intanto sono tutti aggeggi che ancora
0: sterilizzati come un medico, sì.
1: Decisamente, certo, ovvio. La pulizia è la prima cosa,
0: Certo.
2: Musica. Mi faccio vedere qualche altro oggetto un attimo.
1: Questo è ancora da aprire, se vuole. È un clistere anale.
2: Un clistere.
3: Oh, che bello.
2: Mitico clistere anale.
1: Ah, volete vedere anche questo?
2: Ma ragazzi, ma sono tutti gli attrezzi del mestiere. Che cos'è quella roba là?
1: Spilli.
2: Spilli da mettere ovviamente negli organi genitali maschili.
1: Ovunque.
2: Scusi, ma lei come
1: anche
2: fa?
1: Anche sulla lingua.
3: Sono torture. Ha imparato in Siria, nella Siria del regime.
1: Ma io amo torturare.
2: Dottor Freccero, non sono cose da mandare in diretta questa qua, perché non ha proposto
3: alla naturalmente, ma naturalmente questo è il futuro dei format televisivi dove si entra nella realtà. Delle cose, naturalmente. E invece c'è questa idea di fare solo della fiction. Perché non funziona più la fiction, naturalmente? Semplicemente perché è fiction e la gente percepisce che il mondo reale è terribile. Ecco perché allora è molto bello mandare in onda, ad esempio, le torture alla flottiglia, naturalmente. E tu, abbiamo visto soltanto delle immagini. Abbiamo visto soltanto questi ragazzi che mostravano la loro schiena tutta
2: acciaccata.
3: Ma dove? E abbiamo visto questo ministro, questo conduttore incredibile, bravissimo, di un televisivo tutto grasso, cattivo, con la bandiera. Ma dove l'ho trovato un altro conduttore come il dottor Benvir? Una presenza scenica straordinaria. Io parlo naturalmente della tecnicalità televisiva, non entrerò mai nel merito etico, naturalmente. Allora mi hanno detto non è etico, la parola etico, etico, la televisione non è mai etica, vergogna. E infatti vi state inabissando negli ascolti, siete legati alla ruota della fortuna, giochini totalmente inutili. Il concorrente, ad esempio, dovrebbe, quando perde, non solo perde il denaro, perde tutto. Naturalmente deve essere torturato, questo è il futuro,
1: esatto,
3: la tortura
1: bravo.
3: Nei game show
1: game ti do show. Ragione
2: grazie e torniamo mamma a bomba mia, sulla dominatrice, grazie professore,
3: la televisione
2: perché...
3: buonista, ma che cos'è questa televisione, ma chi l'ha fatta questa televisione buonista? Lei ha vinto 500 euro, dai, ma quali 500 euro, prendi in giro le persone. Naturalmente c'è chi vince, ma nella vita c'è chi perde, e quindi quando uno perde deve essere torturato, naturalmente. Vedrai come lo show cambia immediatamente, cambia anche il modo come lo guardi, non stai più lì in poltrona seduto a dire vabbè, questo signore Franco da Modena ha perso, vabbè ha perso 500 euro, no, c'è la tortura, naturalmente. Vedrai come si concentra di più e lo show assume tutto un altro
2: grazie professore, non passerà questa proposta, soprattutto questa. Lei è specializzata in una pratica che si chiama SCAT, no?
1: Sì, SCAT, la mia pratica preferita
2: però,
1: in assoluto.
2: Scusi, adesso andate a cercare che cos'è, perché è una cosa terribile, ne abbiamo accennato prima, ma molti la fanno, professionisti, tutti eccetera.
1: Tantissimi.
2: E lei che cosa fa a un certo punto? Una volta completata, andate a vedere questa pratica dello SCAT che non descriveremo, ovviamente, che fa?
1: Oddio, più o meno, secondo me va attimino contestualizzata.
2: No, non abbiamo il tempo di contestualizzare. Lei che cosa fa? Una volta, dove avviene questo SCAT? Questo SCAT?
1: Avviene sempre nel mio dungeon. Io gli porto da mangiare su un piatto.
2: Ma non si può fare. Quanto costa? Quanto costa?
1: Tanto.
2: Più o meno.
1: Dai 500 in su.
2: Mamma
0: questa
2: mia, ragazzi. Ma che
0: fiction?
2: Questa è
0: fiction. Questa è fiction. No.
1: Se vuole vedere, ho anche questa le foto dell'ultimo che è venuto sabato.
2: Fermi tutti. Grazie, Dea Giulia. Italiani.
3: Italiani.
4: voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
2: so,
4: alle 8,
2: ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.

0: suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri azzurri azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi, devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
1: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Hashtag Autotrasporti.
4: Un saluto da Giovanni Savarese, ben trovati ad Hashtag Autotrasporti. Ottimismo ma anche prudenza, possiamo in qualche modo sintetizzare così le dichiarazioni arrivate dalle associazioni dell'autotrasporto dopo il vertice con il governo la fine della scorsa settimana. Erano presenti la Premier Meloni e una compagine nutrita di ministri e sottosegretari. Un vertice che ha scongiurato almeno per il momento il fermo totale del trasporto merci, che sarebbe dovuto altrimenti scattare proprio oggi fino al prossimo 29 maggio. Ecco, protesta ufficialmente sospesa, ma l'attenzione resta alta, dicono le associazioni di categoria. Attenzione alta sull'effettiva attuazione poi di quanto promesso da parte dell'esecutivo. Ne parliamo con Alessandro Peron, segretario generale della FIAP, a cui do il benvenuto.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
4: Ecco Peron, quindi si tratta per voi, diciamo, di un primo passo.
5: Sì, la cosa importante è stata la convocazione a Palazzo Chigi e l'attenzione da parte, insomma, della Premier Meloni, ma anche di un nutrito, diciamo, rappresentanza di governo a quello che erano le criticità del comparto. E è stato molto importante anche che tutto il comparto si è presentato unito e, diciamo, tra virgolette, ha cercato di porre sul tavolo dei temi che erano stati condivisi da tutte le associazioni, e questo sicuramente è un segnale molto importante di unità, soprattutto di un comparto che magari a volte vede anche tante sigle e magari con idee diverse, insomma, ecco. Ma penso che in un momento di emergenza come questo serviva l'unità, e c'è stata l'attenzione da parte del governo.
4: Ecco, vogliamo ricordare quali sono i provvedimenti annunciati, almeno i principali?
5: Sì, quello che è stato definito fondamentalmente, che poi si è potuto vedere anche sul Consiglio dei Ministri che è avvenuto subito dopo, per cui è stato stanziato 300 milioni di risorse per andare a recuperare quello che è il rimborso delle accise che le aziende con veicoli sopra le 7,5 tonnellate avevano perso, dato dalla riduzione delle accise a tutti, per cui è stato previsto questo fondo da marzo a giugno. È stato poi accettato di ridurre il silenzio assenso per il recupero delle accise, che oggi a 60 giorni è stato portato a 30 giorni, questo è un altro segnale importante. C'è la disponibilità del governo anche per posticipare quelli che sono i contributi, quelli che sono le tasse di giugno a luglio. E poi un'altra novità veramente importante è stata quella, la ricostituzione della consulta al Ministero dei Trasporti, la consulta del settore, dove può essere un bello organismo per andare a discutere quelle che possono essere i vari provvedimenti normativi che il settore ha necessità, insomma.
4: Ecco, al di là della fase, diciamo, emergenziale, no? Soprattutto l'emergenza del costo dei carburanti, cosa vi aspettate per il settore proprio superata questa fase, entrando più nel merito dei problemi del settore che spesso denunciate?
5: Ma in realtà la cosa più importante è il dialogo e il confronto. Voi sapete bene che oggi, insomma, noi siamo un settore che ha il compito di rifornire, di portare il cosiddetto Made in Italy in giro per il mondo e di rifornire i vari negozi nostri preferiti, per cui è un settore strategico, e una serie di normative anche europee impatteranno su questo settore in maniera importante nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Per cui il confronto col governo, il confronto col Ministero dei Trasporti deve essere costante, perché i temi sono tanti e per cui c'è bisogno di anche aiutare e di dare una visione alle imprese anche a medio periodo.
4: E allora grazie ad Alessandro Peron, segretario generale della FIA.

0: Grazie, grazie a tutti i radioascoltatori.
1: E allora cambiamo pagina. Il prossimo 30 maggio il Brennero sarà al centro di una protesta. Sul versante austriaco è infatti annunciato un blocco dell'autostrada A13 promosso da movimenti ambientalisti e dalla popolazione della valle del Wipptal. Protestano contro il traffico pesante, il rumore e l'inquinamento. Chiedono di ridurre il traffico pesante appunto attraverso le Alpi e accelerare il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia. È una mobilitazione che preoccupa il mondo dell'autotrasporto e non solo, considerando l'importanza strategica di quella direttrice per tutto il sistema della logistica e dei trasporti europei. E allora ne parliamo con Andrea Pellegrini, che è presidente di FAI Conftrasporto Trentino Alto Adige. Presidente Pellegrini, qual è la vostra posizione? Cosa ne pensate?
2: Intanto ti dico subito che credo che questa sia una scelta veramente scellerata proprio da parte, non ho ben capito se di un tribunale o un giudice austriaco che ha autorizzato una chiusura totale di un'arteria come strategica non per l'Italia, per l'Austria o per la Germania, ma per l'Europa a prescindere, ok? Quindi già lì non riesco a capire la motivazione. Non capisco perché non si poteva protestare senza prevaricare i diritti degli altri, però. Questo non riesco veramente a capirlo.
1: Chi protesta sostiene che per anni si sia continuato a investire soprattutto sul trasporto su gomma, mentre il potenziamento del trasporto merci su ferrovia è rimasto indietro rispetto alle necessità reali. Ma secondo lei quanto c'è di fondato in questa critica al sistema dei trasporti?
2: Ma allora, ripeto, nel rispetto delle idee di tutti ci mancherebbe, non condivisibili ma rispettabili. E tante volte parliamo veramente del nulla. C'è la gente... parla non conoscendo le cose. Cioè, il traffico, diciamo, merce che verrà spostato sulla ferrovia, sicuramente è una cosa bellissima, ma rispetto alla totalità del traffico diventa comunque una parte veramente inferiore. Il traffico su gomma rimane per il momento comunque l'unica alternativa. Ma per questo motivo le aziende, dico italiane, ma europee, hanno investito tantissimo nel ricambio dei veicoli, utilizzando tutti i veicoli che oggi sono tutti Euro 6 e con bassa emissione di CO2 e soprattutto, e anche dal punto di vista, perché il problema austriaco era l'inquinamento acustico e l'inquinamento ambientale. Io credo che oggi con gli Euro 6, biocarburanti e i veicoli di ultima generazione, queste due cose sono addirittura venute a cadere. Sono delle motivazioni che non hanno più senso. Dopodiché c'è da fare di più? Sicuramente siamo disposti, certamente, ma dobbiamo renderci conto che la cosa comunque arriva fino a un certo punto, la realtà dei fatti è diversa. La mia provocazione che faccio sempre a questi signori che vogliono spiegarmi tante cose, quanti sono in grado di dirmi il tempo che ci vuole per caricare un semirimorchio sul treno? Nessuno lo sa.
1: Lo stop totale del traffico è previsto tra le 11 e le 19 con la 13 del Brennero chiusa in entrambe le direzioni tra Schönberg e il confine del Brennero. Saranno chiuse anche alcune statali e provinciali sul lato austriaco per evitare che poi il traffico si riversi sui centri abitati. Sul lato italiano ci sarà l'uscita obbligatoria dell'A22 a Vipiteno dalle 10:30, ma possiamo facilmente prevedere altre deviazioni più a sud in caso di code. Prima di chiudere, Pellegrini, le faccio un'ultima domanda, perché come sa negli ultimi anni il Brennero è diventato proprio un centro focale per i contrasti di cui stiamo parlando. Non temete che il blocco del 30 maggio rischi di aprire una fase nuova in qualche modo, cioè in cui fermare queste grandi direttrici europee possa diventare uno strumento di pressione sempre più frequente?
2: No, sicuramente, ma questa cosa veramente è quello che dà fastidio. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ma stiamo scherzando? Dopo che vogliamo fare l'Europa, libero scambio, libere merci, libero di qua, libero di là, e dopo un gruppo di persone per manifestare decide di chiudere la strada. Cioè, io credo che questo sia un sopruso. E faccio veramente fatica a capire chi è stato che ha avuto la coscienza di autorizzare una cosa del genere. Ma al di là delle ragioni che possono essere buone, per l'amor di Dio, ma facendo così... secondo me anche qualcuno che la poteva pensare come loro, non sono certamente io, cambierà idea.
1: Bene, allora grazie ad Andrea Pellegrini, presidente di FAI Conftrasporto Trentino.

0: Alto Adige per essere stato con noi e grazie a voi per averci ascoltato. Un saluto da Giovanni Savarese.
1: Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
2: Questo territorio verticale, dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
3: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
4: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
5: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
6: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
7: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
1: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24. GR 24 di mezzanotte.
8: Elezioni comunali, il centrodestra vince a Reggio Calabria e Venezia, De Luca trionfa a Salerno. Papa Leone presenta la sua prima enciclica e chiede di disarmare l'intelligenza artificiale. Produrre in Europa è diventato insostenibile, denuncia il colosso degli elettrodomestici Electrolux. Al tavolo sulla crisi aziendale rimangono i 1700 esuberi. Calcio dopo il flop in Champions, rivoluzione al Milan, esonerato Allegri e tutta la dirigenza. In primo piano le notizie sulle elezioni amministrative, sentiamo subito gli aggiornamenti nel servizio.
9: L'onda lunga del referendum sulla giustizia non travolge le elezioni comunali. In attesa dei ballottaggi, che definiranno un quadro ancora sfocato, svetta il risultato di Venezia, dove le grandi speranze che il campo largo aveva di espugnarla si sono fermate sul nascere, con la vittoria al primo turno dell'enfant prodige del centrodestra Simone Venturini. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Meloni. Successo della coalizione di governo anche a Reggio Calabria, dove il centrodestra conquista la città dopo 12 anni di centrosinistra, con il trionfo di Francesco Cannizzaro di Forza Italia. Mentre nella complessità di tante sfide locali l'affluenza definitiva si attesta al 60%, quasi 5 punti in meno rispetto alla tornata precedente, un voto variegato fa segnare conquiste anche per il centrosinistra. Il PD Matteo Biffoni è per la terza volta sindaco di Prato. A Pistoia, dopo i 9 anni di Alessandro Tomasi, il primo sindaco di centrodestra dalla liberazione, la città torna al centrosinistra con Giovanni Capecchi, il professore universitario candidato con le primarie del campo largo, mentre Vincenzo De Luca per la quinta volta è sindaco di Salerno grazie a 7 liste civiche e senza il simbolo del PD. Un risultato che nel suo insieme conferma che quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi, dichiara la segretaria del PD Schlein. Per capire chi avrà vinto e perso questo turno di amministrative, occorrerà aspettare i ballottaggi tra 15 giorni, avverte il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Ora agli esteri, con le trattative tra Iran e Stati Uniti, poche le novità di rilievo, ma le borse credono nella pace.
10: O sarà un ottimo accordo per tutti o non ci sarà alcun accordo, si tornerà al fronte ma più forti e nessuno lo vuole, scrive Donald Trump sul suo social, auspicando che la pace con Teheran porti all'allargamento degli accordi di Abramo che hanno normalizzato nel 2020 le relazioni tra Israele e diversi paesi arabi, accordi siglati con la mediazione statunitense. L'Iran, dichiara il presidente Pezeshkian, non cederà a pressioni e richieste eccessive nei negoziati in corso con gli Stati Uniti e sottolinea che Teheran intende difendere pienamente i diritti del popolo iraniano. Le dichiarazioni si rincorrono mentre le parti sono alla ricerca di una quadra. Il Wall Street Journal scrive che vanno a rilento i progressi su un possibile accordo con le posizioni irrigidite sul programma nucleare.